0: straordinari attoriali e registici di Clint Eastwood erano davvero infiniti. E lo capirete anche tra poco quando vi faremo ascoltare nella terza parte altri film di Clint che passeranno, svariranno dal thriller ai film legati al tema della giustizia, a persino la fantascienza, se vogliamo chiamarla così, e poi alla maturità, una maturità che da cui tutto il cinema ne trarrà un grande beneficio, perché quella maturità porterà a film che rimarranno per sempre scolpiti nella storia di questa della settima arte. Allora rimanete con noi, tra poco vi faremo scoprire quali sono i film migliori di Clint Eastwood, anche da regista.
1: Sono le due.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo insieme per la terza parte di Soul Kitchen, speciale dedicato a Clint Eastwood. E qui veniamo a un altro suo film, Potere Assoluto. La storia è quella di Luther Whitney, che è uno scassinatore molto bravo, molto abile, che si introduce in una villa, in una grande casa, possiamo dire, nel centro della città. E lui, che succede? Che improvvisamente si trova a scoprire che ci sono delle persone che sono entrate in casa, pensa che siano ovviamente i proprietari, ma scopre che la situazione è un po' diversa e quindi assiste per caso a un omicidio durante il suo furto. La vittima è una donna che viene uccisa accidentalmente, ma la cosa più grave è che a ucciderla è il presidente degli Stati Uniti, proprio nella sua villa. Luther rimane fermo a guardare la scena e ruba un fermaglio che diventa la prova del delitto e inizia una partita tra il presidente, i servizi segreti e appunto Luther Whitney, che conosce il valore del potere della giustizia. Nel film, oltre a lui, c'è anche Gene Hackman nella parte proprio del presidente ambiguo ai massimi livelli, il presidente Richmond. Poi c'è Ed Harris nella parte del detective e Laura Linney nella parte di Kate. Clint Eastwood ha diretto questo film e lo ha interpretato in soli 39 giorni. Il romanzo originale di David Baldacci è stato riscritto dal regista per rendere il presidente più ambiguo ed è un thriller teso con uno dei migliori ruoli, diciamo, anziani di Clint Eastwood. Qui ascoltiamo una piccola parte di questo trailer, perché il trailer purtroppo non è dei migliori, ma sentiamolo al volo.
4: Il cadavere è stato occultato. L'arma del delitto è sparita. L'identità dell'assassino è stata celata. Due uomini conoscono la verità. Uno è un maestro del furto. L'altro è l'uomo più potente del mondo. Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Judy Davis e Scott Glenn. Potere assoluto.
0: Questo è dunque il trailer del film e adesso invece veniamo a un altro genere, Space Cowboys, film del 2000, sempre di Clint Eastwood, che racconta la vicenda, insomma, di un gruppo di uomini ormai, tra virgolette, stagionati, che si troveranno ad andare nello spazio. Frank Corvin, che è appunto Clint Eastwood, è un brillante ingegnere aerospaziale e lo era soprattutto negli anni 50, ma la NASA lo aveva dismesso. Un vecchio satellite sovietico rischia di cadere sulla Terra e così Frank e la sua vecchia squadra, che è composta come attori da Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, vengono richiamati per ripararlo nello spazio. E il film è un film divertentissimo, anche pieno di momenti di intensità. Clint Eastwood all'epoca nel film aveva 70 anni e anche lì fece diverse acrobazie da solo. Il film chiaramente è un omaggio all'era spaziale, all'amicizia maschile, ma intanto bisogna ricordare che il film ha avuto anche dei momenti di grande toccante intensità. Tanto c'è le scene di volo in assenza di gravità sono state girate in un aereo della NASA in caduta libera. Quindi provate a immaginare cosa significasse questo. Allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto di Space Cowboys.
5: Molti anni fa i 4 migliori piloti dell'aeronautica militare americana furono addestrati per andare nello spazio.
6: Guarda, è là che andremo.
5: Quei ragazzi volavano alla velocità del suono, fino alla fine del cielo.
7: Erano destinati ad essere i primi astronauti.
8: Signore e signori, vorrei presentarvi il primo americano che andrà in missione nello spazio.
7: Ma l'America ci mandò qualcun altro.
9: Buongiorno, signore e signori. 11 giorni fa il rilevamento atmosferico ha stabilito che il satellite russo Icon rientrerà nell'atmosfera terrestre fra un mese.
7: I soli uomini.
10: Il sistema di guida è antidiluviano.
7: In grado di riparare Icon.
9: Speriamo almeno che siano ancora vivi.
7: Sono i 4 ex ragazzi.
11: Non posso riempire la navetta di vecchietti. Il tempo vola e io divento sempre più vecchio.
12: La NASA vuole mandarci nello spazio.
13: Ci vado solo se il lavoro lo faremo noi quattro.
14: Il Padre Eterno mi ha detto... Diavolo, perché no?
15: Tu e il tuo team dovrete avere gli stessi requisiti fisici di qualsiasi altro astronauta.
16: Di corsa, la pausa è finita.
9: Questi uomini sono i pionieri dell'astronautica.
17: Accidenti, la mia dentiera non sta mai ferma.
18: Che schifo, Jerry.
9: Erano già in pista quando sono nati i razzi.
19: Attieniti al protocollo.
20: Col cavolo!
21: Dagli il via.
9: Non ho mai visto un bambino che non sognasse di fare l'astronauta da grande.
22: Hai mai visto un bambino che non volesse crescere?
23: Dio ti ringrazio.
24: Benvenuto nello spazio, Frank.
25: Vedi quello che vedo io?
9: Generale Vostov, ma che modifiche hanno fatto i suoi uomini?
26: Io non porto la mia squadra a crepare.
27: Se sbagli non ce la farai più a tornare in porto.
28: Credevo che sarebbe stata dura.
29: Fine della trasmissione.
0: Questo dunque è il trailer del film di Space Cowboys. Veniamo adesso invece a un film di cui abbiamo parlato prima con Gianni Canova, ovvero Gli Spietati. Il film è del 1992, racconta la storia di William Manny, ex fuorilegge che ha messo ormai la testa a posto, vedovo con due figli e che fa fatica ad allevare. Un giorno un pistolero giovane gli propone una taglia per uccidere due uomini che hanno sfregiato una prostituta. William Manny accetta e da lì però inizia un percorso che non si aspetta. E tra l'altro è l'ultimo western, Il canto del cigno del genere, una riflessione sulla violenza e anche sul suo prezzo. Un film che molti hanno definito come, come dire, la clera abbassata sul genere western, perché è un film definitivo, straordinario. Vinse 4 Oscar, miglior film, regia, attore, non protagonista, questo per Gene Hackman, e il montaggio, considerato addirittura da qualcuno come il più grande western di tutti i tempi, sicuramente uno dei migliori, magari non il migliore di tutti i tempi, ma l'opera più compiuta di Clint Eastwood come regista di quel genere. Film che venne dedicato proprio a Sergio Leone e Don Siegel, che sono stati, se vogliamo, i suoi due mentori. E qui c'è una sequenza in cui il giovane pistolero racconta, insomma, Clint Eastwood appunto come ha ucciso un uomo, e praticamente mentre era al bagno. E inizialmente il giovane sembra contento, ma in realtà è disperato, e lo capirete subito.
30: È così che andava ai vecchi tempi, Will. Tutti a cavallo, fuoco a volontà, fumo dappertutto, gente che strilla, pallottole che fischiano.
31: Direi di sì.
30: Cazzo, credevo che ci beccassero. Ho avuto anche un po' di paura. Ma solo un momento. Tu hai mai avuto paura?
31: Non me lo ricordo. Ero sbronzo dalla mattina alla sera.
30: Gli ho sparato 3 volte a quel gran fetente. E lui stava lì a cacare, ha messo mano alla pistola e io gli ho sparato. Al primo colpo l'ho beccato l'intero petto. Will.
31: Sì?

0: Mi voleva accoltellare. Gli avevo solo rotto una gamba con una palla. Non l'ho ucciso, l'ho solo azzoppato.
1: Però quello di oggi l'hai mandato all'inferno di sicuro.
0: Ma certo, sì. All'inferno ce l'ho mandato di sicuro.
2: Questa dunque la sequenza degli spietati. Film ha diversi momenti iconici, dicevo prima, ma sicuramente uno dei film più belli, più intensi, più struggenti, più drammatici, più profondi, è sicuramente Mystic River. Film del 2003 in cui Clint Eastwood da regista riesce a mettere insieme un cast straordinario con Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, che recitano, fanno la parte di tre amici d'infanzia in un quartiere di Boston, si chiamano Jimmy, Dave e Sean, e che si ritrovano da adulti dopo la morte della figlia di Jimmy, che nel film è Sean Penn. Ed è un dramma sulla colpa, sul dolore, sulla violenza che non perdona, dato un film basato su un romanzo di Dennis Lehan, e è un film che vinse due Oscar e che vide tra l'altro insomma un Sean Penn che rifiutò tre volte il ruolo prima di accettare. Poi Clint Eastwood riuscì a convincerlo e diresse il film con uno stile essenziale, asciutto, e che centrò perfettamente il tipo di impatto che poteva avere sul pubblico. Qui andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Mystic River.
0: Io l'amavo, capisci? Lo sai che significa?
3: Ciao papà.
4: Ciao.
3: Mio Dio.
4: L'ho fatta grossa.
5: Pronto intervento 911, qual è il motivo della sua chiamata?
6: Qui c'è una macchina con del sangue dentro.
4: È la macchina di mia figlia. È al padre che gli racconto. E Jimmy, ti ho detto che avevi un debito con lui. È venuto a riscuoterlo.
7: C'è mia figlia là dentro! C'è mia figlia là dentro! No!
4: Io non mi fido più neanche della mia mente, Celeste. Devo avvertirti. Dentro di me io lo so che ho contribuito alla sua morte, ma non so in quale modo. Tu hai mai pensato che una scelta da niente ci può cambiare la vita? Che vuoi dire, Jimmy? Pensa se in quell'auto ci fossi salito tu o io invece di Dave Boyle. Se io fossi salito su quell'auto quel giorno, mi avrebbero devastato tanto che Eddie non sarebbe mai nata. E non sarebbe mai stata ammazzata. Io lo troverò, Katie. Troverò prima della polizia, giuro. Lo troverò e lo ucciderò.
2: Ora, la musica che avete sentito è stata realizzata proprio da lui, da Clint Eastwood. Questo già vi dà un'idea dello spessore straordinario dell'artista. E invece al contrario avete sentito anche la sequenza di Sean Penn quando scopre la vicenda insomma della figlia morta. Sean Penn, per fare questa straziante scena in cui trova il cadavere della figlia, chiese a Clint Eastwood una bombola d'ossigeno sul set nel caso in cui avesse avuto un collasso emotivo o un'iperventilazione per carica drammatica intensa. Insomma, si calava moltissimo nella parte. Questo per far capire l'incredibile capacità anche dell'attore di entrare nel ruolo.

0: Veniamo adesso invece ad un altro film altrettanto intenso, con la sequenza finale che di cui Gianni parlava prima, che strappa tutte le lacrime che avete a disposizione. Sto parlando di Million Dollar Baby. Il film del 2004 è un film terribile dal punto di vista del finale, nel senso che emoziona e ti strappa proprio quello che è il cuore, perché naturalmente ti cali nel ruolo, perché ti riesci a coinvolgere, e soprattutto perché Clint Eastwood e anche Hilary Swank danno proprio spessore a due personaggi che evidentemente riescono a colorare una vicenda basata su un rapporto di fiducia, dove lo sport è soltanto un pretesto per arrivare a parlare di esseri umani e di un destino tragico. La vicenda è quella di Frankie Dunn, un allenatore di box burbero, anche solitario, non abituato a stare con gli altri, e incontra Maggie Fitzgerald, che appunto è Hilary Swank, una cameriera del Missouri, che vuole diventare però una pugile. Frankie ha delle resistenze, però alla fine accetta di allenarla e insieme cosa faranno? Costruiranno una carriera straordinaria, ma poi ci sarà appunto questo tragico incidente sul ring. Finale, dicevo, straziante, è uno dei più coraggiosi che si siano mai visto sulla storia del cinema. Impossibile non piangere, impossibile non emozionarsi. Andiamo a sentire proprio un estratto di Million Dollar Baby.
1: Mi insegni come stare in piedi, come tenere allineate gambe e spalle. Per creare un pugile devi riportarlo al grezzo come fosse un pezzo di legno.
2: Ti riposerai da morta. Vieni qui.
1: Non basta dirgli di dimenticare tutto quello che sa, deve liberarsene completamente, dentro.
2: Adesso, il sinistro.
1: Sfinirlo al punto tale che ascolterà solo te, soltanto la tua voce. Farà quello che gli dici di fare e nient'altro.
2: Muovi questi piedi, spostali. Avanti su, fammi vedere.

0: Mi fai vedere come stare in equilibrio e come farlo perdere all'avversario.
1: Non ti abbassare, devi guardarmi. Gancio destro e portalo fino qua. Così.
0: Come essere veloci sfruttando l'elasticità dei piedi. E come piegare le ginocchia quando fai partire un diretto. Come non permettere all'avversario di farti arretrare, fargli passare la voglia di inseguirti. E poi ricominci da capo un'altra volta, e ancora, e ancora, e ancora, finché non gli sembrerà di essere nato coi guantoni.
2: Ok, per oggi basta così. Bel lavoro. Brava ragazza.
3: Questa dunque è la sequenza di Million Dollar Baby. Aggiungo che questo film ha una sceneggiatura che è stata appunto tratta da una raccolta di racconti, Rob Burns, di un ex pugile, e si ritiene che la storia di Maggie sia fortemente ispirata alla vita della pugile Kate Dallam, la quale ebbe un grave incidente sul ring nel 1996 che le causò un'emorragia cerebrale e il coma. E nessuna casa di produzione di Hollywood voleva finanziare il film, cioè tutti ritenevano che il genere pugilato, nonostante ci fosse dietro la macchina da presa Clint Eastwood, non fosse redditizio, e infine ci pensò lui da solo e alcuni produttori decisero di seguirlo. La parte di Maggie inizialmente venne affidata a Sandra Bullock, la quale però dovette rinunciare a causa di altri impegni lavorativi, e quindi si andò nella direzione di Hilary Swank. Questo film Clint Eastwood lo girò che aveva 74 anni, tra l'altro. Fu il regista più anziano ad aver vinto il premio Oscar come miglior regista, oltretutto. Veniamo adesso invece ad un altro film, Lettere da Iwo Jima. Ora, il film fu girato interamente in giapponese e racconta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei soldati giapponesi, ma umanizzando il nemico, a differenza di quello che accadeva in passato. Il generale Kuribayashi, che nel film è Ken Watanabe, spesso abbonato a questo tipo di ruoli, guida la difesa dell'isola contro l'invasione americana sapendo che la sconfitta è certa. E quindi questa versione dei giapponesi data da Clint Eastwood è davvero insolita. Il film viene girato con due prospettive, quella degli americani con Flags of Our Father e con Lettere da Iwo Jima con la prospettiva invece dei giapponesi. E il film vinse il Golden Globe per il miglior film straniero. Fu candidato a 4 premi Oscar. E allora andiamo adesso invece a chiudere con un ultimo film che è Gran Torino. Gran Torino è, lo possiamo dire senza timore di smentita, un capolavoro. Film del 2008 dove Clint Eastwood si dirige da solo facendo la parte di Walt Kowalski, reduce della guerra di Corea, burbero, razzista, che vive in un quartiere degradato del Michigan, invaso da immigrati Hmong. E diciamo che un giorno un vicino, un giovane, tenta di rubargli la sua Ford Gran Torino del 1972. Walt decide invece di difenderlo dalla gang che lo perseguita. Ed è un film che racconta la redenzione e il cambiamento. Tra l'altro Clint Eastwood in questo film ha recitato in gran parte delle scene con attori non professionisti della comunità Hmong. Il suo personaggio è diventato anche uno dei più amati del suo repertorio, ma è un film anche qui umanissimo. Dunque andiamo a seguire una sequenza di Gran Torino.
4: Sei diventata completamente sorda, ragazza.
5: Salve, Walt.
4: Io non sono un suo amico. Perché continua a chiamarmi Walt?
5: Scusi, Mr. Kowalski.
4: Che cosa va spacciando oggi, padre?
5: Niente. Sono passato a vedere come sta. Non l'ho mai più vista in chiesa.
4: Bene, ora che ha fatto la sua buona azione, può anche procedere per la sua strada.
5: Io vorrei parlarle, Mr. Kowalski.
4: Non finché sono vivo, giovanotto.
5: Perché? Ha dei problemi con me, Mr. Kowalski?
4: Meglio che stia zitto.
5: No, dica.
4: Allora dico che lei è un 27enne vergine imbottito di letture che gode a tenere le mani a vecchie signore superstiziose alle quali promette l'eternità.
3: Questo è il modo in cui Clint Eastwood, intorno a un quarto del film, insomma, chiude la porta al prete, al giovane prete che ci aveva provato, insomma. E noi chiudiamo invece la nostra terza parte di Soul Kitchen dedicata a Clint Eastwood. Rimanete con noi, tra poco l'ultima parte.
6: Il punto G di Giuliano Guidobardi.
7: Torna in onda. onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2 e 25 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Siamo di nuovo insieme qui con Soul Kitchen su Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con voi e con me Elisa Cabrini. Uno speciale è quello di oggi dedicato a Clint Eastwood. Siamo ormai verso la fine, ma abbiamo ancora molti film da farvi ascoltare. Il prossimo film che vi presento è un film del 2014, sempre come regista Clint Eastwood, e il titolo è American Sniper, ed è la vera storia di Chris Kyle, che nel film è Bradley Cooper, il cecchino più letale della storia americana. Addirittura 160 uccisioni accertate, ovviamente in tempo di guerra. È un film che segue il suo servizio in Iraq e la sua difficoltà a reinserirsi nella vita civile dopo la guerra. È un ritratto controverso di un eroe americano e di quelle che sono le cicatrici della guerra. E, il film che vede non solo Bradley Cooper ma anche Shanna Miller protagonisti fu un grandissimo successo commerciale e vinse un Oscar per il montaggio sonoro. Fu candidato a 6 Oscar e ci furono anche polemiche sulla rappresentazione del cecchino e della guerra in Iraq che divisero la critica. Altre cose che si possono raccontare di questo film sono veramente tante, perché il film ha avuto sicuramente tantissimo peso nella storia del cinema militare, anche perché era un film che, come spesso amava fare Clint Eastwood, era controverso. Non aveva mai soltanto un'angolazione, non era un film agiografico, era un film che al contrario voleva mostrare più lati, e questa cosa la rendeva insopportabile a chi polarizza la propria visione della vita, come spesso succede anche negli Stati Uniti. Prima andiamo a sentire però un estratto di American Sniper.
12: Ci sono 3 tipi di persone a questo mondo: le pecore, i lupi e i cani da pastore. Ci sono persone che preferiscono credere che nel mondo il male non esista. E se mai si affacciasse alla loro porta, non saprebbero come proteggersi. Quelle sono le pecore. E poi ci sono i predatori, che usano la violenza per sopraffare i deboli. Quelli sono i lupi. E poi ci sono quelli a cui Dio ha donato la capacità di aggredire e il bisogno incontenibile di difendere il gregge. Questi individui sono una specie rara, nata per affrontare i lupi. Sono i cani da pastore. In questa famiglia noi non alleviamo pecore. E io vi ammazzo a cinghiate se diventate dei lupi.
13: Wayne.
12: Ma proteggiamo chi amiamo. Se qualcuno prova a picchiarti, se c'è chi fa il bullo con tuo fratello, vi autorizzo a farlo smettere.
14: Quello aveva preso di mira Jeff.
12: È vero?
15: Sì, signore. Sì, è vero.
12: L'hai fatto smettere? Allora tu sai chi sei.
3: Ecco, questo è un estratto del film. Bisogna dire che il America Sniper ha significato molto per Clint Eastwood. Inizialmente, tra l'altro, la regia di questo film doveva essere affidata a Steven Spielberg, però lui abbandonò per divergenze sul budget e quindi subentrò appunto Clint Eastwood. Una delle scene più chiacchierate mostra Bradley Cooper con un neonato, diciamo così, visibilmente finto, scelto da Clint Eastwood per evitare i ritardi legati all'uso di un neonato vero sul set. Tra l'altro, siccome diciamo, ha la fama di essere rapidissimo Clint Eastwood, quando gira un film ci mette poco, ci mette 20, 30, 40 giorni e non ama ripetere le scene, quindi tiene quasi sempre il primo o il secondo Chuck. Ed è quello che ha reso anche possibile, come dire, abbassare di parecchio i costi. Va detto che insomma, Clint Eastwood ha fatto tanti film, sicuramente questo è uno di quelli che riesce a danare anche all'attore principale, anche qui una grande capacità con poche espressioni, eppure questo attore, e quindi con la capacità di Bradley Cooper, entra moltissimo nel cuore degli spettatori. Pensate che non doveva essere Bradley Cooper a fare quella parte, ma Chris Pratt, che se avete capito chi è, i Guardiani della Galassia, così avete capito meglio. E invece poi alla fine venne scelto Bradley Cooper. Veniamo adesso invece ad un altro film, in questo caso è Sully. Sully è il film con Tom Hanks, che è basato sulla vera storia del capitano Chesley Sully Sullenberg, che nel 2009 ammarò un aereo sulla superficie del fiume Hudson a New York e riuscì a salvare tutti e 155 passeggeri. Il film però si concentra, sicuramente all'inizio si vede la sequenza memorabile girata in modo spettacolare dell'aereo che atterra proprio sul fiume, ma il film poi si concentra sull'indagine successiva e sul trauma psicologico che insomma, di questo è che è un eroe e che viene incredibilmente messo in discussione dalla burocrazia, dai burocrati, da uomini mediocri o da una modalità che sceglie di guardare soltanto gli aspetti marginali di una vicenda senza concentrarci sulla sostanza. Tom Hanks rimase davvero colpito dalla storia che propose lui stesso alla fine del progetto Clint Eastwood e il film fu candidato all'Oscar per il miglior esempio perfetto del suo stile, cioè un film asciutto, essenziale, senza alcun tipo di fronzolo. E tra l'altro Clint Eastwood, per chi non lo sapesse, ha accettato la regia anche perché nel 1951, a 21 anni, si trovava a bordo di un bombardiere della Marina che terminò il carburante e quindi fu costretto a fare un ammaraggio d'emergenza nel Pacifico, quindi direi che le cose si ritrovavano. Clint Eastwood dovette nuotare per oltre 3 km per mettersi in salvo. E ovviamente questa è un'esperienza che ha influenzato la sua direzione del film. Allora andiamo ad ascoltare, in questo caso, Sully.
12: Oggi invece diamo il via all'indagine sul fattore umano in merito alla caduta del volo US Airways 1549.
13: Ammaraggio.
12: Comandante?
13: L'aereo non è caduto, non è stato un ditching. Sapevamo quale manovra cercavamo di eseguire, non siamo caduti, è stato un ammaraggio intenzionale.
16: Perché non siete tornati alla guardia?
13: È semplice, non avevamo sufficiente quota. E l'Hudson era l'unico posto sufficientemente lungo, liscio e largo per un atterraggio in sicurezza.
16: Secondo il controllo traffico, lei ha detto che stava tornando alla guardia, ma non l'ha fatto.
13: Ho capito che non ce l'avremmo fatta e che stavo eliminando le alternative. Tornare alla guardia sarebbe stato un errore.
12: Cerchiamo di capire come avete calcolato questi parametri.
13: Non c'era tempo per fare calcoli. Mi sono affidato alla mia esperienza sulla gestione di altitudine e velocità in migliaia di voli per più di 40 anni.
12: Cioè non ha fatto alcun...
13: Ho calcolato a vista.
12: Ha calcolato a vista?
13: Sì.
3: E ovviamente questi personaggi mettono in discussione anche il fatto che si possa fare un'operazione del genere in determinate circostanze. Tom Hanks, o meglio Sully, spiega che in determinati momenti non si possono fare calcoli. Che bisogna naturalmente comportarsi in base anche a delle capacità umane. E questi burocrati ovviamente iniziano a fare un percorso, dopodiché non vi dico il finale, anche perché sennò poi finisce che se per caso non l'avete visto. Veniamo adesso invece a un altro film, Il Corriere, The Mule, film che racconta la vicenda di Leo Sharp, che è un coltivatore di fiori ormai molto anziano, che si trova in difficoltà economiche e che accetta di trasportare droga per il cartello messicano. E diciamo che è un film che racconta un Clint Eastwood totalmente diverso. Nonostante l'età, infatti, diventa il corriere più affidabile del cartello, finché la DEA non si mette sulle tracce dell'uomo. E tanto c'è il ritorno di Bradley Cooper nel film, in questo caso come agente della DEA. Poi c'è anche Michael Peña che fa la parte dell'agente e Larry Fishburne nel ruolo del supervisore. Basato su una storia vera di un anziano veterano della Seconda Guerra Mondiale e da cui naturalmente Clint Eastwood, che è tornato dietro la macchina da presa e davanti alla telecamera dopo diversi anni di pausa, ebbene, l'aveva colpito molto questa storia. Il film fu presentato fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma e a 88 anni Clint Eastwood recitava ancora le scene più complesse da solo. Andiamo ad ascoltare questo estratto.
17: Ci stanno guardando tutti.
18: Sì, beh, perché vedono dei mangiafagioli dove si serve carne.
17: Perché siamo qui?
18: Per il miglior arrosto di maiale di tutto il Midwest, ecco perché. Non male, eh? Dovreste uscire più spesso voi, tipo così, godervi la vita, come me.
17: Magari. O magari tu ti godi il momento un po' troppo. Te la sei spassata. Per questo lavori per noi ora.
18: Il miglior arrosto di maiale di tutto il mondo.
3: Questa dunque è la sequenza appunto de Il Corriere. È un film, dicevo, importante, ma che rivela anche qui le qualità di Clint Eastwood, che tra l'altro a 88 anni, lucidissimo, riusciva sia da regista sia da attore in modo faticoso, insomma, a dare spessore al personaggio e a dirigere con grande lucidità il film. Ci sono due o tre curiosità su questo film, e la prima è che appunto nel rapporto tra Earl e sua figlia Iris, insomma, visto che è molto tempestato, è molto intenso e teso, allora per rendere queste scene ancora più autentiche Clint Eastwood ha voluto nel cast la sua vera figlia Alison Eastwood per interpretare proprio Iris. Alison ha confessato che lavorare a questo progetto le ha permesso di passare più tempo con suo padre, che è una cosa che non faceva da tanto tempo. L'altra questione è che molte delle scene in cui Earl viaggia cantando dei vecchi successi radiofonici come brani di Dean Martin o di Willie Nelson nascono per alleggerire un po' il tono drammatico della pellicola. E questo un po' riflette molto anche il vero Leo Sharp, il quale era noto per confondersi tra le gente proprio grazie al suo aspetto da perfetto, innocuo e stravagante anziano. Veniamo adesso invece ad una canzone, in questo caso andiamo a prendere un film di Clint Eastwood che non fu riuscitissimo, lo considero uno dei meno riusciti, ce ne sono due o tre forse meno riusciti di Clint Eastwood, non di più. Sicuramente quello è Jersey Boys, ma più che altro perché insomma l'impatto che aveva avuto Clint Eastwood aveva reso il film buono, quindi assolutamente godibile, ma non ai livelli a quelli che lo riconoscevamo. Ad ogni modo la storia era quella dei Four Seasons, i Jersey Boys, e la colonna sonora è piena di successi intramontabili. Tra questa la canzone di John Lloyd Young, Can't Take My Eyes Off You.

0: My Eyes Full of You, canzone memorabile tratta da Jersey Boys, diretto da Clint Eastwood. Adesso invece veniamo a un altro film importante, Richard Jewell. Anche qui andiamo dalle parti di una storia vera. Clint Eastwood si innamorava delle storie vere e le girava. La storia era appunto quella di Richard Jewell, il guardiano di sicurezza che scoprì la bomba alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, alle Olimpiadi, salvando centinaia di vite. Venne anche qui accusato ingiustamente dall'FBI e dai media di essere l'autore dell'attentato. Jewell dovette lottare per la sua reputazione. Il film è una condanna anche alla cultura del linciaggio mediatico. La parte di Richard Jewell è stata affidata a Paul Walter Hauser e poi nel film ci sono anche Sam Rockwell nella parte dell'avvocato e Katie Bates che fa la parte della madre di Jewell. Katie Bates, tra l'altro, fu candidata all'Oscar per la sua interpretazione. Sam Rockwell, premio Oscar per Three Billboards, brilla nel ruolo dell'avvocato e questo film è assolutamente riuscitissimo. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
1: Ho fatto il mio lavoro quella sera e delle persone sono vive grazie a questo. Ma voi pensate che la prossima volta che una guardia della sicurezza vedrà un pacco sospetto, voi pensate che lo segnalerà? Io non credo. Perché lo guarderà e subito penserà: non voglio diventare un altro Richard Jewell, perciò scapperò e basta. E nessuno si sentirà più al sicuro. Potete pure continuare a seguirmi, a fare quello che state facendo, lo capisco, ma io so che ogni secondo che passate dietro a me è un secondo che non passate dietro al vero colpevole. Come ha detto Watson, cosa succederà? Cosa succederà quando lo rifarà? Allora, avete qualcosa per potermi ritenere colpevole? Ce l'avete? Beh, credo sia ora di andarsene.
0: Questa dunque è la sequenza di Richard Jewell. Veniamo adesso invece ad un altro film, Cry Macho. Il film è girato nel 2021, quindi 5 anni fa, è stato ambientato nel 1978. La vicenda è quella di Mike Milo, ex campione di rodeo, addestratore di cavalli, che accetta di riportare in Texas il giovane figlio del suo ex capo, proteggendolo dalla madre alcolizzata. Ed è un viaggio on the road nel Messico rurale, dove l'anziano cowboy e il ragazzo impareranno a conoscersi e quindi ovviamente anche a fidarsi. E il film è un western on the road ed è un film malinconico, anche dolce, molto diverso dalla violenza di alcuni western passati, naturalmente, anche per l'età che ha, anche per il tipo di sensibilità che ha maturato. Progetto che aveva sviluppato da decenni e che, pensate, inizialmente doveva girare con Arnold Schwarzenegger. Qui andiamo ad ascoltare il trailer di Cry Macho, Ritorno a casa.
2: Quando vincevamo sempre, temevo che mi mollassi per la concorrenza. 5 volte hai vinto l'All American. Era tanto tempo fa, vero? Era prima dell'incidente. E di metterti a bere. Sai quante persone mi hanno detto di lasciarti perdere? Non hai niente da dire?
3: Howard, ti ho sempre considerato un uomo mediocre, debole e senza palle. Ma in fondo non c'è ragione di essere scortese.
2: Sei in debito, Mike. Mi hai dato la tua parola. Aveva un valore un tempo. Mio figlio, Rafael, è nei guai. Voglio portarlo via dal Messico.
3: Vuoi farmi andare fin laggiù per rapirlo?
2: Ti prego, riportalo qui da me.
4: Solo lei?
3: Solo io. Ehi, Rafa, puoi uscire adesso? Sono un amico di famiglia.
5: Toccami e ti faccio il culo, vecchio.
3: Cristo santo. Sali in macchina.
5: Andiamo quando lo dico io, ok?
3: Senti, l'unico posto dove andrai tu è l'ospedale.
5: Ti arrabbi troppo, non ti fa bene. Un tempo tu eri forte, macho.
3: Un tempo ero un sacco di cose, ma ora non più. E dammi retta. Questa storia del macio è sopravvalutata. È solo qualcuno che vuole fare il macio per dimostrare che ha fegato. Ma rimane con un pugno di mosche. E come per tutto nella vita, pensi di avere le risposte. Io sono Mike.
4: Marta.
3: Poi, invecchiando, ti rendi conto che non ne hai nessuna. Tutti dobbiamo fare delle scelte nella vita. Tu devi fare la tua.
5: Si chiama Macho, come me. Gallo molto forte.
3: Come vuoi.
5: Che c'è di male?
3: Niente. Se uno vuole chiamare il suo uccello Macho, va bene per me.
0: Questo dunque è il film di Clint Eastwood. Allora, pochi istanti fa mi stavo sentendo con Elisa Cabrini in regia perché ci sono tanti altri film. Cito velocemente, ore 15:17 Attacco al treno, però mi pare che abbiamo ancora pochi minuti, mi pare, 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Allora, ricambio di nuovo Elisa perché ci sono veramente tante cose da dire. Ore 15:17 è un altro film autobiografico. Basato su un'autobiografia, quindi è un film biografico su due ragazzi che hanno realmente salvato delle persone in un attentato al treno. Il film lo ha girato con i due ragazzi che hanno salvato il treno, cioè ha fatto fare a loro la parte dei due protagonisti, quindi li ha portati dalla vita reale alle scene del film, e questo è qualcosa di immenso. Chiudiamo con un capolavoro, giurato numero 2, Elisa. Andiamo dal film di cui ha parlato anche prima Gianni Canova, è il film che è uscito un anno fa ed è un gioiello assoluto. E giurato numero 2 racconta la vicenda di Justin Kemp, giurato di un processo per omicidio, sospettato di essere lui stesso il vero colpevole, ma solo verso la fine. Mentre lui non è sospettato, anzi, non è praticamente neanche indiziato. Lui è proprio nella giuria. E mentre il verdetto si avvicina, deve decidere se rivelare la verità e rovinare la sua vita o condannare un innocente. Ed è un thriller giudiziario sulle scelte morali. E allora andiamo ad ascoltare proprio una parte di giurato numero 2.
6: Era lo scorso ottobre. Stava piovendo. E ho urtato qualcosa. Sono sceso dalla macchina e ho guardato. Ho cercato, non ho visto niente. Ho pensato che fosse un cervo che era fuggito.
7: Ok, qual è il problema?
6: Mi hanno chiamato a fare il giurato. È il caso Kendall Carter?
8: Un anno fa, il 25 ottobre, l'imputato James Hyde e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. E lui pagherà per quello che ha fatto.
6: Che mi stai dicendo? Se non era un servo.
9: Le chiedo solo una cosa. Avete pensato a un altro sospettato?
10: Tu sai cosa fare.
0: Questa dunque la sequenza di giurato numero 2, altro film straordinario proprio perché dotato di grandi capacità di visione, di più prospettive, una rarità nel cinema di oggi e forse di sempre. Diciamo che per chiudere un po' la nostra puntata di oggi possiamo dire di Clint Eastwood che abbiamo raccontato il più possibile, naturalmente molte cose ci saranno sfuggite, un paio di curiosità. Abbiamo detto che comunque Clint Eastwood, oltre a essere appassionato di musica, di jazz, e di country, è stato anche quello che ha composto personalmente la colonna sonora di film come Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino, tanto per intenderci. Abbiamo detto, abbiamo raccontato anche di Clint Eastwood, di questo personaggio che è riuscito anche con l'ironia a trovare anche il modo di svelenire alcuni passaggi, ma lui aveva avuto un inizio che sembrava formidabile, ma nonostante il successo mondiale ottenuto con Sergio Leone e l'esperienza sui set italiani in seguito fu davvero caotica. Pensate che anni dopo confidò un amico attore di non fidarsi mai di nessuno in un film italiano a causa di una gestione, diciamo, disorganizzata delle produzioni, quindi non proprio benissimo. E soprattutto una cosa interessante che abbiamo rivelato è che lui non ha mai o quasi mai fatto film con controfigure. Nel 1975, in Assassinio sul Liger, girò di persona tutte le scene di arrampicata più pericolose, scalò il totem pole in Arizona e, diciamo così, applicando il principio secondo cui non poteva chiedere agli altri di rischiare la vita se non fosse stato pronto a farlo lui stesso. Diciamo che è qualcosa che somiglia molto anche all'approccio che ha Tom Cruise, no? Che sapete, in Mission Impossible ha sempre girato lui tutte le sequenze, anche le più pericolose, cioè praticamente tutte. E questo la dice lunga sul personaggio sfaccettato, straordinario, superiore, che per l'appunto è Clint Eastwood. Io a questo punto ringrazio, saluto Elisa Cabrini in regia, dall'Apo De Carlo un saluto, l'appuntamento con me e per la prossima settimana sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, e allora buon cinema a tutti, a presto.
4: Delitto e castigo, ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare, interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita, un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo, delitto e castigo, delitto e castigo, ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2 e 59 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di questioni che riguardano la politica, l'attualità e in queste settimane, ovviamente al di là dei grandi temi di politica estera, c'è la questione sempre dell'immigrazione e della sicurezza nelle città italiane. E c'è un caso che secondo me è particolarmente emblematico, interessante, perché tiene insieme varie tendenze, diciamo così, no? Una di queste è quella che riguarda, diciamo, le nuove generazioni di i nuovi italiani, mettiamo così, no? Immigrati di seconda, di terza generazione, e riguarda poi anche le violenze nelle città, quindi quello che succede, no? Nel nostro quotidiano, anche non solo nei grandi centri ma anche in quelli più piccoli. E poi appunto prende di petto tutta questa questione della sicurezza, se vogliamo anche della remigrazione. Allora io do il benvenuto all'ospite di oggi, il primo ospite di oggi, che è Eterno, non in senso che è Eterno lui, ma si chiama Eterno, poi se vuole il vero nome ce lo dice, però lui è conosciuto sulla rete come Eterno ed è un influencer di destra, vicino alla Lega, che stava facendo una cosa il 4 di giugno, cioè stava girando per Parma e faceva delle riprese. Allora, raccontiamo che cosa è successo, caro Eterno, che ti è capitato quel giorno, racconta la tua versione, poi dopo vediamo la versione di altri, no, che hanno raccontato.
2: Certo. Allora intanto mi presento, sono Ferenc Venturelli, all'anagrafe sui social Eterno, l'ho scelto in realtà non per richiamarmi al Padre Eterno, ma perché le cose che si fanno secondo me devono rimanere per sempre, quindi non da cancellare.
1: Insomma, come Massimo Decimo Meridio, un po', ecco, il gladiatore, le imprese risuonano nell'eternità. Bene.
2: Esatto. Allora, io ero a Parma, prima volta che ci ho messo piede, in verità, assieme al mio cameraman Sivestren sui social. Anche lui fa attivismo politico, io sono tesserato a Lega, lui Futuro Nazionale, ma per molte cose collaboriamo assieme, appunto per un movimento anche da me poi fondato. E eravamo a Parma per due motivi. Uno, perché c'era un evento di Sky Sport, eravamo incuriositi, e in più per fare un'intervista per quanto accaduto in Inghilterra per Harry Novak, che è stato ammazzato, quindi volevamo sentire un po' di opinioni da poi portare appunto sulle pagine. Abbiamo fatto il tutto, la giornata diciamo che è andata abbastanza bene, e nel tornare indietro per andare verso la stazione, che ormai l'orario era tardo, siamo passati davanti alla pilota di Parma. Siamo passati lì, abbiamo fatto una storia, anzi un video che dovrebbe essere poi, doveva essere destinato alle nostre pagine, dove ricordavamo che appunto sarebbe uscita un'intervista riguardo di Harry Novak. Abbiamo iniziato a riprendere, già da lì abbiamo notato il clima cambiare, perché appena che abbiamo tirato fuori il cellulare per fare delle riprese a noi stessi, sono arrivati questi individui verso di noi, tutti stranieri, verso di noi dicendo che non dovevamo filmare. Alcuni, secondo noi, ci hanno riconosciuto perché hanno iniziato a dire: voi siete quelli che fanno i video per la Lega di Salvini. Qua i video non li potete fare, ci hanno minacciato lanciando bottiglie. La mia risposta, forse istintiva, è stata: noi siamo a casa nostra, non stiamo riprendendo voi, facciamo i video dove vogliamo. Con uno ho provato a dialogarci, ho provato a stringergli la mano per dirgli: guarda, con te ci parlo perché mi sembri abbastanza tranquillo, quindi non ti nego il dialogo. Ovviamente la mano non mi è stata data, e altri che continuavano ad insultarci, a lanciarci bottiglie. Tra l'altro uno di loro si è avvicinato con l'intento di utilizzare tale bottiglia e abbiamo usufruito dello spray per difesa. Da lì hanno iniziato a lanciarci altre bottiglie e non controllarmi.
1: Provo a riepilogare. 4 giugno tu vai assieme al tuo cameraman a Parma, ti fai dei video perché vuoi raccontare, diciamo, quello che succede lì. Chiaramente non nascondiamoci, vuoi filmare il fatto che è pieno di stranieri, no?
2: No, onestamente no, perché ovvio che se dovessi fare dell'attivismo del genere non ci andrei in due, cioè dico onestamente non andrei in due a fare quell'attivismo.
1: Diciamo quello che succede lì, chiaramente non nascondiamoci, vuoi filmare, il fatto è che è pieno di stranieri, no?
2: No, onestamente no, perché ovvio che se dovessi fare dell'attivismo del genere non ci andrei in due, cioè dico onestamente non andrei in due a fare quell'attivismo lì, cioè bisogna anche essere un

0: molto alterato, ed è la cosa che poi è passata nelle ricostruzioni giornalistiche. Ti rivolgi a questi che ti hanno tirato una serie di cose, non so cosa fosse, bicchieri, insomma, contenuto, roba che avevano lì, non so se cibo o altre cose.
1: Di tutto, acqua, in realtà, tassi, bottiglie, un po' di tutto.
0: Ecco, tu li guardi e dici scimmie, no? In realtà non guardandoli, cioè andandotene arrabbiato, dici questa cosa. Ora, in alcune ricostruzioni giornalistiche è passato questa versione, cioè che tu hai... sì che loro ti hanno aggredito, però tu hai insultato e quindi in qualche modo, no, hai fomentato questa cosa. Non solo, poi ne parliamo nello specifico, c'è una personalità di internet, un giornalista, attivista, Saverio Tommasi, che ha scritto che in fondo tu te la sei meritata, no? Ha detto: se esatto, gli stranieri, i nuovi italiani reagiscono così, è legittima difesa.
1: Esatto.
0: E di questo parliamo, però tu, se non sbaglio, ci sono anche dei provvedimenti, dei procedimenti giudiziari in corso. Cioè,
1: penso che dal momento che non mi sono arrivati fogli o comunicazioni a riguardo, penso che sia una cosa giornalistica, quindi io non ne sono al corrente di provvedimenti nei miei confronti, quindi fino a quando non mi
0: perché sui giornali è uscito che ci sono due fascicoli, uno su questi ragazzi per l'aggressione, però anche uno su di te.
1: No, inizialmente si voleva aprire, eravamo stati invitati dalla questura a portare appunto i nostri documenti, a presentarsi lì. Successivamente è stato annullato per la appunto visione delle telecamere presenti sul posto, quindi no, non siamo andati avanti con l'indagine nei nostri confronti. Che poi la situazione abbia preso un'altra piega non ne sono al corrente, ripeto, è una cosa che è uscito fuori sui giornali, a me non è arrivato niente personalmente, nessuna comunicazione con la questura, ci sono in contatto, quindi penso che mi avrebbero avvisato in primis a me.
0: Ecco, quindi diciamo è stato più che altro un riflesso mediatico, no? Del dire: eccolo il leghista che va a provocare, va a rompere le scatole, va a fare i video, va a infastidire e poi dice scimmie a questi ragazzi neri, e quindi ovviamente suscita poi la rissa.
1: Certo, però mettiamo in mezzo anche il fatto che scimmia non è rivolto a loro perché fossero neri, è rivolto al comportamento, ripeto, sbagliando come affermazione, assolutamente sì, sono il primo che l'ho detto anche nel mio post, e se volevo nascondere un mio commento del genere non avrei rilasciato neanche io nelle mie pagine ufficiali il video, altrimenti avrei tagliato e censurato io personalmente tale parte, cosa che invece hanno fatto i giornali di una certa parte politica, a tutto il contrario, quindi tagliando la parte prima, delle offese prima, e mettendo solamente il mio commento, che in quel momento lì, ripeto, preso dalla situazione, mi è scappato e ho già chiesto venia per tale affermazione mia.
0: Ecco, leggo Repubblica. Parma, Venturelli, un giovane influencer della Lega, provoca, dice Repubblica, questo ha pubblicato il video, provoca con insulti e slogan un gruppo di ragazzi: remigrazione, torna a casa tua.
1: Esatto.
0: Questo è quello che è uscito.
1: Esatto.
0: La realtà è che quello che si vede poi dal video, cioè io l'ho visto questo video integralmente, non è che lo dico così, lo dico perché ho visto il video, cioè se Eterno avesse effettivamente provocato e avesse fatto qualcosa, che io non l'avrei chiamato qui, cioè gli avrei detto: caro Eterno, sei un pirla e ti meriti due calci nel sedere, magari, no? Perché poi io non voglio usare il buonismo adesso, senza violenza eccessiva, però diciamo la verità, in certi casi tensione, uno dice una parolaccia, può succedere, no? In realtà al di là della situazione del centro storico di Parma e di tante altre città dove ci sono gruppi di persone per lo più stranieri che dominano, e quindi cioè, io non capisco perché un ragazzo non può farsi un video o fare quel diamine che gli pare nel centro, viene aggredito, no, gli lanciano cose, quindi la frase sgradevole finché si vuole, però arriva dopo, no?
1: Da aggiungere il fatto,
0: arriva molto dopo il lancio di oggetti.
1: Da aggiungere il fatto che hanno ritagliato anche i loro insulti nei nostri confronti. Io ho risposto, ripeto, in maniera errata a tali provocazioni, ma nessuno ha evidenziato il fatto che essi ci chiamavano merde, ci hanno chiamato figli di, per non continuare la frase, italiani di M. Quindi sono tutte

0: affermazioni che ovviamente hanno tagliato da parte loro, forse per difenderli in qualche modo.
1: Guarda, del resto c'è anche uno che ha scritto, dicevo prima, Saverio Tommasi, che ha scritto che ve la siete meritata, legittima difesa.
0: Lo sappiamo, e abbiamo deciso anche, io e Robby Giusti ci sentiamo molto spesso, quindi abbiamo anche deciso già di far querela nei suoi confronti, perché secondo noi è istigazione all'odio, e da un esponente che si fa sedicente pacifista non è di certo un bel messaggio che potrebbe e che dovrebbe mandare.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, tu parlavi di Henry Novak, che è un caso estremo ovviamente, però a me dà molto fastidio quello che è successo a Eterno, perché è così, cioè perché c'è sempre questa rappresentazione, ecco, lui è bianco, europeo, italiano, di destra, e quindi è il cattivo, no? Per cui tutto è concesso, cioè lo si può picchiare, lo si può menare, fanno bene gli immigrati, no, a tirargli le cose, e quindi, cioè, è questo il tema, no? Eterno, cioè al di là del controllo del territorio cittadino, abbiamo sempre più città dove in certe zone, tu quanti anni hai? Scusami se lo chiedo.
0: Io 20.
1: Ecco. Quanti coetanei tuoi ci sono Maranza con cui hai avuto problemi o che vedi? Cioè, tu, questa, credo che sia una realtà che uno della tua età vede, vive.
0: Ma diciamo che personalmente di conoscenti miei nessuno. Quello che vedo nelle città e verso anche nei confronti anche di persone che conosco, tanti. Il problema è che forse una volta, ma anche pochi anni fa, non erano nei giovani questi problemi. Adesso invece vedo che molti giovani stranieri, anche di seconda generazione, arrivano ad avere atteggiamenti dove girano col macete. A Reggio Emilia, perché io sono di Reggio Emilia, ci sono profili TikTok dove pubblicano tali contenuti, dove vanno in centro armati e si vantano di tali cose. E quindi io sono d'accordo con Salvini nel dire che chi, anche a seconda generazione, va revocata la cittadinanza e riportato a casa sua, perché una persona per bene non gira con un macete, una persona per bene non esce armato.
1: No, non c'è dubbio, no? Dei tuoi coetanei, no? Che vedi, quanto è diffuso questo fenomeno? Cioè, stiamo parlando di un pezzetto, per quanto visibile, fastidioso, marginale, o stiamo parlando di qualcosa di più ampio, secondo te?
0: Secondo me è molto più ampio, anche se alcuni dicono che è percezione, in realtà invito le persone semplicemente a girare nelle stazioni che dovrebbero essere luoghi sicuri, in realtà un posto dove tu vai, prendi il treno e vai dove devi andare. Eppure non è così, vedi scenari del genere, oppure anche in centro, adesso anche il centro non è più sicuro e vedi ragazzetti del genere. Io ogni volta mi stupisco che se tu, italiano, vai in giro, ipotesi, con il casco per dimenticanza oppure perché te lo stai togliendo al momento, ti vengono a dire che col casco non ci puoi girare, poi vedi dei ragazzini in monopattino, in due, come è successo recentemente negli scorsi giorni, che in due monopattino vanno a picchiare delle persone a caso, e c'è sempre una tolleranza. Cioè, questo è un serio problema, e chi non lo vuole vedere, secondo me, è perché vuole appositamente non vederlo. Io dico sempre che non stiamo a spiegare la verità a chi non vuole vedere e chi fa finta di essere cieco. Chi la vuole vedere è perché gira nelle città, è perché la vive davvero quella città, non perché abita in un palazzo ma non esce mai da lì.
1: Ecco, diciamo che ci sono tanti strumenti, no, di cui si discute. Uno di questi è la remigrazione. So che fa molto presa, io stesso insomma ne parlo spesso. Ti chiedo, tu pensi che sia effettivamente realizzabile, e tra i tuoi coetanei è una cosa che senti diffusa, oppure, cioè, è una, ti sembra che è una cosa che abbia successo, oppure è un sentimento condiviso?
0: Allora, io penso che la remigrazione sia per tutte le persone che sono senza problemi, senza andare in giro armati, non abbiano paura di questa parola. Io conosco tantissimi ragazzi stranieri, di cui anche un mio carissimo amico, si chiama Jolly Time, lui è comunque un ragazzo straniero che lotta contro il degrado, e lui è pro all'immigrazione. Cioè, il fatto è che questa parola non è condivisa da chissà e lo dico apertamente, che ha qualcosa da nascondere, perché la remigrazione si sa benissimo, ci sono varie tipologie proposte. La remigrazione, in realtà quella proposta dal mio partito, dalla Lega, è di rimandare a casa chi viene qui a delinquere e chi viene qui che non rispetta le leggi italiane, non tutti in maniera generica. Ovvio che ci sono delle posizioni più estremiste dove dicono di mandarli a casa tutti, ma non è la mia divisione. Io sono per dire che chi si integra e rispetta il nostro paese, ha amore per il nostro paese, deve stare qui. E la maggior parte della gente che conosco io è d'accordo con questa proposta di legge.
1: Ecco, quindi voi insomma sostenete, fate attività in questo senso. Senti, tu come ventenne, diciamo, attivista di destra, nel tuo giro di conoscenze a scuola, all'università, insomma, immagino che sia un po' quello fai, sei una minoranza? Cioè i giovani sono, come sembra dalle ricostruzioni, per lo più pro-PAL?
0: Sfortunatamente non siamo in tanti. Penso che molti in realtà non abbiano ancora, ma per le varie situazioni che si creano, per i vari commenti che possano ricevere, perché esporsi pubblicamente diventa un problema, che tu sia di destra o di sinistra, io in realtà l'ho sempre detto, esporsi pubblicamente è diventato un serio problema, quindi molti che la pensano di destra e hanno paura di farlo, quindi penso che sì, siamo una minoranza, ma quelli che ci potrebbero essere in più non lo fanno per paura, e molti sono, anche discorso pro-PAL perché non sanno neanche il motivo vero, perché non sanno neanche davvero il perché lo siano, per una scusante. Io ho dei compagni,
1: qualcuno che lo sa, cioè io adesso non voglio,
0: certo, assolutamente
1: non sono di sicuro filo israeliano in questo momento, penso che ci sia anche qualcuno che giustamente informato,
0: certo, ma chi ci crede davvero, ben venga. Io sono dell'idea che qualsiasi causa in cui uno crede veramente è ben condivisa, e ci credo anch'io, sono a favorevole di chi è davvero per quella causa. Però sento anche compagni o coetanei che dicono: io vado nelle manifestazioni pro-PAL perché così non vado a scuola. E questa è una roba, per me è davvero deplorevole, perché tu, se vai in una manifestazione, bisogna anche riconoscere qual è il senso di manifestare. Se tu ci vai lì è perché devi credere in quella causa, devi portare avanti davvero dei valori e degli ideali, altrimenti fai prima stare a casa e prenderti un giorno libero.
1: Senti, un'ultima domanda da giovane militante leghista: che ne pensi di Vannacci? Ti dispiace che...
0: Io non ho un pensiero molto, molto favorevole di Vannacci, ecco, a favore di Vannacci per niente, perché Vannacci, io ho avuto l'occasione di incontrarlo in evento a Parma con un mio collega, diciamo così, Dario Moretti, uno consigliere comunale di Rolo. Siamo andati a vederlo perché era ancora in Lega. Davanti a noi ha detto esplicitamente che non sarebbe mai uscito dal partito, e poi l'ha fatto. Io ho fatto anche un video di condanna, perché dico: ognuno può portare avanti i propri ideali, e spero che Vannacci possa in realtà riuscire in quello che vuole. Io non voglio limitare nessuno, però forse magari non l'avrei urlato con tanta ipocrisia a un pubblico che è lì per te ed è lì perché sanno che sei leghista. Ha avuto i suoi numeri? Assolutamente. Li sta avendo? Assolutamente. Ma penso che la gente che era per votare Vannacci perché fosse Lega non lo farà mai più, ovviamente.
1: Vediamo qui quanto Vannacci, insomma, quello starà poi agli elettori deciderlo. Tu adesso quindi farai causa, se ho capito bene, a chi ha detto che ti meritavi le legnate, tornerai a Parma, farai altro, hai capito chi sono quei giovani, insomma, continuerai a fare attivismo?
0: Dentro di me in realtà ho avuto un momento, e devo essere molto onesto, dove appunto se non fosse stato per Alessandro, per il mio amico, probabilmente non sarei, ripeto, qui a raccontarlo, perché hanno sfilato il coltello. Quindi dentro di me una parte di me è morta e ha detto che dovrei smettere, ma dall'altra invece mi sono detto: se ho iniziato è per un motivo e continuerò a farlo.
1: Ti hanno fatto male in qualche modo? Cioè delle conseguenze?
0: Fortunatamente niente di rotto, qualche livido anche sul costato, ma fortunatamente, ripeto, non ho niente di rotto,
1: niente di irreparabile. Esatto. Allora, grazie ad Eterno, ci fermiamo per qualche istante e continueremo ad affrontare questi temi, però questa mi sembrava una vicenda, insomma, abbastanza indicativa, se non altro di fronte a questo ragazzo mi sembra molto garbato, molto educato, qualcuno che continua a dire che si è meritato delle botte e ha rischiato qualcosa di peggio, insomma, mi sembra particolarmente sgradevole. State qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, rientriamo fra poco.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 3 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E allora rieccoci qui, parliamo della nostra alimentazione e soprattutto dell'alimentazione del futuro, o in generale di quello che ci aspetta nei prossimi anni. E c'è un libro che io ho trovato estremamente interessante, pubblicato dal Mulino, che già dal titolo, devo dire, quando l'ho visto un pochino mi ha inquietato, perché mi ha fatto venire in mente la cosiddetta carne sintetica. In realtà poi ho scoperto che parla di altro. Si intitola Fabbricare carne, tecnologia e allevamenti del futuro. Lo firmano Riccardo Negrini e Paolo Aimone Marsan, due studiosi della materia molto autorevoli, che parlano appunto degli allevamenti, anche di quello che un pochino ci aspetta. Allora, sono collegati con noi i due studiosi, li ringrazio di essere qui entrambi, e vorrei iniziare da una domanda così, mi scuserete se vi farò delle domande apparentemente banali, però sono quelle, credo, che si fa un consumatore medio, no? di carne, anche a proposito di alcuni luoghi comuni che sentiamo ripetere tante volte. Spesso si sente parlare in Italia dei cosiddetti allevamenti intensivi, no? Di questo tipo di, insomma, di modo di allevare i capi di bestiame che poi finiscono sulle tavole degli italiani. Come sono oggi gli allevamenti in Italia? Esistono questi allevamenti intensivi? Come si sta in un allevamento italiano? Come funzionano le cose? Qual è la situazione attuale?
8: Allora, grazie della domanda. Una domanda molto interessante, e l'abbiamo affrontata specificatamente in questo libro, che voleva essere un po' divulgativo, proprio perché genera spesso un sentimento non direttamente positivo, sia nel consumatore che nel pubblico comune, di programmi di divulgazione. In Italia ci sono gli allevamenti intensivi, e gli allevamenti intensivi oggi sono la massima espressione che noi abbiamo di capacità di coniugare al meglio tutti i fattori della produzione. Noi preferiamo chiamarli in realtà allevamenti specializzati. Un allevamento specializzato è un allevamento in cui gli animali sono condotti con il massimo della tecnologia disponibile, con il massimo della conoscenza disponibile e con il massimo del comfort disponibile. Ovviamente, fatto salvo eccezioni che grazie a Dio sono anche sanzionate dalla legge in maniera molto molto...
1: Ecco, perché lei sa, professore, che non le sfuggirà, dire allevamenti intensivi oggi è come dire il demonio, cioè c'è questa l'immagine, no? Ora, diciamo, è probabilmente anche un luogo comune, infatti voi un po' lo smontate, anzi un bel po' lo smontate nel libro, però c'è questa idea per cui l'allevamento intensivo è questo luogo dove ci sono, non so, le vacche tutte una attaccata all'altra in questo ambiente terribile, no? Dove meccanizzato, una specie di lager animale, e poi dall'altra parte si immagina invece la vacca libera nel pascolo che mangia erba di montagna e produce latte, carne buonissime. Ecco, immagino che nessuna di queste due immagini sia del tutto vera.
8: Assolutamente, come dici, nessuna delle due immagini vere, e basterebbe affacciarsi a un allevamento cosiddetto intensivo moderno, e questo fa parte ovviamente, come dicevi, di una narrazione che sta in qualche modo dicotomizzando, insomma, creando due poli nettamente opposti nel sistema, chi è contro e chi è pro, con una divisione molto molto netta anche dell'opinione pubblica. In realtà basterebbe veramente affacciarsi a una stalla cosiddetta intensiva o specializzata, come quella che abbiamo noi a Piacenza, ma come quelle che si trovano in tutto il nostro territorio nazionale, per rendersi conto che la realtà è ben diversa dalla narrazione. Nella nostra stalla di Piacenza, che è una stalla direi media rispetto alle tecnologie disponibili, gli animali sono liberi di muoversi in ampi paddock, sono monitorati da tecnologia 24 ore al giorno, quindi sono raffrescati, sono alimentati con razioni perfettamente bilanciate, ci sono anche rulli, immaginati rulli con cui gli animali si possono grattare la schiena o insomma essere in comfort, tant'è che sperimentazioni sul comportamento animale fatte ad esempio facendo in modo che gli animali possano scegliere tra un ambiente come quello interno di una stalla cosiddetta intensiva e una possibilità di stare all'esterno con dei cancelli che in qualche modo misurano l'intenzionalità degli animali che hanno per uscire, quindi creando un piccolo sforzo all'animale per uscire, risulta il fatto che gli animali non è che forzano per uscire, forzano per stare all'interno, dove ovviamente come noi d'estate e come noi in generale stanno meglio. Per cui è un po' una narrazione che non corrisponde esattamente a quello che succede. Ti dirò una cosa in più, che anche questa idea che negli allevamenti intensivi gli animali non hanno il comfort e non hanno il benessere è totalmente fuorviante, se non altro perché gli allevatori stessi hanno tutto l'interesse a che gli animali stiano nella migliore condizione possibile e nel miglior comfort possibile. Paradossalmente, quando gli animali sono al pascolo, non sempre la situazione del pascolo è la situazione per loro ideale, se non ovviamente anche in quel caso, se non si provvede con adeguati luoghi d'ombra, se nel caso siano esposti al sole, con adeguata alimentazione, perché al pascolo c'è solo il pascolo, e per esempio adeguati punti di abbeverata. Per cui come sempre bisognerebbe andare un pochino oltre i luoghi comuni per rendersi conto che il sistema è un sistema complesso e è un sistema che è sempre, come dire, alla ricerca della miglior gestione possibile anche del benessere degli animali.
1: Ecco, come ma allora che differenza c'è tra una bestia che vive in uno di questi allevamenti e invece una che sta magari in un altro allevamento di quelli che si vedono, no? In alta montagna, libera? Cioè, che differenza c'è a livello di crescita e poi anche ovviamente di tipo di carne, di qualità della carne, di contenuto, diciamo così?
9: Allora, È una questione di sistema di allevamento, è un sistema di allevamento che si adatta un po' alle risorse che ci sono nell'ambiente, cioè in un ambiente di montagna c'è un ambiente oggettivamente più difficile per l'allevamento, c'è bisogno di un allevamento di tipo intensivo con animali che siano più robusti, abbiano delle strutture anche morfologiche che siano adatte, no? Ai pendii e stanno una parte del loro qualche mese al pascolo, quando c'è pascolo, e poi invece tornano in stalla. È chiaro che stare a, per quanto riguarda per esempio la produzione di latte, stare al pascolo vuol dire alimentarsi anche con delle essenze che poi danno dei composti aromatici particolari che poi possono dare al latte un aroma particolare, quindi da quel latte magari si fa un formaggio particolarmente tipico, non so, piuttosto la fontina, piuttosto che il bagos dalle parti di Bagolino, eccetera, eccetera. Anche se diciamo conta anche poi il metodo di lavorazione, il metodo di maturazione, insomma. Quindi là dove non è difficile avere un allevamento di tipo più intensivo, l'allevamento viene fatto in modo estensivo. Nelle stalle di pianura, dove le infrastrutture sono più sviluppate, abbiamo questi allevamenti di tipo specializzato. Ecco. Secondo me bisogna però fare attenzione a due cose. Questo è uno dei problemi della narrazione. Gli animali domestici non sono gli animali selvatici, non hanno le stesse esigenze degli animali selvatici. La domesticazione li ha cambiati in modo sostanziale, sia dal punto di vista genetico che dal punto di vista del comportamento, per cui non dobbiamo confondere quelle che pensiamo possano essere le esigenze di un selvatico con quelle che sono le esigenze comportamentali appunto di un domestico. Io sto facendo anche un esempio col cane che ho a casa piuttosto rispetto al lupo, no? Il mio cane sta sul divano più che può, invece il lupo non sicuramente non ci starebbe, insomma, ha esigenze di tipo diverso.
1: Quindi diciamo una vacca di oggi preferisce stare magari all'interno, queste sì, comodità, che non, cioè come l'essere umano, diciamo.
9: All'interno ai ventilatori, quando fa caldo, allora in generale una vacca è un ruminante, per cui questa incredibile soluzione evolutiva, no, di una simbiosi tra i microrganismi e l'animale fa sì che ha un fermentatore all'interno del proprio corpo, un fermentatore che produce calore, per cui soffre il caldo oggettivamente. Quindi preferisce stare all'interno dove ha la ventilazione nel momento in cui temperatura e umidità superano dei limiti definiti, ha delle doccette, per cui anche in questo per diminuire lo stress da caldo, ha questi rulli, ha spazio, ha da mangiare, insomma è vero, è intensivo nel senso che è tecnologico, non è un animale di una volta. Per esempio, una volta gli animali venivano veramente tenuti alla catena e lì il benessere era inficiato. In questo caso gli animali sono liberi, hanno spazio, hanno cure mediche e con questi sistemi, tra parentesi, allevamento intensivo vuol dire anche avere una certa disponibilità economica, e vuol dire che tutte le stalle moderne hanno questi sistemi di monitoraggio degli animali. Appunto, parlava di Ciazzò, della nostra stalla sperimentale, lì cioè gli animali sono monitorati come astronauti, no? Questo vuol dire che hanno sensori, sappiamo quanto mangiano, quanto bevono, quanto si muovono, se si muovono bene o se hanno dei problemi alle zampe, se ruminano, quindi se riposano abbastanza, se ruminano per un numero sufficiente di ore, questo è un indice di benessere. Quindi nel momento in cui c'è uno qualsiasi di questi parametri che non va bene, si va a vedere, si interviene, si prevengono problemi maggiori. Quindi tutti questi sistemi cercano di prevenire invece di curare. Questo vuol dire anche, diciamo, dal punto di vista ambientale, avere un minore consumo di antibiotici se è possibile prevenire invece che curare un animale che si ammala.
1: Questo è un tema molto interessante. Nella carne che mangiamo noi italiani oggi ci sono antibiotici? Che tipo di antibiotici vengono somministrati? Che tipo di farmaci in generale? Che se ne sentono di tutti i colori sui vaccini, non vaccini, antibiotici.
9: Una volta si potevano usare gli antibiotici come fattore di crescita, ma adesso per legge la cosa è proibita, per cui gli antibiotici vengono usati per curare gli animali malati, no? Per cui se un animale, se una vacca malata ha la mastite, per forza bisogna usare gli antibiotici, ma il latte viene immediatamente, non viene utilizzato, viene scartato, viene distrutto, non può essere utilizzato. La stessa cosa per i farmaci. Parentesi, io sono un genetista, la genetica ha cambiato radicalmente quelli che sono gli obiettivi di selezione. Quando mi sono laureato era la produzione, basta, ma millennio scorso. Adesso più di metà del peso del miglioramento genetico è per i caratteri funzionali. Vuol dire che ci si è resi conto che è meglio avere animali più robusti e che il reddito dell'allevatore in questo caso non viene da un fatturato maggiore, ma viene da un risparmio delle cure, dal fatto che gli animali si ammalano di meno, si stressano di meno, hanno un maggior livello di benessere e quindi c'è un risparmio degli interventi veterinari.
1: Quando dice genetica si riferisce alla selezione degli animali, cioè gli accoppiamenti, diciamo così.
9: Selezione, quello che si fa, ci sono dei sistemi complessi, adesso anche molto aiutati dall'analisi del DNA, che riescono a stimare qual è il valore genetico di un animale, quindi quanto sono buoni i geni per la resistenza allo stress piuttosto che la produzione, piuttosto che la morfologia, e quindi si riesce a fare una selezione mirata, no? Per cui mentre una volta si spingeva tantissimo per la produzione, per la produttività, adesso ci sono molti caratteri che sono funzionali, quindi che vogliono dare vogliono produrre degli animali che sono più robusti, meno sensibili agli stress ambientali, ma anche più efficienti. E attenzione, l'efficienza è importantissimo, perché è vero che l'allevamento ha un certo impatto ambientale, ma l'efficienza vuol dire che l'impatto ambientale viene minimizzato e viene spalmato su quello che è la produttività.
1: Cioè, paradossalmente un allevamento intensivo oggi tanto demonizzato, come dire, se da un lato l'incubo degli animalisti, mettiamola così, dall'altro però all'ecologista contro le emissioni dovrebbe far piacere, perché ottimizza e inquina di meno.
8: In realtà dovrebbe far piacere a un po' tutti, perché ancora una volta poi la differenza la fa la gestione, no? Ovviamente è la persona, ma generalmente gli animali che sono in ambienti controllati, ottimizzati e con ovviamente un sistema di allevamento ad alta efficienza, sono animali che generalmente stanno molto bene, e questo che se ne dica viene misurato dalle performance degli animali. Guarda, ti racconto questa cosa: siamo stati di recente per un progetto di collaborazione in un'area della Tunisia un po' distante dal mare, proprio per cercare di aiutare questi allevatori di bovini da latte a migliorare un po' le loro performance, e lì gli animali effettivamente se parliamo della narrazione normale stanno al pascolo. Peccato che il pascolo è 60 gradi e questi animali sono legati sotto gli alberi e bevono 3 volte al giorno. Ora stanno all'aperto, questo è vero, che stiano meglio dei nostri animali, su questo ci sarebbe molto da discutere. Come diceva il mio collega, ovviamente la produzione media di un animale in quelle condizioni è 4-5 volte meno la produzione di un nostro animale, ma le emissioni di un animale sono poco differenti. Quindi anche in questo caso, per dirti che laddove si può lavorare con efficienza, gli animali stanno meglio, la produzione è di qualità assoluta e controllata, l'impatto ambientale, per quanto ovviamente insito in tutte le attività umane, è assolutamente proporzionato e controllato rispetto alla produttività che si ha. Quindi ancora una volta, questo non toglie però che in alcuni sistemi, come quello che noi abbiamo visitato, passare dalla situazione in cui loro sono adesso alla situazione ipertecnologica richiede un adattamento anche dei sistemi di allevamento, così come usiamo noi in montagna. È impensabile in situazioni in cui la geografia, il clima, la tecnologia, l'investimento, ma anche la conoscenza stessa non siano adeguate, poter trasferire un sistema ad altissimo coefficiente tecnologico come quello che abbiamo qua. E quindi per ogni il messaggio un po' che volevamo dare è proprio questa pluralità di sistemi che vanno ottimizzati ciascuno per la realtà in cui sono inseriti, in modo che siano il meglio possibile.
1: In montagna si fa in un modo, in pianura si fa in un altro, però entrambi devono avere determinate caratteristiche, determinate e devono produrre alla fine il massimo della qualità.
8: Esatto. Laddove devi gestire con la situazione e le risorse che puoi avere a disposizione.
9: Se posso aggiungere una frase, certo. Cosa, anche il compito di tutti questi sistemi di allevamento, soprattutto quelli di montagna, potrebbe essere diverso, nel senso che oltre alla produzione, il sistema estensivo di montagna ha una serie di altri compiti prima di tutto di mantenimento della biodiversità, cioè di avere razze che non sono le razze cosmopolite che sono in tutto il mondo, ma che hanno delle caratteristiche particolari, quindi dei geni di adattamento che sono particolari. Quindi conservazione della biodiversità, hanno un legame molto forte col territorio, quindi con la cultura locale, ma mantengono, sono parte del paesaggio, ma mantengono anche il territorio. Se l'agricoltura abbandona la montagna, il bosco prende tutti i prati, non è più gestito, c'è proprio un pericolo di erosione, per cui anche una serie di servizi che si chiamano servizi di tipo ecosistemico che sono importanti, ecco.
1: Vi chiedo questo: guardando al futuro, voi come immaginate il futuro della nostra alimentazione? Allora, intanto un'indicazione pratica, no? Anche a chi ci ascolta, come si deve scegliere la carne nei supermercati, no? Banalmente, per mangiare quella di qualità, cioè che cosa bisogna guardare e che cosa bisogna stare attenti, anche perché oggi la carne è molto demonizzata anche da alcune istituzioni sanitarie, io credo in maniera eccessiva e seguendo mode, perché poi se si fa vedere bene gli studi, insomma, cose sono un po' diverse, però come si sceglie e poi successivamente che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Un calo del consumo? Tipo di carne differente?
8: Ti rispondo una prima parte, poi lascio a Paolo la seconda parte. Allora, partiamo dal presupposto che l'Italia è un paese in cui il controllo sulla produzione alimentare e specialmente la produzione di prodotti di origine animale è altissimo e capillare, quindi da un punto di vista proprio della sicurezza intesa come qualità igienico-sanitaria, rischio di qualsiasi natura, il nostro paese è uno dei paesi in Europa più attenti e più all'avanguardia. Dopodiché a questo puoi aggiungere che il nostro paese è un paese in cui proprio il nostro valore aggiunto, essendo un paese ragionevolmente piccolo anche sotto il punto di vista produttivo e zootecnico, il nostro valore aggiunto è sicuramente nel dare quel più di qualità rispetto a paesi che possono vantare capacità produttive più massicce. Banalmente la Francia, nostra vicina, che ha estensioni di territorio molto maggiori della nostra. Per cui se tu sommi il controllo igienico-sanitario molto capillare e molto attento alla capacità di valorizzazione delle nostre eccellenze locali, immagina i prodotti DOP e IGP, le nostre razze d'eccellenza, vi faccio un esempio vicino a noi, la razza piemontese piuttosto che la razza chianina riconosciuta in tutto il mondo. Se già tu metti in sommi queste due realtà, ti dà la dimensione del fatto che mediamente il prodotto carne che tu trovi nei nostri allevamenti e nei nostri supermercati è un prodotto di carne di buona qualità. Di buona qualità. Se non so se vuoi aggiungere altro rispetto a...
9: No, potrei aggiungere tra i prodotti DOP sicuramente anche i prodotti tipo il prosciutto per San Daniele, il Parma, il parmigiano reggiano, il grana, tutti i formaggi, abbiamo una quantità di DOP incredibile, insomma questa è una grande ricchezza. Allora io rispondo sulla parte mangeremo carne in futuro o ne mangeremo di meno. Probabilmente ne mangeremo un po' meno a livello europeo. A livello mondiale tutti i trend dicono che ci sarà un aumento del consumo di prodotti animali in generale. Perché? Perché ci sono due trend diversi. Uno è l'aumento della popolazione mondiale, e questo, come sappiamo, non è né in Italia né in Europa. La seconda cosa è l'aumento della ricchezza. Adesso siamo in un momento di super crisi per le guerre tremende che ci sono. Ma il trend è quello, cioè se si guardano gli ultimi 50 anni c'è un trend di aumento del reddito pro capite in quasi tutto il mondo. Abbiamo un esempio, la Cina, diciamo 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa la Cina era un paese in via di sviluppo, adesso è un paese a top della tecnologia. E pensi che, per darle un'idea, che l'aumento di produzione di consumo di carne in Cina è aumentato in questi ultimi 50-60 anni 9 volte. Ma questo è un trend normale, nel senso che nel momento in cui i paesi, diciamo, a basso reddito aumentano il loro reddito pro capite, la gente ha un po' più di soldi in tasca, cambia dieta. Da una dieta forzatamente priva di prodotti animali inizia a mangiare prodotti animali. Noi quindi lo diminuiremo, probabilmente negli Stati Uniti forse ne consumano addirittura troppo, cioè è chiaro che un eccesso di qualsiasi alimento non è una cosa negativa, noi siamo onnivori, dobbiamo consumare una dieta molto variata, insomma, ma quindi i trend sono di aumento della produzione di carne, aumento dei consumi animali. La cosa che però sta accadendo è abbastanza preoccupante, perché soprattutto in Europa noi abbiamo un sistema di produzione che è il più efficiente del mondo, ma non solo il più efficiente, perché noi siamo efficienti, guardiamo l'ambiente, guardiamo il benessere degli animali, lo guardiamo più degli americani, quindi guardiamo più a impatto e benessere rispetto all'America e produciamo in modo molto più efficiente rispetto all'Asia, all'Africa. Smantellare questo sistema, come si sta cercando di fare, sarebbe solamente esportare l'impatto ambientale, quindi facendo produrre a gente che o è meno attenta all'ambiente o è meno efficiente. E però l'impatto ambientale non ha confini, non è che rimane in America o rimane in Africa, è un interesse di tutti noi, insomma. Per cui bisogna vedere sempre le cose molto dall'alto, dalla stazione spaziale, guardando tutto quello che succede in questo pianeta, non solo le cose nostre.
1: Allora, tanti spunti su quello che sarà il futuro, ma anche tante notizie su quello che è il nostro presente, si trovano in Fabbricare Carne, pubblicato dal Mulino e firmato dai nostri due professori, che ringrazio, della gentilezza e anche della chiarezza nello sfatare anche un po' di miti, no? Perché delle volte ci immaginiamo chissà quali realtà mostruose, in realtà poi le cose stanno in maniera molto diversa, e chi oggi alleva a grande rispetto, grande attenzione, credo anche grande amore per gli animali che segue e per i prodotti che poi ne derivano. Grazie e continuiamo fra poco.
8: Grazie mille.
4: Sono le 3:56.
10: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e torno adesso a occuparmi di un tema che, come sapete, mi sta molto a cuore, cioè quello della famiglia nel bosco, la famiglia Trevaglio. Sembra che dopo mesi di difficoltà, sofferenze, cose assurde che capitavano, per la famiglia del bosco qualche novità positiva ci sia, qualcosa forse si sta lentamente muovendo. È uscito nel frattempo il libro di Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, che racconta la sua vita, insomma, il suo approccio all'esistenza e all'educazione. C'è con noi il professor Tonino Cantelmi, che ringrazio e che ha avuto una parte fondamentale, diciamo, in questo disgelo. Io, professore, comincerei dalla storia della perizia, e cioè noi sappiamo che il tribunale aveva nominato una consulente e una ausiliaria, sappiamo che hanno fatto una perizia che lei ha molto discusso, diciamo, e criticato, che era in larga parte molto discutibile, appunto, e molto criticabile, e ha presentato una serie di lunghe osservazioni molto puntuali. Se ho capito bene, sono state accolte? Che cosa è successo?
11: Dunque, no, la perita si è difesa, nel senso che ha risposto alle nostre 15 criticità in modo molto difensivo, però è stata costretta ad ammettere in più punti nella sua reazione alle nostre note critiche, in più punti è stata costretta ad ammettere che per il bene di questi bambini è importante che i bambini tornino a casa, per cui ha detto: vabbè, anche se immaturi o non educati, questi bambini però devono tornare dai genitori. Premetto che sono giudizi che noi contestiamo fortemente, però ci piace l'idea che comunque accetti il fatto che debbano tornare dai propri genitori, ma poi lo ribadisce più volte, dice assolutamente non è nostra intenzione che i bambini rimangano in istituto, anzi è importante che ci sia una precoce restituzione ai genitori dei bambini, insomma tutta una serie di considerazioni che vanno verso questo tema. Ma io direi che oramai siamo un po' tutti in questa consapevolezza.
1: Però mi permetta, guardando quello che hanno scritto che ha scritto questa perita con la sua ausiliaria nel primo testo, è un cambio di prospettiva mica piccolo, perché quella prima perizia si concludeva dicendo: i genitori non hanno le capacità e quindi consigliamo di restare, insomma, fino a tempo da definirsi nella struttura. Cioè è una, evidentemente le osservazioni sono servite a qualcosa.
11: Sì, anche se non ha colto per esempio il tema del trauma. Quindi paradossalmente nega il trauma, ma al tempo stesso dice: basta, non possono stare più lì. Insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni contraddittorie, però a noi interessa molto l'aspetto più conclusivo, cioè il fatto che alla luce di tutto anche i periti d'ufficio ritengono che i bambini debbano ritornare dai propri genitori. Non si parla più di aspetti inerenti allo stile di vita di questi genitori, si nega il pregiudizio, ma insomma nel complesso a noi sembra che la strada tracciata sia accettabile. Vedremo i giudici cosa decidono, però sostanzialmente i genitori hanno fatto anche dei passi importanti, voi lo sapete, hanno accettato volontariamente, hanno chiesto e accettato un percorso di sostegno genitoriale, stanno incontrando i bambini in un contesto neutro, così come avevamo sostenuto noi tanto tempo fa quando dicevamo guardate che incontrarli in un contesto traumatizzante crea solo problemi, e non solo in un contesto neutro ma anche con la presenza di psicologi, di altre figure professionali. Hanno accettato la nuova abitazione e hanno un progetto bellissimo peraltro di bioedilizia. Il discorso della socializzazione è abbastanza avanzato, quindi si possono immaginare il dopo scuola, se parte la scuola parentale o addirittura anche qualcosa all'interno della scuola. Insomma, mi sembra che anche da parte dei genitori ci sia stato un grande passaggio. C'è sempre da chiedersi, ma di cosa ha bisogno un bambino fondamentalmente, se non di un amore incondizionato, accogliente, armonioso dei propri genitori e di una famiglia armoniosa e unita? Ora, è vero che ha bisogno anche di istruzione, socializzazione e tutto quanto, però questo è il bisogno principale, e questo bisogno insomma, andava dal mio punto di vista rispettato un po' di più.
1: Ecco, lei dice non hanno ammesso il trauma, però forse ammettere che i bambini hanno subito un trauma significherebbe ammettere che, o sostenere che, le istituzioni italiane hanno traumatizzato dei bambini che tutto meritavano tranne questo.
11: È quello che stavo cercando di dire prima, cioè se i bambini hanno come bisogno principale l'amore dei genitori e una famiglia armoniosa e poi anche dell'istruzione, socializzazione, è vero tutto questo, però per ottenere un po' di istruzione, un po' di socializzazione è davvero utile distruggere, devastare il bisogno primario? Ecco, questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Io credo che questa storia ci debba interpellare moltissimo. A breve, il 25 giugno, alla Camera dei Deputati ci sarà un grande convegno promosso da Roccella, Nordio, Terragni, e con tantissimi esperti che parleranno proprio di questo. Che significa prelevare dei bambini al proprio nucleo familiare? Guardate che questa storia ci fa riflettere sul sistema di tutela dei minori, che è un sistema che un po' fa acqua, perché da un lato succede che Beatrice, una bimba di 2 anni, e le sue sorelline subiscono cose incredibili, e Beatrice addirittura muore per le percosse che subisce all'interno della sua famiglia, ed è gravissimo le torture che ha subito, e questo sfugge completamente ai radar. Dall'altro abbiamo una famiglia armoniosa che sicuramente ha le sue bizzarrie, le sue eccentricità, però questo viene focalizzato e devastato. Quindi c'è qualcosa da riequilibrare, c'è da fare una riflessione ulteriore.
1: Lei ha anticipato la mia domanda, perché l'avrei proprio chiesto di Beatrice. Lì Beatrice, insomma, si sapeva che quella casa, cioè una casa in condizioni molto discutibili, con genitori, una madre che lasciava queste bambine da sole anche la notte, avevano addirittura sul cellulare foto di questa piccola Beatrice con lividi, insomma i segni dei maltrattamenti. Le due bambine più grandi, 7-9 anni, andavano a scuola. Allora uno si domanda, ma è possibile che a scuola nessuno se ne sia accorto, che nessuno sapesse niente? Cioè, in questo caso, voglio dire, c'era un genitore, il padre biologico, in carcere. Ora, che i servizi sociali non si interessino, tant'è che all'inizio i giornalisti avevamo scritto che erano seguiti dai servizi sociali, perché forse qualcuno dava per scontato che fosse così, no? Anche solo, sai che il padre è in carcere, sai che c'è una madre da sola, magari ti può interessare della questione, no?
11: Sì, ci sono troppe situazioni di maltrattamento, trascuratezza, abuso che sfuggono completamente ai radar dei servizi sociali. Allora, questo ci interpella, ci dice che forse abbiamo bisogno di un sistema di tutela dei minori molto più flessibile, molto più rapido, molto più efficace, ma soprattutto più dotato di competenze per valutare le situazioni e per valutarle in modo adeguato. Io credo che questo vada affrontato assolutamente. Non possiamo mantenere un servizio, un sistema di tutela dei minori che fa davvero acqua da troppe parti.
1: Ecco, di che cosa ci sarebbe bisogno secondo lei? Di cambiare delle leggi, di introdurre una diversa valutazione dei casi? Cioè, anche qui appunto vediamo quel caso lì, poi abbiamo visto questo, la famiglia Il Bosco, magari se ci fosse stata una figura come la sua, professore, prima, all'inizio, no? Se fosse invece c'è una relazione del servizio sociale, una paginetta dei carabinieri e poi il tribunale che decide. Forse manca un passaggio intermedio.
11: Manca tantissimo. Questa storia ci insegna che non è facile ascoltare davvero fino in fondo la storia di una famiglia. Manca, dal mio punto di vista, il sistema ha necessità di adeguare le competenze alle esigenze di oggi. C'è un problema di competenze rispetto alle esigenze di oggi. Non so se avete letto il libro di Catherine, ma se avete letto quel libro vi siete resi conto del lunghissimo e incredibile percorso di vita che Catherine e Nathan hanno fatto prima di scegliere Palmoli. Un percorso di vita e di crescita di consapevolezza incredibile. Questo percorso non è mai stato ascoltato davvero. Ecco, questa è la verità, che c'è stata una inascoltazione clamorosa. Non è mai stato ascoltato davvero. E ti dirò una cosa che non ti farà piacere, Francesco. È chiaro che il mondo conservatore è il mondo che ha accolto di più l'esigenza di tutelare la libertà di educazione, la libertà delle scelte individuali, anche l'unione della famiglia, perché è una famiglia unita. Ma la cosa clamorosa che è sfuggita al mondo progressista e anche a parte del mondo cattolico è che il programma di Nathan e Catherine, il programma di vita di Nathan e Catherine, messo a punto dopo un lungo percorso, è un programma incredibilmente progressista e di sinistra. È un programma fatto da un radicalismo nel pacifismo, nell'ambientalismo, ed è sfuggito tutto l'impatto valoriale di questo programma. Allora è clamoroso come ci sia stata una incapacità di leggere quello che c'era. Allora io capisco che un servizio sociale o dei carabinieri fanno fatica a capire la storia di Nathan e Catherine, ma se l'avessero capita avrebbero capito che quello era un laboratorio programmatico ricco di valori che comunque interpellavano la società di oggi e che andava ascoltato in qualche modo. E io credo che sia stato molto importante la difesa della libertà educativa, della libertà delle scelte, il sostegno a una famiglia unita e che proclama il valore della famiglia e dell'unione tra i familiari, ma credo che sia sfuggito tutto il grande impatto valoriale che secondo me avrebbe dovuto interpellare anche un'altra parte politica.
1: Beh, quello diciamo io lo notavo subito, no? Adesso ho semplificato all'inizio dicendo ma come il mondo della controcultura, degli hippie che erano difesi, no? dalla sinistra negli anni passati, che ha avuto un enorme laboratorio culturale, adesso è tutto dimenticato. Io non so se io ho letto il libro e sono molto ovviamente d'accordo, non so se definirei di sinistra oggi, perché secondo me le cose sono un po' ribaltate. C'è sicuramente un rifiuto del consumismo, c'è un rifiuto di questo sistema, c'è un modo di vivere ecologico, ma come dire, non di superficie. Questo che anche su cui ho insistito, cioè noi abbiamo sentito per anni dirci che dobbiamo emettere meno CO2, che dobbiamo ridurre gli sprechi, la plastica, ma loro hanno fatto una scelta non, come dire, di moda, cioè faccio la raccolta differenziata e compro l'auto elettrica. No, hanno fatto una scelta radicale di rifiuto di tutta una serie di cose che fanno male, e questo riguarda tutti gli ambiti, cioè riguarda la salute, i vaccini e l'istruzione. C'è una scelta estremamente libertaria, ma anche conservatrice, se conservazione è mantenere lo spirito, il legame con la terra, con un modo di vivere in fondo tradizionale, che è quello che loro hanno recuperato.
11: Guarda, c'è una grande novità, cioè che questi coniugi hanno messo in atto un programma radicale sulla loro pelle. Cioè la vera novità è che loro la vivono davvero quello che dicono, cioè vivono davvero quello che dicono sulla loro pelle e per davvero. E non c'è ipocrisia. Allora, questo io credo che sia un grande valore. Ci dovrebbe interpellare, per esempio, quando Catherine preferisce la scuola parentale, e però fa una critica potente al nostro sistema scolastico. Forse non è vero che a volte la scuola è più pericolosa della piazza, o forse non è vero che a volte la scuola è troppo bullizzante, forse non è vero che i nostri figli fanno sempre più fatica in questo sistema scolastico. Davvero la nostra scuola educa al pensiero critico? Davvero la nostra scuola istruisce e cresce dei cittadini? E davvero la nostra scuola favorisce la consapevolezza? Quindi quando Catherine entra in questo discorso, la sua critica è potente, però ha anche un significato. Cioè, voglio dire, io credo che la scuola abbia un suo valore e credo che vada difesa, però come dire, mi lascio anche interpellare dalle scelte di Catherine, che peraltro sono scelte legali. Oppure quando dice che insomma la socializzazione, sì, certo che i bambini hanno diritto a socializzare, ma che significa socializzare? Vuol dire stare buttati sui social, essere prigionieri delle dipendenze tecnologiche, fare uso di sostanze, vivere le gang, armarsi di coltelli, i conflitti? Allora anche lì è una critica potente. Cioè, quello che voglio dire è che noi dovremmo rifletterci come società. Catherine e Nathan devono fare che passo indietro, devono rivedere alcune cose, ma anche noi dobbiamo come società riflettere. Ecco, io credo che dobbiamo, insomma, non si può soffocare in una ordinanza di tribunale o in una relazione di un servizio sociale la ricchezza che c'è dietro questa esperienza di questa famiglia, che non è stata ascoltata e non è stata compresa.
1: Posso però dire una cosa che forse non ti farà piacere stavolta, sì. Ricambio, io credo che abbiamo perso un'occasione. Cioè, questo dibattito non è un caso che sia durato così tanto e abbia coinvolto così tanto, perché qui non è siete pro contro la famiglia del Bosco, qui c'era la libertà educativa, il sistema in cui viviamo. Cioè, questo dibattito non è un caso che sia durato così tanto e abbia coinvolto così tanto, perché qui non è siete pro contro la famiglia del Bosco, qui c'era la libertà educativa, il sistema in cui viviamo, il rapporto con i social, il rapporto con la natura, il rap-

0: visto persone di seconda generazione di nuovo radicalizzate online che poi vanno a commettere attentati, e questo ci dovrebbe interrogare sul rapporto che c'è con questa realtà, non per dire, non per limitarsi a dire quello è un estremista islamico, quell'altro è un pazzo, no, evidentemente ci sono persone che hanno del disagio, dei problemi, della rabbia repressa, tutta una serie di cose che trovano in internet delle occasioni, degli scopi, no, un senso a questa loro furia distruttrice. E poi potevamo interrogarci sul rapporto che abbiamo con la salute, con la medicalizzazione dei corpi, con tutta una serie di cose. Non lo abbiamo fatto, cioè tutti questi temi erano e restano lì, soprattutto il rapporto con le nuove tecnologie. Cioè, voglio dire.
1: Infatti è un'occasione persa. Considera che io questo discorso che sto facendo con te, che trovo finalmente la possibilità di poterlo fare, è un discorso che ho proposto, per esempio, in occasione anche a un giornale importante come Repubblica. Ma Repubblica, per esempio, ha ritenuto questo discorso non interessante. E questo ti fa capire quanta incomprensione c'è stata su questo tema, fa capire quanto abbiamo abbassato il livello del nostro dibattito. Eppure la pancia degli italiani ha reagito in maniera diversa, cioè il sentiment degli italiani era ed è tuttora, io lo monitoro anche attraverso l'intelligenza artificiale, monitoro per esempio tutto quello che tu dici e tutte le reazioni dei tuoi ascoltatori, tutti i messaggi eccetera, il sentiment degli italiani in tutti, anche su Repubblica, anche sul Corriere della Sera, è controverso, però nel complesso prevale la sensazione di essere sfidati, e qualcuno in questa sfida ci si butta, ed è interessante vedere come gli italiani sarebbero stati disponibili a discutere di questo, ma non abbiamo avuto il coraggio di farlo.
0: Posso dire un'altra cosa? Io ho a pelle, no? Senza intelligenza artificiale, ma con poca intelligenza umana, no? Però io ho questa sensazione che ci siano tante persone che guardano questi genitori e pensano, cavoli però che coraggio, e dentro di loro in fondo poi guardano la loro vita, guardano questa quotidianità delle volte asfissiante, guardano tutte le corse che si fanno, il poco tempo che si ha per i figli, per la famiglia, per i compagni, mogli, mariti, e si dicono, ma non sarebbe meglio così? Cioè c'è dentro, e secondo me è questo che ha sviluppato poi, perché anche grande parte del pubblico di sinistra in realtà stava, no, emotivamente con la famiglia, forse io credo che solo un certo mondo, diciamo così, un pochino supponente, con la puzza al naso di quelli che tutto deve essere scientifico, razionale, no? Insomma, un po' di scientismo c'era, però io credo che in fondo tante persone sentissero, quando tu dici sfidate, sentissero una cosa come dire, magari, ecco, potessi davvero liberarmi e fare una cosa di questo genere.
1: Sì, io credo che questo sia un sentimento. Poi ci sono, come dire, bisognerebbe lavorarci sopra, ragionarci, perché questa sfida è molto radicale e ci interpella sul senso del nostro agire quotidiano, sul senso delle nostre scelte. Per esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che il sistema educativo di Catherine e Nathan è basato sul non giudizio e sulla rinuncia alla punizione e ricompensa. E guarda che è molto complesso quello che loro dicono, ha un senso, c'è tanta pedagogia su questo, e per esempio mette in discussione il sistema del giudizio e del voto scolastico. Ora, io non trovo che tutto questo sia perfetto, io trovo che sia interpellante, che è diverso, cioè trovo che questo ci interpelli. Poi rimango ancora sconcertato dal fatto che quando Catherine parla per esempio della scintilla del divino in ciascuno di noi, che è una cosa bellissima che a me piace tanto, cioè la riscoperta di una spiritualità. Lei si è confrontata con molte religioni, molte tradizioni, molte culture, anche Nathan ha fatto questo, rimangono cattolici però molto aperti anche al dialogo, da questo punto di vista rispetto alle tradizioni di tante altre religioni. Allora tutto questo per me è molto interessante, è molto interpellante. Ripeto, non lo possiamo liquidare con un'ordinanza di tribunale o con una relazione del servizio sociale.
0: No,

0: E poi perdonami se chioso, e qua il tema è anche un altro, cioè se uno sostiene che non hanno capacità genitoriali e poi legge quel libro, e beh, insomma, uno può anche non può anche dire è una cosa da, è completamente sbagliato quel metodo educativo, no? Però porca miseria, io in questi mesi, proprio perché questa cosa mi toccava, sono andato a leggermi tutta una lunga serie di libri di pensatori anarchici libertari sull'educazione, sull'approccio libertario, la scuola, cioè, e loro stanno perfettamente in quel filone integrato con altre cose. Hanno fatto più riflessioni su questo che il 90% delle famiglie italiane, diciamoci la verità. Allora tu mi vieni a dire che uno che studia, che elabora un metodo, che fa una scelta precisa, non ha capacità genitoriali? Forse semplicemente mi stai dicendo che se uno non è d'accordo con te, allora è incapace.
1: Esattamente, se uno non è d'accordo con gli standard del sistema è incapace. Questo è quello che è il bias, è il pregiudizio socioculturale della perizia della Ceccoli, perfettamente così, ma questo è anche il bias in tutti coloro che sono occupati di questa faccenda e che l'hanno letta con una lente, no, c'è sempre la cosa stucchevole che in tutte le trasmissioni trovo qualcuno che dice ma c'è stato un anno e mezzo in cui un assistente sociale è andata 4 volte a incontrare questi genitori senza mediazione linguistica e che della storia di questa famiglia non sa nulla, perché se avesse letto questo libro, per esempio, ma il libro è stato pubblicato dopo e quindi non è colpa sua, ma se avesse letto questo libro avrebbe capito un'immensità di cose. Ecco, il problema è questo, che è una storia non ascoltata.
0: Beh, diciamo che per documentarsi però bastava fare una ricerca in internet, come hanno fatto tutti i giornalisti che sono riusciti a trovare il sito, sono riusciti a dipingere Catherine come una santona pazzoide, sono riusciti a scrivere tutte queste cose, l'ordine degli assistenti sociali è riuscito a fare dei comunicati, l'associazione magistrati è riuscita a fare dei comunicati, insomma forse sarebbero riusciti anche a tirare fuori 2 informazioni in più dedicando un minimo di ascolto, questo penso io. In ogni caso,
2: grazie al professor Tonino Cantelmi, restate qui perché continua Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
3: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
5: Sono le 4 e 21 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e adesso uno spazio a cui tengo molto, con un pensatore molto molto giovane ma anche molto molto originale. C'è un vizio antico che tocca tutti gli intellettuali di ogni ordine e grado, che è quello di essere conformisti al massimo livello, un grande male e antico. Quando si dice che gli intellettuali, i giornalisti, gli uomini di cultura sono i grandi difensori della libertà e dell'intelligenza contro l'oppressione, secondo me si dice una stupidaggine proprio di dimensioni enciclopediche, cioè enorme e ignorante su tutta la linea. Nel senso che nella storia sono sempre stati gli intellettuali i primi a cedere alla propaganda, se non altro perché lavorando sotto padrone dovevano compiacere il signore che forniva lo stipendio. Però mi ha interessato molto su un caso che abbiamo tanto commentato di recente, cioè quello di Henry De Luca, che poi si lega alle dichiarazioni di Francesco De Gregori e poi a tutto un insieme di polemiche collaterali scaturite da un intervento su Repubblica, cioè un corsivo non firmato in cui si attaccava Paolo Di Paolo. Adesso spiegheremo brevemente di che si tratta, però mi è molto interessato la posizione di Rick Duffer, che non mi aspettavo intervenisse in questa questione. Ci vuole del bel coraggio e quindi mi complimento salutandolo, filosofo, possiamo dire divulgatore, influencer, youtuber, come ti devo definire? Tutte le volte mi incarto.
9: Ma le definizioni vanno sempre strette, dai, quindi insomma mettiamo quelle che hai detto vanno benissimo. Ciao Francesco, grazie mille per l'invito.
0: No, grazie a te di aver accettato, anche perché, ripeto, parliamo di una questione un po' scivolosa, perché un attimo qui farsi dei nemici, quindi evitiamo di essere faziosi, di fare le polemichette sterili, però secondo me c'è un tema importante che riguarda appunto l'indipendenza di pensiero della classe intellettuale. Allora, tu hai scritto sui social delle cose forti sia su Zero Calcare che su Henry De Luca e hai citato Francesco De Gregori. Mi puoi sintetizzare il tuo pensiero o anzi articolarlo meglio?
9: Ma mi sembra che da questa sorta di parabola contemporanea possiamo trarre una conclusione, secondo me molto interessante, perlomeno una conclusione che non ha a che fare soltanto con le fazioni, ma che ci permette di ragionare sul presente. E la sintetizzerei così. Siamo in un momento storico dove parliamo qui della parte sinistra degli intellettuali, perché comunque, voglio dire, De Luca, De Gregori, Zero Calcare sono tutti e tre afferenti a quella parte politica, con le loro ovvie diversità e con le loro storie, ma comunque si tratta di quella parte politica. Mi sembra che l'intellettuale di sinistra in quest'epoca venga perdonato quasi di ogni eventuale colpa, ogni eventuale mancanza, ogni eventuale nefandezza, se aderisce in modo completo, acritico, totalizzante alla liturgia dei diritti umani di Gaza, di questi discorsi, che poi sono discorsi ovviamente ideologici, ma viene immediatamente, pur diciamo così cadendo in quelle che sono le contraddizioni di un intellettuale di sinistra, quindi quando non si difendono i diritti dei lavoratori, via dicendo, mentre quando un intellettuale finisce per non aderire a quella liturgia, basta un discostamento minimo di opinione per scomunicarlo. I casi di Henry De Luca e di De Francesco ce lo mostrano chiaramente, cioè il prendere posizione contro questa liturgia, anche se non si è fatto nulla di male effettivamente, perché si tratta di opinioni, visioni, di qualcosa di complesso, li hanno portati ad essere letteralmente scomunicati, ostracizzati. Il caso di Zero Calcare ci mostra l'esatto rovesciamento della cosa.
0: Ecco, allora, a partire dal caso di De Gregori, perché è interessante, io dichiaro
9: la
0: mia
9: posizione. De Francesco, De Gregori.
0: Succede una crasi fra i due. De Gregori dice, dalla sua posizione, diciamo, quasi di santità, no? In quel mondo, ma in generale insomma nel mondo intellettuale italiano, non mi piacciono gli intellettuali che fanno proclami dal palco, che firmano appelli, e secondo me è totalmente condivisibile. La storia di Henry De Luca è un pochino diversa. Henry De Luca viene invitato a un festival in Israele, il Festival della Letteratura in Israele, rilascia un'intervista a un quotidiano non neanche dei più famosi qui, in cui dice fondamentalmente: io sono sionista, per me sionismo significa sostenere l'esistenza di Israele, a Gaza non c'è genocidio, la sinistra italiana ha un vizio ormai insomma molto, molto diffuso di parteggiare per Hamas, non limitarsi a difendere la causa palestinese ma parteggiare per Hamas. Qui arriva un messaggio unico, cioè Io sono una sorta di amico di Netanyahu, approvo i bombardamenti a tappeto, vorrei sterminare tutti i palestinesi, cioè arriva una roba del genere, come se Di Luca avesse detto questa cosa. Immediatamente ci sono le due fazioni, cioè c'è una parte che difende Henry De Luca e poi c'è invece tutta un'altra parte che si sente in dovere, e questo secondo me è un elemento tragico, no? Cioè tutti quelli che fino al giorno prima De Luca lo adoravano anche lì come un santo, si sentono in dovere di scrivere sui social la loro presa di distanza. A parte che perché? Cioè che bisogno c'è tutte le volte di no, Henry De Luca, chi se ne frega cosa pensa Piero Peludi?
9: Qui c'è un fatto proprio filosofico, cioè qui c'è proprio bisogno parlare di filosofia qua. Il prezzo dell'idolatria è l'ostracismo, è sempre stato così. Sai, io adesso io ovviamente ho una storia un po' più giovane di Henry De Luca, però su internet ormai ci bazzico da più di un decennio e in questi 10 anni e più, insomma, ne ho fatte, ne ho dette, ho sempre cercato di non aderire a queste liturgie, spesso inimicandomi l'una e l'altra parte, quindi insomma. Però io l'ho sempre fatto anche con un'idea, cioè il fatto di evitare il più possibile che le persone finiscano per pendere dalle mie labbra. Perché mi sono accorto che quando uno viene idolatrato, quando uno viene preso come verità assoluta, poi il costo è altissimo, cioè che il fedele, che non è più un fan, non è più un seguace, ma un fedele, appena viene contraddetta la sua aspettativa, su cui si è costruita quell'idolatria, diventa il peggiore dei carnefici. Quindi in realtà il problema grosso, secondo me, di una parte di intellettuali di oggi è legato al fatto che l'intrattenimento e l'intellettualismo sono andati a braccetto per direi 40 anni. Per 40 anni raramente gli intellettuali hanno detto cose scomode, veramente scomode, anzi spesso gli intellettuali hanno intrattenuto oppure hanno accomodato i loro lettori, ascoltatori e via dicendo. Non abbiamo più avuto un Diogene il cane, non abbiamo più avuto un Socrate di nuovo che viene che costruisce la sua credibilità in base al dissenso che la sua opinione produce. Abbiamo avuto quindi intellettuali che hanno creato queste sorte di bolle di idolatria e noi adesso le vediamo scoppiare una ad una. Perché? Perché poi di fronte a cose particolarmente complesse come la situazione di Gaza non è più possibile per tutti in coscienza aderire pedissequamente a un certo modo di intendere la questione, il problema. E quindi l'idolatra diventa un odiatore, non c'è la sfumatura di mezzo.
0: Guarda, è un po' come l'amante tradito, no? Io questo modello è quello della gabbia, cioè tu hai un pubblico di fedelissimi che anche molto banalmente da un punto di vista pratico ti garantisce un sostentamento, una base, celebrità, vendite, no? E poi però quel pubblico si aspetta da te che tu rispetti le verità in qualche modo che hai enunciato prima. Quindi se fai una cosa appena fuori da questa gabbia, appunto, poi diventano pretendono che tu ritorni subito all'interno, no? In maniera molto feroce. Guarda, io ti dico sinceramente, io non apprezzo per niente, l'ho sempre detto, quello che sta facendo il governo Netanyahu. Trovo che ci siano due pesi, due misure tante volte nel giudicare Israele e in qualche modo con una serie di dubbi, ecco, propendo in questo caso molto di più per il versante palestinese. Detto questo, però, trovo insopportabile, stucchevole questo tramutare Gaza in una specie di refrain che devi dire ogni volta, e lo devi dire proprio come dici tu, cioè con quelle precise parole, in quel modo, cioè devi rispettare tutti i comandamenti, altrimenti anche solo se dici guarda, io sinceramente trovo che chi se ne frega se è genocidio, se è una carneficina, se è un bombardamento, cioè se vogliamo trovare le parole più utili per fare la pace o vogliamo continuare a dividerci fra due fronti pro e contro, vogliamo discutere di geopolitica, di affari, di quello che sta dietro a questo conflitto o anche semplicemente di come limitare i morti civili, ecco, questa è la mia preoccupazione. Vedere che tutti vanno contro Henry De Luca Tra l'altro, mi permetto, Re De Luca queste cose le diceva anche anni fa, le ha sempre dette, no? Solo che anni fa non gliene fregava niente a nessuno, perché il conflitto palestinese era soppiantato da, non so, l'emergenza climatica o un'altra causa. Sbaglio, sono troppo...
9: No, è esattamente così, perché poi adesso io dirò una cosa che sarà un po' tranchant, però ormai nel dibattito pubblico non c'è differenza nelle reazioni che si vedono rispetto a Gaza, Israele, o il delitto di Garlasco, o quello che succede nelle piazze, o quello che succede nei talk show. Cioè, alla fine dei conti, e questo è desolante, è tutto diventato intrattenimento. Io questo lo ripeto da un po' di tempo, siamo tutti intrattenuti. E pensa un secondo quant'è terribile la parola intrattenuto. Intrattenuto significa che sei tenuto da qualcosa, sei letteralmente legato. Abbiamo smesso di far sì che le nostre opinioni ci liberino e ci facciano esprimere, perché siamo intrattenuti. L'intrattenuto è una condizione terribile del nostro tempo, e quindi questo pubblico è intrattenuto da Gaza, il che significa che tu non puoi fermarti e usare quella sacra qualità filosofica che è la prudenza. Io cosa vuoi? Io mi sono espresso pubblicamente sulla questione Israele-Palestina e io dico, nonostante abbia detto a più riprese in tanti ambiti che Netanyahu merita di essere processato per crimini di guerra, manco parlarne, Ben-Gvir, Smotrich, e per quanto abbia detto chiaramente che nel sionismo, che è un movimento molto complesso, storicamente molto variegato, la parte massimalista di destra, questa parte suprematista, deve essere spazzata via, e deve essere spazzata via democraticamente, cosa che si può fare in Israele, non ovviamente a Gaza e nei paesi limitrofi. Nonostante questo, c'è gente che va a dire in giro di me che io sono un difensore di Smotrich, che sono un difensore di Ben-Gvir. Non c'è nessuna capacità.
0: Li ho letti tutte queste cose e tantissime altre. E dirò di più, so che ci sarà anche qualcuno che mi scriverà oggi, ma perché hai sentito quello? Ma perché? Perché lui sull'Ucraina la pensa diversamente da te, è apposta che gli parlo.
9: E quindi, cioè, no? Nel senso, capisci, però è questo il punto, non c'è più capacità di confrontarsi e avere un pubblico, almeno il pubblico di massa, perché per fortuna il mio pubblico questa cosa la chiede di confrontarsi con persone diverse, però nel pubblico di massa, laddove l'intrattenimento domina, c'è soltanto l'aderenza a una liturgia ed è un atteggiamento religioso che si vede in ogni ambito questo.
0: No, e poi dici bene l'intrattenimento, intanto c'è questo aspetto di vincolo, no? Di bruniano proprio, cioè tu sei avvinto da questa cosa, non riesci a staccartene. E ha un effetto a livello del quotidiano, cioè che noi ci dividiamo, litighiamo come di fronte a una partita di calcio sulle guerre, sulla geopolitica, ignorandone peraltro per lo più, come dire, i dettagli secondari. Cioè qui non stiamo vedendo una partita di calcio, stiamo parlando di questioni in cui sono coinvolti, c'è uno strato superficiale e poi una serie di strati sotterranei che riguardano interessi, accordi economici, posizioni, doppio giochi, tutta una serie di cose così che rendono tutto molto più sfumato di quanto potrebbe sembrare. Ma poi voglio dire, il comune cittadino è davanti alla televisione ad arrabbiarsi per una posizione o per l'altra, salvo poi magari dimenticare la partecipazione politica immediata in cui lui potrebbe impegnarsi e che magari avrebbe un cambiamento. Cioè io mi sento dire delle volte, quando mi occupo di alcuni casi anche insomma di un certo rilievo, ma come, chi se ne frega di questa cosa, c'è la guerra. E ho capito, intanto però c'è la guerra, tu te ne stai seduto e ti senti forte perché hai fatto due marcette o perché hai messo due commenti, e poi magari il tuo pianerottolo va in rovina e te ne dimentichi. Adesso questo è un discorso, se vogliamo, molto banale, però credo che abbia questa potenza, cioè di diventare intrattenimento, lite, divisione e anche distrazione.
9: Ma Francesco, l'intrattenimento cosa presuppone? Presuppone degli spettatori. Guarda che c'è un libro bellissimo di un autore americano degli anni 70, che peraltro io cito con piacere, anche se è un marxista, però cioè nel senso veramente un grande libro, è Neil Postman, Divertirsi da morire.
0: E come no, sta dietro di me in questo momento, da solo si vede. Io l'ho adorato quel libro.
9: Libro straordinario, perché ti fa capire esattamente questo, ti fa capire ormai ormai 50 anni fa come il meccanismo che avrebbe portato ogni aspetto della vita, anche il più tragico, come appunto un massacro, una guerra terribile, a diventare puro intrattenimento. L'intrattenimento ha questo aspetto, ha questa caratteristica, trasforma il partecipante in spettatore. Oggi uno dei motivi psicologici per cui c'è così poca partecipazione democratica è perché di fronte alla democrazia noi siamo spettatori, tendiamo ad essere spettatori, come se fossimo davanti a un teleschermo, e quindi diventiamo spettatori di ogni cosa, poi finiamo per essere spettatori anche della nostra vita, quindi subiamo le cose, però ce ne lamentiamo cambiando canale. È sempre quello il discorso.
0: Perché poi lo spettatore ha diritto appunto al televoto, ha diritto... Io dico, noi rivendichiamo il diritto al mugugno, cioè noi vogliamo mugugnare e dare la colpa poi a quelli che vediamo in video, che percepiamo molto distanti anche, tra l'altro. Qui c'è però, ritornando ai casi in oggetto, credo che ci siano cose simili a prescindere dalle parti. Semplicemente la sinistra ne ha di più perché ha uno stuolo più numeroso di intellettuali di area, diciamo così. A me la storia di De Luca colpisce perché De Luca, io ho rifiutato questo giochino, però come dire, anche dall'altra parte, cioè mi ha dato fastidio anche vedere poi immediatamente l'arruolamento dell'altro fronte, come dire, visto che loro ti criticano e visto che De Luca è stato cacciato da un festival, da Salerno Letteratura, ho trovato bruttino l'arruolamento nel, ecco, allora sei uno di noi, stai a destra, no? È quello, però io non dimentico, cioè, i toni, le polemiche di De Luca nel passato, no? Cioè, voglio dire, e non dimentico neanche il tentativo che ha fatto, la volta uscite queste dichiarazioni, un po' di ammorbidirle, ecco, mettiamo così, perché poi il tema è sempre quello, cioè io difendo una posizione, ma se poi non mi chiamano al festival, le sigarette chi me le paga? No?
9: Certo. Ma quante volte è successo, Francesco, quante volte è successo in questi, io direi che questa cosa è esplosa dopo il Covid, ok? Che tante persone convinte di poter dire qualcosa che aderisse alle aspettative, si esprimeva e poi appena si accorgeva che in realtà quella cosa differiva dalle aspettative cercava di ritrattare, perché qui si apre un tema che è devastante, che non potremo mai affrontare in pochi minuti, che è quello del perché esprimo le opinioni. Cioè io questa cosa l'ho imparata anche sulla mia pelle, anche conoscendo tante persone. Quando tu esprimi un'opinione, se un'opinione è ben riflettuta, se la senti tua, se veramente ci credi, se c'è veramente c'è alle spalle di quell'opinione una visione del mondo, una serie di fonti e via dicendo, anche se poi la gente comincia a massacrarti, tu quell'opinione la difendi. Perché? Perché è la tua visione del mondo, finché certo. Uno ti dimostra. Io ho sempre detto, io ho coniato un termine in passato, quando io difendo le mie opinioni, io adotto l'intraprudenza, cioè sono intraprendente nell'argomentarle, perché so che dietro le mie visioni ci sono delle fonti, delle letture, degli studi, e quindi sono cose in cui credo, però sono anche prudente, ovvero se qualcuno mi mostra che veramente, effettivamente, fattualmente io su qualcosa mi sbaglio, che una di quelle fonti è sbagliata, allora sono sempre disposto a cambiare idea. Però prima di farlo bisogna battagliare nel agone dell'argomentazione. Quindi c'è questo, ok?
0: Questo tema è fondamentale, scusa se ti interrompo, perché ne abbiamo già parlato in un'altra occasione. Questo dell'agone, cioè noi abbiamo completamente perso questa concezione agonistica. Ne abbiamo una semmai ferocemente antagonistica, il fatto che insomma non, abbiamo paura dell'altro, in realtà dell'alterità anche radicale, cioè quello l'opinione diversa dalla mia, questa cosa mi spaventa, uno perché io fatico spesso a sostenere le mie posizioni, dato che sono per lo più slogan, cose che ho orecchiato nell'intrattenimento, e poi come dire, diventa molto rassicurante stare all'interno della massa, no? Di questa. Elia Scanetti usava un'immagine strepitosa, secondo me, la muta dei cani, che è esattamente questo elemento bestiale, brutale, no? Della muta che si lancia all'inseguimento del traditore, del reietto, del cattivo, che è quello che poi succede Arbasino era un genio in questo, da venerato maestro diceva diventi solito stronzo, è quello che spesso accade.
9: Sì, sì, sì, ma perché questo ormai siamo in un momento storico dove le insicurezze profonde, inerenti tanti fattori, è il fatto che non conosciamo neanche la nostra storia, il fatto che non conosciamo la storia da cui emergono questi eventi e via dicendo, ci porta non più a chiedere lucidità agli intellettuali, ma appartenenza. Non c'è niente da fare, è la traccia del fatto che non riusciamo più a sopportare l'insicurezza, l'incertezza, la differenziazione. E quindi noi chiediamo a De Luca, a De Gregori, a chi altri, a Ric Dufer, a Francesco Borgonovo, chiediamo appartenenza, chiediamo di sventolare bandierine. E questo è il destino degli intrattenuti, questo è il destino dell'intrattenimento, non c'è modo di sovvertire questo. C'è un unico modo, che è quello di tornare a dire quello che pensiamo, difendendo le opinioni non in modo irragionevole, ma tornando a, come dicevi tu, sentire la bellezza del confronto, quindi essendo anche disposti a cambiare idea. Io questa cosa qua sono anni che la ripeto, l'autostima di una persona non deriva dal fatto di sapere di aver ragione, ma deriva dal fatto che di avere il coraggio di cambiare opinione laddove effettivamente si presentano le condizioni. Oggi noi questa cosa non la insegniamo più a scuola, non la insegniamo ai nostri nipoti, figli, non c'è un programma televisivo che mostri questo valore. I dibattiti ormai sono fra galli cedroni che si massacrano senza mai informare in nessun modo, e il risultato è questo, l'appartenenza.
0: Noi abbiamo sostituito, appunto, è curioso, no? È sempre ambivalente, cioè da un lato abbiamo timore del confronto anche fisico, no? Maschio, si sarebbe detto un tempo, oggi non si può più dire, ma poi però contemporaneamente agevoliamo una forma che è quella del dissing, cioè oggi è quella roba lì o la demolizione in absenzia, cioè questo soprattutto sui social, prendo il video di quello, metto le immagini sotto e faccio la faccina o lo smonto passo passo, no? Attendendo che poi lui mi mandi una replica. Cioè quello non è il dialogo, non è nemmeno il confronto, non è qualcosa di agonistico, è il massacro reciproco, è il dissing, appunto, no? Dove non ci si parla di persona di fronte, ci si mandano dei messaggi, dei pizzini. E dopotutto questo è un mondo in cui si viene educati da zero calcare, sul quale, permettimi, io ho dei non sono pregiudizi, sono giudizi ex post. Cioè io ho trovato anche molto divertente e apprezzabile il lavoro iniziale di Zero Calcare, poi ho smesso di leggerlo dopo un po', ma a parte il modo in cui si esprime, cioè adesso detta brutalmente, insomma, a 40 anni, forse anche ora, no? Di provare un registro un po' più elevato, un po' più complesso, dico, però va bene. Qui c'è un'altra storia, cioè tu sei il grande alfiere dell'antagonismo che si permette di boicottare questo o quell'altro, di non presentarsi, io non dialogo con quello perché è fascista, e va bene, perché l'hai deciso tu. E poi però lavori per Netflix, ti pigli i contributi pubblici quando c'è il governo di destra, ci sono le polemiche sui lavoratori sottopagati della serie, può anche darsi che non sia vero, però la tua risposta è ma io che c'entro, no? Peccato, e qui mi permetto, Zero Calcare fa le locandine per le manifestazioni della CGIL. La CGIL ha proposto tempo fa un referendum in cui chiedeva esplicitamente di dare agli imprenditori la responsabilità anche per il nero o il lavoro irregolare fatto dal terzo subappaltatore. E quindi, in base a questa logica, Zero Calcare è responsabile di quello che fanno le aziende di produzione che fanno la sua serie, no? Cioè, è questo il tema. Io questa roba qui proprio non la digerisco, perdonami.
9: Però vedi, il meccanismo in realtà è molto chiaro. Zero Calcare aderisce a quella liturgia, perciò crea, risponde perfettamente al canone di appartenenza, perciò tutte queste cose qua gli vengono a priori, neanche scusate, non si va neanche più a scavare, perché poi, cosa vuoi? In questo caso io io ci tengo moltissimo al discorso nell'ambito creativo della retribuzione dei lavoratori, perché lavorando nell'ambito creativo io so perfettamente quanto disastrosa è la situazione dei lavoratori creativi negli ambiti dei teatri, nell'ambito del fumetto, dell'editoria. Quindi è un tema su cui mi sento particolarmente chiamato, visto che comunque è un ambito in cui lavoro anch'io, per quanto in modo diverso rispetto a Zero Calcare. Però trovo veramente incredibile che di fronte a questo caso non ci sia un momento in cui si dice fermi tutti, prima della caccia alle streghe almeno scaviamo. Cioè da Zero Calcare mi sarei aspettato non un video in cui dice ah no, io non c'entro niente, non sono manco produttore, che poi ripeto, nei titoli di coda produttore esecutivo, che con tutti distingo che si vuol fare, però ha delle connotazioni anche giuridiche ben precise, cioè nel senso non
0: sei un passante in ogni caso.
9: Sei un passante, ok, cioè nel senso c'è pure gente che mi ha scritto dicendo ma guarda che produttore esecutivo è come la differenza fra la laurea e la laurea honoris causa. siamo a livelli che non, cioè ormai si usano le parole a caso pur di esentare dalla responsabilità. Mi sarei aspettato un video in cui almeno diceva raga, sta roba se è vera fa schifo, cercherò di scavare, cercherò di guardare. Cioè invece questo tentativo di autoassoluzione, io in questi giorni sono bombardato sui social da idolatri veri e propri, ormai mi sono copincollato nel telefono la parola idolatra, perché tutti quelli che mi rispondono dicendo ma tu cosa ne sai, tu in tutta invidia qua, io copincollo idolatra, perché di questo si tratta.
0: E allora grazie a Rick Duffer, il suo libro ora su Tolkien è in libreria. Per oggi ci fermiamo qui, Corrente Alternata finisce, ma voi rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare, noi ci sentiamo la settimana prossima.
10: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Ed è sabato e siamo tornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Ed è un sabato particolare, particolarmente frizzante, perché abbiamo con noi ospiti autorevoli che ci parleranno di un tema che ci tocca soprattutto fra poco, perché ormai l'estate è alle porte e andremo in vacanza. Il tema della ospitalità sostenibile, o meglio, si spera che si vada in vacanza, perché se no c'è sempre l'immaginazione, i viaggi mentali, purché siano sostenibili. Detto questo, parleremo di ospitalità. Poi avremo con noi anche Francesco Carbone, il ritorno di Francesco Carbone, perché in questi giorni in Italia si è parlato molto di nucleare e torneremo su questo tema qui. Ma intanto che Elisa chiama il nostro mitico Green Designer, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: verde c'è e siamo arrivati al nostro momento topico della nostra rubrica Quanto verde c'è qui a Green Pop. Sono la vostra Lucia Lopalo, siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare, e siamo arrivati al momento della nostra rubrica insieme al carissimo Emanuele Lai, il nostro green designer dello studio Lai Valenti. Emanuele,
1: buongiorno Lucia e buongiorno a tutti quali hanno deciso oggi di accompagnarci in questi 8 minuti dedicati all'ecologia e al verde. Eccomi qua.
0: A tutti colelli, come stai? Innanzitutto vogliamo sapere, visto che ti abbiamo lasciato raccogliere l'icriso in Sardegna,
1: esatto,
0: con la moto, vogliamo sapere dove sei ora, perché insomma ormai è diventato un must lanciarti gli anatemi, perché sei sempre in Genova. Volevo dire, condividere con te la gioia dei viaggi,
1: con l'esperienza del viaggio. Allora, oggi vi trovate a Milano, sono qui perché oggi abbiamo la necessità di creare dei micro paesaggi in 18 nuove terrazze di recente costruzione, e quindi
0: il sabato milanese è il sabato più bello. Parliamo
1: esatto.
0: Amici, anche che siete al sud, che ci ascoltate, per carità, il sud è meraviglioso, ma il sabato milanese, ma non potete capire quanto giuro, non sembra credibile, ma è bello. Il sud è brutto, il sabato milanese è bello. Emanuele, insomma, ma ci vuoi raccontare, ma quando la natura viene in soccorso all'uomo? Ho letto stamattina un articolo che mi ha aperto il cuore. Ho letto che la natura intelligente viene in soccorso all'uomo. Tu hai qualche episodio, o personale, o comunque sia diretto o indiretto, in cui hai potuto vedere che la natura è arrivata in soccorso alle stupidate, che spesso sono così, che fa l'uomo?
1: Allora, assolutamente sì. E in che modo? Abbiamo degli esempi. Tanto diciamo che cosa significa che la natura vada in soccorso di noi umani. Ci sono diversi livelli di soccorso. Banalmente, quello più semplice, che magari tutti pensano che i farmaci siano legati solo alla chimica, invece buona parte dei farmaci vengono realizzati con elementi naturali, e questo è già un primo soccorso che la natura ci dà, e questo non è da dimenticare. Poi, quali ci sono? Sono anche benefici non solo fisici, ma anche psicofisici. In che modo possiamo andare a elencare i benefici
0: con
1: psicofisici?
0: Con gli psicofarmaci, no?
1: Ebbene no, in questo caso attraverso una cosa che io suggerisco a tutti di fare, e si chiama il forest bathing, cioè un'immersione nel verde, un'immersione nella
0: foresta.
1: Quindi
0: abbracciamo l'albero, ci stai dicendo di andare ad abbracciare le piante.
1: Bravissima, ne abbiamo già parlato.
0: Io lo sapevo.
1: Andiamo
0: che quello lì
1: piante.
0: Ci porta.
1: E ci porta,
0: mi
1: suggerirei,
0: colpa tua.
1: Ma in realtà, guarda, probabilmente troveranno spunto da questo tuo accarezzare e toccare gli alberi, perché pensa che è una pratica che stanno facendo.
0: Non vogliamo saperlo. Chi?
1: No, ma ti spiego, il guerrilla gardening, non so se i nostri ascoltatori sanno cos'è, chi sono i guerrilla gardening. Sono una serie di volontari.
0: Ho paura a chiedertelo.
1: Guarda, sono una serie di volontari che, dico a Milano perché ci sono a Milano, ma ci sono sparsi in tutto il mondo.
0: Cioè, se io me lo immagino, sto qua che va giù al sud, uno si ferma e dice, ma che cacchio stai facendo?
1: No, vanno in giro, pensa a seminare quelle aree urbane dimenticate o dove inizialmente c'era un progetto di riqualificazione non botanica ma strutturale, dimenticate per mille motivi, e di conseguenza vanno a piantumare gratuitamente una serie di semi dappertutto che portano il verde in città o nelle aree anche fuori città un po' dimenticate, troppo cementate.
0: Ma scusa, ma è legale? Magari io porto una pianta che non è compatibile con quell'ecosistema e inizio a creare una pianta, una nuova infestazione di qualche altra pianta che distrugge tutte le altre. Cioè, si può fare?
1: Allora, Lucia, come al solito tu mi stupisci sempre, perché hai davvero un'attenzione anche a questo dettaglio. Il dettaglio della legalità, infatti, si chiama guerriglia, proprio perché va un po' contro quello che è la legge della regolarità. Però è stata regolamentata dicendo che a seconda della fascia climatica e della città dove interviene la guerriglia gardening, si può seminare, piantumare, ma solo essenze autoctone o fiori stagionali non allergenici.
0: Esatto,
1: quindi
0: mi immagino che questi piantano qualcosa di e poi dopo diventa praticamente la specie che infesta e distrugge un ecosistema. Non sarebbe neanche la prima volta che lo sentiamo. Si sente di più, certamente si sente più facilmente con gli animali, pensiamo al gambero killer che poi io non so, esatto, questo gambero chi, piuttosto che al granchio blu, che hanno comunque, che sono deliziosissimi, però di fatto hanno soppiantato i nostri, che pure i nostri animali, le nostre specie animali, come quelle che sono presenti, sono pure quelle mezzo addormentate come i nostri figlioli, che stanno iniziando forse a risvegliarti, a risvegliarsi. Senti, ma Emanuele, ma poi che altro, che altro episodio ci puoi raccontare della natura che viene in aiuto, in ausilio a magari i disastri che combina l'essere umano?
1: Allora, ci sono, adesso qui andiamo un po' su scala globale, ci sono degli esempi in tutto il mondo. In Cambogia c'è un bellissimo tempio che forse molti viaggiatori conoscono, il tempio di Angkor Wat, che è un tempio che è stato dismesso perché eccessivamente, non voglio dire cementificato, ma costruito per essere un tempio di devozione. L'abbandono ha portato a far sì che la natura, quindi quello che viene chiamato da Gilles Clamant, paesaggista francese molto conosciuto, il terzo paesaggio, la natura ha ripreso possesso del suo spazio, colonizzando con le specie autoctone di quello che era quel paesaggio, l'area che era stata eccessivamente costruita, e oggi è una situazione che va vissuta, va custodita e va soprattutto vista e conosciuta da tutti. Villaggio,
0: cioè, insomma, un bosco verticale, senza un bosco verticale e orizzontale, un edificio che può essere diventato di quel tipo lì senza le cifre astronomiche di Milano per poterci accedere.
1: Beh,
0: giusto?
1: Assolutamente, anche perché totalmente autocostruito, cioè la natura ha ripreso possesso dello spazio da cui era stata depredata.
0: E questo lo vediamo anche spesso nei film, quando ci sono questi film post-apocalittici, mi viene in mente Io sono leggenda, ma anche L'esercito delle 12 scimmie, insomma, quando, esatto, ci sono questi, c'è sempre la natura che a un certo punto bellamente se ne frega e ritorna a crescere fra i palazzi, fra le strade, anche perché lo vediamo con gli alberi, le radici degli alberi spesso se ne fregano bellamente,
1: spuntano
0: del manto dell'asfalto,
1: esatto,
0: e spuntano sull'asfalto, perché oggettivamente, dobbiamo dirlo e ricordarlo, noi non siamo i padroni del pianeta, ma semmai potremmo auspicare a diventarne ospiti e custodi, perché se ci danno la medaglietta virtuosa per essere i custodi, perché sennò la natura non è che ci mette poi molto ad aprirsi una voragine e ciao, poi dopo direi che non c'è tecnologia che tenga poi per fermare un processo di quel tipo. L'abbiamo visto anche magari con gli tsunami, piuttosto che con i terremoti, piuttosto che in altre catastrofi naturali come i vulcani, che poi hanno spazzato via disgrazie, che hanno spazzato via la vita umana. Ma bene,
1: esatto,
0: Emanuele, bene, questo è i tuoi esempi, gli esempi che hai portato oggi sono veramente interessanti. Ma per concludere, raccontaci un po' cosa bolle in pentola, tu che sei un ranger del design, del green design e del portare il bello della natura nelle case. Cosa ti bocca? Quali progetti hai? Qual è quello più, faccelo dire, che verso che ci stiamo instradando,
1: allora,
0: verso l'estate? E dopo di te parleremo appunto di turismo.
1: Il prossimo progetto è bravissima. Parliamo di turismo, a questo punto vi racconto velocemente di un sopralluogo che ho fatto ieri nel Basso Pavese, dove questo proprietario ha ricevuto in dono da una zia 18 ettari di terreno e mi ha chiesto di creare per lui un paesaggio che sia biomimetico, quindi totalmente ecosostenibile e mimetizzato all'interno del contesto in cui già si trova, che dove venga realizzato un biomimetico. È una cosa, quindi magari affronteremo poi questa tematica nell'arco delle prossime puntate, se vorrai, perché
0: ma assolutamente, io voglio la casa biomimetica.
1: Esatto, in modo tale da quasi tu hai un ambiente che si nasconde, si maschera totalmente. Bravissima, l'idea è quella, per rendere di più facile comprensione. Matica nell'arco delle prossime puntate, se vorrai, perché.
0: Ma assolutamente, io voglio la casa biomimetica.
1: Esatto, in modo tale da quasi tu hai un ambiente che si nasconde, si maschera totalmente. Bravissima, l'idea è quella, per rendere di più facile comprensione. E lì andremo a creare un paesaggio, si chiama

Sapete, sapete, esatto. Lo stress cittadino fa brutti scherzi. Ti ringrazio Emanuele, ti ringrazio tantissimo, ti mandiamo un grande bacione, ci vediamo sabato prossimo. Vedete, il nostro green designer ci porta queste ventate di novità, di racconti, di aneddoti che servono anche a farci bene al cuore. Ma intanto rilassiamoci col prossimo pezzo e vai Elisa.

0: Lover, bellissimo pezzo di Sienna Spyro. Ed è arrivato il momento in cui parliamo un attimino di ospitalità, parliamo di vacanze sostenibili. E con chi possiamo non parlarne se non con il gota dell'ospitalità, Palmiro Noschese. Ma chi è Palmiro Noschese? È uno degli più autorevoli manager italiani nel settore dell'ospitalità e del turismo di lusso. Con oltre 30 anni di esperienza internazionale, ha ricoperto ruoli di vertice in importanti gruppi alberghieri come Melia Hotel, il Melia, insomma, Hotels International, Villa d'Este Hotels, distinguendosi per la leadership, l'innovazione, lo sviluppo del business turistico. Oggi è strategic advisor, Elisa, non mi guardare così perché tu sai che io ho qualche piccolo problemino con l'inglese, nel Luxury Hospitality, presidente del settore tourism, food and hospitality di Confassociazioni, docente e autore del libro I segreti dell'ospitalità. È stato persino insignito del titolo di grande ufficiale dell'Ordine della Repubblica e maestro del lavoro, insomma a tout court un gota vero. È presidente di giuria degli Italian Tourism Awards, che riconoscono e premiano l'eccellenza italiana nel settore del turismo. Benvenuto Palmiro, benvenuto e grazie di essere qui con noi a Green Pop.
1: Bene, grazie molte a voi. Quando si legge un avvio così lunga vuol dire che sono passati tanti anni e quindi mi sento un pochettino senior, diciamo, di questo ruolo, però in realtà veramente ho fatto tante cose, quindi grazie di
0: questa opportunità. Avevamo molto da dire su di te, non poteva essere mutuato in nessun modo dal tempo, perché insomma quando si parla di determinate personalità è giusto dare il giusto contributo e tributo. L'ospitalità italiana, insomma, parliamo di un sinonimo che da sempre è un sinonimo di eccellenza. Oggi però i viaggiatori cercano sempre più esperienze autentiche, oltre che il semplice soggiorno, insomma esperienze in qualche modo

0: reali e realmente sostenibili. Ma ci puoi dire come sta cambiando il concetto di accoglienza e soprattutto quali sono le nuove sfide per il settore?
1: Beh sì, è una domanda molto interessante a cui darò una domanda molto precisa. Riguardo l'ospitalità italiana, continua ad essere apprezzato nel mondo per la qualità del servizio, ma oggi questo non basta più. Il viaggiatore contemporaneo non cerca soltanto una camera impeccabile, io lo continuo a dire, o un ristorante eccellenze, ma quello che oggi cerca è vivere un'esperienza tutto tondo che lo mette in contatto con il territorio, con le persone e con le tradizioni del luogo, fino a farle poi diventare delle emozioni. Quindi la vita, qual è la vera sfida che io continuo a sostenere anche ai giovani, è quella di passare da una logica dei servizi a una logica di coinvolgimento. In altre parole, non basta accogliere l'ospite, è finito l'era di accogliere, ma bisogna farlo sentire parte di una storia. È il motivo per cui
0: un viaggio nel viaggio,
1: perché il cliente deve diventare sempre più protagonista, diventa attore del suo viaggio. E quindi il motivo per cui stanno crescendo le formule come gli alberghi diffuso, gli ecologi, a cui io sono molto affezionato, e tutte quelle esperienze che valorizzano cultura locale, gastronomia, artigianato e in modo particolare l'identità dei territori. Oggi il vero lusso non è l'ostentazione, ma è l'autenticità, dal mio punto di vista.
0: Beh sì, anche la semplicità, però la semplicità genuina abbinata a quel minimalismo che in un qualche modo ci concilia con la natura. Sostenibilità e turismo, insomma, come dicevi poc'anzi tu, sono sempre più legati. Secondo te, parlando proprio di azioni concrete, quali sono le azioni che le strutture alberghiere, di cui tu conosci bene il linguaggio, e soprattutto anche gli operatori del settore, per coniugare competitività, qualità del servizio, rispetto dell'ambiente, quali sono le azioni da intraprendere?
1: Beh, essendo anche presidente di Confassociazione, quindi vivendo i turismi a 360 gradi, la buona notizia è che la sostenibilità e competitività non sono più concetti contrapposti, anzi, spesso procedono insieme. Le strutture possono intervenire sull'efficienza energetica, sulla riduzione dei consumi idrici, sulla gestione intelligente dei rifiuti e sulla scelta di fornitori locali, ottenendo dei benefici sia ambientali che economici. Ma c'è un livello ancora più interessante: trasformare la sostenibilità in esperienza. Pensiamo a una cucina che valorizzi i prodotti del territorio, a percorsi che coinvolgono la comunità locale o i progetti del recupero dei borghi. In questi casi la sostenibilità non è un costo, ma né un vincolo, ma è un elemento che arricchisce il soggiorno e lo rende destinazione più attrattiva, al fine anche di creare un vero valore per la comunità locale, ma ancora di più per l'ospite.
0: Certo, infatti io tempo fa mi ricordo che mi approcciai a un progetto bellissimo, che erano i borghi più belli, le strade più belle d'Italia, non tanto i borghi quanto le strade più belle d'Italia, che coniugavano appunto il concetto di sostenibilità, di bellezza, di turismo sostenibile con queste strade, perché il nostro bel paese ha delle strade autorevoli, ha delle grandi strade che hanno percorso la storia, pensiamo alla via Appia, alla via Aurelia, che veramente hanno dei percorsi che intersecano poi in realtà
1: è
0: molto.
1: È storia nella storia.
0: Esatto, e penso che l'Italia sia quasi un unicum in questa tipologia di offerta.
1: Sicuramente sì. Oggi diciamo che alla fine, quando tutto diventa un qualche cosa da vivere e da poter far vivere anche agli altri, e questo diventa una grande opportunità, ragion per cui la grande opportunità oggi è di far conoscere di più l'Italia, non solo quindi le quattro capitali turistiche, Roma, Firenze, Venezia e Milano, ma molto di più dobbiamo noi far conoscere anche quei piccoli comuni. Diciamo, c'è un progetto molto interessante che si chiamano i progetti, diciamo, per andare, come dire, dei ritorni di tanti emigranti che si sono trasferiti, diciamo, in giro per il mondo, e quindi sostanzialmente viene definito un po' il turismo nostalgico, no? Torno dall'Argentino, certo, per vedere di andare nel comune, non
0: dove
1: lo so,
0: nacquero
1: in Calabria,
0: magari nonni.
1: Sì, o dell'Abruzzo o della Basilicata, di 400 abitanti, perché voglio andare a vedere dove vivevano i miei nonni, i genitori e quant'altro. Pensate l'immensità che noi abbiamo di queste particolarità e pensate che boom ci potrebbe essere in tutti i paesi. Bisogna fare più marketing e comunicazione. Ma io devo dire che diciamo che il governo, poi il ministro del turismo, il ministero del turismo sta lavorando bene. Speriamo che si continui su questa strada.
0: È anche bello quando senti magari torna Roccaraso a vedere il paese di nonni, a vedere il posto, e quello bellissimo. È bellissimo, quello è proprio un legame che resiste al tempo che passa, perché poi questa è la grande continuità che fa veramente la differenza fra l'essere veramente immortale, cioè la continuità dei luoghi che ci legano alle nostre famiglie, alle nostre storie. Però avrei notato che questo è un tempo molto particolare, il tempo dell'intelligenza artificiale. Insomma, le nuove tecnologie stanno trasformando il mondo dell'hospitality. Tu la vedi come una cosa positiva o una cosa negativa, questa digitalizzazione?
1: Ma guarda, come tutte le cose nuove vanno governate, l'intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità, a patto che venga utilizzata per liberare tempo e non per sostituire le relazioni, perché le relazioni nell'ambito del turismo e nell'ambito delle aziende e dei servizi sono cruciali e strategiche. Le tecnologie possono rendere più efficienti prenotazioni, check-in, check-out, gestione delle richieste, personalizzazione dei servizi, rappresentano un grande vantaggio, diciamo, anche per l'operatore, per il nostro collaboratore, in modo che si possano loro concentrarsi più sull'aspetto umano. Quindi io credo che il futuro dell'ospitalità non sarà uomo contro macchina, ma uomo più macchina. Quindi l'AI può aiutare a conoscere meglio le preferenze degli ospiti e quindi anticipare le aspettative, a costruire esperienze sempre più personalizzate e tailor-made, e quindi questo è un altro aspetto molto importante. Tuttavia, ciò che continuerà a fare la differenza sarà il sorriso all'accoglienza, alla reception.
0: Quindi non lo troviamo il robot bellissimo, umanoide.
1: Ma infatti, diciamo l'umanoide è carino, però il consiglio utente sul luogo da visitare, la capacità di creare una relazione, la tecnologia può supportare l'accoglienza, ma non può sostituire l'anima. Quindi per me l'anima rimarrà sempre la magia dello human capital.
0: Verissimo, sono perfettamente d'accordo con te, Palmiro, perché hai detto delle parole veramente centrate. Ti ringrazio tanto per questa intervista preziosa, che sicuramente chi ci ascolta ha modo di apprezzare, perché quello che ti hai detto soprattutto alla fine è il capitale umano che poi fa la differenza, e lo diciamo spesso anche qui noi a Giornale Radio, la radio libera di informare, che è quella la differenza, l'immaginazione, l'energia che ci mette l'essere umano, volente o nolente, a volte anche in peggio, però soprattutto in meglio, e questa è la nostra, è il nostro plus. Grazie al dottor Palmiro Noschese per questa intervista, e adesso siamo arrivati al momento della pausa, e voi sapete che io vi osservo. A fra poco.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio, qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, e sulle frequenze di Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo. Avete sentito gli ospiti precedenti, il nostro mitico green designer che ci ha parlato di quando la natura viene in soccorso all'uomo, e anche se qualche volta l'uomo non se lo merita, però il più delle volte poverini noi, siamo solo un po' ignoranti e ce lo meritiamo un po' di aiuto dalla saggia natura. Poi abbiamo parlato di ospitalità, tempo di vacanze, ospitalità sostenibile, quanto è bello ancora il nostro paese, che non a caso, il nostro paese Italia, che non a caso si chiama Bel Paese. E ora parleremo di un tema cruciale, il tema del nucleare. Stiamo tornando a parlare ancora una volta del tema del nucleare e ne parleremo ancora con Francesco Carbone fra poco, ma intanto Elisa, fai andare il prossimo pezzo.

0: Sì, Bruce Springsteen è sempre, sempre una garanzia. Bentornati, bentornati qui sulle corde di Green Pop, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono la vostra Lucia Lopallo. Come promesso, fra poco parleremo di nucleare. E con chi parliamo di nucleare? Un argomento che in questi giorni sta toccando molto, molto l'Italia, il nostro paese, proprio in virtù del passaggio di una normativa che in qualche modo sta facendo la storia. Ne parleremo con Francesco Carbone, imprenditore nel settore impiantistico ed energetico, docente in ambito industriale, autore del libro L'energia che ha reso possibile le 5 rivoluzioni industriali, è un altro nuovo progetto di imprenditoria editoriale, L'energia umana, l'energia del futuro. Da anni Francesco si occupa di energia, innovazione tecnologica e sostenibilità, affrontando questi temi con un approccio sì pragmatico e quindi non ideologico, ma con particolare attenzione al rapporto fra energia, industria, territorio e competitività del sistema Italia. Benvenuto e bentornato, anzi, Francesco, con noi.
1: Buongiorno a tutti, grazie Lucia per l'invito.
0: Grazie a te mille per aver accettato e per essere qui con noi, perché dobbiamo parlare appunto che l'approvazione della legge delega sul nucleare ha fatto alla Camera, ovviamente, ha già segnato una parte di cambiamento della storia. Possiamo dire che l'Italia ha davvero riaperto la strada al nucleare?
1: Assolutamente sì. Allora, naturalmente il 4 giugno non è stata costruita una centrale nucleare e non ne vedremo, diciamo, un reattore entrare in funzione nei prossimi mesi, ecco. Però è stato compiuto è stato compiuto un passo politico e strategico che considero davvero storico, perché per la prima volta dopo decenni l'Italia ha deciso di rimettere il nucleare all'interno della propria pianificazione energetica nazionale, avviando così un percorso che riguarderà ricerca, formazione, sviluppo normativo e valutazioni tecniche. Ma la cosa che personalmente apprezzo di più, Lucia, è la capacità di guardare lontano, quindi oltre la propria scadenza elettorale, perché oggi purtroppo troppo spesso la politica ragiona sul breve termine, mentre il tema energetico richiede una programmazione e visione. Quindi il governo, posso dire che ha avuto il coraggio di affrontare una scelta che probabilmente produrrà i suoi effetti migliori tra 10 o 20 anni. E quindi
0: certo, questo direi di sì, proprio che è stata una scelta di coraggio, ma anche perché l'argomento dell'ambiente, dell'energia, dell'approvvigionamento energetico ha sicuramente assunto in questo tempo una centralità che non aveva prima, anche se il nucleare, insomma, spesso è stato motivo di dibattiti. E vale la pena dire che il nucleare attuale, che è il nucleare di sesta generazione, è, possiamo dire, un nucleare sicuro. Molti associano, insomma, ancora, come dicevo appunto adesso, il nucleare ha un rischio ambientale. Quindi, ma tu ci sai dire, è sicuro o non è sicuro? C'è il rischio ambientale?
1: Allora, credo che qui sia fondamentale fare un'informazione e basarsi sui dati. Quando si parla di nucleare spesso si ragiona ancora con immagini del passato, mentre oggi la comunità scientifica internazionale ci mette a disposizione delle analisi molto approfondite sull'impatto delle diverse fonti energetiche. Il nucleare è una delle fonti con le minori emissioni di CO2 lungo tutto il suo ciclo di vita, uno dei più bassi consumi di materie prime e uno dei minori consumi di suolo, che è una cosa importantissima, per quantità di energia prodotta. Ti faccio un esempio: un SMR, quindi questi Smart Modular Reactor da 300 megawatt, potrebbe occupare una superficie paragonabile a pochi ettari, grosso modo l'equivalente di circa 2 campi da calcio. Per ottenere la stessa potenza installata con il fotovoltaico invece servirebbero centinaia di ettari di terreno, ai quali andrebbero aggiunti i relativi sistemi di accumulo per garantire continuità e servizio durante la notte nei periodi di minor produzione. Quindi su questo, mi allaccio
0: certo,
1: anche
0: ma vale la pena dirlo, è fondamentale, perché è nella comunicazione che noi troviamo le risposte. Il conciliare la scienza, i dati ineludibili, perché non possono essere sicuramente manomessi in nessun modo, e la comunicazione, questa è la chiave di volta per far sì che le persone possano comprendere di fronte a quale cambio di paradigma per tutti, che poi vedremo, magari ci saranno anche delle migliorie in bolletta, può essere, nella nostra cara amata bolletta che ci arriva spesso, allora, volentieri, se non al
1: su
0: mese.
1: Su quello voglio essere chiaro. Allora, io penso che il nucleare non porti degli enormi risparmi sul costo del kilowattora, però porterà degli enormi vantaggi in termini di stabilità del prezzo, perché basta soltanto pensare che oggi il diciamo la parte relativa che formula il prezzo per la materia prima, il gas, corrisponde all'85% del costo del kilowattora sull'energia prodotta da centrali a gas, mentre l'uranio, quindi la propria materia prima del nucleare, avrà soltanto un peso di circa il 2%, quindi con un gap dell'83% tra uno e l'altro si può dire che avremo dei prezzi stabili per sempre.
0: Ma prima di parlare appunto di prezzi, di costi e di risparmi, che in fondo ti ho lanciato questa palla, ma secondo me poi dopo alla fine quello che impatta sempre di più la salute, la sicurezza e il risparmio sono quelli che impattano sulla la testa delle persone, degli italiani. Però il problema, tu hai parlato di small modular reactor, gli SMR, insomma, sì. Ma perché si parla tanto di questi small, di questi SMR? Cosa sono nello specifico e perché rappresentano una grande novità? Proprio perché secondo me staccarsi dal vecchio nucleare vale la pena raccontarlo.
1: Ah, certo, volentieri. Allora, gli SMR è appunto l'acronimo di Small Modular Reactors, praticamente rappresentano probabilmente la parte più innovativa del nuovo nucleare, perché sono dei reattori di dimensioni molto contenute rispetto alle centrali tradizionali, progettati appunto per essere costruiti in modo standardizzato, quindi con sistemi di sicurezza avanzati e maggior flessibilità operativa. Quindi vengono prodotti in fabbrica e poi assemblati sul sito. Sono dei moduli che partono tra i 50 megawatt e possono arrivare a 300 per ogni singolo modulo, e sono pensati appunto per integrarsi più facilmente nel sistema energetico moderno. La cosa interessante è che la ricerca sta già guardando oltre, quindi si parla già di un altro acronimo che sentiremo sempre più spesso, che è
0: sentiamo spoiler.
1: Sono AMR. Gli AMR, che sono degli Advanced Modular Reactors, cioè quindi sono dei reattori modulari avanzati di nuova generazione, quindi saranno già quelli quelli del futuro prossimo.
0: Ma guarda, io ti voglio raccontare un aneddoto che poi non so, non ti saprei dire quanto possa essere pertinente in questo senso, nel senso che una mattina ero in un bar che facevo colazione con mia figlia, perché spesso la mia piccolina la porto con me. Quando mi si avvicina di punto in bianco un signore, mi dice: lei lo sa? E dico: oddio, è stato fra me, è matto. E tu, ma dipende cosa, lei lo sa? Ma lei lo sa che lei e io non li vedremo, ma loro, indicando mia figlia che ha 19 mesi, vedranno le macchine volare, perché verrà utilizzata l'energia nucleare. Questo signore, forse un profeta, forse un matto, ma poi matto e profeta in fondo non differiscono tanto dalla storia che ce lo insegna, mi disse che un giorno, quando mia figlia, quindi 19 mesi, fai finta, farà 20 anni, 25 anni, le nostre autovetture saranno a energia nucleare. E se noi andiamo a vedere bene i sottomarini russi, le realtà delle centrali nucleari russe, la batteria nucleare in Cina, lo spazio per realizzare l'approvvigionamento energetico sta diventando sempre più piccolo. Cioè, non immaginiamo questi moduli che siano enormi.
1: Sono d'accordo,
0: in piccole batterie troveremo la capacità di far volare un'auto o un aereo.
1: Allora, quello bisogna essere veramente dei profeti per dirlo, Lucia, però ti posso dire che gli SMR fondamentalmente sono diversi decenni che vengono utilizzati appunto per come componente praticamente per i sottomarini, quindi non è una tecnologia appunto proprio inventata
0: così nuova
1: l'altro ieri, ecco, e soltanto che non è mai stato adottato come metodo per la produzione di energia, perché la tecnologia, diciamo, preferiva andare a costruire mega centrali nucleari come quelle che vediamo negli Stati Uniti, in Francia e quant'altro. Ma diciamo che queste tecnologie puntano, e vado a concludere sulla questione degli SMR e AMR, puntano a migliorare ulteriormente l'efficienza, quindi la sicurezza e la sostenibilità, introducendo sistemi innovativi che potranno rendere il nucleare ancora più flessibile e performante.
0: Certo, assolutamente. Sì, ma poi io ritorno sempre sul tema degli spazi, perché vedrai che diventeranno sempre, sempre più piccoli questi moduli e produrranno sempre più energia pulita, pulita e sicura, perché questa è l'evoluzione, l'essere umano sta andando in quella direzione. Ma prima di parlare di prezzi, di costi, di argomenti che in fondo a tutte le famiglie, a tutti noi interessano tantissimo, perché parliamo di una cosa che impatta direttamente sulla nostra società e sulla nostra quotidianità, ti chiedo se possiamo fermarci un attimino e ascoltarci il prossimo pezzo e ritornare insieme a parlarne fra poco. Intanto ascoltiamoci Elisa, Don't Look Back in Anger, degli Oasis.

0: Che belli gli Oasis. Io trovo che siano, oltre che sostenibili, anche un po' romantici. Siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, sulle note di Green Pop. Sono la vostra Luciano Paolo e stiamo parlando niente po' di meno che di nucleare. Nucleare con Francesco Carbone. Francesco, abbiamo parlato di moduli piccoli, medi, grandi. Abbiamo parlato del passato, di come siamo arrivati ora al nucleare. E abbiamo anche un po' spoilerato il discorso dei prezzi. Allora, ma ci vuoi spiegare bene bene bene perché il nucleare garantisce una maggiore stabilità dei prezzi, per esempio rispetto al gas?
1: Allora, questa è probabilmente una delle ragioni più importanti che stanno riportando il nucleare al centro del dibattito. Nel caso del gas, il costo della materia prima rappresenta la componente predominante del costo finale dell'energia prodotta. Abbiamo detto prima che cuba l'85% del costo dell'energia prodotta. Per questo motivo, quando aumentano le tensioni internazionali, quando scoppiano guerre o crisi geopolitiche, il prezzo del gas può crescere rapidamente e trascinare con sé il costo dell'energia elettrica.
0: Vale la pena, scusami se ti interrompo, dire anche che a volte proprio in virtù di decidere a chi deve darti il gas, per esempio nel caso nostro italico, che scoppiano determinate guerre e conflitti, proprio per ragioni meramente finanziarie ed economiche, perché una volta il gas ce lo vuole dare la Russia, un'altra volta arriva That's America che dice no, ma il gas ve lo do io 3 volte di più perché sono io. Quindi diciamo che rendersi indipendenti, autonomi ed efficienti dal punto di vista energetico, soprattutto tutto per quelle imprese che sono energivore e gasivore, sicuramente andremo a ridurre sempre di più l'approvvigionamento e l'uso del gas per creare poi dopo il tessuto produttivo, però il nucleare è una grande soluzione. Scusami se ti ho interrotto, perché ritenevo nucleare, che fosse importante.
1: Esatto, nel nucleare la situazione invece è molto diversa, perché il combustibile incide in una misura molto ridotta sul costo complessivo dell'energia prodotta, circa il 2% del costo. Questo significa che anche eventuali variazioni di prezzo dell'uranio hanno effetti molto più contenuti, quasi irrisori, sul costo finale dell'elettricità. In altre parole, il nucleare offre una maggiore prevedibilità dei prezzi. Questo cosa significa? Per le famiglie significa bollette più stabili, per le imprese significa poter pianificare investimenti, produzione, crescita e una maggiore serenità, insomma, sull'economia aziendale.
0: Quindi, hai parlato di rinnovabili, hai parlato di nucleare, rinnovabili, ma queste due tipologie di approvvigionamento, secondo te possono convivere fra di loro oppure sono alternative, cioè una esclude l'altra?
1: No, possono assolutamente convivere, anzi sono convinto che il futuro energetico si costruirà proprio sulla capacità di integrare tecnologie diverse. Io utilizzo spesso una metafora molto semplice, poi siamo in tema di radio e di musica. Il sistema energetico è come un'orchestra, ogni strumento ha delle caratteristiche differenti fra di loro, ma il risultato migliore si ottiene quando tutti lavorano insieme in armonia.
0: Beh certo, assolutamente sì, perché è questa la sfida, quella di non scegliere semmai una fonte contro l'altra, ma costruire un sistema intelligente. Ma adesso forse la domanda delle domande, la topica domanda che tutti si chiedono quando si pensa al nucleare: ma le scorie?
1: No, le scorie, allora, ci saranno, ma saranno una quantità piccolissima rispetto all'energia che prodotto.
0: Io ho lo sgabuzzino che è pieno, cioè non ci sta, ve lo dico prima.
1: Un po' di spazio ce l'ho, no, a parte gli scherzi, cioè comunque si penserà a una soluzione di questa, perché comunque non è un problema irrisolvibile, è un problema che con le dovute cautele e accorgimenti è un rifiuto che si tratterà nella maniera opportuna, anche perché saranno minime le scorie prodotte, perché comunque una centrale, come abbiamo citato prima, da 300 megawatt ha una vita utile di circa 60 anni. Quindi attenzione.
0: Ma poi, tra l'altro, io sentivo anche che insomma sono anche riutilizzate in gran parte come combustibile. Confermi?
1: Ci sono anche questi studi qui. Io sono convinto che nell'esercizio dello smaltimento, delle scorie, sarà sicuramente studiato qualcosa per riutilizzarle e rimettere un po' nel mercato. Magari pensiamo anche agli AMR, gli AMR che sono in fase di studio, insomma, utilizzano solido liquido, piombo liquido, gas ad alta temperatura.
0: Anche blocchi di vetro, vengono praticamente,
1: esatto, quindi...
0: quelle inglobate in questi grossi blocchi di vetro fuso. E quanto pare, cioè, avremo praticamente questo deposito nazionale di scorie che uno va, apre e trova tutti questi blocchi di vetro. Ma mi immagino gli italiani italiani, mi immagino le persone del futuro che andranno in uno scenario magari un po' tipo film, come dicevo poco fa, apriranno sti mega magazzinoni con tutti sti blocchi di vetro e diranno: Madonna mia, ma com'erano primitivi quelli là, perché sicuramente la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo ci regaleranno nuovi modi per poterle utilizzare. Per adesso, proprio stamattina, nell'agenzia che presiedo, ho ricevuto il ministro dell'ambiente degli Emirati di Abu Dhabi, e devo dire che ad esempio il trattamento dei rifiuti attuale proprio per produrre poi quella famosa energia, la tecnologia di ultima generazione, le cosiddette pratiche migliori, arrivano dal Giappone ed è particolarmente incredibile se pensiamo che il Giappone è quello che si è reso triste protagonista, non recentissimo ma recente, di un disastro ambientale causato proprio dal nucleare. Ricordiamo Fukushima, dove quest'onda anomala di 9 metri ha superato le barriere che erano state create apposta per far sì che non accadesse, ha investito il reattore portandosi via tutte cose. Adesso ci sono sotto i pesci che hanno 18 occhi e 400 teste, ecco. magari non andare a sfidare la natura, dove
1: no,
0: ci sono le situazioni un po' ballerine, cioè tipo,
1: diciamo, gli SMR sono appunto pensati
0: sull'Etna
1: per essere gestiti, diciamo, in minor impatto. Quindi ricordo anche che la parte di raffreddamento che l'SMR necessita è solo sulla parte dei condensatori, quindi veramente l'impatto sull'ambiente e la sicurezza è estremamente alto. Quindi è un passo, insomma, che dovrà essere fatto anche qui in Italia, perché, insomma, l'Italia, voglio ricordare, non
0: sì,
1: è
0: ma
1: un
0: è
1: paese
0: una cosa che
1: senza nucleare. L'Italia ha smesso solo di produrre, ma
0: certo,
1: è un paese che utilizza energia nucleare prodotta altrove, ecco.
0: Ma anche quella del deposito geologico profondo. Mi immagino, siamo anni, decenni, ventenni che qui in Regione Lombardia, diciamo, abbiamo chiuso su tutte le discariche dei rifiuti perché vogliamo arrivare a discarica zero, riuso, il rifiuto non si chiama più rifiuto ma diventa valore, e la prossima discarica sarà il deposito geologico profondo delle scorie nucleari. Mi sembra assolutamente una narrazione proattiva, propedeutica e prodromica al futuro. E ti parla una donna che, oltre a trattare ambiente per lavoro, oltre a proteggere l'ambiente per vocazione, amore e lavoro, ti parlo che sono molto molto molto favorevole al nucleare. Sono convinta che darà quell'input, quel booster che ci serve per poter elettrificare come piace a noi, come ci racconta l'Europa, senza essere schiavi di qualche potenza che arriva e dice: lo facciamo noi e voi dovete pagarci. No, il sovranismo, chiamiamolo sovranismo energetico, è costato la vita in passato a chi ci credeva, ma è arrivato il momento di avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo e finalmente realizzarlo, perché, ripeto, è un'energia pulita e sicura, come ci sta appunto raccontando il nostro caro Francesco Carbone. Francesco, io ti ringrazio perché i momenti che ci dai, l'energia che ci metti, ci consente come sempre di essere enzimatici ed enzimati per le cose che ci aspettano, per le grandi sfide che ci aspettano per il futuro. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata. alla fine del nostro appuntamento insieme del sabato, che voi sapete per me essere un momento di congedo che di certo non mi rende allegra. Ne approfitto per salutare il nostro direttore Daniele Biachessi, ne approfitto per ringraziare il nostro station manager Graziano Melzi, ma soprattutto Elisa, che come tutti i sabato mi accompagna con amore, con professionalità, con pazienza, anche quando magari io sono un po' ritardataria e anche un pochino ritardata, ma questo non diciamolo, perché arrivo sempre un po' così, ma lei mi riprende sempre, mi fa partire alla grande come una Ferrari al pit stop. E vi lascio la programmazione pomeridiana con Francesco Massardo, con le pillole di Frangipane, con il Cosmo 2050, che non diciamolo, ma è un programma che io adoro, forse il mio preferito di Francesco Massardo, perché parla del cielo, perché cielo e terra in fondo sono la stessa cosa, siamo uniti perché piedi ben piantati per terra, ma gli occhi sempre, lo sguardo sempre dritto e puntato verso il cielo, che forse è la nostra meta. E chissà, magari il nucleare ci porterà a viaggiare, a fare anche i nostri spazi interstellari con queste navicelle alla Star Trek. È l'immaginazione, lo diciamo tutti sabato, è l'immaginazione che fa la differenza, è l'immaginazione che ci consente di sognare grandi progetti e poi portarli a terra con amore, con il pragmatismo che l'essere umano sa interpretare al meglio. Grazie a tutti, vi aspetto sabato prossimo e buon sabato. Un bacio interstellare. Ciao.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci, oggi è 15 giugno e apriamo il timone, la prima edizione, con una buona notizia, finalmente, perché Stati Uniti e Iran hanno trovato nella notte un'intesa e lo stretto di Hormuz sarà aperto dopo la firma del memorandum che avverrà in Svizzera venerdì 19 giugno. Ma tutto è avvenuto nella profonda incertezza che comunque permane, quando ormai nessuno più sperava nel successo dell'operazione diplomatica dovuta essenzialmente alla perseveranza dei mediatori di Pakistan e Qatar, ma anche, lo dobbiamo dire, dei passi indietro di americani e iraniani. Prima dell'annuncio di Trump nella notte, i bombardamenti di Israele in Libano avevano rischiato di archiviare per sempre i piani di pace. Infatti l'Iran aveva chiesto un cessate il fuoco in Libano nell'ambito di un più ampio accordo regionale, ma i combattimenti sono continuati senza sosta, anzi nella giornata di ieri si erano perfino intensificati ulteriormente. L'esercito israeliano aveva effettuato azioni militari contro il quartiere di Danyak a Beirut e quindi Trump ha chiesto a Netanyahu di fermare i raid immediatamente. È stata una telefonata, secondo molti siti tra cui Axios, burrascosa, per non dire di peggio, ma già in passato la stessa richiesta non era durata a lungo. Comunque, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, l'Iran firma l'accordo con gli Stati Uniti anche dopo l'attacco israeliano a Beirut, anche se poi alla fine ribalta i toni descrivendo come una propria grande vittoria aver costretto gli americani ad accettare. Del resto è normale, il problema adesso sarà quello di, sia da parte di Trump che da parte degli iraniani, di giustificare questo accordo. A Teheran le decisioni sulla guerra tra Stati Uniti e Israele, sui colloqui di pace, spetterebbero in ultima analisi alla guida suprema, cioè a Khamenei, e al Consiglio Superiore per la Sicurezza Nazionale, cioè in parte anche ai Pasdaran, perché alcune fazioni nel paese hanno già chiarito di essere insoddisfatte dell'accordo. Gli effetti già si vedono. Il prezzo del greggio sui mercati vira subito in forte ribasso. Matera rallenta lo sprint e dice che la riapertura di Hormuz inizierà venerdì 19 giugno, cioè dopo l'accordo. Nella notte poi Germania, Francia e Regno Unito, questa volta insieme all'Italia, firmano una dichiarazione in cui confermano l'impegno per la riapertura di Hormuz attraverso una missione difensiva, ma come dicevo le incertezze rimangono tutte e cercheremo di vedere e di proiettare nel futuro. Intanto la cronaca va avanti perché Donald Trump poco fa al New York Times ha detto che qualora l'Iran non raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti, un processo che inizierà venerdì in Svizzera, Trump ha minacciato di riprendere gli attacchi militari contro Teheran, oppure di fare degli Stati Uniti custodi del Medio Oriente in cambio del 20% dei ricavi della regione. Come dicevo poco fa, le incertezze rimangono perché non solo c'è la questione Libano, gli Hezbollah, Israele, ma c'è anche un problema grosso all'interno dell'Iran, un problema essenzialmente politico ma anche militare, e poi c'è Donald Trump che continua ad alzare il tiro. Comunque Trump al New York Times ha aggiunto che l'Iran avrebbe garantito in ultima analisi uno stretto di Hormuz permanentemente libero dai pedaggi, sostenendo di aver salvato Israele dall'annientamento nucleare malgrado le obiezioni del premier Netanyahu. Le borse asiatiche benedicono l'accordo, per esempio i mercati, tutti i mercati come la borsa di Tokyo che ha aperto poco fa con un balzo addirittura del 3%, quella di Seul del 4%. Dicevo della importante dichiarazione di quattro paesi, tra cui l'Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che sono pronte a revocare anche alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIEA in questo fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta e diffusa pochi minuti fa. I quattro paesi inoltre sono pronti a revocare le sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e anche verificabili sul nucleare, chiedendo al contempo la riapertura urgente dello stretto di Hormuz per l'importanza della libertà di navigazione incondizionata e soprattutto senza restrizioni. Veniamo alle reazioni, ce ne sono tante, in primis quella del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha definito il raggiungimento dell'accordo tra Stati Uniti e Iran una tappa cruciale verso la pace. E poi c'è la dichiarazione di Macron, il presidente francese, che ha detto che i leader del G7 discuteranno da oggi già a Evian in Francia delle conseguenze di questo accordo raggiunto da Stati Uniti e Iran, compresa la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz. Ha detto poco fa Macron che l'obiettivo sarà valutare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura duratura di Hormuz e naturalmente la conclusione di un accordo sul programma nucleare missilistico iraniano, affermato Macron in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del lago di Ginevra. E sia l'Iran che gli Stati Uniti hanno precisato e confermato però che lo stretto di Hormuz si riaprirà venerdì dopo la firma dell'accordo e sarà, per quanto riguarda gli americani, il vicepresidente J.D. Vance che parteciperà alla cerimonia di firma dell'accordo con l'Iran in Svizzera, ma non esclude Vance possa partecipare anche Trump. Così Vance ha detto poco fa a Fox News: è una grande vittoria questa notte, ha commentato Vance. Teheran ecco qui, il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato che a partire da stasera verrà annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il viceministro ha aggiunto anche che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Ecco che l'imperativo di Donald Trump, venerdì firmeremo l'accordo e tutto finirà, è quello che dice poco fa il vice ministro degli esteri, cioè l'accordo c'è e va bene, ci sarà la fine dei combattimenti, la fine delle operazioni e va bene, ma tutto questo avverrà in 60 giorni. E l'Iran stesso che annuncia di voler gestire Hormuz insieme all'Oman. Il traffico marittimo nelle acque del Golfo Persico verrà regolato in collaborazione con l'Iran e l'Oman, dice così l'agenzia iraniana FAS dopo questo accordo. Sono le 6:10 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica di Teddy Swims.

Le 6:12, ecco qui il riepilogo del timone tutti i giorni dalle 6 alle 7. Insomma, quando ormai non te lo aspetti più nel cuore di una notte nera di ansia e di molta preoccupazione, dopo una giornata folle di attese svanite, di annunci e poi di bombardamenti, ecco che arriva l'annuncio di Trump e la conferma da parte dell'Iran. L'accordo con l'Iran è ormai concluso, dice Trump. Congratulazioni a tutti, navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra. Autorizzo la piena apertura al transito di Hormuz e la rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Però arriverà dopo la firma dell'accordo, che è previsto il 19 giugno, che è venerdì, e da lunedì a venerdì potrebbero capitare molte cose. Ci sarà il vice premier, vicepresidente Vance, e forse, dice Vance, poco fa, anche Donald Trump. Giugno, che è venerdì, e da lunedì a venerdì potrebbero capitare molte cose. Ci sarà il vice premier, vicepresidente Vance, e forse, dice Vance, poco fa, anche Donald Trump. Comunque, da venerdì riaprirebbe lo stretto di

0: afghano Shehbaz Sharif, che in questi tre mesi ha ospitato i colloqui fra le diplomazie di Teheran e Washington e ne è stato, se non il mediatore, il soprintendente più informato sui fatti. Cerimonia di firma prevista per venerdì prossimo, 19 giugno, in Svizzera. Le parti hanno dichiarato l'immediata e permanente conclusione delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso, ha scritto Sharif in un post su X, nelle primissime ore di questo lunedì, sul fuso di Islamabad. L'accordo con la Repubblica Islamica è fatto, congratulazioni a tutti. Queste le parole dell'annuncio di Trump ufficiale, come sempre rilasciato in anteprima su Truth Social. Con il presente autorizzo l'apertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz e con esso la rimozione del blocco navale americano. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, lasciate scorrere il petrolio. Hormuz a parte, nelle indiscrezioni anticipate da Barak Ravid su Axios, le parti sarebbero intenzionate a darsi una finestra di 60 giorni per negoziati sul nucleare, con l'obiettivo di capire come diluire l'uranio arricchito e dove eventualmente stoccarlo. In discussione anche l'eliminazione delle sanzioni e lo scongelamento degli asset iraniani. Sarebbe quindi lo spartiacque più importante della storia di questo conflitto. L'annuncio di Trump ha trovato poi conferma da parte di Teheran in un lancio live della IRIB, la TV di Stato iraniana. Ma gli eventi di ieri, in primis l'ennesima offensiva israeliana su Beirut, avevano lasciato magre speranze a una firma sia pure elettronica di un aggiornato memorandum. Lo stesso Trump aveva manifestato parecchio risentimento nei confronti di Netanyahu, ammettendo un ritardo nella firma proprio per colpa degli attacchi definiti dall'Iran crimini terroristici. A denti stretti, le parti sono rimaste in traccia e l'accordo, contro ogni aspettativa, stavolta c'è per davvero. Il cantiere ricomincia adesso. A lei la linea, direttore.
1: Grazie Michele Cicci, un cantiere abbiamo detto lungo 60 giorni dove potrebbe accadere di tutto, speriamo che vada nella giusta direzione. Ieri aveva parlato il ministro degli esteri italiani proprio sulla questione di Hormuz, sentiamo.
2: Questo bisogna chiedere a loro, noi facciamo il tifo, facciamo tutto ciò che è il nostro potere dal punto di vista politico affinché ci possa essere questo accordo che poi permetta di riaprire completamente Hormuz, di garantire la libertà di navigazione. Ribadisco la nostra disponibilità ad essere parte di una missione internazionale a tregua e cessate il fuoco in corso per garantire la libertà di navigazione, compreso lo sminamento del Golfo. Due nostre ragamine sono già nell'area perché sono aggregate alla missione Aspides e quindi sono pronte a intervenire quando ci sarà una missione internazionale, bandiera dell'ONU, bandiera dell'Unione Europea, bandiera di un organismo internazionale, di un accordo internazionale, questo sì, non da soli, perché crediamo nel multilateralismo e in questo momento serve che ci sia un'azione congiunta di più paesi per garantire la libertà di navigazione che è fondamentale per la crescita economica. Non soltanto per quanto riguarda il petrolio, ma anche per quanto riguarda i fertilizzanti.
1: Così Antonio Tajani. La politica. Ieri sera a Bologna c'è stato un incontro tra Schlein e Prodi, abbiamo avuto una bella conversazione veramente ampia, abbiamo parlato di tutto. Romano Prodi ha raccontato le ore trascorse con la segretaria del PD Eli Schlein, serve oggi lo spirito riformista, più voci, una coalizione vera e propria. Sentiamo proprio Eli Schlein ieri a Bologna, questo incontro, questa festa di Repide con 55.000 presenti in tre giorni. Eli Schlein.
3: Finalmente parliamo delle divisioni della destra perché in questi tre anni di lavoro abbiamo riunito il campo progressista. Questo già è una prima notizia importante. E dico, guardate, non c'è nulla di nuovo in realtà. Sono slogan già visti e sentiti. Vannacci oggi dice le cose che prima di arrivare al governo dicevano Meloni e Salvini. E abbiamo una dimostrazione straordinaria di dove porta questo. Perché dopo quattro anni di governo Meloni abbiamo avuto un calo di produzione industriale per 35 mesi di fila. Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. E guardate che negli stessi anni in cui gli

0: stipendi degli italiani sono scesi di 9 punti percentuali, lo dice l'Istat, non lo dice il PD. Negli ultimi 4 anni gli stipendi degli italiani sono scesi di 9 punti. Negli stessi 4 anni, direttore, il costo dei beni alimentari quando andate a fare la spesa è cresciuto del 25%. Cosa vuol dire questo? Che gli italiani con lo stesso stipendio di prima non riescono a fare la stessa spesa di prima. Ci sono delle cose che devono rimettere sullo scaffale.
1: E continuiamo ad ascoltare Elie Schlein ieri sera, quindi sono stati giorni per Repubblica Bologna veramente di grandi presenze, praticamente un vero e proprio convegno politico e non solo. Torniamo ancora ad Elie Schlein.
0: Un record l'hanno raggiunto, certo, hanno portato le tasse e la pressione fiscale ai massimi degli ultimi 12 anni, al 43%, e abbiamo la crescita piantata allo zero, nonostante gli investimenti del PNRR, del Next Generation EU. Questo è dove portano quelle scelte. Non mi stupirò se farà anche lui il video davanti al benzinaio promettendo di abolire le accise per poi fare esattamente il contrario nella manovra che hanno fatto. Però guardate, questo è interessante perché non li sentiamo mai, pur nei loro litigi, nella competizione di questi giorni, parlare di precarietà. Non li sentiamo mai parlare di redistribuzione, che vuol dire migliorare in concreto la vita delle persone. Questi stanno al governo da 4 anni, con dei numeri in Parlamento che sono impressionanti, e nonostante questo sono riusciti per 4 anni a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita delle persone.
1: Così Elie Schlein. E allora riprendiamo un po' le parole del leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci sul femminicidio, che è ancora un tema di dibattito politico. Ha detto Vannacci, mentre ha costituito nel weekend il diciamo partito di Futuro Nazionale, uomini e donne sono uguali e quindi non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere soggetti alle stesse norme e regole. Non esiste il femminicidio, dice Vannacci, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle, alla religione di chi lo commette e lo subisce. Questa è la vera parità di genere. Una posizione di lavoro si guadagna meglio e non in base a cosa uno ha sotto le mutande. Questo intendo come parità, ha detto Roberto Vannacci. Sono le 6:22, 3:34, 11:11, 6:22, musica di Siena Spiral.

0: Per chiudere le nostre pagine alle 6.24 di lunedì 15 giugno in studio Daniele Biacchesi, do il benvenuto a Marco Di Lido, direttore del CESI, benvenuto.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava neanche lei, eh? Stati Uniti e Iran hanno trovato l'intesa, lo stretto di Hormuz sarà aperto dopo la firma del memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera, ma tutto è avvenuto quando ormai nessuno sperava nel successo dell'operazione diplomatica, perché ci sono stati bombardamenti di Israele in Libano che avevano rischiato di archiviare i piani di pace. Lei è convinto che in questi 60 giorni, nei prossimi 60 giorni, tanto durerà dopo la sigla del memorandum nella giornata di venerdì 19, l'iter definitivo al di là delle dichiarazioni, è convinto che tutto finirà con questo memorandum?
1: Ma guardi direttore, da un punto di vista della speranza umana ci auguriamo tutti che i 60 giorni vadano lisci e che quindi si arrivi ai passaggi successivi. Dal punto di vista analitico dei rischi e delle criticità permangono. Innanzitutto la prima è che se Israele continuerà la campagna militare in Libano e dovesse scontrarsi con quelli che sono gli interessi di Teheran, Teheran potrebbe fare un passo indietro e quindi accusare le parti di non essere, di non rispettare i patti e quindi ritornare a uno stato pre-negoziato. Il secondo punto riguarda poi l'implementazione concreta dell'accordo. Noi adesso sappiamo ancora poco dei contenuti, ma sappiamo che ci sarà molto da discutere per quanto riguarda il programma nucleare, perché se da una parte l'Iran ha dato disponibilità a discutere quello che sarà il suo programma nucleare del materiale radioattivo, dall'altro bisogna vedere se lo farà e se non invocherà lo stesso programma come salvavita, ecco, nel caso in cui le altre parti non rispettino i termini.
0: Insomma, l'Iran ha firmato comunque un accordo con gli Stati Uniti anche dopo questo attacco israeliano, lei ci ha parlato anche del programma nucleare, ma poi c'è una questione politica molto grande che sta all'interno dell'Iran, perché lo abbiamo visto nella giornata di sabato, le manifestazioni delle fazioni, che soprattutto i Pasdaran, che non sono d'accordo minimamente con questo accordo, quindi anche lì potrebbe avvenire qualcosa di importante.
1: Sì, direttore, ne abbiamo parlato a lungo nella sua trasmissione di come l'Iran non è un paese monolitico e che quindi la firma dell'accordo rappresenta anche un compromesso interno oltre che internazionale. Diciamo che la guerra e la situazione tesa di crisi ha dato ai Pasdaran la possibilità di rafforzare notevolmente il proprio potere sia contro i moderati sia contro la guida suprema. Questa è una cosa che va detta. E quindi gli iraniani, o meglio i Pasdaran, ritengono che una continuazione delle ostilità, uno stato di crisi che si prolunghi ancora nel tempo, non solo possa dare al paese delle carte negoziali migliori, ma possa anche rafforzare la loro posizione interna.
0: Ecco, visto anche brevemente, lo voglio commentare con lei, l'annuncio di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna di essere disponibili fin da subito a lavorare perché lo stretto di Hormuz si sblocchi.
1: Ovviamente, direttore, questo è il punto cruciale, perché questa guerra ha dimostrato che al di là della ricerca del programma nucleare, la vera arma strategica in mano a Teheran è il controllo di una delle vie di navigazione commerciale più importanti del mondo, che in questo momento ha il problema dello sminamento, ha il problema della costruzione di un meccanismo di garanzia e di fiducia riconosciuto da tutti. In questo senso i paesi europei si sono dati disponibili proprio per essere quegli elementi garantisti e quegli elementi tecnici per lo sminamento. Il problema è che non tutti i paesi partono nella stessa posizione da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico, e soprattutto c'è il problema della fiducia, nel senso che una delle accuse mosse non solo dall'Iran ma da tutto il mondo arabo, anche sunnita, del Golfo, è che i paesi europei si sono troppo appiattiti sulle posizioni americane e, al di là di alcune dichiarazioni, non hanno fatto abbastanza per perseguire una linea indipendente. Questo potrebbe
0: Ci sono ancora molte incertezze. Grazie Marco Di Lido, sono le 6:30 in punto, ci fermiamo qui per qualche secondo e torniamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Allora riepiloghiamo le notizie che riguardano l'accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e l'Iran con la firma il 19 giugno in Svizzera. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan Sharif. Festeggia via social il presidente americano Donald Trump, che invita le petroliere ad accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. Questa intesa è stata confermata da Teheran, abbiamo costretto gli Stati Uniti a firmare, e prevede anche lo stop dei bombardamenti in Libano. Ma poco fa sul New York Times, in una conversazione telefonica di 28 minuti, Donald Trump ha detto che qualora l'Iran raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Stati Uniti, un processo che inizierà venerdì in Svizzera, ha minacciato di riprendere gli attacchi militari contro Teheran o di fare degli Stati Uniti, testuali parole, i custodi del Medio Oriente. Trump ha aggiunto che l'Iran avrebbe garantito, un'ultima analisi, uno stretto di Hormuz permanentemente libero da pedaggi, sostenendo di aver salvato Israele dall'annientamento nucleare malgrado le obiezioni del premier Netanyahu. Le borse asiatiche sono tutte in fermento, Tokyo ha aperto con un abbasso del 3%, quella di Seoul del 4%. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, siamo pronti a collaborare con Stati Uniti, Iran e AIE a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta. Regno Unito, Francia, Germania e Italia, da quello che vediamo, sono pronti a revocare le sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo al contempo la riapertura urgente dello stretto di Hormuz per l'importanza della libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni. E allora iniziamo il racconto di quest'oggi con Marco Trombetta, La Politica.
3: Buongiorno, si apre la settimana politica con gli impegni internazionali della Premier. Oggi Giorgia Meloni al G7 di Evian in Francia, al confine con la Svizzera, Ucraina e Medio Oriente al centro del vertice, ma anche i rapporti con la Cina. Dopo mesi si rivedono la Presidente del Consiglio italiana e Donald Trump. Prima di partire per il G7, Meloni riceverà a Roma la Premier giapponese. Si rafforza la cooperazione, il terzo partner commerciale dell'Italia in Asia, il Giappone. A Roma, i lavori parlamentari. Alla Camera l'agenda dell'Aula prevede la discussione dei disegni di legge sui rimpatri volontari, i prezzi petroliferi e la mozione sul diritto di veto in Europa. I partiti invece continuano a scontrarsi sull'antifascismo. A destra Vannacci chiude la sua assemblea nazionale provocando sul reato di femminicidio. Si alzano gli scudi a sinistra, ma anche nella Lega con la Buongiorno. E poi il classico rimpallo sui risultati economici ed occupazionali. Sullo sfondo le politiche con una campagna elettorale già quasi partita, si attende solo la nuova legge elettorale. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: La produttività cresce con i giovani e quanto emerge dall'ultimo report di Unocamere. Le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. Preoccupare come ogni anno è anche la fuga dei cervelli. Il racconto di Nicola Compagnone.
12: Direttore, do il buongiorno qui al timone su Giornale Radio, la radio libera di informare, ad Andrea Prete, presidente nazionale Unocamere. Presidente, da un vostro report emerge un dato chiaro, cioè che in Italia è arrivata l'ora di puntare di più sui giovani, perché c'è una maggiore, anche volendo, rendita lavorativa rispetto a quelli che sono gli anziani e hanno una maggiore propensione all'innovazione, i giovani.
13: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi e questa propensione a innovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione si frena.
12: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
13: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
12: Direttore, da Roma è tutto, a te la linea.
0: Sono le 6:38 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, la musica dei Rasmus.

0: 6.41, qui è il timone, la prima edizione, quella che inizia alle 6 con Daniele Biacchesi. Saluto il prossimo ospite che è Alberto Fautini, che noti ascoltatori conoscono, giornalista per molti anni, direttore di molti giornali locali, quotidiani. Benvenuto Fautini.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo nel giorno dell'accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma ci sarà il 19 giugno in Svizzera. L'annuncio è stato fatto dal primo ministro del Pakistan, Sharif. Donald Trump invita via sorta le petroliere ad accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. Da quello che vedo però l'intesa è stata confermata anche da Teheran, abbiamo costretto gli Stati Uniti a firmare, e prevede anche lo stop dei bombardamenti in Libano. E proprio nella giornata di ieri a preoccupare era stato soprattutto l'atteggiamento di Netanyahu. Si parla di una telefonata burrascosa, ancora l'ennesima, tra Trump e Netanyahu, perché intanto Netanyahu è andato avanti e ha proseguito, non questa mattina ma certamente nella giornata di ieri, dei bombardamenti in Libano.
1: Ma la questione internazionale è molto diversa da come la immaginavamo un tempo. Qui siamo di fronte non più a un capo supremo del mondo, tra virgolette, come si sentivano i presidenti americani insieme ai presidenti dell'Unione Sovietica in più momenti. Siamo di fronte a un presidente americano che deve trattare, un presidente americano che deve mediare, un presidente americano che oggi è più solo, stando a tutti gli osservatori, proprio perché non è detto che Netanyahu lo ascolti. E il fatto che dall'altra parte del mondo si consideri questo accordo una vittoria per l'Iran, ecco, questo fa molto pensare. E poi soprattutto c'è un'America che non è più in grado di trattare a nome dell'Occidente, ma che tratta da sola, un'America che pensa di sbloccare le cose ma che in realtà ne sblocca alcune e probabilmente ne complica altre. Questo avvantaggia ad esempio molto la Cina, che ha un'idea su Taiwan, perché si potrebbe bloccare tutto ciò che gira attorno a Taiwan dal punto di vista acquatico, così come è successo per Hormuz, e di fatto, anziché con una guerra, con una guerra di posizione, insomma, di fatto strozzare Taiwan. E poi soprattutto appunto c'è un'America che ormai dipende anche dai singoli stati del Medio Oriente e si fa fortemente condizionare, per cui è una buona cosa dal punto di vista internazionale che ci sia un accordo, perché questo accordo influirà anche sulla nostra vita, perché non c'è solo la questione del prezzo della benzina, ci sono tante altre questioni legate a questo, però è un accordo appunto che isola ancora di più gli Stati Uniti, che hanno già un presidente che fatica a trattare con gli altri e che non è oggettivamente più l'unico punto di riferimento del mondo per la questione che ho detto. Insomma, c'è Putin che si rafforza, c'è la Cina che trova delle nuove autostrade davanti e c'è un'America che conta un po' meno di un tempo.
0: Ecco Fautini, c'è il tema dei 60 giorni, perché è vero, l'annuncio riguarda un memorandum che è stato siglato in forma digitale nella giornata di ieri, che avrà un'espressione pubblica, se tutto va bene, venerdì in Svizzera ci sarà Vance per gli Stati Uniti, forse, dice Vance, anche Trump, però ancora non è sicuro, non è certo, ma ci saranno 60 giorni lungo i quali cosa potrebbe accadere, perché in un editoriale di questa mattina io scrivo che va bene, siamo contenti che ci sia stato un accordo nella sostanza, però i problemi importanti restano, resta la questione del Libano, resta anche la questione politica all'interno dell'Iran, perché chi ha firmato non trova l'accordo, per esempio, di pezzi consistenti delle fazioni dei Pasdaran all'interno di Teheran, solo per citare alcuni dei temi che potrebbero svilupparsi in questi 60 giorni.
1: 60 giorni nel mondo di oggi sono un tempo lunghissimo. Abbiamo visto che Trump ha cambiato idea in 3 giorni 1000 volte, figuriamoci in 60, ed effettivamente l'equilibrio che riguarda altri stati, per cui quello che farà Netanyahu, l'hai detto in premessa, e soprattutto quello che succederà in un Iran che non è così compatto come un tempo e che per paradosso non è così compatto per colpa di Trump, perché quando Trump interviene militarmente pensa di risolvere un problema, ma quasi sempre ne apre 2 o 3, anche perché la questione della successione non è del tutto definita, o meglio lo è sulla carta, però apre spazio per altri aspiranti al trono, messo tra virgolette ovviamente iraniano. La questione libera è una questione ancora molto calda, il fatto che Netanyahu per 60 giorni possa starsene buono e calmino fa pensare che questo possa anche non accadere, per cui davvero 60 giorni sono un tempo lunghissimo. È anche vero che se si firma questa settimana, che poi sia presente in Svizzera Vance o che ci sia anche Trump, poco conta, perché all'inizio si parlava solo di un accordo virtuale. Il fatto che dopo la firma, tra virgolette, chiamiamola prefirma di ieri, si arrivi poi a un accordo sostanziale fa comunque ben sperare. Però 60 giorni, abbiamo visto in questo periodo, sono tantissimo, valgono come 3 o 4 anni di qualche tempo fa.
0: Ecco Faustini, c'è, vediamo le cose di casa nostra, diciamo, che fa. Io sorrido perché, diciamo, di fronte a questi grandi temi veniamo a quello che è accaduto nel weekend con il generale Vannacci, che sostanzialmente mette insieme Futuro Nazionale, che da movimento, diciamo così, di opinione diventa un vero e proprio partito. E una delle frasi che fanno più discutere è sul femminicidio, perché Vannacci dice il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri. E bufera anche un pezzo della Lega, vedo la dichiarazione dell'avvocato Bongiorno, è molto contrastante rispetto a Vannacci.
1: Allora, Vannacci sta sconquassando il panorama politico italiano, lo fa con continue provocazioni che da una parte parlano a un pezzo di pancia del paese, che c'è, inutile negarlo, lo dicono anche i primi sondaggi che lo danno con una percentuale abbastanza importante per essere nato da due giorni, e dall'altra riesce comunque a creare un discreto subbuglio all'interno della potenziale maggioranza di centrodestra, per cui è un elemento di forte disturbo che probabilmente costringerà Giorgia Meloni ad anticipare le elezioni. Prima si diceva sicuramente si arriverà nell'autunno del 27, adesso già si parla di aprile, c'è persino una data, l'11 o la settimana dopo. Perché? Perché la crescita di percentuali di Vannacci fa pensare che possa erodere un po' il centrodestra, togliendo voti proprio a quell'area politica. Questo fa anche il gioco del centro-sinistra, che potrebbe essere fortemente tentato di andare prima alle elezioni. Questo però comporta un'altra questione, che la riforma elettorale probabilmente si farà fatica a farla, e non facendo una riforma elettorale, bella o brutta che sia, rischieremo di trovarci di nuovo all'ennesimo pareggio. Questo non aiuta, e questo però ci dimostra che Vannacci ha già fatto, tra virgolette, molto per sconquassare il quadro politico italiano.
0: Grazie Alberto Faustini. Allora sono le 6.49 e siete all'ascolto di Giornale Radio. Arrivano un po' di messaggi, ho qualche minuto di tempo per leggerli e poi passiamo ai libri. Strani collegamenti, direttore, dice Giuseppe. Prima passa Schlein che dice che cala la produzione per colpa di Meloni, adesso un esperto dice che è colpa dell'età di chi lavora. Ho 65 anni, lavoro il doppio del ticket giornalieri dei giovani colleghi, dipende dal lavoro, caro Giuseppe. Poi c'è Tete da Lecce che dice: ciao direttore, la cosa si fermerà venerdì? Bella domanda. La mia ipotesi è Bibi e The Donald sono legati a un unico destino: per salvarsi il primo affonda il secondo. Se Donald firma, Bibi, che poi è Netanyahu, è fottuto. Se Donna non firma, sarà lui ad essere fottuto. Bibi ha 4 giorni di tempo per far di tutto e per far saltare l'accordo, e secondo me in un modo o nell'altro ci riuscirà. Speriamo di no, caro Tete, ma la storia l'abbiamo anche raccontata qui proprio anche pochi secondi fa con il collega Alberto Faustini. Allora do il benvenuto all'ultimo ospite, che è Armando Savini, per i tipi di Diarcos fa uscire i misteri della Genesi. Benvenuto, buona mattina.
2: Grazie direttore, buongiorno, grazie per l'invito, un buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Il suo è un lavoro veramente enorme, perché Lei lavora sugli antichi manoscritti ebraici, aramaici, greci, fino alla tradizione rabbinica, alla Kabbalah, agli apocrifi e alle fonti extra-bibliche del Medio Oriente. Quanto tempo ci ha messo per scrivere questo viaggio sorprendente nel cuore dei racconti primordiali della Genesi?
2: Ma guardi, possiamo dire tutta una vita e 2 anni di lavoro, quindi tutta una vita, perché ci vuole una certa visione del mondo, tanti studi, io poi sono economista, oltre che cultore di esegesi biblica e mistica ebraica, e un paio d'anni il tempo per, diciamo così, mettere a posto le idee e poi cristallizzare tutto nero su bianco.
0: Nella sostanza lei indaga i passi più enigmatici, anche quelli più misteriosi del testo biblico, però fa e realizza qualcosa che non tutti hanno fatto, cioè li confronta con i grandi miti dell'umanità, con le più recenti acquisizioni della scienza. Che cosa ha portato alla luce questo libro, il suo lavoro, queste nuove interpretazioni, questi significati nascosti?
2: Sì, e questa è quella che nella prefazione Prati chiama l'ermeneutica connettiva, cioè mettere in connessione vari strati di analisi. Per esempio, i primi 11 capitoli della Genesi sono dei capitoli appunto che sono detti mitici, cioè rientrano nella forma del mito, intendendo il mito come fatto di verità, come diceva Tolkien, e da cui poi sono derivate parecchie tradizioni. Pensiamo per esempio a quella del diluvio, abbiamo più di 60 tradizioni culturali diverse, distinte e distanti l'una dall'altra, che rievocano in un modo o in un altro la storia del diluvio, il mito del diluvio, questa catastrofe che fu locale o universale. Ecco, tutta la terra che fu sommersa significa che tutto il globo fu sommerso, o è un sinonimo per esempio del regno di Kish o Kishatu, che voleva dire terra, tutta terra abitata. Ecco, quindi dobbiamo anche vedere qui la possibilità di un, come lo chiamano i tedeschi, un Urmetus, cioè un mito primordiale da cui poi siano derivate tanti miti, tante varianti. Ecco. E noi leggendo questi 11 capitoli misteriosi, appunto i misteri della Genesi, vediamo come per esempio la cosmogonia biblica, cioè il racconto della creazione del cosmo, in realtà converga con la cosmologia moderna. La creatio ex nihilo, la creazione dal nulla, in realtà ha dei punti di contatto con il modello scientifico che abbiamo oggi contemporaneo, quello standard, quello del Big Bang. E quindi c'è questa sintonia tra fede e scienza, cosa che molti credono impossibile. Mi viene in mente anche un altro mistero, per esempio quello dell'Eden. Dov'è l'Eden? Era una pianura nella Mesopotamia o un altopiano nell'Iran settentrionale? Ecco, c'è proprio una vera e propria geografia mistica in questo contesto. Poi si parla anche dei giganti al capitolo 6, no? Molti pensano che i giganti fossero uomini di enorme statura, addirittura 6-10 metri, pensano. Ma qual è il significato nascosto della parola ebraica Nefilim, giganti? Si tratta davvero, come molti pensano, di uomini di grande statura, nati dall'unione tra gli angeli e le donne, oppure di altro? Ecco, chi erano i Bene Elohim, cioè i figli di Dio? Erano degli angeli o dei figli, o i figli dei potenti? Interessante poi anche il marchio di Caino, che cos'era questo marchio, quali lettere ebraiche portava, fu inscritto sulla fronte o sul braccio di Caino? E Abramo, ecco, chi era Abramo? Secondo alcune scritture ebraiche è chiamato anche Etana in aramaico. Poi abbiamo numerose similitudini con il 13° re pastore di Kish in Sumer, Etana, appunto, che è citato nella lista regale di Sumer. Quindi c'è questo, sembra emergere un mito primordiale. Poi ecco, c'è anche la Torre di Babele, questo è molto interessante perché ci riguarda anche da vicino. la Torre di Babel, che è simbolo di tirannide universale, e Nimrod, che è stato il primo tiranno, e sembra quasi un po' l'archetipo del totalitarismo, no? Si dice che si parlavano tutti stessa lingua e avevano stesse parole, stessi concetti del mondo. E la cosa molto interessante, che ci lascia anche un pochino perplessi, è che l'Unione Europea, proprio il Palazzo di Bruxelles, richiama la struttura di Babele, e le prime brochure, Tanti popoli, unica lingua, richiamano proprio questo pensiero unico di Babele. E la domanda che ci siamo fatti in molti è: ma l'Unione Europea ha forse in sé un progetto totalitario? Perché richiamarsi alla Torre di Babele? Perché i simboli parlano chiaramente, soprattutto in alcuni ambienti.
0: Insomma, tante domande e anche tante risposte. Complimenti, perché è un libro importante che mancava. I misteri della Genesi, Armando Savini, per i tipi di Diarcos. Sono le 6:57, ho qualche minuto per dirvi innanzitutto che sul nostro sito trovate il sondaggio che realizza tutti i giorni il nostro Ferruccio Bovio. L'onorevole Laura Ravetto, eletta nella Lega ma recentemente approdata nel partito di Vanacci, ha presentato un emendamento alla legge elettorale per abbassare il numero dei posti che, in base al principio delle quote rosa, devono essere riservati alle donne nelle liste elettorali. I seggi, spiega Ravetto, devono andare ai migliori a prescindere dal loro genere. Siete d'accordo con lei? Si prevalgono al momento 54-55%, i no il 45-45%. Poi continuano ad arrivare messaggi, quello di Leonardo dalla provincia di Cosenza, che dice: mi trovo d'accordo con il generale Vannacci riguardo il femminicidio. Io rimarrei sull'omicidio, perché di quello si tratta, ma cambierei le regole del processo. Nel momento in cui l'assassino confessa, ed è in questi fatti l'assassino confessa quasi subito, ergastolo diretto, senza processo, senza trovare attenuanti, senza sprecare soldi in perizie e altre amenità varie, e così diminuiranno questi fatti. Ma fin quando l'assassino è al centro dell'attenzione mediatica, cambiamo il nome, ma nei fatti aumentano gli assassini. Questo è quello che dice il nostro ascoltatore Leonardo dalla provincia di Cosenza. Un ultimo aggiornamento che riguarda la guerra in Iraq, in Iran, perché avete sentito, gran parte del nostro programma è dedicato all'accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran, con una firma il 19 giugno in Svizzera. Lo ha annunciato ieri notte praticamente il ministro del Pakistan Sharif, festeggia sui social il presidente Trump che invita le petroliere ad accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'intesa, che è confermata anche da Teheran, ha detto Teheran, abbiamo costretto gli Stati Uniti a firmare, prevede anche lo stop dei bombardamenti in Libano. Ieri è stata una giornata convulsa, perché invece Netanyahu era andato avanti col suo piano di bombardamenti e il piano di pace si stava bloccando, si stava fermando. Ma poco fa Trump al New York Times ha detto che senza un accordo sul nucleare la guerra sicuramente riprenderà. Ci sono 60 giorni di tempo per capire se questo accordo riuscirà a reggere. Le 7 in punto, ci sentiamo e ci vediamo domani alle 6, come sempre. Ale.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7:02.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio e titoli. Stati Uniti-Iran, c'è l'accordo, dice Trump, e anche il Pakistan conferma, ma restano nodi aperti e l'offensiva di Israele in Libano. Altri morti nella guerra russo-ucraina, al via il G7 a Evian, presente Zelensky, proteste a Ginevra. Per Vannacci il femminicidio non esiste ed è polemica. Meloni litiga con una fiera del libro antifascista. Re Hamilton è tornato a Barcellona, vince la sua prima gara con la Ferrari. Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Daniela Ubaldi, Davide Camera e per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa, la firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite.
11: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut. Per Giornale Radio, Laura Supino.
10: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco ai droni ucraini sulla città russa di Tula. E i dossier internazionali più delicati approdano da stasera sul tavolo del G7 a Evian, in Francia, dove è atteso anche Donald Trump. Nella vicina Ginevra, estesa manifestazione ieri contro i grandi e per la Palestina, con qualche tafferuglio nel finale tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno utilizzato anche lacrimogeni. Ma facciamo un punto sull'evento in Alta Savoia.
12: Massime misure di sicurezza blindano Evian Le Bain, meta termale del jet set dalla Grazia Art Nouveau, che sulle sponde del ginevrino lago di Lemano accoglie il delicatissimo G7, volto a cucire nuovi equilibri nella stravolta geopolitica, a partire dal contrappeso dei leader europei alle battaglie più o meno condivise di Trump. Regno Unito, Francia e Italia pronti ad entrare ad Hormuz per lo sminamento, ma una volta raggiunta una stabilità, se non il pieno accordo di pace con l'Iran. Negli sforzi per disinnescare la crisi iraniana. Il presidente americano ha in programma, fa sapere la Casa Bianca, colloqui con l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente dell'Egitto Al Sisi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Ma premono anche le questioni ucraine, su cui si sono consumate non poche liti. Trump ci sarà martedì al tavolo di lavoro con Zelensky, ma non si prevedono incontri bilaterali formali con il presidente ucraino. La Meloni, che interverrà in tutte le sezioni, deve rilanciare a Evian il ruolo di mediatore tra Washington e Bruxelles, ricucendo anche la relazione, spera, nel bilaterale con Trump. Ma a gratificare il tycoon sarà soprattutto la manovra di riavvicinamento del presidente francese Macron, che alla conclusione del G7 porterà Trump a cena nei sontuosi saloni e tra i memorabili ori della Reggia di Versailles. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
10: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, sono le scioccanti parole di Roberto Vannacci, che ieri ha chiuso a Roma la seconda giornata costituente del suo partito di ultradestra Futuro Nazionale, condanna da tutte le forze politiche, comprese quelle di centrodestra. Ma polemiche anche per la presa di posizione di Giorgia Meloni contro la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che dopo le polemiche dello scorso anno chiederà alle case editrici che intendono partecipare di dichiararsi antifascisti. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire. L'attacco di Meloni, difesa da tutto il centrodestra. Ricorda Meloni che ha giurato su una costituzione antifascista, commenta invece il leader del PD Schlein. Quando si occuperà dei problemi degli italiani o degli operai che rischiano il posto di lavoro come all'Electrolux, l'attacco del leader 5 Stelle Conte potrebbe essere stato un rimprovero a scatenare la furia omicida del 17enne che a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ha ucciso la zia di 53 anni, insegnante in una scuola media, gettando poi il corpo nel canale. Finora non sono stati trovati nel corpo né l'arma, un coltello da cucina. Le ricerche proseguono sia da parte dei sommozzatori sia con l'ausilio di droni. Il ragazzo, in attesa della convalida del fermo, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa.
13: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Montmeló, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
10: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
15: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
16: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Stop al genocidio.
20: Parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Qui c'è uno che chiama le armi!
22: Lo senti l'odore?
23: Cosa? Che cos'è? Diesel!
24: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
25: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
26: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
27: Fagli vedere chi sei.
28: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
29: Aperego, sei democratico?
28: Padre di un figlio assassinato.
29: Oh! Dico, sei democratico?
28: Marito di una moglie uccisa.
29: Sei democratico?
30: E allora me la fa parlare, Bill.
28: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
31: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
32: Buonasera!
0: abbiamo gente furiosa.
1: La novità però non lo dice a nessuno, è che la mozione stavolta divisa l'ha presentata al centrodestra, perché c'è il generale Vannacci che si sta organizzando e la Meloni oggi è sbroccata contro Vannacci. Ora vado a diglielo in aula, ma la verità è che questa si chiama pestare una banana.
2: La prima volta che accade,
1: viene a dirlo a noi, ma la prima volta in cui le divisioni ce le ha lei.
3: Buongiorno! Lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana. E ricordate, stiamo attenti ai nostri pensieri, perché noi siamo quello che pensiamo. Ciao!
4: Buongiorno Giovanni Radio, Gerry Milanista da Milano, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ma l'avete vista? L'avete vista anche voi? Cioè erano dall'epopea Schumacher che non mi emozionavo per vedere guardando una gara di Formula 1. Ma l'avete visto, il 7 volte campione del mondo, l'ultra quarantenne Sir Lewis Hamilton, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere e non riusciva a starci dentro, mi sembrava un adolescente alle giostre quando fa il punteggio più alto ai go-kart, che ne so, veramente incredibile. Diciamo che lui ci ha fatto diventare un po' più seri come scuderia e noi l'abbiamo fatto diventare un po' più, come si dice, mediterraneo come essere umano. Mi ha emozionato molto Sir Lewis Hamilton, grande ragazzi, grande. Non so, penso che Antonelli la vince facile sto mondiale, sarà veramente fenomenale per un italiano così giovane, ma avere una Ferrari che da 20 secondi a secondo è veramente qualcosa che a me piace, a me piace molto. Mi sono emozionato con la Formula 1, incredibile. Allegra, allegra ragazzi, state attenti che oggi arriva il vero caldo. Portatemi dietro sempre un po' d'acqua da bere, ragazzi, sempre. Allegra, allegra. Andate piano e sempre comunque forza Milano. Ciao, ciao.
5: Sveglia dormienti, sveglia che stavolta ci siamo, la firma digitale, la pace del Golfo è stata siglata apposta perché scada dentro la data del compleanno di Donald Trump, ma come vedremo le rose si accompagnano le spine ed è stata in qualche modo una capitolazione, sì. Così viene giudicata, soprattutto da Israele, che grida sia con gli oppositori che con i governanti, hanno vinto gli Ayatollah. Ma allora che cos'è che porta i protagonisti israeliani a fare questa valutazione? Beh, molto semplice, vinto gli Ayatollah. Ma allora che cos'è che porta i protagonisti israeliani a fare questa valutazione? Beh, molto semplice. Ciò che mai avrebbe tollerato Bibi Netanyahu.

Secondo questo accordo, Israele si deve ritirare dal Libano, da tutte le porzioni di territorio del Libano che ha occupato indebitamente e anche da Gaza. Possibile? Incredibile? Ebbene, questo è il frutto di 60 giorni di negoziato. Forse questa pace salterà, ma intanto parte così. E c'è anche la firma digitale. Wow! Bye, Peter!

E poi è il giorno della conclusione del congresso del generale Vannacci. E poi è il giorno del tentativo di Giorgia Meloni di recuperare a destra il patentino antifascista e censura. Dice, parlando della fiera più libri più liberi, e bisogna dire che su questo ha ragione, ma come viene in mente che degli editori debbano siglare una dichiarazione di antifascismo e di lealtà alla Costituzione? E se un editore in un paese libero volesse essere nemico della Costituzione, non può. Se vuole pubblicare autori di destra proibiti, se vuole pubblicare Céline, che in Italia e in Europa era bandito, ma ne parleremo fra poco. Il femminicidio non esiste, dice il generale Vannacci, ed è bufera. La Carfagna, pensate, Mara Carfagna dice, è stato un ranglio d'asino. La Buongiorno dice, spero che non gli manchi il delitto d'onore. Ma perché il generale lo fa? Perché attacca? Semplice, secondo me, perché così dimostra di essere politicamente scorretto. E conta più questo per il suo elettorato che il merito.

0: e c'è il giallo di Milano. Pensate, l'interprete dei re e dei capi di Stato ucciso brutalmente, massacrato con una statuetta. La polizia è al caccia di tutte le impronte. E poi c'è la libertà di Stasi, massacrato, linciato, l'uomo di ghiaccio, ve lo ricordate? E adesso sono costretti a liberarlo, ma non perché sia stato rivisto il processo, ma perché ha scontato la sua pena. Viva Dio, esce da uomo libero senza l'aiuto di nessuno. Bene, per fortuna si è svegliato Nicola Compagnone all'alba, cantavano i lupi e sentite la risposta a Giovanni Marinetti. Vannacci 5, io filo russo, fuffa.
1: Bene, ma c'è una persona che continua ogni giorno a dire che io faccio gli interessi della Russia. Non lo voglio nominare, però lo uso con lo pseudonimo che gli ho sempre dato, Remida al contrario. E lui continua a dirlo, no? E allora anche qua, siccome a me non piace parlare di fuffa, voglio solamente portare alcuni fatti indiscutibili. Nella mia carriera ho ricevuto circa, tra encomi, elogi, croci, medaglie e onorificenze, circa una trentina di onorificenze dalla Repubblica Italiana. Fra cui l'ultima è stata quella di essere nominato

0: nominato con grande onore Cavaliere della Repubblica, proprio per aver fatto sempre gli interessi della Repubblica Italiana, fatti a rischio della mia vita e di quella dei miei uomini. Ecco, Remida al contrario non l'ho mai visto vicino a me, non l'ho mai visto sotto il peso dello zaino o con un'arma al collo portare avanti gli interessi della Repubblica, dove fischiano i proiettili, cascano le granate e ogni tanto si perdono anche qualche camerata.
1: Qualche camerata. Vannacci parla anche di remigrazione. Non abbiamo un programma sull'immigrazione, lo abbiamo solo sulla remigrazione. 4.
2: L'immigrazione non è un capitolo del nostro programma, non abbiamo un programma di immigrazione, ma noi abbiamo un programma di remigrazione. La misura è già abbondantemente superata. Vogliamo che in Italia vivano gli italiani. E lo abbiamo detto ieri e lo ripeto oggi senza nessuna paura di qualche professorino che mi vuole rieducare. L'Italia agli italiani.
1: Ed ecco quel passaggio sul femminicidio che ha fatto tanto discutere, un reato che serve a fare il lavaggio del cervello.
2: Ecco che nasce il femminicidio. Io considero che un reato sia più o meno grave in base al sesso di chi lo compie o di chi lo subisce. E quindi tipizzo un reato non in base al reato, ma in base alla vittima, che è un'assurdità. Serve per fare il lavaggio del cervello alla popolazione e alla cittadinanza.
1: Paolo Mieli commenta: il centrodestra deve stare attento. Vannacci può diventare un pericolo politico.
3: Boh, molto improbabile che finisca dentro il centrodestra, perché ci aspetta un anno di battaglia fra lui e il centrodestra, più che fra il centrodestra e il centrosinistra, che va per dei suoi sentieri molto innovativi. E quindi secondo me la vera partita sarà fra il centrodestra e Vannacci per un anno intero. In più, se mi permette,
4: alla fine del quale si mettono insieme,
3: però. No, alla fine del quale se si mettono assieme perdono, ma perché io non so come va a finire quest'anno, perché questo è un anno molto particolare. Dunque, Vannacci non lo conosceremo mai per un voto vero, ma solo sui sondaggi. Sui sondaggi, per me, io sono abituato a quelli del lunedì di Mentana, sta a meno di un punto dalla Lega. Quando Vannacci supererà la Lega, e quando superasse Forza Italia, avrebbe degli effetti qui, adesso, oggi, domani, prima dell'estate. Cioè, potrebbe esplodere il centrodestra, potrebbero dei deputati, faccio delle ipotesi, però è questo, cioè, tutti sono convinti che la partita bisogna vedere come si comporteranno le elezioni, ma potrebbero essere una fuga dei deputati, quelli che non sono destinati a essere rieletti, che si aggiungono alla feccia.
4: Che è stato già successo, insomma, abbiamo visto Davetto,
3: abbiamo visto un inizio, ma se l'idea è che ci sia, che loro si fanno un'idea, tutto sui sondaggi, poi, ti ripeto, senza nessuna verifica.
1: È interessante questa osservazione, no? Non ci sarà un voto amministrativo importante, dunque è tutto virtualità. Le condizioni migliori in questo momento per il generale. Però da giorni io leggo di risico bancario, non capisco niente. Per fortuna che lo spiega bene Paolo Savona al punto G. L'operazione è in corso. È molto ben fatta, ma
5: l'operazione in corso, quella lanciata dall'Istituto San Paolo in connessione con altre banche italiane, è un'operazione di mercato molto ben fatta, quindi il mio giudizio è positivo. Il discorso è diverso per quanto riguarda la dimensione, ma questo so di essere una minoranza interpretativa. Io ritengo che non sia la dimensione a garantire il buon funzionamento delle banche, ma di una buona politica bancaria che a un certo punto oggi non è stata interamente chiarita, perché delle tre funzioni della moneta, e le banche partecipano al circuito monetario, quella di essere unità di misura, mezzo di scambio e serbatoio dei valori, e le prime due funzioni sono assolte ormai dalle nuove tecnologie, da nuove forme in vario modo. E quindi il punto che tra l'altro il CEO di Istituto San Paolo ha toccato riguardante il credito è il punto fondamentale: come esercitare il credito.
1: Ancora.
5: E qua subentra il fatto dell'aumento dei tassi che c'è stato avantieri ieri quando hanno deciso alla Banca Centrale Europea, che aumenta i costi in una situazione in cui i rischi d'impresa per via della, direi, moderata crescita, non possiamo ancora parlare di non crescita, per via della moderata crescita aumentano i costi.
6: Moderatissima direi allora, professore.
5: Esatto, benissimo, è chiaro, non è che siamo, direi, in recessione produttiva. A questo punto l'inflazione da costi, che nasce dal problema petrolifero in gran parte, non certo dalla domanda, non può essere combattuta con la domanda, e quindi l'aumento dei costi praticamente aumenterà i rischi delle imprese, e quindi la possibilità di concedere il credito, maggior credito, dipende dall'andamento dei rischi e del tasso dell'interesse. Non so se sono riuscito a spiegare esattamente qual è la forbice entro cui questa decisione bancaria si inserisce, che, ripeto, comunque sia, è una decisione positiva.
1: Bene, ma voi direte adesso invece cosa ci racconti? Beh, c'è una piccola perla sul Corriere della Sera ed è una donna che racconta una storia, una vita, e la storia di questa vita è la storia di Fabrizio De André.

0: C'era un gallo ritardatario, non cantava mai prima di mezzogiorno, come se sapesse che Fabrizio lavorava di notte e si svegliava sempre molto tardi. La natura si era adeguata ai suoi tempi. Il gallo aveva una voce rock, e così lo chiamammo Vasco. E l'originale, lo sa, come no, era molto divertito. Dorighezzi è sempre molto bella, molto bionda, come quando nel 69 Frangetta Labardò e mini abito da cosacca spopolava con il ballo della steppa. O duettava con l'inseparabile Wes. E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme, se ci arrabbiamo poi, ci ritiriamo poi, un corpo e un'anima. In quel 74 Dori conobbe Fabrizio D'André, un grande amore, restarono insieme per 25 anni, nella buona, nella cattiva sorte, fino alla fine. La ragazza del Casa Shock. Quando la casa discografica mi propose il brano, accettai. Non avevo nulla da perdere, comunque avevo capito che poteva essere un successo. Decidi in fretta, altrimenti c'è già pronta la Goggi per questo brano. Prendere o lasciare? La musica per me era tutto, però non avevo mai pensato di fare la cantante di professione. Ero schiva, non mi piaceva essere giudicata. Invece a quel tempo c'era sempre una gara, Cantagiro, Sanremo, canzonistica. Cominciai per non deludere mio zio Piero, che suonava la chitarra. A presentarti a Fabrizio fu Malgioglio. Sì, la prima volta che fu Fabrizio fu al Lido di Genova nel 69, al premio Caravella d'Oro. Ci fissammo dall'inizio alla fine, ma c'era sua moglie. 5 anni dopo, Capodanno 74, avevo tenuto un concerto al Lido, le 2 di notte. Sulla scala trovai una moneta da 50 lire, calpestata. La tenni come un amuleto. Cristiano per me era un fratello e mi indicò delle... finestre. E disse: lo sai che lì abita De André? Era scritto, dice il Corriere della Sera. Sì, 3 mesi dopo io e Malgioglio eravamo in uno studio di registrazione. Al bar incrociammo Fabrizio, che era suo amico. Ci presentò, stava registrando Valzer per un amore. Me la cantò guardandomi negli occhi. E per questo ti dico, amor, amor, io ti attenderò ogni sera, ma tu vieni a non aspettare ancora. Vieni adesso finché è primavera. Ci scambiammo i numeri e il giorno dopo mi chiamò. Fu come se ci cominciessimo da sempre. Cominciò così, sì. Il 30 marzo festeggiò il compleanno a casa del mio amico compagno, con tanti amici. Fabrizio, posso venire? Sì. A un tratto Mina e Ornella, che avevano cantato molti suoi pezzi, chiesero: scriveresti una canzone per noi? E lui, se proprio dovessi scrivere per altri, lo farei solo per Dori. Una vera dichiarazione, e il suo compagno la prese per una battuta, poi si rese conto che era una cosa seria, ma era troppo tardi. Lei, che era il Corriere, era già innamorata da subito. Amare Fabrizio non era difficile, lui era unico. 2 giorni dopo la festa siamo stati insieme per la prima volta. Ero al 1° aprile. Quanto abbiamo riso. Che bello quest'amore, l'amore degli amori, l'amore di Dori e Fabrizio. Sapete, facciamo, abbiamo volato, ci fermiamo alcuni istanti e poi torniamo con la musica di André.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
2: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
3: Giornale radio.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 7 e 33 minuti.
12: Guidare informati.
13: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento in A4 prime code tra Dalmine e Trezzo verso Torino e più avanti nella stessa direzione tra Milano Est e Cinisello a sud di Milano per un incidente code sul tratto iniziale della tangenziale ovest fino a Vigentina provenendo dalla 1, ripercussioni in A1 con code da San Giuliano verso Bologna e da Merignano verso Milano. Per il traffico poi prime code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In A1 per un incidente circa 2 km di code tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli, verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Ardea e Castel di Decima, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni, a Napoli code per lavori sulla Semediano traversa Merito e Grumo Nevano verso Acerra e sulla provinciale 335 traversa sud e Frignano Casaluce verso Caserta. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Ora devi parlare.
16: Non posso.
15: Devi. È la nostra sola speranza.
16: Speranza.
17: Luca, siccome io ti adoro e ti stimo e siccome sei un giornalista, soprattutto perché sei un giornalista, no, devi dare informazioni parziali o sbagliate. A proposito di Stasi, tu hai detto che è uscito perché è libero, non è così, non è che ha scontato la pena, non è così, ha scontato 10 anni, adesso può fare i restanti 6 come per legge in una pena alternativa, in questi casi una pena lavorativa, se così, così si dice in gergo, cioè può lavorare, abitare per conto suo e probabilmente anche essere sicuramente controllato a random di notte, di giorno dalla polizia, se sta in casa di notte e se va veramente a lavorare di giorno, quindi non è libero, deve fare ancora 6 anni in pena alternativa. Poi se entro questi 6 anni si verificherà che non è stato lui a compiere quel reato, allora sarà sospesa la pena, sarà sospesa questa sospensione, diciamo, di pena carceraria e commutata in altra forma. Quindi attenzione, non diciamo che è libero. Ciao caro.
18: Ma buongiorno Telese, ma il General Fantozzi che mi mette una canzone di un artista scomparso, ahimè. Una canzone come inno, una canzone come inno di un artista dichiaratamente gay. Ma di che cosa stiamo parlando? E tutti quelli che seguono il General Fantozzi si devono fare veramente due domande, soprattutto sulle dichiarazioni shock che ha fatto sul femminicidio. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che seguite una persona oltretutto estremamente curiosa del mondo cross-dresser o comunque del mondo trans? È veramente tutto assurdo, sono incredula. Un bacio da Nicole Borromeo.
16: Buongiorno a tutti, buongiorno.

0: andate a fare benzina. Donaldone ha vinto la guerra, ha piegato il regime iraniano e per questo noi lo ringraziamo. Donald, l'Occidente ti ringrazia, grazie a lui i terroristi iraniani non avranno la bomba atomica, controlleremo lo stretto di Hormuz perché non si verificano più in futuro azioni di questo tipo da parte del regime terrorista iraniano. Io voglio solo dire grazie Donald a nome di tutto l'Occidente, ti ringraziamo e goditi i tuoi 80 anni. Numero uno, Donaldone, viva il trampone!
1: Antonio da Milano, sull'espressione di Vannacci contro il femminicidio, una domanda, ma se la vittima è un transessuale, è femminicidio? Scusate.
2: Buongiorno, allora spiegate al generale che il femminicidio e l'uccisione di una donna in quanto donna è legata a ragioni di genere e non si tratta semplicemente dell'omicidio di una vittima femminile, ma è un atto che nasce da dinamiche di potere, di controllo, di possesso e discriminazione nei confronti delle donne. Ma spiegatelo a tutti, perché altrimenti non mi spiego come possa trovare terreno fertile nella popolazione comune. Mi verrebbe da pensare che questo davvero si sente la zanzara ogni giorno e pende dal becco di qualche giornalista che queste cose le ha sempre negate, ma facendo satira però. Ciao Roberto da Amsterdam.

0: e un po' di tenerezza, l'amore perduto di André e le vostre voci. Che meraviglia, che ballata, che voce.
1: E quando ti trovi

0: cioè dire viva Donald Trump è il massimo. Ma comunque ci hanno i minuti contati questo, perché pure mo Netanyahu andrà alle urne e perderà, lui, Benjamin, quello criminale di guerra, li butteranno in galera come Trump. Trump ormai è 80 anni, quanto può durare? 4-5 anni ed è finita. Scusate il dialetto calabro. Ma innanzitutto però voglio dire agli italiani, al centro-sinistra, devi preparare subito un programma serio da portare agli italiani e cacciare di mezzo sto fatto da patrimoniale che non serve proprio a nulla. Grazie.
1: E no, con la feccia non ci sto, subito sui cinghie.
2: Buongiorno Luca. Si critica Vannacci su tutto quello che dice, va bene, anch'io ero a sinistra, ma ditemi, sulla politica di immigrazione, non reimmigrazione, ma cosa ha fatto la sinistra in 10 anni che è stata al governo con Tizio Caio Sempronio? Ma ditemi, cosa ha fatto la sinistra sul lavoro, sulla sanità? Cosa ha fatto? Ditemi qualcosa di sinistra, come diceva Moretti, ma ditela, qualcosa di serio che ha fatto, di concreto. Ciao Luciano da Milano.
3: Buongiorno. Io veramente stamattina ho una sensazione di indignazione, di frustrazione, perché veramente questo Vannacci, peraltro, c'ha nel nome già un dispregiativo. Non so proprio perché sta prendendo questi consensi. Allora, perché bisogna solo parlarne, ma facciamo qualcosa? Non si può fare una dimostrazione in piazza, qualcosa? Non si può riunire tutto quel popolo, quella parte di persone che sta contro queste idiozie, queste cose arretrate che sta dicendo? Ma con chi parla? Ma chi è? Facciamo qualcosa, cosa si può fare? Perché veramente non è possibile, stiamo sempre a guardare, sempre a sentire, sempre solo a guardare. Come si fa? Voi giornalisti lanciate qualcosa, lanciate un appello, non lo so. Io farei qualcosa subito. E poi vorrei anche sentire la famiglia, gli eredi di Dalla, che si risentano affinché questo Vannacci ritragga tutto quello che ha detto a proposito della canzone, di cui si è appropriato proprio meschinamente. Buongiorno, Laura da Roma.

è molto interessante quello che state dicendo. Si potrebbe fare un nuovo Annacci Day? Sì, ma conviene, come dire, dare tutta questa luce a un personaggio che in questo momento ha legittimamente girato le sue carte politiche, ma che ha proprio bisogno di visibilità, di attenzione per continuare la sua scalata. Ieri, e vi devo dire la cosa che più mi ha colpito, sentendo quel discorso, veramente mi è venuto in mente, come dire, un nuovo reato, non la sostituzione etnica ma la sostituzione politica. Il discorso di Vannacci delineava proprio una forza tipica della destra sociale, con un po' di ammiccamenti a sinistra, di qualcosa di destra, citando ovviamente Moretti, la citazione di De André, l'appropriazione di Dalla. Ma poi c'era Almirante ovunque, Almirante. C'era una sorta di versione cattivista della destra sociale, e l'eroe applaudito, l'unico altro grande nome protagonista, per quanto assente, era Gianni Alemanno, che sta per uscire dal carcere e che era evocato al grido di Gianni, Gianni. Ebbene, Futuro Nazionale sta mangiando in primo luogo i consensi della Lega, è vero, ma è come se fosse costruito per vampirizzare quelli di Fratelli d'Italia. E come ho detto forse 5 giorni fa, sembra fatto apposta per far invecchiare sia la Lega, sia Fratelli d'Italia, sia Salvini, sia la Meloni. È come un 2.0, il più puro che ti è pura, che manda gli altri alla capolinea. Quindi molto interessante, ma soprattutto molto complicato da disinnescare, così potremmo dire, per i partiti di centrodestra. Quindi, come dice Mieli, avete sentito quella citazione che ha ritagliato il nostro compagnone, sarà un anno lungo, ma sarà un anno virtuale, non si vota, saranno solo i sondaggi a scandire se funziona oppure no. E noi sappiamo che talvolta i sondaggi si sbagliano anche. Le vostre voci al 334 11 11 622. Sentite il parere di Patrick Facciolo, il punto G. La Gruber e Vannacci hanno portato a casa un ottimo risultato, ma in che senso?

0: entrambi hanno fatto bene, entrambi hanno portato a casa un ottimo risultato, chi in termini di ascolto e chi in termini di visibilità. È chiaro che queste operazioni per un personaggio politico che è emergente, per quanto noto, e che sta crescendo nei sondaggi, fanno bene a prescindere. A meno che non fosse successo qualcosa di clamorosamente dannoso all'interno della puntata, gli ha fatto bene. Poi io nei miei video ho evidenziato più che altro l'emozione di Vannacci, nel senso che Vannacci è apparso piuttosto in difficoltà, più che altro emotiva, di gestione dello stress durante la partita televisiva di questo incontro. Detto questo, gli ha fatto comunque bene. Questo ci tengo a specificarlo, perché giustamente molte persone hanno confuso il fatto che io abbia analizzato la paura di Vannacci attraverso il linguaggio del corpo, l'analisi del linguaggio del corpo che ho fatto sui social, col fatto che non sia stato percepito come efficace. No, sono due cose diverse. Una persona può essere spaventata e allo stesso tempo apparire efficace. Una persona può essere spaventata e allo stesso tempo aver fatto bene ad andarci.
1: Allora, alle 7:49, fra poco arriva il comandante Peter Bescapè. Qualcuno dice: ma per caso è morto Dori Ghezzi? No, grazie a Dio, sta come un fiore, ha 80 anni, solo che Dori ha parlato, e non è usuale, di Fabrizio De André. Ha raccontato il modo in cui si sono conosciuti, il loro primo amore. Io ho goduto nel ripercorrerlo come una cronaca di una morte annunciata, come un continuo ritorno, incontri, lampi, sguardi e alla fine quella fatalità. Adesso volevo chiedere a Peter un altro lampo di citazione musicale che introduco con queste parole: il racconto della fine. Dice Dori: il padre aveva ordinato a Fabrizio di non bere più e lui incredibilmente aveva accettato, ma non gli aveva ordinato di non fumare. Fabrizio aveva detto: senza di te, Dori, mi avrebbero trovato morto, alcolizzato in una qualche soffitta. E però non è stato quello che lo ha portato alla fine, è stato una metastasi che si era diffusa nei polmoni. Racconta Dori Ghezzi: accadde a Saint Vincent, doveva suonare il concerto, ma improvvisamente il suo corpo fu attraversato da dolori terribili. Tirò a terra una chitarra, la distrusse, corse in ospedale, era un tour durante le prove. Andò in ospedale ad Aosta, lo esaminarono e gli dissero: dottor De André, le restano solo 3 mesi di vita. Il male era partito dai polmoni, ma ormai era ovunque. Fabri-

0: toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno, lui lo ha macellato.
1: Che cos'è, Peter? Che cos'è questo?
0: E due errori ho commesso, due errori di saggezza. Abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini.

0: le mantie.
1: E allora alle 7:54 c'è un signore che si chiama Fabrizio De André che si è materializzato nello spazio frenetico delle nostre mattine, detta al suo tempo, nacque chansonnier, nacque emulo dei grandi francesi, di cantautori, di strofe, di bettole, di osterie, poi divenne in qualche modo eponimo di se stesso, poi divenne grandissimo nell'ultima parte della sua vita, interprete di una canzone etno, world, folk, genovese che non aveva pari. Le anime salve siamo noi che lo abbiamo sentito. Giuliano, dove sei?

0: presente, buongiorno, buon inizio di settimana.
1: Eccoci. Allora,
0: bella questa mattina che inizia sotto il segno di De André.
1: È bella questa intervista anche di Dorighezzi, perché esprime questa fatalità, no, dell'amore. Lei sposata, lei fidanzata, lui sposato, si inseguono per 2-3 anni. Uno immagina che De André e Dori fossero andati per le spicce, invece erano altri tempi, c'erano corteggiamenti, sguardi, c'erano tempi molto più dilatati.
0: Ah, perché secondo te adesso no, ora non funziona così, ora si va immediatamente al sodo?
1: No, però qui Dori parla di un amore a prima vista, di un colpo di fulmine, poi si è inverato in un percorso di 3 anni, quindi è un'idea molto romantica, molto bella, mi ha dato da riflettere questo lungo corteggiamento, che poi avviene la seduzione finale, avviene attraverso la musica. Scriverei solo per Dori, di fronte a Ornella Vanoni e Mina, insomma.
0: E per giunta con Dori, che era lì con il suo compagno dell'epoca, che non si era reso ben conto di quello che gli stava succedendo.
1: Ecco, quella è l'inconsapevole è veramente un dramma, un altro dramma a parte.
0: Come avrebbe cantato Battisti, un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Ah, fantastico, fantastico. Oggi siamo per grande contaminazione, ma ti volevo chiedere il tuo amore per il generale, tu che sei il nostro termometro nel popolo della destra. Sale o scende? Roberto è capitolato, tu?
0: Allora, intanto sappi con molto affetto e molta amicizia che se tu ridirai questa bugia un'altra volta, io con tutto l'affetto ti querelo, perché non posso essere diffamato impunemente da un ragazzo impertinente come te. Quindi nel mondo della destra ci sarai tu e il termometro di Vannacci conficcato non so dove, molto probabilmente sei tu, fa molta impressione. Io sono convinto e vorrei proporti un'analisi.
1: Non si può
0: un
1: essere così in urbani, avere proprio lo stigma della volgarità. Poi,
0: beh, non so a chi tu alluda, probabilmente al tuo generale Vannacci, però ti volevo proporre un'analisi un po' oltre, perché a me le spiegazioni che vengono date in questi giorni sulla vicenda di Vannacci non convincono in nessuna maniera, nel senso che nessuna di queste chiavi mi sembra nella condizione di aprire la porta della comprensione. Ora, io non credo, esattamente come Paolo Mieli, che Vannacci e il centrodestra raggiungeranno ad un accordo alle prossime elezioni generali. Non lo credo perché manca comunque molto poco e non si può poi fare un accordo di una certa validità, cioè un accordo per vincere con una coalizione che si sta criticando in una maniera così forte, profonda e poco propensa ad una intesa come sta facendo Vannacci. È un giudizio molto, molto negativo su tutta l'azione di governo, è un giudizio negativo sui principi, cioè quando uno va, come hai detto secondo me giustamente tu, a rompere la meccanica del politicamente corretto parlando senza che ce ne fosse alcun bisogno del femminicidio, se non per fare una provocazione. Lo scopo non è quello di fare un accordo col centrodestra e non è neanche quello di andare al governo per realizzare rimigrazione e altri programmi, legge e ordine, fatto il generale. Lo scopo è quello di far perdere quella coalizione. È evidentemente una azione che va nella direzione mirata.
1: Ma se no sostituire quella coalizione.
0: Beh, immaginare,
1: cioè, perché
0: di sostituire.
1: Lo fai così poco ambizioso? L'ambizione ieri era grande. Camerati, Almirante.
0: Sì, sarà stata anche grandissima.
1: Tutta l'argenteria sfoderata.
0: Anche grandissima.
1: Per creare
0: però
1: un nuovo grande movimento sociale 2.0 che si mangia il centrodestra.
0: Anche grandissima, ma anche nelle più rose e migliori prospettive non può arrivare oltre una grande affermazione di disturbo, ma non certo arrivare a ottenere il 40% che anche con questa nuova legge elettorale paventata potrebbe portare al governo. Quindi quello che lui vuole fare è impedire al centrodestra che ritorni al governo, questo mi pare evidente, e mi pare evidente che giustamente il centrosinistra colga la palla al balzo, fanno non bene ma benissimo. Ma chi è che ha interesse in Italia a un quadro di destabilizzazione di questo genere? Te lo dico subito, secondo me nessuno. Il che mi fa pensare che il generale Vannacci sia uno degli epigoni della grande azione internazionale di creazione di forze di disturbo che servono a ostacolare l'asse Stati Uniti-Russia, l'accordo di Anchorage. Questo è quello che mi fa pensare l'azione sconsiderata di questo onorevole, che io comincio a chiamare così come si chiama, onorevole Vannacci, visto che generale non lo è più ed è un membro delle istituzioni.
1: Beh, generale si resta sempre tutta la vita, no? Non era un generale in pensione, era generale, mica era
0: adesso è cavaliere. Un parlamentare, è un europarlamentare e anche cavaliere, come ha tenuto a farti ricordarti proprio dal palco del suo convegno, del suo congresso, però è l'onorevole Vannacci, è bene che lo si consideri inserito all'interno della meccanica politica e non come l'esterno che arriva con le stellette a amministrare un paese che ha bisogno di ordine.
1: Allora, sembra di sentir parlare l'affranto Salvini, ma noi ci fermiamo per alcuni istanti per il giornale lungo della rotonda e torniamo deandreianamente fra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
11: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8:04.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
3: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni. La guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua: la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
2: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. E i dossier internazionali più delicati approdano da stasera sul tavolo del G7 a Evian, in Francia, dove è atteso anche Donald Trump. Nella vicina Ginevra, estesa manifestazione ieri contro i grandi e per la Palestina, con qualche tafferuglio nel finale tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno utilizzato anche lacrimogeni. Ma facciamo un punto sull'evento in Alta Savoia. Daniela Ubaldi.
4: Massime misure di sicurezza blindano Evian Le Bains, meta termale del jet set dalla Grazia Art Nouveau, che sulle sponde del ginevrino lago di Lemano accoglie il delicatissimo G7, volto a cucire nuovi equilibri nella stravolta geopolitica, a partire dal contrappeso dei leader europei alle battaglie più o meno condivise di Trump. Regno Unito, Francia e Italia pronti ad entrare ad Hormuz per lo sminamento, ma una volta raggiunta una stabilità, se non il pieno accordo di pace con l'Iran. Negli sforzi per disinnescare la crisi iraniana, il presidente americano ha in programma, fa sapere la Casa Bianca, colloqui con l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente dell'Egitto Al Sisi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Ma premono anche le questioni ucraine, su cui si sono consumate non poche liti. Trump ci sarà martedì al tavolo di lavoro con Zelensky, ma non si prevedono incontri bilaterali formali con il presidente ucraino. La Meloni, che interverrà in tutte le sezioni, deve rilanciare a Evian il ruolo di mediatore tra Washington e Bruxelles, ricucendo anche la relazione, spera, nel bilaterale con Trump. Ma a gratificare il tycoon sarà soprattutto la manovra di riavvicinamento del presidente francese Macron, che alla conclusione del G7 porterà Trump a cena nei sontuosi saloni e tra i memorabili ori della reggia di Versailles.
2: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, sono le scioccanti parole di Roberto Vannacci, che ieri ha chiuso a Roma la seconda giornata costituente del suo partito di ultradestra Futuro Nazionale, condanna da tutte le forze politiche, comprese quelle di centrodestra. Ma polemiche anche per la presa di posizione di Giorgia Meloni contro la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che dopo le polemiche dello scorso anno chiederà alle case editrici che intendono partecipare di dichiararsi antifascisti. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire. L'attacco di Meloni, difesa da tutto il centrodestra. Ricorda Meloni che ha giurato su una costituzione antifascista, commenta invece la leader del PD Schlein, quando si occuperà dei problemi degli italiani o degli operai che rischiano il posto di lavoro come l'Electrolux, l'attacco del leader 5 Stelle Conte potrebbe essere stato un rimprovero a scatenare la furia omicida del 17enne che a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ha ucciso la zia di 53 anni, insegnante in una scuola media, gettando poi il corpo nel canale. Finora non sono stati trovati nel corpo né l'arma, un coltello da cucina. Le ricerche proseguono sia da parte dei sommozzatori sia con l'ausilio di droni. Il ragazzo, in attesa della convalida del fermo, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari. Completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Stati Uniti e Iran trovano l'intesa e lo stretto di Hormuz sarà aperto dopo la firma del memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera. Tutto è avvenuto quando ormai nessuno più sperava nel successo dell'operazione diplomatica dovuta essenzialmente alla perseveranza dei mediatori di Pakistan e Qatar, ma anche dei passi indietro di americani e iraniani. Prima dell'annuncio di Trump, i bombardamenti di Israele in Libano avevano rischiato di archiviare i piani di pace. Infatti l'Iran aveva chiesto un cessate il fuoco in Libano nell'ambito di un più ampio accordo regionale, ma i combattimenti sono continuati senza sosta, anzi si erano perfino intensificati. L'esercito israeliano aveva effettuato azioni militari contro il quartiere di Dayek a Beirut. Trump a quel punto ha chiesto a Netanyahu di fermare Israele, ma già in passato la stessa richiesta non era durata a lungo. Almeno nelle dichiarazioni pubbliche l'Iran firma comunque un accordo con gli Stati Uniti anche dopo l'attacco israeliano a Beirut, anche se ribalta i toni descrivendo come una propria grande vittoria l'aver costretto gli americani ad accettare. Del resto a Teheran le decisioni sulla guerra tra Stati Uniti e Israele e sui colloqui di pace spetterebbero in ultima analisi alla guida suprema e al Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano, poiché alcune fazioni nel paese hanno già chiarito di essere insoddisfatte dell'accordo. Gli effetti economici già si vedono. Il prezzo del greggio sui mercati vira subito in forte ribasso, così come le borse. Ma Teheran rallenta lo sprint. La riapertura di Hormuz inizierà venerdì. Nella notte, intanto, Germania, Francia, Regno Unito e Italia firmano una dichiarazione in cui confermano l'impegno per la riapertura di Hormuz attraverso una missione difensiva. Ma le incertezze rimangono.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
9: Buongiorno Telese, buongiorno Bardi, Paolo dal Friuli. Ma non riesco a capire tutta questa indignazione contro Vannacci. Vannacci alla fine dice tante belle cose, dice un sacco di cose che la gente pensa ma non ha il coraggio di esprimere, per quello che lui prende consensi. Alla fine, se lo ascoltate bene, però bisogna ascoltarlo bene e saperlo anche capire. E mi rendo conto che molti non lo capiscono, per quello lo criticano. Non ha niente contro i gay, non ha niente contro gli immigrati irregolari e non ha niente contro le donne, anzi tutt'altro, dice cose sacrosante, semplicemente che andrebbe rispettata la legge, che la gente, gli stranieri irregolari, vadano a casa loro, che arrivino qui solo quelli regolari. Contro le donne non ha detto nulla, ha solo detto che un omicidio, punto e basta, che sia donna, che sia uomo, non vuole semplicemente rinnegare un omicidio a un genere.
10: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi.
9: Contro le donne non ha detto nulla, ha solo detto che un omicidio, punto e basta, che sia donna, che sia uomo, non vuole semplicemente rinnegare un omicidio a un genere.
10: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. A proposito del fattore Vannacci di cui

0: unisce la vera destra e loro sono invecchiati di colpo, bisogna dare un segno di rinnovamento, per esempio cambiando la leadership della Lega e cambiando qualcosa in Fratelli d'Italia. Non credo che la leadership di Fratelli d'Italia potrebbe cambiare, visto che la vedo piuttosto rocciosa, ma quella della Lega sì, e potrebbe riprendere un po' di consensi se al posto di Salvini ci fosse Zaia, anche visto le ultime indagini sulla società del Ponte di Messina. Ma non lo so, io non vorrei suggerire troppe cose alla destra, ma non mi sembra che il fenomeno Vannacci sia inarrestabile. Ecco, Giacomo da Milano.
1: Le belle canzoni che state trasmettendo stamattina, poiché siamo in clima di mondiali di calcio, perché non trasmettete Ossessione 70 dei mondiali di calcio del 70, scritta da Fausto Cigliano e cantata magistralmente da una mina con una voce, non ho parole per definirla. Saluti Marco da Napoli.
2: Buongiorno. Ma come mai continuate voi della stampa a chiamarlo generale? Questo Vannacci è una persona che ha avuto, insomma, so che abbia avuto alcuni procedimenti disciplinari quando militava, insomma, quando era nella Folgore, so che, insomma, ne ho letto un po' il curriculum, e diciamo tutto ciò che dice, tutto ciò che esterna, sono, penso, principi contrari alla costituzione dell'esercito e la motivazione per cui l'esercito della Repubblica Italiana esiste, e gli si dà importanza, non so perché, ma è il signor Vannacci, uno come tanti. Buongiorno, sono Paolo.
3: Caro Paolo, ho il timore che non sia un problema onomastico. Non è che se lo chiami caporale Vannacci scompare. Vannacci si materializza perché in questo momento rappresenta qualcosa. Poi potrà non piacerci, però lo rappresenta. Caporale Vannacci.
4: No, è meglio chiamarlo onorevole, che è l'attuale titolo che gli spetta. Così cominciamo a sottolineare il fatto che fa parte di quella classe politica che invece critica così aspramente e ampiamente. Quindi mi sembra più corretto chiamarlo onorevole Vannacci più che generale Vannacci, che invece rimanda a glorie militari più o meno presunte e comunque trascorse, caro Luca.
3: Bene, ma ora c'è fra noi una donna che, pur appartenendo all'ordine dei giornalisti, è diventata una grande narratrice della storia delle donne nella Repubblica, e quindi buongiorno a Marianna Aprile.
4: Ciao Marianna, buongiorno, ciao. Benvenuta.
5: Ciao Socio, ciao Giuliano, buongiorno.
3: Beh, visto buongiorno. Che sei...
5: Posso dire che sono team Guidabardi sull'epiteto al generale? Anch'io sono dell'idea che...
3: Come lo vuoi chiamare?
5: Onorevole. Ma sì,
3: ma
5: perché sta costruendo parte
3: della
5: sua narrazione. No, niente contro i generali, solo che lui sta costruendo parte della sua narrazione proprio su questo linguaggio bellico e militare, invece si è fatto votare, si è fatto eleggere e adesso è onorevole, basta con questi riferimenti all'esercito, cioè deve fare altro, no, se vuole stare nel gioco politico.
4: E poi ciascuno dei parlamentari aveva una precedente professione, non è che chiami la buongiorno avvocato o altri con il titolo che avevano, dottore, commercialista, professore, li chiami onorevoli quando stanno esercitando quella funzione, mi pare, no?
3: Marianna.
5: Non ti abbiamo convinto.
3: No, non mi avete convinto, però mi interessa invece la tua sintesi dopo una notte di riposo. Che cosa pensi di questo turbine, di questi due giorni del generale?
5: Beh, penso che c'è una gran voglia di anni 30, da tutti i punti di vista, sia da quello, diciamo, dell'idea dello Stato. Mi ha fatto rabbrividire ieri guardando la diretta dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il modo in cui parlava di sicurezza, dicendo che occorre rastrellare le metastasi di criminalità che ci sono nelle nostre città. Ora, diciamo che da chi si candida ad avere la delega degli elettori mi aspetterei una maggiore cura delle parole, invece c'è una scelta consapevole di parole

0: inutilmente violente, e tanto che poi ha aggiunto il Vannacci che noi abbiamo delle forze dell'ordine pronte a risolvere la questione in poche settimane, basta avere strumenti normativi adeguati. Io ho pensato all'ICE, poi dopodiché magari sono malpensante io, però gli strumenti normativi adeguati quali sono? Quello, la licenza di andare per strada alla
1: licenza di ucciderle.
0: Rapire persone che non hanno il pantone giusto di pelle, non lo so, mi ha fatto veramente rabbrividire, oltre al fatto che appunto descrive un'idea di famiglia, del ruolo sociale e familiare della donna che pensavamo archiviato.
1: Perché secondo te, Marianna, la contestazione del femminicidio, perché Marianna?
0: Beh, perché il femminicidio è un tipo di reato che nasce da un'idea precisa della donna, cioè la donna non deve essere libera di decidere quando, se e come accompagnarsi a un uomo, non deve avere, diciamo, l'agibilità di autodeterminarsi, e quando questo accade in presenza di uomini che hanno una mentalità diciamo, mettiamo così, un po' arcaica, queste donne spesso sono vittime di violenza, se non proprio appunto di femminicidio. Ora, il fatto che Vannacci non riconosca il problema è perfettamente in linea con l'idea che ha della donna, perché diceva ieri le donne dovrebbero ambire a stare a casa, a crescere gli italiani di domani lasciando il lavoro agli uomini. E rientra tutto perfettamente, io lo capisco, perché
1: salario di maternità,
0: capito? E non reddito. Il coefficiente familiare, perché siccome chi fa figli
2: però,
0: già contribuisce,
2: Marianna,
0: alla nazione, deve pagare meno tasse. Ma cioè,
2: ti propongo Marianna un altro metodo, un'altra modalità di interpretarlo, perché ora che quest'uomo stia scegliendo in maniera così assolutamente precisa argomenti urticanti, argomenti che vanno a intaccare la sensibilità non solo di chi sta e milita a sinistra e ha avuto sempre quelle idee, ma anche di gran parte del centrodestra, perché il femminicidio, perché la sparata, che io non credo in un uomo che ha mostrato una comunicazione così controllata dei gay che possono guidare. E poi ne possiamo aggiungere tante, le ginocchiere, eccetera, eccetera. Sta cercando proprio tutti gli argomenti che vanno a dare fastidio, a orticare, a rendersi protagonista in un certo senso della comunicazione, e non mi sembra che il suo scopo finale sia quello di vedere le idee della rimigrazione, della vera destra, come le ha chiamate lui, arrivare al governo, perché sta minando alle fondamenta gli unici alleati che potrebbero portarlo al governo, con un ruolo che può andare dal 3% anche al 25%. Ora questo lo vedranno gli elettori. Comunque è chiaro che ha bisogno di Meloni, Salvini e Forza Italia per arrivare. Invece li sta minando alla base. Non ti pare che il suo interesse sia un altro, e posto che se un altro è quello di far fallire il centrodestra, sia etero diretto da chi ha interesse a destabilizzare gli equilibri nazionali? Ad esempio, no, non ti sembra un piattino preparato da Donald per la Georgia traditrice?
0: No, infatti guarderei più verso est che verso ovest, però se dovessi pensare...
2: Perché fai differenza ancora tra i due?
0: Sì, anche per i ruoli che hanno assunto l'uno con l'altro, però diciamo, a parte che l'idea di chiudere ieri la convention con una frase in russo è stata quantomeno ironica da parte di Vannacci, ma il punto è un altro. Io, senza cedere, diciamo, ai retropensieri e ai complottismi, rimaniamo su quello che è sulla scena, trascurando quello che potrebbe essere nel backstage, no? Sulla scena c'è un signore che per le ragioni più diverse sta vivendo un momento di grande attenzione in uno spazio che è stato lasciato libero, in parte anche, lo diceva ieri perfettamente Ezio Mauro su Repubblica, in parte anche coltivato da Meloni stessa e dalle ambiguità che Meloni ha avuto in questi 4 anni, perché Meloni in questi 4 anni e ancora fino a ieri con quel post sulle patenti di antifascismo ammicca ad alcune aree dell'elettorato di destra che sono più estreme di quelle che lei sta rappresentando al governo, rimanendo nel guado senza diventare la statista che aveva promesso di diventare e senza abbandonare mai davvero certi ambienti della destra da cui in qualche modo proviene. Meloni ha concimato il terreno su cui Vannacci adesso cerca di far crescere il futuro nazionale. Lo fa nell'unico modo in cui si fanno le cose quando c'hai una percentuale a una sola cifra, cioè estremizzando le posizioni. È ovvio che adesso Fannacci può dire tutto il contrario di tutto, non ha mai il dovere di dimostrare nulla di quello che dice, fa esattamente quello che Meloni ha sempre fatto per poter passare dall'1,8 al 30%, fa estremizza le posizioni, poi lui per primo sa che non tutto quello che dice A è realizzabile, B è costituzionale, e quindi lo sa pure lui.
2: Ma ti pare che possa portare ad un accordo in pochi mesi col centrodestra?
0: Ma certo, centrodestra sarà, poi bisogna vedere quello che succede con la legge elettorale, apro e chiudo parentesi, nella commissione che esamina lo stabilicum i vannacciani sono più dei leghisti dopo i passaggi vari, quindi il peso in quella commissione già è abbastanza indicativo degli scenari possibili, no? Però detto questo, è ovvio che lui adesso si deve far notare, deve crescere, deve acquisire potere contrattuale. Una volta che avrà quel potere contrattuale, se lo giocherà come se lo sono giocato tutti nelle coalizioni, per spostare più a destra l'asse del governo possibile del prossimo governo Meloni, probabile, per avere ministeri o posizioni, ma non lo so, cioè, se la giocherà come se la sono giocata tutti, chiedendo quello che in fondo chiedono tutti quando fanno un accordo. Adesso è il momento di estremizzare per attirare attenzione e consensi.
1: Parliamo del fatto, va bene, oggi presenti il tuo libro a L'Aquila, ma è un tour pazzesco che stai facendo, un'impresa quasi sovrumana, ogni sera, tranne quelle che passeremo insieme in onda, sei in una capitale d'Italia, in un centro, in un borgo, fino a novembre in tournée, per usare termini di Andreiani, visto che evocavamo prima il grande maestro. E che cosa stai scoprendo in questo viaggio, portando La Promessa, il tuo libro sul ruolo delle donne nella Repubblica, sui costituenti, su ciò che è, come dire, l'essenza più importante della nostra Costituzione?
0: Ma due cose su tutte, cioè tante cose, quando incontri ormai migliaia, insomma, di persone, ne scopri tante di cose, però due mi stanno colpendo molto. La prima è la voglia di parlarne, di quelle storie, cioè c'è proprio un desiderio di raccontare come è nata la Costituzione, sarà l'onda lunga del referendum che insomma in qualche modo quella Costituzione l'ha difesa e ha portato molti alle urne dopo tanto tempo per difenderla, però c'è voglia proprio di ribadire i fondamentali, forse proprio perché c'è in giro una voglia di stravolgerli quei fondamentali lì. E poi un'altra cosa bella e brutta allo stesso tempo, mi avvicinano tantissime, soprattutto donne, dopo la presentazione, firma copie, il sottofondo sono i gabbiani di Roma, non so, così ve lo dico nel caso ve lo stesse chiedendo.
1: I gabbiani, quelli veri.
2: Quelli giusto per fare qualcosa un po' più in grande dei passerotti della Meloni.
0: Esatto, e comunque queste lettrici mi raccontano, mi si avvicinano e mi dicono, sai che ci ho pensato solo adesso che io a mia madre, a mia nonna non ho mai chiesto di raccontarmi il suo primo voto, e adesso che non ci sono più io quella storia non la saprò. Perché di questo passaggio così epocale a lungo non ci si è occupati, non gli si è dato il peso storico ed epocale che aveva avuto, e forse anche per questo oggi le donne votano meno.
1: In merito
0: uomini,
1: della
0: perché...
1: Cortellesi, la prima che l'ha messo al
0: esatto.
1: racconto.
0: Ha saputo rendere quel racconto semplice, comprensibile a tutti, ma non banale. E quindi ha riaperto una pagina che noi colpevolmente avevamo tenuto chiusa, e tenendola chiusa così tanto a lungo, così a lungo abbiamo perso anche un sacco di testimonianze dirette, di racconti, di pezzi di storia. E quindi è un po' una constatazione amara, ma
1: tra l'altro la bella copertina del tuo libro è una donna che stringe il pugno e si gira verso gli astanti come per dire ce l'ho fatta. Hai appurato qualcosa sulla verità storica di questa foto? È la foto di un voto del 46, un voto femminile,
0: sì,
1: i primi voti femminili.
0: Sono le amministrative di Roma del 46. Me ne sto occupando perché sto cercando, se giri il libro dietro, cioè una foto di una bimba,
1: sì,
0: con
1: il
0: nome gioco in testa. Quella bimba, che nella mia testa si chiama Nina, io voglio trovarla, ammesso che sia ancora tra noi, ma insomma nella foto sembra avere 3-4 anni, quindi potrebbe essere ancora viva, o comunque potrebbero esserci i suoi parenti che la riconoscono. La sto cercando perché voglio sapere tutto di quella bimba che, mentre quella donna entra nella sezione per votare col pugno chiuso, lei la guarda un po' titubante, come se sapesse già che sì, bello tutto, ma poi tocca lavorare parecchio e ci sarà comunque sempre qualcosa per cui lamentarsi, è un vannacci che a un certo punto arriva a volerci ripiombare dentro le case a far
1: non è spieghiamolo che magari chi ci ascolta in radio, non è un pugno chiuso tipo saluto cameratesco, è no. un pugno chiuso tirato un po' tipo
2: come
1: Ale,
2: quelli di Sinner, ecco. È un po' come quelli
1: sì,
2: di Sinner,
1: infatti non è quello di Ho Chi Minh, è quello di Sinner, ma questo è buono come
0: esatto. È un segno di adulta.
2: Grazie Marianna,
0: grazie a voi, buona giornata, ciao Giuliano,
2: ciao, buona ciao. Giornata. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ma torniamo subito perché l'attimo fuggente continua sempre.
1: Hai troncato Marianna, ma come ti permetti, guarda.
2: È la pubblicità, faccio quello che fa lei con te, che sei debordante sia in TV che in radio. Pubblicità.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 8 e 34 minuti.
4: Guidare informati.
5: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico particolarmente sostenuto questa mattina attorno a Milano con diverse criticità. A sud di Milano ancora difficoltà tra la 1 e la tangenziale ovest a causa di un incidente. Ci sono code in A1 fino al bivio per la tangenziale da San Giuliano verso Bologna e dal bivio per la tangenziale esterna verso Milano. A seguire code in tangenziale fino a Vigentina direzione Raghi. Per il traffico poi in tangenziale ovest code a tratti anche tra Roma e Corsico verso la 1, code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da Colonia Est via Padova verso Bologna, difficoltà inoltre in A4 con code da Milano Est a Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. A Torino code a tratti per il traffico in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno, in sud da Sito a Corso Francia, in Liguria code in A10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in A13 circa 3 km di code da Ferrara Sud ad Altedo verso Bologna. Verso Roma, da nord, per un incidente, code sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta. Per il traffico poi code sulla Flaminia Nuova, dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in A1 di Diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo interna fino a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Code inoltre sulla statale 74 Domiziana da Lago Patria all'Icola verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
8: Noto dell'insoddisfazione.
9: Io non capisco cosa c'è da interpretare su Vannacci. Semplicemente i boccaloni che 4 anni fa credevano al blocco navale adesso credono alla remigrazione. Tutto qui. Poi l'accordo col centrodestra lo faranno, è evidente che lo faranno. Sono più furbi che a sinistra, mica vogliono perdere la poltrona. Ora litigano, poi un mese prima delle elezioni fanno l'accordo e vincono. Tutto qui. Ciao da Massimiliano.
10: Buongiorno. Sarei curiosa se poteste approfondire o farci sapere come giudicava o come chiamava, più che giudicava perché quello lo sappiamo, ma come chiamava l'avvocato Tina Lagostena Bassi, che si è battuta tantissimo per le donne, il femminicidio. Lo chiamava così o lo chiamava omicidio aggravato da tutte le situazioni del caso? In termini legali la penso come l'onorevole Vannacci, nel senso l'omicidio è un omicidio, non dovrebbero esserci differenze di genere. Tutti i motivi che portano all'omicidio di una donna sono per me aggravanti. Buona giornata, Pasqualina da Novara.
11: Rieccoci, caro Luca, in onda.
12: Interessante, Pasqualina.
11: Io vorrei rispondere a Pasqualina perché l'argomentazione è interessante. Certo che ogni omicidio è un omicidio e non ce n'è uno più grave di un altro, però il femminicidio distingue e descrive un fenomeno sociale che abbiamo visto evidenziarsi in maniera molto preoccupante e molto grave negli ultimi anni, e cioè il fatto che ci siano delle donne che vengono uccise in relazione e avendo come movente non solo il loro essere donna, ma l'essere donne legate in qualche modo all'assassino, che ne dispone, esprimendo evidentemente una cultura deleteria, ma comunque una cultura, come se fossero loro beni, ammennicoli della sua proprietà, dipendenze della sua casa. A questo serve il connotare il reato di femminicidio, a sottolineare un fenomeno sociale particolarmente odioso, particolarmente grave, e a punire quella forma di omicidio, perché è evidente che si tratti di una forma di omicidio, in maniera diversa, andando a riconoscere delle aggravanti nella struttura stessa del reato. Quindi, a parte che non mi sembra un discorso che merita l'attenzione che gli stiamo dando, si riconosce al femminicidio questo particolare ruolo per il fenomeno sociale che ha assunto negli ultimi anni. Che sia un omicidio e che sia grave quanto tutti gli omicidi, su questo mi pare che nessuno di noi abbia mai avuto dubbi o ne abbia mai discusso, caro Luca. Ma veniamo alla situazione internazionale, perché devi sapere che stanotte, mentre dalle parti di Washington, Islamabad e Teheran si arrivava all'accordo a Kiev, è successo un gran patatrac, perché la Russia ha lanciato 681 missili aerei contro l'Ucraina, uccidendo 9 persone, tra cui anche i soccorritori, e i missili hanno raggiunto anche alcuni monumenti come monasteri ortodossi di particolare pregio artistico e storico. E allora di questo e delle altre questioni internazionali parliamo con uno dei più esperti reporter, nostro amico dell'Attimo Fuggente, che viene spesso a trovarci, e lo ringraziamo anche oggi per essere tornato. Buongiorno Fausto Viloslavo.
12: Buongiorno a tutti.
11: Fausto, da dove preferisci cominciare a interpretare? Dai 681 missili dell'Ucraina o dalla pace tregua?
12: Ma cominciamo dai 681, insomma, anche perché appunto siamo di nuovo alle solite. Tra l'altro non è stato colpito solo Kiev, ma anche Kharkiv, Dnipro. Sì, sono stati colpiti duramente. D'altro canto poi gli ucraini hanno lanciato dei droni che hanno colpito Tula, una città di mezzo milione di abitanti, ben oltre il confine, anche là ci sono stati 3 morti, e la maledetta guerra dei droni, ma è la guerra dei droni che si intensifica quando si parla di Ucraina, anche solo una telefonata di Putin per fare gli auguri a Trump, che però è durata 55 minuti, quindi insomma non hanno parlato solo del compleanno, e hanno parlato di Ucraina, poi hanno parlato anche di Medio Oriente, ma insomma soprattutto di Ucraina. Io però continuo poi a guardare questa mappa interattiva realizzata tra l'altro dagli ucraini che riguarda soprattutto il Donbass, ma non solo, queste 1000 chilometri di fronte, dove purtroppo comunque i russi, pur lentissimamente, pur 150 metri al giorno in media negli ultimi mesi, però continuano ad avere l'iniziativa, ad avanzare. Tu leggi proprio nel bollettino di guerra quotidiano, enemy advance, dopodiché ogni tanto le forze di difesa ucraine riescono a riprendere qualche posizione, una voce su 10, insomma, una voce su 15, su 20 del bollettino di guerra, quindi la vedo ancora lontana, anche se io penso che da tutte le parti, non solo da parte ucraina, russa, europea, americana, c'è comunque la consapevolezza che questa guerra non può andare avanti.
11: Non può andare avanti, ma va avanti. Ci saranno effetti dalla firma ginevrina dell'accordo Stati Uniti-Iran anche sull'Ucraina?
12: Ma allora, prima di tutto questo accordo io lo chiamerei preaccordo quantomeno, nel senso che, cioè, parliamoci chiaro, giustamente viene sbandierato come importante, forse per Trump, che lo voleva assolutamente almeno annunciare non firmare ma almeno annunciare per il suo compleanno, per il suo 80° compleanno, ma di fatto sì, ritorna semplicemente a una situazione pre-guerra, cioè con Hormuz libero, come è giusto che sia, e con gli americani che tolgono il blocco navale ai porti iraniani. Gli iraniani poi aggiungono che ci dovrebbe essere alla fine dell'accordo anche il pagamento del dazio, nel senso lo sblocco di una prima parte di questi 24 miliardi di fondi congelati, che invece fa parte di tutta un'altra storia, insomma, congelati negli anni dagli Stati Uniti, i fondi iraniani. E poi comincerà da venerdì la strada tutta in salita, se comincerà, perché ci sono sempre ovviamente i punti di domanda di Israele, Libano e il discorso
13: a valori in interpretazione degli ayatollah che dicono abbiamo vinto noi.
12: Ma allora abbiamo ovviamente qua siamo di fronte alle guerre in cui tutti hanno vinto, non hanno vinto nel senso che hanno beccato un sacco di botte, è stato degradato il loro impianto militare, hanno grossi problemi economici, però non hanno perso. questo è il punto, però non hanno perso. E quindi questo preaccordo semplicemente è una situazione pre-guerra, così com'era prima dei raid. E poi il succo deve venire dopo, se verrà, quindi sul nucleare, quindi sui missili, quindi sull'aiuto ai proxy. Se poi invece si parla che a ogni passaggio verranno scongelati i fondi, che alla fine sul nucleare non si arriverà molto in là dell'accordo del 2015 Obama che Trump ha stracciato, mi chiedo a cosa è valsa tutto questo conflitto.
13: Perdonami, è importante anche che almeno sulla carta, nell'accordo che viene siglato in digitale, c'è il Libano, cioè gli ayatollah sono riusciti a stabilire questo link, non si tocca il Libano, Israele si deve ritirare al di là dei territori occupati, che poi lo faccia è difficile, però nell'accordo c'è.
12: Allora, la dimostrazione che qualcosa in peggio sono cambiati in Iran è che, come sappiamo, hanno fatto fuori gli ayatollah, anche perché il figlio di Khamenei non si capisce bene, invalido, ferito, insomma non compare, e comunque hanno aperto le porte ai pasdaran, tra l'altro anche quelli più aggressivi, e che di fatto questa questione del Libano è sempre stata sul piatto, cioè, ricordiamoci che pochi giorni fa Teheran ha lanciato missili su Israele perché gli israeliani hanno bombardato i sobborghi di Beirut, l'hanno fatto anche ieri, sembrava che rilanciassero i missili, poi invece si sono fermati, ma si è passati dalla pazienza strategica, che era questo concetto di Khamenei fantastico, nel senso che lui usava appunto i janizzeri, i proxy, e li mandava avanti Hezbollah, Houthi, Hamas, eccetera, a fare danni, no? Però non, la pazienza strategica era: noi non ci facciamo coinvolgere direttamente, è il coinvolgimento diretto, cioè nel senso adesso l'Iran dice voi bombardate Beirut e noi riattiviamo, vi lanciamo i missili, quindi in primissima persona e soprattutto in difesa di Hezbollah, perché poi non ne frega niente il Libano, chiaramente gli frega solo di Hezbollah, in difesa di Hezbollah che sono i loro alleati principali in quell'area, e quindi anche questo è, diciamo, un passo indietro, insomma, ecco, rispetto a prima della guerra, prima della morte di Khamenei.
11: Certo, una delle cose divertenti di oggi è leggere il post del presidente Trump che dà l'annuncio dell'accordo di pace, che comincia dicendo: ho ordinato la riapertura di Hormuz.
12: Sì, no, ho ordinato la riapertura di Hormuz, cioè, ripeto, ridere per non piangere, insomma, ecco, perché mi sembra veramente tutto sale e tutto assolutamente in salita, purtroppo continuo a essere pessimista, perché poi sul nodo vero del nucleare, cioè gli americani vorrebbero diciamo una moratoria sull'arricchimento dell'uranio di 20 anni, gli altri hanno risposto 5, magari si arriverà a 10, ma poi verrà rispettato? Ecco, anche questa è la domanda. Cioè, io penso che tutti questi preaccordi, l'accordo, 60 giorni di tregua, 60 giorni per trattare, eccetera, i nodi al pettine rimarranno, non verrà sciolto veramente, nel vero senso della parola, nessun nodo. Questo è un problema, e ovviamente questa situazione in Medio Oriente certo non depone poi a favore, per rispondere alla tua domanda iniziale, neanche sulla soluzione del conflitto nel cuore dell'Europa. Adesso si riunisce il G7, che però anche il G7 come l'ONU, insomma, sono realtà un po' obsolete che non corrispondono più alla realtà sul campo. Questa è la verità. E allora che riunioni stanno anche a fare, no? Cosa servirà? Sì, verrà Zelensky, parlano dell'Ucraina, ma però poi alla fine Putin dice sì, se vuole trattare venga a Mosca, che come dire, anche Putin se lo sa in quel
14: certo modo, così.
12: Se fra due nemici c'è una guerra, non è che si vada a trattare a casa di uno dei nemici, insomma si va a trattare.
14: Così gli fa conoscere la Lubianca dall'interno.
12: Esatto, si va a trattare insomma in una città, in un posto, Vaticano, Ginevra, Turchia, dove vogliono, insomma, che è al di fuori ovviamente del conflitto. Insomma.
13: Sai cosa mi ha colpito? Ti voglio chiedere, perché in questo cosa hai visto tu in Vannacci, a me ha colpito un dettaglio. Secondo me ha fatto un salto di costruzione nell'oratoria, ma anche nei contenuti, e poi a un certo punto ha detto: noi non siamo contro la NATO, ha detto Vannacci, noi ci dovremmo stare in un altro modo, non subalterni ma come la Turchia. Mi ha colpito questa, perché non è un'affermazione banale. Ti piace?
12: Sotto certi aspetti sì, non mi piace la Turchia ovviamente, anche se devo ammettere che Erdogan è sicuramente il più spregiudicato fra gli alleati della NATO e ottiene quello che vuole per i suoi interessi nazionali e travolta personali, politici, insomma, ma diciamo per gli interessi nazionali della Turchia. E da ogni crisi potrebbe venire fuori un'opportunità. E l'opportunità potrebbe essere: Trump vuole ridurre le truppe, Trump ci striglia sempre, ci tira le orecchie perché non paghiamo la quota della NATO, le spese per la difesa, eccetera eccetera, e apriamo le porte e diciamo: vabbè, riduci, fai quello che vuoi, e noi puntiamo sulla NATO europea. La NATO europea cos'è? Quella che già esiste, ovviamente, chiaramente mantenendo l'alleanza con gli americani, la differenza è il comando. Il comando è sempre stato americano. Se Trump vuole in qualche maniera sganciarsi, non si sgancerà mai del tutto, ovviamente, è benissimo, allora il comando diventerà europeo. Ecco. E quindi forse potremmo fare qualcosa di diverso, forse.
14: Forse.
13: Giuliano.
14: Grazie Fausto per essere stato con noi.
13: Grazie, a presto. Ciao Fausto. Ma lo sai dov'è che non ci sarà mai nessuna firma di cessione di sovranità digitale?
14: In un fammi indovinare.
13: Territorio astruso. Ai margini.
14: Ora si Roma, offende Fazzolo che gli è detto astruso.
13: E questo territorio,
14: secondo me, adesso arriva un po' risentito con l'astruso e aspro.
13: Aspro e cimiteriale, si può dire.
14: Aspro, cimiteriale e astruso. Ti riconosci?
15: Beh, non tanto, astruso si può sentir dire agli incroci stradali tra automobilisti che si fanno gli sgarbi, secondo me.
13: Astruso!
15: Comunque sì, quello che hai citato è
13: il
15: basso della diplomazia. No, beh, quello cimiteriale lasciamolo perdere, appunto, ci affidiamo alla protezione degli scongiuri, però vedere un accordo di pace siglato via email è qualcosa davvero basso che non ci saremmo mai immaginati di vedere. È un po' un momento di minima dei rapporti diplomatici tra i paesi. Non mi aspettavo di dover subire anche questo affronto nella vita, però è il segno dei tempi, lo prendiamo come viene.
14: Si usa la firma elettronica adesso, non dovresti stupirti trovarlo molto grave, anche
13: ma sono contro le tecnologie, loro comunicano ancora con i piccioni, con le cavallette.
14: A parte che la firma sarà accordo di pace, sarà poi a Ginevra anche corpore presenti, giusto per rimanere in ambito cimiteriale.
13: Fuori alle battute, Alberto, ci credi che Israele ora si ritira dal Libano in virtù dell'accordo?
15: No, Netanyahu l'ha appena detto pochi minuti fa che non si ritirerà dal sud del Libano, e addirittura il ministro della cultura israeliano Miki Zohar ha dichiarato sempre questa mattina che continueranno gli attacchi perché Israele è un paese indipendente e quindi non si sente vincolato a ciò. Allora, secondo me la dichiarazione del ministro della cultura è una forzatura propagandistica che serve a costruire consenso interno, mentre sul mancato ritiro dal sud del Libano io penso che sia parte dell'accordo, perché almeno dalle indiscrezioni che sono trapelate fino a questo momento pare che l'accordo parli soltanto di fine delle ostilità e non di rispetto dei confini dei vari paesi, quindi sostanzialmente si congela la situazione sulla linea del fronte attuale che vede di fatto la presenza di Israele in tutto il sud del Libano, e questo penso che possa essere un
14: con l'accordo iraniano.
15: Sì, ovviamente con l'accordo iraniano, che l'accordo potrebbe essere: l'Iran non attacca più Israele, Israele tiene Hezbollah a distanza, chiamiamola così, di sicurezza dal punto di vista israeliano, mettendo un cuscinetto ulteriore fino al fiume Litani, e per il resto si cerca di gestire l'ordinaria amministrazione. Comunque in tutto ciò voglio ricordare che nella notte hanno bombardato Gaza, perché comunque la prospettiva è anche che da qui alla firma, che dovrebbe essere a fine settimana, Israele voglia portarsi avanti con il lavoro dal proprio punto di vista, quindi può essere che faccia qualcosa di peggiore di quello che abbiamo già visto questa notte.
14: Senti, invece dei bombardamenti di stanotte a Kharkiv e a Kiev, che ci dici?
15: Sì, c'è stato, lei ricordavo pure te, il bombardamento di un sito UNESCO, di un monastero vecchio di 1000 anni, e ci sono stati 9 morti in questi bombardamenti, e sono stati colpiti soprattutto edifici pubblici, tra cui anche una scuola. La cosa che ha creato un po' di scalpore è che in realtà la scuola era stata colpita la notte prima, e è stato colpito un liceo che era stato ricostruito con i soldi di 2 calciatori, Shevchenko e Zichenko, che io non conosco neanche perché di calcio, come è noto, non ci capisco nulla. Ma quello che duole è che questo specifico caso ha creato più scalpore di tutte le altre, di tutti gli altri edifici distrutti, perché c'erano i soldi della solidarietà di 2 calciatori, quindi diciamo che non è stato rispettato proprio il principio di uguaglianza di tutti quanti i donatori della solidarietà. Comunque i bombardamenti di questi edifici pubblici sono successi tutti di notte, in particolar modo anche nella notte di sabato sera, e quindi il numero di morti è solo quello di 9, se no poteva essere davvero una strage. Quindi c'è stata l'intenzionalità della Russia di ridurre al minimo il danno possibile.
13: La nuova tattica di Hezbollah con i droni, basata sui droni, non sulle offensive o sulle permanenze, ma sulle trappole e gli agguati, sta mettendo in difficoltà l'esercito israeliano.
15: Sì, soprattutto l'utilizzo di nuovi droni, un qualcosa che ha spiazzato davvero gli israeliani, la possibilità degli Hezbollah di accedere alla tecnologia fibra ottica, che appunto non è una tecnologia molto evoluta, però necessita di una capacità industriale evoluta, e questa probabilmente è fornita dagli amici.
13: L'Iran.
15: Sì, l'Iran in prima istanza, però probabilmente c'è qualcosa di più grosso dietro.
13: Sì.
15: Faccio un esempio: perché io credo che questa volta si arrivi davvero alla firma? Perché gli iraniani hanno convocato al Ministero degli Esteri ieri sera gli ambasciatori di Cina e Russia. Quindi è evidente che la partita è un po' più ampia e i garanti dell'accordo saranno un po' più estesi. E questi garanti d'accordo sono anche quelli che in ulteriore istanza davano un sostegno tecnologico alle varie resistenze nella regione.
13: Cina e Russia hanno aiutato l'Iran a resistere ai bombardamenti?
15: Sicuramente ci sono state forniture militari che sono state direttamente responsabili nell'abbattimento, ad esempio, di un F-15 statunitense. Lì c'è proprio la prova che c'è è stato tirato giù da un missile cinese fornito dalla Cina all'Iran. Però pensare che Hezbollah riesca a produrre da sola dei droni in fibra ottica con 25 chilometri di gittata, mi sembra davvero un po' troppo. Uno gli può volere, però non sono in grado di fare questa roba da soli.
14: E ovviamente parli per voi.
15: Sì,
14: è bene che si possa volere
15: Giuliano, però lui è sempre un po' restio.
14: Sì, non ho né affetto né simpatia, devo dirti francamente. Invece ci arriva una domanda da un ascoltatore alla quale io non so rispondere e te la porgo per competenza. Alfredo ci chiede: mi interessa sapere il parere di Vannacci sull'Iran e sulla Palestina, dove si colloca? A proposito, ti è piaciuta la frase finale in russo? L'hai trovata? Bella trovata.
13: Me la volete tradurre questa frase finale senza alludere? Dai, gli ascoltatori vogliono sapere.
15: Io non lo so il russo.
14: Grande colpo di scena in russo. Intanto rispondiamo all'ascoltatore e poi adesso vi traduco la frase di Vannacci.
15: Ok, allora la questione è abbastanza controversa perché Vannacci è riuscito a fare un capolavoro diplomatico all'interno dell'estrema destra italiana, cioè è riuscito a mettere insieme delle anime neofasciste che si odiavano e si menavano tra di loro. In primo luogo Casa Pound e Forza Nuova, se non proprio nelle massime istanze, comunque nei movimenti di base, e queste realtà avevano dei posizionamenti molto diversi sulla questione palestinese e israeliana. E da cosa sono stati accomunati? Qual è stato il collante in questo momento? L'islamofobia. Nel corteo di sabato si sono visti dei cori osceni contro gli islamici e questo ovviamente, anche se alcuni dei movimenti non mi va di dire parolacce di mattina,
13: no, magari fai capire su
15: dalla scuola che possono sentire. E musulmano pezzo di era il coro più ricorrente.
14: Neanche tanto approfonditi, diciamo, neanche troppo
15: ricchi. Sì, no, certo, non è che si siano sforzati, però probabilmente la capacità è quella. Quindi anche quei movimenti neofascisti che avevano delle istanze filo-palestinesi, o addirittura alcuni filo-islamiche, perché ricordiamo che c'è una branca della destra italiana che ha anche fascinazioni dall'Islam, e tutto questo è stato asfaltato in nome di una coesione di diversa natura. E qui viene un grande interrogativo: perché c'è questa omogeneità tra il movimento che abbiamo visto sabato in piazza a Roma, quelli che vediamo in Inghilterra responsabili di quei disordini? C'è una manina dietro, o quantomeno c'è un salvadanaio comune dietro. Molti puntano il dito contro Elon Musk. Io non so dire se questo sia vero o sia falso, però c'è un problema che sta emergendo in tutta Europa e che può avere delle matrici comuni, e secondo me su quello va indagato.
14: E allora indagheremo, senza dubbio indagheremo, caro Luca, ma siamo arrivati alle 9.
13: Purtroppo volando siamo arrivati alla fine e vogliamo capire, indagando, se anche questa volta tu, cinico individuo, hai una morale.
14: Ho una morale, oggi la prendiamo da un po' della mitologia tanto in voga, perché è una frase che pronuncia nell'epopea Taras Mithridandir, uno dei nomi di Gandalf, che diceva: trovai i miei limiti, ma non i miei confini.
13: Wow, questa è stupenda. Bene, sapete che vi dico, senza confini. Ci ritroviamo domani. Ciao.
16: L'attimo fuggente.
17: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles.

0: allo stile.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Stati Uniti e Iran trovano l'intesa e lo stretto di Hormuz sarà aperto dopo la firma del memorandum venerdì 19 giugno in Svizzera. Tutto è avvenuto quando ormai nessuno più sperava nel successo dell'operazione diplomatica, dovuta essenzialmente alla perseveranza dei mediatori di Pakistan e Qatar, ma anche dei passi indietro di americani e iraniani. Prima dell'annuncio di Trump, i bombardamenti di Israele in Libano avevano rischiato di archiviare i piani di pace. Infatti l'Iran aveva chiesto un cessate il fuoco in Libano nell'ambito di un più ampio accordo regionale, ma i combattimenti sono continuati senza sosta, anzi si erano perfino intensificati. L'esercito israeliano aveva effettuato azioni militari contro il quartiere di Dayek a Beirut. Trump a quel punto ha chiesto a Netanyahu di fermare Israel, ma già in passato la stessa richiesta non era durata a lungo. Almeno nelle dichiarazioni pubbliche l'Iran firma comunque un accordo con gli Stati Uniti anche dopo l'attacco israeliano a Beirut, anche se ribalta i toni descrivendo come una propria grande vittoria l'aver costretto gli americani ad accettare. Del resto a Teheran le decisioni sulla guerra tra Stati Uniti e Israele Israele e sui colloqui di pace spetterebbero in ultima analisi alla Guida Suprema e al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, poiché alcune fazioni nel paese hanno già chiarito di essere insoddisfatte dell'accordo. Gli effetti economici già si vedono. Il prezzo del greggio sui mercati vira subito in forte ribasso, così come le borse. Ma Teheran rallenta lo sprint. La riapertura di Hormuz inizierà venerdì. Nella notte, intanto, Germania, Francia, Regno Unito e Italia firmano una dichiarazione in cui confermano l'impegno per la riapertura di Hormuz attraverso una missione difensiva. Ma le incertezze rimangono.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
8: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
9: Eccoci qua, buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone. Noi ripartiamo dalle 9:08 minuti e 45 secondi di questo lunedì 15 giugno. Ci aspetta una nuova settimana insieme, la settimana che precede quella che è la data ufficiale di inizio estate, una data che diciamo che è rimasta più che altro una formalità, perché poi di fatto la stagione è iniziata già da un po', lo dimostrano le temperature, lo dimostrano le scuole finite e lo dimostrano i centri estivi che cominciano a sorgere come funghi. A che prezzi, signora mia? E questo sarà il primo approfondimento di questa mattina. I prezzi folli dei centri estivi, ne parleremo con Federconsumatori. Salgono i prezzi dei centri estivi, ma sale anche il livello del mare. E lo fa sempre più rapidamente. Territori delicati come le Cinque Terre devono correre ai ripari. Ne parleremo con Marco Anzidei dell'INGV. Non credete a tutto quello che vi raccontano sul cibo. L'Istituto Superiore di Sanità ha stilato un decalogo antibufala, lo vedremo con la dottoressa Laura Rossi, direttore del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Argomenti che riguardano gli animali e la loro difesa e i loro comportamenti e i nostri comportamenti. Chiude come sempre la puntata del lunedì e ancora una volta sarà l'avvocata Claudia Taccani dell'OIP a parlarne con noi, cosa che potrete fare ovviamente anche voi. Vi consegno il nostro WhatsApp 334 11 11 622. Fatene buon uso.

La parola che ricorre spesso in questo periodo, ma devo dire anche in quello prima e quello prima ancora, è sempre la stessa, ovvero sì, aumenti su tutto, anche sulle vacanze. Non nel senso che si allunga il periodo, ma nel senso che aumenta il costo. Secondo il dossier vacanze elaborato da Assoutenti, partire per una settimana nel mese di agosto nel nostro paese costerà mediamente di più rispetto agli anni scorsi, e a incidere su questo scenario ci sono diversi fattori, non ultimo anche il contesto internazionale legato alla guerra in Medio Oriente. Il risultato qual è? È quello che molti italiani scelgono di rimanere in Italia, quindi di restare nel nostro paese. Questo, come spesso accade, ha effetti immediati su disponibilità e prezzi, ovvero le strutture si riempiono prima, le opzioni diminuiscono e di conseguenza le tariffe salgono. Allora, vediamo un esempio concreto. Una famiglia con due figli che oggi prenota una settimana tra il 9 e il 16 agosto, quindi estate piena, in una struttura a 3 stelle o una cosa analoga, qualcosa di simile, si trova a spendere in media poco più di 2.000 euro, con un aumento di oltre il 12% rispetto all'anno scorso. Poi ovviamente c'è il tema della differenza tra le destinazioni. Un conto è andare a Taormina, un altro andare a Cattolica. Beh, mi sembra evidente, no? Perché se da una parte ci sono località come Rimini o Milano Marittima, dove si riesce ancora un po', quantomeno, a contenere la spesa sotto i 1.400 euro, dall'altra si sale rapidamente, superando i 1.700 euro, persino in alcune zone del Veneto. Si va oltre i 2.000 euro in Sicilia, poi c'è la Sardegna, dove in alcune località si arriva anche a sfiorare i 5.000 euro per una settimana ad agosto. In questo scenario la meta più economica resta Vieste, in Puglia, con circa 1.255 euro per una famiglia tipo. Chiaramente non è solo la spesa dell'alloggio a pesare, un capitolo importante riguarda anche i trasporti marittimi. I traghetti infatti registrano aumenti medi vicino all'11%, 55 euro per una famiglia tipo. Chiaramente non è solo la spesa dell'alloggio a pesare, un capitolo importante riguarda anche i trasporti marittimi. I traghetti infatti registrano aumenti medi vicino all'11% rispetto all'anno scorso, complici anche i rincari

ovvero i voli aerei. I voli in molti casi costano meno rispetto al passato, con una flessione media che supera il 20%. Il motivo, sempre secondo le analisi, è legato a una domanda più bassa verso alcune mete estere, proprio a causa dell'incertezza geopolitica. Insomma, un'estate che si presenta con dinamiche, diciamo, molto diverse da quelle a cui eravamo abituati. Da un lato, chi resta in Italia paga di più e deve fare i conti con una disponibilità ridotta, e dall'altro chi vola all'estero può trovare invece tariffe decisamente più convenienti. E mentre si discute dei rincari che incidono sulle vacanze estive e sulle scelte delle famiglie, c'è un altro tema che riguarda da vicino le famiglie, appunto, con bambini, genitori e bambini, dunque, quello dei centri estivi. Anche in questo caso i costi sono in aumento, rappresentano una spesa sempre più significativa. Tra poco ne parleremo con Federconsumatori per capire quanto stanno crescendo le tariffe e quali sono oggi le principali difficoltà che le famiglie si trovano ad affrontare.

0: Le scuole stanno finendo, sono finite in realtà in tutte le regioni, eccezione fatta per la provincia di Bolzano, lì le scuole finiranno domani e torna una delle sfide più impegnative per molte famiglie: come organizzare le giornate dei figli durante le lunghe settimane estive. I centri estivi rappresentano da anni una delle soluzioni più utilizzate, anche se va detto che garantire ai bambini un'estate fatta di socialità, di gioco, di formazione costa sempre di più. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, le tariffe continuano a salire con aumenti che in alcuni casi superano il 5% rispetto allo scorso anno. È un tema che riguarda da vicino il bilancio di molte famiglie, che riapre anche il dibattito sull'accessibilità di servizi sempre più necessari. Ne parliamo con Giovanna Capuzzo, vicepresidente di Federconsumatori. Ben trovata, Capuzzo.
1: Salve, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, vediamo la fotografia che emerge dal vostro monitoraggio, dal monitoraggio di Federconsumatori sui centri estivi. Gli aumenti che avete rilevato sono aumenti a tappeto o riguardano soprattutto alcune tipologie di attività?
1: No, purtroppo quello che rileviamo è un aumento ovviamente diversificato, ma che riguarda di fatto tutte le attività. Quindi abbiamo preso in considerazione nello studio che facciamo annualmente sia dei centri estivi offerti da strutture private che quelle comunali, e ovviamente sì, anche quelli che mettono in campo anche corsi di inglese, laboratori o altri tipi di attività tipo naturalistica o sportiva. Ovviamente è una situazione che mette in difficoltà nuovamente le famiglie, che anche in questo caso

0: si trovano a dover fare proprio i conti in una situazione in cui abbiamo visto che già a maggio registrava un tasso di inflazione del 2,7% e un aumento del carrello della spesa del 2,3%, quindi questa situazione di continui aumenti chiaramente continua a mettere in difficoltà molte famiglie, considerando soprattutto che partiamo da una base, quella di rilevazione anche del 2025 che abbiamo preso a confronto, anno nel quale già si registravano aumenti rispetto all'anno precedente, quindi continuiamo ad avere una scia di aumento costante, purtroppo a discapito delle famiglie che non trovano
1: sempre più in alto
0: alternative.
1: Sempre più in alto, no? Come diceva qualcuno. Oggi mediamente quanto si trova a spendere una famiglia per una settimana di centro estivo?
0: Allora, per chi ha la fortuna di avere ancora disponibilità economiche abbastanza importanti, diciamo che per quanto riguarda il fronte del centro estivo privato, noi abbiamo valutato, insomma, che nella media dei prezzi si tratta di ovviamente un costo a tempo pieno settimanale di 186 sì. euro, che diminuisce ovviamente per chi può scegliere l'opzione di mezza giornata, quindi senza il pranzo. Ovviamente c'è anche una formula ridotta, quindi che consente la possibilità di portarsi magari il pranzo al sacco da casa, dove si arriva a 94 euro, però è chiaro che parliamo di una variazione del 5,7% per quanto riguarda ovviamente la formula piena, mentre un 2,2% per quanto riguarda la formula ridotta, questo sul fronte delle strutture private. Poi c'è quello ovviamente comunale, che ha un prezzo leggermente inferiore, però si tratta comunque di un tempo pieno che richiede 99 euro a settimana e 80 ovviamente per la mezza giornata sempre a settimana, quindi parliamo di importi molto alti se considerato tra l'altro a livello mensile, e ben sappiamo che abbiamo davanti almeno 3 mesi in cui i nostri poveri ragazzi, ovviamente non frequentando più la scuola, devono trovare un altro luogo dove poter passare il loro tempo, considerando soprattutto le famiglie che nel periodo estivo continuano a lavorare, quindi non sanno dove poter come poter occupare il tempo dei loro ragazzi.
1: Senta Capuzzo, ma i centri tematici come, non so, i centri sportivi o quelli dedicati alle lingue continuano a essere molto richiesti, cioè i genitori cercano soprattutto un'opportunità educativa più che un servizio di custodia, è corretto?
0: Allora, sì, questo è vero, solo che bisogna come al solito fare sempre i conti col proprio portafoglio e con le proprie possibilità, considerando che questi corsi, che sono ovviamente ben più completi e ovviamente offrono delle attività ben di diverso tipo, richiedono in questo caso 347 euro per i corsi di inglese, che prevedono anche magari dei laboratori magari di scienze, di danza o di teatro, mentre per quelli che si attestano a 157 euro, mentre per quelli diciamo natura sì, impronta naturalistica, quindi le campagne, le fattorie o quant'altro, 139 euro a settimana, per non parlare poi dei centri estivi sportivi, dove ovviamente sì. i ragazzi possono dedicarsi allo sport preferito, dove però si chiedono 238 euro a settimana.
1: Ah però, messaggi al 334 11 11 622, ho due figli di 8-11 anni, tra centro estivo e mensa spendo quasi 400 euro a settimana, a luglio lavoriamo praticamente per pagare il centro estivo. Scrive Paola, è così,
0: purtroppo è così. Poi ci sono delle famiglie che si ingegnano, ci sono famiglie nelle quali i genitori, se entrambi lavorano, alternano le ferie proprio per poter garantire una presenza fisica ai loro figli, però capiamo anche che l'ambito familiare in qualche modo viene anche a perdere un po' il senso stesso della famiglia, quindi l'impossibilità di vivere insieme anche il periodo feriale di cui anche i genitori hanno bisogno e che sicuramente avrebbero piacere a passare con i loro figli.
1: Buongiorno, quest'anno spenderemo 2200 euro per un numero di 6 settimane, per fortuna lavoriamo in 2, mensa compresa, scrive Mario. Abbiamo un audio, ce lo ascoltiamo insieme, dottoressa Capuzzo.
2: Ma io su questo tema vorrei fare una provocazione, ma perché visto che gli insegnanti vengono pagati non teniamo le scuole aperte per fare solo attività ricreative con degli insegnanti che già percepiscono lo stipendio, e poi si va in vacanza tutti insieme, si fanno le ferie ad agosto, come, e i bambini comunque frequentano la scuola che viene diciamo aperta dallo Stato, e perché se no tutte queste cose sono sempre a carico delle famiglie e non ce la si fa più. Giovanni da Milano, buongiorno.
1: Giovanni da Milano, applauso a scena aperta al nostro ascoltatore. Il ruolo della scuola, dottoressa Capuzzo. Le scuole chiudono adesso, no? E riaprono a settembre.
0: Guardi, nel tempo ci sono state anche varie richieste di rimodulare anche il calendario scolastico,
1: certo.
0: O anche, come il signor Giovanni proponeva, anche fare una sorta di modifica della chiusura, dell'apertura delle strutture scolastiche, che possono essere ovviamente messe a disposizione degli studenti anche per il periodo successivo a quello dell'anno scolastico vero e proprio. È chiaro che qui ci vuole una volontà politica di cambiare ovviamente l'assetto della scuola, fermo restando che comunque non tutte le strutture scolastiche sono in grado di accogliere nel periodo estivo i ragazzi, considerando che non tutte hanno insomma delle situazioni di adeguamento tale da poter consentire la frequentazione anche nel periodo troppo caldo dell'estate. Quindi è chiaro che purtroppo allo Stato, cioè nel senso in questo momento, non è possibile, seppur io condivida pienamente l'osservazione del signor Giovanni.
1: Certo, Giovanni è molto centrato sul tema. Capisco che organizzare attività per i ragazzi abbia un costo, scrive Saverio di Monza, ma credo che i comuni dovrebbero investire di più. I centri estivi sono un servizio sociale, non un lusso. Perché sembra.
0: Condivido anche questa osservazione.
1: Perché sembra.
0: Sì, anche perché guardi, i dati ovviamente ci fanno pensare assolutamente in quella direzione là, visto appunto gli importi di cui stavamo parlando. È chiaro che è una situazione che va affrontata anche a livello politico, fermo restando che comunque sappiamo che per le famiglie, soprattutto quelle più vulnerabili, più in difficoltà, fortunatamente ci sono delle agevolazioni per quanto riguarda le strutture comunali o quelle convenzionate, grazie alle quali è possibile abbattere il costo, diciamo, di quella che è la retta o il costo settimanale o mensile del centro estivo, e quindi avere una riduzione, una possibilità di riuscire a far fronte. È chiaro che però è una spesa in più che va a gravare sul portafoglio delle famiglie.
1: Quindi le agevolazioni esistenti, penso all'ISEE, riescono a garantire un po', quantomeno un po', un briciolo,
0: diciamo,
1: di equità.
0: Danno un po' di sollievo, ecco, diciamo così, alle famiglie, e forse lo possono rendere un pelino un po' più sostenibile. Poi ci sono anche le riduzioni anche per le famiglie più numerose, perché ci sono anche degli sconti per il secondo, il terzo, il quarto figlio. Poi ci sono anche altre soluzioni messe in campo magari anche dai comuni o dalle regioni attraverso bandi, oppure c'è la possibilità di richiedere, sempre però con una logica del chi prima arriva meglio alloggia, anche delle agevolazioni, rimborsi parziali magari dagli enti bilaterali o piuttosto da altre iniziative. Però è chiaro che parliamo di importi importanti che, soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo, risulta ovviamente essere quasi insostenibile.
1: Certo. Ma le amministrazioni locali, secondo lei, Capuzzo, stanno facendo abbastanza per sostenere le famiglie durante l'estate, durante il periodo estivo, che è lunghissimo,
0: Guardi, fondamentalmente potrebbero fare molto di più. Ci sono ampissimi margini di miglioramento, se vogliamo proprio dirla così. Seppure in campo insomma economico vediamo che la maggior parte dei comuni cerca di venire incontro alle famiglie, però non è solo una questione economica, è anche una questione di qualità del servizio che viene reso, appunto, come si diceva prima, che non deve essere solo considerato, anzi non deve essere mai considerato come una forma di parcheggio per i nostri figli.
1: È vero, assolutamente.
0: Di aggregazione, di
1: sensazione, Capuzzo, il prossimo anno ci ritroveremo qui in questo giorno a parlare sempre degli stessi problemi. Questa è la mia sensazione, lo scopriremo fra un anno. Grazie a Giovanna Capuzzo, vicepresidente Federconsumatori. Breve pausa e si torna.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali.

0: viaggio inizia dallo stile.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 9:32. Giornale Radio.
2: Meteo. La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Ecco, vedi, mi sono persa il meteo. C'è Peter che mi distrae, mi sta distraendo questa mattina. Buongiorno Peter Bescapè. Le Cinque Terre. Vai in vacanza ai Cinque Terre quest'estate, Peter. Le Cinque Terre sono uno dei luoghi più fotografati, meravigliosi, uno dei luoghi più amati d'Italia, però oggi attenzione, perché stanno diventando un simbolo della sfida climatica che ci attende. Un nuovo studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avverte che l'innalzamento del mare potrebbe cambiare profondamente il volto di alcuni borghi costieri nei prossimi decenni. Che mi spariscono i Cinque Terre, no? Dai. Tra poco ne parliamo con Marco Anzidei, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e coordinatore di questo studio. Prima ci ascoltiamo la musica di Black Keys.

Stasera c'è Achille Lauro a San Siro, mi raccontava Peter Bescapè, lo stesso, quello che andava alle Cinque Terre, no? È sempre lui, eh. Va bene, dai, parliamo di caldo. Il caldo che è arrivato in anticipo, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di arretrare di un grado, anzi, in molte zone d'Italia le temperature stanno già raggiungendo livelli tipici di piena estate. Questo sta spingendo diverse amministrazioni regionali a prendere provvedimenti per proteggere chi lavora all'aperto. Questo è il problema che ormai ci si trova ad affrontare ogni anno, perché per chi passa ore in cantiere piuttosto che in un campo agricolo o su una bicicletta a fare delle consegne, signori miei, caldo eccessivo può essere veramente molto molto ma molto pericoloso. Ad oggi sono già 8 le regioni che hanno deciso di introdurre limitazioni alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Si tratta di ordinanze che hanno ovviamente tutte lo stesso obiettivo: ridurre il rischio per la salute dei lavoratori quando il caldo diventa troppo, quando diventa davvero eccessivo. Le prime a muoversi sono state Veneto e Toscana, che già a maggio avevano deciso di intervenire. In Toscana il presidente Eugenio Gianni ha firmato il provvedimento il 28 di maggio, con quasi un mese di anticipo rispetto all'anno scorso, una scelta che dà l'idea di quanto la questione venga ormai considerata molto urgente. L'ordinanza riguarda diversi settori particolarmente esposti, come l'edilizia, come l'agricoltura, il florovivaismo e le cave, e resterà in vigore fino al 31 di agosto. A ruota sono arrivate anche altre regioni. Il Lazio ha adottato misure analoghe, mentre il Piemonte ha scelto di allargare la tutela anche a categorie che negli ultimi anni sono diventate sempre più numerose, come i lavoratori della logistica e i rider. Una decisione che tiene conto del fatto che molti di loro trascorrono gran parte della giornata all'aperto, spesso nelle ore più calde, quelle più difficili, ma vediamo come funzionano concretamente queste ordinanze, che non significa che ogni pomeriggio ci si debba fermare automaticamente. Le restrizioni entrano in vigore solamente quando il sistema sviluppato da INAIL e Consiglio Nazionale delle Ricerche segnala un livello di rischio alto per lo stress termico. In quei casi, tra le 12.30 e le 16, vengono sospese le attività che comportano un'intensa esposizione al sole e uno sforzo fisico significativo. In pratica si cerca di evitare che le persone lavorino proprio nelle ore in cui il caldo può diventare molto pericoloso. Nei primi giorni di giugno il numero delle regioni coinvolte è aumentato ulteriormente. L'Emilia Romagna ha attivato il proprio piano dal 3 di giugno e lo manterrà fino al 15 di settembre. Anche qui le misure interessano non soltanto i cantieri e le attività agricole, ma anche chi lavora nei piazzali di smistamento delle merci e i corrieri che effettuano consegne in bicicletta, i rider, i cosiddetti rider. La stessa scadenza è fissata dalla Puglia, mentre in Liguria, la Liguria ha previsto restrizioni fino alla fine di agosto. L'ultima ad aggiungersi a questo elenco è stata la Lombardia. L'ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana è entrata in vigore 5 giorni fa, il 10 di giugno, e resterà attiva fino al 23 di settembre. Insomma, il quadro che emerge è quello di un paese che sta cercando di adattarsi a estati sempre più calde, a fenomeni che ormai non vengono più considerati eccezionali. La tutela della salute dei lavoratori è diventata una priorità, giustamente, e il caldo estremo viene trattato sempre più come un rischio professionale da gestire con strumenti specifici. E visto che le temperature potrebbero aumentare ulteriormente nelle prossime settimane, non è escluso che altre regioni decidano di seguire la stessa strada. La mappa delle ordinanze quindi potrebbe allargarsi ancora, soprattutto nelle aree del centro e del sud Italia. Una cosa appare però già chiara: che il caldo non è più soltanto una questione di meteo, no? Una questione meteorologica strettamente legata al meteo, ma è un tema che riguarda direttamente la sicurezza, la salute e l'organizzazione del lavoro. E proprio quando il tema
della trasformazione dei territori e degli effetti del clima sulle nostre vite diventa sempre più centrale, c'è un altro scenario che ci porta a guardare ancora più avanti nel tempo. Le Cinque Terre, uno dei luoghi più fotografati, uno dei luoghi più amati d'Italia, oggi diventano anche un simbolo della sfida climatica che ci attende. Un nuovo studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avverte che l'innalzamento del livello del mare potrebbe modificare in modo significativo il volto di alcuni borghi costieri nei prossimi decenni. Tra poco ne parliamo con Marco Anzidei, dirigente di ricerca dell'INGV e coordinatore di questo studio.

0: Le immagini delle mareggiate che invadono lungomari e piazze sono sempre più frequenti. Oggi la scienza prova anche a misurare quello che potrebbe accadere nei prossimi decenni. C'è un nuovo studio coordinato dall'INGV che accende i riflettori sulle Cinque Terre, uno dei luoghi simbolo del nostro paese, patrimonio dell'umanità UNESCO. Secondo i ricercatori, Monte Rosso e Vernazza sono tra le aree italiane più esposte agli effetti dell'innalzamento del livello del mare, con scenari che potrebbero modificare profondamente il territorio entro la fine del secolo e oltre. Allora vediamo cosa dicono questi dati, soprattutto se c'è ancora tempo per intervenire. Buongiorno Marco Anzidei, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e coordinatore dello studio. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Fa un po' impressione pensare a un territorio splendido come le Cinque Terre che viene inghiottito dal mare. Perché le Cinque Terre sono finite al centro di questo studio? Cosa rende quest'area particolarmente interessante dal punto di vista scientifico?
1: Sicuramente è una zona di alto valore ambientale e turistico. Conosciamo benissimo la bellezza delle Cinque Terre e dei suoi villaggi sul mare. E questi sono sempre più esposti agli effetti del cambiamento climatico, perché il riscaldamento globale sta causando un aumento del livello del mare e degli oceani in tutto il mondo, e anche le Cinque Terre si trovano esposte a questo fenomeno. Lo studio ha cercato di fare un po' il punto su quello che potrebbe avvenire su queste coste, utilizzando da una parte i dati dell'Intergovernmental Panel Climate Change, l'IPCC, che fa delle proiezioni da qui fino al 2150, che noi abbiamo rivisto e corretto, perché l'IPCC non tiene in conto l'effetto della subsidenza, cioè del movimento del suolo verso il basso, che riguarda un po' tutte le coste italiane. Quindi noi
0: in pratica la terra sta sprofondando?
1: Sprofondare è una parola grande, è una
0: grossa,
1: parola molto importante. Si muove lentamente verso il basso per cause naturali, e questo ovviamente accelera localmente l'aumento del livello marino. Quindi noi utilizziamo dei dati spaziali da satellite o da terra per calcolare quanto si muove la terra verso il basso, dopodiché rivediamo le proiezioni dell'IPCC e facciamo degli scenari utilizzando della topografia, cioè quindi una conoscenza del territorio molto dettagliata a livello di qualche centimetro. In questo modo noi possiamo vedere dove prevedere, tra virgolette, dove arriverà il mare da qui fino al 2150.
0: Ma questo è uno scenario teorico o è una previsione basata su dati che sono già osservabili oggi?
1: È chiaro che quello che succederà tra 50 o 100 anni noi oggi non possiamo prevederlo con esattezza, perché nessuno lo può fare. Però quello che noi possiamo fare è, conoscendo quello che è l'andamento del livello medio del mare globale nel tempo, conoscendo qual è il valore, l'andamento della subsidenza, quindi del movimento del suolo verso il basso, in questa zona come in altre zone del Mediterraneo, della Terra, noi possiamo proiettare degli scenari di aumento del marino sulla costa. Quindi possiamo vedere dove può arrivare il mare, possiamo mostrare dove arriva il mare agli stakeholder, ad esempio alle persone interessate, per poter prendere da adesso delle misure a difesa della costa e quindi per difendere non solo l'ambiente ma anche l'economia.
0: Nel vostro studio si parla anche di onde che potrebbero raggiungere altezze importanti sulla terraferma. Che conseguenze potrebbero avere durante eventi meteorologici estremi?
1: Noi, oltre a aver calcolato quale potrebbe essere l'aumento del livello medio del mare sulla costa in questa zona, abbiamo anche calcolato quanto potranno essere le onde più alte e fino a dove arriveranno nell'entroterra le onde più alte in condizioni di livello marino più alto di oggi. E quello che abbiamo, gli abitanti delle Cinque Terre già conoscono molto bene le grandi mareggiate che avvengono sulle loro coste, che tutti gli anni provocano danni più o meno severi alle infrastrutture e alle cose, all'ambiente. E noi abbiamo calcolato che in condizioni dello marino più alto il run up, cioè sarebbe il punto più alto dove può arrivare l'onda sulla terra, potrebbe arrivare a 13 metri e questo ovviamente deve essere tenuto in considerazione, perché fino a quelle altezze ci sono infrastrutture importanti, ad esempio linee ferroviarie, strade,
0: certo,
1: parcheggi, infrastrutture turistiche e porti, piccoli.
0: Quindi
1: porti.
0: Non stiamo parlando solo delle spiagge o dei porticcioli, diciamo, ma anche delle aree abitate. E poi c'è la ferrovia che collega i borghi.
1: Sì, ad esempio abbiamo visto che nello scenario di Vernazza, in condizioni di mareggiate estreme, il mare può risalire dentro le strade dei borghi, arrivando pure ad altezze considerevoli.
0: Allora, ci sono dei messaggi che stanno arrivando, vediamo se riesco a trovarne. Ecco qua, secondo me il cambiamento climatico, è Giancarlo di Parma che scrive, secondo me il cambiamento climatico non è più qualcosa da discutere, basta guardare le mareggiate e le alluvioni degli ultimi anni. Quanto sta contribuendo, Anzidei, il cambiamento climatico proprio all'accelerazione di questi fenomeni?
1: E sicuramente la statistica ci dice che questi fenomeni stanno aumentando anno dopo anno, che il 2025 è stato l'anno in cui abbiamo raggiunto un nuovo record degli eventi estremi avvenuti in Italia. E, è chiaro che più il riscaldamento globale farà sentire i suoi effetti, maggiori saranno gli effetti di questo tipo, come le mareggiate. Basta pensare alla tempesta Harry che è avvenuta a gennaio in Sud Italia, dove in mare aperto sono state registrate onde più alte di 16 metri, mai viste prima nel Mediterraneo, e che ha prodotto questa tempesta dei danni molto ingenti sulle coste della Sicilia, della Calabria,
0: della
1: Puglia,
0: Sardegna.
1: Come della Sardegna. Con miliardi di euro probabilmente alle infrastrutture turistiche, storiche, ai beni culturali, ai servizi e altro.
0: Nel vostro studio si parla di circa 10.000 chilometri quadrati che potrebbero essere interessati da, appunto, da allagamenti, no? Lei ha parlato di 100 anni?
1: E allora, questi 10.000 chilometri quadrati si riferiscono a uno studio precedente a questo, è stato fatto sulle Cinque Terre, in cui abbiamo cercato di stimare quale potrebbe essere la superficie esposta all'aumento di livello medio marino da qui al 2150 su tratti selezionati delle coste italiane. Abbiamo individuato 39 aree costiere italiane più esposte al fenomeno, perché sono basse, sono molto vicine al mare, non sono alte, diciamo, e quindi l'ingresso del mare è facilitato appunto dalla bassa quota della topografia, e questa superficie per tutta l'Italia corrisponde a circa 10.000 chilometri quadrati. Nel calcolo non abbiamo incluso le spiagge, le piccole spiagge ovviamente, perché è un lavoro molto più di dettaglio che deve essere fatto, un po' come è stato fatto per le Cinque Terre, un lavoro di dettaglio.
0: Certo, c'è chi potrebbe pensare che stiamo parlando di un tempo molto lontano, no? Che il 2150 sia veramente troppo lontano per preoccuparsene oggi, perché molte persone fanno fatica, no? a percepirlo nella vita quotidiana. Ma qual è il segnale più evidente che dovrebbe farci capire che qualcosa sta cambiando davvero? C'è un fenomeno che oggi osserviamo con una frequenza magari impensabile 30 anni fa?
1: Beh, ad esempio l'intensità appunto delle mareggiate e degli eventi estremi che stiamo assistendo, ma anche le temperature sempre più alte a cui ci esponiamo, e questo ovviamente abbiamo raggiunto 1,5 gradi di temperatura nel 2023 al di sopra dei livelli preindustriali, e questa è stata la prima volta in cui la Terra si è riscaldata, diciamo, così tanto dopo il periodo, rispetto al periodo preindustriale. E quindi quelli che sono i famosi accordi di Parigi sono stati, per limitare la temperatura globale al di sotto del 1,5 gradi, sono stati come dire, questo limite è stato raggiunto prima del previsto. È chiaro che se avviene una volta non vuol dire che questo sarà diciamo per il vero per i prossimi anni, però sicuramente quello che sta avvenendo è che ci stiamo pericolosamente, direi, avvicinando troppo rapidamente a temperature più alte. Questo comporta poi una fusione di tutti i ghiacci terrestri, i ghiacciai alpini sono spariti, i ghiacci di Antartide e Groenlandia stanno fondendo rapidamente, e questo già ovviamente ha un effetto non solo sul clima ma anche sul livello marino, e noi appunto misuriamo e calcoliamo gli effetti dell'aumento del livello marino sulle coste del Mediterraneo.
0: Stiamo parlando di del mare che si innalza e va a coprire alcuni territori, no? Allora penso a Venezia. Che ne sarà di Venezia, Anzidei?
1: Venezia è una delle zone...
0: È un grande classico,
1: Prego?
0: È un grande classico, dico.
1: È un grande classico, sì, Venezia è un grande classico, lo sappiamo, se ne parla tanto, ma perché Venezia ovviamente è un bene culturale di valore incommensurabile. Il livello marino sta aumentando, la costa di Venezia si muove verso il basso, e la somma dei due effetti provoca appunto un'accelerazione locale, chiamiamola così, del fenomeno. Venezia oggi è difesa dal MOSE, che è una struttura eccezionale, che funziona molto bene, ma non sarà per sempre, perché il MOSE ha dei limiti di difesa della laguna per questioni proprio progettuali, e quindi si dovrà prevedere nei prossimi decenni gli aggiornamenti a questo sistema di difesa per poterla proteggere. Noi abbiamo in un altro studio calcolato che un evento estremo a Venezia, tipo quello avvenuto nel 1966 o nel 2019, in un prossimo futuro, prima della fine del secolo, il livello marino potrebbe superare la barriera del Mose, e questo ovviamente con tutte le implicazioni del caso.
0: Ah, certo. Abbiamo un audio, lo ascoltiamo insieme.
2: Ciao Vicky, buongiorno, sono Daniela da Reggio Emilia. Io invece ho molta preoccupazione per quei cambiamenti che le nostre coste, che il nostro territorio sta per subire per l'intervento umano. Io sento notizie provenienti dall'Albania e niente, o quasi niente, o perlomeno dalle fonti ufficiali, dai telegiornali, su quello che sta accadendo alle nostre coste, e mi riferisco alla Sardegna e alle coste della Puglia, in cui sembra che il governo svenda territori per la costruzione di grandi resort, ville private, la privatizzazione di coste italiane, quasi che l'Italia sia in svendita come l'Albania. Ecco, questo mi preoccupa molto di più forse del cambiamento climatico.
0: Ciao. Quindi ciao Daniela e grazie. L'essere umano ci mette il carico da 11 su questa situazione che già di per sé è complessa, Anzidei. Lei è d'accordo?
1: Sono d'accordo che gli interventi umani sulle coste sono tra le cause, diciamo, di variazioni locali anche molto importanti su l'arretramento costiero, ad esempio sull'erosione della costa. Sappiamo ormai bene che se si costruisce un porto lungo una costa, poi la costruzione dei moli avrà un effetto, diciamo, da una parte, se siamo su coste, diciamo, sabbiose, da una parte ci sarà un effetto di accumulo di sabbia, dall'altra parte ci sarà un effetto di erosione, e quindi arretramento della costa con possibili danni alle costruzioni, infrastrutture costiere in prossimità della fascia erosa. È chiaro che si devono adottare delle politiche di gestione e di amministrazione della fascia costiera, che devono essere consapevoli di questo fenomeno dell'aumento di allo marino e anche della che la costruzione di qualsiasi opera marittima lungo la costa può influire sull'assetto stesso della costa negli anni successivi alla costruzione dell'opera. Questo ormai è un dato di fatto.
0: Va bene, la ringrazio molto Marco Anzidei, grazie al dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Marco Anzidei. Sono le 10 in punto, non è vero, mancano 8 secondi, ma noi comunque diamo la linea alla redazione di Roma per le ultime notizie.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles.

0: Inizia dallo stile.
1: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'accordo tra Stati Uniti e Iran, le parti confermano ma restano nodi da sciogliere, e Israele si sfila, l'Europa applaude ma resta lo stallo sulle sanzioni a Tel Aviv. Euforia sui mercati per l'intesa, Trump atteso al G7 di Evian. Il delitto di San Stino, si cerca ancora il corpo della donna nel movente del 17enne, forse dissidi patrimoniali. Abbiamo perso punti importanti, l'amarezza di Antonelli dopo il ritiro a Barcellona nel giorno del trionfo Ferrari con Hamilton.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Davide Camera e per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti, Iran ha firmato l'accordo quadro che potrà porre fine alle guerre nel Golfo e Medio Oriente. Venerdì la firma in Svizzera e la riapertura dello stretto di Hormuz. Poi ci saranno 2 mesi per i negoziati veri e propri, ma intanto Israele si sfila dagli accordi puntando a metterne a rischio la tenuta.
7: Dopo tanti annunci, smentite e passi indietro nella notte italiana, è arrivato il via libera di USA-Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente USA Vance Sharif. Il primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano. Sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. Venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, il petrolio tornerà a fluire liberamente, esulta Trump. Da Teheran filtra invece la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Gli altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare accordo: entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma al momento il rischio più imminente è costituito dalla posizione israeliana: non ci ritireremo dal Libano e non ci consideriamo vincolati dall'accordo con l'Iran, ha dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: E i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele, ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dell'omologo Macron. E i mercati brindano all'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale, in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, il petrolio è ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 80. Il delitto di Sanstino di Livenza, proseguono le ricerche del corpo dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote di 17 anni reo confesso. Il movente sarebbe legato a dissidi sul patrimonio di famiglia.
0: Sommozzatori, droni, cani molecolari, ma la corrente può avere portato lontano sia il corpo di Chiara Guerra sia il coltello da cucina con una grande lama che il nipote reo confesso di un delitto che inizialmente aveva provato a nascondere alla fine ha ammesso, anche perché non aveva saputo spiegare perché la sua mano era fasciata. Per gli investigatori avrebbe accoltellato la zia nella legnaia, poi avrebbe gettato il corpo nel canale Malguer. Avevamo litigato, ha detto agli investigatori. Litigavano spesso, a quanto pare, zia e nipote. Il motivo sarebbe il grande podere dove la donna viveva da sola ormai da anni, mentre la famiglia del ragazzo abita in una villetta più piccola. Indaga la procura di Pordenone, qui competente anche se la provincia è quella di Venezia, ma siamo in una zona, il Veneto orientale, che comprende anche Porto Gruaro, Sandona di Piave e la spiaggia di Bibione, che è più vicina geograficamente al Friuli che non al capoluogo veneto. La comunità locale è sbigottita, una famiglia stimata di insegnanti e un ragazzo definito solitario e un po' chiuso che non aveva mai mostrato atteggiamenti violenti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
6: Ai mondiali di calcio, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao. L'Olanda va due volte in vantaggio sul Giappone ma viene rimontata. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi altre due gare. Entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, alle 18 contro Capo Verde, e alle 21 avremo Belgio-Egitto. Ma intanto esplode il caso di un arbitro della Sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Infine la Formula 1. Grazie Ferrari, mi avete fatto ricordare chi sono. Lewis Hamilton si commuove dopo il trionfo a Barcellona, primo successo al volante della rossa. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes. Dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
8: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forti. Ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo. E adesso ci focalizziamo sull'Austria.
6: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
9: Tutti ne parlano.
10: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
11: Torniamo in diretta, in onda, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono le 10 passate da 9 minuti. Io sono Vicky Mangone, cambio della guardia, cambio della poltrona, anzi in regia. Fuori Bescapè, entra la Cabrini. Benvenuta Elisa. Noi tra poco parleremo di alimentazione, fake news. Vedremo se i carboidrati fanno davvero ingrassare, se il glutine è un problema anche per chi non è celiaco e se i prodotti light aiutano davvero a perdere peso. Ne parleremo con Laura Rossi dell'Istituto Superiore di Sanità, partendo da un sondaggio che racconta quanto siamo informati o quanto siamo disinformati e quanto invece continuiamo a credere a qualche falso mito. 334 11 11 622, raccontateci i vostri falsi miti.

Le chiamano diete, ma spesso con la nutrizione hanno davvero poco a che fare. Sono regimi estremi, cose bizzarre, a volte davvero quasi surreali, che promettono dimagrimenti rapidi e trasformazioni lampo. Il problema è che nella maggior parte dei casi non hanno alcuna base scientifica e finiscono per mettere a rischio la nostra salute, proprio l'equilibrio del nostro organismo. Nel tempo ne sono circolate tantissime, alcune sono anche diventate parecchio famose.

quelle che arrivano da un passato in cui si è davvero sfiorato l'assurdo, come i tentativi di utilizzare parassiti intestinali per rubare calorie all'organismo. Sono tutte cose vere, quelle che sto raccontando. Cioè, in teoria dovevano aiutare a dimagrire e in pratica causavano anemia, causavano danni agli organi, rischi gravissimi per la salute. All'inizio del Novecento si arrivò persino, pensate, a vendere pillole con uova di tenia.

un po' meno, perdita di massa muscolare, cali energetici e un effetto rimbalzo quasi garantito. Gwyneth Paltrow ha invece contribuito alla diffusione di approcci più, diciamo, spirituali, come il cosiddetto detox a base di latte di capra. Più che una dieta, un esperimento di monotonia alimentare, mi verrebbe da dire, che però non può sostituire una dieta equilibrata e varia. Sempre nel mondo delle star non sono mancate altre pratiche estreme, come diete da poche centinaia di calorie al giorno.

insegna nulla sul rapporto reale con il cibo e non apporta alcun beneficio nutrizionale. E ancora la dieta dei funghi, resa popolare anche da Katy Perry, o il crudismo estremo associato a Uma Thurman, che limita la cottura degli alimenti a temperature molto basse. In entrambi i casi il rischio è sempre quello, è sempre lo stesso: trasformare una scelta alimentare in una gabbia molto rigida, difficile da sostenere nel tempo. Così dopo un po' si molla e si torna ad abbuffarsi, sbagliato anche quello ovviamente. Alla fine, messe tutte insieme, queste diete raccontano più la pressione sociale e mediatica sul corpo che una reale ricerca di benessere, che una reale ricerca di salute. Ricordiamoci che la dieta più efficace è ancora quella più normale, quella equilibrata, quella sostenibile, quella senza scorciatoie, quella che non ti fa riacquistare chili persi nel giro di una settimana. Ne parleremo tra poco con Laura Rossi, direttore reparto alimentazione, nutrizione e salute presso l'Istituto Superiore di Sanità.

0: improvvisati, da diete miracolose e da tantissime regole spesso in contraddizione tra loro. Allora vediamo se i carboidrati fanno davvero ingrassare, se il glutine fa davvero male a tutti e se le proteine sono la soluzione unica, diciamo migliore per dimagrire. Ne parliamo con la dottoressa Laura Rossi, direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottoressa Rossi.
1: Buongiorno a voi.
0: Quanta confusione c'è attorno all'alimentazione, tra social network, influencer, tutti hanno qualcosa da dirti, di giusto, di perfetto, qualcosa che funzioni, qualcosa che ti faccia dimagrire. Non è esattamente così, vero dottoressa?
1: Allora, la nutrizione, diciamo così, noi ci sentiamo tutti competenti in nutrizione perché mangiamo e quindi, diciamo, diventa, non percepiamo il fatto che sia una scienza, non percepiamo il fatto che bisogna avere delle competenze specifiche per poter parlare di nutrizione e quindi, diciamo, ci improvvisiamo. Questo vale in molti campi della medicina in generale, però ecco, la nutrizione non è percepita come una scienza vera e propria e quindi pensiamo di sapere.
0: Ciascuno può dire la sua, ci sono però tante false credenze, alcune reggono più di altri. Per esempio mi viene in mente quella legata ai carboidrati, no? Che continuano a essere considerati i nemici giurati della linea.
1: Sì, siamo diventati tutti carbofobici, così sì. Mi viene da dire, diciamo, in qualche modo. Li vediamo come la causa di molti dei nostri mali, in particolare li vediamo come la causa del sovrappeso. Mentre i carboidrati, ma come tutto del resto, ci fa ingrassare solo se ne mangiamo troppi. Qual è il problema dei carboidrati? Il problema dei carboidrati è che ci piacciono, diciamo, la pizza, il pane, la pasta ci piacciono e quindi non ci conteniamo. E quindi tendiamo a porzioni eccessive rispetto ai nostri fabbisogni e questo determina il fatto che ingrassiamo. Questo non è colpa dei carboidrati, è che ne mangiamo troppi rispetto a quanti ne dovremmo mangiare.
0: Un altro mito, devo dire duro a morire, è quello legato ai prodotti light, no? I prodotti light fanno dimagrire, sono tutti convinti di questa cosa. Il fatto che siano light significa che possiamo consumarli senza attenzione, è così?
1: È esattamente quello che lei ha detto molto correttamente. Prodotto light significa che ha un quantitativo del 30% in meno, questo è secondo la legge, diciamo, per esempio dei grassi in particolare. E quindi obiettivamente quel prodotto ha 30% di calorie in meno rispetto al convenzionale, quindi se io scelgo uno spalmabile sto mangiando meno calorie. Qual è però il problema? Il problema è che lo percepiamo come un libera tutti e quindi ne mangiamo magari di più di quanto mangeremmo il prodotto tradizionale, vanificando quel 30% di calorie in meno. E a lungo termine si è capito che il prodotto light di per sé non ci fa dimagrire perché attuiamo un meccanismo, diciamo così, come dire, compensatorio, per cui ne mangiamo di più. Se invece noi siamo capaci di contenerci e ne mangiamo di meno, e quello ci aiuta nella perdita di peso perché ha un 30% di calorie in meno.
0: Senta, ci chiarisce una volta per tutte la questione dello zucchero bianco e zucchero di canna. Davvero uno è migliore dell'altro?
1: Questa è un'altra dura a morire, e non si capisce nemmeno da dove nasce, nel senso che lo zucchero di canna è percepito come più salutare, mentre lo zucchero di canna è zucchero esattamente come lo zucchero bianco, ha le stesse calorie, ha anche un potere dolcificante un pochino più basso, quindi c'è il rischio anche che ne mettiamo un po' di più perché lo sentiamo meno dolce. È scuro così, quindi non so, ci fa pensare al pane integrale, no? Che è salutare, però quello è zucchero, non è pane integrale. È zucchero così perché ci sono restano dei residui di lavorazione della melassa, ma che non hanno alcuna valenza nutrizionale particolare. Quindi zucchero di canna e zucchero bianco sono identici dal punto di vista nutrizionale, l'uno non è più salutare dell'altro, scegliamo quello che ci piace, se poi ci piace lo zucchero di canna non è un problema, limitiamoli tutti e due, perché l'eccesso degli zuccheri invece è problematico sia per l'aumento di peso che per la glicemia, quindi il diabete.
0: Paolo da Modena, a proposito dei carboidrati, dice: confesso che per anni ho evitato la pasta la sera perché ero convinto che facesse ingrassare più che a pranzo.
1: Ecco, è questa corretto? È un'altra cosa. Sì, questa, no, cioè è scorrettissimo, nel senso, certo. Questa è un'altra cosa che ogni tanto ciclicamente ritorna. Allora, la crononutrizione è qualcosa che viene studiata, ma riguarda i pattern alimentari generali, ma non è che una pasta la sera ci fa ingrassare di più o di meno rispetto a mangiarla a pranzo o a mangiarla la mattina. Stiamo parlando sempre delle stesse calorie, che noi, diciamo, se sono in eccesso le mettiamo sui fianchi o sulla pancia. Quindi no, non c'è nessuna differenza a mangiare la pasta la sera o la mattina. C'è una differenza a mangiarne troppa rispetto a quanta ce ne serve.
0: Marta da Cagliari: ho eliminato il glutine per qualche mese seguendo il consiglio di alcune amiche. Sinceramente non ho notato grandi differenze, però continuano a dirmi che fa male a tutti. Perché ecco, una dovrebbe eliminare il glutine se non è celiaco?
1: No, nessuno dovrebbe eliminare il glutine se non si è celiaci. La celiachia è una malattia, ed è una malattia in cui l'unica supporto terapeutico, l'unica terapia è l'adozione di una dieta senza glutine. Quindi, quindi per i celiaci è indispensabile avere il prodotto senza glutine. Per l'individuo che non è celiaco non c'è nessuna necessità di eliminare il glutine, anzi lui rischia di avere una dieta anche un po' più sbilanciata, perché i prodotti senza glutine ora sono molto migliorati grazie al supporto terapeutico che deve essere fatto al celiaco, però magari possono avere più grassi, più zuccheri, perché appunto devono migliorarne la palatabilità essendo assente il glutine, per cui è proprio sbagliato e non ha nessuna miglioramento. La spettatrice ha detto giusto: non ho notato nessuna differenza. Certo. Ma perché non c'è nessuna differenza. Se io non sono intollerante al glutine, togliere il glutine non mi aggiunge, non mi toglie nulla alla mia fisiologia.
0: Oggi viviamo nell'epoca delle diete iperproteiche. Perché le proteine vengono considerate quasi miracolose?
1: Allora, le proteine sono un nutriente nobile, non c'è nessun dubbio su questo aspetto, sono i costituenti della vita, i mattoncini della vita. Però, ecco, anche qui, no, quando si esagera, si arriva appunto a dare a questi nutrienti un valore che non hanno. Sono importanti, dobbiamo assumerne almeno il 15% della nostra energia quotidiana, possiamo anche salire un po', arrivare fino a 20%, ma... come dire, non sono indispensabili per la perdita di peso, non ci servono a invecchiare di meno, non ci servono a ricostituire la massa muscolare se non facciamo attività fisica. Ci può stare che scegliamo di prendere un po' più di proteine perché ci danno un maggiore senso di sazietà e quindi tendiamo a mangiare di meno, ma non diamo all'iperproteico un valore che non ha.
0: Elena da Varese: ogni settimana esce una notizia nuova. Un giorno il caffè fa bene, quello dopo fa male. Capisco perché la gente sia così confusa. Perché si sente
1: allora,
0: di tutto.
1: Sì, che si senta di tutto, non c'è dubbio, e diciamo siamo in quella che si chiama la infodemia, no? Un termine che è stato coniato ai tempi del Covid, però l'infodemia persiste e in nutrizione c'è sempre stata anche prima del Covid. La questione qual è? Però noi dobbiamo anche pensare che la scienza evolve. Allora, magari qualche anno fa gli studi dicevano, si erano accumulati gli studi che dicevano che il caffè faceva male. Poi però gli studi vanno avanti, la ricerca va avanti, possono essere state approfondite certe relazioni, scoperte altre cose e magari capito che il caffè può non fare male in tutte le condizioni. Ecco, l'informazione viene spesso semplificata, però ecco, noi dobbiamo anche essere pronti al fatto che le evidenze scientifiche possono cambiare.
0: E poi dobbiamo anche imparare a selezionare le informazioni. Grazie Laura Rossi, direttore reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Alle 10:31. Aia, che ritardo. Adesso mi picchiano. Linea alla regia e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

mangiare sembra, mangiare bene quantomeno, sembra una cosa semplice, invece basta aprire i social per ritrovarsi davvero sommersi da cons-

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
4: Molto bene, eccoci qua per l'ultima mezz'ora insieme, per gli ultimi 25 minuti scarsi insieme. Sapete che adesso esiste anche il patentino per chi possiede un gatto. Succede a Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese, dove il comune ha deciso di lanciare un'iniziativa piuttosto curiosa, ma devo dire anche molto utile. Dopo i corsi dedicati a chi ha un cane, questa volta l'attenzione si sposta sui felini di casa. L'idea è molto semplice: aiutare le persone a capire meglio i propri gatti, perché diciamocelo, chi vive con un gatto sa bene che non è sempre facilissimo interpretarne comportamenti, esigenze e anche gli stati d'animo, no? Così nasce questo percorso. È un percorso gratuito, è articolato in 4 incontri tra questo mese, tra il mese di giugno e l'inizio di luglio, durante i quali veterinari ed esperti accompagneranno i partecipanti alla scoperta del mondo felino. Si parlerà un po' di tutto, di emozioni, di comunicazione, di benessere psicofisico, ma anche di come organizzare gli spazi domestici per far sentire il gatto a proprio agio. Non mancheranno consigli pratici su situazioni spesso complicate, come il trasportino, come le visite dal veterinario, piuttosto che la convivenza con i bambini. L'obiettivo non è certo trasformare i proprietari in specialisti, ma comunque fornire qualche strumento in più per migliorare la relazione con l'animale e prevenire problemi comportamentali che spesso nascono proprio da una scarsa conoscenza delle sue necessità. Alla fine del corso verrà consegnato un attestato simbolico, il famoso patentino, che insomma più che un diploma è un riconoscimento per chi ha scelto di dedicare tempo e attenzione al benessere del proprio animale. In realtà quella di Ozzano non è un'iniziativa isolata, in diverse regioni italiane stanno nascendo dei progetti simili, segno che il tema del benessere animale sta diventando sempre più centrale. Del resto oggi cani e gatti fanno parte della famiglia a tutti gli effetti, e conoscere meglio il loro linguaggio può fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Quindi insomma, dopo anni in cui si è parlato soprattutto di educazione cinofila, adesso arriva anche la scuola per gattari. Considerando quanto i gatti sappiano essere affascinati, quanto misteriosi, forse questa lezione in più non guasta affatto. Sarebbe interessante organizzare una cosa analoga per i cani, quelli diciamo di alcune particolari razze. Ecco, noi continuiamo a parlare di animali tra poco con la portavoce dell'OIPA, l'avvocata Claudia Taccani.

0: L'ultima parte di Tutti ne parlano del lunedì è dedicata ai nostri amatissimi amici animali. Con noi Claudia Taccani, portavoce dell'OIPA. Buongiorno e ben trovata.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti, ciao.
0: Eccoci. Una storia, oggi apriamo con questa storia che sta facendo molto discutere, che arriva da Cernusco sul Naviglio. Dunque siamo nel Milanese, una donna senza figli aveva deciso di destinare il proprio patrimonio, 2 milioncini di euro, tanta roba, alla costruzione di canili e alla cura dei cani randagi, escludendo in maniera esplicita dal proprio testamento tutti gli altri parenti. Però succede che dopo la sua morte il tribunale ha individuato alcuni nipoti come eredi legittimi e il patrimonio adesso rischia di finire a loro anziché agli animali che la donna voleva aiutare. È una vicenda strana questa, ma insomma, solleva anche tanti interrogativi, non solo giuridici, ma anche etici, no? Fino a che punto può essere rispettata la volontà di una persona?
1: Ma infatti hai detto tu ben venga, cioè etici, ma cavolo. Allora, c'è da dire che partiamo da un presupposto positivo: sono tante le persone che nel proprio testamento decidono veramente di dedicare una parte del patrimonio o perché no anche tutto il patrimonio per la tutela degli altri, anche appunto degli altri animali, quindi questa è una premessa molto importante perché giuridicamente si può fare. Poi ai noi, viene da dire ai noi, ci sono diciamo dei limiti previsti per legge che vanno a tutelare diciamo i parenti più stretti. Ora nel caso che hai citato tu della signora di Cernusco è un caso veramente molto interessante. Per fortuna è un caso tra virgolette abbastanza raro, nel senso che non è che si verifica tutti i giorni diciamo delle contestazioni così, così grandi quando si parla chiaramente di animali, però è anche molto cavilloso, nel senso che oltre che esserci di mezzo dei parenti che in realtà non sono diretti legittimari ma sono andati a impugnare il testamento, anche lo Stato si è messo di mezzo, perché quando c'è una diatriba riguardo all'interpretazione del testamento, attenzione, e ci sono dei diciamo delle problematiche riguardo a chi effettivamente andrà a ereditare, se non va a ereditare nessuno, chi si piglia i soldi? Lo Stato, detto in maniera molto diretta.
0: Polvere. Lo Stato aspira polvere.
1: È così. Quindi c'è sempre anche questo rischio, attenzione. Allora, qual è il consiglio di OIPA? Beh, sicuramente quello di affidarci diciamo dei professionisti, soprattutto se abbiamo patrimoni ingenti, perché sapete chiaramente gli interessi loci sono più grandi, no? Quindi anche le eventuali contestazioni, affidiamoci a dei professionisti, quindi dei notai, eventualmente degli avvocati che possano aiutare in questo percorso, quindi fare un testamento chiaro, veramente chiaro, e poi andarlo a depositare presso un notaio in modo tale che quando si va a miglior vita, come si suol dire, il testamento venga effettivamente pubblicato e venga eseguito grazie a un esecutore testamentario. Non è una cosa facile, ripeto, perché quando abbiamo magari dei patrimoni interessanti, sapete che poi, essendoci di mezzo tanti interessi, ci sono anche tante persone che remano contro.
0: Senti, ma indicare un'associazione specifica invece avrebbe potuto cambiarlo il destino dell'eredità? Ci avrebbe potuto rendere le cose più facili?
1: Allora, beh, nel caso della signora dipende, perché lì è proprio stato, almeno per quanto io ho letto, perché poi chiaramente non è un caso che abbiamo seguito direttamente,
0: certo.
1: È stata più una questione di interpretazione del testamento. Evidentemente non era stato scritto in maniera diciamo chiara e quindi i parenti interessati si sono subito diciamo attivati. Probabilmente il fatto magari di indicare sì, voglio che, non so, una parte del mio patrimonio sia dedicata alla costruzione di canili, gattili o comunque la tutela degli animali, effettivamente può, ecco, non è obbligatorio, è sottolineo, però può avere magari una esecuzione più facile indicando magari un'associazione, quindi per esempio OIPA come anche altre, per carità, bravissime associazioni, possiamo indicare nel testamento e si può specificare magari con la condizione, cioè per esempio se una persona ama i gatti e ci tiene che vengano costruiti dei gattili, può benissimo diciamo subordinare, no, questa eredità alla costruzione appunto delle strutture, e quindi magari indicando un'associazione che possa gestire, no, questo patrimonio, questa parte
0: certo.
1: di patrimonio.
0: Anche molte persone pensano che basti scrivere le proprie volontà, ma in realtà non è così, no? Poi la normativa può essere anche molto più complessa.
1: Ma allora il testamento noi lo possiamo scrivere tranquillamente su un foglio di carta, nel senso di nostro pugno su un foglio di carta, tenerlo in casa, lo possiamo fare, eh. Però come dicevamo, se ci sono degli interessi effettivamente, cioè 2 milioni di euro, insomma ragazzi, non sono noccioline,
0: certo,
1: e,
0: certo,
1: e quindi c'è la possibilità magari che qualcuno remi contro, davvero è meglio tutelarsi. E poi un'altra cosa molto importante, a parte scriverlo in maniera chiara, è quello davvero di essere sicuri che poi un giorno verrà pubblicato, perché se scriviamo un testamento, ripeto, legalmente parlando si può fare di nostro pugno tenendolo in casa, e poi arriva il nipote odioso che non ci ha mai sopportato e magari lo fa sparire, è un reato, però succedono queste,
0: certo,
1: cose, quindi attenzione.
0: Però sai,
1: per quello,
0: sai cosa Claudia, che cioè questa notizia ha fatto emergere anche un altro aspetto, che durante tutta questa vicenda giudiziaria nessuno ha rappresentato gli interessi degli animali che sono stati,
1: esatto,
0: indicati nel testamento, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto,
0: erano i cani,
1: esatto,
0: randagi destinatari finali della volontà,
1: sì,
0: di questa signora.
1: Certo,
0: è una lacuna del sistema, manca qualcosa, c'è
1: lacuna,
0: un buco, c'è una falla.
1: Esatto, c'è una falla, poi soprattutto se lo Stato effettivamente ha delle pretese in questo specifico caso, mi verrebbe da pensare, ma non è detto che è così, che effettivamente se mai dovesse beneficiare di questi soldi dovrebbe spenderli come la persona che è morta aveva richiesto, anche perché se andiamo a vedere la costruzione di strutture canili sono per gli animali, ma ragazzi nostri sono anche per l'interesse pubblico, no? Perché ci sono delle strutture,
0: certo,
1: dove poter tenere gli animali che cercano casa, quindi che gli stessi non siano per strada, non ci siano pericoli per loro e per noi, quindi è tutto, cioè, molto spesso purtroppo si fa questo errore, ma in tanti campi, di andare a separare, no, gli interessi degli animali con gli interessi dell'uomo, ma vanno a braccetto, perché questa è la verità. Se noi siamo in un posto e c'è randagismo, ci si lamenta del randagismo, ma se non ci sono strutture dove tenerli diciamo tranquilla, in maniera sicura e con volontari che poi possano prendersi cura di loro e affidarli, non ci si può lamentare. E quindi sono tutti ecco, io, un effetto domino, è tutto collegato, quindi insomma, come l'avete detto tu, in questo caso non li stanno rappresentando.
0: Consiglio da parte di Giancarlo, un nostro ascoltatore: queste persone, per risolvere la questione, potrebbero fare le donazioni da vivi, così il problema eredi non sussiste.
1: Sì, no, è vero, ci sono anche, no, sorrido perché è una cosa bella, e arrivano anche le donazioni, magari se ne parla meno, è vero, perché se il testamento è sempre un po' da film, la donazione, dici, boh, no, per carità, le donazioni arrivano, sono importantissime, le associazioni, e posso sottolineare anche OIPA, ne beneficiano. C'è da dire che anche qua attenzione a donazione, nel senso che se appunto c'è un patrimonio di un certo tipo, quindi interessante, allora anche qui le cose vanno fatte bene, perché la donazione, giuridicamente parlando, è una sorta di anticipo, cioè come spossessare il futuro erede, e quindi anche qui attenzione, perché se abbiamo poi degli eredi rompiballe, lasciatemelo dire, magari potrebbero andare effettivamente a rompere le scatole, ecco. Quindi sì, si può fare un'erogazione liberale, però ecco, soprattutto se parliamo di patrimoni interessanti, ripeto, affidiamoci a un buon professionista.
0: Allora, dall'eredità ai lupi, in Svizzera aumentano gli abbattimenti di lupi, ma aumenta anche il numero dei lupi presenti sul territorio. Secondo gli ultimi dati, la popolazione è passata da 319 a 350 esemplari in un anno, nonostante decine di animali siano stati abbattuti nell'ambito delle politiche di regolazione autorizzate dalle autorità federali. Cosa possiamo dire in merito, Claudia?
1: Ma allora possiamo dire che ci sono fior fior di esperti in materia, quindi proprio di conoscenza del lupo, della specie lupo, che effettivamente da tempo gridano, possiamo dire così, il fatto che l'abbattimento non è la soluzione, perché è come se anziché risolvere il problema lo aggrava, perché addirittura vanno ad aumentare. Quindi il fatto,
0: infatti,
1: di contenere,
0: come si spiega questo apparente paradosso, no? Più si abbattono i lupi e più continuano ad aumentare.
1: Probabilmente è una sorta di, io credo, nella mia ignoranza, poi dovremmo in effetti sentire magari qualche esperto, io penso che sia una sorta di reazione naturale, no? Quando c'è il pericolo di magari di estinzione o comunque di diminuzione, è come forse è come se effettivamente ci fosse una specie di richiamo, no? Richiamo collettivo nell'aumentare, però magari sto dicendo una cavolatissima, quindi chiediamo a bravissimi esperti. Però effettivamente non è la prima volta che si sente, diciamo, parlare di questa teoria, e poi c'è da dire in Svizzera, almeno per quanto letto, che diciamo che l'abbattimento è come se fosse diventata una cosa normale, quando invece l'abbattimento deve essere l'ultima strada, cioè vabbè, ovviamente però poi non deve proprio esistere, lo sottolineo, però in generale dal punto di vista legale prima bisogna sempre comunque provare il metodo non cruento, quindi piani di contenimento differenti, e invece in Svizzera pare che fosse, sia diventato un po' all'ordine del giorno. E tra l'altro, sempre riguardo a questa notizia, quello che si leggeva molto interessante, che è stato fatto anche uno studio riguardo l'alimentazione del lupo, ed è emerso che comunque quasi il 90% dell'alimentazione deriva da fauna selvatica libera, cioè quindi in natura, a differenza invece delle predazioni, perché il lupo viene abbattuto, perché il problema è la predazione, no, negli animali da reddito, cioè la lesione, no, del patrimonio, certo, dell'uomo. E quindi insomma le predazioni domestiche, chiamiamole così, sono veramente molto limitate a livello di percentuale secondo questo studio. Quindi insomma speriamo che la Svizzera faccia un passo indietro, ecco, con un contenimento, se deve farlo, in maniera diversa.
0: Dai lupi agli orsi, c'è questo video che ha fatto il giro dei social dove si vede questo orso inseguito da un'automobile che corre tra le vie di un centro abitato. Il video è stato girato a Oga, in provincia di Sondrio, da un automobilista che se l'è trovato davanti. È una buona idea inseguire un orso in macchina, Claudia?
1: No, non è una buona idea, anche perché è un illecito. Tra l'altro questo video è stato utilizzato, per carità, anche giustamente per fare informazione, però poi è stato un autogol, perché la persona è un reato procedibile d'ufficio, nel senso che non si deve disturbare la fauna selvatica, sia per una tutela della fauna selvatica in sé, sia anche proprio per una sicurezza dell'uomo, e quindi può scattare il reato di maltrattamento di animali, perché in questo caso ovviamente ha creato un grandissimo stress, perché certo, ricordiamo che il maltrattamento va a toccare non soltanto il corpo, diciamo, il fisico dell'animale, ma anche la condotta, quindi a livello psicologico.
0: Che potrebbe reagire in modo imprevedibile, no? Nel tentativo di trovare una via di fuga.
1: Sì, è un pericolo per l'incolumità pubblica, perché in quel caso non c'era nessuno dal video, ma pensate se passava il passante, scusate il gioco di parole, potrebbe essere un grandissimo. Quindi è, ripetiamo, un illecito, si può ricadere nella forma di maltrattamento o anche di disturbo alla fauna selvatica. C'è stato tra l'altro anche una condanna pochi anni fa a Trento, sempre per un caso di questo tipo, quindi assolutamente da non inseguire, e eventualmente segnalare se ci sono delle situazioni di bisogno, non so se l'orso è ferito o quant'altro, ecco, però è assolutamente sbagliato moralmente e legalmente parlando.
0: Cosa si deve fare se ci si trova davanti un orso? No, cioè, che non è una cosa così impossibile a questo allora, punto, perché come bisogna reagire o non reagire?
1: Più che altro è non reagire. Allora, tendenzialmente gli incontri, se ci sono, non sono, cioè rarissimo veramente in ambiti urbani, anche perché come vedete succede magari di notte. Tra l'altro ricordiamo, l'orso viene attirato in questo caso da fonti di cibo, quindi il solito problema è cambiamento climatico, problemi per l'orso di, diciamo, vivere in maniera naturale, si avvicina ai centri urbani, perché nei centri urbani molto spesso la spazzatura in sostanza non viene gestita in maniera corretta, ecco, quindi viene attirato, e per quello che si dice sempre non lasciate niente nei boschi o fuori da casa, eccetera eccetera. Comunque, se dovesse capitare che ci si trova in una zona dove è presente l'orso, mi rendo conto che sia difficilissimo, però niente panico, questo lo dice anche la provincia autonoma di Trento, quindi non è che OIPA si è inventata il vademecum, niente panico, bisogna veramente, allora non bisogna correre, perché il fatto magari di correre può far scattare nell'orso il fatto che c'è un pericolo, e quindi attacco.
0: Il nostro amatissimo Fugatti.
1: Soprattutto ci sono cuccioli. Vabbè, comunque no, non bisogna correre, bisogna mantenere assolutamente una posizione, una calma, e anche una posizione, tra l'altro sempre secondo le indicazioni della provincia autonoma di Trento, per esempio, può essere quello veramente di non voltare le spalle ma camminare indietro piano piano, chiaramente se abbiamo un cane di non lasciarlo libero, e nel caso è anche quello di mettersi per terra con la faccia rivolta verso, diciamo, la terra, il pavimento, e le mani sulla nuca, cioè in sostanza se l'orso capisce che non sei un pericolo non ti attacca, perché l'attacco è uno spreco di energie, non attacca per mangiare, attacca soltanto per difesa, e quindi lo so che è complicato, cioè è complicato, non è facile umanamente parlando, ma non bisogna andare in panico, perché questo può creare effettivamente una reazione, come tutti gli animali
0: anche
1: privati,
0: perché in quei momenti bisogna avere veramente la lucidità, bisogna avere un sangue freddo, no? Certo, perché poi l'orso è veramente enorme.
1: Cioè, io conosco però una persona, non so se c'è tempo perché con te il tempo vola, però conosco una persona di Trento che l'ha incontrato. L'ha incontrato, sì. E guarda, lei pensava fosse un cane di grossa taglia, si è immobilizzata, ha visto questa meraviglia, l'orso se n'è andato, quindi guarda, è stata un'esperienza che è bellissima, però capite che ci sono anche questi casi.
0: Ah già. Va bene, grazie Claudia Taccani, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie all'OIPA. A proposito di orso, adesso c'è Orso Bruno, arriva Francesco Borgonovo con la sua striscia quotidiana. Grazie ancora Claudia Taccani, che ritroveremo la prossima settimana, e noi invece ci ritroviamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Il patentino antifascista, ci mancava solo questo. Beh, in realtà non è esattamente una trovata inedita. Se guardate magari anche qualche articolo di cronaca degli anni passati, troverete che un sacco di amministrazioni comunali in Italia hanno imposto agli organizzatori di eventi, di presentazioni di libri, di manifestazioni culturali, di firmare una dichiarazione di antifascismo. E quindi questo patentino antifascista imposto dalla manifestazione Più Libri Più Liberi non è una grandissima novità, anzi è una cosa vecchia come il mondo. È il solito modo di selezionare quelli che stanno d'accordo con me e quindi possono parlare, e quelli che non sono d'accordo con me e quindi devono essere espulsi. Insomma, in poche parole, è una manifestazione di feroce intolleranza. Dirà qualcuno, e lo dice anche Lichlein, ma non c'è niente di male nel richiedere un patentino antifascista, si tratta semplicemente di riconoscere i valori della Costituzione. Peccato che la Costituzione non preveda di firmare patentini, non preveda di dire qual è la propria posizione politica prima di parlare, anzi consente a tutti di esprimersi liberamente a patto che si rispettino le leggi e la convivenza civile. Lo scopo del patentino antifascista in realtà è lo stesso del Green Pass: stabilire chi è sano e chi è malato, dividere i buoni dai cattivi, quelli che sono presentabili dagli impresentabili. Sapete qual è il problema del patentino antifascista? È che la definizione di antifascismo la danno loro, cioè quelli che detengono il potere nel mondo della cultura, quelli che detengono il potere sull'organizzazione di eventi, quelli che ancora comandano a livello diffuso in Italia ogni volta che ci sono 2 lire per una manifestazione sui libri o sulla musica o quant'altro. Loro pensano di avere il diritto, oltre che la forza, di imporre la propria visione, e allora sono loro a stabilire che cosa voglia dire fascismo. Quindi se sei di destra sei fascista, ma anche se sei di sinistra puoi essere fascista, a patto che tu non ti conformi completamente alla versione ufficiale del pensiero unico. Beh, allora rischi grosso. Guardate cosa è successo a Harry De Luca: dice una cosa che non va bene sul sionismo e su Israele, e da venerato maestro diventa il solito stronzo. Un altro scrittore israeliano, Eshkol Nevo, ancora peggio, anche lui dovrebbe andare a una manifestazione a Polignano a Mare, però insomma arriva la lettera per dire no, quello non si deve presentare. Perché? Perché non ha condannato Netanyahu? No, perché lo ha condannato, ma non abbastanza. Capite? Il punto non è che tu possa avere la tua idea libera, corretta, non corretta, condivisibile, non condivisibile, chi se ne frega? Chi se ne frega che cosa pensa uno scrittore, un intellettuale o chiunque altro? Si puniscono le azioni, non i pensieri. I pensieri devono essere liberi, anche se ci fanno schifo, anche se non li condividiamo in alcun modo. Ed ecco invece che cosa propongono questi: un bel patentino, un bel Green Pass culturale, una bella mordacchia da esercitare ogni volta che qualcuno un pochino esce dai confini che loro hanno tracciato. Quindi Nevo non si conforma abbastanza e quindi deve essere bandito. E lo stesso vale per Più Libri Più Liberi. Ricordate cosa è successo l'anno scorso? Regolarmente la casa editrice Passaggio al Bosco ottenne uno stand, ma oddio, sono di destra, oddio, sono fascisti, oddio, guarda che libri pubblicano, non devono assolutamente essere presenti. E quindi raccolte firme, boicottaggi, Zero Calcare che se la prende contro i fasci al solito, forse dovrebbe pensare più agli affari suoi, alle polemiche sulla sua serie e a quelle che riguardano i fondi pubblici che ha preso, guarda caso sotto un governo di tremendi fasci, ma passi. E poi la stessa cosa era successa l'anno precedente con un altro invitato, Leonardo Caffo, e succede tutte le volte che c'è qualcuno che a questi non va bene, se c'è l'editore un po' troppo spostato a destra, se c'è l'editore di sinistra che però è troppo critico o è putiniano oppure chi lo sa ha detto qualcosa di storto sull'immigrazione. C'è una specie di codice non scritto ma che si deve dedurre dalle dichiarazioni che i grandi maître à penser fanno sui giornali, e quelle dichiarazioni vanno copiate, vanno ripetute a pappagallo, bisogna ridire tutti gli stessi slogan. Guardate cosa fanno quando scatta la polemica, parte uno e tutti gli altri come una muta di cani, avrebbe detto Elia Scanetti, vanno dietro e ripetono il concetto. Il patentino antifascista di fatto è un modo un po' di trasparente di agire, almeno si svelano, capiamo chi sono e che cosa fanno, è come una tessera di partito, è come il Green Pass appunto, se sei dei nostri allora puoi parlare, se sei sano allora puoi essere ammesso alla vita civile. Sapete qual è il problema? Che chi è sano e chi è malato lo decidono loro, come fanno le dittature.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11:02.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
2: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
3: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
2: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
3: È una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo dimostrato.
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
8: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno, eccoci pronti a iniziare una nuova settimana con Next Economy. È lunedì 15 giugno 2026, sono le 11:06, dunque siamo prontissimi per le prossime due ore. Io sono Manuela Donghi, Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindini in redazione, insomma tutto il team è al completo, e anche voi, perché vedo già arrivare messaggi al 334 11 11 622. Stefano, buongiorno. Beh, borse in rally, scrive Stefano, e sì, partiremo proprio da qui, perché anzi passo indietro, perché le borse sono in rally, perché è arrivato l'accordo tra America e Iran. In realtà un accordo che dovrà essere firmato venerdì di questa settimana in Svizzera, a Ginevra, e quindi ancora, insomma, vedremo cosa succederà in questi giorni. Però, insomma, dopo una giornata di tensioni di ieri, con nuovamente attacchi da Israele al Libano e con l'ira di Trump che dice: avete rimandato l'intesa è arrivata ieri, ora italiana intorno a mezzanotte, insomma, quindi un po' di fiato sospeso, ma alla fine l'accordo è arrivato e sarà siglato venerdì. Allora, questo cosa ha portato? Come detto, le borse, il rally, adesso un po' più ridimensionate, nel senso che addirittura il nostro FTSE MIB aveva raggiunto i 52.000 punti, anche questo è un record, ma adesso ha un po' ritracciato, 51.885 punti, comunque diciamo che tutte le borse sono positive, decisamente positive. Il prezzo del petrolio ha subito reagito a questa intesa, anche perché tra i punti c'è anche la riapertura dello stretto di Hormuz, dovrebbe riaprire venerdì, quando arriverà la firma, e quindi il petrolio è sceso a $80 al barile. Tra poco faremo un po' il punto con le notizie principali, poi ne parleremo anche con il primo ospite, non solo quindi mercati, ma come detto faremo un passettino indietro, cercheremo di capire se è un'intesa che davvero porterà la pace, una notizia che speravamo di leggere ormai da settimane. Lenny Kravitz, Human.

l'accordo, c'è l'accordo con l'Iran, lo ha detto Trump, vabbè non solo Trump, già insomma eravamo tutti un po' in attesa, venerdì ci eravamo salutati dicendo che probabilmente nel fine settimana sarebbe arrivato, poi ancora l'attesa si è prolungata perché in realtà ieri c'è stato un attacco a Beirut da parte di Israele, quindi questo ha ritardato la firma con le nuove minacce che sono arrivate dall'Iran ovviamente in risposta all'ira di Trump che si è scagliato contro Netanyahu e l'ha strigliato proprio per l'attacco su Beirut e ha detto così almeno così ritardate tutto quanto e insomma sembrava quasi non dovesse arrivare neanche ieri, invece l'accordo è giunto, venerdì sarà siglato in Svizzera, a darne notizia su X ieri prima di mezzanotte il leader pakistano Sharif. Cosa insomma poi ovviamente adesso arrivano notizie continue sulla bozza dell'accordo, però prevederebbe intanto il cessate il fuoco immediato, ovviamente l'apertura dello stretto di Hormuz che dovrebbe riaprirsi venerdì nel momento in cui la firma arriverà, e poi pare che, dico pare perché questo è uno dei punti più cruciali, che l'Iran rinunci all'arma nucleare, insomma, quindi questo, ecco, Trump peraltro anche nelle scorse ore ha detto se non c'è accordo su questo riprendono gli attacchi, quindi è la prima volta comunque che anche l'Iran, come dire, dice di essere d'accordo, no? con tutto quanto, e poi ci sarebbe anche la revoca di alcune sanzioni contro l'Iran. Regno Unito, Francia, Germania e anche Italia si sono dette pronte a revocare alcune sanzioni proprio per arrivare alla pace definitiva. Quindi dicevamo è prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo. Ovviamente ci sono dei colloqui preparatori tra America e Iran prima della firma, lo ha riferito una fonte diplomatica e ha aggiunto anche che i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo 17 ore di intensi negoziati che erano proprio iniziati nella giornata di ieri e sono culminati nel raggiungimento di questo accordo. Allora, cosa è successo sui mercati? Ve l'abbiamo detto, i mercati hanno reagito subito positivamente, il nostro FTSE MIB ha superato la quota dei 52.000 punti, ora un po' ritracciato ma comunque è nettamente sopra i 51.000 punti, abbiamo un prezzo del petrolio che è sceso ai minimi da marzo, il WTI ha brevemente rotto la soglia degli $80 al barile dopo che è arrivato l'annuncio preliminare e quindi è arretrato, no? Decisamente, anche il Brent è arretrato di oltre il 4% fino a circa $83,7 al barile, appunto abbiamo detto il WTI è sceso ulteriormente a $80,7, comunque entrambi sono i livelli più bassi degli ultimi 3 mesi. E l'annuncio ha spinto proprio gli operatori di borsa a ridurre il premio di rischio geopolitico che in qualche modo era stato accumulato nei mesi precedenti. E poi anche qui tema petrolio, sicuramente l'apertura dello stretto di Hormuz è positiva, c'è chi mette già in guardia sul fatto che comunque quello che è successo, quindi l'arretrato di Hormuz potrebbe durare settimane. Tra poco noi partiremo proprio da questi spunti, ne parleremo con il mio primo ospite, naturalmente il fronte geopolitico. Questa tregua, questo accordo che verrà firmato venerdì, chi vede come, se c'è un vincitore, chi ha ottenuto di più da questa guerra in Medio Oriente, e poi i mercati, cosa dobbiamo aspettarci? Intanto la canzone di Lola Young.

0: 11:18 minuti, ancora buongiorno, Manuela Donghi con voi, Next Economy. Allora, ore sicuramente importanti, quelle che hanno aperto la nuova settimana con l'accordo tra America e Iran, una bozza che è circolata in cui si parla di rinuncia all'arma nucleare, riapertura immediata di Hormuz, sospensione temporanea delle sanzioni sul petrolio e sblocco di circa 25 miliardi di dollari di asset iraniani. Naturalmente tutto in divenire, vedremo. Strada facendo, quali sono le informazioni che arriveranno? Fatemi salutare Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Buongiorno Somoza.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, notizia che speravamo di leggere da tempo, no? Oggi è arrivata. Qual è il suo commento, più o meno a caldo ormai? Insomma, la notizia la conosciamo da ieri sera in realtà.
1: Sì, doveva arrivare per forza, perché le urgenze di Donald Trump per chiudere questa partita erano notevoli. Quello che si può dire a caldo è che questo accordo, per quello che riguarda gli Stati Uniti, probabilmente è chiuso; per quel che riguarda Israele non è chiuso affatto. Quindi ecco, vediamo con quale modalità continuerà questo conflitto. Probabilmente si sposterà l'asse, anzi è già spostato l'asse al Libano rispetto a Hormuz. Israele non è affatto contenta che venga rimandata la questione del nucleare, che era il motivo per il quale era iniziato questo conflitto. Per Donald Trump è la via d'uscita da una situazione che lo vedeva impantanato in qualche modo in questa palude che si era creata, e al momento sta ottenendo meno di quello che si era già firmato con l'accordo sul nucleare iraniano ai tempi di Barack Obama. Quindi vedremo l'evoluzione.
0: Certo, assolutamente sì. Senta, è chiaro, ecco, le posso chiedere se secondo lei, almeno a oggi, poi vedremo, insomma, prima di venerdì, prima di questa firma, se c'è un vincitore o se dall'altra parte c'è chi ha perso più di altri in questa guerra, in questa escalation, perché poi, insomma,
1: certo.
0: Ecco.
1: Ma da un primissimo, diciamo, sguardo potrebbe portare all'errore di credere che l'Iran abbia vinto. È vero che l'Iran ha giocato una partita a scacchi che giocava sul fattore tempo e su colpire gli interessi degli Stati Uniti, soprattutto degli alleati degli Stati Uniti, i paesi del Golfo, e su questo sono riusciti molto bene a giocare questa partita. Ma l'altro lato di questo apparente trionfo iraniano è che i paesi del Golfo, e non soltanto, ma anche l'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia, si stanno organizzando per creare un'alleanza tra le monarchie e tra i paesi sunniti, perché non possono più contare sul sostegno statunitense. Quindi in qualche modo questo conflitto, per quello che ha durato, sta creando dei nuovi equilibri in Medio Oriente, dove gli Stati Uniti conteranno probabilmente di meno, ma il fatto che si mettano d'accordo anche militarmente tutta quella schiera di paesi sunniti, per l'Iran non è una buona notizia. Quindi in realtà vincitori netti qua non ci sono, possiamo dire sconfitti netti sicuramente gli Stati Uniti, che non portano a casa nulla da tutto ciò. Per Israele è una vittoria a metà, perché è servito per creare una cortina fumogena su quello che era il vero obiettivo, cioè quello di mettere in sicurezza il sud del Libano, dove operano gli Hezbollah. Quindi in realtà qua vincitori e vinti non si capisce bene quali siano, e non ci sono sicuramente netti, ma è stato come dare un calcio a un tavolo questo inizio di conflitto, queste ostilità che abbiamo visto in questa zona, che probabilmente ha creato delle onde lunghe che andranno un po' a modificare la geopolitica. Non è soltanto l'Europa che sta parlando di difesa europea, perché non si capisce bene la

0: NATO che fine possa fare, ma anche le monarchie del Golfo hanno capito che non bastava ospitare una base statunitense per avere un'assicurazione sulla vita.
1: Allora, senta, cominciamo anche a valutare un po' gli effetti sul mercato. Ovviamente i mercati questa mattina hanno aperto il rally, il FTSE MIB per esempio ha raggiunto anche 52.000 punti, adesso ha un po' ritracciato, però diciamo che gli investitori erano abbastanza ottimisti, diciamo, usiamo la parola ottimisti o meglio confident nel raggiungimento di questo accordo. Abbiamo visto peraltro che si sono dedicati anche ad altro, uso questa espressione, non solo all'analisi geopolitica. È chiaro che anche il prezzo del petrolio è sceso decisamente questa mattina, però per esempio non è l'unico, però il Financial Times questa mattina metteva subito in guardia, ha detto beh, il prezzo del petrolio è calato ma l'arretrato di Hormuz potrebbe durare settimane. Insomma, conti fatti, sì, la reazione positiva c'è, ma come vedi i mercati da adesso in avanti, fermo restando che poi gli aggiornamenti sono sempre in corso?
0: Certo, ma i mercati non festeggiare, da un lato sì, c'è da festeggiare ovviamente, anche se forse non così in fretta, perché come è stato sottolineato giustamente il tappo di Hormuz, se tra l'altro vediamo cosa succede qua venerdì, viene liberato, viene tolto quel tappo ad Hormuz, ci vogliono settimane se non mesi perché si normalizzi tutto, però ovviamente è una buona notizia che si vada verso la normalizzazione e non verso l'aumento della conflittualità. Ma i conti da fare un po' più lungo termine è la fragilità del sistema mondo, perché noi abbiamo visto adesso che bastava chiudere uno stretto perché era questo caso, ma in realtà gli stretti che si possono chiudere sono tanti, dal canale di Panama, che tra l'altro per motivi ambientali ogni tanto si chiude da solo perché non ha la sufficiente quantità d'acqua, ma poi ci sono anche gli altri stretti che possono essere controllati dagli Houthi piuttosto che dei somali, dei guerriglieri somali. Quindi in realtà è molto fragile il nostro equilibrio. Quello che sì invece è successo con questa crisi e che c'è stata una grande ondata di investimento su delle risorse energetiche fuori dalle zone calde. Tantissimo arrivo di capitali, ad esempio in Argentina, con questi giacimenti di shale oil, shale gas, che si chiama Vaca Muerta, che pare sia il secondo giacimento a livello mondiale con bus di questo tipo di energia, perché appunto anche se è in una zona abbastanza impervia in Patagonia, non è assolutamente soggetto a variabili di tipo geopolitico. Quindi ecco, questo è un po' come dicevo prima, dal punto di vista politico per i paesi del Golfo che hanno capito che era meglio che si difendano da soli, ma ecco, per gli acquirenti dei paesi che hanno bisogno di avere rifornimenti energetico, quello che è successo in queste settimane, in questi mesi, è una spinta da un lato per lavorare sull'autonomia, sulla sovranità energetica attraverso tutta la filiera del sostenibile, e dall'altro a diversificare, spingendo anche gli investimenti su altri paesi che hanno potenzialità ma che finora erano stati ignorati perché costava molto di meno prendere il gas o il petrolio dal Golfo.
1: Senta, Trump, viene il difficile adesso secondo lei per Trump, nel senso che deve ricostituire un po' la sua immagine? Abbiamo perso.
0: Pronto?
1: Ecco, sì, adesso la sento. Ecco. Prego, prego. Sì. Prego, Somoza.
0: Sì, per Trump è difficile spiegare cosa è successo, perché in realtà qua appunto vittorie nette non ci sono, Israele continua a boicottare la festa e soprattutto negli Stati Uniti è stato appena annunciato il 4% di inflazione, che vuol dire aumento dei generi alimentari, della benzina. Diciamo che l'avvicinamento alle elezioni di midterm di novembre sono pessime per Donald Trump, non penso che basti un combattimento di wrestling alla Casa Bianca per cambiare molto le cose, perché quello che adesso diciamo il re nudo, nel senso che lui non potrà rivendicare di aver portato avanti nulla della sua campagna elettorale, delle sue promesse elettorali, che erano quelli di starsene al largo dai conflitti internazionali per concentrarsi sui problemi dell'economia statunitense. Ecco, questo non l'ha fatto, ha fatto l'esatto contrario, e tra qualche mese forse si arriverà a resa dei conti, ma comunque c'è poco da raccontare, se non le solite cose, che lui ovviamente aveva vinto già 40 volte, ma questo accordo la dimostrazione del fatto che non avesse vinto un bel nulla è proprio i termini di questo accordo, che non è un accordo di pace ma una specie di tregua, diciamo, dove l'Iran ha detto la sua, non certo, è stato imposto, certo. non è successo come la Germania per la seconda guerra mondiale, qua c'è stata una trattativa. E soprattutto quello che è più incredibile, che il tema del nucleare venga rimandato. Quindi, ecco, se vogliamo, la parte, la cosa più intelligente fatta dall'Iran è stata quella di spostare l'asse del conflitto dal nucleare, che era quello originale, allo stretto di Hormuz, e ci sono riusciti, perché questo accordo parla dello stretto di Hormuz ma non parla di nucleare.
1: Senta, in un minuto per chiudere, lei ha già detto inflazione in America 4% è ai massimi da 3 anni, domani inizia la riunione della Fed, cambia qualcosa per Warsh, prima volta di Warsh alla Fed con questo accordo, cioè cambiano le carte in tavola per la banca centrale, o quello che è fatto ormai per ora almeno?
0: Io credo che non succederà un granché nei prossimi mesi. Quello che è fatto, come appena detto. Staranno un po' monitorare la situazione, non escludono qualche iniezione di denaro pubblico su qualche fronte produttivo che possa immediatamente creare posti di lavoro, operazioni un po', diciamo, al limite rispetto alle scadenze, ma non prevedo grandi cambiamenti di politica monetaria.
1: Va bene, Somoza, come sempre è stato puntuale e preciso, la ringrazio per aver aperto la giornata con me con tante notizie, appunto, a partire dall'accordo e poi dalla reazione dei mercati e da quella che potrebbe essere poi la reazione dei mercati anche sulla base delle decisioni di politica monetaria, scusate, della Fed. Perché? Perché poi il market mover principale è sempre quello, lo abbiamo detto, adesso vedremo, ovviamente gli investitori guardano quello che è successo in Medio Oriente, poi però ecco cosa cambia per le banche centrali, comunque non si possono cancellare questi 3 mesi, è chiaro che magari se davvero l'accordo verrà raggiunto le prospettive cambieranno, però in qualche modo le banche centrali dovranno agire e questo rimane sempre l'indicatore principale, perché poi la banca centrale va a incastrare tutto, no? Per i mercati. Comunque ne parleremo continuamente anche in queste 2 ore di Next Economy, andremo a vedere cosa succederà. Strada facendo, anche l'Asia oggi ovviamente ha chiuso in modo decisamente tonico. Tra poco torniamo, facciamo un paio di minuti di pausa e ricominciamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Di pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: 31 minuti, ancora buongiorno. Lunedì 15 giugno 2026, si parlava poco fa dell'accordo raggiunto tra America e Iran, della reazione dei mercati, dell'attesa anche per la riunione della Fed. Questa è una settimana a livello finanziario intensa, perché non solo la Fed ma anche la Bank of Japan domani e giovedì la Bank of England si riuniranno, però chiaramente poi i riflettori sono sulla Federal Reserve, sulla banca centrale americana, con la prima riunione di Kevin Warsh come presidente. Comunque la Fed dovrebbe mantenere i tassi nel range 3,5% 3,75%, e i mercati però seguiranno con attenzione il comunicato e le parole di Kevin Warsh. Le scommesse sul rialzo dei tassi nel corso dell'anno sono state ridimensionate, dicevamo poco fa, insomma cosa cambia, no, in prospettiva con questo accordo che si è raggiunto in Medio Oriente. Per ora si parla di una probabilità di intervento a dicembre che è scesa intorno al 50% rispetto a oltre il 70% nella scorsa settimana. È chiaro che se il conflitto dovesse terminare, il pericolo inflazione, che comunque è ai massimi da 3 anni, siamo al 4%, si andrebbe a ridimensionarsi, e quindi la possibilità di un rialzo dei tassi da parte della banca centrale sarebbe inferiore, ma è ancora tutto da vedere. Per questo sarà importante seguire attentamente le parole di Kevin Warsh, che parlerà mercoledì dopo il comunicato stampa e quindi quando si rivolgerà ad analisti, investitori e giornalisti. Allora, tra poco noi parliamo di educazione finanziaria, che fa sempre un po' da collante con tutto, ovviamente sempre monitorando le notizie. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per mandare messaggi scritti e vocali. Intanto ascoltiamo la canzone di Benson Boone.

0: di educazione finanziaria che dicevo poco fa fa sempre un po' dal collante tra tutte le notizie che diamo, perché anche per comprendere le notizie di attualità che abbiamo per esempio raccontato fino a questo momento, oggi ci ha portato nuovamente in ambito geopolitico, però insomma non sembra, ma c'entra sempre l'educazione finanziaria. E però non cresce la consapevolezza, non cresce solo parlandone, questo è chiaro, cresce quando chi la fa, cioè chi in qualche modo la divulga, chi la studia e chi la vive ogni giorno, unisce le forze. Allora, i dati ci dicono sempre che la consapevolezza economica degli italiani migliora lentamente, troppo lentamente rispetto alla complessità del mondo in cui viviamo, appunto, no? Per quello dicevo, noi leggiamo le notizie, le analizziamo, però poi dobbiamo saperle anche interpretare. Per questo oggi vorrei cercare di capire come trasformare la divulgazione, che va benissimo, ci mancherebbe, però bisogna fare un passo avanti, no? Trasformare la divulgazione in un'azione collettiva, coordinata e capace di arrivare davvero alle persone, perché insomma io lo dico sempre, ma credo che sia un dato di fatto: senza sinergia, la conoscenza non si diffonde, no? Dobbiamo appunto unire le forze. Senza dati che servono, però senza dati incrociati non si costruiscono delle vere e proprie strategie, e senza strategia non si cambia nulla. Questo è un presupposto che vale per qualsiasi tipo di business, no? E allora cerchiamo di considerarla, anche se non è un business in quanto tale, ma la divulgazione dell'educazione finanziaria deve un po' diventarlo, perché forse così si ottengono gli effetti. Intanto saluto Nunzio Lella, presidente AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari. Buongiorno.
1: Buongiorno dottoressa Donghi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, e saluto Gabor David Friedenthal, Value Partners. Buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Perché vi ho chiamato insieme? Perché vabbè, poi ne parleremo. Prima volevo fare qualche domanda generica, intanto perché potreste essere proprio, no, l'esempio di sinergia totale. Poi spieghiamo brevemente entrambi di cosa vi occupate, a partire da Lella, anche se è chiaro, perché parliamo dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari, ma perché parleremo di un evento che vi vedrà proprio insieme la settimana prossima per cercare di attivare questa sinergia. Lella, ho detto bene? Cioè parte tutto da lì, al di là della divulgazione pura dell'educazione finanziaria, bisogna fare sinergia?
1: Sì, certo dottoressa, di certo, come diceva poc'anzi, i dati sono spia luminosa di quella che è la situazione attuale del paese. Abbiamo tanto da fare e tutte queste attività necessitano, come ben diceva, di una strategia, di una cabina di regia che possa allineare e portare al paese un contributo veramente importante, considerato che l'educazione finanziaria è una conoscenza trasversale che passa dai ragazzi fino agli adulti, fino alla terza e quarta età, e quindi non si può prescindere da fare attività veramente sinergiche, come appunto evidenziavamo poc'anzi.
0: Ecco Lella, prima dicevo insomma, la consapevolezza economica degli italiani migliora, ma troppo lentamente rispetto al contesto in cui viviamo. È d'accordo? E soprattutto le chiedo qual è, se c'è un indicatore o più indicatori che considerate più rivelatori, no, del livello di consapevolezza finanziaria degli italiani.
1: Allora, in merito all'indicatore, rispondo all'ultimo quesito, sì. Ce ne sono più di uno, fatti dal comitato Edufin, Banca d'Italia, Edufin Index. Ci sono indicatori importanti, non ultimo quello che presenteremo al Senato il prossimo 23 giugno, che riguarda in maniera peculiare, specifica, la generazione Z, grazie a questa iniziativa promossa da Value Partners. In merito alle attività, io condivido quello che diceva poc'anzi. Noi AIEF, l'Associazione Italiana Educatori Finanziari, che è appunto il registro unico degli educatori finanziari AIEF, è in campo da tantissimi anni, da oltre 12 anni, con tantissime attività. È chiaro che dobbiamo fare in modo che, grazie al pubblico, la collaborazione tra il pubblico e il privato possano essere più uniformi e eterogenee, ci sia proprio un format che faccia in modo che le persone abbiano un percorso di alfabetizzazione e di educazione finanziaria. E quindi questa cabina di regia che parte dal governo e dagli enti preposti, tra cui noi, è necessaria, secondo me, veramente diventato importantissimo in questo momento storico.
0: Esatto.
1: E non ultimo,
0: sì, prego.
1: Il supporto vostro di tutte le attività che vengono fatte da lei in maniera egregia, con tutti i mass media, perché dobbiamo sollecitare, come ben fate, e valorizzare un aspetto molto molto importante, che appunto ha a che fare con il mondo della finanza, degli italiani.
0: Certo, poi torno da lei, Lella, ma volevo sentire anche appunto Gabor David Friedenthal, Value Partners. Allora, Lella ha già anticipato questo incontro che si terrà settimana prossima al Senato della Repubblica, sì. Quindi già facciamo comprendere anche l'importanza che le istituzioni e le attività in generale governative vadano in quella direzione. Educazione finanziaria e giovani, poi arriviamo ai giovani perché si parlerà di questo, ma in realtà la consapevolezza finanziaria, insomma, riguarda tutti e soprattutto riguarda delle sfide che portano al cambiamento. Beh, voi vi occupate di questo, dico bene, cioè in qualche modo date supporto affinché le sfide al cambiamento diventino sfide di tutti, che poi possano portare benefici al nostro paese, no?
2: È esattamente così. Noi ci occupiamo da circa 40 anni delle consulenze aziendali alle principali aziende italiane, e tra queste ovviamente ai grandi gruppi bancari, finanziari e assicurativi del paese, e tra questi, diciamo, rileviamo lo stesso tema in senso simmetrico, se vuole, cioè lato aziende, cioè il fatto che comunque la grande parte della clientela di cui si parla sempre nell'ambito delle banche non è clientela giovane. Mediamente i clienti delle banche hanno oltre 50 anni, il che significa che mentre guardiamo tutti i grandi avvenimenti, il risico bancario e tutte queste cose, in realtà le aziende bancarie di tutte le dimensioni non si accorgono che non stanno presidiando quel segmento invece giovane e in qualche modo che ha bisogno di istruzione finanziaria, che è sicuramente la generazione Z, cioè dai 14 ai 28 anni, ma non solo, in realtà anche superiore a queste.
0: Certo. Senta, appunto, i dati ci dicono molto, lo chiedo anche a lei, lo dicevamo poco fa anche con Lella, però spesso non arrivano alle persone, no? Visto che parliamo di sfida al cambiamento, come possiamo trasformarli in storie, esempi, contenuti che però parlino di vita reale? Perché io lo dico sempre, educazione finanziaria è vita reale, è quotidianità, è d'accordo?
2: Assolutamente sì, infatti in realtà i clienti di cui stiamo parlando, diciamo, le persone che soprattutto hanno bisogno maggiormente di questa alfabetizzazione, quindi le persone di più giovane età, hanno modelli di vita e di utilizzo e di consumo dei servizi finanziari che sono molto diversi da quelli delle generazioni precedenti. Sono molto meno interessati a finanziare l'acquisto di qualche nuovo bene, la macchina per esempio, ma sono molto più interessati a poter pagare in mobilità in qualsiasi parte del globo un servizio, un bene o un caffè da Starbucks. Quindi questo vuol dire che in realtà parliamo di un mondo che in qualche modo ancora non vediamo e che forse le aziende di queste dimensioni non si accorgono di dover presidiare, di dover sentire rapidamente, spesso, perché sono i clienti del loro futuro. Questi sono clienti che nel 2045 saranno invece la gran parte dei clienti delle grandi banche, certo, delle grandi assicurazioni.
0: Certo. E allora tra poco parliamo proprio anche di questo evento che combina un po' di attori, no? Cerca quantomeno di far dialogare diversi attori seduti allo stesso tavolo. Ne parleremo ancora con Nunzio Lella e Gabor David Friedenthal. Ci sono anche dei vostri messaggi al 334 11 11 622, e parleremo proprio di giovani, di Gen Z soprattutto, perché i dati ci dicono che la Gen Z è più attenta, per esempio, ai temi del risparmio rispetto ai millennials, però è anche più ansiosa sul futuro. Ho fatto qualche ricerca, quindi capire un po' queste diverse tendenze dove potrebbero portare il ragionamento. Torniamo tra poco.

0: Faccio complimenti comunque a uno dei due esperti che ha affermato che appunto l'educazione finanziaria è trasversale e va dai giovani agli adulti. Ovviamente è qualcosa di importante che fa capire appunto che in tutti i livelli di età bisogna ovviamente migliorare. Comunque mi rendo conto io, anch'io personalmente, parlando con diverse persone, non solo parenti, che c'è questa poca, passatemi il termine, maturità nell'ambito finanziario. Un esempio che a me personalmente ha abbastanza scioccato, ma conosco diverse persone che non riescono a capire il funzionamento, cioè il ruolo del PAC, appunto, piano di accumulo, cioè il concetto del...
1: Allora, grazie Stefano, sono tanti in realtà i concetti che ancora non si conoscono, anche più facili, se posso. Poi anche il PAC, insomma, dovremmo sapere tutti di cosa si tratta, però ci sono altri temi e altri concetti. Chiedo subito, allora, sono ancora con me Nunzio Lella, presidente dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari, e Gabor David Friedenthal di Value Partners. Lella, ho detto bene, insomma, a parte che è trasversale, assolutamente sì, e noi tra poco parleremo invece di giovani, Gen Z, ma è vero che ci sono addirittura dei concetti che, voglio dire, diamo per scontato si conoscano, invece non si conoscono affatto.
2: Ma assolutamente sì, le ricerche proprio ci dimostrano questo. Io approfitto, visto che salutando l'ascoltatore, il presupposto da cui dobbiamo partire, secondo me, è il motivo, prima di conoscere il prodotto, la soluzione, perché il PAC è una soluzione ad un problema, che è quello di ottimizzare il proprio risparmio, molto spesso con natura previdenziale. Quindi prima, qui siamo ad una fase antecedente, spiegare i reali bisogni, quindi in ottica, per esempio, in questo caso di previdenza, di protezione, perché lo Stato non può più assisterci come faceva con i nostri genitori, i nostri nonni. Il sistema è cambiato dal retributivo, siamo passati al contributivo, tante persone non hanno capito gli effetti che ci saranno fra un po' di anni, quindi PAC deve essere spiegato in un'ottica di soluzione. Quindi noi dobbiamo affrontare questi argomenti in natura, in maniera molto più ampia, per poi andare in maniera verticale, partendo dalle scuole, come con AIF facciamo quest'anno oltre 400 scuole, toccando i comuni, toccando tutti i cittadini, argomenti molto importanti e a loro vicini, per poi entrare in imprese, enti, associazioni di categorie e non. Quindi è un lavoro importante da fare tutti insieme, con la certezza che, come hanno fatto in altri stati, anche noi possiamo, visto le nostre competenze, dare un grande valore e far sì che l'educazione finanziaria diventi leva strategica per la crescita del paese.
1: Lella, una domanda proprio per entrare nell'argomento, poi torno anche dall'altro mio gentile ospite. Perché, se l'educazione finanziaria è trasversale, in questo evento al Senato martedì prossimo avete deciso di concentrarvi sulla Gen Z?
2: Perché noi come AIFA facciamo tante attività e abbiamo ritenuto questa iniziativa di Value Partners di grandissimo valore, in primis per lo spirito con cui è nato, due perché il Value Partners è un player importantissimo e di grandissimo valore nel mercato italiano, e in terzo battuta, salutando Gabor, e per l'energia con il quale mi ha entusiasmato e mi ha detto vogliamo fare qualcosa di bello per la collettività, partendo appunto dai numeri, creando consapevolezza. Facciamo una diagnosi, poi
1: sì,
2: un'anamnesi,
1: certo,
2: e poi entriamo, se vogliamo, parafrasando il gergo medico, poi entriamo in quella che è poi la patologia, la posologia delle attività da fare. E quindi abbiamo sposato questo progetto di Generazione Z, abbiamo fatto altre attività e ne faremo tante altre, toccando in maniera trasversale tutti gli altri ambiti dove è fondamentale l'educazione finanziaria.
1: Friedenthal, allora, i dati dicono tante cose rispetto alla Gen Z: più attenta ai temi di risparmio rispetto ai millennials, però è più ansiosa sul futuro, quindi questa doppia tendenza, oppure una generazione che sicuramente rispetto ad altre precedenti si informa soprattutto sui social. E allora anche qui, come capire se è un'opportunità o un rischio? E poi, insomma, ancora partendo dal presupposto che bisogna accelerare sull'insegnamento anche dell'educazione finanziaria, come partono questi giovani? Insomma, qual è il quadro da cui avete poi deciso, no, di, come ha detto Lella, di approfondire tutto quanto?
3: Certo. Innanzitutto, per rispondere anch'io alla domanda che ha fatto precedentemente,
1: sì,
3: perché la Gen Z, Noi diciamo che siamo partiti invece, mentre giustamente AIEF è partita da, diciamo così, chi aveva bisogno dell'istruzione, siamo partiti invece da chi poi con questa istruzione deve avere a che fare, cioè dalle aziende. E ci siamo accorti di un problema, che era il problema del fatto che in particolare questo segmento, la Gen Z di clientela, non è particolarmente attenzionato dalle grandi banche, dalle grandi assicurazioni. Sono poche le iniziative italiane, anche se alcune grandi banche se ne sono occupate, che si rivolgono a loro, e invece tante altre entità, magari di origine straniera, giusto per non fare nomi e cognomi, i numeri di Revolut che sapete sicuramente oggi ha 5 milioni di clienti in Italia, ci dicono che queste generazioni nuove, se non vengono istruite e se non vengono cercate dalle aziende, tendono comunque a dover soddisfare i loro bisogni in qualche modo, e quindi cercano operatori che, come diceva giustamente lei, sui social o in altri modi, con il passaparola eccetera, risultano più affidabili o comunque più disponibili, e che li lasciano fare quello che vogliono, cioè un servizio rapido, veloce, intuitivo, perché non hanno grande istruzione. Ma d'altra parte, nelle ricerche che abbiamo condotto, abbiamo scoperto che in realtà questi giovani clienti vogliono anche avere informazioni e istruzione, quindi in realtà cercano anche il rapporto personale con la banca, con l'assicurazione, cercano di capire dai genitori che cosa è meglio fare. Poi però, come giustamente diceva lei, si lasciano molto influenzare dai social e alla fine la scelta comunque la prendono sulla base di queste informazioni che trovano più diciamo portata di mano. E questo, diciamo, è il motivo per cui siamo partiti da questo segmento a parlare di educazione, visto che comunque è un tema che in tutti i segmenti di età dovrebbe essere approfondito e migliorato in Italia, ma dalle scuole in avanti sicuramente possiamo fare molto.
1: Allora, vado da Lella per una domanda che è arrivata al 334 11 11 622. Scrive Daniela e scrive questo: buongiorno, mio figlio ha 19 anni e mezzo, ma da quando è diventato appena maggiorenne si è messo ad acquistare prodotti finanziari e anche criptovalute. Gli ho suggerito di rivolgersi comunque a un consulente finanziario della nostra banca, ma in realtà, ecco qui il punto che stavamo toccando poco fa, credo si informi soprattutto attraverso social, ne sa decisamente più di me, mi devo preoccupare. Allora, Lella, un'arma doppio taglio quella dei social, però evidentemente questo ragazzo si è dato da fare, dovrebbe associare però altre fonti di informazione?
2: Assolutamente sì, Daniela, è un grandissimo pericolo questo, e mi esprimo meglio. Non è bellissima iniziativa da parte di questo ragazzo che vuole approfondire, conoscere, gli faccio veramente i miei complimenti.
1: Certo.
2: Dall'altra parte entriamo in due problematiche. Il primo, un bias emotivo di overconfidence. Oggigiorno, e il secondo, che amplifica tutto questo,
1: cioè sopravvalutiamo,
2: è
1: no, le nostre competenze,
2: sopravvalutiamo,
1: certo,
2: sopravvalutiamo noi stessi in questo caso, e l'accesso, c'è un altro bias di informazioni dirette, veloci, che arrivano dal mondo social. Mondo social, è venuta fuori proprio una raccomandazione dell'ente europeo e recepito anche dalla Consob, che ha proprio posto l'attenzione, un occhio di bue, illuminando questa problematica, di dire: signori, ragazzi, cittadini, fate molta attenzione a quello che trovate online, perché i famosi fine influencer, o come vengono definiti in maniera un po' più ilare, i fuffaguru, è pieno di persone che raccontano quello che Collodi raccontava nella favola di Pinocchio, il gatto e la volpe del campo dei miracoli, la possibilità di arricchirsi, di guadagnare, di fare speculazione e così via. Queste attività vanno fatte ai professionisti, e il più grande sbaglio a fare. E poi, come giustamente diceva la mamma, che ben venga, lui prende iniziativa, ma si confronti con un consulente finanziario, si confronti con più consulenti, si confronti con il mondo universitario, con un educatore finanziario, cioè c'è accesso allo scibile tale che impedisca una persona oggi di sperperare e perdere denaro, perché una volta perso non ritorna più, e quindi bisogna fare molta attenzione in questo caso.
1: Ecco,
2: in questo
1: è quindi il suggerimento che diamo a Daniela. Poi chiaramente, Daniela, vero, Lella, voi siete a disposizione come educatori finanziari, come associazione, visto
2: e
1: che
2: c'è uno sportello del cittadino, scusi dottoressa,
1: prego, certo.
2: Sportello del cittadino online, entrare sul sito www.aif.eu e siamo a disposizione. Quindi siamo oltre 2000 educatori finanziari, tutti professionisti del settore, che in maniera gratuita danno quelli che possono essere un ulteriore confronto.
1: No, no, perché qui parliamo di cose gratuite, attenzione, perché se no, io lo dico sempre, mi perdoni Lella, ma l'ha detto anche lei giustamente, perché qui se parliamo di consapevolezza del paese dobbiamo per forza agire in questo modo. E allora un'ultima battuta, intanto Lella, appunto martedì 23 giugno alle 12 questo importante
2: evento. Sì. ci saranno non le istituzioni, approfitto per ringraziare il senatore Damiani che è la persona che organizza, un senatore molto molto attento a questi argomenti, educazione finanziaria. Ci sarà un passaggio del ministro Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, visto che è proprio attinente, proprio super calzante la generazione Z proprio al suo dicastero, al suo ministero. Ci sarà il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, quindi parleremo anche di come lavorare all'interno della scuola, un membro della presidenza del consiglio di ministri, la dottoressa Menicucci, okay. Poi il Gabor, io e l'amministratore delegato di Ioppolo, perché parleremo anche di ragazzi, insomma,
1: è certo,
2: a
1: è certo.
2: Anni.
1: Dicevo un'ultima battuta da Gabor Davidi Friedenthal, insomma parlavamo prima di sfide, qui si tratta di integrare sempre di più per tutti a partire dai giovani sfide con il valore, no? E il valore si può solo, cioè, capire qual è il significato di valore, è importante e soprattutto può arrivare dall'unione di tante menti, no? Come dicevamo, seduta allo stesso tavolo, visto che Lella ha parlato della presenza all'evento, che dice un'ultima battuta?
3: Dico che è esattamente così, in realtà abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di fare utilizzare i servizi finanziari in modo più conscio e in modo più utile e produttivo a tutti. È utile partire ovviamente dalle generazioni più giovani, perché in questo modo è una conoscenza che poi si perpetua negli anni e che, diciamo così, arricchisce quello che è il nostro livello di informazione finanziaria, che a livello europeo e mondiale come paese non è elevatissimo e quindi abbiamo ampi margini di miglioramento. Poi tra aziende, clienti, istituzioni e attori come noi che cerchiamo di aiutare le aziende a fare il loro lavoro meglio, tutto questo si metterà a sistema e porterà sicuramente un miglioramento nel modo in cui si utilizzano il denaro e i servizi finanziari.
1: E allora ringrazio Gabor David Friedenthal, Value Partners, e ringrazio Nunzio Lella, presidente AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, per il lavoro anche che viene fatto ogni giorno in tutta Italia, si spera sempre con maggiori incastri, però insomma questo ne è un esempio. Domani peraltro noi torneremo con il nostro appuntamento dedicato all'educazione finanziaria nel mondo, perché le best practice servono sempre, sapete che abbiamo inaugurato anche questo appuntamento per fare un giro virtuale dell'educazione finanziaria in altri paesi. Allora sono le 12, adesso invece andiamo in redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
4: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12. Ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. successivi alla firma, Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni, la presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo, forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti, positiva anche Milano che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde, appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dubbi.
1: 12.03.51 secondi, inizia la seconda ora di Next Economy. Intanto lo sguardo è sempre sui mercati dopo l'accordo tra America e Iran. Oggi ovviamente le borse europee sono belle toniche e sono ai massimi da febbraio. Insomma, il nostro FTSE MIB aveva superato la quota dei 52.000 punti, che era un ulteriore record, perché adesso siamo a 51.844 punti, che è comunque già un record, e guadagna lo 0,67. Ma anche le altre borse, il DAX guadagna l'1,33, il FTSE 100 lo 0,13, il CAC di Parigi l'1,04, l'IBEX di Madrid l'1,26. Una riflessione che mi sento di fare, tra poco faremo peraltro seppur velocemente con un ospite che è nei mercati, è questa: abbiamo sempre detto che tutto sommato le borse hanno bypassato un po', no, la situazione geopolitica, concentrandosi su altre cose tipo l'intelligenza artificiale, tipo venerdì la quotazione di SpaceX di Elon Musk, e oggi tra poco parleremo anche di questo. Però, come vedete, in realtà quando i toni si distendono e quando arrivano anche delle soluzioni a livello geopolitico, subito le borse festeggiano. Quindi vedete mercati che nella negatività comunque trovano altre appiglie, vanno per la loro strada; nella positività chiaramente hanno ancora più benzina, no, con la quale muoversi. Allora, tra poco torneremo a parlare anche della quotazione record di SpaceX, che ha segnato un passaggio storico, possiamo dirlo, per i mercati finanziari e per l'industria spaziale privata, perché ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di oltre 555 milioni di azioni a $135 ciascuna, e ha realizzato quella che viene descritta come la più grande IPO mai effettuata. Cerchiamo di capire anche cosa è successo praticamente, no, sul mercato venerdì, e poi questa riflessione che va oltre. Vi ricordo come sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Intanto c'è sempre anche la nostra musica, questa è la canzone dei Foo Fighters, si intitola Window, e poi ripartiamo con Next Economy. State con noi fino alle 13, vi tengo compagnia su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ovviamente venerdì, tra le altre questioni che abbiamo affrontato, c'è stata anche quella della quotazione di SpaceX al Nasdaq, che ha, lo dicevamo anche poco fa, segnato un passaggio storico per i mercati finanziari e in generale per l'industria spaziale privata. La società fondata da Elon Musk, di questo si occupa, ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di oltre 555 milioni di azioni a $135 ciascuna. Questa viene già definita la più grande IPO mai effettuata, ha diciamo dato il via alla stagione delle mega IPO in borsa e insomma, e peraltro l'effetto più evidente della quotazione riguarda il patrimonio personale di Elon Musk, perché grazie alla partecipazione detenuta nella società spaziale agli altri asset chiaramente del suo impero imprenditoriale, il patrimonio del fondatore ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. È il primo trilionario della storia, non so nemmeno contarli tutti sti soldi. Vabbè, insomma, troppi. Buongiorno intanto a Pietro Di Lorenzo, analista e trader, che è con noi, SOS Trader. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Senta Di Lorenzo, allora intanto le chiedo come è andata a suo parere la prima giornata di quotazione di SpaceX e poi c'è un aneddoto che lei ha esternato, diciamo, attraverso i social che la riguarda, però andiamo per gradi. Insomma, che si può dire del debutto in borsa di SpaceX?
1: Che è stata la più grande IPO nella storia dei mercati, questo dalla misura di quanto sia stato rilevante come operazione, una raccolta di circa 75 miliardi di dollari che apre, e questo secondo me sarà il tema dei prossimi mesi, una stagione di grande IPO. A breve infatti avremo le attesissime OpenAI e Anthropic, che insomma sono diciamo, li utilizziamo molti e molti li utilizziamo frequentemente e quindi vanno a monetizzare sul mercato probabilmente a settembre. Quindi questa, diciamo, rimarrà nella storia. Sono state alterate anche alcune regole del Nasdaq, avendo questa competizione particolarmente rilevante, non c'è più un holding period di 3 mesi, insomma dei tecnicismi che però danno la misura di quanto la giornata di venerdì rimanga un po' negli annuari della finanza come la più grande operazione. E sancisce anche
0: lei sta parlando giustamente del futuro. Ovviamente accanto all'entusiasmo dei mercati ci sono degli interrogativi proprio sulla sostenibilità delle valutazioni raggiunte. Dobbiamo mettere in conto che effettivamente poi il gioco di parole arriverà anche più avanti.
1: Onestamente il lato mio ritengo di sì, nel senso che la quotazione ai prezzi attuali vengono stimate delle prospettive oltremodo positive, ci sta l'hype legato in realtà alla grande domanda retail. La cosa che impressiona infatti di questa IPO, nonostante il flottante quotato sia stato ridotto, è l'interesse del retail. E l'interesse del retail spesso spinge anche investitori istituzionali a doversi coprire su questo interesse, e quindi non escludo che nelle battute iniziali ci sia questo entusiasmo prosegua, ma quando la razionalità entrerà in campo ritengo che le quotazioni siano oltremodo gonfiate, considerando che dentro SpaceX ci sono sostanzialmente 3 aziende, SpaceX AI, Starlink e Space, che si occupa dei lanci, ma solo una di queste 3 effettivamente produce degli utili, il resto bruciano cassa, e quindi è una grande scommessa. Certo. Ci sta, sì. I mercati sono così, si scontrano le aspettative.
0: Certo. Senta Di Lorenzo, prima di salutarla, qualcosa sì. È andato storto, cioè lei cosa ha fatto venerdì con SpaceX?
1: Sì, in realtà diciamo ci sono state diverse difficoltà, no? Lei si immagini che un tubo che conduce, che ne so, una portata di un certo flusso d'acqua adesso aveva bisogno di una portata molto maggiore considerando la straordinarietà delle operazioni, quindi è sempre ci sono stati grandi problemi segnalati su Robinhood, che è la piattaforma di trading più usata ai retail americani, che fa aveva anche il partner privilegiato. Io ad esempio personalmente ho provato a utilizzare un CFD, che è uno strumento derivato, in realtà era andato in quotazione prima dell'inizio ufficiale, perché un altro dei problemi è stato che c'è stato ritardo della partenza, non è partita alle 15:30, il CFD invece era partito, ma poi l'intermediario probabilmente accortosi dell'errore ha cancellato e revocato tutti gli ordini. Quindi di fronte a contesti straordinari è anche possibile andare incontro a delle criticità tecnologiche, e quindi è successo, e non escludo anche che oggi che rientra in negoziazione i grandissimi flussi che interessano il titolo potrebbero mettere in difficoltà le piattaforme.
0: Eh certo, questo succede quando si parla di questi grossi numeri, no? Di Lorenzo, immagino, o c'è di più? Poi la saluto davvero, giusto per far capire a chi magari non è così tecnico, però lei l'ha spiegato assolutamente in modo molto semplice, prego.
1: Sì, no, adesso leggevo anche su Reddit diversi blog diciamo americani di alcune segnalazioni di servizi, Robinhood in primis, ma insomma sembra che anche altri intermediari abbiano avuto grande difficoltà. Come dicevo, quando si va al di là dell'ordinario e di gran lunga è difficile poi tamponare queste situazioni estreme, però è un alert per tutti gli investitori che magari oggi decidano di fare questa scommessa, perché al momento per me è una scommessa, di insomma essere anche attenti all'esecuzione, perché poi effettivamente ci potrebbe essere delle criticità che non hanno precedenti proprio in virtù di questa straordinarietà della situazione.
0: Grazie Pietro Di Lorenzo, analista e trader, e insomma vedete come anche dei concetti un po' più tecnici valga la pena spiegarli, seppur in modo breve, però poi insomma potete approfondire a vostra volta, e peraltro anche i nostri ospiti sono a disposizione. Gabriele, ti saluto, ciao Gabriele, buongiorno. Anche Giancarlo da Cugiano, saluto, che aveva scritto. Gabriele scrive: io non vi tradisco con altri programmi, ho solo voi, quando riesco ad ascoltarvi quasi sempre con i vostri grandi contenuti e musica. Grazie, grazie, grazie. Allora, noi siamo qui per questo. Tra poco parleremo anche di credito alle imprese, visto che la settimana scorsa la Banca Centrale Europea è stata la prima banca centrale a alzare i tassi di interesse. Per qualcuno è stato un errore, e vedremo. C'è anche chi comincia a scrivere su Elon Musk, tra poco vi leggo ancora. Dicevo, quindi parliamo di credito alle imprese, perché si torna forse a parlare di credit crunch, stretta, no? La stretta proprio nel dare credito quando i tassi di interesse si alzano. 334 11 11 622 per scrivere i vostri messaggi.

0: Grazie Enrico da Roma che ha mandato un messaggio importante, posso anche leggerlo, poi ci torneremo perché comunque sarà una delle tematiche in più in vista delle prossime ore e delle prossime giornate. Oggi chiaramente la situazione geopolitica è balzata, no, in primo piano, però poco fa abbiamo comunque ribadito quello che è successo venerdì in borsa con la prima giornata di quotazione. Allora Enrico chiede, un po' agganciandosi a quello che diceva anche il mio ospite, parlando di Musk, pochi sembrano preoccuparsi che una simile concentrazione di capitali nelle mani di un privato possa costituire un grande pericolo addirittura per l'equilibrio mondiale. Cosa ne pensi? Non sarebbe opportuno trovare il modo per controllare questi spropositi? Certo, è chiaro che la concentrazione, come dici tu, è al centro di accesi dibattiti politici proprio per questo motivo, globali, politici e non solo, politici, sociali, economici a livello globale. Perché? Perché certo crea fa scattare una sorta di controllo quasi monopolistico, no? Soprattutto di infrastrutture che possono essere critiche proprio per le telecomunicazioni, i trasporti, l'intelligenza artificiale, insomma quello di cui si occupa. Ora cambio argomento, però volevo solo dare un input rispetto alla tua richiesta, Enrico, poi torneremo già anche magari nella giornata di domani, vedremo un po' cosa succederà oggi lo diceva anche il mio ospite, no? Alla riapertura delle contrattazioni, quindi cosa accadrà ancora a inizio di settimana dopo il debutto di venerdì. Buongiorno Daniele Nicolai, CGA di Mestre. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie.
0: Buongiorno, benvenuto. Noi con lei parliamo di altro, ovviamente, però parliamo sempre di quello che è accaduto, cioè potremmo partire dalla notizia d'attualità che vede la BCE alzare i tassi di interesse come ha fatto la settimana scorsa. Questo ci pone di fronte, la prima banca centrale ad averlo fatto, questo ci pone di fronte a un grande interrogativo. Quando parliamo di imprese, quando parliamo di credito alle imprese, che segnali ci stanno arrivando, Nicolai?
1: Ci stanno arrivando dei segnali che in alcuni casi sono positivi, perché dobbiamo dirlo che chiaramente nell'ultimo anno il credito alle imprese è sicuramente ripartito. Sappiamo che abbiamo raggiunto ovviamente dei livelli molto molto bassi, quindi da lì era scontato ripartire da questo punto di vista. E se prendiamo proprio i dati dell'ultimo anno, che per noi vuol dire poi andando a, diciamo, comparare anche su base territoriale, valutare il salto che c'è stato tra fine marzo del 2026, che sono gli ultimi dati disponibili, con fine marzo del 2025, quindi dell'anno in questo senso precedente, e notiamo appunto una crescita di 10 miliardi in termini di consistenze e quindi di prestiti bancari sostanzialmente in essere alle imprese italiane, imprese ovviamente di tutte le dimensioni, una crescita di un 1,5%. C'è però una differenza, nel senso che è vero che da un lato il credito alle imprese è cresciuto, però innanzitutto questo non riguarda tutti i territori del paese, e poi se ci addentriamo in quella che è la ripartizione del credito per fascia, diciamo, dimensionale di impresa, quindi di addetti, notiamo che se guardiamo alle piccole imprese questo non sta succedendo, cioè anzi c'è ancora una profonda contrazione di quello che è il credito alle imprese sotto i 20 addetti. Ovviamente si citava l'innalzamento di tassi di interesse, che sarà operativo da metà di questa settimana. Sostanzialmente abbiamo notato negli ultimi mesi come sia stato già internalizzato questo presunto, diciamo, aumento di tassi di interesse, che poi si è manifestato, perché effettivamente da agosto del 2025, quando ricordiamo il tasso BCE aveva avuto l'ultima riduzione in giugno 2025, quindi è stato stabile per un anno, ha toccato, sì, certo, rispetto a quanto riguarda le imprese, il tasso minimo ad agosto, ma poi il tasso applicato alle imprese è repentinamente salito nel tempo, quindi siamo già a sopra il 4% nettamente, e adesso avremo anche appunto gli effetti dell'innalzamento dei tassi di interesse applicati all'impresa.
0: Senta, è vero che da una parte c'è appunto il timore, no, che poi con questo credit crunch i piccoli siano più colpiti, ma in realtà di fatto è già così, ma è anche vero che Nicolai ci sono minori esigenze di finanziamento, cioè le aziende di piccola dimensione soprattutto domandano meno il credito. Perché? Perché non è un buon segnale, hanno ridotto gli investimenti, cioè è un problema a doppio binario questo?

0: livello, diciamo, che riguarda un po' tutti, nel senso che comunque nel almeno ultimo anno quello che si era visto era una tendenza alla crescita della domanda di credito, sia da parte delle grandi e medie imprese, ma anche dalle piccole, da questo punto di vista. Effettivamente l'ultimo trimestre che abbiamo a disposizione, che riguarda appunto i risultati che vengono dall'indagine sul credito bancario appunto di Banca d'Italia, abbiamo notato sì che per le piccole c'è un ritorno un po' alla domanda fiaca, cioè c'è un po' un arretramento di quella che è la domanda di credito. E bisogna anche dire che la piccola
1: c'è
0: impresa...
1: C'è più prudenza, no? C'è più prudenza, però questo poi può causare un rallentamento nelle attività. Poi la faccio continuare, Nicolai, però di questo stiamo parlando, no?
0: Sicuramente sì, perché si frena quello che è il credito soprattutto all'investimento. In fasi particolarmente turbolente come quelle degli ultimi tre mesi, questo effetto ovviamente si nota, cioè c'è un blocco agli investimenti che sono la leva finanziaria poi del credito alle imprese, che dopo è importante anche per il circolante eccetera, però è chiaro che la spinta viene dagli investimenti, da questo punto di vista sta venendo meno. Però quello che è fondamentale ricordare è che la micro, piccola impresa, l'artigianato ha bisogno di un credito soprattutto per il capitale circolante, cioè molto spesso è a corto di liquidità da questo punto di vista, e allora ecco come diventa fondamentale il ruolo della banca in un'economia permeata da piccole e medie imprese, ma dove le imprese sostenenti addetti, che poi sono quelle che hanno sostanzialmente sono state più colpite dal credit crunch, perché se dicevamo prima è cresciuto di 10 miliardi, per loro è calato di 5 miliardi, cioè è calato del 5% solamente nell'ultimo anno. Quindi
1: Senta,
0: c'è bisogno di credito per questi soggetti.
1: Senta, ma adesso in prospettiva anche futura, no? Cioè insomma il quadro che ci ha dato è molto preciso. Intanto c'è qualche situazione geografica, a livello geografico, che vuole segnalarci in generale in questo
0: ma
1: argomento?
0: Sì, perché all'inizio si parlava appunto di territori, sì. E partiamo col fatto che comunque il credito alle imprese è salito nell'ultimo anno, ma non per tutti, perché ci sono ben 11 territori dove questa non è avvenuto. Quindi se partiamo, scusate la voce,
1: prego, non si preoccupi,
0: Valle d'Aosta piuttosto che la Liguria e la Sardegna hanno subito dei cali molto molto forti. Arriviamo a scendere anche in diverse regioni del nord, abbiamo il Veneto ad esempio, abbiamo il Friuli Venezia Giulia. Non è salito il credito nell'ultimo anno, beh, nel Lazio, ma sappiamo anche che è la patria dove sono registrate le imprese, dove fisicamente ci sono anche imprese di grosse taglie da questo punto di vista, no? Quindi è la mia sede legale, la sede operativa dell'impresa magari è da un'altra parte, ma è la sede legale che fa testo per quello che è il residente del credito, e quindi vediamo appunto nella zona che gravita sulla capitale sostanzialmente un aumento molto forte di quello che è stato il credito. Se andiamo su base provinciale, stiamo parlando ancora di tutte le imprese, ci sono ben 58 province che hanno il segno meno, quindi è una situazione a macchia di leopardo. Invece ci spostiamo a quella parte di impresa che è la piccola, cioè dove effettivamente notiamo un calo anche a livello nazionale, qui se andiamo su base regionale nessuna regione ha il segno più, cioè abbiamo un meno dappertutto, e lo stesso lo abbiamo anche a livello provinciale, cioè si è salvata solo Cremona tra le 102 province che sostanzialmente abbiamo analizzato.
1: Senta, stavo dicendo in conclusione, no, per ributtarci alla notizia di partenza con la quale ho aperto anche questo collegamento con lei, Nicolai, la decisione di alzare i tassi di interesse appunto rischia però di immobilizzare ancora di più le imprese, e comunque adesso un quadro che potrebbe essere rivalutato visto che è arrivato finalmente questo accordo tra America e Iran, insomma che prospettive potrebbero esserci a vostro parere?
0: Ma le prospettive non sono buone, nel senso che comunque gli extra costi subiti dalle imprese sono già forti, e quindi da questo punto di vista già il mondo produttivo si è scontrato e continuerà a scontrarsi con problemi relativi ai costi nel corso dell'anno. E nonostante ci siano queste buonissime notizie, e che speriamo anche siano confermate con i mesi successivi, che ci siano ritorni come molto spesso abbiamo visto in questi mesi, In una situazione ovviamente dove l'inflazione è già molto alta, perché siamo sopra il 3%, e l'inflazione core, che è quella che poi è sui sostanzialmente esclude gli energetici e gli alimentari freschi, è quella che condiziona le decisioni della Banca Centrale Europea, e su questo siamo già oltre il 2%, quindi difficilmente ci sarà un ritorno, ecco, ai 25 punti precedenti. Si potrebbe anche temere un rialzo di tassi nel corso dell'anno ulteriore da questo punto di vista. E quindi è chiaro che in un momento di questo tipo, dove comunque il credito stava ripartendo, perché sappiamo che perché il credito riparti ci vuole almeno un anno di stabilità, ecco, del segno più, non basta solo un timido segnale mensile, ma serve una continuità, appunto, per dare fiducia a quello che è il sistema delle imprese e quindi al credito poi per gli investimenti. Quindi sicuramente non ci sono, diciamo, almeno da parte nostra, dei segnali incoraggianti da questo punto di vista, soprattutto per la piccola impresa, da cui quel segno più non l'abbiamo mai visto ormai da 10 anni a questa parte, quindi certo, il timore certo. È effettivamente forte.
1: Sì, certo, perché poi è un accumulo di problematiche già esistenti, non è solo quello che sta succedendo adesso, no? Questo lo diciamo sempre. Grazie a Daniele Nicolai, Ufficio Studi della CGA di Mestre, ogni lunedì con noi per questi interessanti report che poi vanno ad aprire varie parentesi nell'economia del nostro territorio. Rush finale, cara Cabrini, siamo già arrivati quasi al rush finale, adesso è l'anticipo, è il pre-rush finale. E poi dopo la pausa, insomma, invece partirà e abbiamo ancora due questioni da affrontare. Parleremo della trasparenza salariale, perché dal 7 giugno è in vigore un decreto legislativo con cui l'Italia ha recepito questa direttiva europea proprio sulla parità retributiva. Nel giorno in cui si sta parlando tanto di Vannacci, di quello che ha detto, io non ne parlerò, ne parleranno altri colleghi, sui femminicidi, quindi il tema comunque, anche se non ne parliamo a livello economico, c'è. E poi Work in Progress, la nostra rubrica dedicata agli annunci di lavoro. Qualche istante di pausa e torno con voi.
2: Giornale Radio. C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: E mentre tutto il mondo, insomma, sta parlando chiaramente dell'accordo tra l'America e l'Iran e manca solo la firma, quindi venerdì dovrebbe essere siglata definitivamente l'intesa a Ginevra in Svizzera, noi stiamo valutando anche altre informazioni, ovviamente le reazioni dei mercati, ma anche tante questioni di economia reale. Intanto oggi è partito il nuovo BTP Italia Sì, visto che abbiamo parlato di inflazione poco fa, che è il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione con cedole semplificate che è pensato proprio per i risparmiatori. Pensate che ha raccolto 1 miliardo di euro solo dopo la prima ora dell'inizio del collocamento. E ne abbiamo parlato, insomma, è proprio per l'inflazione, nuova emissione del BTP Italia Sì. Stavo leggendo adesso le informazioni, appena si apre il collocamento, insomma, gli acquisti sono sempre molti, sapete che un po' in Italia abbiamo la mentalità da BTP, l'importante è diversificare, qui non diamo suggerimenti di cosa prendere, cosa comprare, cosa fare. Invece diamo molte informazioni, soprattutto che riguardano, no, le nostre retribuzioni. Abbiamo parlato spesso della distanza ancora che oggi nel 2026 esiste tra gli stipendi delle donne e degli uomini, non sempre, non in tutti i campi, non in tutti i casi, però insomma molto spesso la meritocrazia non esiste moltissimo, se ne fa una questione di genere. E allora è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce una direttiva europea. La trasparenza salariale, l'obiettivo è rendere più meritocratiche appunto le retribuzioni, vabbè, dovrebbe essere una cosa scontata, ridurre il divario tra uomini e donne. Cercheremo di capire cosa cambia, quali sono le novità, cioè conosceremo sostanzialmente la busta paga del collega. Che ne dite? A voi piacerebbe sapere tutto quanto?

0: Cosa cambia con la trasparenza salariale? Dal 7 giugno scorso, quindi qualche giorno fa, è in vigore un decreto legislativo con cui l'Italia ha recepito una direttiva europea sulla parità retributiva, approvata nel 2023 proprio per contrastare il divario salariale di genere, la differenza negli stipendi di uomini e donne. Di quante volte ne abbiamo parlato? Poi, oltretutto, no, questo fa sì che poi si possa fare una considerazione a monte, perché esiste ancora questa disparità di trattamento, una questione di mentalità, e poi ancora di più, no, visto che parliamo sempre di educazione finanziaria, ne abbiamo parlato anche oggi con i giovani, diciamo, sui giovani, però le donne che sono fuori dalla vita finanziaria, perché sono ancora in qualche modo escluse, no, sotto vari aspetti dal mercato del lavoro, cioè anche sentirsi considerate diversamente rispetto a un uomo, no, porta magari all'esclusione dal mercato del lavoro, o comunque il fatto che, lo sappiamo, molte donne scelgano il part time perché non hanno la possibilità di conciliare tutto, e sono più le donne che lo fanno, è mentalità, questo è, cioè non è che proprio ci si può, cioè non ci giriamo intorno, lo diciamo chiaramente. Però le direttive, certo, dovrebbe essere spontaneo ragionare diversamente, le direttive, le norme, le leggi servono magari ad accelerare dei processi, almeno così si spera. Buongiorno a Luca Viola, avvocato giuslavorista, benvenuto in Next Economy, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, quali novità ci sono con questa direttiva, appunto, con questo decreto legislativo che entra in vigore? Da dove vogliamo partire? Poi vabbè, la mentalità può fare anche un commento lei se vuole. Quella è difficile da modificare, però ecco, partiamo dalle cose più pratiche. Quali novità si introducono?
1: Io partirei da quello che è stato appena detto. C'è un problema culturale, sì, lo sappiamo, è una questione nota e stranota, però la verità è che forse delle leggi sono necessarie. Se a un certo punto delle leggi devono intervenire per dare un segnale, bene, introduciamole, vedremo poi a cosa portano queste leggi. E io vorrei subito, come dire, sfatare un mito, perché sì, questa trasparenza retributiva, questa legge che dovrebbe imporre la trasparenza retributiva, contro cui abbiamo visto tantissimi pareri positivi ma anche tantissimi timori, e magari poi andiamo a esaminarli, però secondo me trasparenza non significa sapere quanto guadagna il tuo collega, cioè chiariamo subito questo esempio, significa sapere che l'azienda usi dei criteri corretti, ed è proprio questa la modifica pazzesca che stiamo introducendo. Il problema non è pagare diversamente. Le competenze sono diverse, vedremo, ci sono tutta una serie di elementi da valutare, ma sostanzialmente è che l'azienda deve spiegare perché paga in maniera diversa. Questa è la grandissima modifica che viene introdotta dal 7 di giugno. Poi ci sono requisiti dimensionali, quindi le grandissime aziende avranno dei problemi molto grandi, ma le piccole avranno un problema di metodo iniziale, immediato. Cioè? Le faccio un esempio banale.
0: Sì.
1: Io domani vado a fare il colloquio. Come funzionava il colloquio nella nostra memoria? La prima domanda era: quanto prendevi? Questa domanda è diventata illegale. E questo perché? Perché storicamente, io prendevo poco, e le donne poi, gender pay gap, protezione, prendevano storicamente meno per una serie di problemi, già solo dover fare una disclosure di questo tipo portava a fare una offerta diversa.
0: Ecco, ve la chiedo una cosa per questo proprio avvocato, però, perché questo è importante, però ecco, sì, chiedevano quanto prendi di stipendio, così almeno io posso farti una proposta, ma potevano anche chiederci, anche a me è stato chiesto più volte, però non mi è mai stato chiesto realmente, no, la mia busta paga o comunque una dimostrazione, no. Non, ecco, quindi potevamo anche barare, diciamolo, dicendo
1: tantissime volte, ecco. Ma tantissime volte io ho visto chiedere le buste paga.
0: Ah, e ma potevano fare, cioè io, se mi chiedono la busta paga, io devo per forza mostrarla?
1: No, assolutamente no. L'obbligo non esisteva prima e non esiste oggi. La differenza qual è? Oggi mi è vietato anche chiederla, perché un tempo si era classici, era normale chiederlo, soprattutto in aziende un po' strutturate, perché così non dovevo ricordarmi, non dovevo fare, avevo già il documento a mie mani. Però la busta paga non mi permetteva di mentire, mi permetteva solo di fare magari quel piccolo salto retributivo necessario per accedere. Però è una pratica che poteva avere una era un fondamento da un punto di vista economico per l'azienda, ma che era sempre a detrimento un po' del lavoratore. Oggi l'azienda, ecco, deve dare le fasce.
0: Quindi, allora andiamo un attimo, se ci chiedono oggi quanto guadagniamo nel precedente o guadagnavamo nel precedente lavoro, noi possiamo dire non siamo tenuti a dirvelo, cioè, quindi non possono neanche più, anzi possiamo anche rispondere, avvocato, non dovete chiedermelo, giusto?
1: Perché non dovete chiedermelo, ma in realtà la norma arriva prima. Tu, quando pubblichi l'annuncio, devi dire che per questa posizione è previsto uno stipendio tra 20 e 30.
0: Ma infatti quella è la soluzione. Ecco, allora, quindi anche lì si abbatte, diciamo, è preventiva la cosa, cioè il gap di genere si abbatte, perché nel momento in cui l'azienda è obbligata a dire di quanto parliamo di stipendio, indipendentemente da donna e uomo, cioè quindi quello
1: indipendentemente da donna e uomo, assolutamente, ecco, certo, tra 10 e 20, tra 20 e 30 c'è una grande forchetta, ed è in quella forchetta che l'azienda dovrà muoversi, dicendo: io a te do 11 perché la tua storia, per le tue motivazioni, e mentre all'altro do 15. Però io non saprò mai che Luca ha preso questo stipendio, perché io non posso chiedere la persona, io posso avere solo un riferimento sul mio ruolo, quindi a pari livello, a pari ruolo, o la grande modifica è sui ruoli.
0: Però le
1: di
0: posso,
1: pari valore.
0: Certo, le posso dire, avvocato, che non è un po' anche questo, cioè se l'azienda si è obbligata a scrivere di quanto parliamo, no? Quindi emettere lo stipendio, però se possono andare in un range, beh, è un po' un escamotage, perché appunto, come dice lei, magari c'è differenza, e quella differenza magari va cioè la vediamo proprio tra, con la distinzione tra uomo e donna, quindi boh, non so quanto potrà cambiare da questo punto di vista. Oppure, ok, io ti dico quanto ti do di stipendio, poi mi arrivano al colloquio uomini e donne, io scelgo uomini, cioè io spero che, non lo so, ha capito dove voglio arrivare, no? Non so quanto possa aiutare.
1: Non è la norma, non è la norma che cambierà la cultura, non è la norma,
0: appunto,
1: che salverà il gender pay gap. Diciamo che la norma è un messaggio molto chiaro all'azienda. Tu oggi, le faccio un esempio pratico, due persone tipicamente hanno due stipendi alquanto diversi. Se si chiede all'azienda perché, neanche l'azienda se lo ricorda, perché probabilmente è una vecchia assunzione, un vecchio referente, una trattativa individuale. Queste cose non ci possono più essere. Quindi dove sono le tutele? Sono sostanzialmente due. Io so prima quale dovrebbe essere la mia fascia, io so che l'azienda deve darmi una policy, deve darmi una norma interna in cui mi dice come funzionano gli avanzamenti, quindi come funzionano le promozioni e gli avanzamenti, e quanto in teoria dovrò prendere. Questo non vuol dire che da domani avremo tutti gli stessi stipendi e tutti sapremo tutto, però vuol dire che le aziende dovranno fare uno sforzo culturale immenso, spiegare, oggettivizzare e rendere neutri i parametri di assunzione, di avanzamento e di concessione dei benefit.
0: Ecco, infatti le stavo proprio chiedendo a questo punto a cosa ci possiamo, no, attaccare come miglioramento con questa direttiva, che certo non risolverà tutti i problemi, però forse richiedendo uno sforzo mentale che prima non c'era, piano piano porterà a dei reali cambiamenti. Avvocato, prima di salutare, le voglio leggere questo messaggio, poi magari ci torniamo, però se la sente di farsi carico magari del quesito che ci pone Battista, che saluto da Palermo, lo affrontiamo in un altro momento. È un tema che ho già toccato, però magari lo possiamo affrontare in modo più pratico. Battista scrive: mi scuso se torno sempre sullo stesso tema delle finte partite IVA, la mia battaglia, ma questa direttiva sulla trasparenza non si applica a tutte le finte partite IVA e in generale a tutti i finti liberi professionisti. Hanno attinenza i due argomenti? Oppure, domanda numero due, se possiamo effettivamente costruire una puntata, un collegamento sul discorso delle finte partite IVA e delle tutele che possono avere, insomma, o del, non so, di altro, che dice, avvocato?
1: Il tema è super annoso, è super interessante, ma è strettamente collegato, perché solitamente la finta partita IVA serve a non applicare le tutele date ai dipendenti, quindi a tenere in una fase di gioco e di diciamo serie B, di subalternità, queste figure, ma nel momento in cui si arriva a dimostrare la subordinazione si applicherebbe automaticamente la tutela della trasparenza retributiva, con la possibilità, laddove ci sia un divario superiore al 5% su persone di pari valore, di aprire una causa pazzesca. Quindi certo, anche le aziende devono stare molto attente, perché il rischio, stante l'inversione dell'onere della prova, questo poi è un termine di cui parleremo più avanti, potrebbe creare enormi problemi. Quindi il messaggio per i dipendenti è: chiedete, studiate, capite cosa potete chiedere. Il messaggio per le aziende è: iniziate a mettere parametri oggettivi.
0: Ecco, va bene, noi ci salutiamo su questo e poi ci risentiamo anche per questo tema delle partite IVA, così insomma intanto abbiamo risposto anche a Battista, che ringrazio per il messaggio. Ringrazio anche Luca Viola, avvocato giuslavorista, che è stato con noi. E allora ci rimane un'ultima parte della puntata di oggi di Next Economy, molto importante, perché parliamo di lavoro. Beh, stavamo parlando proprio della trasparenza retributiva e tra poco arriverà la nostra rubrica Work in Progress.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: E oggi abbiamo 837 annunci, ovviamente non li daremo tutti, non riusciremo, ma insomma sul sito afolmet.it sono pubblicati questi. E allora saluto subito Maria Grazia Pietrini, Afol Metropolitana. Buongiorno Maria Grazia, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno Manuela, ben trovati tutti.
1: Ben trovata, lascio subito
2: buon
1: a te.
2: Lunedì.
1: Buon lunedì, lascio subito a te la parola.
2: Allora, sì, come dicevi, 837 annunci, di cui 192 a Milano, poi abbiamo 23 annunci per Eures, per chi è interessato all'opportunità fuori confine, e 622 nell'Interland milanese. Partiamo come sempre un po' dagli eventi, che sono anche una buona occasione di orientamento, ma anche di incontrare direttamente le aziende, di avere più opportunità, quindi conoscere un pochino più da vicino le opportunità di lavoro. Questa settimana, domani, abbiamo una job day ad Abbiategrasso, quindi nel Magentino, all'interno dell'ex convento dell'Annunciata, alla mattina dalle 9.30 alle 13. In questo evento avremo 4 imprese presenti, che sono Stav, che è un'azienda per il trasporto pubblico, che cerca conducenti, Maleco SRL, che si occupa di impianti di sicurezza, GPB SRL, che si occupa invece, che opera nel settore della meccatronica, impianti elettrici e reti. Ci sarà anche l'ULE per servizi educativi. Saranno presenti anche, oltre ai recruiter di Afol Metropolitana, per tutte le offerte che offriamo sul territorio, anche 3 agenzie per il lavoro, Randstad, MAVA e Adecco. Inoltre ci saranno anche alcuni enti come del terzo settore, ad esempio ASPA, che gestisce proprio il servizio di inserimento sociolavorativo, la Fondazione Clerici, che è un ente di formazione presente sul territorio, e altre associazioni, tra cui anche associazioni imprenditoriali. Quindi è un buon momento.
1: Ecco.
2: Il 18 giovedì abbiamo 2 eventi. Uno è a San Giuliano Milanese, dalle 9.30 alle 13, presso la Sala Previato in Piazza della Vittoria, ed è un recruiting day dedicato a IKEA Italia, che ricerca diverse posizioni, soprattutto vendita e progettazione, logistica, cassa, servizio clienti, in tutte e 3 le sedi di IKEA, ma soprattutto questo job day sarà focalizzato sulle posizioni per San Giuliano Milanese, cioè il punto vendita di San Giuliano. Poi abbiamo invece sempre il giovedì un job day a Vimodrone sulla logistica, per tutte le persone interessate a lavorare nella logistica, dai tecnici addetti alle spedizioni internazionali all'addetto magazzino, e sarà al mattino dalle 9.30 alle 13 a Vimodrone presso la sala consigliare. Saranno presenti diverse aziende della logistica e Afol Metropolitana e G-Group, che avranno ulteriori opportunità, quindi un'altra buona opportunità, e qua siamo nell'Adda Martesana. Poi invece la settimana prossima, velocemente, ci saranno il 23 giugno, sempre al mattino, avremo un evento a Paderno all'interno della Biblioteca Tigane, 3 tappe per il lavoro, dove sarà possibile avere soprattutto momento dedicato all'orientamento. Quindi un check CV, la simulazione dei colloqui e poi anche uno speed date, quindi una proposta, le diverse proposte,
1: sì,
2: che noi possiamo offrire. Poi sempre venerdì a Mesero, quindi sì, ritorniamo diciamo nel Magentino, ci sarà un job day con aziende e agenzie per il lavoro. E il 25 invece ci sarà un recruiting day dedicato a UNES. Questo si svolgerà a Cernusco, presso la sala Fregerio, sempre all'interno a Cernusco sul Naviglio, all'interno della vecchia Filanda, e sempre al mattino dalle 9.30 alle 12.30. Quindi diciamo che questo mese, tra l'altro, è molto dedicato alla GDO, come vediamo, nel senso che anche recruiter abbiamo appena finito, settimana scorsa abbiamo fatto un recruiter con Coop, questa settimana abbiamo IKEA e poi ci sarà UNES, a parte i job day che diciamo offrono diverse opportunità. Per cui in questo momento davvero le aziende, i grandi player della GDO stanno cercando in modo abbastanza consistente. Perché infatti abbiamo per Coop abbiamo due annunci, ma per diverse posizioni, soprattutto quello che viene ricercato sono i banconisti e gli specialisti dei freschi, che si intende quindi macelleria, pescheria, gastronomia, panetteria, pasticceria, quindi proprio ortofrutta. Panificazione, ecco, diciamo che negli annunci è prevista un sia di Coop che di UNES, e nei prossimi giorni ci sarà anche una proposta di Eurospin, dove è prevista proprio un'academy soprattutto nella macelleria, per cui la possibilità di essere assunti in apprendistato di primo livello per ragazzi fino ai 25 anni con una formazione proprio per il reparto macelleria e assunzione contestuale. Quindi è un momento in cui davvero la GDO, il retail, sta ricercando e sta assumendo.
1: Insomma, un settore in grande fermento, mi pare di capire,
2: molto,
1: no?
2: Ecco. Sì, anche se siamo a luglio c'è proprio un grande fermento su,
1: vedi,
2: appunto, IKEA abbiamo cinque annunci, Coop Lombardia ne abbiamo due, ma appunto negli annunci è richiesta esperienza, però in realtà valutano anche figure junior da formare all'interno. Poi 25 posizioni e 10 annunci per UNES, per cui si può fare la ricerca per parola UNES, sono visibili tutti gli annunci, e poi ci sarà appunto questo recruiting del 25 a Cernusco, dove si potranno incontrare i recruiter. Per cui sì, come dicevo,
1: bene,
2: è proprio un momento.
1: Ecco. Allora, poi, già mi hai detto uno dei settori più performanti, poi abbiamo un minutino e mezzo, diciamo così, Maria Grazia.
2: Allora, faccio una sintesi, ad esempio area Milano abbiamo 192 annunci, però ne ho selezionati alcuni: impiegato contabilità, zona Guastalla, front office assicurativo Milano Affori, installazione impianti elettrici Milano nei cantieri, impiegato amministrativo zona Milano zona Olmi, magazziniere presso ente pubblico sanitario e cuoco per RSA. Quindi diciamo in sintesi ruoli amministrativi, tecnici e sanitari con un mix determinato indeterminato. In generale diciamo che abbiamo molti annunci con un contratto determinato ma finalizzato all'indeterminato, cioè un po' come prova, diciamo, viene utilizzato, ma l'intenzione dell'azienda è proprio stabilizzare. Per le figure più amministrative si propone quasi sempre invece un indeterminato direttamente. Allora, nell'Interland abbiamo ad esempio a Corsico un sales assistant, a Boffalora impiegato di magazzino, ad Assago piazzalista e commerciale junior, a Ro magazziniere con inglese, a Bollate un addetto preparazione piadine, a Cernusco operaio cartotecnico, a Sesto San Giovanni commesso calzature, a Vittuone sei operai di laboratorio. Poi per quanto riguarda l'area est abbiamo detto appunto operaio cartotecnico, a Inzago due operatori per la produzione, è sempre ad Inzago R&D Engineering, e a Trucuzzano per categorie protette ha detto accettazione fattorino interno.
1: Okay.
2: Poi invece passiamo
1: veloce, però, perché siamo in chiusura, grazie. Se no ricordiamo il sito che facciamo prima. Vai, sì, dai.
2: Allora, Nerviano, autista patente CQC, Bareggio, Abbiategrasso, Turbigo, Arluno, Magenta e 12 posizioni ASA OSS, quindi siamo nell'ambito sanitario. Quindi adesso se vuoi ricordiamo quindi il sito,
1: sì,
2: che è appulmet.it, la pagina è annunci di lavoro, è possibile digitare il profilo o anche il nome dell'azienda,
1: okay,
2: in alcuni casi
1: o mettere
2: chiaro,
1: addirittura il curriculum vitae, giusto? Così almeno comunque resta,
2: esatto,
1: diciamo, negli archivi. Perfetto, grazie a Maria Grazia Pietrini, a Folmetropolitana, grazie per questo appuntamento settimanale di Work in Progress all'interno di Next Economy. Domani torno con Next Economy per una nuova puntata dopo le 11. Grazie a Elisa Cabrini, saluto anche Samuele, ciao Samuele che è tornato insomma qui. Poi vedremo se dovrò annunciarti in modo definitivo, però insomma parliamo del grande team di Giornale Radio che è sempre presente. Daniela Vindigni in redazione, voi tutti che ci avete seguiti, ora naturalmente restate con noi perché l'informazione continua e continua subito con Paolo Sergio, il timone delle 13 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'accordo tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, ha annunciato anche lo stop del conflitto in Libano, ma Israele si sfila. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. In un raid su Kiev colpito un monastero, ma Mosca dice è stato un patriot. Il mistero della scomparsa di due ragazzine nell'Aquilano, il padre denuncia la casa famiglia. Mondiali, entra in scena la Spagna, il cammino verso il sogno iridato inizia contro Capo Verde. Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Davide Camera e per lo sport Gerardo De Vivo. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma non ci ritiriamo.
3: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
4: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. E noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza Europa non si risolve il problema delle sanzioni. Quindi, però, bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
2: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ora il mistero della scomparsa delle due sorelline che hanno abbandonato la casa famiglia in provincia dell'Aquila, che ora il padre denuncia.
5: Le ricerche proseguono nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, che è diventato un vasto perimetro dove agiscono uomini e unità cinofile in una zona meravigliosa ma anche impervia, compreso il lago artificiale di Barrea, con l'ausilio di droni ma senza immersioni. La procura di Sulmona non trascura alcun aspetto, né nella ricerca di Alisia e Sara, 12 e 16 anni, originari di Minturno in provincia di Latina, che ormai hanno lasciato da una settimana, di notte, la casa famiglia dove si trovavano, né ogni ipotesi, dall'allontanamento volontario fino al rapimento. Nulla si può escludere a priori. Il padre delle due ragazze denuncia i gestori della casa famiglia, nei cui confronti è aperto un fascicolo per abbandono di minori, cui si affianca quello aperto contro ignoti, con l'ipotesi di sottrazione di minori. Posta sotto sequestro la stanza occupata dalle due sorelle e al setaccio i telefoni utilizzati dagli ospiti della comunità, così come si verificano le telecamere comunali della videosorveglianza, da cui emerge che alcuni veicoli sarebbero passati vicino alla casa famiglia in un orario compatibile con la scomparsa. Ma anche qui servono altri riscontri. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Continuano con l'ausilio di sommozzatori, droni e cani molecolari le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane avrebbe gettato nel vicino canale sia il cadavere che l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina, anch'esso per ora non trovato. Indaga la procura di Pordenone, il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zia e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Ai mondiali di calcio si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna.
6: Nel mezzo del cammin del primo turno arrivano gol, tanti e spettacolo, almeno un po'. Come da tradizione, l'aria del mondiale fa bene alla Germania, che rifila 7 reti a Curaçao. L'eroe è però il caraibico Comenencia, ex UN ex Gen, che segna una storica rete per il suo paese. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, due gol per parte nel pari di Olanda-Giappone, la Svezia travolge 5-1 la Tunisia. Così al giro di boa il primo turno dei gironi, che oggi vede il debutto di una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Spagna delle tante stelle lascia in panchina la più brillante, Lamine Yamal, fermo da fine aprile per infortunio e tornato da poco ad allenarsi. Non dovrebbe essere un problema contro Capoverde alla sua prima apparizione iridata. Si gioca ad Atlanta il via alle 18. Tre ore dopo l'esordio del Belgio a Seattle contro l'Egitto. 34enni a confronto Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, reduci da una stagione complicata, al mondiale per riscattare. Nella notte italiana si giocano Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
7: Eccoci qui, ripartiamo oggi lunedì 15 giugno, un buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi venerdì ci lasciamo con l'intervista all'onorevole Emanuele Pozzolo, che ha approdato in Futuro Nazionale dopo l'espulsione da Fratelli d'Italia. Il suo intervento giovedì, lo ricorderete, anche di questo abbiamo parlato venerdì, l'intervento appunto in occasione dell'informativa di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo fece infuriare la premier e ci salutammo con gli auguri per la costituente del partito di Vannacci che ci sarebbe stata poi nel weekend e c'è stata effettivamente nel fine settimana. Vannacci è riuscito a dirottare su di sé i riflettori su un paio di argomenti estremamente divisivi, le polemiche sul femminicidio in primo luogo, e noi anche di questo parleremo oggi, lo faremo nella seconda parte di puntata con la senatrice Giulia Bongiorno, una delle figure istituzionali e legali più attive in Italia nel contrasto alla violenza di genere, ma anche naturalmente anche al femminicidio per il suo ruolo istituzionale. Ma ci sono state anche polemiche sull'antifascismo dopo che la premier Giorgia Meloni ha criticato la scelta degli organizzatori di Più Libri, Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, per partecipare alla quale sarebbe stata richiesta di fatto un'esplicita dichiarazione di antifascismo. Un punto sulla politica in generale noi la faremo in apertura con l'avvocato Giulio Di Donato, ma anche oggi non possiamo fare a meno di tornare sui temi internazionali dopo il rinvio ieri della firma sul memorandum tra Stati Uniti e Iran per l'accordo di pace. Con noi ci sarà Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, esperto di geopolitica ed ex corrispondente anche da Mosca. 334 11 11 622 adesso Shabusi, good news.

0: Mentre in Italia infiamma il dibattito sul patentino antifascista, in Gran Bretagna il premier Keir Starmer ha annunciato che Londra vieterà i social ai minori di 16 anni, una legge che dovrebbe essere operativa, è stato annunciato da Keir Starmer già dalla prossima primavera. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. La Gran Bretagna si prepara a introdurre uno dei provvedimenti più restrittivi al mondo sull'utilizzo dei social network da parte dei minori. Il premier Keir Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media per tutti i ragazzi sotto i 16 anni, una misura che segue la strada già intrapresa dall'Australia e che potrebbe presto essere imitata anche dal Canada. L'annuncio è arrivato da Downing Street durante il vertice del G7, dove il tema della tutela dei minori online è entrato tra le priorità dell'agenda internazionale. Secondo il governo britannico, l'obiettivo è ridurre l'esposizione dei più giovani ai rischi legati ai social network, dalle dipendenze digitali al cyberbullismo, fino ai contenuti dannosi per la salute mentale. La decisione ha immediatamente provocato la reazione delle grandi piattaforme tecnologiche. YouTube ha criticato la scelta, sostenendo che un divieto generalizzato rischierebbe di spingere gli adolescenti verso servizi meno controllati e meno sicuri, sottraendogli agli ambienti digitali sottoposti a moderazione e supervisione. Il dibattito coinvolge ormai gran parte dell'Occidente. Anche l'Unione Europea sta valutando l'introduzione di una sorta di maggiore età digitale per l'accesso ai social network. Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha confermato che Bruxelles sta studiando strumenti per rendere più sicura la navigazione online dei minori, con particolare attenzione ai sistemi di verifica dell'età. E in Canada è già stata presentata una proposta di legge che limita l'accesso ai social per gli under 16, lasciando tuttavia alle aziende la possibilità di ottenere deroghe qualora dimostrino di adottare efficaci misure di protezione. In Italia il tema resta aperto. Diverse proposte legislative sono attualmente all'esame del Parlamento, ma il principale ostacolo continua a essere rappresentato dall'assenza di sistemi efficaci per verificare realmente l'età degli utenti. La scelta britannica potrebbe ora riaccendere il confronto anche nel nostro paese su come conciliare libertà digitali e tutela dei minori. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Beh, a me questa storia che non esistono sistemi sufficientemente attendibili per verificare l'età dei minori in accesso a tecnologie così avanzate nell'era dell'intelligenza artificiale, dove facciamo fatica a distinguere, anzi è impossibile di fatto distinguere la realtà dalla fantasia, un prodotto realizzato dall'intelligenza artificiale dalla realtà, e poi se ne vengono che non riusciamo a fare un prodotto, un sistema, un software che riconosca davvero i minori. Insomma, credo che sia più fantascienza questa che quella di cui stiamo parlando. Va bene, noi tra un po' torneremo sui temi di politica, dalle polemiche sul patentino antifascista a quelle sul femminicidio, passando anche dagli scenari in vista delle prossime politiche. Lo faremo con Giulio Di Donato, storico vice segretario del Partito Socialista Italiano all'epoca di Bettino Craxi. Se volete interagire con noi potete farlo come sempre al 334 11 11 622 con i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Vi raccomando, adesso Lady Gaga, Glamorous Life.

0: Venerdì ho avuto ospiti uno dietro l'altro, l'onorevole Antonio Giordano, deputato di Fratelli d'Italia, segretario generale del Partito Conservatore Europeo, poi anche l'onorevole Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, oggi in Futuro Nazionale. La domanda che non ho fatto a Giordano, e poi vi spiego anche perché non l'ho fatta, è stata: mi dica una cosa più di destra di quella che dice, di quelle anzi che dice Vannacci. Non l'ho fatto perché lui parlava a un certo punto, ha detto insomma, al di là delle parole, mi ha anticipato su questo. Ciò che è importante è l'azione di un governo di destra, anche il seguire quello che è il programma. Anche su questo si era consumato un po' il dibattito, è piuttosto forte tra Emanuele Pozzolo e la premier Giorgia Meloni in Parlamento. Ieri però è arrivata la risposta alla domanda che non ho fatto di Meloni sul patentino antifascista, e poco fa anche quella del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ha detto forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. Allora mi chiedo, si gioca su questo oggi la politica italiana e il futuro della leadership della destra? Anzi, non me lo chiedo, lo chiedo al nostro ospite, l'avvocato Giulio Di Donato, storico vice segretario del Partito Socialista Italiano all'epoca di Bettino Craxi. Di Donato, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, qui si fa gara chi è più di destra, no?
1: Mi sembra che la gara non è a chi è più di destra, a chi dice cose più, diciamo così, discutibili di altri, perché il codice Rocco è un codice importante, questo dico a Nordio naturalmente, fu varato da una firma dell'allora premier che era il Duce, Benito Mussolini, ma poi questo codice è stato naturalmente cambiato più volte. È vero che è un codice molto ben fatto, perché Rocco era un giurista importante, ma era un giurista di un'altra epoca, sono passati oltre 100 anni, quindi insomma, anzi di più di 100 anni, e quindi mi sembra veramente ridicolo fare questi riferimenti. Per quanto riguarda poi questa dichiarazione, il patentino di antifascismo, la dichiarazione di antifascismo, di adesione alla Costituzione, mi sembra che questa è una cosa ridicola, perché la Costituzione è di tutti noi, non è né di destra né di sinistra, e quindi naturalmente se siamo italiani siamo legati a quella Costituzione. Chi è contro o fuori dalla Costituzione deve incominciare a interrogarsi se essere ancora italiano oppure no, deve chiedere la cittadinanza in un altro paese, perché la Costituzione italiana è il documento fondativo della Repubblica, e naturalmente tornare indietro è ridicolo, è di tutti questo documento, l'adesione è di tutti noi, e naturalmente non è vero che non si può cambiare, si può modificare, si può aggiornare, i principi fondamentali restano naturalmente quelli, e sono principi ai quali siamo tutti attualmente più che mai

0: legati, perché poi sono principi di democrazia, di libertà e di civiltà.
1: Però io credo, no, che alla fine insomma è una provocazione alla quale hanno abboccato, no? Perché si poteva anche chiedere un patentino antimafia volendo, cioè il fascismo,
0: ecco, bravo, cioè, ma in quel caso il patentino antimafia va chiesto, perché naturalmente insomma, l'adesione alla mafia è un atto criminale, e quindi questa storia, diciamo la verità, risente un po' del clima politico, insomma, facciamo sempre le battaglie qui, insomma, in maniera contrapposta. Io penso che il pericolo del fascismo non esista. Naturalmente c'è questo fenomeno Vannacci, ma il fenomeno Vannacci è da paragonare a quello che fu il fenomeno Grillo. Allora noi abbiamo avuto Grillo, i grillini, e poi Conte, i post grillini, e adesso rischiamo di avere Vannacci, il populismo di destra, i neofascisti, speriamo di no, naturalmente, ma purtroppo la democrazia,
1: forse è proprio quello teme. Forse è proprio quello teme Meloni, perché comunque l'ascesa del Movimento 5 Stelle ha danneggiato il Partito Democratico di fatto. Quindi magari Meloni pensa, teme che questo succeda poi a destra.
0: No, ma è esattamente così. Oggi il vero problema, paradossalmente, del centrodestra, della Meloni, è rappresentato dalla destra più che dalla sinistra. Quindi è un paradosso, certo. Tutto italiano, naturalmente, ma esiste. D'altra parte, l'altra volta i grillini hanno indebolito la prospettiva di una sinistra di governo, e tuttora condizionano questa prospettiva di sinistra di governo, rendendo quindi il campo largo, diviso, litigioso e poco credibile sul piano della governabilità. E noi purtroppo viviamo in questa condizione, che è una condizione anomala, e purtroppo che dobbiamo fare? Questo è il momento storico nel quale viviamo.
1: Mi chiedo, prego, se questi due psicodrammi, no, a destra e a sinistra, dovuti appunto a delle forze che in qualche modo sono concorrenti tra di loro nello stesso ambito, no, politico, non possa spingere qualcuno magari a orientarsi verso il centro e a confluire, no, verso quell'idea che forse ogni tanto Calenda, diciamo, fa intravedere, quello di un centro più forte, dove magari anche anime da un lato di Forza Italia, per esempio, di Noi Moderati, dall'altro una parte del PD, possa confluire. Ci sarebbe poi un terzo polo che potrebbe poi, insomma, cambiare tutta la scena politica. È possibile, è ipotizzabile, sarebbe una cosa del genere?
0: È ipotizzabile, sarebbe una soluzione di grande buonsenso nell'interesse del paese. In questa direzione bisognerebbe andare. Il problema è che purtroppo però la politica non segue sempre schemi razionali. Io mi auguro che le cose che dice Calenda, e che sono assolutamente condivisibili e di buon senso, possano prevalere, e che tutti i gruppi che si muovono nell'area del centro, di moderato, di sinistra o anche di destra, riescano a trovare una linea per dare al paese un programma di serietà e di concretezza, pragmatico, e soprattutto a impostare, diciamo, una politica che non si riferisca agli estremi, che sono sempre assolutamente negativi improduttivi, ma invece si occupi dei problemi seri. Insomma, in un condominio spesso succede che ci si litiga sull'ascensore, ma mentre il palazzo sta per crollare, e però sull'ascensore si litiga per varie sedute. Poi alla fine ci si accorge che sta crollando il palazzo e che quindi l'ascensore non c'è più bisogno. Noi oggi siamo in una situazione molto simile. Noi dobbiamo affrontare, certo, i temi che sono quelli dell'energia, quelli dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie e dell'Europa. E su questo bisognerebbe creare un punto di alleanza concreta, al di là di destra, sinistra, estremismi neofascisti, estremismi potere al popolo, che so altro, amenità di questo genere, che sono tutte cose legittime e rispettabili, ma che non sono utili a far andare avanti il paese in questo momento, a tirarlo fuori dalle difficoltà e a farlo crescere. Ecco.
1: Condivide la critica di Conte, no? Che ha detto, insomma, lui ha detto in questo momento, quando con i problemi che abbiamo, l'inchiesta sul ponte sullo stretto per corruzione, ci sono le fallite, ritirate o bocciate dai cittadini, le riforme su giustizia e sanità, quindi questo ha bloccato di fatto le riforme e anche la soluzione di alcuni problemi che esistono ancora, giustizia e sanità, lo sappiamo, insomma ci sono dei problemi concreti del paese, non c'è niente di meglio da fare che una polemica sull'antifascismo.
0: Appunto, io sono d'accordo assolutamente su questo, però aggiungo in maniera rispettosa che Conte non è la soluzione del problema, spesso è parte del problema. Quando dice queste cose è assolutamente condivisibile, ma insomma in altri casi non lo è. Certo, il problema è oggi questo: affrontare le questioni vere del paese, non mettersi a perdere tempo su questioni che riguardano il fascismo, l'antifascismo, o anche a dire stupidaggini, mi permetto di dire, come ha fatto Vannacci sul femminicidio, che non è un omicidio qualsiasi, perché è una cosa completamente diversa, ma qui ci vorrebbe un'altra trasmissione, diciamo, ci
1: un'altra puntata, esatto.
0: Un'altra puntata. Però insomma, ecco, queste cose qua sono veramente gravi, e quindi io spero che gli italiani riescano a discernere e quindi a comportarsi poi di conseguenza.
1: Beh, bisognerebbe uscire un po' dalla questione, diciamo, delle polemiche e andare un po' più sui fatti. Questo sarebbe l'ideale. Grazie mille, grazie all'avvocato Giulio. Grazie ancora all'avvocato Giulio Di Donato. E adesso, per quanto ci riguarda, ci sono le previsioni del tempo e poi torniamo tra pochissimo e noi parleremo anche della questione sul femminicidio, della polemica sul femminicidio. Lo faremo tra poco con l'avvocato Giulia. Buongiorno. Adesso le previsioni del tempo, restate lì.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
4: E allora riprendiamo da dove avevamo, insomma, ci eravamo un attimo fermati. Poco fa abbiamo parlato di politica, delle polemiche sul patentino antifascista per partecipare alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria a Roma. Lo abbiamo fatto con l'onorevole, anzi con l'avvocato Giulio Di Donato. Insomma, con lui abbiamo parlato anche di prospettive della politica in forte fermento con l'ascesa e con la discesa in campo in realtà di Vannacci col suo movimento che ieri c'è stata la Costituente, l'altro ieri nel weekend. Noi continueremo a parlare di politica anche nella seconda parte della puntata di oggi del Timone delle 13. Lo faremo tra poco con l'avvocato Giulia Buongiorno. Con lei affronteremo il tema del femminicidio dopo le polemiche seguite alle parole del generale Vannacci, appunto, che ha negato l'esistenza del fenomeno parlando di omicidi a prescindere dal sesso e di chi lo compie e da quello di chi subisce, insomma, questo reato, e anche a prescindere dal contesto in cui il femminicidio matura. Evidentemente un discorso un po' leggero, preso alla leggera, quando invece il tema è molto importante. Ed in chiusura invece torneremo sugli scenari geopolitici dopo il rinvio a venerdì della firma sul memorandum tra Iran e Stati Uniti per un accordo di pace nel Golfo, e dopo la recrudescenza della guerra tra Russia e Ucraina, e lo faremo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, analista geopolitico. Se volete scriveteci 334 11 11 622. Adesso la musica, Tom Walker, Live a Light On.
5: This hair

0: Parlavamo in apertura di femminicidio, un argomento sicuramente trasversale che trova d'accordo espressioni e sensibilità politiche anche molto distanti tra loro, un argomento che negli ultimi anni ha caratterizzato anche una collaborazione tra le forze politiche dei due principali schieramenti politici del nostro paese, al netto di più o meno importanti sbavature. Ebbene, a rimescolare le carte ieri ci ha pensato il generale Roberto Vannacci durante il suo intervento alla Costituente di Futura Nazionale, secondo cui, cito testualmente, attenzione, il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato, continua ancora, cito ancora testualmente Roberto Vannacci, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce, e questa è la vera parità, secondo lui. Evidentemente sull'argomento il nostro Francesco Massardo oggi ha chiesto anche un commento alla sindaca di Genova Silvia Salis. Allora ascoltiamola in una delle rare uscite su temi di carattere strettamente politico, al microfono proprio di Massardo, sentite.
1: Veniamo da un fine settimana in cui Genova ha mostrato grande attaccamento al tema dei diritti. Il generale Vannacci dice che il femminicidio invece non esiste, ha un commento da fare su questa dichiarazione.
2: Ma io in realtà non vorrei continuare a commentare, a dare attenzione, perché mi sembrano solo richieste di attenzione. Dice esattamente quello che è contrario a secoli di evoluzione, quindi in questo modo ottiene, come in questo caso, ma è giusto perché voi fate il vostro lavoro, l'attenzione dei media e quindi il suo nome gira, ma non ho ancora sentito un programma, non ho ancora sentito una soluzione ai problemi del paese. Insomma, se ti candidi per guidare un partito che ha ambizioni nazionali, forse più che parlare di persone diverse oppure di remigrazione oppure dire che il femminicidio non esiste, forse dovresti dire cosa hai intenzione di fare per l'Italia se sarai eletto.
0: Beh, certo, noi facciamo il nostro lavoro e proprio per questo a volte diamo voce, no? E magari cavalchiamo una polemica, ma non per cavalcare la polemica, perché alcune affermazioni, ecco, ci sembrano gravi, pesanti, forti. Noi di femminicidio, delle parole shock, direi, questo lo aggiungo io, di Roberto Vannacci, ne parliamo adesso con la senatrice Giulia Bongiorno, ex ministro in quota Lega e promotrice della Lega sul femminicidio in qualità di presidente della Commissione Giustizia del Senato. Buongiorno, benvenuta.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo, no? Non so se hai ascoltato un po' anche l'introduzione che ho fatto, anche poi con la chiacchierata, l'intervista breve a Silvia Salis, ma diciamo forse il generale Vannacci si è perso un passaggio, perché lui parla di femminicidio come un omicidio normale, ma non tiene conto del contesto in cui nasce il femminicidio e quindi della caratteristica per cui esiste un femminicidio che è diverso da un semplice omicidio, è così?
3: Guardi, io come tutti sanno intervengo raramente nel dibattito politico, però quando ci sono errori da matita blu devo necessariamente segnalarli, nel senso che è stato detto che non avrebbe senso un reato, che evidentemente si è immaginato il generale, che in qualche modo valorizza la morte delle donne come se fosse più importante la morte delle donne piuttosto che la morte degli uomini. Questo reato non c'è, non l'abbiamo introdotto. Il punto che è previsto dal reato non è assolutamente che la morte di una donna pesa di più di quella di un uomo. A nessuno verrebbe in mente di costruire una fattispecie di reato così. Al contrario, si è preso atto del fatto che purtroppo da secoli la donna viene discriminata, vessata, picchiata e viene considerata un essere inferiore e spesso viene uccisa con queste motivazioni. Ed allora è stato previsto un reato per coloro che uccidono le donne con queste motivazioni, ma non perché la donna è donna, ma perché la ritengono la donna un essere inferiore.
0: Sì, senatrice, voglio dire, perché questo argomento diventa un argomento politico? Io prima l'ho detto, no? È un argomento in realtà trasversale, perché è una questione sociale che riguarda le donne di qualsiasi ideologia politica e di qualsiasi anche livello culturale e sociale. Mettere in mezzo un discorso del genere e, diciamo, fare leva su un argomento così forte, così toccante, così importante, no, per la nostra società. Insomma, come, non so, non voglio chiederle un giudizio sul politico o sulla che magari utilizza questi strumenti, ma secondo lei è eticamente lecito, eticamente in termini politici, utilizzare strumenti e argomenti del genere per fare leva sull'opinione pubblica?
3: Allora, guardi, io cerco di vedere una soluzione non estremamente negativa. Magari non è stata approfondita la nuova fattispecie, non si è compreso il senso di questa fattispecie, perché diversamente dovrei pensare che c'è una specie di nostalgia per quello che accadeva in passato. Beh, tutti sanno che fino al 1981, che non sono poi tempi particolarmente antichi, quando le donne uccidevano gli uomini, non solo avevano una pena diminuita, ma era quasi una sorta di giustificazione, dire: beh, tutto sommato è quasi un errore della donna quello di tradire un uomo. Ecco, questo genere di concezione della donna come un essere inferiore, come un essere che può essere picchiato. In passato si parlava dello ius corrigendi, cioè il diritto dell'uomo di picchiare la donna per correggerla. Allora, io spero che non ci sia stato un adeguato approfondimento nella lettura della mia norma, della norma che abbiamo fatto in commissione, che io ho spinto, io ero anche relatrice, perché la norma non è che dice: se un uomo uccide una donna, cioè se tu metti sotto la macchina una donna, non è femminicidio. Il tema è la spinta a uccidere.
0: Buongiorno, prima di salutarla volevo chiederle, insomma, anche per fare chiarezza, insomma, si parla della legge sul femminicidio, però a volte adesso non si parla tanto del percorso che ha portato a quella legge e soprattutto del suo impegno, non soltanto politico ma anche come avvocato in precedenza, sulla questione della violenza sulle donne. Giusto per ricordarne una, lei insieme anche a Michelle Hunziker, giusto perché è un personaggio molto noto, no, dal punto di vista dello spettacolo, e tramite la Fondazione Doppia Difesa è stata promotrice, cofirmataria della legge sul codice rosso. Quello è già stato un primo passo. Alla fine la legge sul femminicidio è stata una conquista importante, bisogna specificarlo. Ecco, qual è stato il percorso e soprattutto quali sono state le adesioni anche di carattere politico? Cioè c'è stata una trasversalità, no, che ha portato poi alla legge. Immagino che questo abbia messo d'accordo molte anime e molte sensibilità politiche nel Parlamento.
3: Guardi, io la legge che lei ha citato prima, Codice Rosso, l'ho voluta chiamare Codice Rosso proprio perché volevo la trasversalità. Forse ad alcuni piace chiamare la legge col proprio cognome, così, no, il proprio cognome resta tutta la vita attaccato a delle norme. A me non mi interessava condividere con gli altri. Io vedo che su certe leggi c'è veramente una enorme collaborazione tra donne parlamentari. L'ho visto, guardi, da quando ho iniziato il mio percorso in Parlamento. Mi ricordo benissimo che io ero già Presidente di Commissione Giustizia e misi all'ordine del giorno e aiutai a scrivere la legge sullo stalking, gli atti persecutori. L'idea mi venne perché Michelle, proprio che lei citava prima, Michelle Hunziker, era perseguitata, ma non esisteva lo stalking. E quindi quella legge, proprio grazie a una collaborazione di tutti i settori parlamentari, spinta dalle donne, vide la luce. Poi io ho capito che spesso le donne denunziano, ma purtroppo non vengono aiutate in tempo, e allora ho voluto stabilire un termine di 3 giorni entro il quale aiutare le donne. Anche questa è una cosa fondamentale, se non si aiuta velocemente una donna, naturalmente è inutile pensare che si riesce a salvare una donna. Anche qui grande condivisione, unanimità o al massimo qualche astensione. Stiamo lavorando ancora sulla violenza sulle donne, e pur di non fare andare avanti una legge solo a maggioranza, ho bloccato una proposta che aveva il mio cognome e mi sono aperta alle correzioni, alle modifiche, perché sono sicura che le donne vogliano veramente unirsi e superare gli ostacoli. Quindi l'unica cosa sulla quale non transigo è l'ipotesi di fare dei passi indietro, soprattutto perché, vede, è facile parlare di una legge sbagliata quando non si cita correttamente la norma. Quello che mi ha dato più fastidio è dire: beh, questa legge alla fin fine valorizza la morte delle donne. No, proprio per nulla. Valorizza la motivazione che spinge taluno a uccidere le donne ritenendole essere inferiori.
0: Avvocato, l'ultima considerazione, perché lei poi, mentre quando insomma ha iniziato ad argomentare questa risposta, ha detto che ha trovato una forte sensibilità da parte delle parlamentari donne. Ma perché i parlamentari uomini non trovano in questa legge un elemento importante su cui, diciamo, votare e votare a favore, voglio dire, o comunque contribuire al miglioramento? Cioè, soltanto una sensibilità femminile, mi sembra anche questo che ci porta un po' indietro.
3: Mi piacerebbe rispondere con una parola: dipende. Ci sono alcuni uomini che magari incrocio in corridoio che sostengono alcune di queste leggi, altri che storcono il naso. Poi c'è un'altra legge che io cerco di portare avanti da tantissimo tempo, alla quale si oppongono tutti gli uomini, che è la legge sul doppio cognome. Cioè, persino la Corte Costituzionale ha detto che oggi c'è il doppio cognome, qui tutte le donne del Parlamento sarebbero favorevoli, gli uomini no, vogliono lasciare il cognome maschile. Allora io obietto: ma se per caso qualcuno ha una figlia femmina, capisce bene che il cognome non si trasmette. Quindi le dico, purtroppo ci sono ancora tante cose da fare, ecco perché mentre stiamo cercando di andare avanti non vorrei fare passi indietro.
0: E beh, importantissimo, perché già il passo avanti evidentemente non è entrato ancora nell'idea di qualcuno, anche quando il passo avanti è un passo oggettivamente importante. Quindi mi in bocca al lupo a lei per il suo lavoro, spero di poterla avere presto ospite, magari per un altro passo avanti, per raccontarci un altro passo avanti in questa direzione. Le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie alla senatrice Giulia Bongiorno, che è stata con noi. Se volete aggiungere altro potete farlo naturalmente al 334 11 11 622. Adesso torniamo alla musica con Gigi Perez, Share Me Street.

0: È stato un fine settimana molto intenso sotto l'aspetto dell'attesa, soprattutto per questa firma che poi non è arrivata, la firma sull'accordo per una pace tra Iran e Stati Uniti. In realtà era un protocollo che doveva essere propedeutico alla firma poi definitiva dell'accordo di pace, ed è stata rimandata al momento a venerdì. Insomma, siamo abituati ai rinvii giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese delle soluzioni ai problemi di Donald Trump, e infatti non nessuno, cioè voglio dire, qualcuno credeva che la firma ci sarebbe stata nel fine settimana, prima sabato, poi no, anzi no, domenica, poi c'è stato il bombardamento a Beirut da parte di Israele, allora non si fa, sì si fa, ma garantisco si farà venerdì prossimo, vedremo. Nel frattempo l'Unione Europea si inchina ancora una volta al potere di Tel Aviv, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha spiegato che molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma purtroppo dalle consultazioni informali non c'è l'unanimità necessaria. Questo è un limite dell'Unione Europea. E nel frattempo si è anche inasprito il conflitto tra Russia e Ucraina. Insomma, sono tanti i temi internazionali. Con noi c'è Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Benvenuto Scaglione.
1: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, da dove vogliamo partire? Sono tanti gli argomenti, partiamo dall'Iran, dall'Ucraina, perché voglio dire, sono tutti argomenti anche molto centrali, no? Rispetto al dibattito e rispetto anche alle preoccupazioni che ci riguardano.
1: Sì, beh, partiamo dall'Ucraina, perché questa notte c'è stato questo intensissimo bombardamento russo, anche con missili Zircon, appunto sulla capitale Kiev, che fa seguito a quello del credo 24 maggio, cito memoria, che fu un bombardamento simile, che sono dei bombardamenti non solo, diciamo, a scopo bellico, ma anche a scopo politico, dimostrativo, per far vedere che la Russia può colpire il cuore dell'Ucraina esattamente come l'Ucraina può colpire i centri vitali del sistema energetico russo. Nello stesso tempo peggiora la situazione della difesa ucraina nella città fortezza di Kostantinivka, e questo va detto, come dire, disperde un po' una certa cortina fumogena che si era creata ultimamente, in cui sembrava che l'Ucraina, no, fosse avesse risolto i suoi problemi proprio perché con i droni riusciva a colpire anche molto dentro il territorio russo. La realtà sul campo è diversa. Non dimentichiamo che questa guerra, per quanto assurda sia sia sempre stata, è comunque una guerra per il controllo di territori, non solo per il controllo dell'aria e sul territorio. L'Ucraina ha dubbiamente delle grosse difficoltà.
0: E però pure stanotte è riuscita a colpire poco a sud di Mosca, ha fatto 3 morti a 200 chilometri circa dalla capitale russa, quindi voglio dire, comunque una capacità penetrativa ce l'ha, la conserva ancora con le sue attrezzature, che sono un po' non così tecnologicamente avanzate, ma comunque riescono ad avere i loro effetti nei confronti dell'armata russa, se vogliamo così chiamarla ancora.
1: Sì, non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, lo dimostra quotidianamente l'Ucraina. Io credo che vada però, in primo generale, vada tenuto presente un tema di cui nessuno parla, ed è questo, che con il proseguire della guerra, la guerra non solo, diciamo, si intensifica, ma diventa sempre più costosa per i civili. Ci sono i dati ONU che dimostrano che il 2025 ha visto un aumento delle vittime civili quasi esponenziale, e il 2026 promette di essere ancora peggio del 2025. D'altra parte, abbiamo visto il bombardamento russo su Kiev, e i bombardamenti ucraini sulla Russia non sono da meno, tutti i giorni muoiono anche dei civili russi. Questo, a prescindere dal gioco delle parti, questo dato generale di questo incrudelimento della guerra nei confronti dei civili, secondo me è fatto e non è sufficientemente tenuto in considerazione.
0: Direttore, tornando adesso in Medio Oriente, nel Golfo, no? L'accordo fondamentalmente è stato raggiunto, l'intoppo è stato il bombardamento su Beirut di Israele, però a quanto pare anche oggi si è riaperto, insomma, lo stretto di Hormuz, almeno per 60 giorni non ci sarà nessun pedaggio imposto dall'Iran. Alla fine chi ha vinto? questa guerra? Cioè cosa ha vinto Trump nella guerra? La promessa di non utilizzare, di non incrementare gli armamenti nucleari da parte dell'Iran?
1: Ma questo finché non ci sarà una firma precisa, perché il vicepresidente americano Vance ha fatto una specie di tour de force per cercare di smentire tutte le voci che circolavano, l'accordo prevede questo, l'accordo prevede quello. Capiremo esattamente solo quando ci sarà una firma e quindi i testi verranno pubblicati. Certamente i due punti principali del contendere sono sempre stati quelli, cioè prima la questione dell'uranio arricchito iraniano e quella, diciamo, non so neanche io come definirla, chiamiamola esagerazione con cui Trump ha giustificato la guerra, che è poi l'esagerazione tipica di Netanyahu. Domani, dopodomani al massimo, Iran avrà la bomba atomica. Ovviamente è una cosa che nessuno auspica, ma che comunque è un po' come la questione delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, non era alle porte, come peraltro confermato anche dall'intelligence americana. Quindi comunque il tema dell'uranio arricchito da un lato, e dall'altro quello che poi è saltato fuori con la guerra stessa, il controllo dello stretto di Hormuz.
0: Prima non c'era la questione, è stata creata e risolta, ma non deve essere messa nel bilancio di un successo.
1: No, ma infatti io credo che al di là del fatto che le guerre contemporanee finiscono sempre così, per cui è difficilissimo capire chi ha vinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi ha perso in Iraq, chi ha vinto, chi ha perso in Libia, chi ha vinto, chi ha perso in Siria, chi riesce a dirlo con precisione? Per nessuno. E la guerra in Iran non fa eccezione, perché poi alla fine l'Iran ha subito grossi danni, perdite, insomma un isolamento internazionale crescente, eccetera eccetera. Gli Stati Uniti non hanno raggiunto il loro obiettivo e non l'ha raggiunto nemmeno Israele, che partecipava alla guerra. Quindi esatto. Dire chi ha vinto, hanno perso tutti, perché la guerra poi alla fine è il più stupido dei sistemi per risolvere le questioni internazionali.
0: In meno di 30 secondi siamo in chiusura, ma alla fine chi garantirà che poi Israele comunque non bombarderà il Libano, visto che comunque parte in causa e lo ha fatto nel giorno del compleanno di Donald Trump, quando doveva essere firmato l'accordo?
1: Nessuno. Ti rispondo anche in meno di 30 secondi. Nessuno, perché Israele l'ha detto a chiare lettere, poi ci riserviamo il diritto di fare sostanzialmente quello che ci pare.
0: E quindi diciamo che la lettera sarà giusto una carta firmata, che potrebbe essere carta straccia già il giorno dopo, probabilmente. Vabbè, poi vedremo, naturalmente ci auguriamo di no. Grazie mille, grazie al direttore di Inside Over Fulvio Scaglione per essere stato con noi. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi, ringrazio anche Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, vi lascio alla Po De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club e vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informazione. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni che dice Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
2: Sanaeke Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
3: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
2: La cronaca: un 50enne di Trinitapoli nel nord barese per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
3: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano. La seconda è il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
6: Eccoci qua, bentrovati all'appuntamento con Sport Club, il primo della settimana. Una settimana che di fatto per me non è mai terminata, naturalmente, perché ho avuto Soul Kitchen domenica specialmente. Adesso c'è Sport Club, con me c'è Tommaso Lavizzari.
7: Ciao Lapo.
6: C'è persino Massimo Tedesco. C'è solo uno che manca.
7: No, c'è, è nascosto, ma c'è oggi.
6: Ah no, c'è, è vero.
7: C'è, con una faccia diabolica, sì. Mefistofelica, direi.
6: Sì, è vero. No, che non lo vedevo così, improvvisamente è apparso. Ovviamente silente, perché non può dire.
7: Certo,
6: un giorno dovremmo portare qui da
7: Ceci, beh, sì, un po' la voce la conoscono.
6: Sì, con la voce parmense.
7: Parmense.
6: Certo. E quindi ha questa palma, questa modalità che è molto divertente. Un giorno gli facciamo fare una scheda, qualcosa, diventa divertente.
7: Allora, un po' di schede le fa per le altre trasmissioni.
6: Non per la nostra, motivo certo. Ci sarà. Coincidenze? Io non credo. Allora, una puntata, quella di oggi, dove andremo a raccontare di mondiali, Formula 1,
7: un sacco di cose,
6: il tennis, tra l'altro c'è un primo turno a Dalle che tu dici, ma siete impazziti completamente o cosa? Perché cioè c'è Leonardo Fioravanti che ha
7: prima
6: fatto
7: prima vittoria, ragazzi, di un italiano nel circuito più importante. Tra l'altro io conosco molto bene colui che lo ha cresciuto, che è Alessandro Dini, che lo scoprì anni fa, è stato il primo, diciamo, il fondatore della federazione italiana surf, che poi è diventata padel surf, eccetera, eccetera, eccetera. che l'ho cresciuto da ragazzino e sono felicissimo. Io l'ho intervistato una decina d'anni fa, Leonardo, è un ragazzo d'oro, devo dire la verità, sono molto contento per lui.
6: E poi c'è il tema che davvero, cioè un grandissimo Hamilton, un Leclerc contrito, che di fatto non so, mancava solo che si autofustigasse, sembrava con quella modalità giapponese, no? Sì. Io onestamente dico, stai tranquillo,
7: però,
6: figlio mio,
7: però sennò dopo ha commesso un errore grave, sì, due errori gravi
6: a Monaco, a Monte Carlo e qua, però insomma adesso ne parleremo. C'è il basket con l'NBA dove parleremo con Andrea Meneghin e con Andrea Solaini, Ale, poi i due si conoscono meravigliosamente, anche con Riccardo Morandotti, altro giocatore di basket,
7: esatto.
6: Quindi oggi
7: ex
6: una puntata di quelle proprio pazzesche. Leo Turrini
7: maestro, ragazzi,
6: gasato a mille. Poi avremo anche il presidente della Rapallo Pallanuoto, ma di che stiamo parlando veramente, non so se ve lo meritate. 334 11 11 622. Adesso è Weekend con Save Your Tears.

0: E allora, ancora una volta ben ritrovati, una giornata quella di oggi trionfale per due motivi. Noi abbiamo l'eccellenza in una valanga di sport. Noi siamo veramente un paese incredibile, perché forse abbiamo una percezione sbagliata, perché il calcio è talmente ai minimi storici che ci sembra che tutto il sistema collassi. Abbiamo il miglior tennista al mondo, abbiamo il miglior pilota al mondo.
1: Uno dei migliori piloti, dai. Io sono d'accordo con quello che dice Toto Wolff, cioè non esageriamo perché comunque è appena iniziato.
0: Hai perfettamente ragione, mi hai convinto. Abbiamo il miglior pilota al mondo.
2: Basta!
0: Abbiamo i migliori pallavolisti del mondo, uomini e donne.
1: Questo senza dubbio.
0: Abbiamo, la pallanuoto, eccelliamo. Ma di che stiamo parlando? La Prorecco ha clamorosamente perso.
1: Atletica leggera abbiamo tra i migliori atleti al mondo.
0: Ma io onestamente, l'unica cosa è il calcio.
1: Anche
0: il
1: basket non si è messi malissimo.
0: Basket si è messi malissimo.
1: Beh, qualche giocatore bravo ce l'abbiamo.
0: Sì, non esageriamo, abbiamo una nazionale che non arriva mai neanche, non arriverà mai.
1: No,
0: non è che non
1: dico il movimento, dico però qualche giocatore
0: sì,
1: buono ce
0: quello,
1: l'abbiamo.
0: Quello non arriviamo il tunnel, lì proprio non siamo ancora ai livelli che vorremmo
1: bella
0: essere.
1: Bella questa.
0: Per cui la questione è che abbiamo anche però ritrovato una macchina formidabile, straordinaria, con un pilota che ha vinto 7 titoli. E dov'è che ha vinto? Ha vinto nella pista in cui aveva vinto per la prima volta Michael Schumacher, colpevolmente chiamato Michael da tutti, anche da Leo Turrini, ma non è inglese, è tedesco, è Michael Schumacher, il quale aveva vinto proprio in quella pista. E lì ieri, straordinario trionfo, andiamo a sentire la copertina. I'm stepping
3: out of my cage and I'm feeling... Sui motori 4, 5, allo spegnimento via della Gran Premio di Catalogna, che scatta adesso con super spunto da parte di George Russell, che sembra tenere Lewis Hamilton. Arriva anche Kimi Antonelli all'esterno di Hamilton, chiude la porta lì, allora si infila Lando Norris, porta che resta chiusa sia per Norris che per Antonelli. Antonelli che riesce a tenere la terza posizione su Lando Norris. Leclerc è salito in settima posizione davanti a Liam Lawson, molto vicino al Leclerc, a Oscar Piastri. Quasi tampona Oscar Piastri.
1: Wow.
3: Leclerc di nuovo adesso attaccato e incollato a Oscar Piastri, curvata all'esterno per provare a tenere giù il piede e riuscire ad attaccare, superare Oscar Piastri. È passato. Box adesso per Lewis Hamilton. Chiamano dentro George Russell.
4: Alonso fermo.
3: O virtual safety. Attenzione, questo potrebbe dare più stop gratis a Hamilton. Questo è un gran jolly. Russell e Antonelli sono lì, lui può spingere un po' di più da quella parte, tolto il limitatore finché non arriva alla linea di safety car. Resta leader del Gran Premio Lewis Hamilton, e finisce adesso la virtual safety car.
5: Russell fa un po' fatica in questa fase, adesso Kimi gli sta arrivando molto vicino.
3: Vanno giù insieme verso curva 1, va dentro Kimi Antonelli, lo va a accompagnare verso l'erba. Antonelli e Russell, Antonelli passa di forza, di potenza, di cattiveria. E Antonelli adesso può allungare e scappa via. Oh, problemi per Kimi Antonelli, così di colpo. E questo vuol dire anche safety car. Problemi anche per Leclerc sulla pista, dove nel 1996 vinceva la sua prima in rosso Michael Schumacher, 30 anni dopo sul traguardo Sir Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso. Signore e signori, è emozione, è adrenalina davanti a Russell, davanti a Lando Norris.
6: Ciao ragazzi, grazie a tutti.
0: Bello quel grazie a tutti,
1: vecchio leone, anche se devo dire la verità, un po' la Mercedes l'ha buttata via, un po' la Mercedes si l'ha buttata via.
0: Alla Mercedes della Ferrari.
1: Però bravissimo. Vabbè, Hamilton, bravissimo.
0: Ha detto bene una cosa che poi dopo ricorderò. Leo Turrini ha fatto un commento eccellente. Kimi Antonelli, che ha 19 anni ma si esprime come un quarantenne, cioè, impressionante.
1: È bravissimo.
0: Ha fatto fare i complimenti a Lewis Hamilton, una cosa dopo aver appena perso, ha fatto un'analisi pulita, dopo magari l'ascoltiamo. Bravissimo,
1: sì, assolutamente. Beh, ma Antonelli
0: così
1: è veramente
0: come Sinner, cioè i due sono uniti dalla maturità personale. Va bene, 14:15, andiamo ad ascoltare una canzone e poi tra poco il nostro primo ospite. Adesso ascoltiamo Olivia Rodrigo, tu sai che io ho un debole per Olivia Rodrigo.
1: Certamente.
0: E anche lei per me,
1: Sì, però, sì, mi ha scritto ieri un messaggio dicendo.
0: Però purtroppo non ci siamo ancora incontrati, ma succederà.
1: Succederà presto.
0: Prima o poi.

0: Molto brava è Olivia Rodrigo. Più ogni volta la sento, mi piace, non so cosa farci. Canzoncine carine, divertenti, pop, non piacciono forse a Paolo De Paola, ma perché lui ha un cuore arido e pensa soltanto al calcio.
1: Lui solo metal, pesantissimo.
0: Sì, sì. Sì, lui soltanto gli Iron Maiden.
1: Sì, quelle cose lì.
2: Allora, ti consiglio una canzone che secondo me, non so se conosci, ma è carina, 2012 o 14, non ricordo. Si chiama Disfruto di Carla Morrison.
0: Distrutto?
1: Disfrutto.
0: Disfrutto.
1: Disfrutto.
0: Adesso mi starà facendo sentire.

0: notizia è che i biglietti per la finale costano 5 volte in più, anzi oltre, rispetto al 2022, cioè rispetto a 4 anni fa.
1: Ma no, vabbè, c'è l'inflazione.
2: Questo mondiale mi fa schifo.
0: Anche
2: perché ho pronunciato.
0: Sì.
2: Questo mondiale è orrendo, lo trovo orribile.
0: Però lasciati andare, non ti trattenere, Paolo.
1: No, dici no, quello che pensi.
2: Voglio essere molto parco, Tommaso, anche tu lo sai, insomma, cerco di risparmiarmi. Non sì. lo sopporto. Cioè, uno che fa vedere Germania Curaçao.
0: Sì.
2: Cioè, e c'è il Curaçao. C'è Haiti e non c'è l'Italia, cioè, lo capisci che solo per avere voti tu presidente Infantino poi ti permetti di fare anche le battute sulle 200 squadre che potrebbero facilitare la qualificazione dell'Italia, dai, no, ma al di là di tutto proprio, Germania Curaçao è la morte del calcio, questo dico.
0: Beh, non c'è dubbio, stasera c'è Spagna Capoverde.
1: Capoverde però ha dei giocatori, ha dei giocatori buoni, che Livramento ve lo ricordate che giocava?
2: Il giovane della Juventus, per esempio, del Curaçao.
1: Quello del Curaçao, sì, è vero, che PSV Eindhoven della Juventus, è vero. Beh, ma nel come si Capoverde si gioca a Livramento, ve lo ricordate che giocava nel Verona un paio di stagioni fa?
0: Non c'è dubbio. Prima facciamo anche notare che stiamo eccellendo in tutti gli sport, e tranne il calcio, che invece è un disastro assoluto. E Jerry Milanista, il nostro ascoltatore, che dice la squadra di baseball.
1: Jerry Milanista?
0: Jerry Milanista.
1: Jerry con Cardinale.
0: È ovviamente una gag, no? Non so se la chiamare Jerry Milanista. Che il Cardinale che parla, a meno che non sia Cardinale.
1: Cardinale Milanista è più bello.
0: Esattamente, che si fa aiutare dall'intelligenza artificiale. E parla un ottimo italiano. Però dice la squadra di baseball con tutti gli oriundi, gli sport invernali, eccetera, eccetera. Il calcio è sempre stato sopravvalutato. E lo dice adesso, lo dice. E non vale, però.
1: Però questo è uno spunto di riflessione intelligente, perché l'Italia è l'unica nazione, insieme a quella dell'Est Europa, nel calcio, e parlo di calcio, mentre in altre nazioni già succede, che non ha pochissimi oriundi, pochissimi italiani, diciamo, di seconda generazione nati in Italia o fuori dall'Italia. Come mai, Paolo, secondo te, nel calcio non ha sfondato questo?
2: Ti posso dire che puoi fare una nazionale di oriundi. Guarda,
1: esatto.
2: Ce ne sono alcuni in Serie B, ce ne sono tantissimi. Non li chiamano, o perlomeno non li vedono, oppure li hanno visti e li hanno scartati. Succede anche questo, insomma. Io sono convinto di questo, che noi abbiamo dei dirigenti molto scarsi e la conferma di questo ragionamento è il fatto che il potere degli allenatori è cresciuto anche a detrimento del potere dei dirigenti, nel senso che se un allenatore come Spalletti decide che Comolli non gli va bene, la Juve gli cambia Comolli e prendono Carnevali che gli va bene a Spalletti.
0: Scusatemi, perché mi sono divertito a farlo subito.
1: Vai.
0: Top 11 degli azzurri oriundi: in porta Musso. Poi difesa Lucas, Senesi, Felipe Pittoi, però mi stai proponendo una difesa.
1: Questa è l'intelligenza artificiale.
0: Sì. Jorginho, Cristaldo, Brunetta, che non è chiaramente
1: Sulle di sfondamento, non lo vedete.
0: Esatto, Reteghi, Beltran, sarebbe questa la nazionale italiana con Porto. Però secondo me è andato un po' in confusione.
1: Sì, esatto, ma perché l'intelligenza.
0: Io ho fatto il volo.
1: Ma invece io volevo, visto che sono d'accordissimo con te, Paolo, e che dall'ultima volta che ci siamo sentiti la Juventus ha appunto avuto una rivoluzione che tu citavi poco fa. Cosa ne pensi di questo? Per me Carnevali è in assoluto il migliore dopo Marotta dirigente che c'è in Italia. Non so tu cosa ne pensi, tra l'altro allievo di Marotta stesso.
2: Non per autocelebrarmi, ma io in una trasmissione televisiva ho parlato con Carnevali e ho detto: scusi Giovanni, ma lei è uno di ha conclamato migliori dirigenti italiani, ma può rimanere, diciamo, la sua stella fissa con il Sassuolo? E lui ha detto: direttore, guardi, a volte me lo domando anche io, ma al di là di tanti complimenti nessuno mi cerca. Dopo tre giorni la Juventus lo ha cercato. Quindi qualche cosa Carnevali a me lo deve dare o no?
1: Assolutamente.
2: Ma, come no, ma non come remunerazione, ma come gratitudine, capito? Io voglio solo gratitudine un po'. Cioè, io ho fatto sbilanciare Carnevali. Forse John Elkann era alla radio o alla televisione, lo ha sentito e ha detto: Carnevali è libero, prendiamo Carnevali. Capito? Sì. Questo è. Nascono così a volte le
1: sì, beh, io ricordavo appunto un Carnevali qualche settimana fa, lo dicevo appunto quando c'è stata l'ufficialità del suo passaggio alla Juventus, che proprio a domanda specifica sul Milan ha risposto che lui era troppo legato alla famiglia, è troppo legato alla famiglia Squinzi per cambiare. Poi chiaramente nei confronti della Juventus ovviamente ha cambiato idea da questo punto di vista, ma mi viene a questo punto il dubbio, sentendo quello che ci hai appena detto, che nessuno gli abbia

0: mai fatto un'offerta da parte del Milan.
1: La mia telefonata è successiva a questa dichiarazione che fece.
0: Ok, quindi il Milan non l'ha mai cercato, il Milan in realtà. A questo punto tu ci sei dando la conferma.
1: Probabilmente non l'ha mai cercato sbagliando.
2: Però intanto la notizia del giorno è quella di Amorim, nuovo allenatore del Milan. Tra l'altro, tre presentazioni totalmente diverse. La Gazzetta, Milan, fatta per Amorim, e lui il nuovo allenatore rossonero. Proprio definitivo.
0: Definitivo.
2: Corriere dello Sport. Amorim sarà l'allenatore del Milan, virgolettato, l'indiscrezione del Portogallo. Le cifre e quando potrebbe arrivare la firma. Sport Mediaset più netto, anche qui, dopo Morim già fatta, cioè neanche sta per essere, no, dopo Morim già si pensa a Kroshe, chi è il direttore tecnico che odia gli algoritmi e crea colpi
0: dell'Eintracht.
2: Quindi ognuno ha un modo di presentare. Ad ogni modo Morim, a quanto pare, 99,9%.
1: Questi due nomi.
0: Sì. A me piace Morim, devo dire la verità.
1: Morim è molto bravo e il direttore sportivo dell'Eintracht è uno assolutamente sul pezzo. Però detto questo, devi comunque calare questi due nella realtà italiana. E non è facile. In questo caso, comunque, la linea, se si può chiamare linea, Ibrahimovic ha avuto il sopravvento sulla linea alternativa, cioè nel senso che lui non voleva Ragnik, o perlomeno aveva espresso delle perplessità sul progetto Ragnik, cosa che aveva espresso già ai tempi di Pioli, tant'è esatto. Vero che Pioli rimase proprio a dispetto di Ragnik, e quindi per la seconda volta è stato, come dire, bocciato il progetto Ragnik.
0: Mi sembrava anche una soluzione un po' complicata, perché comunque si avrebbero dovuto aspettare la fine del mondo, insomma, mi sembrava una cosa un po' tirata per i capelli, se devo dire la verità. Mentre questa soluzione non mi dispiace. A questo punto mi verrebbe da pensare che Calvelli resterà a fare l'amministratore delegato, perché serve una figura, come dicevi tu Paolo, già calata nel mondo Milan e nel calcio italiano. Però si vedrà anche da questo punto di vista, perché mancano altre figure nell'organigramma del Milan, questo senza dubbio.
1: Allora, questo dirigente dell'Eintracht è uno diciamo molto preparato, che può essere d'aiuto a un amministratore delegato che deve guardare i conti. Quindi ecco, diciamo, è quella contaminazione del progetto, se si vuol chiamare tale, Ibrahimovic, e in cui le cose che dice anche Calvelli, cioè di sapere poco di calcio ma di sapere di più di investimenti e di numeri, si incrociano, per cui Calvelli rimarrà con quella funzione e potrà essere sicuramente un ottimo come dire consigliori, un'ottima sponda per il nuovo direttore sportivo o direttore generale, come sarà poi nominato, vediamo.
2: Senti, dunque, Milan adesso vedremo se potrà lottare per qualcosa di concreto, perché sai, si vive del presente, poi magari il presente cambia rapidamente, magari si scopre che veramente Milan riesce ad allestire una squadra pazzesca, che Kroshe fa un lavoro formidabile e tu ti rimangi tutte le cose che hai detto e magari riesci pure a dare ragione a Ibrahimovic. Cioè,
0: sarebbe la prima volta che succede nel mondo dello sport.
1: Che il prossimo sarà un campionato pazzesco. Perché quello che tu stai dicendo lo devi calare non soltanto sul Milan, ma lo devi calare anche sulla Juve, sul Napoli e sul Como,
2: sì,
1: oltre che sulla Roma. Cioè sono tutte squadre sulle quali le aspettative sono altissime, tutte. L'Inter forse è quella più modesta, ma è quella che probabilmente sta facendo non tanto affari spenti, il miglior mercato, perché prende Palestra.
0: Ho sentito addirittura un Camavinga questa mattina come indiscrezione, forse non benissimo l'ultima stagione, ma comunque un giocatore di un livello incredibile. Tra l'altro mi ricordo Ancelotti lo sfruttava in tutti i
2: Nomi. Real Madrid sono Camavinga, poi è venuto fuori, a parte Nico Paz, poi nessuno di questi è arrivato, ce n'è un altro.
1: Nico Paz, stavo dicendo questo.
0: Nico Paz mi sembra difficile.
2: Ma mi sembra che siano difficili tutti, a me non sembra che neanche Palestra arrivi all'Inter.
1: Ma non far uscire la tua indole.
2: Ma perché dovete fare? Tu hai invece il contrario. Non far uscire la tua indole quando
0: l'indole in mano avanti.
2: Facciamo così. Lo prometto.
1: Fai il prudente.
2: Non fare così. Ti conosco, I know my chicken, non fare così.
0: Mi piace tantissimo questo momento, allora, andate avanti.
2: Io lo faccio il mio mestiere. Io ti voglio ricordare, caro Paolo De Paola, io ti conosco, ti ho creato io, quello poi che non ti conosco. Paolo,
0: volano parole forti.
2: Parole forti, come il Pippo Baudo. Pippo Baudo. Ti voglio soltanto dire, se per caso dovesse mai arrivare Palestra all'Inter, io non penso, io ho detto mille volte che non avverrà, dovesse arrivare. ti dirò: bravo Paolo, hai avuto ragione, non avrò problemi, la mia straordinaria onestà intellettuale mi permetterà di dirti questo, ma al momento non c'è neanche l'aria di Palestra, Camavinga, cos'è che l'altro che hai detto, quella che c'era l'altro, capito?
0: Palestra, Camavinga, ah, Nico Pazzi.
2: Nico Pazzi.
0: Vabbè, Nico Pazzi mi sembra un po' difficile.
1: Ma Nico Pazzi, ragazzi, sarebbe ma veramente da leccarsi le dita, se
0: assolutamente.
1: Viene Nico Pazzi.
0: Sì, assolutamente.
1: No, ma dico questo, però ti dico anche, ma non stiamo correndo un po' troppo su Palestra? Mi domando,
2: appunto.
1: Perché mi ricorda un po' che tu mi dici sì, bravo Paolo perché viene all'Inter, ma perché anche se venisse all'Inter ti cambia la squadra, questo ti dico.
2: Palestra. No, ma un giocatore di giovane, di 21 anni, molto promettente, esatto. Allora la stessa cosa vale detto anche per Pio Esposito.
3: Date una calmata.
2: Esatto.
1: Bravo, bravo regista.
2: Ecco.
1: No, ma io dico, guarda anche che, diciamo, mi sembra tutto lo stesso percorso che ha fatto Frattesi, no? Chi mi vuole, il Milan, l'Inter, vado all'Inter che mi ha voluto più del Milan, e poi fai panchina, e poi non ti affermi nell'Inter. Cioè, non vorrei che la parabola potesse essere la stessa, ma non gliel'auguro.
2: Ma va fatto un investimento, Paolo. Le grandi squadre in giro per l'Europa fanno questo tipo di investimenti. 50 milioni noi sono tantissimi. Oggettivamente sono tantissimi.
1: Vabbè.
2: Il problema non è quello, è che il problema è che se Newcastle stava per andare a prenderselo, poi il giocatore dice no, voglio stare in Italia, è un altro discorso. Il problema secondo
1: l'Inter è pazzesco, ho detto voglio stare all'Inter.
2: Non stare se ci sei, voglio andare.
0: Ma perché
2: stare...
0: Paolo è avanti.
2: Sì,
0: Paolo
2: è già
0: avanti. Pensando l'estate prossima.
2: Paolo
0: capisco?
2: Sta già pensando
1: perché già sta all'Inter, ma allora non hai capito Lapo.
2: Sì.
1: È già all'Inter.
2: È già
1: all'Inter.
2: Allora, Paolo è talmente avanti che sta già pensando qual è la prossima squadra di Palestra dopo che avrà lasciato l'Inter.
0: Esatto.
2: È così, così. Va bene, Paolo. Ti sei giocato delle domande che volevo farti perché hai continuato a provocare.
1: Disfrutto. Di Carla Morrison.
2: Già messa, adesso vado ad ascoltare con attenzione.
1: È un po' lenta.
2: Come piacciono a me. Ecco, è questa.
1: Bravo, questa, vai.
2: Che bella.
1: Fammela sentire.
2: Ma non hai mai detto questa spiritualità? Sentiamo.
1: Guarda che bella.
2: Adesso poi parte.
1: Ci vuole un po' per arrivare alla musica.
0: Perché l'intro è introspettiva.
2: Sì, no, capito?
1: No, però aspetta.
2: No, è bello.
0: Adesso
2: parte,
0: la conosco.
2: Ah, la conosci? Poi parte di brutto con una caramba?
1: No,
0: ma va.
1: Questa è la cantautrice messicana coi fiocchi, ragazzi. Non vorrei.
0: Bravissima.
2: Adesso me la vado ad ascoltare, giuro che se poi mi promette, ti faccio i complimenti anche al pubblico, veramente. Paolo, ti lascio andare, ti saluto, siamo ritardissimo. Ti abbraccio.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Come sempre.
2: Piccola pausa, di nuovo con voi tra poco.
4: Giornale Radio.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Dunque, di nuovo insieme, tra pochissimo con noi Vincenzo Daniello per parlare di Milan, e tra pochissimo poi avremo anche Pellegrino dell'anno per parlare di questa strana sfida, primo turno al torneo di Halle, per preparazione del torneo di Wimbledon, primo turno, Tiafoe Cobolli. Sono impazziti gli organizzatori, hanno fatto una. Cioè, come mettere.
5: Ma perché c'è stato qualche disguido nel sorteggio?
4: No, hanno messo il primo turno due che sono fortissimi. Non ho capito onestamente la scelta.
5: Bisogna vedere, magari sono tutti fortissimi a questo turno.
4: Non dubito, adesso vado ad andare a vedere. Abbiamo appena visto un entusiasmante Altmaier Basilashvili, che è una partita anche di buoni.
5: Ma si è concluso un torneo che non ha vinto Shelton a proposito
4: contro Taylor Fritz. Che ha battuto ai quarti di finale un ottimo Bellucci, che ha fatto veramente una grande partita, a momenti vinceva Bellucci.
5: Sì. Però bel weekend anche per gli inglesi, perché il vecchio Leone che vince in Formula 1, Shelton che vince nel tennis, anche gli inglesi.
4: Shelton è americano.
5: È americano, non è inglese.
4: Ah, sei, ero
5: convinto fosse inglese.
4: Niente, un'altra occasione purtroppo persa, dimentichiamo tutto, andiamo avanti, ascoltiamo Chris Young.

0: nuovo in diretta insieme. Siamo in compagnia di Vincenzo Daniello. Ciao Vincenzo, ben trovato.
1: Salve, salve a tutti.
2: Buongiorno. Buon pomeriggio.
0: No, ma diamoci del tu perché sennò è brutto. Salve, brutto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a te.
2: Ciao.
0: No, è vero che poi Vincenzo Daniello è allenatore di calcio giovanile, quello Zodiaco Napoli, giusto? È corretto?
1: Sì, Napoli Futsal, sì.
0: Che mi sembra poi una cosa. Allora, Vincenzo, intanto mi piace anche per te, visto che poi ti occupi di calcio giovanile, una cosa che vorrei chiederti è questa. Siccome abbiamo parlato molto del settore giovanile che in questi anni langue, con pochi giovani che arrivano al nazionale, con l'under 17-18, insomma, che fa molto bene.
1: Campioni d'Europa e poi dopo i ragazzi purtroppo non arrivano,
0: ecco, che idea
1: a
0: ti
1: fare
0: sei
1: un
0: fatto?
1: Certo tipo di percorso. Ma l'idea è quella che, come è stato detto pure prima dal direttore che ho ascoltato la diretta, purtroppo da noi molti giovani, se mettiamo caso il loro cognome invece di essere italiano, non so, fosse stato spagnolo, argentino, e il cartellino valeva 25-30 milioni, magari gli sarebbe stata data l'opportunità di giocare. Il problema è che poi dopo arrivano a fare la loro categoria under 17, under 19 primavera, poi dopo subiscono quasi il distacco, no, tra il calcio giovanile e quello dei grandi, anche perché spesso e volentieri nei nostri settori giovanili a livello formativo, tralasciando qualche realtà che veramente lavora bene, la maggior parte, diciamo, lo usa quasi come un obbligo, no?
0: Sì.
1: Cioè io sono una società professionistica e devo fare il settore giovanile. Quando poi a volte mi trovo a parlare con tanti, quando dicono il 2007 della Spagna, il 2008 non so, dell'Inghilterra, il 2009 dell'Arsenal, dico ragazzi, questi sono gli stessi ragazzini che quando è arrivata la pandemia sono rimasti fermi come i nostri. Com'è possibile che loro sono riusciti a essere ciò che sono, ma soprattutto lo sono diventati anche lavorando in un certo modo. Da noi spesso si dice nelle scuole calcio c'è il dopolavorista, il mister viene pagato poco, tutte queste dinamiche che poi dopo alla lunga influiscono sulla crescita del giovane,
0: sì,
1: del giovane ragazzo.
0: Sì.
1: Ed è un peccato perché spesso e volentieri si dice ma la nostra under 17 ha battuto l'under 17 di Yamal, il problema è che Yamal adesso domina la scena e i nostri magari sono in serie B, serie C, o qualcuno magari è finito in qualche trattativa per qualche calciatore e si è perso per strada.
2: Questa cosa è una cosa che mi fa impazzire personalmente, cioè quando si sente ma loro utilizzano i giovani per fare cassa e poi andare a comprare gli altri giocatori, la plusvalenza.
1: Non puoi allora direttamente,
2: createla tu direttamente, fallo crescere, fallo giocare. Cioè, questo mi viene esempio il Milan, che non so, si parla di liberali.
1: Milan c'è Comotto, che è fortissimo.
2: Bravissimo, liberali che adesso è richiesto da
1: liberali
2: tutti.
1: Che è forte. Ad esempio, io Comotto quest'anno, nonostante avrei saputo che magari il ragazzo ha un centrocampo davanti, c'erano le esigenze di andare in Champions, però tu fallo fare un anno insieme a Modric.
2: Bravissimo.
1: Come diciamo esempio da seguire. Poi vediamo l'anno dopo Comotto se può stare o non può stare nel Milan, lo mandi a fare la salvezza in Serie B con lo Spezia, con quale mentalità poi dopo quel ragazzo cresce? Perché spesso si confonde il calcio moderno con quello che si faceva una volta, con quella frase mandiamoli a fare le ossa, che poi è un paradosso, no? Perché non ce l'hanno le ossa sti ragazzi, cioè, se le fanno su un campo da calcio le ossa. Come 8 liberali, mo ad esempio ho sentito che liberali forse lo paga il Sassuolo per 6 milioni di euro se dovesse essere confermata la notizia che gira sui social. Ce l'hai, non serve andare a prendere, esempio, 40 milioni il messicano Jimenez e ci avevi Camarda è stato mandato a Lecce. A fare che cosa? Cioè quel ragazzo.
2: Ma io sono d'accordissimo. Ma soprattutto in questo mondiale che ha mostrato proprio l'altro ieri sera, l'altro ieri notte contro il Brasile, un Boadì, ragazzo di 19 anni, che sono due, che sulla bocca di tutti e sul taccuino di tutti, vale già una settantina di milioni, che ha portato a spasso tutto il centrocampo del Brasile. Quindi ragazzi di 17, 18, 19 anni, se hanno talento, possono già tranquillamente giocare ad altissimi livelli.
1: Ma infatti tu pensa che io Boadì l'ho visto nel 2023 con Lille, quando iniziò a giocare a 16 anni. Come ad esempio Topalovic, che c'ha l'Inter nel settore giovanile, lo vide agli europei del 2023 di categoria, l'under 17, ma dove c'erano pure i nostri. E quindi il problema è perché un ragazzo, perché si chiama Boaty, gioca in Ligue 1, magari c'è il nome un poco che può attirare i giornali, può stare lì, e chi ti dice che Comotto non lo possa fare, esatto, tu sistema italiano? Perché poi dopo ce la prendiamo con Baldini, che ha portato i giovani a giocare contro le due amichevoli che hanno fatto, però domanda, se non li porta Baldini, se non li fanno giocare in Serie A, noi i prossimi europei o mondiali, ammesso e non concesso che ci andiamo, con chi ci andiamo? Cioè, con quale esperienza internazionale ci andranno questi ragazzi a confrontarsi con i loro pari età?
0: Ecco, Vincenzo, devi sapere che noi ti abbiamo, tra virgolette, scoperto leggendo un tuo articolo sì, che evidentemente cos'era, di oggi siamo al 15, di 4 giorni fa,
2: sì,
0: no?
2: Sulla prima del weekend,
0: la complessità del calcio. Fondamentalmente quello che tu dici è che il Milan ha cessato di attrarre grandi imprenditori dopo l'era Berlusconi, evidenziando una crisi nel rapporto tra capitalismo nazionale e territorio, ed è una gestione, quella di Berlusconi, che ha rappresentato un modello culturale che di fatto non è più riproponibile, e diciamo che c'è questo passaggio tra una gestione finanziaria internazionale tra fondi stranieri e quella che c'era prima. Ora, è una cosa interessante perché la fanno pochi, questo
2: molto
0: tipo di valutazione. Allora la domanda è, tu pensi davvero, avendo fatto questo articolo, che sia irreversibile il processo?
1: Allora, il problema nostro è che abbiamo su 20 società di Serie A, la maggior parte di proprietà straniera, 9 di queste sono americane. Il discorso era proprio questo: se adesso ci mettessimo a spulciare un po' con la rivista Forbes, no, per dire, potremmo trovare 3-4 imprenditori o 3-4 famiglie italiane molto importanti, che messe in una lista insieme anche agli altri proprietari, diciamo, dei club europei, potrebbero tranquillamente essere nei primi 10. Il problema è che non c'è quella possibilità poi veramente di andare ad investire. Ad esempio, le squadre che, tipo come il Milan, no? Che comunque, per chi, sai, viene a prendere il Milan, non è che viene a prendere il Borgo Rosso di Alberto Sordi, viene a prendere una squadra che comunque è la seconda per vittorie di Champions, è inserita nelle 4 squadre più forti della storia, che è l'unico club, perché le altre 3 sono Brasile 70, l'Ungheria del 50 e l'Olanda del 74. E quindi questo continuo passarsi in società straniere nella speranza che poi investano denaro in strutture, in progetti, fondamentalmente un poco anche il calcio italiano ha perso, no, quell'appeal degli anni 80-90, sia a livello imprenditoriale che a livello calcistico, no? Prima eravamo il campionato più bello del mondo, adesso siamo quasi un campionato di passaggio per alcuni, per alcuni ragazzi, per alcuni stranieri, sempre,
0: sì.
1: Per alcuni allenatori. Quindi è brutto, perché società importanti, anche lo stesso Inter, che comunque è in mano a un fondo, potrebbero attirare famiglie importanti italiane nel mondo del calcio, ma poi dopo la domanda è lo stadio, centro sportivo, le infrastrutture, tutte cose che chi è imprenditore moderno le cerca, no? In Inghilterra vanno lì, la prima cosa che fanno, il centro sportivo di una e gli danno la possibilità di costruirlo, non che poi cioè cadono in quelle cose burocratiche.
2: No, vai, scusami, non volevo interromperti.
1: No, e quindi voglio dire, molti imprenditori italiani, tolti quei pochi che hanno squadre, tolto il Napoli con De Laurentiis, che negli ultimi anni ha vinto gli scudetti e tutto, però gli altri sono lì più o meno a livello di gestione, forse di plain and training, cioè prendo il ragazzo, lo valorizzo, lo cedo e finisce lì.
2: Io ho una domanda a proposito di questo, perché è un mio credo da un po' di tempo, ma volevo avere una tua opinione, anche se è purtroppo un tema lungo e non so se abbiamo tempo a sufficienza, ma magari
0: sì, riusciamo a 2 minuti, per esatto, tanto il numero di Vincenzo l'abbiamo ormai.
2: Esatto, cioè, però, sì, però la mia domanda è, non aiuterebbe il calcio italiano se, diciamo, si venisse a creare una nuova nobiltà calcistica? Mi spiego,
1: certo.
2: Milan, Inter e Juventus, secondo me, sono 3 pachidermi che sono difficilmente gestibili oggi da proprietà anche moderne che arrivano, perché si portano dietro veramente una pesantezza di anni e anni e anni di errori, di intonaco dipinto sopra ad altro intonaco, quindi veramente una pesantezza.
1: Sì.
2: Mentre nuove realtà come il Como, mi viene in mente il Bologna, la Fiorentina, la Roma stessa, il Napoli che sta venendo fuori negli ultimi anni prepotentemente, secondo me potrebbero andare a comporre una nuova, diciamo, una nuova generazione che può portare il calcio italiano di nuovo ai vertici dell'Europa. Non so come la vedi tu.
1: Allora, io penso che, ad esempio, l'ha detto prima quando ho sentito la diretta del
2: Paolo De Paola,
1: del direttore, no? Sì, certo. Sì. Allora, ha parlato del direttore che dovrebbe prendere il Milan, che viene dall'Eintracht Francoforte.
2: Sì.
1: Se noi adesso, per farla breve, no? Andiamo a guardare la Bundesliga, tolto il duopolio Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Le altre società di Bundesliga, comunque negli anni, ad esempio, hanno vinto pure l'Europa League, non esatto, dico la Champions, però ci hanno fatto le finali, hanno un tessuto che permette di valorizzare e hanno un progetto che non finisce dopo 3-4 mesi, come potrebbe accadere ad esempio ad Amorim o a qualche altro allenatore nostro, o a qualche progetto su giovani o giocatori da valorizzare. Tant'è vero che Fabregas racchiude in una frase: loro hanno preso Rodriguez, il giovane ragazzo,
2: certo,
1: spagnolo,
2: fortissimo,
1: a una cifra esagerata, che per chi non ha visto gli europei di categoria lo scopre in Serie A, ma dice: lo dobbiamo aspettare. Essendo che da noi non aspettiamo né i giovani, né i direttori, né gli allenatori stessi, diventa difficile. Lo si potrebbe creare per due motivi: uno, perché comunque siamo la quarta nazione per eccellenza che ha, diciamo, il calcio come primo sport nazionale e ha una storia importante; due, perché una volta che tu dici: ho creato un progetto in Italia, vale più che magari l'ho creato in Portogallo, con tutto il rispetto.
0: Vincenzo, torneremo a parlarne perché siamo ritardissimo, l'argomento è, sì, molto vasto, poi questo è il periodo storico giusto, perfetto per poterlo andare ad affrontare, perciò rimani con noi, continuiamo a darci del tu.
1: Sì,
0: poi ovviamente ci sentiremo presto. Grazie Vincenzo, prestissimo.
1: Bene,
0: grazie
1: mille, nulla, presto. Arrivederci.
0: A te, Vincenzo,
1: arrivederci,
0: Daniello.
1: Ciao.
0: A te, grazie,
1: ciao,
0: ancora. Ciao. Noi, dopo aver parlato con lui, con Vincenzo Daniello, tra poco ci occuperemo di tennis. Adesso però abbiamo Alice Merton, questa è No Roots, il nostro numero 334 11 11 622. Sono arrivato un sacco di messaggi.

0: Merton con noi qui a Giornale Radio.
1: A me piace molto questo pezzo.
0: Vabbè, è un pezzo bellissimo, devo dire,
1: molto
0: che
1: allegro, bello.
0: Sì, non c'è dubbio. Oggi stiamo facendo un sacco di complimenti, c'è Graziano, si avrà l'autostima a mille.
1: Non ci sta ascoltando perché è riunione con i tecnici. È vero.
0: Allora possiamo dire quello che vogliamo. Intanto andiamo a parlare di tennis in 6 minuti e 42 secondi con Pellegrino dell'anno. Ciao Pellegrino.
2: Ciao Lapo, buonasera.
0: Ciao a te.
1: Buon pomeriggio.
0: Ma che è sto fatto che fanno ad alle, fanno questi accoppiamenti da quarto di finale e non da primo turno? Borges contro Jeliasin, Basilashvili contro cos'è che ha giocato contro Altmaier, che se vogliamo è stata la partita meno. Cobolli contro Tiafoe. Ma che è sta roba? Sono tutti fortissimi, insomma.
2: Beh sì, c'è anche Shelton Kyrgios, tra l'altro, che non è proprio malaccio.
0: No, ma io sto parlando di, scusami, sto parlando di tennis adesso, non di padel.
2: Perdone, mi certo. Un attimo confuso.
0: Comunque ha perso l'ultima volta, ho goduto molto.
1: Lo immaginavo, ti ho pensato, quando ho visto che perdevo, ti ho pensato intensamente.
0: No, fammi vedere la sconfitta, perché io stavo vincendo e io ho detto, fammi vedere la sconfitta di Kyrgios. Oh,
1: sì, ti ho proprio pensato intensamente.
2: Perfetto sulle spalle.
0: Sì, così è così. Allora, intanto volevo sapere, insomma, un torneo di avvicinamento, Cobolli che gioca, anche Musetti, che fine fa Musetti, anche Berrettini, quando è che tornano?
2: Wimbledon, bisogna vedere se tornerà nel tabellone principale o nelle qualificazioni, perché al momento lui è fuori dalla main draw.
0: Aspetta, che ti sentiamo male, non so da cosa dipenda. Ecco, appunto, ne abbiamo perso proprio tutto. Incredibile.
1: Tutto,
0: ogni tanto succede la qualunque. Sì. Io ho la sensazione che ci ascolti il Grande Fratello.
1: Sì, magari Graziano, che adesso.
0: Esatto. No, ogni tanto tu fai le telefonate, poi se un po' improvvisamente senti questa specie di suono, sì, che sembra provenire dagli anni 40-50.
1: È vero. No? È tipo quel telefono, quello, sì, con le, come, sì, si chiamavano quelli con il, c'era un nome specifico di quel telefono con i numeri che infilavi il dito e giravi, però io sono giovane, non me lo ricordo.
0: Analogico,
1: ma no, c'è proprio il duplex.
0: Non c'entra niente.
1: È che sono troppo giovane.
0: Era
1: io
0: quando
1: per
0: tu avevi, lascia stare. Il duplex è quando tu avevi il telefono in condivisione col vicino di casa. E allora il duplex. Per cui se parlava lui non potevi parlare tu. E condividevi la bolletta. Hai capito?
1: Vedi che avere qualche anno in più.
0: Mia nonna ha avuto il duplex per un anno. Me lo ricordo,
1: ah, sì?
0: Ancora, sì, non ricordo ancora. Figurati, anni 70. Allora, intanto andiamo di nuovo da Pellegrino dell'anno, che abbiamo recuperato. Stavi dicendo, Pellegrino, scusa.
2: Stavo dicendo che Berrettini ha bisogno di due forfè, sì, al momento, di giocatori che sono davanti in classifica per rientrare a Wimbledon in tabellone principale, altrimenti sarà costretto a giocare in qualificazioni, ma sicuramente compirà il viaggio per Londra. Per Musetti la situazione è un po' diversa, perché lui ha rinunciato al Queens che si gioca questa settimana. Ha specificato che farà il possibile, il suo massimo, per tornare a Wimbledon, ma sinceramente, visto come è stato male in questi ultimi periodi, ha saltato anche Roland Garros, non è scontato che riesca a rientrare per Wimbledon. E sicuramente, se dovesse farlo in maniera non al top, con un fisico che non gli permette di giocare al massimo, forse forzare sarebbe anche una scelta un po' sbagliata.
0: Senti, invece abbiamo detto che Cobolli è il giocatore che deve cercare di emancipare, ma anche nel suo gioco, ma poi abbiamo visto, devo dire, un grande Bellucci. In queste due settimane sta giocando continuamente, la sensazione è che voglia giocare tanto per migliorare la sua classifica ed evitare le qualificazioni, è possibile?
2: Sì, la sensazione è giusta, sicuramente quello è il motivo, un po' anche per mettere partite sull'erba, che per forza di cose sono sempre poche per la maggior parte dei giocatori, soprattutto per Bellucci, che ha una classifica che gli permette di giocare a un certo livello soltanto da un paio d'anni. Poi lui sull'erba si esprime molto bene, perché serve bene, esplosivo, sa giocare anche a rete, sa fare bene le palle corte, è un gioco molto vario, taglia tanto la palla, quindi è una superficie che gli si accoppia molto bene. Ha fatto un ottimo torneo a Stoccarda, ha raggiunto i quarti, ha lottato e perso soltanto al terzo set contro Taylor Fritz, e può essere anche una mina vagante a Wimbledon, dove l'anno scorso raggiunse comunque il terzo turno, un ottimo risultato. E dovesse appunto scalare ancora di più la classifica, non giocherebbe le qualificazioni neanche più per i 500, per i 1000 di slam già non le gioca più, e il suo obiettivo di raggiungere la top 50 non sarebbe più un sogno.
0: Sì, tra l'altro Bellucci che si è qualificato proprio ad Halle per il primo turno facendo due turni preliminari, quindi contro Kukushkin e Alex Bolt, ha vinto entrambi i casi e adesso giocherà, appunto, hai detto bene tu, con Bublik. E quindi l'altro giocatore da cui ci aspettiamo a parte anche Sonego sull'erba rende tanto, normalmente mi aspetto che anche lui faccia una crescita, giusto?
2: Sì, Sonego è un giocatore che rende bene dappertutto quando è in giornata. Lui ha vinto titoli su tutte le superfici, sull'erba ha fatto comunque ottavi a Wimbledon l'anno scorso, gli piace anche nel 2021 quando perse contro Federer, in quella che è stata l'ultima vittoria di Federer a Wimbledon, e ha un bel servizio, gioca bene di dritto, però l'impressione è che sia un po' in involuzione da un punto di vista, secondo me, anche fisico, perché lui lui ha bisogno di tanto esborso fisico, di tanto fiato, tanta grinta per giocare al meglio. Quando questo viene a mancare, inesorabilmente poi crolla anche un po' tutto l'impianto del suo gioco.
0: Senti, Arnaldi invece non l'ho visto da nessuna parte, non è direttamente a Wimbledon, così?
2: Sì, direi di sì. Anche lui vive la stessa situazione di Berrettini, perché anche lui è fuori dal main draw, però è anche più indietro rispetto a Matteo, quindi credo che Arnaldi difficilmente non giocherà le qualificazioni, ci vorrebbe un mezzo miracolo per non giocarle. Sicuramente però è in forma, lui non ha mai giocato benissimo sull'erba, questo va sottolineato, anche perché per il suo modo di giocare comunque gli piace lo scambio lungo, gli piace stare da fondo, l'erba non è esattamente il territorio migliore. Però è in un'ottima forma, ha raggiunto comunque le semifinali a Roland Garros, è ritornato nei primi 40 del mondo, quindi poi nelle qualificazioni è chiaramente uno dei maggiori indiziati per arrivare in tabellone principale ed può essere una mina vagante.
0: No, pensavo che non partisse dalle qualificazioni, invece tu mi stai un po'...
1: Ma indietro ancora.
0: È ancora un po' indietro, sì, può darsi, insomma, pensavo che la classifica con Roland Garros fosse migliorata molto. Chiudiamo con Sinner, anche lui si presenta direttamente ai tabellone, in forma, si spera, molto buona.
2: Sì, beh, sicuramente Sinner è il favorito principale per questo torneo, è il campione in carica, dagli ultimi accertamenti comunque sono emerse delle buone notizie, non sembra esserci nulla di grave, se non un po' di affaticamento, le condizioni di Londra non dovrebbero essere quelle di Parigi, quel caldo assistente che c'è stato nella prima settimana, arriverà anche ben riposato, non c'è Alcaraz, quindi sinceramente è padrone del suo destino, è chiaro, a Roland Garros ci ha dimostrato che le partite vanno sempre giocate fino alla fine, fino all'ultimo punto, però onestamente per l'erba, per la superficie veloce, per il fatto che avrà ancora più fame, davvero è difficile immaginare che non possa arrivare in fondo.
0: Pellegrino, grazie ancora per questa nostra chiacchierata liofilizzata e ci sentiamo ai prossimi giorni. Ciao a te.
2: A presto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Stiamo salutando anche Tommaso Lavizzari.
1: Ciao caro Lapu,
0: ci vediamo domani e sarà una nuova puntata e avremo da raccontare tante cose anche legate al mondiale. Non abbiamo parlato di mondiale oggi, pure c'era stato il pareggio tra Giappone e Olanda che meritava.
1: Bello, bella partita.
0: E non soltanto, insomma, ne parliamo. Boh, errore
1: stasera
0: anche
1: c'è l'esordio della Spagna, sì, vediamo. Per me è una delle favoritissime.
0: Poi la Svezia che ha vinto 5-1, la Germania
1: la Svezia
0: c'ha
1: una potenza forte, attacco, ragazzi, incredibile.
0: Va bene, allora siamo arrivati alle 15, a questo punto spazio notiziario. Grazie a Tommaso, noi
1: grazie
0: tra
1: a
0: poco ci troviamo con voi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. Sentiamo.
3: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura.
2: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oibi a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Rieccoci in diretta, siamo arrivati nella seconda parte di Sport Club. Tra pochissimo con noi tantissimo basket, Andrea Meneghin, Andrea Solaini, Riccardo Morandotti, per parlare prima della Serie A1 e poi per andare a parlare quindi della finale tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, con Milano che ha in pugno lo scudetto, e poi per andare a parlare dell'anello che è stato vinto, insomma, da New York Knicks contro una formazione che, insomma, San Antonio, che si è trovata travolta dalla forza, dalla volontà di una squadra che non vinceva da più di 50 anni. Dunque ne parleremo con loro. Il nostro numero è il 334 11 11 622. Molti messaggi arrivati, ne cito un paio. Per esempio, un ascoltatore dice: l'ospite che ha parlato prima, quindi Vincenzo Daniello, molto preparato e quindi ha la stessa identica voce di Roberto Fico, che non so se voleva essere un complimento o meno. Paolo invece ci scrive: quindi la grande Inter di Herrera che ha vinto di tutto di più, dove la mettiamo? Domando per un amico, in polemica invece su quello che diceva il nostro ospite. Vabbè, poi avremo modo di poter tornare su questo argomento. Intanto noi andiamo ad ascoltare adesso una canzone, quella di Mark Embor, questa è New York Conference.

0: arrivato il momento di andare a parlare di basket. Lo facciamo con mezz'ora di una specie di orgia cestistica, perché abbiamo tre ospiti e tre momenti diversi, anzi due momenti diversi, perché evidentemente parliamo di prima della finale in Italia, quella tra la Reyer Venezia e l'Olimpia Milano, poi andremo a parlare di ovviamente dell'NBA, e lo faremo tanto con ospiti che a basket ci sanno giocare e lo riparano praticamente sempre, e sto parlando niente proprio di meno che di Andrea Meneghin. Tanto ben trovato Andrea, ciao, ben trovato.
1: Ciao, grazie ciao a tutti, buongiorno a tutti.
0: Poi
1: ciao.
0: Anche Andrea Solaini, ma sì, anche lui, mamma direttamente, mamma mia. Che coppia. Poi avremo
2: questo è un brutto agguato. Buon pomeriggio
0: a te. Almeno ti chiamo Andrea Meneghin per tenere fermo Andrea Solaini, che normalmente quando interviene in questa radio mi bullizza, e detto, beh, magari riusciamo un po' a tenerlo buono. Dall'altra, sì, perché appena faccio le domande, lui è l'unico caso di ospite che sta a guardare se le domande sono pertinenti, corrette e vanno fatte bene. È mai successo prima. E poi Riccardo Morandotti, che sarà con noi tra quattro ore. Allora, partiamo da così. Qui ovviamente da Andrea Meneghin, voglio subito chiedergli, evidentemente, di questa finale che sta vedendo Milano prevalere, e diciamo che c'è questa un po' trappola psicologica del 2-0, e magari si può pensare di evitare i fantasmi del passato in trasferta, ma insomma mi sembra molto indirizzata questa finale.
1: Le prime due gare hanno parlato a senso unico, nonostante la Reyer abbia avuto poi una minima reazione nel quarto quarto di gara 2, però Milano palesemente aveva alzato il piede dell'acceleratore e lì giustamente la Reyer ha provato a riavvicinarsi. Sinceramente non ho mai avuto l'impressione che la Reyer potesse impensierire un Olimpia concentrata, veramente concentrata in controllo, sempre in controllo della serie fino adesso. Cresciuta tantissimo durante i playoff da quel punto di vista, nonostante percentuali pessime in quarti di finale e semifinale da tre punti, in semifinale sta tirando divinamente bene, fa sempre canestro, 11 su 18 in gara 1, poi ha tirato anche ancora, non dico meglio in gara 2, però anche lì 13 triple su 25 tentativi, quindi più del 50%, e quando Milano tira così bene da 3, difende in quel modo, ha imparato anche a correre, ha imparato ad accelerare, ad andare a punire sistematicamente tutte le dimenticanze difensive sulle rotazioni di Venezia, diventa tutto veramente semplice. Venezia dovrà, oltre a usare il Taliercio come diciamo spinta emotiva per cercare di arrivare, deve avere però tutti i protagonisti, non può giocare con due o tre giocatori a gara, altrimenti Milano per ora si è dimostrata nettamente più forte.
0: Ecco, infatti ad Andrea Solaini voglio chiedere questo, ne ha parlato prima Andrea Meneghin, dal punto di vista del racconto televisivo, commentare una finale scudetto in un'area calda come il Taliercio, insomma, dà un'energia diversa rispetto agli spazi del Forum. Con Milano avanti 2-0, quanto cambia un po' anche il ritmo della tua narrazione, perché poi va tutto di conseguenza, il Taliercio è un posto molto caldo, ecco. E quindi ti chiedo anche come te le immagini questo ritorno.
2: Allora, il Taliercio dal 2020 in realtà è dotato di aria condizionata, quindi è un falso mito, Andrea Meneghin potrà
0: la verità. Caldo dal punto di vista del pubblico, fai il bravo.
2: Ma in realtà questa era una vera attualità, un problema di vera attualità in quel periodo, perché oltre al pubblico caldo c'era anche l'ambiente proprio a livello proprio di temperatura. Allora, detto che il quadro di Andrea Meneghin ovviamente è, come dire, non è per niente impressionistico, è molto realista, quindi in realtà ha detto tutto. La cosa che si può dire, se si cali un attimo e provi a vederla dalla parte veneziana, è quanto, diciamo, era un po' la domanda prima dell'inizio della serie, fosse piena la pancia dopo la vittoria con la Virtus roboante, che ha ovviamente ricreato entusiasmo in una piazza abituata a competere anche a questo livello, però era qualche anno che non c'era questo tipo di acuto, e il bang che si ha in quel momento corrisponde poi a una parte negativa che può arrivare, e potrebbe essere questo la spiegazione del tono dimesso che ha avuto Venezia nelle prime due partite. Poi ovviamente Milano non se l'è fatta dire due volte, ha giocato benissimo facendo sempre canestro, 24 triple nelle prime due partite con oltre il 55% dall'arco, vuol dire che dai poche chance, visto che sei già più grosso, già più strutturato, evidentemente non puoi perdere. è vero che il tagliercio può essere un fattore, ma ripeto, la cosa principale è quella, cioè la testa della Reier, quanto hanno avuto la pancia piena, quanto si sono svegliati e quanto non hanno ancora per dare in là un'eventuale clamorosa rimonta per forzare gara 5.
0: Ad Andrea Meneghin voglio chiedergli questo, considerando che poi hai giocato anche tu finali, scudetto, ma quando ti trovi sotto 2-0 in una serie al meglio delle 5 partite, diciamo che la lavagnetta tattica conta ancora qualcosa o oppure insomma si va sulla, tanto sull'emotività o soprattutto su quella, cioè cosa scatta nello spogliatoio in questi casi?
1: E premesso che mi è successo di essere sotto 2-0 in finale scudetto e purtroppo non è andata bene. Sì, la lavagnetta fino a un certo punto, poi dopo bisogna tirare fuori qualcosa di più, quello che ovviamente non sei riuscito a dare in gara 1 e gara 2. Poi bisogna sempre fare i conti con gli avversari, perché se gli avversari continuano a giocare in questo modo, non dico superarti, ma di più, perché già sulla carta le due squadre sono... l'ago della bilancia pende dalla parte dell'Olimpia, e quando entri in campo in queste gare devi provare veramente di tutto per cercare di girare un po' l'inerzia. Vincerne una potrebbe dare energia, potrebbe togliere un po' di fiducia ovviamente all'Olimpia, però ti mangia tante risorse, tante energie, anche perché poi si giocherà dovesse vincere Venezia, nell'arco di 48 ore ci sarebbe gara 4 e lì Milano, soprattutto con la profondità del roster che si ritrova, con la qualità del roster che si ritrova, è nettamente avvantaggiata. Però la vagnetta la metterei un po' da parte in gara 3 e andrei più con l'orgoglio, con l'intensità, con l'energia, tanto ormai quello che hai costruito alla fine ce l'hai già, no? Poi si può fare un mezzo aggiustamento, magari non facciamo più prendere la palla lui faccia a faccia, ma una cosa molto semplice, perché non c'è il tempo materiale per poter
0: sentivo
1: cambiare.
0: Poi Andrea Solaini che voleva intervenire mentre stavi parlando anche tu, è così Andrea?
1: Vai Elle.
2: Sì, no, volevo intervenire per dirti che questa era una di quelle domande in cui andavi cazziato, perché ecco. mancava solo dicesti ad Andrea Meneghin: tu che hai giocato a un più che dignitoso livello, come è stato quando sei stato sotto 2-0?
0: È pazzesco, non ci posso credere. Guarda, la prossima volta facciamo una cosa, chiederò all'intelligenza artificiale, cioè guarda, ho un cliente difficile, si chiama Andrea Solaini, fai tu quello che devi fare e vediamo se anche così almeno siamo d'accordo. Ecco, era solo per questo che volevo intervenire. Allora chiedo ancora a Elle, come appunto si fa giustamente chiamare, se ci sono poi delle situazioni diverse che si sono create questa stagione nel basket, oppure è rimasto sempre al solito spartito Milano-Bologna che arrivano verso la fine, Bologna ha fallito poi con l'ultima che in questo caso è Venezia che si è infilata tra le due, poteva essere Brescia, ma insomma la questione è: sta crescendo il movimento in qualche modo, l'anno prossimo rivedremo Roma, stanno tornando le grandi piazze, stiamo migliorando un po' il carico rispetto ai prossimi anni.
2: Vabbè, è giusto fare il beat, perché non potevi farne una sola, devi fare anche la seconda.
0: Certo. Grazie. Scuola di giornalismo di Andrea Solaini, prego.
2: prego. Ma allora, la domanda è clamorosa, nel senso che la risposta è assolutamente sì, eppur qualcosa si muove, perché non so se ti sei reso conto che l'anno prossimo ci saranno due squadre addirittura nel massimo campionato che giocheranno a Roma, dove non c'era una scuola di basket, adesso Andrea mi aiuterà a memoria, ma ormai parliamo un decennio. Voglio dire,
1: no, 10 anni, no, però più o meno sì, danno qui a solita la Virtus, sì, esatto. Comunque sì, quindi, sì, dai, sì, più o meno.
2: E la Virtus sta facendo la finale in binazionale, detto questo, ma il concetto del fatto che questa roba e l'NBA Europe all'orizzonte in Europa e quello che si è mosso immediatamente nel basket italiano, che piaccia o non piaccia, tante cose non sono state né eleganti né tanto belle, come è successo il tentativo di spostare Trieste durante la stagione in corso, non è stata proprio la cosa più fair della storia, poi tra l'altro non è andata a buon fine, poi sono uscite le voci durante i playoff con Brescia impegnata con Milano, di Brescia che si sposa, queste cose qua ovviamente la forma la condanniamo, però la sostanza dice che in realtà qualcosa si muove e evidentemente grazie a Fondi, una delle due proprietà romane sarà completamente americana fondamentalmente, forse hai sentito dire di Luka Doncic che fa parte del fondo che controllerà la questione, è un po' alla Ibrahimovic e Red Bird, né più né meno, e mentre dall'altra parte si parla già di un possibile ritorno di Ettore Messina in panchina in una evidentemente altrettanto ambiziosa realtà, quindi parliamo di una situazione dove con Bologna che forse dopo qualche anno di grandeur sarà costretta, come dicono tutte, voglio dire, tutti i rumors, ma non solo, le mosse che fanno, a ridimensionare un attimo la parte economica con conseguente abbattimento un minimo del livello del roster, con l'arrivo delle due romane nuove, Napoli non sottovalutare, anche lì innesti di fondi americani, addirittura LeBron James pare partecipante in questi, e le mosse con la presa di Repeša, le offerte che sono state fatte prima a Mannion e l'idea di fare una squadra forte che farà l'Eurocup, peraltro, fanno sì che ti posso dire l'estate del 2026 potrebbe essere davvero l'estate della supernova da cui riparte il campionato italiano. Non voglio dire il basket italiano, il campionato italiano.
0: Tra l'altro ad Andrea Meneghin chiedo più o meno la stessa cosa, ricordo che Roma non c'è dal novembre del 2020 per l'esattezza, l'ultima partita.
2: Solo 6 anni, però mi sembra una vita.
0: Lo so, dato che è bello poterti puntualizzare su una cosa che tu, su cui volevo eccepire, ma intanto, chiedo l'ultimissima cosa ad Andrea Meneghin, poi lo lascio andare. Andrea, al volo, ma per capire se a tuo modo di vedere il fallimento di Bologna è proprio un fallimento oppure era prevedibile che quest'anno andasse a finire così? Ci chiede un ascoltatore, tra l'altro.
3: Fallimento, insomma, lì a Bologna conosco l'ambiente, so che ci sono molto molto legati, sia dalla Fortitudo che alla Virtus, e il minimo sbaglio viene ingigantito esponenzialmente. Fallimento, l'Eurolega è comunque stata nella prima parte entusiasmante, no? Molto legati, sia dalla Fortitudo che alla Virtus, e il minimo sbaglio viene ingigantito esponenzialmente. Fallimento, l'Eurolega è comunque stata nella prima parte entusiasmante, no? Insomma, le vittorie che sono arrivate hanno regalato emozioni, poi purtroppo

0: dei giocatori diventa tosto da sopportare quotidianamente e quindi il malumore si era un po' creato all'interno della squadra. Alla fine poi se aggiungiamo anche gli infortuni, l'assenza di Paiola che è il giocatore che fa quello che sappiamo tutti fare benissimo in campo, Holston che si è fatto male, Morgan che è stato fuori un po', alla fine dentro e fuori infermeria quasi sempre piena e assetti sempre da rifare, arrivare a quel punto lì in quelle condizioni fisiche secondo me non è stato neanche
1: così disastroso, no sono non c'è dubbio
0: come voglia dubbio. Sembrare bravissimo, ecco, poi immagino perché a Bologna c'è questa passione viscerale che è super giustificata e quindi arrivare in semifinale dopo aver vinto lo scudetto in quel modo la passata stagione crea un po' di malumore. Però bisogna fare veramente i conti con la Scarogna che ha beccato la Virtus quest'anno,
1: era quello che appunto
0: completo sarebbero arrivati poi non so come sarebbe finita con Venezia. Però
1: era quello che volevo sapere
0: all'incosa di Venezia, sì assolutamente, ma ci sono state parecchie scarognette quest'anno, dai.
1: Io ringrazio entrambi gli Andrea e allora a prestissimo, a ciao a voi, grazie ancora,
0: ciao
1: subito Ragbone Man Pocket.

0: E allora dal basket di casa nostra, di cui abbiamo appena parlato con Andrea Solaini, Andrea Meneghin, veniamo invece a Riccardo Morandotti con noi per andare oltreoceano a parlare della vittoria di New York dopo tanti anni, proprio più di mezzo secolo, ed una vittoria fondamentale contro San Antonio. Riccardo Morandotti, ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, ciao. È una vittoria straordinaria in senso assoluto, con festeggiata in modo anche un po' esagerato, un po' eccessivo, ma questo è un classico. Ti chiedo soltanto se era immaginabile a inizio stagione una sorpresa del genere.
1: Ma no, ma non era immaginabile da tanti, tanti anni, anzi sembrava che sul mercato New York si muovesse sempre un po' male.
0: Sì? Abbiamo perso Riccardo Morandotti dopo neanche un nanosecondo. Allora, lo ritroviamo, spero. Sì. Eccoti.
1: Aspetta,
0: ti abbiamo perso per 5 secondi, non so bene cos'è.
1: Scusami. Come
0: prego, stavi dicendo.
1: No, ho detto, dopo 53 anni direi che è un bel sogno, una bella cosa, perché nessuno se lo aspettava oggettivamente fin dall'inizio. Mi sembra che sul mercato negli ultimi secoli a questo punto New York si sia sempre mossa un po' non proprio in maniera perfetta, però il bello della pallacanestro è anche questa, ecco, vedi, è successa una roba meravigliosa che secondo me all'ambiente NBA serviva anche una roba del genere.
0: Ma tu conosci un po' l'anima dei grandi palazzetti, anche un po' l'importanza del legame tra una piazza calda e la sua squadra. New York aspettava questo momento da decenni, ma al di là di tutto, se vogliamo l'identità, che cosa secondo te può aver reso questa squadra improvvisamente speciale? Cioè, può esserci stata

0: la giusta alchimia che si è creata nel corso della stagione, magari?
1: Beh, secondo me la giusta alchimia si è concretizzata più nell'ultimo mese, perché New York ha fatto delle partite ottime e delle partitacce anche durante la regular season. Mm. Hanno dei grandi giocatori, hanno un giocatore, Brunson su tutti, che è veramente qualcosa di speciale. Secondo me lui è stato il traino di tutti quanti. E poi la pallacanestro, anche questi sono delle annate che non giocheresti, non ci giocheresti neanche un centesimo, va tutto bene. Nell'entusiasmo di una squadra che non era sicuramente tra le favorite, e poi quando si gasa è un problema, eh. Questo, sì. però questo è il bello di questo sport, ecco, obiettivamente.
0: Non c'è dubbio. C'è stata, se vogliamo, anche la sindrome della rimonta, perché c'è stata questa resilienza mentale dei Knicks che hanno conquistato l'anello realizzando alcune delle rimonte più spettacolari della storia della Finals, perché se penso anche al recupero da meno 29 in gara 4 e il parziale ribaltato nell'ultimo quarto di gara 5, mi pare che questo implichi che è una squadra che era forte mentalmente.
1: Sì, io direi anche due cose. Loro bravi e fortissimi. Dall'altra parte c'era una signora squadra, una super squadra, che se provi a vedere l'età media nel San Antonio fa paura. Cioè, probabilmente è una squadra juniores contro una squadra di professionisti, se vai a vedere l'età. Perché veramente San Antonio, al di là che anche queste cinque partite le ha bene o male quasi sempre gestite, nel bene e nel male. Che ha buttato via, è vero che loro si arrivano a recuperare, però si può fare il discorso assolutamente inverso, che sono stati gli altri anche un po' a buttarle via, che potevano gestirle un attimino meglio. Però ragazzi, bravi, bravissimi, bravi. Ma io sono felice, guarda, sono onesto, non tifo New York, ma sono felice che abbia vinto New York. Sì. Perché fa bene a tutto e a tutti,
0: al movimento,
1: me, roba
0: movimento.
1: Assolutamente.
0: Senti, poi dall'altro, come si mette con Jalen Brunson? Cioè, siamo di fronte ad un personaggio che un po' entra nelle divinità di New York, un po' come Willis Reed, come Frazier. Dimmi tu, parliamo di un eletto.
1: Io devo dirti la verità, non so risponderti esattamente, mentre conosco, per dirti, la follia che poteva aver avuto Michael Ray Richardson, no? Su New York, tutte le sue follie anche di personaggio. Brunson mi sembra uno, non so più di tanto, mi sembra anche uno tranquillissimo, sì. Mi sembra veramente un giocatore di pallacanestro, semplice, fortissimo, che fa delle cose che ogni tanto vai a vedere i replay, queste qua, non capisci come sia possibile che riesca a fare determinate cose. Sicuramente, secondo me, è un grande a dir poco, perché sinceramente si è presa tutta New York sulle spalle, tifo compreso, e l'ha portata fin dove sono arrivati, secondo me.
0: Senti, i singoli hanno vinto sul collettivo, nel senso trionfo magari del modello Villanova contro il fattore Wembanyama, cioè come è andata secondo te da questo punto di vista?
1: Beh, tanto l'NBA è una palacanestro un po' particolare. Sicuramente Brunson, secondo me, ha vinto la squadra di New York, perché poi alla fin fine ognuno ha messo il suo mattoncino. Se tu pensi cos'è stata la quarta, come l'hanno vinta con quel tap-in, già persa la partita. Cioè, secondo me ha vinto la squadra comunque, però onestamente trascinata da un grandissimo giocatore. Secondo me Brunson ha anche un modo di giocare, forse anche se non lo conosco ovviamente, però mi sembra anche uno che dà veramente grande carisma, dà fiducia agli altri. Cioè, secondo me giocare insieme a lui ti dà una certa sicurezza. E secondo me questa cosa qui l'ha trascinata, l'ha trasportata, l'ha passata un po' tutti quanti, perché ognuno ha giocato, ha messo il proprio mattoncino.
0: Senti, un'ultima domanda è legata alla bellezza di questa finale. Come la collochi in mezzo alle più belle? Forse la più bella di tutte è stata quella tra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, cos'è, del 2016? Non mi ricordo se il 2000.
1: Tu parli con un innamorato della pallacanestro.
0: Certo.
1: A me piacciono tutte queste partite. Magari sono un po' critico sulla regular season, sarei un po' critico. Ma oggettivamente, quando cambiano registro, cioè entrano nella fase playoff, ogni partita è bella.
0: Era per dargli una collocazione, primo, sesto posto.
1: Secondo me è molto. Allora, devo dirti la mia. Bene, sono felice, hanno vinto New York, sono strameritate, però ripeto, hanno giocato contro una squadra, secondo me, che nel futuro sarà incredibile. San Antonio, ripeto, io penso che ci abbia 23 anni, 24 anni di età media.
0: Sì,
1: sì. cioè giovanissima, che lascerà un segno mostruoso, forse mi verrebbe da dire che San Antonio ha fatto il bello e il cattivo te, nel senso l'ha un po' la vinta, l'ha buttata, e gli altri sono stati bravi a prendersela, perché poi la pallacanestro così, io ho vinto uno scudetto che ero già perso, però alla fine noi bravi a prendere, gli altri non bravi a buttarla via, ecco, questo sì. È un po' la pallacanestro. Ti direi che non è la più bella, però bella, forse sì, quella coi Cleveland.
0: Tra le più belle, va bene. Riccardo, poi noi torneremo a parlare con te, spero più avanti, e anche perché di cose quando da basket vuoi. Ce ne sono tante. Grazie Riccardo Morandotti con
1: ciao,
0: noi.
1: Grazie mille a tutti, ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Grazie ancora, 15:30, piccola pausa, ci fermiamo un attimo e poi torniamo con voi con l'ultima parte di Sport Club su Giornale Radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
2: Attenzione, la truffa nella truffa.
1: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
2: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
1: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 33 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Tra poco ci divertiamo con Leo Turrini, perché andremo a parlare con lui della Formula 1, di Hamilton, dell'entusiasmo che è tornato a Maranello. Neanche a farla apposta, mentre sto guardando adesso lo schermo, vedo proprio Lewis Hamilton in una conferenza stampa del 21 maggio in cui parlava anche di quello che avrebbe potuto rappresentare la gara successiva. La prossima tanto sarà il 28 giugno, il Gran Premio d'Austria. Tra l'altro, notizia davvero abbastanza incredibile dal mondiale, eh? Mondiale incredibile veramente per le cose che accadono. La Tunisia ieri ha perso male contro la Svezia 5-1. Ebbene, primo caso, credo, non mi ricordo in vita mia di aver mai visto una cosa del genere, il commissario tecnico Sabri Lamouchi va verso l'esonero dopo che ha perso con la Svezia così male. Dunque 5-1, Lamouchi sarebbe esonerato, al suo posto dovrebbe arrivare Wabi Kazri, che è un altro personaggio che insomma in Tunisia è molto conosciuto, ma prenderebbe al volo il suo posto. Una delle cose peggiori che si possa fare è un esonero durante il campionato del mondo. Una follia totale. Ad ogni modo, questa è la notizia così come è arrivata e noi ve l'abbiamo raccontata. Tra poco tanta Formula 1, dicevo, con Leo Turrini. Adesso Counting Crows con Vanessa Carlton,

0: Devo dire che ero piuttosto curioso di sentire Leo Turrini dopo, insomma, il Gran Premio di ieri, perché di cose da dire ce ne sono tante. La vittoria di Lewis Hamilton nello stesso circuito in cui aveva vinto anni prima Michael Schumacher, l'uscita di scena di Kimi Antonelli, di Russell, Leclerc contrito, la Ferrari che torna a essere protagonista. Leo, ciao, bentornato a Giornale Radio.
1: Ehi, sono qui.
0: Eccolo qua.
1: Beh, amico mio, è stata una domenica storica, no?
0: Sì.
1: Se tu vai a vedere la prima pagina dell'Equipe di oggi, su Hamilton, il re è tornato.
0: Bella.
1: Se vai a leggere il New York Times, paragona la vittoria di Hamilton ai Knicks di New York, che sì, dopo una vita hanno conquistato l'anello NBA. D'altronde devo dire, non sono esagerazioni, Hamilton è uno dei pochi Highlander dello sport mondiale, no?
0: Sì.
1: Ha vinto il primo Gran Premio quasi 20 anni fa, è ancora lì, figurati vederlo sul gradino più alto del podio vestito di rosso, piangeva anche lui. Poi ci sono queste suggestioni che tu hai ricordato giustamente, prima vittoria di Schumacher in rosso Barcellona 30 anni fa, prima vittoria del baronetto da ferrarista Barcellona 30 anni dopo, insomma sembra quasi una provocazione per indurre tutti noi a sognare a occhi aperti.
0: Senti, tu hai dato 11 pagella ad Hamilton dicendo che a Fiorano lo hanno visto trasmutare l'acqua in vino, mentre per Leclerc hai detto che non gliene va bene una, e quindi mi chiedo, insomma, se questo trionfo che abbiamo detto prima evoca quella di Schumi, ma la leadership psicologica all'interno dei box è passata definitivamente in mani di Hamilton adesso?
1: Allora, qui chiaramente sta succedendo qualcosa, mi spiego. Leclerc guida per la Ferrari dal 2019 e prima con Vettel, poi con Sainz, l'anno scorso con Lewis, non c'è stato mai dubbio alcuno su chi fosse il pilota leader, il più veloce, quello che con macchine non esattamente esaltanti faceva pole position e talvolta vinceva anche. E adesso siamo in presenza di una realtà nuova, nel senso che Hamilton, oltre a trasformare l'acqua in vino, come ho scritto, sembra veramente ritrovato, rinato, cioè fa delle cose. Sai, è la prima volta da quando Leclerc è in Ferrari, adesso siamo alla 7ª gara, che lui in classifica è dietro il compagno di squadra. E queste sono cose che a livello emotivo, a livello psicologico, anche perché non dimenticare mai una cosa, Lapo, in Formula 1 il primo avversario di chi guida è il tuo compagno di squadra.
0: Sì.
1: Allora bisogna capire se e come Leclerc riuscirà a gestire questa situazione alla quale non era abituato. Io personalmente ho molta fiducia perché gli voglio bene, lo conosco, lui è innamorato della rossa, ha fatto una scelta di vita, ha rinnovato recentemente il contratto, però dovrà essere molto bravo a livello proprio mentale, perché Hamilton adesso, come dicono gli anglosassoni, è tornato in modalità hammer time, è un martello, cioè ieri quando dopo l'ultima sosta lì, perché c'era stata l'uscita di pista di Alonso, è tornato davanti, ha staccato le due Mercedes di 20 secondi, può lasciare stare che purtroppo il mio figlioccio Antonelli alla fine ha rotto la batteria, ma ieri non ce n'era per nessuno contro quell'Hamilton lì,
0: sì.
1: Il che vuol dire che lui, il baronetto, quello che trasforma l'acqua in vino, si trova anche benissimo con questa Ferrari, con le caratteristiche di questa macchina, cosa che evidentemente per ora non è vera anche per Carletto.
0: Senti, intanto ci scrive un ascoltatore da Bormio che tu conosci perché ci sei stato, perché dice un grande Leo Turrini
1: ha presentato un libro sull'Inter,
0: infatti,
1: la nostra Inter,
0: del
1: forse
0: quale,
1: era lì quella serata.
0: E mi sa di sì, del quale un bellissimo ricordo della serata che ha fatto Bormio. La domanda è appunto che sfortuna Leclerc, quindi appunto avevi già risposto.
1: No, Leclerc è stato molto sfortunato ieri perché non ha finito la gara come Antonelli per una rottura.
0: Sì.
1: Però, come ha detto lui stesso, è stato molto colpevole il sabato perché aveva una macchina da pole position, ha fatto un errore grave, è andato fuori, ha compromesso le sue chance. Per questo io insistevo prima sull'elemento psicologico. Io, a scanso di equivoci, sono un ferrarista di rito leclerchiano. Però adesso è lui che deve rispondere, perché in questo momento Hamilton è secondo nella classifica del mondiale, non è lontanissimo da Antonelli, è carico schioppettone, ha la scuderia in mano, perché si sono viste anche le scene, i festeggiamenti ieri, cioè giustamente tutta la squadra Ferrari finalmente si riconosce in lui, cioè dice questo è il tizio che ha vinto 7 mondiali, che ha fatto la storia dell'automobilismo, è venuto a guidare per noi, e adesso tocca a Leclerc rispondere.
0: Senti, invece Kimi Antonelli, che tu hai un po' definito anche l'Harry Potter, no? Che
1: Harry Potter, lo è
0: tuttora.
1: Guarda, ieri è stato molto sfortunato, perché si è visto in pista, andava decisamente più forte di Russell, il suo compagno di squadra, lo aveva sorpassato in pista e quindi avrebbe aumentato il vantaggio sul compagno di scuderia, che al momento, salvo miracoli Ferrari, è il contendente più insidioso per Kimi per il titolo. Però la Mercedes evidentemente ha una debolezza, che è quella che riguarda la componente elettrica del motore, le batterie, perché Russell era rimasto a piedi in Canada, Kimi è rimasto a piedi ieri, e questo limite di affidabilità è quello poi che fa sperare la Ferrari, perché la Ferrari ha meno potenza, ha meno cavalli, adesso ridurrà un po' il gap perché grazie al regolamento possono intervenire, vediamo se già dall'Austria o dal Gran Premio successivo. Però al netto di questo, se Mercedes comincia a rompere gli ultimi 3 Gran Premi, una volta è rimasto a piedi Russell, una volta è rimasto a piedi Kimi, sai, questo è un campionato lunghissimo, buttare via dei punti, fare degli zero, come si dice in gergo, può essere pesante.
0: No, infatti devo dire intanto la maturità di Kimi Antonelli, prima di tutto perché è andato a complimentarsi con Lewis Hamilton, cosa non proprio comune considerando appunto che aveva appena perso, quella cosa che poi dà nervoso a tutti i piloti, cioè quando la macchina l'abbandona. Ma Antonelli ha parlato di affidabilità, dice evidentemente io e Russell abbiamo lo stesso problema, che è appunto quello che hai segnalato tu, e lui ha parlato di un fatto, lui ha detto bene, Lewis Hamilton bravo, però la Ferrari, che è sicuramente meno veloce di noi, quindi ha proprio fatto un certificato, però è più affidabile. E proprio ha fatto un riferimento a questo aspetto, quindi in qualche modo
1: sanno. In questo momento è vero. Cioè, allora, su 7 Gran Premi disputati, Hamilton ha finito tutte le gare, ha percorso tutti i chilometri. Russell e Antonelli no. Poi è chiaro, lo dico per non alimentare delle illusioni, che poi diventano un boomerang. Di queste 7 gare, 6 le ha vinte la Mercedes, quindi che ci sia una differenza a favore delle frecce d'argento è indiscutibile. Se la Ferrari, mantenendo l'affidabilità, riesce con gli interventi sul motore a ridurre questa inferiorità di potenza che ha, che grosso modo è quantificata in 30 cavalli, allora dopo potrebbe venire fuori uno scenario interessante. Però ribadisco, al momento, nonostante la gioia rossa di ieri, i favoriti rimangono Antonelli e Russell.
0: Hai parlato di zampata di Vasseur.
1: Beh, sai, Vasseur adesso il nostro curato di campagna, gliene abbiamo detto di tutti i colori, io per primo, perché il 2025 della Ferrari è stato imbarazzante, e lui ha continuato a ripetere vedrete quando arriveranno gli sviluppi, e a Barcellona la Ferrari ha portato un pacchetto nuovo per l'aerodinamica e la macchina, sempre al netto del discorso di potenza, ma come tenuta di strada, trazione, rapporto con le gomme, era la migliore. Quindi almeno in questa circostanza dobbiamo dire che il curato di campagna non ha sbagliato l'omelia. Poi certo, anche lì bisogna arrivare a la messa finita, andate in pace, per capire chi ha ragione.
0: Senti, invece c'è George Russell che ha la sindrome del compagno schiacciato, insomma, tu hai visto generazioni di piloti, Russell rischia un po' di rimanere così psicologicamente...
1: Ma Russell secondo me, io credo di averne parlato con te anche la settimana scorsa, è, come posso dire, stravolto, perché lui era convintissimo che Antonelli fosse il junior partner, cioè che fosse il ragazzino, l'apprendista, hai capito? L'aveva anche detto all'inizio del campionato. Russell non aveva messo Antonelli tra i suoi competitor per il titolo. E qui, compreso ieri, anche se poi alla fine Kimi ha rotto e quindi Russell gli ha recuperato 18 punti, ma persino ieri, ed era la sesta volta consecutiva, Harry Potter di Bologna andava molto più forte di Russell in pista, tant'è vero che aveva rimontato, l'aveva sorpassato e senza il guasto avrebbe chiuso al secondo posto. Quindi anche per Russell, come per Leclerc, c'è un condizionamento psicologico che solo lui può capire, cioè sono diventato un numero due, sono diventato la comparsa, il gregario, il portaborracce, oppure me la posso giocare con il mio collega di lavoro? Io ho dei dubbi, perché secondo me Antonelli sta facendo vedere che è più forte di Russell.
0: E allora vedremo soltanto se la Ferrari, come ci hanno chiesto alcuni ascoltatori quest'anno, addirittura potrà lottare il vecchio contro il giovane, no? L'Hamilton contro Antonelli, mi sembra che...
1: Beh, lì sai, come tu sei abbastanza stagionato come me...
0: Ah, meno male titolo... che l'hai capito!
1: No, il titolo è la canzone di Guccini, il vecchio e il bambino si preso certo, per mano. Certo. Cioè qui se viene fuori un duello iridato tra Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, sì, è veramente un film, perché Antonelli... Sì. Potrebbe essere il figlio di Hamilton. Hamilton ha visto arrivare Antonelli in Mercedes quando Kimi aveva 11 anni e Lewis era già un pluricampione del mondo. Loro sono legatissimi a livello emotivo,
0: sì, sì, sì,
1: proprio perché Antonelli andava a vedere le gare, era un po' la mascotte della squadra Mercedes quando Hamilton era il leader assoluto del team. Se diventa un braccio di ferro tra di loro è davvero una storia fantastica, che poi vedi conferma quello che ho sempre pensato io e che è stata anche la mia fortuna professionale: la Formula 1 è un romanzo popolare. Sbagliano quelli che la raccontano solo come tecnica, perché la trasformano in qualcosa di arido. Invece c'è sempre l'elemento umano che può riguardare figure leggendarie come Enzo Ferrari, Mauro Forghieri, Colin Chapman alla Lotus, e a maggior ragione i piloti. Abbiamo avuto Senna, abbiamo avuto Prost, abbiamo avuto Schumi, poi Hamilton, Verstappen, ma adesso abbiamo Kimi Antonelli. Se davvero ci capitasse di dover narrare un duello tra due idoli di generazioni distinte e distanti come Kimi e Lewis, beh, insomma, credo che sarebbe una grandissima fortuna a prescindere dall'epilogo.
0: Leo, grazie ancora, a prestissimo.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao a te, grazie. Subito una canzone, quella di Shannon Spyro, Material Lover, e tra poco chiudiamo con la pallanuoto, perché andremo niente proprio di meno che da un presidente del Rapallo.

0: tempo di andare a parlare di pallanuoto in chiusura qui a Sport Club su Giornale Radio, e lo facciamo con molto piacere con il presidente della pallanuoto da pallo, Enrico Antonucci, con noi. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua, ben ritrovato. Abbiamo seguito praticamente le vicende del Rapallo Pallanuoto tutta la stagione, da quando è iniziata, quindi ovviamente ci siamo affezionati a questa squadra. Una squadra femminile che adesso arriva al momento decisivo, perché stasera in gara 2 contro le campionesse dell'Equipe Orizzonte vi giocate un po' il tutto per tutto davanti al vostro pubblico dopo la sconfitta dell'andata a Catania. Qual è un po' lo spirito della squadra? Quanto conta un po' il fattore campo anche per ribaltare il pronostico, allungare la serie a gara 3?
1: Allora, la gara è una gara importante perché, diciamo, alla fine è alla fine di un campionato che ci vede impegnati nella semifinale con la squadra più, secondo me, più blasonata della pallanuoto femminile. È chiaro che se si vuole vincere comunque bisogna incontrare queste squadre, non si può prescindere da questi incontri. Sarà molto importante l'approccio e comunque il fattore campo, diciamo così, soprattutto in quella di Rapallo, è molto importante.
0: E poi c'è da anche considerare che il secondo posto iridato appena conquistato dalle ragazze dell'Under 20, le continue convocazioni nazionali confermano il Rapallo come l'eccellenza giovanile. Quindi quali sono i prossimi investimenti societari per consolidare questo modello, garantire che la prima squadra rimanga stabilmente ai vertici della Serie A1 anche nei prossimi anni?
1: Vabbè, diciamo che per quanto riguarda la Serie A1 siamo già al lavoro per diciamo costruire la squadra del campionato prossimo. Per quanto riguarda le squadre giovanili, stiamo lavorando con i nostri allenatori che sono molto bravi, adesso si preparano ad affrontare le fasi finali delle varie categorie dove siamo presenti. Ieri si è concluso un torneo giovanile, diciamo così, promozionale nella piscina di Rapallo, dove le ragazze, mi sembra under 16, sono arrivate seconde. E quindi continua il lavoro sia dal punto di vista della prima squadra, dove è più importante, oltre all'aspetto tecnico, quello economico, invece nella parte giovanile è molto importante l'approccio tecnico, la scuola pallanuoto e tutto quello che ne consegue.
0: Ecco, presidente, naturalmente oltre a questo c'è anche il tema della sostenibilità economica, perché gestire una realtà ai vertici della pallanuoto femminile mi pare, no, che richieda sforzi economici costanti, poi impianti all'avanguardia. Quindi quali sono un po' le priorità che state affrontando a Rapallo, lato sponsorizzazioni? Poi Rapallo io lo conosco piuttosto bene, visto che ho la casa lì, per cui ovviamente ho visto anche il vostro impianto. Quindi anche quali interventi strutturali servirebbero alla piscina comunale?
1: Diciamo che a Rapallo noi usufruiamo della piscina comunale di Rapallo, sì, e lì siamo ospitati per le nostre attività. È certo che sotto il profilo degli impianti, sotto il profilo degli investimenti, l'Italia non brilla di eccellenza, e quindi le società come la nostra e anche le altre si fanno carico di tutto quello che sono gli investimenti, le spese e gli impegni da sostenere. Poi ultimamente, negli ultimi anni dopo il Covid, le spese sono schizzate perché i costi, diciamo così, delle trasferte, gli atleti stessi, il sistema che è cambiato di gestione, eccetera eccetera eccetera, hanno portato un lievitare continuo dei costi. Però solo la grande passione che ci contraddistingue ci fa stare sul pezzo, cercando di reperire le risorse necessarie per mantenere questa strada al vertice della pallanuoto italiana ed internazionale.
0: Presidente, un'altra domanda, l'ultima, insomma, oltre ai successi della Serie A1, Rapallo rappresenta anche un po' un punto di riferimento sociale, un po' per tutto il territorio, per il Tigullio, insomma, la domanda è anche che impatto ha, o quantomeno sulla vostra realtà, sui giovani della città, in che modo state lavorando con le scuole, magari per avvicinare anche più bambine, più ragazzi, più bambini?
1: Noi cerchiamo di continuamente di avere una sinergia con le istituzioni, con le scuole, con tutte quelle che sono le realtà locali. Cerchiamo di partecipare ad ogni tipo di evento promozionale, però lo sport della pallanuoto, poi soprattutto quello femminile, non è automatico. Cioè una bambina quando cresce va a fare la danza, va a fare altri sport, va a fare la pallanuoto è proprio una prerogativa delle società della regione Liguria, della regione Campania, della regione Sicilia, della regione Toscana, dove c'è proprio una tradizione, no? E quindi le famiglie molto spesso sono figlie di atleti, ex atleti, amici che comunque condividono questa passione, e le bambine poi vengono a giocare. Ecco, questo è il segreto.
0: Eh beh sì, ovviamente insomma la speranza poi adesso si rivolge al campo, e quindi mi raccomando stasera ore 19:30, giusto? Quindi e mi raccomando.
1: Diretta su Rai Sport.
0: Quindi più di così, insomma, mi raccomando ancora.
1: Più di così.
0: In bocca al lupo, in bocca al lupo.
1: Crepi, e grazie della telefonata e della chiacchierata.
0: Grazie al presidente Enrico Antonucci con noi, grazie ancora e a presto e buona fortuna.
1: Buonasera, grazie buonasera.
0: Noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Sport Club. Dalla Po' di Carlo un saluto, appuntamento domani come sempre qui su Giornale Radio. Io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione. Intanto è arrivata anche l'ufficialità di Maurizio Sarri in panchina, l'allenatore ha firmato un contratto di 3 anni. Ultima notizia che vi do prima di salutarvi dalla Po' di Carlo, dunque un arrivederci. Adesso arriva Vicky Mangone pronta con Check Up. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessato il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: La malattia diverticolare oggi rappresenta una delle condizioni più frequenti nel mondo occidentale, una patologia che interessa una fetta sempre più ampia della popolazione, specialmente con l'avanzare dell'età. Parliamo di uno spettro di condizioni che va dalla semplice presenza di diverticoli fino a stati infiammatori più severi, noti come diverticolite. La malattia, nella maggior parte dei casi, resta silenziosa per anni, senza dare segnali evidenti, fino a quando improvvisamente cambia volto e diventa dolore, infiammazione e complicanza. Capire quando preoccuparsi davvero, riconoscere i sintomi, distinguere le fasi della malattia e soprattutto sapere come gestirla nella vita quotidiana diventa quindi fondamentale. Informarsi correttamente significa trasformare la consapevolezza in prevenzione, imparando a gestire la propria quotidianità attraverso scelte alimentari consapevoli e un monitoraggio attento dei sintomi. Se volete interagire col nostro prossimo ospite su questo tema, Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group, potete mandarci un WhatsApp al 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: La diverticolosi è una condizione anatomica estremamente comune, spesso legata all'età, ma diventa malattia solo quando iniziano a manifestarsi i sintomi. La maggior parte delle persone convive con la diverticolosi senza saperlo, perché nella fase iniziale non dà sintomi. Il quadro cambia quando compare l'infiammazione. È lì che si entra nella diverticolite, con dolore, disturbi intestinali e, nei casi più complessi, complicanze. Buon pomeriggio, professor Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ci spiega, professor Brandimarte, cosa sono esattamente i diverticoli?
1: I diverticoli sono delle estroflessioni, come delle sacchette, delle piccole erniazioni che si formano nel colon, principalmente diciamo nel colon di sinistra, raramente nel colon di destra. Sono, come ha detto bene lei, sono molto comuni. Consideriamo che il 60% della popolazione over 60 ha i diverticoli, e fortunatamente nella maggior parte dei casi è del tutto asintomatico. La diagnosi viene spesso fatta attraverso una colonoscopia, ma fatta per altri motivi, per lo screening del tumore colorettale, per delle perdite di sangue e così via. Per cui, diciamo, è spesso la diagnosi occasionale. E come giustamente ha detto lei, si parla di diverticolosi quando non ci sono i sintomi e di malattia diverticolare quando ci sono i sintomi.
0: E quando avviene il passaggio? Per quali motivi?
1: Il passaggio può essere legato a tanti fattori. Prima di tutto l'alterazione del microbiota intestinale. Si è visto che alcuni batteri tipo la Kermansia sono in eccesso nei pazienti che hanno i sintomi. Possono essere legati, visto che è una patologia della popolazione della terza età, all'assunzione di antinfiammatori che spesso vengono utilizzati per dolori osteoarticolari. Lo stile di vita è importante: una dieta non equilibrata, molto spostata verso la carne, verso i carboidrati, con uno scarso contenuto di fibre, sicuramente predispone all'insorgenza dei sintomi.
0: Anche la stitichezza cronica può essere considerata fra le cause?
1: Allora, la stitichezza cronica può essere una delle cause, in quanto aumenta la pressione all'interno del colon, per cui se c'è una predisposizione a formare i diverticoli, l'aumento della pressione tende a far sfiancare un pochettino le pareti. Però, per esempio, ci sono alcuni studi dove non è stato dimostrato che proprio la stitichezza cronica sia una delle cause principali della comparsa di sintomi. Sicuramente la stasi fecale altera il microbiota intestinale, per cui può essere causa di infiammazione.
0: Esiste una componente ereditaria o quantomeno una familiarità?
1: Sì, cioè ci sono studi fatti specialmente da, in Lituania, da un collega, Kuciskas si chiama, dove hanno studiato la genetica di questi pazienti, e c'è all'interno della famiglia una componente ereditaria, perché una delle altre possibili altre cause della comparsa di verticoli può essere legata a un alterato metabolismo del collagene colico, per cui ci può essere una componente ereditaria.
0: Dove si localizza il dolore? Quali sono le caratteristiche? Qual è il sintomo che non dovremmo mai ignorare?
1: Allora, qui si apre una grande parentesi, perché spesso i sintomi sono simili a quelli del colon irritabile, ma hanno delle caratteristiche diverse. Mentre nella malattia diverticolare il dolore è, diciamo, in fossa iliaca sinistra, cioè dall'altra parte di dove c'è l'appendice, ed è localizzato lì ed è un'intensità medio-severa, nella colonna irritabile il dolore è più diffuso. In più può essere accompagnato da meteorismo, diarrea o da stitichezza. La differenza tra le due entità la fa un esame delle feci, la calprotettina fecale, che è un marcatore dell'infiammazione. nel colon irritabile non è mai quasi mai positiva la calprotettina, mentre è quasi sempre positiva nella malattia diverticolare non complicata, la diverticolite. Per cui un po' i sintomi ci possono aiutare, la visita medica, però, sì. E poi la calprotettina fecale è fondamentale. Ora anche l'ecografia, ci sono apparecchiature ecografiche diverse, si fa sempre di più l'ecografia del colon, per cui un bravo ecografista può identificare con le ecografie di verticoli.
0: Per esempio, la presenza di febbre ci racconta qualcosa in questo caso? È presente quando c'è un'infiammazione in corso?
1: Allora, qui dipende che tipo di infiammazione. Allora, se noi abbiamo una malattia diverticolare sintomatica non complicata, il mal di pancia, non c'è febbre. Laddove c'è la febbre si incomincia a parlare di diverticolite, per cui è un segno d'allarme. Se uno ha il dolore in quel punto dell'addome con una febbre e il dolore intenso, si può pensare che il paziente possa avere una diverticolite. Qui la febbre ci porta sempre sulle condizioni più severe, la diverticolite che può essere complicata o non complicata.
0: Scrive un nostro ascoltatore: Ezio, mi hanno diagnosticato una diverticolite, ma leggendo online mi sono spaventato perché i sintomi sembrano simili al morbo di Crohn. Come si distinguono queste due malattie?
1: Allora, queste due malattie si distinguono principalmente nella localizzazione, perché il morbo di Crohn fa male nella parte opposta di solito. Il morbo di Crohn coinvolge l'ileo terminale, per cui il dolore è nella parte opposta a quella dove si infiammano i diverticoli. Sono rare le diverticoliti, diciamo, a destra. Si può spaventare, ma perché la diverticolite deve essere trattata con antibiotici, spesso e volentieri, a volte anche con il ricovero ospedaliero. Per cui dire: ho la diverticolite, vado su internet, guardo.
0: È sempre rischioso.
1: È sempre rischioso.
0: È sempre molto rischioso. Molto.
1: Mi pare vedere molto rischioso. Il dottor Google
0: è sempre. È vero. Senta, professore, complicanze. Quali sono le complicanze più frequenti della diverticolite?
1: Allora, le complicanze nell'aspetto benigno possono essere una stenosi o una rigidità del sigma dovuto a una fogosi cronica dei diverticoli. La complicanza vera è quella che si ha nella malattia diverticolare complicata, cioè la perforazioni intestinali, ascessi, fistole che necessitano spesso e volentieri un intervento chirurgico anche d'urgenza.
0: Va bene, professor Brandimarte, ci fermiamo per qualche istante, facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo a parlare di diverticolite col professor Giovanni Brandimarte.

0: per anni la diverticolite è stata trattata in modo, diciamo, piuttosto standard. Oggi la gestione della malattia si è evoluta, non si parla più di cosa non mangiare, ma di una strategia integrata che combina farmaci, idratazione e una rieducazione del sistema digerente. L'obiettivo non è solo curare l'episodio acuto, ma ridurre il rischio di recidive e permettere a chi ne soffre di mantenere una buona qualità di vita. Dico bene, professor Giovanni Brandimarte?
1: Dice benissimo. La prima cosa che vorrei dire è sfatare un mito. I semi e i semini non fanno assolutamente male ai diverticoli. Per cui spesso i pazienti con i diverticoli tolgono con la pinzetta i semini dal kiwi, dai pomodori. Questo è inutile farlo. Ci sono degli studi che hanno addirittura dimostrato che mangiare nocciole, noccioline faccia bene al colon. Perché
0: anche
1: hanno
0: tutte le fibre, no? Anche tutte le fibre, certo. Tutto quello che concerne le fibre.
1: Poi bisogna parlare di malattia diverticolare o diverticolite. La diverticolite è un evento acuto che va quasi sempre ospedalizzato. Poi c'è la malattia diverticolare, quella che è molto più frequente, dove sicuramente un comportamento alimentare equilibrato, l'abbiamo già detto prima, con con delle fibre, minor consumo di carne e di carboidrati, aiuta sicuramente ad equilibrare l'ecosistema del colon. E in più ci sono anche delle possibilità anche terapeutiche. Il mito della terapia antibiotica cronica, anche quello è stato sfatato. Adesso sono state da poco pubblicate delle linee guida, diciamo, prodotte dal nostro gruppo. Il mito della terapia antibiotica cronica, anche quello è stato sfatato. Adesso sono state da poco pubblicate delle linee guida, diciamo, prodotte dal nostro gruppo, sono internazionali, dove si è

0: diciamo, il valore della carprotettina. Per poter prevenire il secondo o terzo episodio, sicuramente la mesalazina sta prendendo piede come terapia per cronica, per prevenire la diverticolite. Però è anche l'attività fisica importantissima.
1: Ah, ci arriviamo, all'attività fisica ci arriviamo, anche perché è arrivato il messaggio di un ascoltatore che parla proprio di questo. E invece, professore, che ruolo hanno i probiotici nella gestione della malattia?
0: Allora, secondo me è un ruolo fondamentale, perché la disbiosi c'è e la disbiosi causa infiammazione. E in questo caso però, io ecco, non, probiotico è un termine molto vago. I probiotici devono essere considerati come dei farmaci, se servono a curare o a controllare i sintomi. Per cui ci sono alcuni probiotici che hanno un'azione antinfiammatoria, che possono essere utilizzati e che hanno dato degli ottimi risultati nel controllare i sintomi e anche la calprotettina fecale. E spesso anche sono associati a dei prebiotici o dei postbiotici. Perché il concetto è quello di agire modificando il microbiota, rendendolo, riportandolo, diciamo, alla norma, e cercando di togliere i batteri che hanno un'azione pro-infiammatoria, mettendone altri che hanno un'azione anti-infiammatoria.
1: Beh, messaggio da Claudio: faccio palestra e sollevamento pesi da anni, gli sforzi intensi e gli allenamenti pesanti possono peggiorare la situazione o favorire le recidive. Quindi sport
0: no,
1: sì o no? E che tipo di
0: sport? Allora, lo sport sicuramente sì, perché sì, lo sport aiuta e perché fa parte dell'attività sportiva anche della prevenzione. La vita sedentaria non aiuta, anche perché lo sport attiva anche la motilità intestinale, cioè è anche una terapia per la stitichezza, volendo.
1: Sì, sì.
0: E lo sport estremo in generale fa sempre male, cioè non è che fa benissimo,
1: certo,
0: però non va ad influire sui diverticoli e non dovrebbe peggiorare la diverticolite. Se poi però uno insieme allo sport intenso ci mette anche prodotti proteici e così via, esagera anche su questo, poi quello potrebbe anche...
1: questo non va bene.
0: Non va bene comunque in generale,
1: no,
0: secondo me.
1: Certo, ecco, certo, infatti. Una terapia di mantenimento nel tempo, quale potrebbe essere o qual è? Cosa suggerisci?
0: Allora, la terapia, io inizierei di solito dei buoni nutraceutici che hanno dimostrato un'azione antinfiammatoria, perché hanno abbassato, ridotto il valore della calprotettina e tendono comunque a mantenere l'ecosistema intestinale diciamo equilibrato. Se vogliamo parlare di farmaci, a mio avviso la mesalazina fatta a cicli o continuativa può essere un'alternativa. Sicuramente le terapie vanno personalizzate, la terapia deve essere considerata come un vestito che noi andiamo a cucire intorno al paziente, per
1: certo,
0: cui bisogna valutare i sintomi, bisogna valutare la frequenza della comparsa dei sintomi e l'intensità dei sintomi. Però ecco, probiotici studiati, e ce ne sono, e mesalazina sicuramente possiamo agire sull'infiammazione, perché la malattia diverticolare è una malattia infiammatoria, non una malattia infettiva.
1: Intervento chirurgico, naturalmente nei casi più gravi, oggi la chirurgia è meno invasiva rispetto al passato. Cos'è cambiato?
0: È cambiato che la laparoscopia ha ridotto notevolmente i tempi di degenza, l'intervento rimane sempre lo stesso, se uno deve togliere il sigma lo deve togliere punto e basta, ma il tempo di degenza e il post-operatorio è sicuramente diverso. Sull'intervento chirurgico, pure qui le linee guida hanno ribadito che non è la quantità degli episodi di diverticolite a definire quando operare un paziente, ma bensì forse l'intensità degli episodi e l'intervallo tra un episodio e l'altro. Se io ho un paziente che mi fa una diverticolite ogni 10 anni, forse non penserei nemmeno di operare.

0: Operarlo. Ma un
1: certo.
0: paziente che mi fa 3 episodi di verticolite in un anno, forse lo opererei, considerando anche l'età, le comorbilità. Per esempio, nei giovani la diverticolite è molto più aggressiva che nelle persone anziane. Per cui va individuato questo. Nell'immediatezza, se ci troviamo di fronte a una diverticolite complicata, nella maggior parte dei casi si va a finire l'intervento chirurgico e a volte si crea una colostomia e poi con un secondo intervento si ricanalizza per proteggere, diciamo, il colon. Però non bisogna mai arrivare ad avere una diverticolite complicata. Le malattie croniche vanno sempre controllate, anche quando si sta bene, e questo spesso non viene percepito dai pazienti.
1: Bisogna monitorarle.
0: Esatto, fare magari una carpodettina ogni anno, andare dal medico di base e farsi vedere. Questo viene percepito spesso per le malattie cardiologiche, non per quelle gastroenterologiche. Mentre una diverticolite è abbastanza grave, a volte quasi come un infarto, voglio dire. Per cui
1: grazie.
0: È importante.
1: Grazie, prego. grazie al gastroenterologo professor Giovanni Brandimarte, docente di gastroenterologia presso il Consorzio Universitario Humanitas. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Noi torniamo in corsia. Negli ultimi 3 anni molecole come la semaglutide hanno trasformato il trattamento dell'obesità, ma mentre i corpi cambiano rapidamente, la scienza inizia a interrogarsi su cosa accada alla psiche. Esistono 2 narrazioni contrapposte circa l'effetto psicologico del farmaco su chi lo assume. Da un lato, studi recenti suggeriscono un effetto protettivo contro i disturbi dell'umore, meno depressione, meno ansia, una qualità della vita migliore. Dall'altro lato emergono testimonianze di un profondo impatto sulla sfera emotiva e comportamentale, con pazienti che riferiscono un appiattimento delle emozioni e la perdita di piacere per le attività quotidiane. Un disagio che neanche l'entusiasmo per aver perso peso riesce a far superare, un effetto collaterale che non spegne solo il desiderio di cibo, ma influenza tutto il sistema del piacere. Occorre capire, e noi cercheremo di farlo oggi con il nostro ospite, se questi farmaci dimagranti stanno davvero migliorando la salute mentale di chi li assume o se in alcuni casi rischiano di spostare il tema su un altro piano. In mezzo, come sempre, ci sono le persone con le loro aspettative, le loro fragilità, il desiderio di stare meglio e la paura di pagare un prezzo che ancora non conoscono. Sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne parliamo tra poco qui a Check Up.

0: Negli ultimi studi internazionali, i farmaci anti-obesità stanno mostrando effetti che vanno oltre la perdita di peso. Non si tratta solo di numeri sulla bilancia, ma di cambiamenti più profondi che coinvolgono il benessere psicologico. Ridurre il peso corporeo significa spesso ridurre anche stigma, isolamento sociale e senso di fallimento, e questo può tradursi in meno sintomi depressivi e ansiosi. La stabilità metabolica raggiunta sembrerebbe tradursi in una maggiore sicurezza interiore, in una protezione contro l'autolesionismo, e dico sembrerebbe, però andiamo per gradi. Vediamo come queste molecole possono rappresentare un nuovo orizzonte sicuro e promettente per la salute mentale dei pazienti. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso il Regina Apostolorum di Albano Laziale. Un piacere risentirla, dottor Chianelli, benvenuto.
1: Buongiorno, ben trovata e grazie per l'invito. Ormai è diventata quasi una tradizione, quindi è con piacere.
0: Allora, dottor Chianelli, in che modo il miglioramento dei parametri metabolici influisce direttamente sull'umore? Cioè, esiste un nesso tra la facilità del dimagrimento e la riduzione dello stress cronico?
1: Sicuramente sì, nel senso che ci sono, è una, come dire, un complesso interplay, perché da una parte il farmaco favorisce queste azioni e dall'altra questi risultati favoriscono il benessere, quindi è un po' un feedback positivo. E cioè, mi spiego meglio, fino a qualche tempo fa c'erano dei farmaci, sì, come la liraglutide, che andavano benissimo, funzionavano, facevano dimagrire un po' di meno, comunque avevano degli ottimi effetti. Tuttavia la loro distribuzione all'interno dell'encefalo era limitata ad alcuni effetti sui centri dell'appetito. Con l'avvento della semaglutide invece la distribuzione all'interno del cervello della molecola è cambiata, e quello che è apparso subito chiaro, che anche da studi sperimentali, insomma anche nell'animale esperimento ma anche nell'uomo e così via, che questa molecola potesse interagire con i centri della ricompensa, che come lei capirà sono centri molto importanti, perché sono quelli coinvolti nelle dipendenze, sono quelli coinvolti nella pulsione al cibo, perché la pulsione al cibo altro non è che avere una ricompensa con il cibo. Quindi se io ho un farmaco che oltre ad agire sul senso dell'appetito, della sazietà, agisce anche sul senso del benessere attraverso l'interazione con questi centri, ho un miglioramento della qualità della vita già prima di perdere peso, soltanto per il fatto che comunque interagisce con questi centri, e quindi io mi sento meglio. Il sentirsi meglio, come dire, sicuramente ha un effetto positivo sulla riduzione della pulsione, perché se io mi sento meglio e sono gratificato, ho meno bisogno di gratificarmi con altre cose, tipo appunto i dolci, per esempio, che sono una delle cose più gratificanti. Perché
0: gratificanti,
1: sì, d'altronde.
0: Purtroppo.
1: esatto, esattamente. Quindi c'è un miglioramento del benessere accompagnato da un miglioramento della pulsione, che poi agisce come conseguenza sul peso, che però a sua volta agisce migliorando la percezione del sé, sia attraverso lo stato di benessere, perché la persona si sente meglio, si muove meglio, respira meglio, le ginocchia le fanno meno male e così via, sì, sia perché vedendosi meglio, sentendosi meglio, anche riduce lo stigma, che è quella brutta condizione in cui il paziente con obesità si trova a sentirsi svalutato, e quindi si contribuisce, perché purtroppo lo stigma senz'altro contribuisce a peggiorare il peso, perché sentirsi male, giudicati e svalutati comunque fa aumentare il desiderio di pulsione, che comunque è gratificante, e quindi se io mi sento svalutato mi devo gratificare, e quindi aumenta la pulsione e aumenta anche il resto. Quindi sì, sono degli ottimi risultati, e come diciamo noi sempre, noi non vogliamo perdere peso, vogliamo aumentare la salute. E se noi perdiamo peso sentendoci meglio, e ci sono studi che hanno migliorato, hanno considerato la qualità della vita con questi farmaci, che è sicuramente migliorata. E poi mettiamoci anche questo, nel senso che dobbiamo seguire anche la nutrizione giusta e l'attività fisica giusta, allora chiudiamo il cerchio e quindi ci sentiamo meglio in tutti i sensi, perché aumenta proprio il senso di benessere, di quello che posso fare, si ampliano gli orizzonti. Prima pensavo di non poter fare certe cose, adesso lo faccio, ed è una cosa che vediamo spesso nei nostri ambulatori quando i pazienti fanno le cose giuste. Quindi ottimi risultati.
0: Allora, usciamo un attimo dagli effetti sull'umore, ci dica quanto incidono questi farmaci sulla glicemia e sul rischio cardiovascolare.
1: Molto, molto, per due motivi. Lei deve considerare che l'obesità è uno dei principali, se non il principale fattore di rischio, sia per lo sviluppo di diabete, sia per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, perché l'obesità porta con sé una serie di complicanze metaboliche come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia e l'infarcimento grasso dei tessuti, tra cui le arterie, il cuore e quant'altro, e il fegato, e tutti questi sono fattori di rischio cardiovascolare. Quindi i farmaci che sono oggi più utilizzati, che sono gli analoghi del GLP-1 o i doppi agonisti che usano l'analogo del GLP-1 più il GIP, che sono due ormoni intestinali secreti in risposta all'assunzione del cibo, entrambi questi ormoni, queste terapie hanno effetti importanti sulla glicemia, tant'è che sono stati prima utilizzati nel diabete e poi utilizzati nei pazienti con obesità, perché si è visto che fanno dimagrire. Quindi sul diabete hanno un effetto fantastico. Consideri che le persone che hanno obesità e prediabete, cioè un'alterazione della glicemia che non è come quella del diabete, ma è non è neanche normale. Quindi
0: importante.
1: Esatto, siamo tra 100 e 125 di glicemia a digiuno e tra 5,7 e 6,4 di emoglobina glicata, che è la misurazione della media della glicemia. In questi pazienti che hanno la glicemia non a posto e sono anche obesi, queste medicine prevengono lo sviluppo di diabete conclamato dall'85 al 95% dei casi. Quindi è una prevenzione quasi assoluta. E questo fa parte del grande vantaggio cardiovascolare che questi farmaci inducono nel paziente con obesità, sia indirettamente attraverso la riduzione del peso, sia attraverso il controllo dei fattori di rischio. Tanto che ci sono studi che sono una pietra miliare ormai di un paio d'anni fa, hanno visto cosa succedeva nei pazienti con obesità che avessero avuto già un infarto. E è stato visto in uno studio con la semaglutide che la riduzione di un secondo infarto in questi pazienti è del 28%, cioè, per dirne una, un paziente su tre dei pazienti che assume la semaglutide, se ha avuto un infarto, ha la probabilità di non averlo grazie a questo trattamento. E questo si accompagna ad una riduzione globale dei fattori di rischio, quindi della proteina C reattiva, che è un segno di infiammazione, della glicemia, del colesterolo, della pressione. Quindi dal controllo multifattoriale dei fattori di rischio poi risulta un controllo molto importante, 28% è una riduzione molto importante in questi pazienti del rischio di avere un secondo infarto. Quindi sicuramente fattori cardiovascolari, i fattori cardiovascolari beneficiano moltissimo, ma
0: abbiamo
1: tanti soldi.
0: Abbiamo tanti messaggi di ascoltatori, sto pensando, scrive Lorenzo di Milano, di iniziare questa terapia, ma non ho un'obesità importante, più che altro vorrei perdere 15 kg. Chiede, è un uso appropriato o c'è il rischio di entrare in una dinamica sbagliata anche dal punto di vista psicologico? Cioè 15 kg giustificano l'utilizzo di questo farmaco, dottor Chianelli?
1: Diciamo che 15 kg non sono poi così pochi, vuol dire che comunque se dobbiamo perdere 15 kg vuol dire che sicuramente abbiamo un peso che configura una condizione di obesità. L'obesità a qualsiasi titolo merita di essere trattata, ma anche il sovrappeso merita di essere trattato se ci sono delle complicanze. Cioè, noi diciamo in modo molto semplicistico che una persona rientra nell'obesità quando l'indice di massa corporea che cerca di mettere in relazione il peso con l'altezza supera 30. Se io ho un indice di massa corporea di 31 vuol dire che ho un'obesità di primo grado. Se ce l'ho tra 25 e 30 ho un sovrappeso. Allora la normativa italiana prevede l'utilizzo di questi farmaci a partire da 27 di indice di massa corporea purché ci sia una complicanza legata al peso, e cioè sì, o l'ipertensione o la glicemia alterata o la dislipidemia o il grano grasso o problemi alle ginocchia o un'insufficienza cardiaca, perché anche lì questi farmaci vengono utilizzati. Dobbiamo però capire due cose: che questi farmaci, essendo farmaci, come tutte le terapie, hanno un effetto fin quando vengono utilizzati. Quindi io posso sicuramente prenderli, posso oggi, è realistico perdere 15 kg, non è così facile, bisogna perderli bene, quindi bisogna prendere il farmaco, ma insieme alla giusta terapia nutrizionale e insieme alla giusta terapia fisica. Così facendo si perde peso bene e meglio. Però deve essere chiaro, perché non bisogna creare delle aspettative non realizzabili, che il paziente dimagrito non è guarito, ha un'obesità in buon controllo che perde nel momento in cui perde la terapia. Quindi gli effetti del farmaco sia sulla glicemia, sia sul fegato grasso, sia sul peso sono legati alla sua assunzione cronica. Quindi dico sempre ai pazienti che se io sono pronto ad accettare un sacrificio dal punto di vista economico negli anni a venire, è un buon investimento sulla salute, ma se invece penso di fare una terapia per 3-6 mesi ho speso soldi perché
0: inutilmente.
1: Esattamente. Quindi
0: va bene, allora poi vedremo anche cosa succede quando finisce la cura. Intanto invito i nostri ascoltatori a inviarci i messaggi al 334 11 11 622. Fra qualche istante torniamo col professor Marco Chianelli.

0: Stiamo parlando di farmaci dimagranti. Accanto all'entusiasmo per questi farmaci, ai benefici psicologici, talvolta anche inattesi, si sta facendo strada una riflessione più cauta che riguarda quello che accade nella mente, perché intervenire su fame e su sazietà significa toccare uno dei sistemi più profondi del nostro equilibrio emotivo. E il cibo non è solo nutrizione, è anche abitudine, è anche conforto. Quando questo meccanismo cambia, e magari cambia rapidamente, qualcosa può spostarsi anche sul piano psicologico. Alcuni studi e diverse segnalazioni parlano di una riduzione del piacere, di una sorta di appiattimento emotivo, in certi casi di una difficoltà a provare entusiasmo. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso Regina Apostolorum di Albano Laziale, scrive: Susanna, ho iniziato da poco questa terapia e sto dimagrendo, ma mi accorgo che il mio rapporto con il cibo è diventato quasi indifferente, come se avessi perso anche il piacere della convivialità. Spero sia una fase transitoria. Dottor Chianelli, ci sono alcuni pazienti che segnalano proprio questo appiattimento emotivo, la perdita di piacere nelle attività quotidiane. È frequente questo effetto?
1: Beh, senz'altro ci sono delle segnalazioni e non sono infrequenti i pazienti, però dobbiamo partire dal presupposto che noi interveniamo su un assetto nutrizionale alterato, nel senso, il paziente, per spiegarmi meglio, quando se noi facciamo una risonanza magnetica cerebrale ad un paziente che ha problemi di obesità e gli mettiamo davanti un pezzo di pizza, il paziente ha un'attivazione, e si vede con la risonanza magnetica, dei centri dell'appetito, della pulsione. Se noi facciamo la stessa cosa con un paziente che invece è magro, questi centri non si accendono. Questo cosa significa? Che c'è una pulsione nel paziente con problemi di peso che è patologica, nel senso che Basta vedere il cibo per desiderarlo. Quindi noi rimettiamo a posto in parte questo sistema e si può sperimentare una perdita del piacere di mangiare, perché non abbiamo più quella pulsione al cibo. E effettivamente, come dicevamo prima, questi farmaci hanno anche degli effetti sulle dipendenze, proprio perché agiscono sul centro della pulsione e del centro della ricompensa. Quindi si può trovare un aspetto di minore entusiasmo a fronte anche però di un maggiore controllo, e questo molti pazienti lo riferiscono anche nella vita quotidiana, cioè riescono a controllarsi e a fare quelle cose che avrebbero dovuto fare da sempre, che però non ci riuscivano perché avevano quella impulsività che invece adesso è più sotto controllo. Ora, ciò detto, non c'è dubbio che molti di questi effetti sono dose dipendenti e quindi col tempo tendono a diminuire, e anche vanno incontro ad una riduzione col tempo. Quindi nella maggior parte dei casi sono temporanei. Tuttavia dobbiamo capire che una riduzione della pulsione al cibo e dell'appetito fa parte dell'effetto terapeutico di questa sostanza, cioè la sostanza serve proprio a questo, a ridurre l'appetito, e quindi in questo senso viene meno un aspetto importante. Tuttavia l'importante è che nel momento in cui si mangi rimanga inalterato il gusto del piacere, quindi il gusto del cibo. Certo. Certo, possono avere un impatto sulla vita sociale, perché magari uno prima era abituato a uscire e mangiava il suppì, la bruschetta, la pizza, la birra
0: e poi è convivialità e allegria, no? Sì. Mangiare non è solo il gesto di ingurgitare, cioè, è tutto il resto,
1: è condivisione. Tuttavia sappiamo che la maggior parte dei pazienti a fronte di questa terapia di solito fa fatica a finire la pizza, che è il motivo per cui dimagriscono, perché riescono a controllare meglio il cibo. Questo può essere vissuto con insofferenza da alcuni perché si toglie un po' di convivialità, però se uno sa dosare sapientemente le dosi, non soltanto del farmaco ma anche del cibo, riesce a mangiare tutto ciò che gli piace, continua quindi ad avere una convivialità però con quantità ridotte, che è quello che è l'obiettivo. Quindi,
0: ma quando finisce Quando finisce la cura, dottor Chianelli, è importante essere affiancati o affiancare un percorso nutrizionale strutturato?
1: Allora, cioè, è molto importante capire che non è prevista la fine della terapia per i pazienti che hanno problemi di peso. Perché molti pazienti me lo chiedono, ma perché ancora non è... per due motivi: da una parte perché non si è mai pensato fino adesso che l'obesità fosse una malattia e quindi si pensava che fosse soltanto il risultato del fatto che uno mangia, mentre è il contrario, io mangio perché ho una malattia che si chiama obesità, questa malattia mi fa mangiare. È molto importante capire che il peso non è la causa dell'obesità, ma è la conseguenza dell'obesità. Io aumento di peso perché ho la malattia obesità. E non è che divento obeso quando aumento di peso, è molto importante capire questo. Se uno capisce questo, capisce perché la terapia va considerata cronica, così come non è il diabete che fa venire la glicemia che fa venire il diabete, il che vuol dire che se io ho aggiustato la glicemia non è che non sono più diabetico, ho un diabete in buon controllo e nessuno si sognerebbe di sospendere la terapia del diabete. Noi siamo in questa circostanza oggi sia perché è una rivoluzione culturale, sia perché nel diabete, per fortuna, questi farmaci, proprio questi stessi farmaci, vengono erogati a spese del Servizio Sanitario Nazionale, mentre al momento ancora non è così.
0: Dottor Chianelli, la ringrazio molto. Grazie, dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi, presso il Regina Apostolorum di Albano Laziale. Check-up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16, adesso linea alle notizie, poi il giornale radio continuerà a informarvi con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Iran-Stati Uniti, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, la questione nucleare rinviata ai prossimi due mesi. Hormuz al G7, Macron annuncia una missione per sminare lo stretto, ci sarà anche l'Italia. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, scambi di accuse tra Russia e Ucraina. Ai mondiali irrompe la Spagna, le Furie Rosse debuttano contro Capoverde sognando il trionfo iridato, stasera Belgio-Egitto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano l'accordo quadro raggiunto da Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma venerdì in Svizzera, rinviati ad una fase successiva ai colloqui sul dossier nucleare. Intanto la Premier Meloni conferma pronti a inviare navi per sminare Hormuz. Il servizio.
8: Cessate il fuoco per 60 giorni immediato su tutti i fronti, riapertura dello stretto di Hormuz e revoca del blocco navale americano. Sono i principali punti dell'accordo raggiunto da Stati Uniti e Iran che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma di un memorandum d'intesa. Le navi cariche di petrolio stanno iniziando a uscire da Hormuz, ha scritto Trump sul suo social Truth. L'intesa, che rappresenta un accordo quadro, rinvia a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare. Restano incerti anche i contorni degli accordi sui pedaggi nello stretto di Hormuz, che l'Iran intende sospendere solo per 60 giorni. Irrisolto anche il nodo del fronte libanese della guerra. Israele conferma infatti che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche oggi sono proseguiti i raid israeliani contro Hezbollah. Le reazioni della comunità internazionale, l'accordo apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. Plaude la premier Meloni, che conferma l'Italia pronta alla presenza navale a Hormuz dopo il via libera del Parlamento. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
7: Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron parlando della riunione del G7 che si sta aprendo a Evian. Atteso anche il presidente americano Donald Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, italiani e olandesi. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Sentiamo.
9: È di almeno 11 morti e 53 feriti il bilancio dei raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina con droni e missili balistici. I bombardamenti più pesanti, fa sapere il presidente ucraino Zelensky, hanno colpito la città di Kharkiv e la capitale Kiev, dove è stata centrata la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Nel complesso del monastero di Pekarsk Lavra si è scatenato un violento incendio che avrebbe divorato la copertura in legno della cattedrale. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino, ma Mosca nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, il Cremlino punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la casa della musica a Dnipro, sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente degli Stati Uniti nel giorno del suo 80° compleanno. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano. È la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo. Non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni che ho avuto con gli Stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea Callas in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. L'azienda di trasporti di Milano ATM nella bufera per il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. L'azienda comunica di aver aperto una seria indagine interna. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, comunica in una nota. I mondiali di calcio hanno completato le gare del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi si alza il sipario su altri due gruppi. In copertina l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite per il titolo finale. Il servizio.
10: Nel mezzo del cammin del primo turno arrivano gol, tanti e spettacolo, almeno un po'. Come da tradizione, l'aria del mondiale fa bene alla Germania, che rifila 7 reti a Curaçao. L'eroe è però il caraibico Comenencia, ex UN ex Gen, che segna una storica rete per il suo paese. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, due gol per parte nel pari di Olanda-Giappone, la Svezia travolge 5-1 la Tunisia. Così, al giro di boa, il primo turno dei gironi, che oggi vede il debutto di una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Spagna delle tante stelle lascia in panchina la più brillante, Lamine Yamal, fermo da fine aprile per infortunio e tornato da poco ad allenarsi. Non dovrebbe essere un problema contro Capoverde alla sua prima apparizione iridata. Si gioca ad Atlanta il via alle 18. Tre ore dopo l'esordio del Belgio a Seattle contro l'Egitto. 34enni a confronto Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, reduci da una stagione complicata, al mondiale per riscattare. Nella notte italiana si giocano Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, esonerato a gennaio dal Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim prende il posto di Allegri ed è atteso in Italia nelle prossime ore. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
12: E tra poco, buonasera, tra poco inizia la puntata 190 di Italia No Limits. Argomento obbligato, direi. La tregua tra Stati Uniti e Iran, ma tanti ospiti, tante cose da dire e tanta partecipazione, mi raccomando, al 334 11 11 622.

Eccoci, eccoci, puntata 190 in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'una. Il nostro sito, ve lo ricordo sempre, www.giornaleradio.fm, ricco di informazioni e di tante notizie, ma anche il sondaggio del giorno, sempre su giornaleradio.fm. Quello di oggi recita così: Roberto Vannacci si esprime contro il reato di femminicidio, sostenendo che uomini e donne sono uguali e che quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato, secondo l'ex generale, non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette e chi lo subisce. Voi siete d'accordo con lui? Questa è la domanda di oggi, che potete votare, ve lo ripeto, su www.giornaleradio.fm. E questa sera arriveremo a parlare di Roberto Vannacci, futuro nazionale, ma apriamo però con il Medio Oriente, perché dopo mesi di tregua, minacce, bombardamenti, attacchi missilistici, crisi energetica e tensioni che hanno fatto temere un conflitto regionale su larga scala, oggi la domanda è una sola: siamo davvero arrivati alla pace? Nella nottata di ieri, ormai lo sapete, Stati Uniti e Iran hanno annunciato un accordo che dovrebbe essere formalmente firmato il 19 giugno in Svizzera. Donald Trump parla di una svolta storica, di una vittoria americana e di una nuova fase per l'intero Medio Oriente. Le borse festeggiano, il petrolio crolla, i mercati scommettono sulla fine della crisi. Ma basta leggere con attenzione le dichiarazioni delle parti per capire che la situazione è molto più complessa. Per Washington l'accordo garantisce la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine delle ostilità e l'avvio di un percorso che dovrebbe impedire all'Iran di arrivare all'arma nucleare. Per Teheran invece il quadro è diverso. I media iraniani sostengono che il passaggio gratuito delle navi a Hormuz sarebbe garantito soltanto per 60 giorni. Rivendicano il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto e presentano l'intesa come il risultato della resistenza contro la pressione militare americana. Insomma, gli Stati Uniti parlano di vittoria diplomatica, l'Iran parla di vittoria strategica, entrambe sostengono di aver ottenuto ciò che volevano. E poi c'è Israele, perché mentre Washington e Teheran discutono di pace, da Gerusalemme arrivano segnali molto meno concilianti. Il ministro delle finanze Smotrich ha definito l'accordo negativo per Israele e per il mondo intero. Il ministro della difesa Katz ha confermato che l'esercito israeliano resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, e nelle stesse ore sono stati segnalati nuovi raid nel sud del Libano. Questo significa che uno dei nodi centrali resta ancora aperto. Israele accetterà davvero il nuovo equilibrio disegnato dall'accordo tra Stati Uniti e Iran oppure proverà a modificarlo sul terreno? E allora vogliamo chiedervi: ci credete davvero a questa pace? Siamo davanti alla fine della guerra o soltanto a una tregua che poi è destinata a durare poche settimane? Donald Trump può davvero rivendicare una vittoria oppure il vero banco di prova arriverà quando si discuterà del programma nucleare iraniano, che per ora non sembra affatto risolto? E soprattutto, il comportamento di Israele sarà quello di un alleato che accompagna il percorso negoziale oppure quello di un attore che continuerà a muoversi autonomamente anche a costo di mettere in difficoltà l'accordo? E allora scriveteci, chiamate, mandate un vocale 334 11 11 622. Tra poco i nostri analisti, partiamo con il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Bigliacchessi, ma ne avremo molti, molti altri.

0: E allora ben ritrovato al direttore di Giornale Radio Daniele Biacchessi, lo ascoltate ogni mattina dalle 6 alle 7 al suo timone e spesso e volentieri anche da me, perché ci tengo alla sua analisi. Ben ritrovato direttore.
1: Eccoci Roberto, buon ascolto a tutti.
0: Allora, Trump che festeggiava il suo compleanno e insieme ci buttava dentro un accordo per il quale c'è da festeggiare, direttore?
1: Beh, parzialmente sì, perché comunque rispetto a come stavano andando a finire le cose nella giornata di ieri, domenica, non ci sarebbe stato questo accordo se non ci fosse... diciamo stata una sorta di marcia indietro sia da parte americana che da parte iraniana, e poi perché sostanzialmente il premier israeliano, se non ci fosse diciamo stata una sorta di marcia indietro sia da parte americana che da parte iraniana, e poi perché sostanzialmente il premier israeliano Netanyahu tira dritto

0: alle ore dopo questo accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ci sono già degli effetti importanti, volano le borse, crolla il prezzo del greggio, ma i nodi da sciogliere, lo dobbiamo dire, sono tantissimi. La firma è prevista venerdì 19 giugno, già sappiamo che ci sarà presente J.D. Vance, non sappiamo se ci sarà Donald Trump, e questa è una vicenda che si scoprirà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vance si aspetta la presenza di Galibaf e di Arag, che poi sono stati i due veri protagonisti di questo negoziato con Donald Trump, insieme ovviamente al presidente pakistano Sharif. Però devo dire che i dati ancora scoperti sono tanti. Allora, in primis io ci metterei la situazione del Libano. È vero che Donald Trump nella giornata di ieri ha, come si dice in gergo, duramente cazziato Netanyahu. No, nel senso che proprio ha utilizzato proprio anche...
1: Sì, sì, l'osteria, gli ubriaconi che litigano sono a quel livello di linguaggio.
0: Quindi cazziato duramente il premier israeliano Netanyahu, anche perché il bombardamento su Beirut avveniva proprio esattamente nei minuti in cui Trump stava chiudendo l'accordo. E quindi Trump è andato su tutte le furie, ma non è tanto e solamente la modalità quanto il fatto che Netanyahu ha poco fa confermato di voler tirare dritto, di andare avanti, non me ne andrò dal Libano. E questo è un problema, perché nel memorandum, da quello che si sa, ma poi lo si capirà meglio quando sarà siglato, c'è una parte che è stata voluta fortemente dagli iraniani, che riguarda proprio la situazione in Libano. Anche se le due guerre sono state, diciamo, divise in qualche modo come tipo di obiettivi sia da Trump che da Netanyahu, però ricordo che il 28 febbraio l'inizio del conflitto è stato fatto e realizzato e pensato sia da Trump che da Netanyahu. E questo è un punto. Poi c'è la questione interna all'Iran, che è una situazione complicata, perché abbiamo visto anche sabato pomeriggio delle manifestazioni a Teheran molto imponenti, organizzate essenzialmente dai Pasdaran, e i Pasdaran non sono d'accordo con questo accordo assolutamente, e quindi si sono fatti vedere, in divisa, armati e molto altro ancora. Quindi, diciamo, giudicano non solo l'accordo dannoso, ma anche il ruolo di Galibaf e di Aragac, che sono quelli che poi hanno negoziato con Trump. Certo. C'è un terzo aspetto che riguarda gli Stati Uniti e Israele. Paradossalmente sia Trump che Netanyahu si trovano in campagna elettorale, ma con due obiettivi differenti. Trump è ai minimi storici del suo primo mandato, e quindi non ha interesse a continuare questa guerra per tanti motivi. Questa guerra provoca soltanto per lui una distruzione totale di immagine, mentre invece Netanyahu, al contrario, che va anche lui a settembre al voto, invece lui il fatto che la guerra continui può far piacere, cioè può essere assolutamente positivo per la sua campagna elettorale, perché una parte consistente del popolo israeliano vuole che questa guerra continui, e quindi diciamo che Netanyahu ha interesse a proseguire questa guerra. E non è un caso che il bombardamento contro Beirut nella giornata di ieri è avvenuto proprio nel momento in cui si definiva l'accordo.
1: Devo dire che è una situazione

0: complicata e può succedere di tutto, no, direttore Biacchessi?
1: Ma sì, qui ci sono 60 giorni, beh, non ci sono soltanto questi 5 giorni che arrivano da a venerdì, quando si dovrebbe firmare l'accordo, e del resto è stato anche confermato poco fa da Pezeshkian, dal presidente iraniano. Ha detto il memorandum concordato con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è stato raggiunto attraverso un processo di coordinamento e dovrebbe essere firmato venerdì. Quindi non solo c'è la volontà, ma c'è la conferma che anche gli iraniani vogliono chiudere questo accordo. Ma il problema è che, da quello che si riesce a capire, questo memorandum si svilupperà intorno a 60 giorni. E dicevamo questa mattina, proprio al timone con molti ospiti, che 60 giorni in questo momento significa un'eternità, perché in poche ore Trump potrebbe cambiare idea 60 volte, lo abbiamo già visto in questi ultimi mesi. E stamattina Donald Trump ha confermato che se non ci sarà un impegno sul nucleare proficuo da parte degli iraniani, questa guerra potrebbe proseguire, anzi riaccendere i fuochi. E poi c'è lo stretto di Hormuz, che è il solito punto centrale di questo ragionamento, perché da una parte si muovono le prime petroliere a Hormuz, e anche dal destino dello stretto che si legherà ai rebus dell'intesa, ma poi vedremo anche il ruolo di Italia, Regno Unito, Francia e Germania, che è un ruolo importante, perché proprio in questi minuti si riunisce a Evian il G7 e ci sarà anche Donald Trump, e lì vedremo scontrarsi due posizioni di politica estera diametralmente opposte, almeno così sulla carta e non solo, da una parte gli Stati Uniti e Donald Trump, dall'altra un pezzo consistente dell'Europa, e il tema è come affrontare il problema di Hormuz. Gli iraniani, da quello che vedo, hanno un atteggiamento che non è cambiato, non si è modificato, ma poi vedremo, insomma. Le sanzioni europee revocabili, dice von der Leyen, se ci sarà un cambio di atteggiamento da parte di Teheran. Qui si giocherà anche questa partita intorno alla coda.
0: Va bene, poi c'è la possibilità anche che Giorgia Meloni e Donald Trump, anche se non è in calendario, tengano un bilaterale, o comunque cerchi la Premier Meloni, insomma, di ricucire con Trump. Che ne dici?
1: Beh, questo è tutto da vedere, anche perché lo scontro c'è stato ed è stato uno scontro pubblico, gli stracci volati li hanno visti proprio platealmente tutti. Su quale base si potrebbe ricucire, questo non è chiaro. In questo momento Giorgia Meloni ha interesse a restare, diciamo, con l'atteggiamento, con la postura, si dice in gergo, in Europa più che negli Stati Uniti. Anche Donald Trump dovrebbe confermare una linea, nel caso si ricucisse un rapporto, un pochino più tenera nei confronti della NATO e dell'Europa, cosa che a mio avviso non ci sarà.
0: E quindi staremo a vedere e racconteremo come sempre. Ti sei fermato di botto, di scatto, perché sono le 17:30, le nostre regole sono inflessibili, quindi dobbiamo dare la linea alla regia. Implacabili, si è fermato alle 17:30 senza neanche sforare di qualche secondo. Ti ascoltiamo, Daniele Biacchessi, ti ascoltiamo domani al timone, domattina alle 6.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Grossi problemi questa sera sul tratto toscano della 1, dove a causa di un incidente tra due camion ci sono circa 8 chilometri di code adesso tra Monte San Savino, Arezzo e Valdarno verso Milano. Più a nord, nella stessa direzione, circa 6 chilometri di code anche tra Scandicci e Calenzano. In A14 rallentamenti e code tratti tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. A nord di Milano per un incidente, code in A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino e tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Code a tratti inoltre in tangenziale nord da Cormano verso Monza. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova e in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Di nuovo in Toscana code per un incidente anche sulla Siena Grosseto tra San Rocco a Pilli e Monticciano nelle due direzioni. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo verso il lago e tra Olmo e Madonna Alta verso Foligno. A Roma coda in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul grande raccordo anulare in interna da Cassia Bissa a Castel Giubileo verso Napoli rallentamenti e code a tratti in A1 tra l'asse Emiliano e Casori e più avanti in tangenziale da Capodichino a Corso Malta verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E vi sto chiedendo cosa ne pensate di questo accordo tra Stati Uniti, tra Washington e Teheran, tra Stati Uniti e Iran, e avete paura che Israele mandi tutto a carte 48 334 11 11 622.

0: Saluto Riccardo da Catania, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Prego, abbassi il volume, abbassi il volume della sua radio, altrimenti sì, la sentiamo due volte. Prego, no, Riccardo.
1: No, io volevo intervenire su questo discorso, se Israele metterà, diciamo, a rischio questo accordo. Allora, che a mio avviso che ne abbiano l'intenzione è sicuro, ma che poi, diciamo, abbiano veramente il coraggio di... Perché è chiaro che per fare fallire l'accordo a questo punto dovrebbero riprendere con qualsiasi motivazione un bombardamento sull'Iran. E visto che si è capito che praticamente Israele, fino a che si tratta di bombardare gente sostanzialmente inerme, beh, non ci sono problemi. Ma se si tratta anche di combattere contro gli stessi Hezbollah, già la situazione diventa più complicata. Quindi possono permettersi di... perché a questo punto si tratterebbe di rischiare di perdere l'alleato americano, tranne che abbiano un tale mezzo di pressione, ma veramente talmente incredibile da fare sì che Trump, insomma, poi ceda, ma per come si stanno mettendo le cose non credo. Quindi o loro hanno questa temerarietà, diciamo, di fare direttamente un bombardamento su Teheran e poi vedere come va a finire, ma in caso contrario penso, chiaro, che possano fare ben poco. Grazie.
0: Ringrazio l'ascoltatore da Catania e passo subito a Pietro Battacchi, bentornato, direttore della rivista italiana Difesa Read. Buonasera Battacchi.
2: Buonasera a tutti.
0: Quanto è fragile questo accordo?
2: Ma diciamo un accordo solido non pare, non sembra, anche perché ci sono comunque degli come dire della sabbia negli ingranaggi, no? Chiamiamola così, sì, c'è la sabbia di Israele che ha in questo momento una sua agenda. In Libano già oggi hanno il ministro della difesa Katz ha chiaramente detto che Israele non intende ritirarsi dalle, come le chiamano loro, le security zone in Libano, Siria, perché c'è pure quella siriana, e Gaza dall'altra, altra sabbia nel meccanismo, arriva dagli stessi Hezbollah che si sono messi di traverso nelle negoziazioni tra Libano e Israele, perché una delle novità degli ultimi tempi è che anche la componente sunnita libanese ormai si è fatta una ragione, che gli israeliani ci sono, ci stanno, e forse magari è meglio fare affari con loro. E poi c'è la dinamica che riguarda più strettamente Stati Uniti e Iran. Questo è una sorta di, chiamiamolo così, accordo preliminare in cui soprattutto si definisce il framework, la struttura, l'imparcatura di quelle che saranno le negoziazioni che verranno condotte in questi 60 giorni e in cui si affronteranno i nodi veri, che sono quelli del nucleare, che sono quelli degli asset iraniani congelati e così via. Una cosa la possiamo dire però con abbastanza certezza, che due delle domande israeliane, sostanzialmente la questione missilistica e il rapporto tra l'Iran e i proxy regionali di Teheran, sostanzialmente non paiono incluse in questo accordo. Ecco, è chiaro che Israele, tra virgolette, si sente quindi insicuro, insomma, ha fatto una guerra, ha trascinato in questa guerra gli Stati Uniti anche per azzerare la minaccia missilistica iraniana e per recidere una volta per tutte i legami tra l'Iran e Hezbollah, piuttosto che gli Houthi, piuttosto che le milizie sciite irachene, e però questo risultato non è stato conseguito. E quindi
0: ecco,
2: è ovvio che
0: direttore, ma quali sono, se dovessi trovarne così tre a primo acchito, tre punti che rendono instabile, direttore Battacchi, questo accordo?
2: Ma due li ho appena detti, insomma, che c'è una questione insoluta che riguarda soprattutto gli israeliani, che di conseguenza si muoveranno da qui in avanti. E questo è un primo aspetto. E poi resta la questione del nucleare e iraniano e ovviamente la gestione di Hormuz. Per tutto il giorno gli iraniani hanno detto che comunque a un certo punto si dovrà pagare, no, per i servizi di attraversamento, li hanno chiamati così, i servizi di attraversamento del canale di Hormuz. E non era così prima di questa guerra. Ecco, questo è un aspetto molto interessante. Chiaramente che in questa fase tutti cercano di dire che hanno portato a casa qualcosa più dell'altro, però insomma le questioni sul tavolo sono ancora importanti, sono ancora dirimenti, e lo scenario comunque è di, come si dice in questi casi, di equilibrio instabile. Mettiamola così. Insomma, io credo che di questa crisi, di questo conflitto, perché di conflitto si tratta evidentemente, un conflitto non è una guerra, è una cosa più ampia che si combatte con diversi strumenti, sentiremo parlare ancora ben oltre i 60 giorni famosi, no?
0: E direi. Io ringrazio il direttore Rivista Italiana Difesa, Pietro Battacchi, grazie per essere stato con me.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.
0: E io vi ricordo anche il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Dite la vostra, mi raccomando, numerosi.

0: Va bene questo direttore dire che insomma non c'è da stare molto tranquilli, insomma condivido le parole che sta dicendo, anche se insomma gli israeliani a casa sono a casa loro, quindi non devono portare niente a casa, sono già a casa loro. Secondo me la bomba atomica è l'ultimo dei problemi, perché sanno benissimo che non ce l'hanno, ma non ce l'hanno per un motivo deontologico, perché se l'Iran avesse voluto avere la bomba atomica l'avrebbe già avuta, come ce l'ha la Corea del Nord, e della bomba atomica è sì una cosa di deterrenza, ma non è questo il problema. Il problema è che comunque l'Iran, avendo visto una situazione in Medio Oriente molto peggiorata, ha capito che con lo stretto di Hormuz potrà decidere fare la, non è che lo fa per avere, far pagare il ticket, sa che ha una carta vincente per far star quieti gli israeliani in Libano, in Medio Oriente, in Turchia. Quindi voglio dire, a buon intenditore, poche parole, Gabriele da Milano.
1: Grazie Gabriele, buonasera Roberto da Roma.
2: Buonasera Roberto. Dunque io credo che sia ancora una farsa di quelle, perché per funzionare l'accordo dovrebbe Israele rientrare nelle proprie terre. Allora non lo farà mai, anche perché la farsa del nucleare, pensavano di far fuori l'Iran in poco tempo. Questa storia che adesso Trump sta prendendo tempo, viene in Europa, fa vedere che deve coinvolgere tutti gli europei per andare giù, poi l'Iran, per far vedere all'Iran che l'Europa sta con l'America, Israele butterà qualche bomba e l'Iran come al solito, e il Libano praticamente verrà occupato di nuovo da Israele. Questa secondo me è la farsa di cercare nuovi aiuti da Trump e gli europei, che siano con loro, così dopo accadrà la solita storia.
1: Beh, insomma, ottimismo soprattutto nel tuo intervento.
2: No, non è questione di ottimismo, perché secondo te Trump pensi che che Netanyahu ritorneranno nei territori israeliani senza prendersi nulla?
1: No, ma io no, noto che ne hai viste tante, conosci personaggi e ti aspetti quel che si può aspettare da certe persone, insomma.
2: Perché se no non buttavano giù i palazzi con le bombe che vanno in profondità e buttano giù il palazzo, facevano la guerra, quella non è guerra, quello è prendere il territorio per poi tornare, per poi quando gli dicono vabbè adesso ti fermi, intanto è andato avanti 5 chilometri, 7 chilometri, è sempre la stessa storia, ma non tornerà mai indietro, quindi secondo me continueranno a bombardare, anche perché dicono che loro non sentono la cosa buffa di tutti parlano, la cosa buffa che Netanyahu, il governo israeliano, ha detto che non sentiranno quello che dice Trump. Loro hanno già detto che si devono prendere i territori, loro stanno lì per quello, l'hanno detto il governo israeliano e alcuni di loro. Quindi ma che cosa è possibile che nessuno dice? Non ho mai sentito dire neppure Israele tornerà nei propri territori, non se ne parla. E perché dovrebbe accettare l'Iran, che ha messo come condizione che il Libano deve essere che Israele deve essere fermato?
1: Chiaro il tuo intervento, grazie Roberto da Roma. Andiamo subito al prossimo ospite, che è il direttore dell'unità, Piero Sansonetti. Buonasera Piero.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, i nostri ascoltatori sono pessimisti, dicono che questo accordo alla fine è un contentino così e non se ne cava niente.
3: Beh, non è un grandissimo accordo, non è certo che c'è un accordo che fa la pace in Medio Oriente, però almeno è la fine di questa follia dell'attacco di Trump all'Iran. Con quali risultati non saprei, direi pessimi, perché il regime non è stato minimamente indebolito. Noi c'eravamo tutti diciamo la verità, io per esempio sono sempre contro la guerra, tutti gli interventi militari, sono pacifista assoluto, però tutti dicevano vabbè, però se interviene rovescia il regime degli Ayatollah, riporta la democrazia in Iran, sospende la repressione terrificante che fa il governo iraniano verso i dissidenti, forse non è una cosa cattiva. E invece noi usciamo da questa guerra con i dissidenti ancora più deboli, il regime iraniano fortissimo, non è mai stato così forte, e tutta quella parte lì non se ne parla nemmeno di quella questione, si parla di Hormuz, ma è bene che sia stato sbloccato Hormuz, però non ci scordiamo che Hormuz era sbloccato prima che iniziasse l'attacco americano, no? Quindi risulta
1: forse l'Iran non era così consapevole del valore dello stretto, del controllo dello stretto di Hormuz.
3: È probabile anche questo. Quindi diciamo il risultato mi sembra molto modesto. Il fatto però che finisca un pezzo della guerra, non la guerra, un pezzo della guerra, per me è sempre positivo. Se non finiva era peggio, no? Se continuavano i bombardamenti era peggio, invece almeno quella parte lì finisce. Poi tutta la questione israeliana resta apertissima, naturalmente. Io ho sentito adesso che parlava questo ascoltatore e non è che ha torto, la questione resta aperta e non si vede bene quale possa essere la via d'uscita. Certamente però il governo israeliano sul piano politico ha subito un colpo da questo accordo e da, non dico la rottura con Trump, ma insomma il peggioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, e sospetto che potrebbe pagarla alle elezioni che ci saranno fra poco, ci saranno credo alla fine di ottobre, negli ultimissimi giorni di ottobre, fra pochi mesi. Questo può, sono in piena campagna elettorale in Israele, molte delle mosse dei governanti israeliani vanno lette anche da questa prospettiva, che comunque lì è aperta la campagna elettorale. Ottimisti non si può essere, non vedo cosa ci sia da essere ottimisti. Certo è meglio però che sia stato firmato piuttosto che non sia. Io non l'hanno ancora firmato, per la verità. Ma insomma, è meglio se si firma questo accordo piuttosto che non si firma. In particolare, diciamo la verità molto egoistica, è meglio soprattutto per noi, perché le conseguenze economiche della follia di Trump in Iran in parte si attenuano. La riapertura dello stretto dovrebbe consentire un alleggerimento di alcuni dei guai che noi stiamo avendo, credo. Quindi dal punto di vista egoistico per l'Europa è un vantaggio, no? Questo mi pare che non ci siano dubbi.
1: La prima pagina di domani dell'Unità è dedicata a qualcosa da segnalare di particolare?
3: È una cosa con la quale spesso parlo con te. Domani apriamo sulla patrimoniale e con posizioni con le posizioni che tu conosci sono le mie, io sono favorevole alla patrimoniale, e in particolare domani insistiamo sulla questione della tassa di successione, che in Italia è al 4%, per i grandi patrimoni, e stiamo parlando dei grandi patrimoni, dei patrimoni superiori a 3-4 milioni, in Italia è al 4%, in Francia è al 45%, e noi facciamo un po' di conti su come, senza andare chissà quale strana patrimoniale, ma semplicemente se riproponessimo la legge francese ci troveremmo con diverse decine di miliardi in più nelle casse dello Stato, che potrebbero essere spese per delle buone cause oppure delle pessime cause, non lo so, questo poi dipende da come vengono spese, però comunque potrebbero essere raccolte, siccome il governo è in grande difficoltà economica, senza fare grandi passi.
1: Questo governo di sicuro non la fa la patrimoniale, dovrà essere un altro governo, te lo garantisco.
3: Sì, questo è probabile, però non è che uno propone solo le cose che sa che si possono fare, anche il salario minimo questo governo non lo farà, però io penso che sia una cosa giusta della quale bisogna parlare, perché poi delle cose bisogna parlare perché si capiscano. Adesso tutti, se dici patrimoniale, chiunque traduce nuove tasse, tasse al ceto medio, e la patrimoniale è esattamente il contrario, non è tasse al ceto medio, è tasse al ceto altissimo, Ho visto che la Meloni dice non siamo la Repubblica delle Banane. No, capiamoci bene, nella Repubblica delle Banane la patrimoniale non c'è. La Repubblica delle Banane, così come è intesa, è il luogo dove comandano i ricchi, non ci sono tasse, non ci sono regole, ognuno fa come gli pare. La Repubblica delle Banane siamo noi che abbiamo l'evasione fiscale più alta d'Europa. Non è che non c'entra niente, la patrimoniale non è la Repubblica delle Banane e non è neanche nuove tasse. Io penso che bisogna parlarne per spiegare questo. Si tratta di una piccola tassa che riguarda circa l'1% della popolazione, non il 99%.
1: Beh,
3: comunque
1: insomma,
3: non credo di convincerti su questo,
1: no,
3: però io
1: insisto.
3: Sulla
1: patrimoniale non mi convinci, però è giusto,
3: però
1: è giusto che... No, ma tu fai bene a insistere, ma la cosa che apprezzo di più, caro Piero Sansonetti, è che me la chiami per nome, perché ci sono delle forze della sinistra che vogliono fare la patrimoniale e si sforzano a trovare un nome che alleggerisca l'impatto, invece no, è patrimoniale e patrimoniale sia dentro quel programma lì e buonanotte, ma non i giri di parole, le cose poco chiare che poi davvero si prestano a fraintendimenti, non trovi?
3: Sì, e soprattutto chi vuole la patrimoniale deve spiegare bene che cos'è, perché sennò tutti pensano che è un generico aumento delle tasse e che sia una tassa che viene messa su chi c'è una casetta da 150.000 euro. No, non è quello. E anche sulle tasse di successione comunque nessuno propone di cambiare la legislazione italiana, che prevede che sotto il milione a figlio non si paga alcuna tassa di successione. Il problema è sopra il milione a figlio. Un milione a figlio è generalmente un patrimonio, diciamo, intorno ai 3 milioni mediamente, no? Se viene diviso fra parenti, fra moglie e figlio, fra marito e figlio, quello che è. No, siamo solo sopra quella cifra, e sopra quella cifra, se diciamo hai un patrimonio anziché di 3 milioni, di 3,5, la patrimoniale la paghi solo su 500.000, e quindi è comunque una tassa minuscola. Su quella cifra io dico adeguiamoci per esempio alla Francia, che è un paese abbastanza liberale. Però comunque poi, se vogliamo discutere, discutiamo, ma discutiamo delle cose concrete, non dell'ipotesi che diciamo aumentiamo le tasse per tutti. No, aumentiamo le tasse per i più ricchi. È giusto o è sbagliato? Io penso che dal punto di vista etico non ci possono essere dubbi sul fatto che è giusto. Ci possono essere dubbi, allora discutiamone, se non ha delle controindicazioni, perché ci sono quelli che dicono così fai fuggire i capitali e quindi abbassi il PIL e quindi non risolvi niente. Io non credo che sia vero, però allora discutiamo di questo, perché
1: esatto,
3: questa è una discussione
1: esatto.
3: Vera.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, grazie sempre Piero. Linea alla regia e 334 11 11 622 per voi.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E poi i nostri analisti, tutto questo tra poco, partendo dai vostri messaggi. C'è ancora spazio per la vostra voce. Registrate un vocale al 334 11 11 622.

0: Buonasera. Allora, Trump è inaffidabile, l'abbiamo imparato benissimo. Poi dice ho vinto, abbiamo distrutto, ha vinto un bel cavolo, perché regime change non c'è stato dell'Iran. Sì, hanno ammazzato Khamenei, ma c'è un vecchio proverbio che dice morto un Khamenei se ne fa un altro, no? Seconda cosa, non è neanche un pareggio, perché mentre prima il canale di Hormuz era navigabile tranquillamente, adesso è un punto di domanda, poi non so gli accordi che faranno. Per quello che riguarda Netanyahu, Netanyahu lui sicuramente qualche attacchino glielo farà lo stesso, e quindi saranno lo stesso gli israeliani in grado di fare saltare la tregua e di fare saltare gli accordi, a meno che Trump veramente voglia fare la voce grossa contro Israele, ma io non ci credo. Sergio da Milano.
1: Buongiorno, buongiorno Turboletti, che stavo da Monza. Io per quanto riguarda la tassazione dei ricchi, dividerei un po' la situazione in ricchi e multinazionali. Io non condivido assolutamente la detassazione per le grandi multinazionali, per esempio Amazon, Google e tutto questo. Perché? Perché io penso che loro non potranno mai far meno del mercato italiano. Quindi, ok, portano lavoro, ok, tutto, ma le tasse vanno pagate come tutti gli altri. Non so se mi sono spiegato bene, penso che possano contribuire bene alle spese dello Stato, nonostante portino lavoro, appunto. Non possono fare a meno del nostro mercato, quindi devo pagarle se vogliono restare nel nostro mercato. So se ne possono anche andare. Questo. Buona giornata.
2: Ciao, sono Patrizio da Milano. Finalmente un giornalista come si deve, Sansonetti, che dice le cose come sono. Tutta questa indignazione che si sente in giro sulle guerre, che Israele con l'Iran, con Libano, oppure anche quella in Ucraina, tutta questa indignazione non c'è per la guerra in sé, ma c'è solo esclusivamente per l'aumento dei prezzi dell'energia e del carburante. Quando viene toccato nel portafoglio, la gente si indigna.
3: Eh sì, è così, è proprio così. In riferimento invece alla telefonata, al messaggio, scusate, dell'ascoltatore di prima sulla patrimoniale, io credo che un punto d'incontro tra centrodestra e centrosinistra sia sul tassare le grandi multinazionali che non pagano niente di tasse, perché se io metto assieme le dichiarazioni di tanti esponenti illustri del centro-sinistra e di tanti esponenti illustri del centro-destra, trovo questo punto comune. E allora io credo che la tassazione delle grandi multinazionali potrebbe costituire un punto d'incontro anche politico tra destra e sinistra, e credo che i cittadini apprezzerebbero molto, molto, molto. Intanto i media dicono che il memorandum sarà firmato digitalmente da Trump, Vance e Galibaf. Sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il suo vice J.D. Vance hanno firmato elettronicamente il protocollo d'intesa con l'Iran. Mohammed Barghe Ghalibaf ha firmato per la parte iraniana e lo ha dichiarato un funzionario statunitense a un giornalista di Axios, quindi è stato firmato il memorandum. Intanto Trump è arrivato a Evian, una volta sceso dall'auto è stato accolto dal capo del protocollo dell'Eliseo, è tutto molto bello, grazie, ha detto prima di entrare nell'Hotel Royal dove si terrà il vertice con del G7. Intanto andiamo a vedere, sì, Vance dice che l'accordo è già stato firmato digitalmente, quindi c'è la conferma. Trump che dice a Hormuz ancora caccia a mine ma le navi si stanno muovendo. Netanyahu rilascerà delle dichiarazioni sull'accordo con gli USA alle 19. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu rilascerà alle 20, quindi le 19 italiane e dichiarazioni video sull'accordo annunciato ieri tra Iran e Stati Uniti. Lo ha riferito al Times of Israel un funzionario israeliano, secondo cui Netanyahu, che come molti connazionali non vede di buon occhio il memorandum tra Washington e Teheran, difficilmente però si opporrà pubblicamente a Donald Trump. Insomma, staremo a vedere che cosa dirà Netanyahu alle 19, mentre Trump sottolinea che i prezzi del petrolio sono crollati e dichiara che Hormuz verrà completamente riaperto da venerdì.

0: detto, faccio una previsione. Secondo me il buon caro Netanyahu dirà che accetta l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma che sarà pronto a rispondere a ogni atto ostile che verrà fatto verso Israele. E detto questo, dal giorno dopo ricomincerà a bombardare uomini, donne, bambini, civili, ospedali a Gaza, in Libano, in Giordania, ovunque, dicendo che è stato attaccato. E Trump dirà: ma se è stato attaccato ha diritto di offendersi. Guarda, te lo sottoscrivo con il sangue che questo è quello che succederà da qua a due giorni. Luca da Milano.
1: Grazie Luca, saluto il direttore di Libero Alessandro Sallusti, ben ritrovato Alessandro.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, buone notizie, ma questo accordo ti convince?
2: Ma guarda, l'ascoltatore che ho appena sentito ha perfettamente ragione. Quello che non condivido, che non capisco, magari per mia ignoranza, è che se domani mattina gli Hezbollah dal Libano del Sud lanciano dei razzi su Israele, Israele risponde. Cioè, e non capisco come si fa a sostenere che qualcuno può bombardare un paese e questo paese non abbia il diritto di rispondere per le rime. E quindi è molto probabile che accada quello che ha detto l'ascoltatore, cioè che Hezbollah lancerà, che non è per nulla contento di questa tregua, di questa pace, lancerà missili su Israele, ed è molto probabile che Israele legittimamente, dico io anche giustamente, risponderà a quei missili. Detto questo, secondo me, adesso che questa tregua, pace, non so come chiamarla, sia buona o cattiva, la vedremo strada facendo, ma certamente oggi almeno è la fine di un incubo, l'incubo che da quel focolaio potesse scaturire qualcosa di più importante, addirittura si era paventato la terza guerra mondiale perché la Cina sarebbe corso in soccorso dell'Iran e biribim barabam. Ecco, questo rischio appare scongiurato e mi pare che già questa sia una buona notizia. Il resto sono problemi di un'area del mondo che da circa 2000 anni non si riesce a risolvere, e poi è una buona notizia perché se riapre lo stretto, è molto probabile che in tempi ragionevoli il prezzo della benzina e quindi anche poi di conseguenza delle bollette elettriche dovrebbe rientrare in parametri normali e accettabili.
1: Tra l'altro Trump ha appena detto che lo stretto di Hormuz, ovviamente a Devian, sarà completamente aperto venerdì. Davanti a Macron, che ha ringraziato, abbracciato tutto quanto, ha detto però non

0: questo sia noto. Però a Gaza, Gaza resta un problema, per carità, eccetera, eccetera, però insomma non ci sono più 1000 morti al giorno, quella guerra è finita, poi ci sono, c'è una guerriglia, ma la guerra è finita. In Iran le armi tacciono, se riuscisse anche a far tacere in qualche modo le armi in Ucraina, beh, forse dovremmo, non dico rivalutare, ma dire siamo nelle mani, l'Occidente nelle mani di un pazzo, ma è un pazzo che attraverso l'uso della forza riesce a disinnescare delle mine vaganti che sono in giro per il mondo. Quindi io mi auguro che il prossimo passo sia l'Ucraina.
1: Allora, volevo sapere, direttore Sallusti, hai già in mente un titolo per il tuo libro domani?
0: No, non l'ho in mente, ma credo che soprattutto a noi italiani, perché vedi, la realtà è che a noi italiani di quello che succede nello stretto di Hormuz, non c'è né peraltro neanche in Ucraina, cioè, così dicono i sondaggi, ce ne frega più di tanto. Noi italiani siamo incavolati per le conseguenze di tutto questo, cioè perché
1: portafoglio.
0: Quindi, essendo arrivata una buona notizia per il portafoglio, io credo che noi dobbiamo, come dire, a prescindere da tutti i dettagli di geopolitica, dobbiamo dire che è finito un incubo. E credo che, insomma, adesso il titolo esatto non c'è ancora, ma che lo commetteremo in questo senso. Poi, come dire, la geopolitica è sempre una cosa complicata che lascio agli esperti di geopolitica, quali io non sono. Però è una bella notizia, ecco, che Trump ci sia simpatico o antipatico, che abbia vinto o che abbia perso, che abbia pareggiato, ecco, per noi è una buona notizia.
1: Grazie al direttore Alessandro Sallusti, mi raccomando, sostenete i giornali, perché specie i giornali che hanno un'idea, un'opinione, che vi portano da qualche parte, anche che non condividete, vanno letti, acquistati. Grazie Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Ascoltiamo i vostri vocali.
2: Volevo rispondere al direttore Sallusti, che sento che sta commentando in diretta il mio messaggio. Direttore, purtroppo però quello che arriva a noi dai mezzi di informazione, quindi anche da lei in qualche modo, sono tutti i giorni raid israeliani. Non ci viene mai o quasi mai fatto vedere un titolo con Hezbollah lancia missili su Tel Aviv e Tel Aviv risponde, ma le notizie che arrivano sono sempre e solo nuovi raid israeliani. Quindi, per favore, un po' anche di onestà intellettuale, soprattutto voi che parlate alle masse. Grazie, buona serata.
1: E intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in questi istanti all'Hotel Royal di Evian, sede del G7, mentre è in corso l'incontro bilaterale fra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente francese Emmanuel Macron.
3: Buonasera Poletti, Adler da Milano. Per la questione della guerra con l'Iran, gli accordi, potrebbe anche essere che raggiungano degli accordi, però fanno i conti senza l'oste. Netanyahu non rispetta gli accordi nelle risoluzioni, nelle leggi internazionali, e attaccherà ancora il Libano pesantemente e scatenerà qualcosa per rompere gli accordi. Questo dimostra in realtà chi comanda, chi decide le questioni geopolitiche, perché se l'America non riesce a far rispettare determinate condizioni a Israele, vuol dire che è succube, è sottomessa al volere di Israele. E ritorniamo al discorso degli Epstein File per quanto riguarda Trump, e non solo Trump, perché è un coinvolgimento globale gli Epstein File. Poletti, caro signor Sallusti.

0: Sallusti fa una narrazione della questione israelo-palestinese un po' faziosa, perché la vicenda narra, per storia, non per opinioni da bar, che siano stati sempre gli israeliani ad attaccare il popolo palestinese e quindi a provocare morte e quant'altro, e non che loro si difendano, perché chi occupa i territori illegalmente, nonostante le risoluzioni, è Israele. Israele sta facendo evacuare città di un altro paese, del Beirut, in Libano. Non mi risulta che abbia il diritto di invadere un altro paese con la scusa che sta attaccando gli Hezbollah. Si sta ripetendo il copione di Gaza. A Gaza erano tutti Hamas, compresi i bambini. In Libano la stessa cosa, sono tutti Hezbollah adesso. Quindi smettiamola di giustificare e di far passare Israele per vittima, perché non lo è affatto. E la storia lo dice, ma non la storia che racconta Sallusti e chi come lui è pro-Israele. Bisogna essere obiettivi.
1: Buonasera, Luigi da Torino. Stavo ascoltando Sallusti e veramente diventa incredibile come fanno passare i boia per dei santi. Cioè, Trump va in Iran, fa casino della Madonna, scatena l'inferno con tutto quello che ne consegue, Israele, eccetera. Poi finalmente si mettono d'accordo e diventa un santo, e lui torna a essere quello che fa finire le guerre. Ma da quando?
2: Poi siete là belli all'ascolto e non perdonate niente a nessuno. Appena sentite qualcosa che non va, siete lì a sottolinearlo. Ma è così che vi voglio, è così che voglio gli ascoltatori attenti della mia trasmissione. Vi dicevo che Trump ha detto a Macron che gli Stati Uniti non hanno bisogno di aiuto. In realtà ha detto: mi piacerebbe davvero, non credo che si avrà bisogno di molto aiuto per riaprire lo stretto di Hormuz, perché l'accordo stesso dice che si aprirà, è ancora gratuito nonostante le argomentazioni che siano state mosse, ma non credo comunque sia una cattiva idea avere un po' di supporto da alcuni paesi, buoni paesi, vedremo poi come andrà, ma credo che lo stretto sarà riaperto e sarà anche gratis, lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron al vertice del G7 di Evian. Forse dimentica Trump che poi lo stretto va sminato e quindi quell'aiuto vuole dare la Francia e con l'Italia, eccetera eccetera. Però vabbè, la fa semplice Trump, tanto lui non
3: giornale
2: sa.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Macron e Trump pronti a dispiegare caccia, fregate e portaerei ad Hormuz. E vai che Macron si fa avanti. A tra poco.

0: allora, ovviamente Trump, che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni, ha fatto l'accordo e tutto quanto, dice sostanzialmente di tutto di più, perché insomma fa la sua passerella a Devian e dichiara tutto ciò che vuole, ci sta insomma, e poi vedremo l'applicazione pratica dell'accordo e lì capiremo se ci saranno problemi o meno. Saluto Youssef Olgado, giornalista del Domani.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, al di là di tutto quello che sta continuando a dire Trump, celebrando l'accordo e autocelebrandosi come sempre, Youssef, vorrei capire che idea ti sei fatto tu di quel che si è stabilito e soprattutto sarà un accordo stabile.
1: Diciamo, oggi ci troviamo di fronte più che a un accordo di pace, a un accordo di una tregua vera e propria, nel senso che da quando sarà firmato venerdì poi a Ginevra, dove molto probabilmente andrà il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, partono i 60 giorni per trovare poi un accordo duraturo di lungo periodo che vada a risolvere tutta una serie di questioni che finora non sono state risolte, e parliamo del programma nucleare iraniano, del programma missilistico iraniano, dei proxy iraniani nell'area, del pedaggio di Hormuz, che questo è il nodo centrale della giornata di oggi, con gli Stati Uniti che dicono che non ci saranno pedaggi, almeno questo dice il presidente Trump, mentre J.D. Vance è più cauto e nelle sue ultime dichiarazioni ha detto che sarà tema dei negoziati. D'altra parte c'è l'Iran, che ha consentito a sospendere i pedaggi nel stretto di Hormuz per i prossimi 60 giorni, però poi ha detto che dopo nella questione non si torna indietro, e ha camuffato la questione dei pedaggi con una serie di servizi marittimi ipotetici che l'Iran insieme all'Oman forniranno ai mercantili e che quindi giustificano poi un pagamento, servizi per navigare in sicurezza in aree incontaminate, eccetera eccetera eccetera. Quindi diciamo che finora ci troviamo di fronte a un accordo che in un certo senso, come dire, implementa ancora di più la tregua in corso, e dove ci sono state diverse violazioni, perché la tregua prevedeva di fatto la libertà di navigazione a Hormuz e il blocco navale statunitense, oltre poi a un cessate il fuoco, e quello che abbiamo avuto nell'ultimo mese e mezzo circa è soltanto il cessate il fuoco, bene o male, con qualche violazione qui e là. Quindi diciamo che ancora una volta ci ritroviamo a dover sperare che entro i prossimi 60 giorni lo scenario non cambia, e tra l'altro una delle incognite maggiori sarà il comportamento del governo israeliano in questo, che già oggi,
0: che, insomma, Netanyahu alle 19 fa 19 ora italiana, Youssef, farà delle dichiarazioni, ma non credo si possa mettere contro Trump, dovrà mandar giù il boccone amaro e poi vedremo i comportamenti. Tu cosa ritieni possa dire tra pochi minuti Netanyahu?
1: Diciamo che si trova una situazione molto scomoda, secondo me, nel senso, questa mattina l'ala più estremista del governo, incarnata da Ben-Gvir, ha di fatto disconosciuto l'accordo, dicendo che questo è un accordo tra Stati Uniti e Iran, dove tra l'altro il cessato il fuoco in Libano è una delle clausole più importanti, che finora di fatto ha bloccato le trattative, soprattutto nell'ultima settimana e mezzo, e che stava facendo rischiare anche di farle saltare ieri con l'attacco dell'IDF. E quindi Ben-Gvir non è per niente d'accordo con questo accordo, e ha detto tra l'altro che non siamo subordinati agli Stati Uniti. Okay. Dall'altra parte c'è Netanyahu, che però ha ribadito tramite il suo ministro anche della difesa, Israel Katz, che l'IDF non abbandonerà Libano, non abbandonerà Gaza e non abbandonerà la Siria. Quindi diciamo che la situazione è molto delicata, anche perché l'opposizione israeliana oggi, i leader dell'opposizione, dei due più importanti, Lapid e Gantz, hanno di fatto criticato la posizione israeliana e di questo isolamento di Israele da questo accordo di pace che verrà firmato. Secondo me, attualmente, diciamo che i rapporti tra Trump e Netanyahu sono ai minimi storici, se prendiamo in considerazione il momento in cui Trump si è insediato nel suo mandato. La dura reazione del presidente statunitense di ieri è chiave. è Chiara, scusami, questa mattina anche in un'intervista al New York Times ha detto che ha fatto capire e intendere che di fatto Netanyahu non è poi così tanto controllabile. Dall'altra parte però c'è da dire che non può tirare troppo la corda, perché di fatto Israele in questo momento storico si sta basando molto sugli aiuti militari forniti dagli Stati Uniti, nel senso non può permettersi di arrivare a una rottura. Resta da capire quale ala vincerà del governo israeliano, se l'ala più estremista di Ben-Gvir e Smotrich avrà la meglio, che quindi l'IDF continuerà a fare a perpetrare questo stato che non è né di guerra né di pace in Libano, che oramai è in corso da troppo tempo, o se invece il premier israeliano deciderà di fare un passo indietro e ritornare sulla scia di Trump. Secondo me sono due scenari che non sono poi così prevedibili entrambi, e infatti il comportamento del governo israeliano sarà poi secondo me l'ago nella bilancia, anche perché entro 60 giorni andranno trattate questioni molto importanti tra Stati Uniti e Iran, e lì c'è anche da capire se Israele acconsentirà a fare qualche concessione a Teheran, no? Di quelle che ha in mente Trump in questo momento. Quindi diciamo che lo scenario è molto complicato davanti, e per quello infatti non è così scontato che questa pace duri, nel senso c'è molta fiducia nei mercati oggi, soprattutto con il petrolio,
0: ecco,
1: che di
0: il
1: fatto
0: prezzo, col prezzo del petrolio. Ecco, di pochi istanti fa Youssef Olgado del Domani, scusa se ti interrompo, il fatto che il prezzo del gas in Europa è crollato a meno 9,2% dopo l'intesa.
1: Esatto, quindi questo vuol dire che c'è proprio fiducia, e il petrolio è tornato ai minimi degli ultimi 3 mesi. Quindi questi sono tutti segnali positivi per i mercati, che di fatto questa volta hanno considerato l'annuncio di Trump come quello definitivo, no? Abbiamo visto che Trump per oltre 38 volte ha detto che l'accordo alle vicino adesso c'è, e lo hanno confermato sia gli iraniani sia il Pakistan, quindi su questo c'è molta fiducia nei mercati. Dall'altra parte non c'è tanta fiducia negli armatori delle navi mercantili che passano attraverso Hormuz. La Maersk, che è il gruppo danese più importante, ha già fatto sapere che ci vorrà del tempo per valutare se lo stretto di Hormuz sarà un passaggio
0: sicuro.
1: Poi va
0: sminato, o meno. Cioè lui dice da venerdì via le navi e tutto, però va sminato, cioè una
1: Non sarà così
0: pazzesca.
1: Semplice. Secondo me, infatti, secondo me passeranno le solite manciate di navi che stanno passando in questi giorni, però poi per liberare tutto lo stretto, dove ci sono centinaia di navi in questo momento, ci vorrà molto tempo. E gli esperti analisti, ci sono due correnti, c'è chi stima un tempo che va da 3 ai 6 mesi per sminare l'intero stretto, e tempi un po' più ottimistici che puntano sui 40-50 giorni. Diciamo che sono tempi molto molto molto lunghi, e di fatto coprono tutti i 60 giorni delle trattative. Poi ci sarà un'altra questione fondamentale da tenere sott'occhio, è la missione che a guida Starmer e Macron, che vogliono fare questa missione di natura difensiva, un po' sulla scia della missione Aspides europea, che attualmente si occupa di garantire la sicurezza delle navi che passano per il Mar Rosso, e quindi da parte del settore di Bab el Mandeb, contro gli attacchi degli Houthi. Vogliono replicare il modello nel tratto marittimo dal Golfo Persico al Golfo dell'Oman, e questo non è così scontato che accada, anche perché Teheran già ha detto che non tollererà nessuna presenza di navi straniere nell'area. Quindi diciamo anche lì gli europei vanno dritti su questo, bisogna capire se fino a quanto possono spingersi, perché i termini del regime iraniano sono chiari, nel senso non c'è spazio per gli europei qui in questa zona, ci penseremo noi a garantire il passaggio delle navi, e lo faremo tra 60 giorni riscuotendo un pedaggio delle tariffe, che loro è il loro modo per avere una compensazione da miliardi di danni causati dalla guerra.
0: Senti, dimmi di Giorgia Meloni. Ovviamente nello stesso hotel non ci sono bilaterali in programma con Trump per ricucire. Trump ha appena finito il bilaterale con Macron, ma cosa le conviene fare? Parlare
1: diciamo
0: con Trump, stare defilata, insomma, forse le conviene non farsi vedere con Trump.
1: Diciamo per come sono andati i rapporti tra loro due negli ultimi 2 mesi, li conviene non farsi vedere. Se invece vuole mantenere la linea che ha adottato di fatto fin dall'inizio, invece magari potrebbe essere un'occasione per riallacciare i rapporti. Abbiamo visto nel suo messaggio immediato dopo di questa mattina la nota di Palazzo Chigi ringraziava Trump per le mediazioni, come anche i mediatori di Pakistan e il Qatar, che hanno svolto un ruolo importante soprattutto i qatarioti nelle ultime 24 ore. E secondo me ci sarà un riavvicinamento tra i due, anche perché diciamo che Giorgia Meloni più volte la Premier ha dimostrato un forte appeasement nei confronti delle politiche di Trump e anche delle sue dichiarazioni, e ricucire il rapporto permette alla Premier di svolgere quel ruolo che ha sempre cercato fin dall'inizio, no? ovvero di essere pontiera tra Stati Uniti e Unione Europea, che un rapporto che si era perso, soprattutto anche per via del comportamento del governo israeliano, ma diciamo che se iniziano a vedersi delle crepe tra Stati Uniti e Israele, dall'altra parte questo può, come dire, rafforzare le relazioni tra alcuni leader europei e Trump che si erano perse negli ultimi 2 mesi.
0: Grazie Youssef Olgado, giornalista del Domani.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Allora, vorrei sentire un messaggio perlomeno dei nostri ascoltatori. Vai Lorenzo Cappadori in regia, Matteo Respinti in redazione. Lo ricordo sempre.
2: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guarda, io invece volevo fare un paio di precisazioni a quei radioascoltatori che sono intervenuti adesso in questa trasmissione, giusto per fargli capire o fargli ricordare che Hezbollah sono terroristi, Hamas sono terroristi, l'Iran è uno stato terrorista. Chi lancia i missili verso Israele, chi fa gli attentati nei pullman e che va in giro in Israele ad accoltellare la gente, sono i terroristi di Hezbollah che stanno in Libano. Chi fa i tunnel sotto gli ospedali, chi fa i tunnel sotto le postazioni, gli edifici civili, sono i terroristi. Chi entra nelle case delle persone e ci mette una postazione missilistica da dove lanciano i missili verso Israele, sono i terroristi di Hezbollah. Chi si confonde tra la gente che non ha una divisa e si confonde tra i civili, tra le donne, i bambini, inermi, sono i terroristi. Forse non avete capito questo. E Israele, secondo me, deve finire quello che ha iniziato, se no non ci sarà mai pace lì. Buona serata.
0: E allora andiamo avanti ad ascoltare un altro messaggio, poi cambiamo tema e finiamo più tardi a Vannacci, e poi seguiremo ovviamente anche quel che avrà da dire Netanyahu, che deve parlare al paese e dire non lo so, adesso sentiremo, si tratta veramente di minuti.

0: al mattino Jonathan da Prato e alla sera Stefano da Monza. A posto siamo.
1: E va bene, però adesso ci concentriamo su un altro argomento, spostandoci in attesa di Netanyahu che parla fra una decina di minuti, spostandoci verso il Mediterraneo, perché c'è un avvistamento che sta facendo discutere il mondo scientifico nel santuario Pelagos tra Liguria, Toscana e Costa Azzurra. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Tetis ha documentato un raro gruppo familiare di capodogli composto da una femmina adulta, un piccolo di circa un anno e due giovani esemplari. È un incontro eccezionale non solo per la sua rarità, ma perché conferma una presenza sempre più frequente di questi gruppi in un'area dove storicamente venivano osservati soprattutto maschi adulti solitari. Ma dietro la meraviglia c'è anche una preoccupazione, perché proprio i piccoli e i giovani capodogli trascorrono molto più tempo in superficie e sono quindi particolarmente esposti al rischio di collisioni con navi e imbarcazioni, una delle principali minacce per questi animali nel Mediterraneo. E ci chiederemo allora che cosa ci racconta questo avvistamento sullo stato di salute del nostro mare, perché questi gruppi familiari sembrano comparire sempre più spesso nel santuario Pelagos, e quanto sia concreto il rischio che il traffico marittimo possa mettere in pericolo una delle specie simbolo, lo ricordo, del Mediterraneo. E ne parliamo con Maddalena Giaoda, ricercatrice e responsabile della divulgazione scientifica dell'Istituto Tetis, che da anni studia balene e delfini e si occupa della loro tutela nel Mediterraneo. Buonasera alla ricercatrice Giaoda, ben arrivata.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconta perché dobbiamo essere sereni ma anche preoccupati dopo questo avvistamento.
2: Sì, esatto. Non tutti forse sanno che nei nostri mari ci sono dei cetacei, delle balene, dei delfini, anche specie grosse, come ha detto giustamente, capodogli e balenottere. E nel santuario Pelagos, che è un'area, un hotspot veramente per i cetacei, dove ci sono tutte le 8 specie, dove appunto c'è uno dei nostri progetti a lungo termine. E, noi vediamo spesso i capodogli, esattamente, però la zona è proprio tipicamente frequentata da maschi che vediamo singolarmente, non dico solitari perché poi loro sono in contatto acustico tra di loro, però li vediamo un po' uno alla volta, separati. E vedere un gruppo invece cosiddetto familiare per noi è insolito, perché le femmine con i piccoli tendenzialmente stanno più a sud, paradossalmente fuori dal santuario, mentre nel santuario, nell'area di studio nostra d'estate, ci sono i maschi che vengono a mangiare. Però ultimamente, negli ultimi 10 anni o poco meno, ne vediamo di più. E questo gruppo che i ricercatori hanno visto settimana scorsa è anche uno di quelli più precoci come stagione. In giugno è capitato solo un'altra volta, ed è sempre una cosa molto emozionante vedere un piccolo, un altro giovane, quella che probabilmente la mamma, ma non è detto, e in più c'era un altro giovane nei dintorni che addirittura si è avvicinato di sua iniziativa alla barca, e questo è veramente insolito e ha regalato alle persone a bordo un'emozione pazzesca. Ecco, e quindi cosa significa questo? Non lo sappiamo ancora di preciso, però la sensazione è che qualcosa sta cambiando nei nostri mari, e quindi è sicuramente una cosa da studiare. Molto bello da una parte, come dicevo, sia per i ricercatori che per i partecipanti di Citizen Science, perché a bordo abbiamo ogni settimana un gruppetto di semplici appassionati che vengono a fare una settimana da biologo marino, quindi ad aiutare e a sponsorizzare le ricerche, e quindi loro sono stati particolarmente fortunati.
1: Quindi dovremmo fare attenzione a rispettare nei loro mari, perché i mari sono loro, queste splendide specie che sicuramente ci danno la speranza di un futuro migliore, insomma, dottoressa Giaoda.
2: Sicuramente, allora sono due le preoccupazioni, come avete anticipato giustamente, una è quella delle collisioni. Allora uno forse non penserebbe, ma il problema di navi molto veloci, oggi sono sempre più veloci, che investono i cetacei quando sono in superficie, è un problema che si sta rivelando drammatico, cioè è un problema reale. Bisogna pensare che i cetacei sono mammiferi marini e stanno, nel caso del capodoglio, stanno tantissimo sott'acqua, però a un certo punto devono venire in superficie.
1: Beh, certo.
2: A respirare. Capodoglio può stare anche 40 minuti, quindi i maschi vanno giù, stanno giù 40 minuti, mangiano e poi vengono in superficie a respirare. E già tra loro vediamo che noi li possiamo riconoscere, i vari individui, alcuni li conosciamo, sono vecchie conoscenze, e alcuni hanno purtroppo delle cicatrici facilmente riportabili proprio a questo problema. Non sappiamo quanti invece muoiono e vanno a fondo e non
1: certo.
2: Lo veniamo neanche a sapere. Nel caso dei gruppi familiari siamo ancora più preoccupati, perché stanno molto di più in superficie, i piccoli non fanno ancora lunghe immersioni profonde e quindi sono ancora più esposti.
1: Perfetto.
2: Tendono anche a stare relativamente sotto costa, sì.
1: La ringrazio, dottoressa Giaoda, sì. La ringrazio perché ho il GR delle 19, ma la ringrazio molto per averci dato anche questa prospettiva, oltre che aver lanciato questo allarme, e per il lavoro che fate, ma per averci dato anche questa prospettiva, no, dei mari che si popolano e per bene con le famiglie. Grazie, dottoressa Giaoda.
2: Grazie a voi.
1: E intanto vi dico che Netanyahu sta per parlare a minuti. Noi vedremo di raccogliere quel che dice tra poco il GR. Stavo leggendo la notizia di un falso invalido su sedia a rotelle, ma camminava nei video sui social. Siamo a dove siamo? Danno da 200.000 euro, percepiva dal 2007 la pensione di accompagnamento. Siamo a Trinitapoli, nel nord barese, l'hanno beccato fortunatamente la procura di Foggia e adesso gli presentano il conto. Falso invalido, sedia a rotelle, ma camminava nei video sui social. Ma a tra poco, va?
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran-Stati Uniti, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, Trump ottimista sulla tenuta dell'accordo, al via il G7 Evian, all'ordine del giorno la missione per sminare lo stretto di Hormuz, Ucraina colpita la cattedrale della dormizione, Kiev accusa Mosca ma il Cremlino replica, è stata la contraerea di Zelensky, prende forma il dopo Allegri, il Milan ha scelto Ruben Amorim, il 41enne tecnico portoghese ex United abbraccia il diavolo fino al 2028.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Daniela Ubaldi, Nicola Compagnone, Davide Camera, Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere.
9: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
8: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027, il decreto però non specifica la data esatta, a novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità.
10: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social.
11: Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia dello scorso dicembre e fatto proprio dalla Malesia. L'iter normativo previsto dovrebbe arrivare al varo definitivo a Londra a inizio anno prossimo, mentre proposte analoghe sono in discussione in altri paesi europei, dalla Spagna alla Norvegia, e le big tech protestano. I divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Colossi digitali sotto pressione anche in materia di intelligenza artificiale dopo una sentenza della Corte regionale di Monaco di Baviera, che ha dichiarato Google responsabile delle eventuali dichiarazioni false generate da AI Overviews. Il contenzioso nasceva da una diffida lanciata da due editori tedeschi additati senza fondamento per presunte pratiche commerciali e raggiri sui propri abbonamenti. Google aveva rigettato proprie responsabilità, argomentando che i riassunti automatici già avvertono sulla possibilità di errori e sull'esigenza di verifica indipendente. Non basta per il giudice e chi pubblica e non l'utente che dovrà farlo. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
8: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1.700 esuberi su sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta.
12: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni. Ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima, rimasta da sola, ne aveva una porzione molto ampia. Il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé? Circostanza che farebbe scattare la premeditazione. Deporrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro. Per Giornale Radio, Davide Camera.
8: Sfumata la pista a Glasner, il Milan volta pagina dopo la deludente seconda esperienza con Allegri. Il club rossonero ha scelto per la panchina il giovane allenatore portoghese Ruben Amorim.
13: Non ha mai social Ruben Amorim. Nel tempo libero gli piace giocare a hockey su pista nel ruolo di portiere, soprattutto allenarsi con la kickboxing. Attenzione dunque nel Milan che verrà a chi sgarra. Già, perché il giovane tecnico portoghese è l'uomo scelto da Jerry Cardinale per il rinascimento del diavolo, 41 anni, soltanto 9 giorni più vecchio del suo ex compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Amorim ha iniziato ad allenare molto giovane, 10 anni or sono, per i tanti infortuni da giocatore. Simbolo per 7 stagioni del Benfica, nome tutelare Jorge Jesus, seppur il suo punto di riferimento è José Mourinho, tanto da meritarsi il soprannome di The New Special One dopo i 2 titoli al timone dello Sporting. Non è andata bene al Manchester United, esonerata a gennaio nel 2025 la finale persa di Europa League contro il Tottenham, e adesso il Milan da ricostruire, deluso dall'Allegri bis senza coppe, magari chissà con Rafa Leao versione figlio il prodigo. Intanto, per completare il restyling rossonero, hanno dato l'ok Marcus Kroche, 45 anni, attuale DT dell'Eintracht, e il suo braccio destro Timo Hardung nel ruolo di direttore sportivo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
8: Mondiali, dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco parliamo delle ultime di Vannacci tra remigrazione e femminicidi. Intanto un flash d'agenzia: Teheran a Hormuz, nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione. Quindi l'Iran che dice a Hormuz nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione, mi sembra quelli della sinistra che chiamano la patrimoniale con un altro nome, ma il concetto è lo stesso: si pagherà per passare da Hormuz.

0: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Ho appena ascoltato il signore che ha fatto un elenco infinito di chi sono i terroristi. Beh, allora cominciamo a contarli bene. Gli israeliani che sparano sui bambini indifesi sono dei santi. I coloni che con le ruspe abbattono le case della gente che ha sempre vissuto in Cisgiordania e in altre aree sono dei santi. Quei signori che abbiamo visto nel servizio di Francesca Mannocchi, di quella setta di popolo israeliano che hanno organizzato le visite per vedere Gaza e sperando che la finiscano di spianare in modo che facciano dei resort, sono dei santi. L'esercito israeliano, l'IDF e i suoi comandanti che hanno raso al suolo una popolazione, una città, la striscia di Gaza, facendo 70.000 morte, sono dei santi. Tutti gli israeliani che hanno combattuto, ucciso e cacciato dalle proprie terre dal 1932 ad oggi la popolazione palestinese che ci abita da sempre sono dei santi. Beh, allora possiamo avere delle opinioni diverse, discutere quanto vogliamo, ma bisogna essere quantomeno intellettualmente onesti. Mi sembra di capire che questa è la seconda volta che mi capita, la prima fu il capo della comunità ebraica di Milano. Queste persone che intervengono, che difendono Israele, sono fondamentalmente delle persone che dicono delle grandissime bugie. Fermo restando che Hamas sono terroristi, Hezbollah sono terroristi, per carità, ma mettiamole tutti sullo stesso piano. Un saluto e complimenti come al solito.
1: Mamma mia, Stefano da Milano, ma quanto rancore porti, quanto rancore porti, ma tranquillizzati, Gabriele da Milano.
2: Caduta di stile, cosa c'entra? Come sai, come si dice a Prato? Si dice che c'entra il culo con le 40 ore? E io le voglio dire, cosa c'entra lo stretto di Hormuz con la patrimoniale? Lo sa benissimo, i ricchi paghino, chi ha poco, paghi poco, chi non ha niente non paghi nulla. Claudio, Prato.
3: Grazie Claudio, sempre 334 11 11 622. Vi volevo dare una notizia, visto che l'ho seguita tra i primi questa vicenda. Electrolux sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure. L'azienda svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure per 50 giorni dopo il tavolo al ministero. Allora, quelli che pensano bene, perché sono ottimisti, dicono che è una buona notizia. Electrolux che fa marcia indietro, il governo la rivendicherà sta storia, no? E quindi leggerete domani sui giornali, io ve lo devo dire, è vittoria, è viva, Urso spaventato, Electrolux che sospende per 50 giorni i licenziamenti e le chiusure in tutta Italia. Io che ne ho viste, sono giovane ma ne ho viste abbastanza, vi dico semplicemente una mia opinione, che è solo una mia opinione, conoscendo anche come lavorano queste multinazionali. Secondo me fra 50 giorni è piena estate e si fottono tutti i lavoratori d'estate, così l'attenzione degli italiani è su altro, magari sulle vacanze, e buonanotte. Però mi auguro che non sia così, naturalmente mi auguro per i lavoratori che non sia così. 50 giorni di sospensione vuol dire arrivare a occhio e croce ai primi d'agosto, e quindi vabbè, questo è quello che penso io, ma io penso male, sono come molti ascoltatori che ne ho viste e dico vabbè, scusate, soprattutto chiedo scusa ai lavoratori per questa mia interpretazione dei 50 giorni che si è presa Electrolux. Poi ad agosto si fanno le peggio porcherie perché la gente pensa ad altro, ma comunque, ripeto, opinione semplicemente personale, ne do poche, ma le do. Allora, cambiamo completamente argomento, ci occupiamo di politica italiana, perché nel fine settimana Roberto Vannacci ha celebrato a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito con cui punta a trasformare un fenomeno personale in una vera forza politica organizzata. E bisogna dirlo, i toni sono stati quelli di una sfida aperta non soltanto alla sinistra, ma sempre più anche a Giorgia Meloni e al centrodestra di governo. L'Italia agli italiani, guardiani del sovranismo, remigrazione, lotta all'immigrazione di massa, no le quote rosa, no a quella che definisce l'ideologia gender, critica all'Unione Europea, al Green Deal e persino a quella che Vannacci continua a chiamare agenda Draghi, temi che ormai rappresentano l'ossatura politica del nuovo movimento. Ma la nuova, la vera notizia forse un'altra: per la prima volta Vannacci non si presenta più soltanto come un generale prestato alla politica o come un eurodeputato fuori dagli schemi, si presenta come il leader di una forza che punta a occupare uno spazio preciso, quello di una destra più identitaria, più radicale e più apertamente sovranista di quella rappresentata oggi da Giorgia Meloni. Non è un caso che proprio nei giorni scorsi la premier abbia alzato il livello dello scontro, accusando i vannacciani di essere diventati funzionali alla sinistra. E non è un caso che da Futuro Nazionale sia arrivata la replica: siete voi ad aver tradito il programma e gli elettori. Insomma, la domanda politica ormai è evidente. Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo partito destinato a pesare davvero negli equilibri del centrodestra, oppure a una semplice operazione personale costruita intorno alla figura del generale? Poi ci sono i contenuti. Vannacci è tornato a parlare di remigrazione, un termine che divide profondamente l'opinione pubblica. Per alcuni significa semplicemente ripatriare chi non ha diritto di restare in Italia, per altri invece un progetto molto più ampio che mette in discussione il modello stesso di integrazione costruito negli ultimi decenni. Allora vi chiediamo: la remigrazione è una proposta concreta oppure uno slogan impossibile da realizzare, una risposta ai problemi dell'immigrazione o rischia di alimentare ulteriori tensioni sociali? Ancora, hanno fatto discutere le sue affermazioni secondo cui il femminicidio non esisterebbe come categoria autonoma, perché un omicidio sarebbe un omicidio indipendentemente dal sesso della vittima. Siete d'accordo? Il termine femminicidio descrive una realtà specifica che merita di essere riconosciuta e combattuta con strumenti dedicati, oppure ritenete che si stia creando una distinzione giuridica e culturale che non dovrebbe esistere? In più, Vannacci, insieme alla sua deputata Ravetto, si è scagliato anche contro le quote. Strumenti dedicati, oppure ritenete che si stia creando una distinzione giuridica e culturale che non dovrebbe esistere? In più, Vannacci, insieme alla sua deputata Ravetto, si è scagliato anche contro le quote rosa, sostenendo che siano sbagliate.

rappresenta meglio la destra italiana, la destra di governo di Giorgia Meloni, che cerca di tenere insieme alleanze internazionali, responsabilità istituzionali e consenso elettorale, oppure la destra identitaria e di opposizione proposta da Roberto Vannacci? Perché la sensazione è che il vero confronto che accompagnerà i prossimi mesi non sarà soltanto tra destra e sinistra, sarà sempre di più all'interno della stessa destra. Scriveteci, chiamate o mandate un messaggio al 334 11 11 622. E tra poco, che ospiti, che ospiti.

0: Buonasera, la reimmigrazione non può esistere in Italia perché abbiamo ceduto la sovranità politica da Roma a Bruxelles, la sovranità economica da Roma a Francoforte e anche a Strasburgo, quindi noi non siamo in grado, non saremo neanche in grado, neanche se prenderà il 90% di consensi Vannacci, a farlo, quindi sono chiacchiere che non si possono realizzare. Sergio da Milano.
1: Allora, sondaggio SVG per il TG di La 7, futuro nazionale al 5,3% come la Lega. Vannacci sale di mezzo punto in una settimana, il Carroccio perde lo 0,3%, Fratelli d'Italia perde lo 0,4%. Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci guadagna mezzo punto in una settimana e raggiunge il 5,3%. La Lega raggiunge al 5,3% la Lega, che perde lo 0,3% nell'orientamento di voto degli italiani rilevato dalla SVG per La 7. In calo Fratelli d'Italia.

0: dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana, al 27,9%, aumentano leggermente il PD al 22,1% più 0,1%, il Movimento 5 Stelle al 13,3% più 0,2% e Forza Italia al 7,2% più 0,2%. Stabili Alleanza Verdi Sinistra al 6,5% e Italia Viva al 2,4%, Azione al 3,5% meno 0,1% più Europa all'1,6% più 0,1%, Noi Moderati all'1,1% meno 0,1%. E quindi gli altri partiti sono indicati al 2,8%, insomma il 27% non si esprime, una vera e propria tragedia sembrerebbe per la Lega. E allora noi delle ultime provocazioni di Vannacci parleremo tra poco con tre ospiti, la collega Narita Briganti, che saluto.
1: Buonasera.
0: E ti spaventa sta percentuale?
1: Sono scioccata, hai dato un dato scioccante, perché con oltre il 5%
0: poi ne parliamo.
1: Lago.
0: Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori, ti spaventa questa percentuale?
2: Me la ripeta, perché avevo difficoltà in quel momento a sentire.
0: 5,3% Vannacci, come la Lega?
2: Sì, lì bisognerebbe dire che il povero Salvini le ha sbagliate tutte, non capisco come non l'abbiano
0: fatto. Poi ne parliamo. Roberto Ionghi Lavarini, buonasera.
3: Buonasera Poletti, buonasera ai radioascoltatori. Altro che 5, quello dico di sondaggi, abbiamo il 10 e arriveremo al 15 nel 2027.
0: E allora avete sentito i nostri tre protagonisti, Roberto Ionghi Lavarini di Futuro Nazionale, Annarita Briganti, collega giornalista, e Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori. In piena civiltà e civilmente si confrontano tra poco.
4: Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, locali annuvolamenti solo su Alpi, Prealpi e al sud, buona altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
5: Saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Lombardia per un incidente ci sono circa 7 km di code in A8 tra il bivio per la 9 e lo svincolo di Busto Arsizio verso Varese e per curiosi tra Busto Arsizio e Castellanza nella direzione opposta. Per un altro incidente code in A4 tra Milano Est e Monza e a seguire in tangenziale nord fino a Monza Sant'Alessandro direzione Fiera. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e in A12 tra Genova Est e il bivio per la 7 verso Genova. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Incidente risolto sul tratto toscano della 1. Ci sono solo residui rallentamenti adesso in fase di smaltimento tra Arezzo e Valdarno verso Milano. A Roma ancora code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e il Parioli verso lo stadio. Code inoltre sulla Pontina tra Eur e Spina Aceto nelle due direzioni a nord di Napoli, difficoltà sulla Semidiano con code tra Gruno Nevano e Aversa Medito in ambo i sensi. Abbiamo terminato, l'estate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora 334 11 11 622 per intervenire. Tra poco Roberto Ionghi Lavarini, futuro nazionale, Anna Rita Briganti, collega giornalista, e Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori.

0: E allora chi parte con Vannacci al 5-3? Annarita Briganti.
1: Sì, inizio io, ma soprattutto Vannacci è il fatto che non sappia nulla di violenze contro le donne, perché se mi permetti io parto dal passaggio che mi ha turbato di più, sono profondamente offesa, infatti vorrei le scuse da un rappresentante di questo partito che tra le priorità in questo momento storico in cui l'Italia e il mondo hanno mille problemi, individua il reato di femminicidio, dimostrando di non aver capito che il reato di femminicidio punisce il movente, che è rilevante quando uccidi una persona in generale. Quindi, per fare un esempio concreto, se una donna viene uccisa durante un furto, non è un femminicidio. Se una donna viene uccisa perché ti ho lasciato, perché ho detto no, perché volevo separarmi, perché non ho accettato il tuo approccio sessuale, perché ti ho respinto, perché non voglio stare con te e per tutti questi altri motivi di dominio, di possesso, di maschilismo, di sessismo, è femminicidio. E ti assicuro che ci sono famiglie che hanno sofferto per queste parole, quindi trovo vergognoso mettere in discussione il reato di femminicidio, che nulla
0: toglie. E allora sentiamo Roberto Ionghi
1: Lavarini.
0: Roberto Ionghi Lavarini.
2: Beh, io non chiedo scusa a nessuno, io credo che quella del generale Vannacci è stata una utile provocazione culturale proprio contro il politicamente corretto, contro questa rottura di balle che continuate, il patriarcato, eh? Sono tutte politiche sinistrose per distruggere la famiglia tradizionale e la società italiana. Quando c'è un reato va punito il reato, a prescindere da chi lo compie e a prescindere da chi sia la vittima. Se c'è una violenza va punita la violenza, punto, questo è. E questo ha detto il generale Vannacci. È una giusta provocazione culturale. È una giusta prova, voi non riconoscete neanche, ma lei non riconosce neanche i generi. Lei non riconosce neanche i generi. Quindi noi diciamo vanno puniti
0: uno per volta, se no non va bene.
1: Tutti i giorni.
0: Sì. Uno per volta. Vanno puniti i reati. Sentire. È chiaro. Voglio sentire Franco Grisolia.
2: Semplicemente vanno
0: Franco Grisolia.
3: Allora, io sono ovviamente al 100% d'accordo con la sua collega giornalista, il politicamente corretto non c'entra niente, almeno se si intende quelche poscemenze che vengono dette soprattutto negli Stati Uniti, no? Che Tizio era nero, in realtà Artù era nero, vabbè, so, queste cose che non vuol dire che non ci sia stata un'oppressione secolare dei neri, ma non c'entra niente col fatto se Artù o Cleopatra erano bianchi, neri, gialli o verdi. Quindi è una cosa molto grave, dimostra la ciarlataneria di Vannacci, poi quanto ci sia e quanto ci faccia. Io ho sempre dei dubbi, perché e non so cos'è peggio, perché se ci è, vabbè, è grave, ma se ci fa può essere ancora più pericoloso, perché lui non dice realmente quello che pensa, ma
2: sono provocazioni culturali.
1: No,
3: provocazioni da gabinetto, non da culturali. Mi scusi, non vorrei fare una dire una volgarità, provocazioni appunto. Scusi,
0: sentiamo Ionghi, ma perché sarebbero delle provocazioni culturali? Chiarisca il concetto.
1: Ma infatti non lo sono.
2: Il generale Vannacci mette in discussione questo pensiero politicamente corretto che ammorba
1: niente.
2: E rincoglionisce il popolo
0: favore.
2: Italiano. Dice semplicemente dobbiamo essere concreti, realisti, vengano puniti duramente i reati e chi e i delinquenti che li compiono, punto. Non c'è differenza di genere sul compiere un reato.
0: Sentiamo Briganti.
1: La differenza è nel movente. Guarda, faccio un altro esempio concreto, forse appunto il dottore capisce meglio con gli esempi concreti. Ho seguito purtroppo dal primo secondo il femminicidio di Pamela Genini. Pamela Genini non solo è stata uccisa da un uomo per motivi legati alla violenza di genere, quindi non è un omicidio ma è un femminicidio. In più, purtroppo, è stata decapitata nell'indifferenza generale, perché non sembra una cosa che interessi all'opinione pubblica, è stata decapitata e la madre di Pamela non sa neanche dov'è la testa del cadavere di sua figlia. Questo è un femminicidio duplice, non è un omicidio, non è una violenza non di genere. E il fatto che il leader di un nuovo partito tra le sue priorità abbia quello di attaccare
2: non
1: le
2: donne, non è certo la priorità, bisogna punire gravemente, pesantemente i criminali, chi compie qualche reato, ma non bisogna differenziare, non differenziare per età, per sesso, queste cose qua. Queste cose qua non c'entrano. Siano puniti i reati. Siano puniti i reati. Invece che fare distinzioni. Invece che fare distinzioni sulle vittime, che sono distinzioni culturali, bisogna punire chi compie reati.
0: Però fermi un attimo, Briganti.
2: Bisogna punire chi compie reati.
0: Briganti, in questo paese sei convinta che ci sia una giustizia che punisca davvero chi commette determinati reati?
2: Assolutamente
0: vedere,
2: no.
0: Vedere
1: certo,
0: gente a spasso.
1: L'ha chiesto a me, dottore, grazie.
0: Vedere
1: sì,
0: gente
1: io
0: a
1: sono
0: spasso.
1: Sicura.
0: Ah, sei
1: perché
0: sicura? Vedere
1: stato,
0: gente che ammazza
1: è uno
0: a spasso.
1: Stato di diritto. Noi dobbiamo credere nello Stato di diritto, non dare il messaggio che lo Stato di diritto non funziona. Ovviamente ci sono errori purtroppo, e sai che mi sto occupando del caso emblematico, no, che è Garlasco, che non è questo oggetto della discussione. E io sono anche tra i possibilisti sulla responsabilità di chi sbaglia per quanto riguarda i giudici, però dire che non c'è mai nessuna pena, nessuna condanna, non è così, non è quello il problema ed è molto sbagliato, mi permetto di sottolinearlo perché il dottore che rappresenta il partito fa finta di non capire. Il genere non è della vittima, ma è il movente che cambia. La violenza di genere perpetrata da uomini contro donne crea il femminicidio. Ditemi perché in Italia non può
2: questo
1: esistere.
2: Questo è un mito del patriarcato. Il reato
1: mondo.
2: È reato, l'omicidio è l'omicidio, la violenza è la violenza e vanno perseguiti e puniti molto severamente. Queste distinzioni
1: violenze.
2: Sono distinzioni
1: sono
2: ideologiche, culturali, non realistiche.
1: Provate
2: puniamo i reati che in Italia non vengono
1: altro
2: puniti proprio perché, sì, proprio perché i magistrati la pensano come lei e come l'altro compagno in trasmissione.
1: Guardi, lei non mi deve dare etichette perché io parlo in modo indipendente e libero.
0: No, ma lei non ti ha dato un'etichetta, ha detto come lei. No, Annarita, però Annarita, scusami, lei ha detto Longhi Iavarini ha detto perché non la pensano come lei e l'altro compagno. Lei ti ha identificata come te stessa e l'altro compagno, perché
1: sì,
0: è un compagno,
1: certo.
0: Perché è del Partito
1: sì,
0: Comunista dei Lavoratori.
1: Ma piuttosto perché non si sono dichiarati antifascisti in un paese
2: non lo siamo assolutamente.
1: La Costituzione
2: noi abbiamo altre origini, un'altra storia, certo.
1: Futuro nazionale non
2: la Costituzione non parla di antifascismo.
1: Non si
2: la Costituzione non parla di antifascismo.
0: Allora, fermo, voglio sentire su questa storia, voglio sentire Franco Grisolia cosa ne pensa e se riuscite a non interromperlo.
3: Ma allora ha ragione la dottoressa Briganti, non coglie, mi sorprende perché penso sia anche laureato in diritto, no? Longhi Iavarini
2: scienze politiche
3: con
2: indirizzo storico internazionale,
3: troppa politica e poco diritto a scienze politiche perché è il movente, cioè non è così formalmente ma è come fosse un aggravante. Se lei fa per futili motivi legge sempre omicidio, no, c'è l'aggravante degli ultimi motivi. In questo caso si configura un reato proprio che è un omicidio che include dei motivi particolarmente abietti, negativi in questa situazione, come per dire per i reati di mafia con la giunta, cioè, e quindi siccome c'è un problema reale è giusto che ci sia un reato specifico che sempre nei fatti è come un omicidio aggravato, quindi è il movente, non è che dipende, gliel'ha già detto la dottoressa.
2: No, è che bastano le aggravanti, creare un reato specifico è una questione puramente
4: giuridica. È un segnale importante rispetto a un problema sociale,
2: un pensiero culturale ideologico che a me non appartiene.
4: Scusi, la sua cultura è il contrario della mia.
0: Fermati.
4: La sua cultura, Longhi Varini, è il contrario della mia. Sì, per me è culturalmente e socialmente grave il femminicidio, perché tende a mantenere
2: io
4: infatti
2: sono di futuro
4: situazione
2: nazionale, lei è comunista, è chiaro che non abbiamo la stessa impostazione culturale, grazie
4: ovvio
2: a Dio, aggiungo.
4: È ovvio.
2: Con
4: io
2: tutto
4: sono
2: rispetto per le sue idee, con tutto il rispetto per le sue idee, perché io rispetto le idee di tutti, però non sono le mie e non sono quelle dell'elettorato del futuro nazionale.
4: Pensiero debole. Io non le rispetto per niente le sue idee. Ma perché dovrei rispettare le sue idee?
2: Io rispetto la sua libertà di esprimere
0: e la sua
2: coerenza.
0: Perfetto.
1: Perché non
0: allora,
1: rispettare le donne invece di parlare in astratto? Le donne sono profondamente offese da quello che è accaduto ieri. Iniziate a rispettare le donne, è stato un attacco vergognoso. Ci sono mille problemi di cui un nuovo partito si deve occupare.
2: Contro le donne, contro i bambini vengono praticati da immigrati extracomunitari clandestini il 60%. Allora remigrazione.
0: Allora andiamo. Regia, però abbassa gli audio dei nostri ospiti, perché sennò poi diventiamo il bar che non voglio diventare, un bar magari anche mal frequentato. La musica, poi torniamo.

0: Buonasera dottor Poletti, devo dire che per la prima volta sono d'accordo con la giornalista Anna Rita Briganti, perché io sono di un altro, diciamo, schieramento. Io voto il centrodestra, nello specifico Forza Italia, ma quello che dice adesso il collega dell'onorevole Vannacci, perché ormai è onorevole, secondo me è proprio una cosa triste, perché sì, il femminicidio è proprio commesso nei confronti della vittima perché è donna, e ripeto, lo dico da uomo eterosessuale, bianco, sposato, votante di centrodestra, quindi secondo me sono fandonie. E ripeto, sono d'accordo con la giornalista in questo caso.
1: Guardate, vi dico la sincera verità, ho smesso di sentire la Zanzara perché non volevo più sentire gente come la Briganti, veramente, che a cui non si può parlare insieme, perché tutti gli altri sono sottosviluppati, secondo lei. Siamo tutti dei deficienti. Beh, vorrà dire che non ascolterò più neanche voi. Arrivederci.
2: A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Così recitava Oscar Wilde. Ma veramente io pensavo che il generale Vannacci fosse coevo, ma di Oscar Wilde non l'avrei mai immaginato, eh? Si saranno incontrati? Non lo so. Buonasera a tutti.
3: Buonasera Maria Teresa. Briganti, mi togli il pubblico?
4: Mi fai scappare il pubblico? Posso dirti una cosa? Mandare in onda insulti gratuiti, vabbè. Diciamo che in questo paese ormai, se esprimi la tua opinione con educazione in modo indipendente,
3: ma che insulto gratuito ti è stato fatto, dai.
4: No, vabbè, questo signore che non mi vuole sentire, cioè sinceramente questi uomini così frustrati,
3: ci perdo
4: così
3: io,
4: rabbiosi, mi hanno anche stufato. Cioè, perché sinceramente io ho semplicemente espresso una cosa che pensano
1: in tanti. È l'uomo cattivo, è l'uomo esagerato.
4: Posso dirle una cosa? Forse le persone hanno paura di dire le cose. In effetti hanno paura di dire le cose, perché poi se hanno difficoltà sul lavoro, se hanno difficoltà nella vita. Ma io non ho paura, perché certo non assisto allo sfascio della società in cui vivo in silenzio. Quindi le persone preferiscono mandare questi messaggini. Vabbè, salutiamo il signore. Sinceramente basta dire non sono d'accordo, piuttosto che fare queste minacce e fare questi commenti.
3: Ma non ha fatto
4: personali.
3: Nessuna minaccia, che minaccia ha fatto?
4: Vabbè, dai, Roberto, un maleducato. Stavo parlando di un argomento serio, stavo parlando di violenza.
3: Ho capito,
4: le donne.
3: Ma non ti ha minacciata?
4: Ho trovato violento quel suo. Beh, però dire ho smesso, allora smetto qui, fare i ricatti,
3: smetto di ascoltarmi.
4: Screditarmi, dai,
3: magari non piacere.
4: Io mi vergognerei di avere un paese in cui un rappresentante dell'esercito, un eurodeputato, si esprime in questo modo, e mi riservo di scrivere al presidente Mattarella per chiedere, in quanto cittadina, se il futuro nazionale ha i requisiti per la legislazione italiana antifascista, visto che il dottore ci ha confermato che non sono affatto antifascisti. Vogliono fare l'AFD, vediamo se in Italia è possibile farlo.
3: Ionghi.
1: Sì, è chiaro, insomma, che la dottoressa Briganti ha le sue idee, ce l'ha con gli uomini, col patriarcato, si offende per qualunque cosa. Vabbè, lei dica la sua, e se vuole faccia il suo partito e vediamo quante persone la seguono. Detto questo, futuro nazionale va avanti per la sua strada, che è quella di finalmente ridare voce alla destra profonda e vasta che esiste in Italia e che non aveva voce da tempo.
3: Grisolia, perché, quanto la spaventa tutto questo? Quanto la spaventa tutto questo programma?
5: Ma guardi, per il momento, sa, il problema del fascismo non è l'ideologia in sé, è l'elemento di violenza contro il movimento dei lavoratori, il movimento degli studenti, gli altri movimenti e la sinistra.
1: È rimasta la rivoluzione bolscevica, Grisolia.
5: E hanno paura, esatto, hanno paura del fascismo.
1: Siete fascismo, i due ospiti sono del secolo scorso, del millennio scorso. Cosa c'entra il fascismo? Cosa c'entra il fatto che fascisti, comunisti,
5: Io
1: non sono fascista, ma non sono assolutamente antifascista. Perché quelle sono le radici culturali della destra italiana e dell'Italia.
3: Al millennio scorso,
5: in questo paese ci sono decine di milioni di persone che credono al messaggio di una persona che è vissuta 2000 anni fa. no? Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, per esempio. Cosa c'è di male a credere a un messaggio vecchio? Perché loro è possibile e noi no, che siamo comunisti, eccetera? A parte il fatto che, insomma, la realtà dimostra che la lotta antifascista dall'America Latina a tanti altri movimenti si sviluppa. Allora, io non credo che oggi ci sia il rischio di grandi elementi di massa di violenza fascista, tantomeno direi a oggi da Futuro Nazionale. Certo, il rischio c'è, perché se ci fosse una ripresa del movimento operaio potrebbe anche essere utilizzato in questo
1: senso. Non ci sono più gli operai, sta parlando di schemi novecenteschi, sta parlando di società novecentesche, di equilibri passati.
3: Va bene, io ringrazio intanto Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori.
5: Poi dice, anche il centro-sinistra da anni, e tutto nasce nel crogiolo degli anni Ottanta, che qualche scemotto di sinistra, Toni Negri, cioè in realtà, siccome non riusciva a convincere gli operai, ha detto che non esistevano più. Quando gli operai in Italia sono il 25% della popolazione italiana e gli impiegati sono sempre più sfruttati.
3: Grazie Franco Grisolia, grazie. Roberto Ionghi Lavarini, 10 secondi di conclusione.
1: Seguite il generale Vannacci, che cambierà gli schemi culturali e politici italiani. Siamo l'alternativa. Ionghi. Grazie Poletti, un saluto ai radioascoltatori e ai suoi due ospiti.
3: Briganti.
4: Io chiudo con una citazione.
3: Guarda che non t'aveva minacciato quell'ascoltatore.
4: No, diciamo,
3: devi ascoltare
4: bene. Non è stato molto carino.
3: Ma sai quante volte
4: dirlo,
3: a me dicono cambio canale perché ci sei tu?
4: Va bene. Comunque. Io lo rimporgo l'altra guancia, perché invece sono profondamente cattolica. Io chiudo con una citazione di Carlo Calenda, con cui sono in questo caso d'accordo. Vannacci è un pericolo nazionale, quindi vorrei che ci fossero persone a livello istituzionale che si dissociassero in modo evidente con le cose che abbiamo ascoltato, con le 140 pagine del programma.
3: Grazie Narita Briganti, bene.
4: Grazie a te sempre.
3: Bene, lo dico perché ho finito il programma stasera, perché siete stati difficili da gestire voi tre, ma noi torniamo domani naturalmente belli freschi dalle 17 alle 20 qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, e su Giornale Radio, la radio libera di informare, ringraziando il pubblico, invito a restare perché c'è il timone delle 20, tra poco.
6: Giornale Radio.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
3: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027. Il decreto però non specifica la data esatta. A novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
4: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
5: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del tribunale dei minorenni. Ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il podere di famiglia. La vittima è rimasta da sola. Ne aveva una porzione molto ampia. Il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici, e un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé, circostanza che farebbe scattare la premeditazione? Deporrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
2: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
7: Eccoci qua, sono le 20.06 di questo 15 di giugno, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20, pronti a partire a farvi compagnia fino alle 21 per concludere un'altra giornata insieme con le nostre dirette, iniziare una nuova settimana di snervante attesa per l'accordo annunciato, ma di cui sappiamo pochissimo, di Donald Trump, che nel frattempo è arrivato a Evian per il G7, ospite in qualche modo di Macron per il suo bilaterale. E un saluto a Lorenzo Cappadone che è con noi, con me in regia. I temi sono ovviamente legati soprattutto a questo scenario internazionale, ma parleremo anche, se ci sarà tempo, delle grandi questioni interne, che sono grandi solo per chi sa apprezzare l'ironia, visto che si parla soprattutto delle affermazioni deliranti del generale Vannacci sulla inesistenza del femminicidio, oppure dei pass antifascisti per partecipare agli appuntamenti culturali. Il premio si poteva anche tacere di giornata, lo vince il ministro Nordio, che dice per quanto riguarda il pass antifascista: ricordatevi che Mussolini firmò il codice penale, sì, firmò anche un qualcos'altro, diciamo, che invece si poteva forse risparmiare. Al di là di tutto ciò, ci sono ovviamente tanti altri temi. Vi porteremo anche in Svizzera nel finale di puntata. Si è tenuto uno stranissimo referendum in Svizzera nel weekend, cosa peraltro piuttosto usuale per i nostri vicini di casa elvetici, ma riguardava il famoso tetto massimo della popolazione. Vi racconteremo com'è andata, ma soprattutto che cosa davvero voleva significare. Per tutto il resto e per le vostre curiosità, apriamo anche ovviamente la nostra linea diretta su WhatsApp 334 11 11 622 e nel frattempo, mentre ci pensate, ripartiamo con la nostra musica. Primo pezzo di questa puntata, prima di rientrare in diretta per un po' di rassegna stampa, è di James Bay, si chiama Easy Distraction, e poi si parte davvero sul serio qui dal timone delle 20.

0: Allora rientriamo in diretta al timone delle 20. Possiamo anche ripartire dal mondiale di calcio in corso, praticamente mentre vi parliamo, per introdurre i temi di questa giornata, perché in realtà calcio e politica tendono a confondersi molto in queste ore. Intanto sul fronte puramente sportivo ha comunque del clamoroso il risultato della partita della Spagna, terminata pochi minuti fa 0-0 contro Capo Verde, arcipelago esordiente al mondiale, che con molta onestà molti di noi non saprebbero neppure piazzare sulla cartina geografica. Però poi questa sera alle 3 di notte, anzi quindi questa notte italiana, toccherà all'Iran, paese atteso dalla sfida con la Nuova Zelanda, ma soprattutto atteso da quella che sarà l'accoglienza per il match, ovviamente, ma soprattutto dal fatto che il presidente Donald Trump e il suo vice J.D. Vance avrebbero firmato telematicamente con il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf un memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti. Potrebbe essere un caso abbastanza unico, credo, di paese che si reca in territorio nemico ufficialmente per iniziare una manifestazione sportiva e magari qualche settimana dopo se ne torna a casa, che è scoppiata la pace. Venerdì dovrebbe essere il giorno in cui il piano verrà svelato, il giorno in cui riaprirà, sempre secondo Donald Trump, lo stretto di Hormuz, ma ci sono moltissimi punti oscuri. Chissà che qualcosa non possa venire fuori al vertice dei G7 che è iniziato, insomma, pochi minuti fa a Evian-les-Bains in Francia, dove Emmanuel Macron, nel ruolo di padrone di casa, ospita i leader delle principali economie avanzate del pianeta. Ovviamente è arrivato anche Donald Trump, che ha avuto subito un bilaterale con Macron, è arrivata anche la premier Giorgia Meloni e sono presenti anche i due rappresentanti dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen per la Commissione e anche il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, con loro anche il Premier britannico Keir Starmer e il Premier canadese Mark Carney, oltre che Lula, invitato al summit, Sanae Takaichi, Premier giapponese, e il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Questo il gruppo che si trova anche con l'eventuale proposta, che dovrebbe essere discussa proprio nel corso delle prossime ore, di una missione di volenterosi, ormai va di moda utilizzare questo aggettivo, ideata da Macron per dispiegare una piccola grande flotta europea e non solo verso Hormuz e garantirne non solo la riapertura ma anche il mantenimento dell'apertura, diciamo così. Non è la prima volta che Macron si lancia in queste missioni, diciamo così. I dettagli di quello che dovrebbe essere il piano del presidente francese ce li racconta nella sua copertina del giorno il nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. È iniziata finalmente la settimana degli esami di maturità, parola che dovrebbe avere sempre qualcosa da insegnare anche e soprattutto alle classi dirigenti europee. Alla vigilia del G7 di Evian, Emmanuel Macron ha rilasciato un'intervista al seguitissimo telegiornale delle 13 di TF1, dove se non altro ha tenuto a far sapere di avere ancora idee e spirito di iniziativa, che peraltro non gli sono mai mancati, nonostante il suo mandato si avvia a conclusione. Pur non avendo fatto sostanzialmente niente, a parte proporre cose, il presidente francese si è autoproclamato garante operativo degli accordi fra Stati Uniti e Iran. Faremo di tutto perché questo accordo diventi realtà e che la riapertura di Hormuz sia pacifica e duratura, ha detto a tal proposito. La priorità è riaprire. Abbiamo costruito con i britannici una missione, siamo sul campo e come noi gli italiani e gli olandesi. Siamo pronti ad agire rapidamente per inviare aerei, fregate, sminatori. Abbiamo anche la nostra portaerei, la Charles de Gaulle, che potrà essere dispiegata nei 2 o 3 giorni successivi alla firma. Questo l'annuncio del capo dell'Eliseo, che su una questione cruciale, e cioè la possibile imposizione di pedaggi al transito, rimane molto sul vago pur deplorando questa eventualità. Guideremo questa missione di stabilizzazione, ha anticipato Macron. Non è il caso di essere eccessivamente pessimisti. Quando i paesi europei hanno voluto inviare un segnale, come nel caso della missione Aspides nello stretto di Bab el-Mandeb, ci sono riusciti almeno parzialmente. Ma è forse fin troppo presto per parlare di una missione destinata a presidiare un accordo con molti punti scoperti, su cui l'unica garanzia è quella dell'incertezza. Sulla possibilità che la Charles de Gaulle, vera e propria punta di diamante della marina francese, possa presidiare Hormuz, Macron dice di non voler fare scenari da fiction, ma che la Francia è comunque pronta. Peccato che fino a conferma delle parti interessate e fino a ieri in conflitto, l'idea medesima di una missione sia una gigantesca finzione strategica in sé, necessaria probabilmente alle leadership europee, ma senza grandi sbocchi pratici. Una ragione in più, forse, per sperare che il G7 non dia prova del narcisismo diplomatico e della miopia che ha contraddistinto l'edizione canadese dello scorso anno, in cui nel pieno della prima ondata di attacchi americani e israeliani all'Iran, i membri dell'importante forum intergovernativo sottolineavano nel comunicato finale il diritto di Israele a difendersi e il cancelliere Merz attribuiva a Israele il lavoro sporco per conto della comunità internazionale. A te la linea, Francesco!
0: E allora grazie a Michele Ceci, da qui ripartiamo anche tra poco per capire davvero chi ha vinto, chi ha perso nell'accordo apparentemente già firmato tra Iran e Stati Uniti. Ripartiamo anche dalla musica sulle nostre frequenze, un altro pezzo da ascoltare insieme, poi apriamo anche i microfoni ovviamente ai nostri ospiti per capire qualcosa in più sullo scenario medio orientale. Arrivano i Foo Fighters, questa è Window.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire con la rassegna stampa internazionale e con l'analisi di questo accordo memorandum, chiamiamolo così, di cui ancora sappiamo pochissimo. Abbiamo davvero pochissimi dettagli sull'accordo perché non è stato reso pubblico un testo. È comunque, per quel che sappiamo, un accordo di massima che conferma il cessate il fuoco in vigore da aprile, ma che rimanda anche a future negoziazioni su alcune delle questioni più complesse. Su tutte, certamente lo stretto di Hormuz e la situazione legata al Libano. In collegamento con noi allora abbiamo Matteo Colombo, ricercatore presso l'ISPI e il The Klingendahl Institute di Utrecht, già corrispondente al Cairo di Mediaset. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera.
0: E dunque, insomma, molto difficile trarre conclusioni su un testo che appunto ancora non è stato diffuso, poi sarà il tempo, e ci auguriamo che non ne passi troppo, a rivelare quanto c'è all'interno di questo memorandum o quanto possa essere una mossa anche per prendere. Difficile trarre conclusioni su un testo che appunto ancora non è stato diffuso, poi sarà il tempo, e ci auguriamo che non ne passi troppo, a rivelare quanto c'è all'interno di questo memorandum o quanto possa essere una mossa anche per prendere, diciamo, ancora una volta del tempo. Certo, la questione dello stretto di Hormuz

0: insomma, che si possa transitare dallo stretto di Hormuz è un sollievo, diciamo, per tutti, visto il probabile già esistente aumento dell'inflazione che ci sarebbe nei prossimi mesi, ma di fatto i nodi non sono stati ancora trattati. Si è accordati, diciamo, a trattare il tema del nucleare, ovviamente è sul tavolo, e in gran parte dei temi, insomma, che c'erano precedentemente non sembra che appunto si vada verso una soluzione, ma c'è un'apertura di credito che comunque bisogna vedere poi se effettivamente si concretizzerà in qualcosa di diverso.
1: È chiaro che il Libano rimane la questione più spinosa, se vogliamo. Nel pomeriggio i mediatori pakistani e l'Iran avevano detto che sì, il Libano era incluso, diciamo, nel patto. Ovviamente parliamo della cessazione del conflitto. In serata funzionari dell'amministrazione americana invece hanno detto il contrario. Uno dei pochi punti su cui abbiamo delle certezze è che il governo israeliano non ha alcuna intenzione di abbandonare i territori che occupa attualmente in Libano, e questa rischia di diventare forse un'altra grande fonte di imbarazzo per il diritto internazionale. Insomma, difficile pensare che Israele tornerà indietro.
0: Sì, soprattutto difficile pensare che si vada verso una soluzione, perché poi il problema di fondo è che Israele vuole il disarmo di Hezbollah. Anche se ci fosse la volontà del governo libanese, è molto difficile, banalmente perché si rischierebbe davvero una guerra civile in quel paese. Quindi bisognerebbe poi capire effettivamente come si vuole, che soluzione politica ci possa essere, che può essere comunque qualcosa di accettabile per tutti. E poi ci sono due temi in Libano: da una parte alcuni alleati di Netanyahu che di fatto vorrebbero, tra virgolette, espandere Israele, quindi c'è quel tipo di pulsione all'interno della sua maggioranza, e chi invece vorrebbe magari, diciamo, andare verso una soluzione di terra in cambio di pace, quindi effettivamente un ritiro, anche perché un'occupazione di lungo termine del Libano per Israele sarebbe davvero, davvero molto difficile anche come costi umani, lo vediamo già in questo periodo. Però resta il tema che effettivamente il disarmo di Hezbollah è qualcosa che difficilmente potrebbe essere fatto sia dagli israeliani, per i costi che dicevamo, ma anche dallo stesso governo libanese. Quindi una qualche trattativa, un qualche accordo, se effettivamente si vuole arrivare a quello, va fatto offrendo qualcosa in cambio, ma è un'integrazione insomma, nelle forze armate o quant'altro di Hezbollah, che può essere l'unica cosa che effettivamente potrebbe funzionare, purtroppo.
1: È chiaro, ci dobbiamo aspettare, credo, non solo da venerdì in poi, ma già dalle prossime ore, che sia Donald Trump sia, come dire, sul fronte iraniano si andrà dicendo che questo è un accordo che rappresenta una vittoria per l'una o per l'altra parte. Certo, non è un'impresa facile quella del presidente americano rivendicare una vittoria. C'è, cioè, il rischio, come dire, di pagare in qualche modo, visto che pare verranno tolte delle sanzioni, una specie di obolo all'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz, che, ricordiamolo, era aperto prima che Donald Trump intervenisse.
0: Sì, e poi un altro particolare di cui secondo me non si è sottolineato abbastanza è che nell'accordo si parla di sospensione del tra virgolette, pedaggio che in questo momento viene
1: Sì.
0: pagato, quindi quasi a dire che comunque in futuro potrebbe esserci una qualche forma di governance con l'Oman, non soltanto da parte iraniana. Quindi davvero bisogna capire lì quale sia il tema. Da quello che trapela, l'Iran avrebbe promesso appunto di sospendere il programma nucleare per 10, 15, forse anche 20 anni, che potrebbe essere quello che Trump rivendica dal suo punto di vista, ma effettivamente poi bisogna capire anche lì cosa vuol dire sospendere, perché un conto è sospendere l'arricchimento, un conto è sospendere il programma nucleare. Anche lì, come spesso accade in questi accordi, sono poi i dettagli che fanno davvero la differenza, e ancora sappiamo effettivamente troppo poco. È comunque, come dicevo, una tregua positiva, e diciamo, se ne sentiva, tra virgolette, il bisogno anche a livello economico, quindi insomma, speriamo che effettivamente segua qualcosa di più concreto.
1: Chiudiamo facendo una considerazione forse un po' amara. Il regime a questo punto, lo si può dire, ma l'abbiamo già detto, ha retto bene, forse anche oltre le aspettative dello stesso Donald Trump. Il popolo iraniano, di cui tanto si parlava all'inizio del conflitto, che era sceso in piazza, verrà un'altra volta dimenticato?
0: Purtroppo diciamo che si era parlato di cambio di regime e questo effettivamente non è avvenuto. Si rischia davvero di avere un regime ancora più repressivo da quel punto di vista, quindi a discapito davvero del popolo iraniano. È sicuramente un regime che, insomma, più debole.

0: punto di vista delle forze armate tradizionali, perché militare, comunque da quel punto di vista qualche duro colpo l'hanno subito, che però questo non vuol dire che sia meno repressivo, perché poi la repressione si fa con i soldati e non insomma con i caccia o con le navi che sono state effettivamente messe fuori gioco. Quindi da quel punto di vista il rischio è che sia un regime ancora più chiuso e ancora più repressivo, quindi purtroppo da quel punto di vista effettivamente il popolo è più povero, ovviamente da un certo punto di vista il regime, il popolo iraniano rischia di subire, perché poi se qualche vantaggio economico ci sarà, andrà nei confronti soprattutto per l'elite, che è quella che potrebbe poi beneficiare un po' dalla situazione attuale.
1: Chiaro, o quel che ne rimane, diciamo, di questa elite. Sì. Grazie a Matteo Colombo per essere stato con noi, è una buona serata. Era doveroso, come dire, chiudere su questo tema, per ricordarvi che quando iniziò questo conflitto, ormai sembra veramente una vita fa, alcuni anche nel nostro paese si erano prodigati nel dire, insomma, che Donald Trump era lì per salvare il popolo iraniano, che purtroppo continua a vivere una repressione delle libertà clamorosa, evidente, ma è risultato evidente fin dalle prime ore, diciamo, del conflitto, che non era così. Vedremo comunque cosa conterrà questo memorandum. Ci fermiamo adesso per qualche istante, ma tra poco torniamo anche sul tema. Ovviamente è un tema che non può lasciare indifferente anche la politica italiana, e andremo anche su questo ovviamente tra qualche minuto. Rimanete con noi, una breve sosta qui al timone e poi rientriamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, locali annuvolamenti solo su Alpi, Prealpi e al sud, buona altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella notte. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 32 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Lorenzo Cappadone. E allora avanti insieme fino alle 21, riprendiamo immediatamente il filo con la questione sull'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, perché sta parlando in questi minuti in conferenza stampa il premier israeliano Netanyahu, che ha detto abbiamo ottenuto l'eliminazione di una minaccia esistenziale e imminente nei nostri confronti, abbiamo eseguito, rivendica, con i nostri alleati americani il più grande attacco aereo della storia di Israele, abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, abbiamo decimato la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari, comandanti che massacravano la propria popolazione, abbiamo inflitto danni per milioni di miliardi di dollari. Sono parole che insomma sembrano davvero trarre quasi una conclusione da questo conflitto, che certamente ha ancora una volta dimostrato la supremazia militare di Israele, e ancora una volta però ha mostrato tutti i limiti del diritto internazionale, appunto, degli enti che dovrebbero applicarlo nel riuscire a dire stop, diciamo, a Netanyahu, augurandoci che quantomeno ci sia riuscito Donald Trump in queste ore a modo suo, diciamo così, perché l'Europa in particolare, e lo abbiamo detto più volte, non ha toccato palla, anche perché spesso si intestardisce su questioni che non portano da nessuna parte, e in questo noi italiani non siamo assolutamente in seconda linea. Il grande tema del giorno è il patentino antifascista, più libri più liberi, e oggi a gettare benzina sul fuoco il ministro della giustizia, ebbene sì, Carlo Nordio, che dice forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini. È bene, come dire, che Nordio si informi anche, se non lo sa, sulle altre firme di Mussolini che sono state altrettanto importanti per la storia del Novecento, e che se non ci fossero state forse avrebbero raccontato una storia diversa per il nostro paese. Poi è bene ricordare, come dire, a chiusura di un discorso sul quale ci saremmo volentieri evitati di impelagarci, il tema dell'antifascismo è un tema relativo alla legalità, per cui chiedere di essere antifascista per presentarsi a un evento pubblico è un po' come chiedere sostanzialmente di non presentarsi armati di un mitragliatore, o di non presentarsi trasportando un quintale di cocaina. Insomma, si può essere d'accordo se sia giusto o meno, ma al momento la Costituzione dice che essere fascisti è un reato, e quindi avere una sorta di patentino antifascista significa come avere la patente, ecco, non scaduta, quando ci si mette alla guida, però insomma anche sul tema della guida e di come bisogna guidare, ecco, per non mettersi in difficoltà se stessi e gli altri. Il governo e la maggioranza potrebbero avere qualche difficoltà nel rispondere. Torniamo su temi molto più seri tra poco, perché torniamo sull'accordo di pace per capire anche cosa ne pensa la politica italiana. Peraltro Giorgia Meloni in queste ore è a Evian al G7, sicuramente si parlerà molto di questo, anche perché i leader europei hanno ben pensato di togliere dal calendario della discussione il tema del cambiamento climatico, proprio per fare un favore insomma a Donald Trump. Siamo al negazionismo anche ai livelli più alti. Ripartiamo intanto dalla musica, e allora sotto con i Red Hot Chili Peppers, un pezzo che sa molto di estate e si chiama Danny California. Poi rientriamo insieme con la pagina politica.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire ancora insieme qui al timone delle 20. Apriamo la pagina politica, che però è riflesso ovviamente dello scenario internazionale piuttosto frizzante, diciamo così, di questo inizio di settimana. Un altro aggiornamento della conferenza stampa molto importante di Netanyahu, che ha annunciato che si ricandiderà alle elezioni, che intende vincere. Dice: i miei rapporti con Trump sono quelli di due partner di lunga data e ogni tanto ci sono divergenze. Chi pensa che si possa non prendere in considerazione quello che dice il nostro alleato americano sbaglia, ma alla mia guida ho dimostrato di aver portato Israele alla sua posizione di forza attuale, dice Netanyahu, che ignora il fatto che teoricamente per legge non potrebbe ricandidarsi, ma come dire, il fatto che ogni tanto Israele si prenda qualche libertà, ecco, sul rispetto del diritto è stato abbastanza appurato. Per la pagina politica, in collegamento con noi, l'onorevole Gian Giacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Esteri alla Camera. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Insomma, si respira e sicuramente Giorgio Meloni avrà modo di vederlo quasi praticamente con i propri occhi, un'atmosfera di attesa, soprattutto nel cercare di capire se sarà l'ennesimo bluff questo memorandum, che però sembra firmato ormai tra gli Stati Uniti e l'Iran, e poi sarà il tempo, insomma, di cercare di capire come mantenerlo o eventualmente anche come migliorarlo. Perché no? Intanto le chiedo: l'Europa e l'Italia di conseguenza sono pronte finalmente a giocare un ruolo? Perché ce lo dobbiamo dire, insomma, in questa lunghissima trattativa che spesso è stata fatta più con i missili che con le parole, l'Europa purtroppo, per fortuna, non ha toccato palla fin qui.
1: Ma è chiaro, vero, c'è da dire che l'Europa è rimasta fuori sin dall'inizio da un conflitto che è stato condannato, io credo, in un qualche modo unilateralmente, sia per quanto riguarda l'attacco voluto da Israele e dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, e ovviamente anche nei confronti dell'Iran, che comunque viene ritenuta giustamente da parte europea e anche da parte italiana una brutale dittatura, un regime teocratico che ancora oggi uccide decine di migliaia di persone ogni anno. Questo ovviamente non possiamo dimenticarlo. Non potevamo avere un ruolo di paciere in questa fase, in questo momento, lo hanno avuto altri paesi che ormai hanno posizioni sempre più determinanti nello scenario geopolitico mondiale, penso al Pakistan, penso al Qatar, e ovviamente ben venga, però sotto un certo aspetto, che la firma in un qualche modo avvenga non all'interno dell'Unione Europea, ma comunque all'interno del continente europeo, visto che dovrebbe essere addirittura d'arrivo nella giornata di venerdì proprio a Ginevra. E quindi stiamo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni. Dopodiché, in una fase di pace, sicuramente l'Europa e anche l'Italia potrà giocare un ruolo determinante. Il Presidente del Consiglio Meloni lo ha già annunciato nelle scorse ore: ci sarà un eventuale dibattito parlamentare per capire quali saranno le regole di ingaggio anche dal punto di vista politico, ma sono fortemente convinto che l'Italia non mancherà di partecipare ad una forza di ricostruzione della zona.
0: Resterà, come dire, il dilemma, poi ci sarà tempo per interrogarsi su questo, però se qualcosa sia cambiato ormai in maniera, come dire, non più ricostruibile nei nostri rapporti, nostri intendo ovviamente italiani, con Israele o con gli Stati Uniti. Insomma, sono volate parole grossissime tra il governo israeliano, alcuni esponenti in particolare, e l'Italia, ma anche Trump non ci ha mai risparmiato, insomma, attacchi molto duri, unitamente invece a gesti come quello della flottiglia, insomma, che sono andati direttamente a colpire i nostri cittadini. Insomma, potrebbe sembrare parecchio ipocrita tornare a una situazione di eravamo vecchi amici e continuiamo ad esserlo, oppure bisogna necessariamente, come dire, tapparsi il naso e andare avanti?
1: Guardi, la politica estera, la geopolitica, è fatta anche ogni tanto di gesti, deve essere anche fatta con un po' di concretezza, cercando di capire quello che è l'interesse nazionale. Bisogna sempre cercare di porre quello davanti a tutto. L'Italia ha fatto molto bene dal mio punto di vista, lo ha fatto il ministro Crosetto nei primi giorni del conflitto, a dire che noi non riconoscevamo questa guerra, che la ritenevamo fuori dal contesto internazionale, e lo ha fatto ancora altrettanto bene quando il ministro Tajani, il vice premier, qualche giorno fa ha respinto al mittente, al governo israeliano, alcune accuse che sono state inaccettabili dal nostro punto di vista, perché riteniamo che l'Italia debba avere la schiena dritta sempre, a maggior ragione la debba avere quando si discute con quelli che sono comunque alleati e che noi riteniamo amici. Se gli amici però in con modo diverso si comportano, è normale ed è doveroso da parte nostra rispondere a tono. Dopodiché, come ho detto inizialmente, abbiamo sempre cercato di mantenere una posizione, soprattutto mi riferisco agli Stati Uniti, di pontiere tra Europa e America. Lo lo ha fatto e lo sta facendo anche in queste ore il ministro Crosetto, che ha un importante incontro con la controparte americana per capire quale sarà il futuro della difesa dell'Alleanza Atlantica, che è un'alleanza in cui comunque noi continuiamo a credere e che riteniamo forse anche essere l'unica possibile in una fase così delicata come quella che stiamo vivendo. Quindi bene anche in questo caso il dialogo portato avanti da parte del governo e cercando di mantenere un canale di dialogo e di possibile pace con gli Stati Uniti e con Israele, senza però assolutamente dimenticare che, come ho detto inizialmente, siamo un paese con la schiena dritta e quindi davanti a certe affermazioni non possiamo di certo tacere.
0: Visto che ha toccato il tema della NATO, che ovviamente è fondamentale, insomma, Donald Trump va anche un po' a periodi e sicuramente non è però stato felice del fatto che la NATO o i paesi, diciamo, alleati non siano intervenuti in questo conflitto, detto che non erano tenuti a farlo e avevano chiarito fin da subito che non l'avrebbero fatto, ma come dire, non lo deve dire a me, lo deve dire a Donald Trump. Ha paura, come dire, di qualche ritorsione. È un presidente che ha un modo tutto suo di gestire le relazioni internazionali, ricordiamo il caso della Groenlandia, insomma, potrebbe tornare.
1: Io credo che Donald Trump, lo dicono in tanti e condivido questa analisi, bisogna giudicarlo per quello che fa e poi non per quello che dice. La Groenlandia sembrava prossima ad una conquista che fortunatamente dal nostro punto di vista non doveva esserci e ad oggi non c'è mai stata. Donald Trump è quello che voleva rompere l'alleanza atlantica con l'Europa e non è avvenuto. Donald Trump è quello che non credeva più nei vertici internazionali, cosa che qualche volta ha anche fatto dimostrandolo, che però invece è atterrato poche ore fa in Svizzera per poi recarsi, insomma, in Francia a partecipare al G7, un G7 che fino a qualche ora fa sembrava che fosse destinato soltanto ad un suo collegamento, videocollegamento, e non ad una sua presenza fisica. Questo lo dico perché io sono poi convinto che Donald Trump, che l'amministrazione americana, anche questa agisca con pragmaticità e quindi davanti a tutto quello che sta succedendo e che sta avvenendo in questo momento sa che comunque l'Europa, l'Italia, la Francia, la Germania sono comunque alleati naturali e sono quelli con cui bisogna continuare a dialogare, e quindi anche davanti a quello che sta succedendo a livello internazionale, alle tantissime tensioni, perché di tensioni non ce ne sono soltanto purtroppo in Medio Oriente, credo che comunque poi dopo l'ombrello della NATO e dell'Alleanza Atlantica sia forse ancora l'ombrello migliore sotto cui stare anche sul lato statunitense.
0: Insomma, è la dimostrazione che la pace intanto bisogna raggiungerla e ci auguriamo che sia stato fatto, e poi bisogna mantenerla, e questo è ancora più difficile. L'Europa può davvero giocare un ruolo determinante in tal senso. Io ringrazio l'onorevole Gian Giacomo Calovini per essere stato con noi, grazie e una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie ancora. Questa era la nostra pagina politica. Ovviamente il grande tema di questa giornata è il memorandum d'intesa. Continueremo a darvi aggiornamenti mano a mano che arrivano, insomma, in tal senso ci auguriamo possano andare però nella direzione che in qualche modo oggi abbiamo provato a descrivere. Sappiamo che è un conflitto che ci ha abituato a colpi di scena e dietro front inaspettati, e questo lo diciamo chiaramente non con l'augurio che possa accadere, ma con la consapevolezza che potrebbe farlo. Tra poco cambiamo totalmente argomento e capiamo qualcosa in più di questo strano referendum che si è tenuto in Svizzera nel fine settimana. Può davvero un paese decidere per volontà popolare, per carità, di mettere un tetto al numero massimo dei suoi abitanti? Ce lo chiediamo e proviamo a rispondere tra poco. Ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, è un pezzo di Sam Fender, si chiama Arm's Length, poi il finale del timone delle 20, allora rimanete con noi, ultima sosta musicale.

0: Allora, eccoci per il finale di questa puntata del Timone delle 20. Alcuni di voi lo sapranno, gli elettori svizzeri hanno respinto nel fine settimana alle urne l'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'Unione Democratica di Centro per limitare la crescita demografica del paese. Il testo bocciato dal 55% dei votanti, per un voto che ha diviso almeno geograficamente in maniera piuttosto netta il paese, contrario diciamo il voto della Svizzera francese dei principali centri urbani, mentre in diversi cantoni della Svizzera tedesca e in Ticino i favorevoli risultano in vantaggio. Si tratta però di un'iniziativa quantomeno insolita per il tipo di domanda diciamo che rivolgeva alla popolazione, ma soprattutto per capire, ma rimane a questo punto una domanda puramente di curiosità, come si sarebbe fatto poi a evitare di raggiungere il tetto da 10 milioni di residenti. In collegamento con noi Generoso Chiaradonna, caporedattore economia al Corriere del Ticino. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Credo, come dire, che sia necessario, prima magari di un'analisi su come hanno votato gli svizzeri, capire effettivamente qual era il contenuto però di questa iniziativa piuttosto insolita anche per un paese, come dire, che fa ampio uso del referendum come strumento, ecco, di legittimazione.
1: Certo, noi siamo abituati a votare su qualunque cosa. Abbiamo votato anche un'iniziativa popolare per evitare di tagliare le corna alle mucche qualche anno fa, quindi sì. Siamo abituati ai quesiti più strani. Questa ultima, quella di domenica scorsa, di ieri, mirava ad una sola cosa: disdire gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea, in particolare l'accordo sulla libera circolazione, perché la Svizzera, come altri paesi in Europa e altri paesi occidentali, vive una situazione di inverno demografico, di calo demografico, di saldo naturale della popolazione, e la popolazione aumenta solo grazie all'immigrazione. In questo caso la nostra immigrazione è prevalentemente un'immigrazione continentale europea, quindi da Francia, Italia e Germania, insomma dai paesi che ci circondano prevalentemente. Quindi voleva l'obiettivo era quella di della Swiss exit, per dire, come una sorta di Brexit alla Svizzera.
0: E quindi è un voto, immagino, anche particolarmente politicizzato, detto che molto però appunto rimanevano forse molti dubbi poi su come fare effettivamente, al di là di interrompere questi rapporti, anche fissare un numero, ecco, questo è sembrato un aspetto abbastanza curioso.
1: Fissare un numero si sarebbe applicato limitando l'immigrazione ad un adesso il saldo migratorio di circa 40.000 persone l'anno, quindi la Svizzera cresce di 40.000 persone l'anno dall'immigrazione, lo si sarebbe dimezzato o fino ad azzerarlo per i prossimi anni se si fosse raggiunto a partire da 9 milioni e mezzo di abitanti. Oggi siamo a 9 milioni e 100.000, quindi nel giro di 10 anni sarebbero scattate queste misure di contenimento dell'immigrazione. E la proposta è molto politica. Il partito che l'ha proposto è l'UDC, nonostante in italiano sia Unione Democratica di Centro, in realtà è un partito di destra con venature molto populiste.
0: Si era, diciamo, in parte intuito. Sei sorpreso dall'esito, che appunto guardando la mappa dei cantoni è piuttosto divisivo geografici?
1: Non sono sorpreso, non è la prima volta che nella storia della Confederazione Svizzera, della Confederazione Elvetica, si vota su un tema che riguarda l'immigrazione. Si è iniziato negli anni 70, nel 1970 si votò l'iniziativa Schwarzenbach, che mirava a dimezzare la popolazione, diciamo, non svizzera, quindi straniera in Svizzera, e all'epoca erano oggetto di questa iniziativa erano gli immigrati italiani, che numerosi sono arrivati in Svizzera tra gli anni 50 e gli anni 70. Venne bocciata, la discussione all'epoca fu molto accesa, poi negli anni ce ne sono state altre con altre colorature, ma l'obiettivo era sempre quello, sempre promossa da ambienti di destra, nazionalisti, sì, e comunque velatamente razzisti, comunque sempre con
0: xenofobi,
1: con il doppio petto ben messo, insomma, però molto corretti e cordiali, però il significato
0: certo, molto svizzero, diciamo, se mi permetti la battuta, nel Ticino però insomma
1: I favorevoli a questa iniziativa sono stati pochissimi, è passato per il 50,6%. Normalmente su questi temi qui il Ticino vota con la parte più conservatrice della Svizzera. In passato sugli accordi bilaterali il Ticino ha votato per il no al 68%, questa volta al 50,6%, quindi vuol dire che magari ha sorpreso che determinati temi, appunto sugli stranieri, abbiano attecchito meno rispetto al passato. E anche prima dicevi nella Svizzera tedesca, anche lì in Svizzera tedesca dipende quale Svizzera tedesca, sì, ci sono i cantoni, diciamo così, i cosiddetti primitivi, gli Urschweiz, i cantoni della Svizzera originaria, che sono rurali, poco abitati e hanno un peso specifico, che appunto sono pochi abitati, ma Zurigo, che è un grande cantone molto urbanizzato, ha votato contro, Lucerna ha votato contro, Basilea ha votato contro, tutta la parte francofona da Losanna a Ginevra ha votato contro, anche il cantone dei Grigioni ha votato contro, che ha una situazione, diciamo così, migratoria simile a quella ticinese, però non è stata accettata. Quindi io temo, ma non temo, sarà così, che se ne si voterà ancora su temi analoghi. L'UDC ad esempio ha già promosso, è già messo in calendario dal Consiglio federale, dal governo, la prossima votazione di settembre, che sarà sulla sovranità dei confini, quindi anche qui una richiesta di proteggere i confini nazionali in modo più forte, più marcato,
0: più serrato, diciamo, più trampiano, si potrebbe
1: più trampiano, esatto.
0: Questa è una battuta che faccio io, però insomma moda.
1: La moda è quella, insomma, ma anche chiaro. Lì si mira a cosa? Si mira a disdire l'accordo di Schengen. La Svizzera fa parte di Schengen, quindi di rompere
0: noi italiani, questo chiaro. Vedremo che cosa accadrà. Intanto era giusto, come dire, fare un po' di chiarezza intorno a questo voto che in Italia ha suscitato un po' di curiosità. Grazie a generoso Chiara Donna del Corriere del Ticino per essere stato con noi questa sera. Siamo veramente in fondo. Io ringrazio Lorenzo Cappadone in regia. Da domani per 2 giorni sarò sostituito al timone delle 20, che però torna ovviamente domani da Paolo Sergio. E ringrazio però anche Michele Ceci, ovviamente in redazione. Vi ricordo, insomma, della nostra programmazione, che non vi abbandona mai. Da Francesco Massardo è tutto, passate una buona serata e passatela qui con noi su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto. Il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche di sicurezza. Si parla almeno di 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano, 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. La guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. Questo è il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, con i partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni, serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. In Italia, per la cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano va verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linee dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. In chiusura al calcio, il Milan ha scelto Ruben Amorim per il dopo Allegri. Secondo i media portoghesi, il club rossonero e l'allenatore hanno trovato l'intesa per un contratto di 2 anni, con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati alla conquista di titoli, alla qualificazione in Champions League. Amorim, ex Sporting United, potrebbe essere a Milano domani per mettere la firma sul contratto dopo 20 giorni dall'addio del tecnico livornese. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
10: La malattia diverticolare oggi rappresenta una delle condizioni più frequenti nel mondo occidentale, una patologia che interessa una fetta sempre più ampia della popolazione, specialmente con l'avanzare dell'età. Parliamo di uno spettro di condizioni che va dalla semplice presenza di diverticoli fino a stati infiammatori più severi, noti come diverticolite. La malattia, nella maggior parte dei casi, resta silenziosa per anni, senza dare segnali evidenti, fino a quando improvvisamente cambia volto e diventa dolore, infiammazione e complicanza. Capire quando preoccuparsi davvero, riconoscere i sintomi, distinguere le fasi della malattia e soprattutto sapere come gestirla nella vita quotidiana diventa quindi fondamentale. Informarsi correttamente significa trasformare la consapevolezza in prevenzione, imparando a gestire la propria quotidianità attraverso scelte alimentari consapevoli e un monitoraggio attento dei sintomi. Se volete interagire con il nostro prossimo ospite su questo tema, Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group, potete mandarci un WhatsApp al 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: La diverticolosi è una condizione anatomica estremamente comune, spesso legata all'età, ma diventa malattia solo quando iniziano a manifestarsi i sintomi. La maggior parte delle persone convive con la diverticolosi senza saperlo, perché nella fase iniziale non dà sintomi. Il quadro cambia quando compare l'infiammazione. È lì che si entra nella diverticolite, con dolore, disturbi intestinali e, nei casi più complessi, complicanze. Buon pomeriggio, professor Giovanni Brandimarte, docente presso il Consorzio Universitario Humanitas e gastroenterologo presso il Nomentano Group. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ci spiega, professor Brandimarte, cosa sono esattamente i diverticoli?
1: I diverticoli sono delle estroflessioni, come delle sacchette, delle piccole erniazioni che si formano nel colon, principalmente diciamo nel colon di sinistra, raramente nel colon di destra. Sono, come ha detto bene lei, sono molto comuni. Consideriamo che il 60% della popolazione over 60 ha i diverticoli, e fortunatamente nella maggior parte dei casi è del tutto asintomatico. La diagnosi viene spesso fatta attraverso una colonoscopia, ma fatta per altri motivi, per lo screening del tumore colorettale, per delle perdite di sangue e così via. Per cui, diciamo, è spesso la diagnosi occasionale. E come giustamente ha detto lei, si parla di diverticolosi quando non ci sono i sintomi e di malattia diverticolare quando ci sono i sintomi.
0: E quando avviene il passaggio? Per quali motivi?
1: Il passaggio può essere legato a tanti fattori. Prima di tutto l'alterazione del microbiota intestinale. Si è visto che alcuni batteri tipo la Kermansia sono in eccesso nei pazienti che hanno i sintomi. Possono essere legati, visto che è una patologia della popolazione della terza età, all'assunzione di antinfiammatori che spesso vengono utilizzati per dolori osteoarticolari. Lo stile di vita è importante: una dieta non equilibrata, molto spostata verso la carne, verso i carboidrati, con un scarso contenuto di fibre, sicuramente predispone all'insorgenza dei sintomi.
0: Anche la stitichezza cronica può essere considerata fra le cause?
1: Allora, la stitichezza cronica può essere una delle cause, in quanto aumenta la pressione all'interno del colon, per cui se c'è una predisposizione a formare diverticoli, l'aumento della pressione tende a far sfiancare un pochettino le pareti. Però, per esempio, ci sono alcuni studi dove non è stato dimostrato che proprio la stitichezza cronica sia una delle cause principali della comparsa di sintomi. Sicuramente la stasi fecale altera il microbiota intestinale, per cui può essere causa di infiammazione.
0: Esiste una componente ereditaria o quantomeno una familiarità?
1: Sì, cioè ci sono studi fatti specialmente da, in Lituania, da un collega, Kuciskas si chiama, dove hanno studiato la genetica di questi pazienti, e c'è all'interno della famiglia una componente ereditaria, perché una delle altre altre cause della comparsa di articoli può essere legata a un alterato metabolismo del collagene colico, per cui ci può essere una componente ereditaria.
0: Dove si localizza il dolore? Quali sono le caratteristiche? Qual è il sintomo che non dovremmo mai ignorare?
1: Allora, qui si apre una grande parentesi, perché spesso i sintomi sono simili a quelli del colon irritabile, ma hanno delle caratteristiche diverse. Mentre nella malattia diverticolare il dolore è, diciamo, in fossa iliaca sinistra, cioè dall'altra parte di dove c'è l'appendice, ed è localizzato lì ed è un'intensità medio-severa, nella colonna irritabile il dolore è più diffuso. In più può essere accompagnato da meteorismo, diarrea o da stitichezza. La differenza tra le due entità la fa un esame delle feci, la calprotettina fecale, che è un marcatore dell'infiammazione. nel colon irritabile non è mai quasi mai positiva la calprotettina, mentre è quasi sempre positiva nella malattia diverticolare non complicata, la diverticolite. Per cui un po' i sintomi ci possono aiutare, la visita medica, però, sì. E poi la calprotettina fecale è fondamentale. Ora anche l'ecografia, ci sono apparecchiature ecografiche diverse, si fa sempre di più l'ecografia del colon, per cui un bravo ecografista può identificare con l'ecografia i diverticoli.
0: Per esempio, la presenza di febbre ci racconta qualcosa in questo caso? È presente quando c'è un'infiammazione in corso?
1: Allora, qui dipende che tipo di infiammazione. Allora, se noi abbiamo una malattia diverticolare sintomatica non complicata, il mal di pancia, non c'è febbre. Laddove c'è la febbre si incomincia a parlare di diverticolite, per cui è un segno d'allarme. Se uno ha il dolore in quel punto dell'addome con una febbre e il dolore intenso, si può pensare che il paziente possa avere una diverticolite. Qui la febbre ci porta sempre sulle condizioni più severe, la diverticolite che può essere complicata o non complicata.
0: Scrive un nostro ascoltatore: Ezio, mi hanno diagnosticato una diverticolite, ma leggendo online mi sono spaventato perché i sintomi sembrano simili al morbo di Crohn. Come si distinguono queste due malattie?
1: Allora, queste due malattie si distinguono principalmente nella localizzazione, perché il morbo di Crohn fa male nella parte opposta di solito. Il morbo di Crohn coinvolge l'ileo terminale, per cui il dolore è nella parte opposta a quella dove si infiammano i diverticoli. Sono rare le diverticoliti, diciamo, a destra. Si può spaventare, ma perché la diverticolite deve essere trattata con antibiotici, spesso e volentieri, a volte anche con il ricovero ospedaliero. Per cui dire: ho la diverticolite, vado su internet, guardo.
0: È sempre rischioso.
1: È sempre rischioso.
0: È sempre molto rischioso. Molto.
1: Mi pare vedere molto rischioso. Il dottor Google
0: è sempre. È vero. Senta, professore, complicanze. Quali sono le complicanze più frequenti della diverticolite?
1: Allora, le complicanze nell'aspetto benigno possono essere una stenosi o una rigidità del sigma dovuto a una fogosi cronica dei diverticoli. La complicanza vera è quella che si ha nella malattia diverticolare complicata, cioè la perforazioni intestinali, ascessi, fistole, che necessitano spesso e volentieri un intervento chirurgico anche d'urgenza.
0: Va bene, professor Brandimarte, ci fermiamo per qualche istante, facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo a parlare di diverticolite col professor Giovanni Brandimarte.

0: per anni la diverticolite è stata trattata in modo, diciamo, piuttosto standard. Oggi la gestione della malattia si è evoluta, non si parla più di cosa non mangiare, ma di una strategia integrata che combina farmaci, idratazione e una rieducazione del sistema digerente. L'obiettivo non è solo curare l'episodio acuto, ma ridurre il rischio di recidive e permettere a chi ne soffre di mantenere una buona qualità di vita. Dico bene, professor Giovanni Brandimarte?
1: Dice benissimo. La prima cosa che vorrei dire è sfatare un mito. I semi e i semini non fanno assolutamente male ai diverticoli. Per cui spesso i pazienti con i diverticoli tolgono con la pinzetta i semini dal kiwi, dei pomodori. Questo è inutile farlo. Ci sono degli studi che hanno addirittura dimostrato che mangiare nocciole e noccioline faccia bene al colon. Perché
0: anche
1: hanno
0: tutte le fibre, no? Anche tutte le fibre,
1: certo.
0: Tutto quello che concerne le fibre.
1: Poi bisogna parlare di malattia diverticolare o di verticolite. La diverticolite è un evento acuto che va quasi sempre ospedalizzato. Poi c'è la malattia diverticolare, quella che è molto più frequente, dove sicuramente un comportamento alimentare equilibrato, l'abbiamo già detto prima, con delle fibre, minor consumo di carne e di carboidrati, aiuta sicuramente ad equilibrare l'ecosistema del colon. E in più ci sono anche delle possibilità anche terapeutiche. Il mito della terapia antibiotica cronica, anche quello è stato sfatato. Adesso sono state da poco pubblicate delle linee guida, diciamo, prodotte dal nostro gruppo, sono internazionali, dove si è definito appunto questo, che una terapia per prevenire il primo episodio di diverticolite non è ben chiara. Ci sono tante opzioni e bisogna più che altro, secondo me, valutare sia i sintomi e sia il valore della calprotettina. Per poter prevenire il secondo o terzo episodio, sicuramente la mesalazina sta prendendo piede come terapia cronica per prevenire la diverticolite. Però è anche l'attività fisica importantissima.
0: Ah, ci arriviamo all'attività fisica, anche perché è arrivato il messaggio di un ascoltatore che parla proprio di questo. E invece, professore, che ruolo hanno i probiotici nella gestione della malattia?
1: Allora, secondo me è un ruolo fondamentale, perché la disbiosi c'è e la disbiosi causa infiammazione. E in questo caso però probiotico è un termine molto vago. I probiotici devono essere considerati come dei farmaci, se servono a curare o a controllare i sintomi. Per cui ci sono alcuni probiotici che hanno un'azione antinfiammatoria, che possono essere utilizzati e che hanno dato degli ottimi risultati nel controllare i sintomi e anche la calprotettina fecale, e spesso anche sono associati a dei prebiotici o dei postbiotici, perché antinfiammatoria, che possono essere utilizzati e che hanno dato degli ottimi risultati nel controllare i sintomi e anche la calprotettina fecale, e spesso anche sono associati a dei prebiotici o dei postbiotici, perché il concetto è quello di agire

0: palestra e sollevamento pesi da anni, gli sforzi intensi e gli allenamenti pesanti possono peggiorare la situazione o favorire le recidive. Quindi sport, no, sì o no? E che tipo di sport?
1: Allora, lo sport sicuramente sì, perché sì, lo sport aiuta, perché fa parte dell'attività sportiva anche della prevenzione. La vita sedentaria non aiuta, anche perché lo sport attiva anche la motilità intestinale, cioè è anche una terapia per la stitichezza, volendo.
0: Sì, sì.
1: E lo sport estremo in generale fa sempre male, cioè non è che fa benissimo,
0: certo,
1: però non va ad influire sui divertigoli e non dovrebbe peggiorare la divertigolite. Se poi però uno insieme allo sport intenso ci mette anche prodotti proteici e così via, esagera anche su questo, poi quello potrebbe anche
0: questo non va bene.
1: Non va bene comunque in generale,
0: no,
1: secondo me.
0: Certo, ecco, certo, infatti. Una terapia di mantenimento nel tempo, quale potrebbe essere o qual è? Cosa suggerisci?
1: Allora, la terapia, io inizierei di solito dei buoni nutraceutici che hanno dimostrato un'azione antinfiammatoria, perché hanno ridotto il valore della calprotettina e tendono comunque a mantenere l'ecosistema intestinale diciamo equilibrato. Se vogliamo parlare di farmaci, a mio avviso la mesalazina fatta a cicli o continuativa può essere un'alternativa. Sicuramente le terapie vanno personalizzate, la terapia deve essere considerata come un vestito che noi andiamo a cucire intorno al paziente, per
0: certo,
1: cui bisogna valutare i sintomi, bisogna valutare la frequenza della comparsa dei sintomi e l'intensità dei sintomi. Però ecco, probiotici studiati, e ce ne sono, e mesalazina sicuramente possiamo agire sull'infiammazione, perché la malattia diverticolare è una malattia infiammatoria, non una malattia infettiva.
0: Intervento chirurgico, naturalmente nei casi più gravi, oggi la chirurgia è meno invasiva rispetto al passato, cos'è cambiato?
1: È cambiato che la laparoscopia ha ridotto notevolmente i tempi di degenza, l'intervento rimane sempre lo stesso, se uno deve togliere il sigma lo deve togliere punta e basta, ma il tempo di degenza e il post-operatore è sicuramente diverso. Sull'intervento chirurgico pure qui le linee guida hanno ribadito che non è la quantità degli episodi di diverticolite a definire quando operare un paziente, ma bensì forse l'intensità degli episodi e l'intervallo tra un episodio e l'altro. Se io ho un paziente che mi fa una diverticolite ogni 10 anni, forse non penserei nemmeno di operarlo, ma
0: certo,
1: un paziente che mi fa 3 episodi di diverticolite in un anno, forse lo opererei, considerando anche l'età, le comorbilità. Per esempio nei giovani la diverticolite è molto più aggressiva che nelle persone anziane. Per cui va individuato questo. Nell'immediatezza, se ci troviamo di fronte a una diverticolite complicata, nella maggior parte dei casi si va a finire l'intervento chirurgico e a volte si crea una colostomia e poi con un secondo intervento si ricanalizza per proteggere, diciamo, il colon. Però non bisogna mai arrivare ad avere una diverticolite complicata. Le malattie croniche vanno sempre controllate, anche quando si sta bene, e questo spesso non viene percepito dai pazienti.
0: Bisogna monitorarle.
1: Esatto, fare magari una calprotettina ogni anno, andare dal medico di base e farsi vedere. Questo viene percepito spesso per le malattie cardiologiche, non per quelle gastroenterologiche. Mentre
0: invece
1: una diverticolite è abbastanza grave, a volte quasi come un infarto, voglio dire. Per cui
0: grazie,
1: è importante il controllo.
0: Grazie, grazie, grazie al gastroenterologo professor Giovanni Brandimarte, docente di gastroenterologia presso il Consorzio Universitario Humanitas. Breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek.

0: L'agenzia di stampa italiana del gruppo Network racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Network Press, diamo voce ai fatti.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Noi torniamo in corsia. Negli ultimi 3 anni molecole come la semaglutide hanno trasformato il trattamento dell'obesità, ma mentre i corpi cambiano rapidamente, la scienza inizia a interrogarsi su cosa accada alla psiche. Esistono 2 narrazioni contrapposte circa l'effetto psicologico del farmaco su chi lo assume. Da un lato, studi recenti suggeriscono un effetto protettivo contro i disturbi dell'umore, meno depressione, meno ansia, una qualità della vita migliore. Dall'altro lato emergono testimonianze di un profondo impatto sulla sfera emotiva e comportamentale, con pazienti che riferiscono un appiattimento delle emozioni e la perdita di piacere per le attività quotidiane. Un disagio che neanche l'entusiasmo per aver perso peso riesce a far superare, un effetto collaterale che non spegne solo il desiderio di cibo, ma influenza tutto il sistema del piacere. Occorre capire, e noi cercheremo di farlo oggi con il nostro ospite, se questi farmaci dimagranti stanno davvero migliorando la salute mentale di chi li assume o se in alcuni casi rischiano di spostare il tema su un altro piano. In mezzo, come sempre, ci sono le persone con le loro aspettative, le loro fragilità, il desiderio di stare meglio e la paura di pagare un prezzo che ancora non conoscono. Sempre il 334 11 11 622 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne parliamo tra poco qui a Check Up.

0: Inoltre, gli ultimi studi internazionali, farmaci anti-obesità, stanno mostrando effetti che vanno oltre la perdita di peso. Non si tratta solo di numeri sulla bilancia, ma di cambiamenti più profondi che coinvolgono il benessere psicologico. Ridurre il peso corporeo significa spesso ridurre anche stigma, isolamento sociale e senso di fallimento, e questo può tradursi in meno sintomi depressivi e ansiosi. La stabilità metabolica raggiunta sembrerebbe tradursi in una maggiore sicurezza interiore, in una protezione contro l'autolesionismo, e dico sembrerebbe, però andiamo per gradi. Vediamo come queste molecole possono rappresentare un nuovo orizzonte sicuro e promettente per la salute mentale dei pazienti. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso il Regina Apostolorum di Albano Laziale. Un piacere di sentirla, dottor Chianelli, benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovata e grazie per l'invito. Ormai è diventata quasi una tradizione, quindi con piacere.
0: Allora, dottor Chianelli, in che modo il miglioramento dei parametri metabolici influisce direttamente sull'umore? Cioè, esiste un nesso tra la facilità del dimagrimento e la riduzione dello stress cronico?
1: Sicuramente sì, nel senso che ci sono, è una, come dire, un complesso interplay, perché da una parte il farmaco favorisce queste azioni e dall'altra questi risultati favoriscono il benessere, quindi è un po' un feedback positivo. E cioè, mi spiego meglio, fino a qualche tempo fa c'erano dei farmaci come la liraglutide che andavano benissimo, funzionavano, facevano dimagrire un po' di meno, comunque avevano degli ottimi effetti. Tuttavia la loro distribuzione all'interno dell'encefalo era limitata ad alcuni effetti sui centri dell'appetito. Con l'avvento della semaglutide invece la distribuzione all'interno del cervello della molecola è cambiata. E quello che è apparso subito chiaro, che anche da studi sperimentali, insomma anche nell'animale esperimento, ma anche nell'uomo e così via, che questa molecola potesse interagire con i centri della ricompensa, che come lei capirà sono centri molto importanti, perché sono quelli coinvolti nelle dipendenze, sono quelli coinvolti nella pulsione al cibo, perché la pulsione al cibo altro non è che avere una ricompensa con il cibo. Quindi se io ho un farmaco che oltre ad agire sul senso dell'appetito, della sazietà, agisce anche sul senso del benessere attraverso l'interazione con questi centri, ho un miglioramento della qualità della vita già prima di perdere peso, soltanto per il fatto che comunque interagisce con questi centri. E quindi io mi sento meglio. Il sentirsi meglio, come dire, sicuramente ha un effetto positivo sulla riduzione della pulsione, perché se io mi sento meglio e sono gratificato, ho meno bisogno di gratificarmi con altre cose, tipo appunto i dolci, per esempio, che sono una delle cose più gratificanti.
0: Sì, d'altronde. Purtroppo.
1: Esatto, esattamente. Quindi c'è un miglioramento del benessere accompagnato da un miglioramento della pulsione, che poi agisce come conseguenza sul peso, che però a sua volta agisce migliorando la percezione del sé, sia attraverso lo stato di benessere, perché la persona si sente meglio, si muove meglio, respira meglio, le ginocchia le fanno meno male e così via, sia perché vedendosi meglio, sentendosi meglio, anche riduce lo stigma, che è quella brutta condizione in cui il paziente con obesità si trova a sentirsi svalutato e quindi contribuisce, perché purtroppo lo stigma senz'altro contribuisce a peggiorare il peso, perché sentirsi male, giudicati e svalutati comunque fa aumentare il desiderio di pulsione, che comunque è gratificante, e quindi se io mi sento svalutato mi devo gratificare, e quindi aumenta la pulsione e aumenta anche il resto. Quindi sì, sono degli ottimi risultati, come diciamo noi sempre. noi non vogliamo perdere peso, vogliamo aumentare la salute. E se noi perdiamo peso sentendoci meglio, e ci sono studi che hanno migliorato, hanno considerato la qualità della vita con questi farmaci, che è sicuramente migliorata. E poi mettiamoci anche questo, nel senso che dobbiamo seguire anche la nutrizione giusta e l'attività fisica giusta, allora chiudiamo il cerchio e quindi ci sentiamo meglio in tutti i sensi, perché aumenta proprio il senso di benessere, di quello che posso fare, si ampliano gli orizzonti. Prima pensavo di non poter fare certe cose, adesso lo faccio, ed è una cosa che vediamo spesso nei nostri ambulatori quando i pazienti fanno le cose giuste. Quindi ottimi risultati.
0: Allora, usciamo un attimo dagli effetti sull'umore, ci dica quanto incidono questi farmaci sulla glicemia e sul rischio cardiovascolare.
1: Molto, molto, per due motivi. Lei deve considerare che l'obesità è uno dei principali, se non il principale fattore di rischio, sia per lo sviluppo di diabete, sia per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, perché l'obesità porta con sé una serie di complicanze metaboliche come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia e l'infarcimento grasso dei tessuti, tra cui le arterie, il cuore e quant'altro, e il fegato, e tutti questi sono fattori di rischio cardiovascolare. Quindi i farmaci che sono oggi più utilizzati, che sono gli analoghi del GLP-1 o i doppi agonisti che usano l'analogo del GLP-1 più il GIP, che sono due ormoni intestinali secreti in risposta all'assunzione del cibo, entrambi questi ormoni, queste terapie hanno effetti importanti sulla glicemia, tant'è che sono stati prima utilizzati nel diabete e poi utilizzati nei pazienti con obesità, perché si è visto che fanno dimagrire. Quindi sul diabete hanno un effetto fantastico. Consideri che le persone che hanno obesità e prediabete, cioè un'alterazione della glicemia che non è come quella del diabete, ma è non è neanche normale, quindi
0: importante.
1: Esatto, siamo tra 100 e 125 di glicemia a digiuno e tra 5,7 e 6,4 di emoglobina glicata, che è la misurazione della media della glicemia. In questi pazienti che hanno la glicemia non a posto e sono anche obesi, queste medicine prevengono lo sviluppo di diabete conclamato dall'85 al 95% dei casi, quindi è una prevenzione quasi assoluta. E questo fa parte del grande vantaggio cardiovascolare che questi farmaci inducono nel paziente con obesità, sia indirettamente attraverso la riduzione del peso, sia attraverso il controllo dei fattori di rischio. Tanto che ci sono studi che sono una pietra miliare ormai di un paio d'anni fa, hanno visto cosa succedeva nei pazienti con obesità che avessero avuto già un infarto. E è stato visto in uno studio con la semaglutide che la riduzione di un secondo infarto in questi pazienti è del 28%, cioè, per dirne una, un paziente su tre dei pazienti che assume la semaglutide, se ha avuto un infarto, ha la probabilità di non averlo grazie a questo trattamento. E questo si accompagna ad una riduzione globale dei fattori di rischio, quindi della proteina C reattiva, che è un segno di infiammazione, della glicemia, del colesterolo, della pressione. Quindi dal controllo multifattoriale dei fattori di rischio poi risulta un controllo molto importante, 28% è una riduzione molto importante in questi pazienti del rischio di avere un secondo infarto. Quindi sicuramente fattori cardiovascolari, i fattori cardiovascolari beneficiano moltissimo, ma guardi, ci sono tanti studi.
0: Abbiamo tanti messaggi di ascoltatori, sto pensando, scrive Lorenzo di Milano, di iniziare questa terapia, ma non ho un'obesità importante, più che altro vorrei perdere 15 kg. Chiede, è un uso appropriato o c'è il rischio di entrare in una dinamica sbagliata anche dal punto di vista psicologico? Cioè 15 kg giustificano l'utilizzo di questo farmaco, dottor Chianelli?
1: Diciamo che 15 kg non sono poi così pochi, vuol dire che comunque se dobbiamo perdere 15 kg vuol dire che sicuramente abbiamo un peso che configura una condizione di obesità. L'obesità a qualsiasi titolo merita di essere trattata, ma anche il sovrappeso merita di essere trattato se ci sono delle complicanze. Cioè, noi diciamo in modo molto semplicistico che una persona rientra nell'obesità quando l'indice di massa corporea, che cerca di mettere in relazione il peso con l'altezza, supera 30. Se io ho un indice di massa corporea di 31, vuol dire che ho un'obesità di primo grado. Se ce l'ho tra 25 e 30, ho un sovrappeso. Allora, la normativa italiana prevede l'utilizzo di questi farmaci a partire da 27 di indice di massa corporea, purché ci sia una complicanza legata al peso, cioè sì, o l'ipertensione, o la glicemia alterata, o la dislipidemia, o il grano grasso, o problemi alle ginocchia, o un'insufficienza cardiaca, perché anche lì questi farmaci vengono utilizzati. Dobbiamo però capire due cose: che questi farmaci, essendo farmaci, come tutte le terapie, hanno un effetto fin quando vengono utilizzati. Quindi io posso sicuramente prenderli, posso oggi, è realistico perdere 15 kg, non è così facile, bisogna perderli bene, quindi bisogna prendere il farmaco, ma insieme la giusta terapia nutrizionale e insieme alla giusta terapia fisica. Così facendo si perde peso bene e meglio. Però deve essere chiaro, perché non bisogna creare delle aspettative non realizzabili, che il paziente dimagrito non è guarito, ha un'obesità in buon controllo, che perde nel momento in cui perde la terapia. Quindi gli effetti del farmaco, sia sulla glicemia, sia sul fegato grasso, sia sul peso, sono legati alla sua assunzione cronica. Quindi dico sempre ai pazienti che se io sono pronto ad accettare un sacrificio dal punto di vista economico negli anni a venire, è un buon investimento sulla salute, ma se invece penso di fare una terapia per 3-6 mesi, ho speso soldi perché
0: inutilmente.
1: Esattamente. Quindi
0: va bene, allora poi vedremo anche cosa succede quando finisce la cura. Intanto invito i nostri ascoltatori a inviarci messaggi al 334 11 11 622. Fra qualche istante torniamo col professor Marco Chianelli.

0: Stiamo parlando di farmaci dimagranti. Accanto all'entusiasmo per questi farmaci, ai benefici psicologici, talvolta anche inattesi, si sta facendo strada una riflessione più cauta che riguarda quello che accade nella mente, perché intervenire su fame e su sazietà significa toccare uno dei sistemi più profondi del nostro equilibrio emotivo. E il cibo non è solo nutrizione, è anche abitudine, è anche conforto. Quando questo meccanismo cambia, e magari cambia rapidamente, qualcosa può spostarsi anche sul piano psicologico. Alcuni studi e diverse segnalazioni parlano di una riduzione del piacere, di una sorta di appiattimento emotivo, in certi casi di una difficoltà a provare entusiasmo. Dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi presso Regina Apostolorum di Albano Laziale, scrive: Susanna, ho iniziato da poco questa terapia e sto dimagrendo, ma mi accorgo che il mio rapporto con il cibo è diventato quasi indifferente, come se avessi perso anche il piacere della convivialità. Spero sia una fase transitoria. Dottor Chianelli, ci sono alcuni pazienti che segnalano proprio questo appiattimento emotivo, la perdita di piacere nelle attività quotidiane. È frequente questo effetto?
1: Beh, senz'altro ci sono delle segnalazioni e non sono infrequenti i pazienti, però dobbiamo partire dal presupposto che noi interveniamo su un assetto nutrizionale alterato, nel senso, per spiegarmi meglio, quando se noi facciamo una risonanza magnetica cerebrale ad un paziente che ha problemi di obesità e gli mettiamo davanti un pezzo di pizza, il paziente ha un'attivazione, e si vede con la risonanza magnetica, dei centri dell'appetito e della pulsione. Se noi facciamo la stessa cosa con un paziente che invece è magro, questi centri non si accendono. Questo cosa significa? Che c'è una pulsione nel paziente con problemi di peso che è patologica, nel senso che Basta vedere il cibo per desiderarlo. Quindi noi rimettiamo a posto in parte questo sistema e si può sperimentare una perdita del piacere di mangiare, perché non abbiamo più quella pulsione al cibo. E effettivamente, come dicevamo prima, questi farmaci hanno anche degli effetti sulle dipendenze, proprio perché agiscono sul centro della pulsione e del centro della ricompensa. Quindi si può trovare un aspetto di minore entusiasmo a fronte anche però di un maggiore controllo, e questo molti pazienti lo riferiscono anche nella vita quotidiana, cioè riescono a controllarsi e a fare quelle cose che avrebbero dovuto fare da sempre, che però non ci riuscivano perché avevano quella impulsività che invece adesso è più sotto controllo. Ora, ciò detto, non c'è dubbio che molti di questi effetti sono dose dipendenti e quindi col tempo tendono a diminuire, e anche vanno incontro ad una riduzione col tempo. Quindi nella maggior parte dei casi sono temporanei. Tuttavia dobbiamo capire che una riduzione della pulsione al cibo e dell'appetito fa parte dell'effetto terapeutico di questa sostanza, cioè la sostanza serve proprio a questo, a ridurre l'appetito. E quindi in questo senso viene meno un aspetto importante. Tuttavia l'importante è che nel momento in cui si mangi rimanga inalterato il gusto del piacere, quindi il gusto del cibo. Certo. Certo possono avere un impatto sulla vita sociale, perché magari uno prima era abituato a uscire e mangiava il supplì, la bruschetta, la pizza, la birra.
0: E poi è convivialità, è allegria, no? Sì. Mangiare. Non è solo il gesto di ingurgitare, cioè, è tutto il resto.
1: È condivisione. Tuttavia, sappiamo che la maggior parte dei pazienti, a fronte di questa terapia, di solito fa fatica a finire la pizza, che è il motivo per cui dimagriscono, perché riescono a controllare meglio il cibo. Questo può essere vissuto con insofferenza da alcuni, perché si toglie un po' di convivialità, però se uno sa dosare sapientemente le dosi, non soltanto del farmaco ma anche del cibo, riesce a mangiare tutto ciò che gli piace, continua quindi ad avere una convivialità, però con quantità ridotte, che è quello che è l'obiettivo. Quindi,
0: ma quando finisce quando finisce la cura, dottor Chianelli, è importante essere affiancati o affiancare un percorso nutrizionale strutturato?
1: Allora, cioè, è molto importante capire che non è prevista la fine della terapia per i pazienti che hanno problemi di peso. Perché molti pazienti me lo chiedono, ma perché ancora non è, per due motivi: da una parte perché non si è mai pensato fino adesso che l'obesità fosse una malattia e quindi si pensava che fosse soltanto il risultato del fatto che uno mangia, mentre è il contrario, io mangio perché ho una malattia che si chiama obesità, questa malattia mi fa mangiare. È molto importante capire che il peso non è la causa dell'obesità, ma è la conseguenza dell'obesità. Io aumento di peso perché ho la malattia obesità e non è che divento obeso quando aumento di peso. È molto importante capire questo. Se uno capisce questo, capisce perché la terapia va considerata cronica, così come non è il diabete che fa venire la glicemia che fa venire il diabete, il che vuol dire che se io ho aggiustato la glicemia non è che non sono più diabetico, ho un diabete in buon controllo e nessuno si sognerebbe di sospendere la terapia del diabete. Noi siamo in questa circostanza oggi sia perché è una rivoluzione culturale, sia perché nel diabete, per fortuna, questi farmaci, proprio questi stessi farmaci, vengono erogati a spese del Servizio Sanitario Nazionale, mentre al momento ancora non è così.
0: Dottor Chianelli, la ringrazio molto. Grazie, dottor Marco Chianelli, coordinatore della Commissione Obesità, Associazione Medici Endocrinologi, presso il Regina Apostolorum di Albano Laziale. Check-up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16, adesso linea alle notizie, poi Giornale Radio continuerà a informarvi con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: the letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Giornale radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in apertura: aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verde, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz, non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma Pasdaran non cedono, mentre in Israele tutti a destra e a sinistra attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. Il calcio in chiusura è un debutto totalmente da dimenticare, quello della Spagna al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica pareggiano incredibilmente 0-0 contro Capoverde, che si regala così una giornata storica ad Atlanta. Gli squali blu bagnano il loro esordio assoluto in una Coppa del Mondo andando subito a punti. Yamal deve attendere fino al 71esimo per fare il suo debutto nella massima competizione per nazionali con le Furie Rosse, che ora dovranno reagire contro Uruguay e Arabia Saudita, prossimi avversari nel gruppo H. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: E tra poco, buonasera, tra poco inizia la puntata 190 di Italia No Limits. Argomento obbligato, direi. La tregua tra Stati Uniti e Iran, ma tanti ospiti, tante cose da dire e tanta partecipazione, mi raccomando, al 334 11 11 622.

Eccoci, eccoci, puntata 190 in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'una. Il nostro sito, ve lo ricordo sempre, www.giornaleradio.fm, ricco di informazioni e di tante notizie, ma anche il sondaggio del giorno, sempre su giornaleradio.fm. Quello di oggi recita così: Roberto Vannacci si esprime contro il reato di femminicidio, sostenendo che uomini e donne sono uguali e che quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato, secondo l'ex generale, non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette e chi lo subisce. Voi siete d'accordo con lui? Questa è la domanda di oggi, che potete votare, ve lo ripeto, su www.giornaleradio.fm. E questa sera arriveremo a parlare di Roberto Vannacci, futuro nazionale, ma apriamo però con il Medio Oriente, perché dopo mesi di tregua, minacce, bombardamenti, attacchi missilistici, crisi energetica e tensioni che hanno fatto temere un conflitto regionale su larga scala, oggi la domanda è una sola: siamo davvero arrivati alla pace? Nella nottata di ieri, ormai lo sapete, Stati Uniti e Iran hanno annunciato un accordo che dovrebbe essere formalmente firmato il 19 giugno in Svizzera. Donald Trump parla di una svolta storica, di una vittoria americana e di una nuova fase per l'intero Medio Oriente. Le borse festeggiano, il petrolio crolla, i mercati scommettono sulla fine della crisi. Ma basta leggere con attenzione le dichiarazioni delle parti per capire che la situazione è molto più complessa. Per Washington l'accordo garantisce la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine delle ostilità e l'avvio di un percorso che dovrebbe impedire all'Iran di arrivare all'arma nucleare. Per Teheran invece il quadro è diverso. I media iraniani sostengono che il passaggio gratuito delle navi a Hormuz sarebbe garantito soltanto per 60 giorni. Rivendicano il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto e presentano l'intesa come il risultato della resistenza contro la pressione militare americana. Insomma, gli Stati Uniti parlano di vittoria diplomatica, l'Iran parla di vittoria strategica, entrambe sostengono di aver ottenuto ciò che volevano. E poi c'è Israele, perché mentre Washington e Teheran discutono di pace, da Gerusalemme arrivano segnali molto meno concilianti. Il ministro delle finanze Smotrich ha definito l'accordo negativo per Israele e per il mondo intero. Il ministro della difesa Katz ha confermato che l'esercito israeliano resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, e nelle stesse ore sono stati segnalati nuovi raid nel sud del Libano. Questo significa che uno dei nodi centrali resta ancora aperto. Israele accetterà davvero il nuovo equilibrio disegnato dall'accordo tra Stati Uniti e Iran, oppure proverà a modificarlo sul terreno? E allora vogliamo chiedervi: ci credete davvero a questa pace? Siamo davanti alla fine della guerra o soltanto a una tregua che poi è destinata a durare poche settimane? Donald Trump può davvero rivendicare una vittoria, oppure il vero banco di prova arriverà quando si discuterà del programma nucleare iraniano, che per ora non sembra affatto risolto? E soprattutto, il comportamento di Israele sarà quello di un alleato che accompagna il percorso negoziale, oppure quello di un attore che continuerà a muoversi autonomamente anche a costo di mettere in difficoltà l'accordo? E allora scriveteci, chiamate, mandate un vocale 334 11 11 622. Tra poco i nostri analisti, partiamo con il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Bigliacchessi, ma ne avremo molti, molti altri.

0: E allora ben ritrovato al direttore di Giornale Radio Daniele Biacchessi, lo ascoltate ogni mattina dalle 6 alle 7 al suo timone e spesso e volentieri anche da me, perché ci tengo alla sua analisi. Ben ritrovato direttore.
1: Eccoci Roberto, buon ascolto a tutti.
0: Allora, Trump che festeggiava il suo compleanno e insieme ci buttava dentro un accordo per il quale c'è da festeggiare, direttore?
1: Beh, parzialmente sì, perché comunque rispetto a come stavano andando a finire le cose nella giornata di ieri, domenica, non ci sarebbe stato questo accordo se non ci fosse... stato una sorta di marcia indietro sia da parte americana che da parte iraniana, e poi perché sostanzialmente il premier israeliano Netanyahu tira dritto, lo abbiamo visto, lo ha confermato anche poco fa, nel suo progetto di distruzione del Libano. Lui dice di distruzione degli Hezbollah, ma in realtà non è così, anche perché la maggior parte delle vittime sono civili. Siamo alle ore dopo questo accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, ci sono già degli effetti importanti. Volano le borse, crolla il prezzo del greggio, ma i nodi da sciogliere, lo dobbiamo dire, sono tantissimi. La firma è prevista venerdì 19 giugno, già sappiamo che ci sarà presente J.D. Vance, non sappiamo se ci sarà Donald Trump, e questa è una vicenda che si scoprirà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vance si aspetta la presenza di Ghalibaf e di Arag, che poi sono stati i due veri protagonisti di questo negoziato con Donald Trump, insieme ovviamente al presidente pakistano Sharif. Però devo dire che i dati ancora scoperti sono tanti. Allora, in primis io ci metterei la situazione del Libano. È vero che Donald Trump nella giornata di ieri ha, come si dice in gergo, duramente cazziato Netanyahu. No, nel senso che proprio ha utilizzato proprio anche...
0: L'osteria, gli ubriaconi che litigano sono a quel livello di linguaggio.
1: Quindi cazziato duramente il premier israeliano Netanyahu, anche perché il bombardamento su Beirut avveniva proprio esattamente nei minuti in cui Trump stava chiudendo l'accordo. E quindi Trump è andato su tutte le furie, ma non è tanto e solamente la modalità quanto il fatto che Netanyahu ha poco fa confermato di voler tirare dritto, di andare avanti, non me ne andrò dal Libano. E questo è un problema, perché nel memorandum, da quello che si sa, ma poi lo si capirà meglio quando sarà siglato, c'è una parte che è stata voluta fortemente dagli iraniani, che riguarda proprio la situazione in Libano. Anche se le due guerre sono state, divise in qualche modo come tipo di obiettivi, sia da Trump che da Netanyahu, però ricordo che il 28 febbraio l'inizio del conflitto è stato fatto e realizzato e pensato sia da Trump che da Netanyahu. E questo è un punto. Poi c'è la questione interna all'Iran, che è una situazione complicata, perché abbiamo visto anche sabato pomeriggio, delle manifestazioni a Teheran molto imponenti, organizzate essenzialmente dai Pasdaran, e i Pasdaran non sono d'accordo con questo accordo assolutamente, e quindi si sono fatti vedere in divisa, armati e molto altro ancora. Quindi giudicano non solo l'accordo dannoso, ma anche il ruolo di Ghalibaf e di Aragaci, che sono quelli che poi hanno negoziato con Trump. Certo. C'è un terzo aspetto che riguarda gli Stati Uniti e Israele. Paradossalmente sia Trump che Netanyahu si trovano in campagna elettorale ma con due obiettivi differenti. Trump è ai minimi storici del suo primo mandato e quindi non ha interesse a continuare questa guerra per tanti motivi. Questa guerra provoca soltanto per lui una distruzione totale di immagine, mentre invece Netanyahu, al contrario, che va anche lui a settembre al voto, invece lui il fatto che la guerra continui può far piacere, cioè può essere assolutamente positivo per la sua campagna elettorale, perché una parte consistente del popolo israeliano vuole che questa guerra continui e quindi diciamo che Netanyahu ha interesse a proseguire questa guerra. E non è un caso che il bombardamento contro Beirut nella giornata di ieri è avvenuto proprio nel momento in cui si definiva l'accordo.
0: Devo dire che è una situazione molto complicata e può succedere di tutto, no, direttore Biacchessi?
1: Ma sì, qui ci sono 60 giorni, non ci sono soltanto questi 5 giorni che arrivano a venerdì quando si dovrebbe firmare l'accordo. E del resto è stato anche confermato poco fa da Pezeshkian, dal presidente iraniano, ha detto il memorandum concordato con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra è stato raggiunto attraverso un processo di coordinamento e dovrebbe essere firmato venerdì. Quindi non solo c'è la volontà ma c'è la conferma che anche gli iraniani vogliono chiudere questo accordo, ma il problema è che da quello che si riesce a capire questo memorandum si svilupperà intorno a 60 giorni e dicevamo questa mattina proprio al timone con molti ospiti che 60 giorni in questo momento significa un'eternità, perché in poche ore Trump potrebbe cambiare idea 60 volte, lo abbiamo già visto in questi ultimi mesi e stamattina Donald Trump ha confermato che se non ci sarà un impegno sul nucleare proficuo da parte degli iraniani questa guerra potrebbe proseguire, anzi riaccendere i fuochi. E poi c'è lo stretto di Hormuz che è il solito punto centrale di questo ragionamento, perché da una parte si muovono le prime petroliere a Hormuz e anche dal destino dello stretto che si legherà ai rebus dell'intesa, ma poi vedremo anche il ruolo di Italia, Regno Unito, Francia e Germania, che è un ruolo importante perché proprio in questi minuti si riunisce a Evian il G7 e ci sarà anche Donald Trump e lì vedremo scontrarsi due posizioni di politica estera diametralmente opposte, almeno così sulla Evian il G7 e ci sarà anche Donald Trump e lì vedremo scontrarsi due posizioni di politica estera diametralmente opposte, almeno così sulla carta e non solo, da una parte gli Stati Uniti, Donald

0: si è modificato, ma poi vedremo, insomma, le sanzioni europee revocabili, dice von der Leyen, se ci sarà un cambio di atteggiamento da parte di Teheran. Qui si giocherà anche questa partita intorno alla coda.
1: Va bene, poi c'è la possibilità anche che Giorgia Meloni e Donald Trump, anche se non è in calendario, tengano un bilaterale o comunque cerchi la Premier Meloni, insomma, di ricucire con Trump. Che ne dici?
0: Beh, questo è tutto da vedere, anche perché lo scontro c'è stato ed è stato uno scontro pubblico, gli stracci volati li hanno visti proprio platealmente tutti. Su quale base si potrebbe ricucire, questo non è chiaro. In questo momento Giorgia Meloni ha interesse a restare, diciamo, con l'atteggiamento, con la postura, si dice in gergo, in Europa più che negli Stati Uniti. Anche Donald Trump dovrebbe confermare una linea, nel caso si ricucisse un rapporto, un pochino più tenera nei confronti della NATO e dell'Europa, cosa che a mio avviso non ci sarà.
1: E quindi staremo a vedere e racconteremo come sempre. Ti sei fermato di botto, di scatto, perché sono le 17:30, le nostre regole sono inflessibili, quindi dobbiamo dare la linea alla regia. Implacabili, si è fermato alle 17:30 senza neanche sforare di qualche secondo. Ti ascoltiamo, Daniele Biacchessi, ti ascoltiamo domani al timone, domattina alle 6.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie. Ciao.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E vi sto chiedendo cosa ne pensate di questo accordo tra Stati Uniti, tra Washington e Teheran, tra Stati Uniti e Iran, e avete paura che Israele mandi tutto a carte 48 334 11 11 622.

0: Saluto Riccardo da Catania, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Prego, abbassi il volume della sua radio, altrimenti sì. La sentiamo due volte. Prego, no, Riccardo.
1: No, io volevo intervenire su questo discorso, se Israele metterà, diciamo, a rischio questo accordo. Allora, che a mio avviso che ne abbiano l'intenzione è sicuro, ma che poi, diciamo, abbiano veramente il coraggio di... Perché è chiaro che per fare fallire l'accordo a questo punto dovrebbero riprendere con qualsiasi motivazione un bombardamento sull'Iran. E visto che si è capito che praticamente Israele, fino a che si tratta di bombardare gente sostanzialmente inerme, beh, non ci sono problemi. Ma se si tratta anche di combattere contro gli stessi Hezbollah, già la situazione diventa più complicata. Quindi possono permettersi di... Perché a questo punto si tratterebbe di rischiare di perdere l'alleato americano, tranne che abbiano un tale mezzo di pressione, ma veramente talmente incredibile da fare sì che Trump, insomma, poi ceda. Ma per come si stanno mettendo le cose, non credo. Quindi o loro hanno questa temerarietà, diciamo, di fare direttamente un bombardamento su Teheran e poi vedere come va a finire, ma in caso contrario penso Chiaro. Che possano fare ben poco.
0: Grazie. Ringrazio l'ascoltatore da Catania e passo subito a Pietro Battacchi, bentornato, direttore della rivista italiana Difesa Read. Buonasera Battacchi.
2: Buonasera a tutti.
0: Quanto è fragile questo accordo?
2: Ma diciamo un accordo solido non pare, non sembra, anche perché ci sono comunque degli come dire della sabbia negli ingranaggi, no? Chiamiamola così, c'è la sabbia di Israele che ha in questo momento una sua agenda. In Libano già oggi hanno il ministro della difesa Katz ha chiaramente detto che Israele non intende ritirarsi dalle, come le chiamano loro, le security zone in Libano, Siria, perché c'è pure quella siriana, e Gaza dall'altra, altra sabbia nel meccanismo, arriva dagli stessi Hezbollah che si sono messi di traverso nelle negoziazioni tra Libano e Israele, perché una delle novità degli ultimi tempi è che anche la componente sunnita libanese ormai si è fatta una ragione, che gli israeliani ci sono, ci stanno, e forse magari è meglio fare affari con loro. E poi c'è la dinamica che riguarda più strettamente Stati Uniti e Iran. Questo è una sorta di, chiamiamolo così, accordo preliminare in cui soprattutto si definisce il framework, la struttura, l'imparcatura di quelle che saranno le negoziazioni che verranno condotte in questi 60 giorni e in cui si affronteranno i nodi veri, che sono quelli del nucleare, che sono quelli degli asset iraniani congelati e così via. Una cosa la possiamo dire però con abbastanza certezza, che due delle domande israeliane, sostanzialmente la questione missilistica e il rapporto tra l'Iran e i proxy regionali di Teheran, sostanzialmente non paiono incluse in questo accordo. Ecco, è chiaro che Israele, tra virgolette, si sente quindi insicuro, insomma, ha fatto una guerra, ha trascinato in questa guerra gli Stati Uniti anche per azzerare la minaccia missilistica iraniana e per recidere una volta per tutte i legami tra l'Iran e Hezbollah, piuttosto che gli Houthi, piuttosto che le milizie sciite irachene, e però questo risultato non è stato conseguito. E quindi
0: ecco,
2: è ovvio che
0: direttore, ma quali sono, se dovessi trovarne così tre a primo acchito, tre punti che rendono instabile, direttore Battacchi, questo accordo?
2: Ma due li ho appena detti, insomma, che c'è una questione insoluta che riguarda soprattutto gli israeliani, che di conseguenza si muoveranno da qui in avanti. E questo è un primo aspetto. E poi resta la questione del nucleare e iraniano e ovviamente la gestione di Hormuz. Per tutto il giorno gli iraniani hanno detto che comunque a un certo punto si dovrà pagare, no, per i servizi di attraversamento, li hanno chiamati così, i servizi di attraversamento del canale di Hormuz. E non era così prima di questa guerra. Ecco, questo è un aspetto molto interessante. Chiaramente che in questa fase tutti cercano di dire che hanno portato a casa qualcosa più dell'altro. Però, insomma, le questioni sul tavolo sono ancora importanti, sono ancora dirimenti, e lo scenario comunque è di, come si dice in questi casi, di equilibrio instabile. Mettiamola così. Insomma, io credo che di questa crisi, di questo conflitto, perché di conflitto si tratta evidentemente, un conflitto non è una guerra, è una cosa più ampia, che si combatte con diversi strumenti, sentiremo parlare ancora ben oltre i 60 giorni famosi, no?
0: E direi. Io ringrazio il direttore Rivista Italiana Difesa, Pietro Battacchi, grazie per essere stato con me.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.
0: E io vi ricordo anche il numero per intervenire in diretta, che è 334 11 11 622. Dite la vostra, mi raccomando, numerosi.

0: Va bene questo direttore a dire che insomma non c'è da stare molto tranquilli, insomma condivido le parole che sta dicendo, anche se insomma gli israeliani a casa sono a casa loro, quindi non devono portare niente a casa, sono già a casa loro. Secondo me la bomba atomica è l'ultimo dei problemi, perché sanno benissimo che non ce l'hanno, ma non ce l'hanno per un motivo deontologico, perché se l'Iran avesse voluto avere la bomba atomica l'avrebbe già avuta, come ce l'ha la Corea del Nord, ed è la bomba atomica, è sì una cosa di deterrenza, ma non è questo il problema. Il problema è che comunque l'Iran, avendo visto una situazione in Medio Oriente molto peggiorata, ha capito che con lo stretto di Hormuz potrà decidere fare la, non è che lo fa per avere, far pagare il ticket, sa che ha una carta vincente per far star quieti gli israeliani in Libano, in Medio Oriente, in Turchia. Quindi voglio dire, a buon intenditore, poche parole. Gabriele Milano.
1: Grazie Gabriele, buonasera Roberto da Roma.
2: Buonasera Roberto. Dunque io credo che sia ancora una farsa di quelle, perché per funzionare l'accordo dovrebbe Israele rientrare nelle proprie terre. Allora non lo farà mai, anche perché la farsa del nucleare, pensavano di far fuori l'Iran in poco tempo. Questa storia che adesso Trump sta prendendo tempo, viene in Europa, fa vedere che deve coinvolgere tutti gli europei per andare giù, poi l'Iran, per far vedere all'Iran che l'Europa sta con l'America, Israele butterà qualche bomba e l'Iran come al solito, e il Libano praticamente verrà occupato di nuovo da Israele. Questa secondo me è adesso è la farsa di cercare nuovi aiuti da Trump, gli europei che siano con loro, così dopo accadrà la solita storia.
1: Beh, insomma, ottimismo soprattutto nel tuo intervento.
2: No, non è questione di ottimismo, perché secondo te Trump pensi che Netanyahu ritornerà nei territori israeliani senza prendersi nulla?
1: Noto che ne hai viste tante, conosci personaggi e ti aspetti quel che si può aspettare da certe persone, insomma.
2: Perché se no non buttavano giù i palazzi con le bombe che vanno in profondità e buttano giù il palazzo, facevano la guerra, quella non è guerra, quello è prendere il territorio per poi tornare, per poi quando gli dicono vabbè adesso ti fermi, intanto è andato avanti 5 chilometri, 7 chilometri, è sempre la stessa storia, ma non tornerà mai indietro, quindi secondo me continueranno a bombardare, anche perché dicono che loro non sentono la cosa buffa di tutti parlano, la cosa buffa che Netanyahu, il governo israeliano, ha detto che non sentiranno quello che dice Trump. Loro hanno già detto che si devono prendere i territori, loro stanno lì per quello, l'hanno detto il governo israeliano e alcuni di loro. Quindi ma che cosa è possibile che nessuno dice? Non ho mai sentito dire neppure Israele tornerà nei propri territori, non se ne parla. E perché dovrebbe accettare l'Iran, che ha messo come condizione che il Libano deve essere, che Israele deve essere fermato?
1: Chiaro il tuo intervento, grazie Roberto da Roma.
2: Ciao,
1: andiamo subito al prossimo ospite, che è il direttore dell'unità, Piero Sansonetti. Buonasera Piero.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, i nostri ascoltatori sono pessimisti, dicono che questo accordo alla fine è un contentino così e non se ne cava niente.
3: Beh, non è un grandissimo accordo, non è certo che c'è un accordo che fa la pace in Medio Oriente, però almeno è la fine di questa follia dell'attacco di Trump all'Iran. Con quali risultati non saprei, direi pessimi, perché il regime non è stato minimamente indebolito. Noi c'eravamo tutti diciamo la verità, io per esempio sono sempre contro la guerra, tutti gli interventi militari, sono pacifista assoluto, però tutti dicevano vabbè, però se interviene rovescia il regime degli Ayatollah, riporta la democrazia in Iran, sospende la repressione terrificante che fa il governo iraniano verso i dissidenti, forse non è una cosa cattiva. E invece noi usciamo da questa guerra con i dissidenti ancora più deboli, il regime iraniano fortissimo, non è mai stato così forte, e tutta quella parte lì non se ne parla nemmeno di quella questione. Si parla di Hormuz, ma è bene che sia stato sbloccato Hormuz, però non ci scordiamo che Hormuz era sbloccato prima che iniziasse l'attacco americano, no? Quindi risulta
1: forse l'Iran non era così consapevole del valore dello stretto, del controllo dello stretto di Hormuz.
3: È probabile anche questo. Quindi diciamo il risultato mi sembra molto modesto. Il fatto però che finisca un pezzo della guerra, non la guerra, un pezzo della guerra, per me è sempre positivo. Se non finiva era peggio, no? Se continuavano i bombardamenti era peggio, invece almeno quella parte lì finisce. Poi tutta la questione israeliana resta apertissima, naturalmente. Io ho sentito adesso che parlava questo ascoltatore e non è che ha torto, la questione resta aperta e non si vede bene quale possa essere la via d'uscita. Certamente però il governo israeliano sul piano politico ha subito un colpo da questo accordo e da, non dico la rottura con Trump, ma insomma il peggioramento dei rapporti con gli Stati Uniti, e sospetto che potrebbe pagarla alle elezioni che ci saranno fra poco, ci saranno credo alla fine di ottobre, negli ultimissimi giorni di ottobre, fra pochi mesi. Questo può, sono in piena campagna elettorale in Israele, molte delle mosse dei governanti israeliani vanno lette anche da questa prospettiva, che comunque lì è aperta la campagna elettorale. Ottimisti non si può essere, non vedo cosa ci sia da essere ottimisti. Certo è meglio però che sia stato firmato piuttosto che non sia. Io non l'hanno ancora firmato per la verità, ma insomma è meglio se si firma questo accordo piuttosto che non si firma. In particolare, diciamo la verità molto egoistica, è meglio soprattutto per noi, perché le conseguenze economiche della follia di Trump in Iran in parte si attenuano. La riapertura dello stretto dovrebbe consentire un alleggerimento di alcuni dei guai che noi stiamo avendo, credo. Quindi dal punto di vista egoistico per l'Europa è un vantaggio, no? Questo mi pare che non ci siano dubbi.
1: La prima pagina di Domani dell'Unità è dedicata a qualcosa da segnalare di particolare.
3: È una cosa con la quale spesso parlo con te. Domani apriamo sulla patrimoniale e con posizioni con le posizioni che tu conosci sono le mie, io sono favorevole alla patrimoniale, e in particolare domani insistiamo sulla questione della tassa di successione, che in Italia è al 4% per i grandi patrimoni, e stiamo parlando dei grandi patrimoni, dei patrimoni superiori a 3-4 milioni, in Italia al 4%, in Francia al 45%, e noi facciamo un po' di conti su come, senza andare chissà quale strana patrimoniale, ma semplicemente se riproponessimo la legge francese ci troveremmo con diverse decine di miliardi in più delle casse dello Stato che potrebbero essere spese per delle buone cause oppure delle pessime cause, non lo so, questo poi dipende da come vengono spese, però comunque potrebbero essere raccolte, siccome il governo è in grande difficoltà economica, senza
1: questo
3: fare
1: governo
3: grandi passi.
1: Di sicuro non la fa la patrimoniale, dovrà essere un altro governo, te lo garantisco.
3: Sì, questo è probabile, però non è che uno propone solo le cose che sa che si possono fare, anche il salario minimo questo governo non lo farà, però io penso che sia una cosa giusta della quale bisogna parlare, perché poi delle cose bisogna parlare perché si capiscano. Adesso tutti, se dici patrimoniale, chiunque traduce nuove tasse, tasse al ceto medio, e la patrimoniale è esattamente il contrario, non è tasse al ceto medio, è tasse al ceto altissimo, al ceto altissimo. Ho visto che la Meloni dice non siamo la Repubblica delle Banane. No, capiamoci bene, nella Repubblica delle Banane la patrimoniale non c'è. La Repubblica delle Banane, così come è intesa, è il luogo dove comandano i ricchi, non ci sono tasse, non ci sono regole, ognuno fa come gli pare. La Repubblica delle Banane siamo noi che abbiamo l'evasione fiscale più alta d'Europa. Non è che non c'entra niente, la patrimoniale non è la Repubblica delle Banane e non è neanche nuove tasse. Io penso che bisogna parlarne per spiegare questo. Si tratta di una piccola tassa che riguarda circa l'1% della popolazione, non il 99%.
1: Comunque,
3: non credo di convincerti su questo,
1: no,
3: però io insisto.
1: Sulla patrimoniale non mi convinci, però è giusto che... ma tu fai bene a insistere, ma la cosa che apprezzo di più, caro Piero Sansonetti, è che me la chiami per nome, perché ci sono delle forze della sinistra che vogliono fare la patrimoniale e si sforzano a trovare un nome che alleggerisca l'impatto, invece no, è patrimoniale e patrimoniale sia dentro quel programma lì e buonanotte, ma non i giri di parole, le cose poco chiare che poi davvero si prestano a fraintendimenti, non trovi?
3: Sì, e soprattutto chi vuole la patrimoniale deve spiegare bene che cos'è, perché sennò tutti pensano che è un generico aumento delle tasse e che sia una tassa che viene messa su chi c'è una casetta da 150.000 euro. No, non è quello. E anche sulle tasse di successione comunque nessuno propone di cambiare la legislazione italiana, che prevede che sotto il milione a figlio non si paga alcuna tassa di successione. Il problema è sopra il milione a figlio. Un milione a figlio è generalmente un patrimonio, diciamo, intorno ai 3 milioni mediamente, no? Se viene diviso fra parenti, fra moglie e figlio, fra marito e figlio, quello che è. No, siamo solo sopra quella cifra, e sopra quella cifra, se diciamo hai un patrimonio anziché di 3 milioni, di 3,5, la patrimoniale la paghi solo su 500.000, e quindi è comunque una tassa minuscola. Su quella cifra io dico adeguiamoci per esempio alla Francia, che è un paese abbastanza liberale. Però comunque poi, se vogliamo discutere, discutiamo, ma discutiamo delle cose concrete, non dell'ipotesi che diciamo aumentiamo le tasse per tutti. No, aumentiamo le tasse per i più ricchi. È giusto o è sbagliato? Io penso che dal punto di vista etico non ci possono essere dubbi sul fatto che è giusto. Ci possono essere dubbi, allora discutiamone, se non ha delle controindicazioni, perché ci sono quelli che dicono così fai fuggire i capitali e quindi abbassi il PIL e quindi non risolvi niente. Io non credo che sia vero, però allora discutiamo di questo, perché esatto, questa è una discussione esatto. Vera.
1: Grazie a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Grazie sempre, Piero. Linea alla regia. Grazie. E 334 11 11 622 per voi.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 23 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dagli raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni, serve fermezza nel sostegno a Kiev, nello sforzo per la pace sarà centrale al G7. Intanto Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz, non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. In chiusura parliamo di Electrolux, che sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. E quanto si apprende dal tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro inizio pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E poi i nostri analisti, tutto questo tra poco, partendo dai vostri messaggi. C'è ancora spazio per la vostra voce, registrate un vocale al 334 11 11 622.

0: sera. Allora, Trump è inaffidabile, l'abbiamo imparato benissimo. Poi dice ho vinto, abbiamo distrutto, ha vinto un bel cavolo, perché regime change non c'è stato dell'Iran. Sì, hanno ammazzato Khamenei, ma c'è un vecchio proverbio che dice morto un Khamenei se ne fa un altro, no? Seconda cosa, non è neanche un pareggio, perché mentre prima il canale di Hormuz era navigabile tranquillamente, adesso è un punto di domanda, poi non so gli accordi che faranno. Per quello che riguarda Netanyahu, lui sicuramente qualche attacchino glielo farà lo stesso, e quindi saranno lo stesso gli israeliani in grado di fare saltare la tregua e di fare saltare gli accordi. A meno che Trump veramente voglia fare la voce grossa contro Israele, ma io non ci credo. Sergio da Milano.
1: Buongiorno, buongiorno Turboletti, che stavo da Monza. Io per quanto riguarda la tassazione dei ricchi, dividerei un po' la situazione in ricchi e multinazionali. Io non condivido assolutamente la detassazione per le grandi multinazionali, per esempio Amazon, Google e tutto questo. Perché? Perché io penso che loro non potranno mai far meno del mercato italiano. Quindi, ok, portano lavoro, ok, tutto, ma le tasse vanno pagate come tutti gli altri. Non so se mi sono spiegato bene, penso che possano contribuire bene alle spese dello Stato, nonostante portino lavoro, appunto. Non possono fare a meno del nostro mercato, quindi devono pagarle se vogliono restare nel nostro mercato. So se ne possono anche andare. Questo. Buona giornata.
2: Ciao, sono Patrizio da Milano. Finalmente un giornalista come si deve, Sansonetti, che dice le cose come sono. Tutta questa indignazione che si sente in giro sulle guerre, che Israele con l'Iran, con Libano, oppure anche quella in Ucraina, tutta questa indignazione non c'è per la guerra in sé, ma c'è solo esclusivamente per l'aumento dei prezzi dell'energia e del carburante. Quando viene toccato nel portafoglio, la gente si indigna.
3: Eh sì, è così, è proprio così. In riferimento invece alla telefonata, al messaggio, scusate, dell'ascoltatore di prima sulla patrimoniale, io credo che un punto d'incontro tra centrodestra e centrosinistra sia sul tassare le grandi multinazionali che non pagano niente di tasse, perché se io metto assieme le dichiarazioni di tanti esponenti illustri del centro-sinistra e di tanti esponenti illustri del centro-destra, trovo questo punto comune. E allora io credo la tassazione delle grandi multinazionali potrebbe costituire un punto d'incontro anche politico tra destra e sinistra, e credo che i cittadini apprezzerebbero molto, molto, molto. Intanto i media dicono che il memorandum sarà firmato digitalmente da Trump, Vance e Galibaf. Sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che il suo vice J.D. Vance hanno firmato elettronicamente il protocollo d'intesa con l'Iran. Mohammed Barg Ghalibaf ha firmato per la parte iraniana, lo ha dichiarato un funzionario statunitense a un giornalista di Axios, quindi è stato firmato il memorandum. Intanto Trump è arrivato a Evian, una volta sceso dall'auto è stato accolto dal capo del protocollo dell'Eliseo, è tutto molto bello, grazie, ha detto prima di entrare nell'Hotel Royal dove si terrà il vertice con del G7. Intanto andiamo a vedere, sì, Vance dice che l'accordo è già stato firmato digitalmente, quindi c'è la conferma. Trump che dice a Hormuz ancora caccia a mine ma le navi si stanno muovendo, Netanyahu rilascerà delle dichiarazioni sull'accordo con gli USA alle 19, il premier israeliano Benjamin Netanyahu rilascerà alle 20, quindi le 19 italiane e dichiarazioni video sull'accordo annunciato ieri tra Iran e Stati Uniti. Lo ha riferito al Times of Israel un funzionario israeliano, secondo cui Netanyahu, che come molti connazionali non vede di buon occhio il memorandum tra Washington e Teheran, difficilmente però si opporrà pubblicamente a Donald Trump. E insomma, staremo a vedere che cosa dirà Netanyahu alle 19, mentre Trump sottolinea che i prezzi del petrolio sono crollati e dichiara che Hormuz verrà completamente riaperto da venerdì.

0: Roberto, faccio una previsione. Secondo me il buon caro Netanyahu dirà che accetta l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma che sarà pronto a rispondere a ogni atto ostile che verrà fatto verso Israele. E detto questo, dal giorno dopo ricomincerà a bombardare uomini, donne, bambini, civili, ospedali a Gaza, in Libano, in Giordania, ovunque, dicendo che è stato attaccato. E Trump dirà: ma se è stato attaccato ha diritto di offendersi. Guarda, te lo sottoscrivo con il sangue che questo è quello che succederà da qua a due giorni. Luca da Milano.
1: Grazie Luca, saluto il direttore di Libero Alessandro Sallusti, ben ritrovato Alessandro.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, buone notizie, ma questo accordo ti convince?
2: Ma guarda, l'ascoltatore che ho appena sentito ha perfettamente ragione. Quello che non condivido, che non capisco, magari per mia ignoranza, è che se domani mattina gli Hezbollah dal Libano del Sud lanciano dei razzi su Israele, Israele risponde. Cioè, e non capisco come si fa a sostenere che qualcuno può bombardare un paese e questo paese non abbia il diritto di rispondere per le rime. E quindi è molto probabile che accada quello che ha detto l'ascoltatore, cioè che Hezbollah lancerà, che non è per nulla contento di questa tregua, di questa pace, lancerà missili su Israele, ed è molto probabile che Israele legittimamente, dico io anche giustamente, risponderà a quei missili. Detto questo, secondo me, adesso che questa tregua, pace, non so come chiamarla, sia buona o cattiva, la vedremo strada facendo, ma certamente oggi almeno è la fine di un incubo, l'incubo che da quel focolaio potesse scaturire qualcosa di più importante. Addirittura si era paventato la terza guerra mondiale, perché la Cina sarebbe corso in soccorso dell'Iran e biribim barabam. Ecco, questo rischio appare scongiurato e mi pare che già questa sia una buona notizia. Il resto sono problemi di un'area del mondo che da circa 2000 anni non si riesce a risolvere. E poi è una buona notizia, perché se riapre lo stretto, è molto probabile che in tempi ragionevoli il prezzo della benzina e quindi anche poi di conseguenza delle bollette elettriche dovrebbe rientrare in parametri normali e accettabili.
1: Tra l'altro Trump ha appena detto che lo stretto di Hormuz, ovviamente a Devian, sarà completamente aperto venerdì. Davanti a Macron, che ha ringraziato, abbracciato e tutto quanto, ha detto però non serve aiuto su Hormuz, e ha rivendicato che il prezzo del petrolio sta crollando a livelli prima della guerra. Il memorandum d'intesa sarà reso pubblico entro 48 ore, e adesso Trump dice: ora mi concentrerò sull'Ucraina.
2: Beh, insomma, a me Trump non è particolarmente simpatico, credo che questo sia noto. Però a Gaza, Gaza resta un problema, per carità, eccetera, eccetera, però insomma non ci sono più 1000 morti al giorno, quella guerra è finita, poi c'è una guerriglia, ma la guerra è finita. In Iran le armi tacciono, se riuscisse anche a far tacere in qualche modo le armi in Ucraina, beh, forse dovremmo, non dico rivalutare, ma dire siamo nelle mani, l'Occidente nelle mani di un pazzo, ma è un pazzo che attraverso l'uso della forza riesce a disinnescare delle mine vaganti che sono in giro per il mondo. Quindi io mi auguro che il prossimo passo sia l'Ucraina.
1: Allora, volevo sapere, direttore Sallusti, hai già in mente un titolo per il tuo libro domani?
2: No, non l'ho in mente. Quindi io mi auguro che il prossimo passo sia l'Ucraina.
1: Allora, volevo sapere, direttore Sallusti, hai già in mente un titolo per il tuo libro domani?
2: No, non l'ho in mente, ma credo che soprattutto a noi italiani

0: portafoglio.
1: Quindi, essendo arrivata una buona notizia per il portafoglio, io credo che noi dobbiamo, come dire, a prescindere da tutti i dettagli di geopolitica, dobbiamo dire che è finito un incubo. E credo che, insomma, adesso il titolo esatto non c'è ancora, ma che lo commetteremo in questo senso. Poi, come dire, la geopolitica è sempre una cosa complicata che lascio agli esperti di geopolitica, quali io non sono. Però è una bella notizia, ecco, che Trump ci sia simpatico o antipatico, che abbia vinto, che abbia perso, che abbia pareggiato, ecco, per noi è una buona notizia.
0: Grazie al direttore Alessandro Sallusti, mi raccomando, sostenete i giornali, perché specie i giornali che hanno un'idea, un'opinione, che vi portano da qualche parte, anche che non condividete, vanno letti, acquistati. Grazie Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Ascoltiamo i vostri vocali.
2: Volevo rispondere al direttore Sallusti, che sento che sta commentando in diretta il mio messaggio. Direttore, purtroppo però quello che arriva a noi dai mezzi di informazione, quindi anche da lei in qualche modo, sono tutti i giorni raid israeliani. Non ci viene mai o quasi mai fatto vedere un titolo con Hezbollah lancia missili su Tel Aviv e Tel Aviv risponde, ma le notizie che arrivano sono sempre e solo nuovi raid israeliani, nuovi raid israeliani, nuovi raid israeliani. Quindi, per favore, un po' anche di onestà intellettuale, soprattutto voi che parlate alle masse. Grazie, buona serata.
0: E intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata in questi istanti all'Hotel Royal di Evian, sede del G7, mentre è in corso l'incontro bilaterale fra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente francese Emmanuel Macron.
3: Buonasera Poletti da Milano. Per la questione della guerra con l'Iran, gli accordi, potrebbe anche essere che raggiungano degli accordi, però fanno i conti senza l'oste. Netanyahu non rispetta gli accordi nelle risoluzioni, nelle leggi internazionali, e attaccherà ancora il Libano pesantemente e scatenerà qualcosa per rompere gli accordi. Questo dimostra in realtà chi comanda, chi decide le questioni geopolitiche, perché se l'America non riesce a far rispettare determinate condizioni a Israele, vuol dire che è succube, è sottomessa al volere di Israele. E ritorniamo al discorso degli Epstein File per quanto riguarda Trump, e non solo Trump, perché è un coinvolgimento globale gli Epstein File. Poletti, caro signor Sallusti, fa una narrazione della questione israelo-palestinese un po' faziosa, perché la vicenda narra, per storia, non per opinioni da bar, che siano stati sempre gli israeliani ad attaccare il popolo palestinese e quindi a provocare morte e quant'altro, e non che loro si difendano, perché chi occupa i territori illegalmente nonostante le risoluzioni è Israele. Israele sta facendo evacuare città di un altro paese, del Beirut, in Libano. Non mi risulta che abbia il diritto di invadere un altro paese con la scusa che sta attaccando gli Hezbollah. Si sta ripetendo il copione di Gaza. A Gaza erano tutti Hamas, compresi i bambini. In Libano la stessa cosa, sono tutti Hezbollah adesso. Quindi smettiamola di giustificare e di far passare Israele per vittima, perché non lo è affatto. E la storia lo dice, ma non la storia che racconta Sallusti e chi come lui è pro-Israele. Bisogna essere obiettivi.
4: Buonasera, Luigi da Torino. Stavo ascoltando Sallusti e...

0: veramente diventa incredibile come fanno passare i boia per dei santi. Cioè, Trump va in Iran, fa casino della Madonna, scatena l'inferno, con tutto quello che ne consegue, Israele, eccetera. Poi finalmente si mettono d'accordo e diventa un santo, e lui diventa, torna a essere quello che fa finire le guerre. Ma da quando?
1: Poi siete là belli all'ascolto e non perdonate niente a nessuno. Appena sentite qualcosa che non va, siete lì a sottolinearlo. Ma è così che vi voglio, è così che voglio gli ascoltatori attenti della mia trasmissione. Vi dicevo che Trump ha detto a Macron che gli Stati Uniti non hanno bisogno di aiuto. In realtà ha detto: mi piacerebbe davvero, non credo che si avrà bisogno di molto aiuto per riaprire lo stretto di Hormuz, perché l'accordo stesso dice che si aprirà, è ancora gratuito nonostante le argomentazioni che siano state mosse, ma non credo comunque sia una cattiva idea avere un po' di supporto da alcuni paesi, buoni paesi, vedremo poi come andrà, ma credo che lo stretto sarà riaperto e sarà anche gratis, lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron al vertice del G7 di Evian. Forse dimentica Trump che poi lo stretto va sminato e quindi quell'aiuto vuole dare la Francia e con l'Italia, eccetera eccetera, però vabbè, la fa semplice Trump.
2: Tanto. Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio, libera di informare.
7: Sono le 23 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Macron e Trump pronti a dispiegare caccia, fregate e portaerei ad Hormuz. E vai che Macron si fa avanti. A tra poco.

0: allora ovviamente Trump, che ieri ha festeggiato i suoi 80 anni, ha fatto l'accordo e tutto quanto, dice sostanzialmente di tutto di più, perché insomma fa la sua passerella a Devian e dichiara tutto ciò che vuole, ci sta insomma, e poi vedremo l'applicazione pratica dell'accordo e lì capiremo se ci saranno problemi o meno. Saluto Youssef Olgado, giornalista del Domani.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, al di là di tutto quello che sta continuando a dire Trump, celebrando l'accordo e autocelebrandosi come sempre, Youssef, vorrei capire che idea ti sei fatto tu di quel che si è stabilito e soprattutto sarà un accordo stabile?
1: Diciamo, oggi ci troviamo di fronte più che a un accordo di pace, a un accordo di una tregua vera e propria, nel senso che da quando sarà firmato venerdì poi a Ginevra, dove molto probabilmente andrà il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, partono i 60 giorni per trovare poi un accordo duraturo di lungo periodo che vada a risolvere tutta una serie di questioni che finora non sono state risolte, e parliamo del programma nucleare iraniano, del programma missilistico iraniano, dei proxy iraniani nell'area, del pedaggio di Hormuz, che questo è il nodo centrale della giornata di oggi, con gli Stati Uniti che dicono che non ci saranno pedaggi, almeno questo dice il presidente Trump, mentre J.D. Vance è più cauto e nelle sue ultime dichiarazioni ha detto che sarà tema dei negoziati. D'altra parte c'è l'Iran, che ha consentito a sospendere i pedaggi nel stretto di Hormuz per i prossimi 60 giorni, però poi ha detto che dopo la questione non si torna indietro, e ha camuffato la questione dei pedaggi con una serie di servizi marittimi ipotetici che l'Iran insieme all'Oman forniranno ai mercantili e che quindi giustificano poi un pagamento, servizi per navigare in sicurezza in aree incontaminate, eccetera eccetera eccetera. Qui diciamo che finora ci troviamo di fronte a un accordo che in un certo senso, come dire, implementa ancora di più la tregua in corso, e dove ci sono state diverse violazioni, perché la tregua prevedeva di fatto la libertà di navigazione a Hormuz e il blocco navale statunitense, oltre poi a un cessate il fuoco, e quello che abbiamo avuto nell'ultimo mese e mezzo circa è soltanto il cessate il fuoco, bene o male, con qualche violazione qui e là. Quindi diciamo che ancora una volta ci ritroviamo a dover sperare che entro i prossimi 60 giorni lo scenario non cambia, e tra l'altro una delle incognite maggiori sarà il comportamento del governo israeliano in questo, che già
0: che,
1: oggi
0: insomma, Netanyahu alle 19 fa 19 ora italiana, Youssef, farà delle dichiarazioni, ma non credo si possa mettere contro Trump, dovrà mandar giù il boccone amaro e poi vedremo i comportamenti. Tu cosa ritieni possa dire tra pochi minuti Netanyahu?
1: Diciamo che si trova una situazione molto scomoda, secondo me, nel senso, questa mattina l'ala più estremista del governo, incarnata da Ben Gvir, ha di fatto disconosciuto l'accordo, dicendo che questo è un accordo tra Stati Uniti e Iran, dove tra l'altro il Libano, il cessato il fuoco in Libano, è una delle clausole più importanti che finora di fatto ha bloccato le trattative, soprattutto nell'ultima settimana e mezzo, e che stava facendo rischiare anche di farle saltare ieri con l'attacco dell'IDF. E quindi Ben Gvir non è per niente d'accordo con questo accordo e ha detto tra l'altro che non siamo subordinati agli Stati Uniti. Okay. Dall'altra parte c'è Netanyahu, che però ha ribadito tramite il suo ministro anche della difesa Israel Katz che l'IDF non abbandonerà Libano, non abbandonerà Gaza e non abbandonerà la Siria. Quindi diciamo che la situazione è molto delicata, anche perché l'opposizione israeliana oggi, i leader dell'opposizione, dei due più importanti, Lapid e Gantz, hanno di fatto criticato la posizione israeliana e di questo isolamento di Israele da questo accordo di pace che verrà firmato. Secondo me attualmente diciamo che i rapporti tra Trump e Netanyahu sono ai minimi storici, se prendiamo in considerazione il momento in cui Trump si è insediato nel suo mandato. La dura reazione del presidente statunitense di ieri è chiave. Chiara, scusami, questa mattina anche in un'intervista al New York Times ha detto che ha fatto capire e intendere che di fatto Netanyahu non è poi così tanto controllabile. Dall'altra parte però c'è da dire che non può tirare troppo la corda, perché di fatto Israele in questo momento storico si sta basando molto sugli aiuti militari forniti dagli Stati Uniti, nel senso non può permettersi di arrivare a una rottura. Resta da capire quale ala vincerà del governo israeliano, se l'ala più estremista di Ben-Gvir e Smotrich avrà la meglio, che quindi l'IDF continuerà a fare a perpetrare questo stato che non è né di guerra né di pace in Libano, che ormai è in corso da troppo tempo, o se invece il premier israeliano deciderà di fare un passo indietro e ritornare sulla scia di Trump. Secondo me sono due scenari che non sono poi così prevedibili entrambi, e infatti il comportamento del governo israeliano sarà poi secondo me l'ago nella bilancia, anche perché entro 60 giorni andranno trattate questioni molto importanti tra Stati Uniti e Iran, e lì c'è anche da capire se Israele acconsentirà a fare qualche concessione a Teheran, no? Di una di quelle che ha in mente Trump in questo momento. Quindi diciamo che lo scenario è molto complicato davanti, e per quello infatti non è così scontato che questa pace duri, nel senso c'è molta fiducia nei mercati oggi, soprattutto con il petrolio,
0: ecco,
1: che di
0: il
1: fatto
0: prezzo, col prezzo del petrolio. Ecco, di pochi istanti fa Youssef Olgado del Domani, scusa se ti interrompo, il fatto che il prezzo del gas in Europa è crollato a meno 9,2% dopo l'intesa.
1: Esatto, quindi questo vuol dire che c'è proprio fiducia, e il petrolio è tornato ai minimi degli ultimi 3 mesi. Quindi questi sono tutti segnali positivi per i mercati, che di fatto questa volta hanno considerato l'annuncio di Trump come quello definitivo, no? Abbiamo visto che Trump per oltre 38 volte ha detto che l'accordo è vicino, adesso c'è, e lo hanno confermato sia gli iraniani sia il Pakistan, quindi su questo c'è molta fiducia nei mercati. Dall'altra parte non c'è tanta fiducia negli armatori delle navi mercantili che passano attraverso Hormuz. La Maersk, che è il gruppo danese più importante, ha già fatto sapere che ci vorrà del tempo per valutare se lo stretto di Hormuz sarà un passaggio
0: sicuro.
1: Poi va
0: sminato, o meno. Cioè lui dice da venerdì via le navi e tutto, però va sminato, cioè una
1: situazione
0: pazzesca.
1: Non sarà così semplice. Secondo me, infatti, secondo me passeranno le solite manciate di navi che stanno passando in questi giorni, però poi per liberare tutto lo stretto, dove ci sono centinaia di navi in questo momento, ci vorrà molto tempo. E gli esperti analisti, ci sono due correnti, c'è chi stima un tempo che va da 3 ai 6 mesi per sminare l'intero stretto, e tempi un po' più ottimistici che puntano sui 40-50 giorni. Diciamo che sono tempi molto molto molto lunghi, e di fatto coprono tutti i 60 giorni delle trattative. Poi ci sarà un'altra questione fondamentale da tenere sott'occhio, è la missione che a guida Starmer e Macron, che vogliono fare questa missione di natura difensiva, un po' sulla scia della missione Aspides europea, che attualmente si occupa di garantire la sicurezza delle navi che passano per il Mar Rosso, e quindi da parte del settore di Bab el Mandeb, contro gli attacchi degli Houthi. Vogliono replicare il modello nel tratto marittimo dal Golfo Persico al Golfo dell'Oman, e questo non è così scontato che accada, anche perché Teheran già ha detto che non tollererà nessuna presenza di navi straniere nell'area. Quindi diciamo anche lì gli europei vanno dritti su questo, bisogna capire se fino a quanto possono spingersi, perché i termini del regime iraniano sono chiari, nel senso non c'è spazio per gli europei qui in questa zona, ci penseremo noi a garantire il passaggio delle navi, e lo faremo tra 60 giorni riscuotendo un pedaggio delle tariffe, che loro è il loro modo per avere una compensazione da miliardi di danni causati dalla guerra.
0: Senti, dimmi di Giorgia Meloni. Ovviamente nello stesso hotel non ci sono bilaterali in programma con Trump per ricucire. Trump ha appena finito il bilaterale con Macron, ma cosa le conviene fare? Parlare con Trump, stare defilata, insomma, forse le conviene non farsi vedere con Trump.
1: Diciamo per come sono andati i rapporti tra loro due negli ultimi 2 mesi, li conviene non farsi vedere. Se invece vuole mantenere la linea che ha adottato di fatto fin dall'inizio, invece magari potrebbe essere un'occasione per riallacciare i rapporti. Abbiamo visto nel suo messaggio immediato dopo di questa mattina la nota di Palazzo Chigi ringraziava Trump per le mediazioni, come anche i mediatori di Pakistan e Qatar, che hanno svolto un ruolo importante, soprattutto i qatarioti, nelle ultime 24 ore. E secondo me ci sarà un riavvicinamento tra i due, anche perché diciamo che Giorgia Meloni più volte la Premier ha dimostrato un forte appeasement nei confronti delle politiche di Trump e anche delle sue dichiarazioni. E ricucire il rapporto permette alla Premier di svolgere quel ruolo che ha sempre cercato fin dall'inizio, no? Ovvero di essere puntiera tra Stati Uniti e Unione Europea. Che un rapporto che si era perso, soprattutto anche per via del comportamento del governo israeliano, ma diciamo che se iniziano a vedersi delle crepe tra Stati Uniti e Israele, dall'altra parte questo può, come dire, rafforzare le relazioni tra alcuni leader europei e Trump che si sono perse negli ultimi 2 mesi.
0: Grazie Youssef Olgado, giornalista del Domani.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, vorrei sentire un messaggio perlomeno dei nostri ascoltatori. Vai Lorenzo Cappadori in regia, Matteo Respinti in redazione, lo ricordo sempre.
2: Buonasera, dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guarda, io invece volevo fare un paio di precisazioni a quei radioascoltatori che sono intervenuti adesso in questa trasmissione, giusto per fargli capire o fargli ricordare che Hezbollah sono terroristi, Hamas sono terroristi, l'Iran è uno stato terrorista. Chi lancia i missili verso Israele, chi fa gli attentati nei pullman e che va in giro in Israele ad accoltellare la gente, sono i terroristi di Hezbollah che stanno in Libano. Chi fa i tunnel sotto gli ospedali, chi fa i tunnel sotto le postazioni, gli edifici civili, sono i terroristi. Chi entra nelle case delle persone e ci mette una postazione missilistica da dove lanciano i missili verso Israele, sono i terroristi di Hezbollah. Chi si confonde tra la gente che non ha una divisa e si confonde tra i civili, tra le donne, i bambini, inermi, sono i terroristi. Forse non avete capito questo. E Israele, secondo me, deve finire quello che ha iniziato, se no. E non ci sarà mai pace lì. Buona serata.
0: E allora andiamo avanti ad ascoltare un altro messaggio, poi cambiamo tema e finiamo più tardi a Vannacci e poi seguiremo ovviamente anche quel che avrà da dire Netanyahu, che deve parlare al paese e dire non lo so, adesso sentiremo, si tratta veramente di minuti.

0: al mattino Jonathan da Prato e alla sera Stefano da Monza. A posto siamo.
1: E va bene, però adesso ci concentriamo su un altro argomento, spostandoci in attesa di Netanyahu che parla fra una decina di minuti, spostandoci verso il Mediterraneo, perché c'è un avvistamento che sta facendo discutere il mondo scientifico nel santuario Pelagos tra Liguria, Toscana e Costa Azzurra. Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Tetis ha documentato un raro gruppo familiare di capodogli composto da una femmina adulta, un piccolo di circa un anno e due giovani esemplari. È un incontro eccezionale non solo per la sua rarità, ma perché conferma una presenza sempre più frequente di questi gruppi in un'area dove storicamente venivano osservati soprattutto maschi adulti solitari. Ma dietro la meraviglia c'è anche una preoccupazione, perché proprio i piccoli e i giovani capodogli trascorrono molto più tempo in superficie e sono quindi particolarmente esposti al rischio di collisioni con navi e imbarcazioni, una delle principali minacce per questi animali nel Mediterraneo. E ci chiederemo allora che cosa ci racconta questo avvistamento sullo stato di salute del nostro mare, perché questi gruppi familiari sembrano comparire sempre più spesso nel santuario Pelagos, e quanto sia concreto il rischio che il traffico marittimo possa mettere in pericolo una delle specie simbolo, lo ricordo, del Mediterraneo. E ne parliamo con Maddalena Giaoda, ricercatrice e responsabile della divulgazione scientifica dell'Istituto Tetis, che da anni studia balene e delfini e si occupa della loro tutela nel Mediterraneo. Buonasera alla ricercatrice Giaoda, ben arrivata.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconta perché dobbiamo essere sereni ma anche preoccupati dopo questo avvistamento.
2: Sì, esatto. Non tutti forse sanno che nei nostri mari ci sono dei cetacei, delle balene, dei delfini, anche specie grosse, come ha detto giustamente, capodogli e balenottere. E nel santuario Pelagos, che è un'area, un hotspot veramente per i cetacei, dove ci sono tutte le otto specie, dove appunto c'è uno dei nostri progetti a lungo termine. E noi vediamo spesso i capodogli, esattamente, però la zona è proprio tipicamente frequentata da maschi che vediamo singolarmente, non dico solitari perché poi loro sono in contatto acustico tra di loro, però li vediamo un po' uno alla volta, separati. E vedere un gruppo invece cosiddetto familiare per noi è insolito, perché le femmine con i piccoli tendenzialmente stanno più a sud, paradossalmente fuori dal santuario, mentre nel santuario, nell'area di studio nostra d'estate, ci sono i maschi che vengono a mangiare. Però ultimamente, negli ultimi 10 anni o poco meno, ne vediamo di più. E questo gruppo che i ricercatori hanno visto settimana scorsa è anche uno di quelli più precoci come stagione. In giugno è capitato solo un'altra volta, ed è sempre una cosa molto emozionante vedere un piccolo, un altro giovane, quella che probabilmente la mamma, ma non è detto, e in più c'era un altro giovane nei dintorni che addirittura si è avvicinato di sua iniziativa alla barca, e questo è veramente insolito e ha regalato alle persone a bordo un'emozione pazzesca. Ecco, e quindi cosa significa questo? Non lo sappiamo ancora di preciso, però la sensazione è che qualcosa sta cambiando nei nostri mari, e quindi è sicuramente una cosa da studiare. Molto bello da una parte, come dicevo, sia per i ricercatori che per i partecipanti di Citizen Science, perché a bordo abbiamo ogni settimana un gruppetto di semplici appassionati che vengono a fare una settimana da biologo marino, quindi ad aiutare e a sponsorizzare le ricerche, e quindi loro sono stati particolarmente fortunati.
1: Quindi dovremmo fare attenzione a rispettare nei loro mari, perché i mari sono loro, queste splendide specie che sicuramente ci danno la speranza di un futuro migliore, insomma, dottoressa Giaoda.
2: Sicuramente, allora sono due le preoccupazioni, come avete anticipato giustamente, una è quella delle collisioni. Allora uno forse non penserebbe, ma il problema di navi molto veloci, oggi sono sempre più veloci, che investono i cetacei quando sono in superficie, è un problema che si sta rivelando drammatico, cioè è un problema reale. Bisogna pensare che i cetacei sono mammiferi marini e stanno, nel caso del capodoglio, stanno tantissimo sott'acqua, però a un certo punto devono venire in superficie.
1: Beh, certo.
2: A respirare. Capodoglio può stare anche 40 minuti, quindi i maschi vanno giù, stanno giù 40 minuti, mangiano e poi vengono in superficie a respirare. E già tra loro vediamo che noi li possiamo riconoscere, i vari individui, alcuni li conosciamo, sono vecchie conoscenze, e alcuni hanno purtroppo delle cicatrici facilmente riportabili proprio a questo problema. Non sappiamo quanti invece muoiono, vanno a fondo e non,
1: certo,
2: lo veniamo neanche a sapere. Nel caso dei gruppi familiari siamo ancora più preoccupati, perché stanno molto di più in superficie, i piccoli non fanno ancora lunghe immersioni profonde e quindi sono ancora più esposti.
1: Perfetto,
2: tendono anche a stare,
1: perfetto,
2: relativamente sotto costa, sì.
1: E la ringrazio, dottoressa Giaoda, sì, la ringrazio perché ho il GR delle 19, ma la ringrazio molto per averci dato anche questa prospettiva, oltre che aver lanciato questo allarme, e per il lavoro che fate, ma per averci dato anche questa prospettiva, no, dei mari che si popolano e per bene con le famiglie. Grazie, dottoressa Giaoda.
2: Grazie a voi.
1: E intanto vi dico che Netanyahu sta per parlare a minuti, noi vedremo di raccogliere quel che dice tra poco il GR. Stavo leggendo la notizia di un falso invalido su sedia a rotelle, ma camminava nei video sui social. Siamo a dove siamo? Danno da 200.000 euro, percepiva dal 2007 la pensione di accompagnamento. Siamo a Trinitapoli, nel nord barese, l'hanno beccato fortunatamente la procura di Foggia e adesso gli presentano il conto. Falso invalido, sedia a rotelle, ma camminava nei video sui social. Ma a tra poco, va?
3: È mezzanotte e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e da lì promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con il padrone di casa Macron parla di Hormuz, che sarà completamente aperto venerdì, non c'è bisogno di molto aiuto, aggiunge. Ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza, almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso, nessun obiettivo raggiunto. Ma lui rilancia: ho salvato Israele, mi ricandido e intendo vincere. E siamo alla guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà il dossier Ucraina e rivela di avere proposto a Trump un incontro con il presidente russo negli USA. Mosca nega il suo coinvolgimento puntando il dito verso gli Stati Uniti. Il monastero è stato colpito da un patriot scaduto. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. L'Unione Europea intanto apre il primo capitolo negoziale per l'adesione dell'Ucraina. La cronaca ci porta a Milano, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio in chiusura, un esordio inaspettato. La debuttante al Mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosinha. La Roca nel secondo tempo è costretto a mandare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Yamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia invece con il Belgio per 1-1, rete di Assur, poi arriva il gol di Lukaku. Stanotte il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco parliamo delle ultime di Vannacci tra remigrazione e femminicidi. Intanto un flash d'agenzia, Teheran a Hormuz, nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione. Quindi l'Iran che dice a Hormuz nessun pedaggio ma tariffe per servizi di navigazione, mi sembra quelli della sinistra che chiamano la patrimoniale con un altro nome, ma il concetto è lo stesso, si pagherà per passare da Hormuz.

0: Buonasera dottor Poletti, Patrizio da Roma. Ho appena ascoltato il signore che ha fatto un elenco infinito di chi sono i terroristi. Beh, allora cominciamo a contarli bene. Gli israeliani che sparano sui bambini indifesi sono dei santi. I coloni che con le ruspe abbattono le case della gente che ha sempre vissuto in Cisgiordania e in altre aree sono dei santi. Quei signori che abbiamo visto nel servizio di Francesca Mannocchi, di quella setta di popolo israeliano che hanno organizzato le visite per vedere Gaza e sperando che la finiscano di spianare in modo che facciano dei resort, sono dei santi. L'esercito israeliano, l'IDF e i suoi comandanti che hanno raso al suolo una popolazione, una città, la striscia di Gaza, facendo 70.000 morte, sono dei santi. Tutti gli israeliani che hanno combattuto, ucciso e cacciato dalle proprie terre dal 1932 ad oggi la popolazione palestinese che ci abita da sempre sono dei santi. Beh, allora possiamo avere delle opinioni diverse, discutere quanto vogliamo, ma bisogna essere quantomeno intellettualmente onesti. Mi sembra di capire che questa è la seconda volta che mi capita, la prima fu il capo della comunità ebraica di Milano. Queste persone che intervengono, che difendono Israele, sono fondamentalmente delle persone che dicono delle grandissime bugie. Fermo restando che Hamas sono terroristi, Hezbollah sono terroristi, per carità, ma mettiamole tutti sullo stesso piano. Un saluto e complimenti come al solito.
1: Mamma mia Stefano da Milano, ma quanto rancore porti, quanto rancore porti, ma tranquillizzati, Gabriele da Milano.
2: Caduta di stile, cosa c'entra, come sai, come si dice a Prato, si dice che c'entra il culo con le 40 ore? E io le voglio dire cosa c'entra lo stretto di Hormuz con la patrimoniale. Lo sa benissimo, i ricchi paghino, chi ha poco paghi poco, chi non ha niente non paghi nulla. Claudio, Prato.
3: Grazie Claudio, sempre 334 11 11 622. Vi volevo dare una notizia, visto che l'ho seguita tra i primi questa vicenda. Electrolux sospende per 50 giorni licenziamenti e chiusure. L'azienda svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure per 50 giorni dopo il tavolo al ministero. Allora, quelli che pensano bene, perché sono ottimisti, dicono che è una buona notizia. Electrolux che fa marcia indietro, il governo la rivendicherà sta storia, no? E quindi leggerete domani sui giornali, io ve lo devo dire, è vittoria, è viva, Urso spaventato, Electrolux che sospende per 50 giorni i licenziamenti e le chiusure in tutta Italia. Io che ne ho viste, sono giovane ma ne ho viste abbastanza, vi dico semplicemente una mia opinione, che è solo una mia opinione, conoscendo anche come lavorano queste multinazionali. Secondo me fra 50 giorni è piena estate e si fottono tutti i lavoratori d'estate, così l'attenzione degli italiani è su altro, magari sulle vacanze e buonanotte. Però mi auguro che non sia così, naturalmente mi auguro per i lavoratori che non sia così. 50 giorni di sospensione vuol dire arrivare a occhio e croce ai primi d'agosto, e quindi vabbè, questo è quello che penso io, ma io penso male, sono come molti ascoltatori che ne ho viste e dico vabbè, scusate, soprattutto chiedo scusa ai lavoratori per questa mia interpretazione dei 50 giorni che si è presa Electrolux. Poi ad agosto si fanno le peggio porcherie perché la gente pensa ad altro, ma comunque, ripeto, opinione semplicemente personale, ne do poche, ma le do. Allora, cambiamo completamente argomento, ci occupiamo di politica italiana, perché nel fine settimana Roberto Vannacci ha celebrato a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito con cui punta a trasformare un fenomeno personale in una vera forza politica organizzata. E bisogna dirlo, i toni sono stati quelli di una sfida aperta non soltanto alla sinistra, ma sempre più anche a Giorgia Meloni e al centrodestra di governo. L'Italia agli italiani, guardiani del sovranismo, remigrazione, lotta all'immigrazione di massa, no le quote rosa, no a quella che definisce l'ideologia gender, critica all'Unione Europea, al Green Deal e persino a quella che Vannacci continua a chiamare agenda Draghi, temi che ormai rappresentano l'ossatura politica del nuovo movimento, ma la nuova la vera notizia forse un'altra. Per la prima volta Vannacci non si presenta più soltanto come un generale prestato alla politica o come un eurodeputato fuori dagli schemi, si presenta come il leader di una forza che punta a occupare uno spazio preciso, quello di una destra più identitaria, più radicale e più apertamente sovranista di quella rappresentata oggi da Giorgia Meloni. Non è un caso che proprio nei giorni scorsi la premier abbia alzato il livello dello scontro, accusando i vannacciani di essere diventati funzionali alla sinistra. E non è un caso che da Futuro Nazionale sia arrivata la replica: siete voi ad aver tradito il programma e gli elettori. Insomma, la domanda politica ormai è evidente. Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo partito destinato a pesare davvero negli equilibri del centrodestra, oppure a una semplice operazione personale costruita intorno alla figura del generale? Poi ci sono i contenuti. Vannacci è tornato a parlare di remigrazione, un termine che divide profondamente l'opinione pubblica. Per alcuni significa semplicemente ripatriare chi non ha diritto di restare in Italia, per altri invece un progetto molto più ampio che mette in discussione il modello stesso di integrazione costruito negli ultimi decenni. Allora vi chiediamo: la remigrazione è una proposta concreta oppure uno slogan impossibile da realizzare, una risposta ai problemi dell'immigrazione o rischia di alimentare ulteriori tensioni sociali? Ancora, hanno fatto discutere le sue affermazioni secondo cui il femminicidio non esisterebbe come categoria autonoma, perché un omicidio sarebbe un omicidio indipendentemente dal sesso della vittima. Siete d'accordo? Il termine femminicidio descrive una realtà specifica che merita di essere riconosciuta e combattuta con strumenti dedicati, oppure ritenete che si stia creando una distinzione giuridica e culturale che non dovrebbe esistere? In più, Vannacci, insieme alla sua deputata Ravetto, si è scagliato anche contro le quote rosa, sostenendo che siano sbagliate e che il merito debba essere l'unico criterio di selezione. Ha ragione? Oppure senza strumenti di riequilibrio il rischio è che molte donne continuino a essere penalizzate nei luoghi del potere e della rappresentanza? E infine la domanda più politica di tutti. Di tutte. Oggi chi rappresenta meglio la destra italiana? La destra di governo di Giorgia Meloni, che cerca di tenere insieme alleanze internazionali, responsabilità istituzionali e consenso elettorale, oppure la destra identitaria e di opposizione proposta da Roberto Vannacci? Perché la sensazione è che il vero confronto che accompagnerà i prossimi mesi non sarà soltanto tra destra e sinistra, sarà sempre di più all'interno della stessa destra. Scriveteci, chiamate o mandate un messaggio al 334 11 11 622. Tra poco, che ospiti, che ospiti.

0: Buonasera, la reimmigrazione non può esistere in Italia perché abbiamo ceduto la sovranità politica da Roma a Bruxelles, la sovranità economica da Roma a Francoforte e anche a Strasburgo, quindi noi non siamo in grado, non saremo neanche in grado, neanche se prenderà il 90% di consensi Vannacci, a farlo, quindi sono chiacchiere che non si possono realizzare. Sergio da Milano.
1: Allora, sondaggio SVG per il TG di La 7, futuro nazionale al 5,3% come la Lega. E Vannacci sale di mezzo punto in una settimana, il Carroccio perde lo 0,3%, Fratelli d'Italia perde lo 0,4%. Futuro nazionale del generale Roberto Vannacci guadagna mezzo punto in una settimana e raggiunge il 5,3%. La Lega raggiunge il 5,3% la Lega, che perde lo 0,3% nell'orientamento di voto degli italiani rilevato dalla SVG per La 7. In calo Fratelli d'Italia dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana al 27,9%, aumentano leggermente il PD al 22,1% più 0,1%, il Movimento 5 Stelle al 13,3% più 0,2% e Forza Italia al 7,2% più 0,2%. Stabili Alleanza Verdi Sinistra al 6,5% e Italia Viva al 2,4%, Azione al 3,5% meno 0,1%, più Europa all'1,6% più 0,1%, noi moderati all'1,1% meno 0,1%. E quindi gli altri partiti sono indicati al 2,8, insomma il 27% non si esprime, una vera e propria tragedia sembrerebbe per la Lega. E allora noi delle ultime provocazioni di Vannacci parleremo tra poco con tre ospiti, la collega Narita Briganti, che saluto.
2: Buonasera.
1: Ti spaventa sta percentuale?
2: Sono scioccata, hai dato un dato scioccante, perché con oltre il 5%
1: poi ne parliamo. Franco Grisolino, saluto.
2: Buonasera.
1: Ti spaventa sta percentuale?
2: Sono scioccata, hai dato un dato scioccante, perché con oltre il 5%
1: poi ne parliamo. Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori.

0: già Roberto, via.
1: Roberto Ionghi Lavarini, buonasera.
2: Buonasera Poletti, buonasera ai radioascoltatori, altro che 5, quello dico di sondaggio, abbiamo il 10 e arriveremo al 15 nel 2027.
1: E allora avete sentito i nostri tre protagonisti, Roberto Ionghi Lavarini di Futuro Nazionale, Annarita Briganti, collega giornalista, e Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori. In piena civiltà e civilmente si confrontano tra poco.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
5: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora 334 11 11 622 per intervenire. Tra poco Roberto Ionghi Lavarini, Futuro Nazionale, Annarita Briganti, collega giornalista, e Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori.

0: E allora chi parte con Vannacci al 5-3? Anna Rita Briganti.
1: Sì, inizio io, ma soprattutto Vannacci è il fatto che non sappia nulla di violenze contro le donne, perché se mi permetti io parto dal passaggio che mi ha turbato di più, sono profondamente offesa, infatti vorrei le scuse da un rappresentante di questo partito che tra le priorità in questo momento storico in cui l'Italia e il mondo hanno mille problemi, individua il reato di femminicidio, dimostrando di non aver capito che il reato di femminicidio punisce il movente, che è rilevante quando uccidi una persona in generale. Quindi, per fare un esempio concreto, se una donna viene uccisa durante un furto, non è un femminicidio. Se una donna viene uccisa perché ti ho lasciato, perché ho detto no, perché volevo separarmi, perché non ho accettato il tuo approccio sessuale, perché ti ho respinto, perché non voglio stare con te e per tutti questi altri motivi di dominio, di possesso, di maschilismo, di sessismo, è femminicidio. E ti assicuro che ci sono famiglie che hanno sofferto per queste parole, quindi trovo vergognoso mettere in discussione il reato di femminicidio, che nulla
0: toglie. E allora sentiamo Roberto Ionghi Lavarini.
2: Beh, io non chiedo scusa a nessuno, io credo che quella del generale Vannacci è stata una utile provocazione culturale proprio contro il politicamente corretto, contro questa rottura di balle che continuate, il patriarcato, eh? Sono tutte politiche sinistrose per distruggere la famiglia tradizionale e la società italiana. Quando c'è un reato va punito il reato, a prescindere da chi lo compie e a prescindere da chi sia la vittima. Se c'è una violenza va punita la violenza, punto, questo è. E questo ha detto il generale Vannacci. È una giusta provocazione culturale.
1: Ma
2: voi lo riconoscete
1: neanche.
2: Ma lei non riconosce neanche i generi. Lei non riconosce neanche i generi. Quindi noi diciamo vanno puniti. Vanno puniti
0: uno per volta, se no non
1: tutti i giorni.
0: Sì. Uno per volta. Vanno puniti i reati. È chiaro. Voglio sentire Franco Grisolia.
2: Semplicemente vanno
0: Franco Grisolia.
3: Allora, io sono ovviamente al 100% d'accordo con la sua collega giornalista, il politicamente corretto non c'entra niente, almeno se si intende qualche po' scemenze che vengono dette soprattutto negli Stati Uniti, no? Che Tizio era nero, in realtà Artù era nero, vabbè, queste cose che non vuol dire che non ci sia stata un'oppressione secolare dei neri, ma non c'entra niente col fatto se Artù o Cleopatra erano bianchi, neri, gialli o verdi. Quindi è una cosa molto grave, dimostra la ciarlataneria di Vannacci, poi quanto ci sia e quanto ci faccia, io ho sempre dei dubbi. Perché, e non so cos'è peggio, perché se ci è, vabbè, è grave, ma se ci fa può essere ancora più pericoloso, perché lui non dice realmente quello che pensa, ma
2: sono provocazioni culturali.
1: No,
3: provocazioni da gabinetto, non da culturali. Mi scusi, non vorrei fare una dire una volgarità, provocazioni appunto. Scusi,
0: sentiamo Ionghi, ma perché sarebbero delle provocazioni culturali? Chiarisca il concetto.
1: Ma infatti non lo sono.
2: Il generale Vannacci mette in discussione questo pensiero politicamente corretto che ammorba
1: niente.
2: E rincoglionisce il popolo
0: favore.
2: Italiano. Dice semplicemente dobbiamo essere concreti, realisti, vengano puniti duramente i reati e chi e i delinquenti che li compiono, punto. Non c'è differenza di genere sul compiere un reato.
0: Sentiamo
1: ma
0: Briganti.
1: La differenza è nel movente. Guarda, faccio un altro esempio concreto, forse appunto il dottore capisce meglio con gli esempi concreti. Ho seguito purtroppo dal primo secondo il femminicidio di Pamela Genini. Pamela Genini non solo è stata uccisa da un uomo per motivi legati alla violenza di genere, quindi non è un omicidio ma è un femminicidio. In più, purtroppo, è stata decapitata nell'indifferenza generale, perché non sembra una cosa che interessi all'opinione pubblica, è stata decapitata e la madre di Pamela non sa neanche dov'è la testa del cadavere di sua figlia. Questo è un femminicidio duplice, non è un omicidio, non è una violenza non di genere. E il fatto che il leader di un nuovo partito tra le sue priorità abbia quello di attaccare
2: non
1: le donne,
2: non è certo la priorità, bisogna punire gravemente, pesantemente i criminali, chi compie qualche reato, ma non bisogna differenziare di non differenziare per età, per sesso, queste cose qua. Queste
1: perché
2: cose
1: non
2: qua
1: questo,
2: non c'entrano.
1: Di dire queste sciocchezze.
2: Siano puniti
1: perché
2: i reati. Siano puniti i reati.
1: Invece
2: che fare distinzioni. Invece che fare distinzioni sulle vittime, che sono distinzioni culturali, bisogna punire chi compie.
0: Però fermi un attimo. Briganti, in questo paese sei convinta che ci sia una giustizia che punisca davvero chi commette determinati reati?
2: Assolutamente, cioè,
0: gente a spasso.
1: Grazie a me, dottore, grazie.
0: Vedere gente che ammazza a spasso.
1: Perché è uno stato di diritto. Noi dobbiamo credere nello stato di diritto, non dare il messaggio che lo stato di diritto non funziona. Ovviamente ci sono errori purtroppo, e sai che mi sto occupando del caso emblematico, no, che è Garlasco, che non è questo oggetto della discussione. E io sono anche tra i possibilisti sulla responsabilità di chi sbaglia per quanto riguarda i giudici, però dire che non c'è mai nessuna pena, nessuna condanna, non è così, non è quello il problema ed è molto sbagliato. Mi permetto di sottolinearlo perché il dottore che rappresenta il partito fa finta di non capire. Il genere non è della vittima, ma è il movente che cambia. La violenza di genere perpetrata da uomini contro donne crea il femminicidio. Ditemi perché in Italia non può
2: questo
1: esistere.
2: Questo è un mito del patriarcato. Il reato è reato, l'omicidio è l'omicidio, la violenza è la violenza e vanno perseguiti e puniti molto severamente. Queste distinzioni sono distinzioni ideologiche, culturali, non realistiche.
1: Provateci.
2: Puniamo i reati che in Italia non vengono puniti proprio perché i magistrati la pensano come lei e come l'altro compagno in trasmissione.
1: Guardi, lei non mi deve dare etichette perché io parlo in modo indipendente e libero.
0: No, ma lei non ti ha dato un'etichetta, ha detto come lei. No,
1: è
0: Annarita, però
1: politico.
0: Annarita, scusami. Lei ha detto Longhi Iavarini ha detto perché non la pensano come lei e l'altro compagno. Lei ti ha identificata come te stessa e l'altro compagno, perché
1: sì,
0: è un compagno,
1: certo.
0: Perché è del Partito Comunista dei Lavoratori.
1: Ma piuttosto perché non si sono dichiarati antifascisti in un paese
2: assolutamente.
1: Costituzionale. Futuro nazionale non
2: la Costituzione non parla di antifascismo.
1: Non si
2: la Costituzione non parla di antifascismo.
0: Allora, fermo, voglio sentire su questa storia, voglio sentire Franco Grisolia cosa ne pensa e se riuscite a non interromperlo.
3: Ma allora ha ragione la dottoressa Briganti, non coglie, mi sorprende perché penso sia anche laureato in diritto, no? Longhi Iavarini,
2: scienze politiche, diritto storico internazionale.
3: Troppa politica e poco diritto a scienze politiche, perché è il movente, cioè non è così formalmente, ma è come fosse un aggravante. Se lei fa per futili motivi, legge sempre omicidio è, no, c'è l'aggravante dovuto ai motivi. In questo caso si configura un reato proprio che è un omicidio che include dei motivi particolarmente abietti, negativi in questa direzione, come per dire per i reati di mafia con la giunta, cioè, e quindi siccome c'è un problema reale è giusto che ci sia un reato specifico, perché sempre nei fatti è come un omicidio aggravato. Quindi è il movente, non è che dipende, gliel'ha già detto la dottoressa. Non è che dipende se la persona...
2: Bastano le aggravanti, creare un reato specifico è una questione puramente
3: giuridica. È un segnale importante rispetto a un problema sociale,
2: un pensiero,
3: diciamo,
2: culturale, ideologico che a me non appartiene.
1: Scusi,
3: la sua cultura è il contrario della mia.
0: Fermati.
3: La sua cultura, Longhi Gavarini, è il contrario della mia. Sì, per me è culturalmente e socialmente grave il femminicidio, perché tende a mantenere
2: il futuro
3: situazione
2: nazionale. Lei è comunista, è chiaro che non abbiamo la stessa impostazione culturale, grazie a Dio, aggiungo.
3: È ovvio.
2: Con tutto il rispetto per le sue idee, perché io rispetto le idee di tutti, però non sono quelle dell'elettorato del futuro nazionale.
3: Pensiero debole. Io non ne rispetto per niente le sue idee. Ma perché dovrei rispettare le sue idee?
2: Io rispetto la sua libertà di esprimere e la sua coerenza.
0: Perfetto.
1: Perché non
0: allora,
1: iniziate a rispettare le donne invece di parlare in astratto? Le donne sono profondamente offese da quello che è accaduto ieri. Iniziate a rispettare le donne, è stato un attacco vergognoso. Ci sono mille problemi di cui un nuovo partito si deve occupare.
2: Contro le donne, contro i bambini, vengono praticati da immigrati extracomunitari clandestini il 60%. Allora remigrazione.
0: Allora andiamo. Regia, però abbassa gli audio dei nostri ospiti, perché sennò poi diventiamo il bar che non voglio diventare, un bar magari anche mal frequentato. La musica, poi torniamo.

0: Buonasera dottor Poletti, devo dire che per la prima volta sono d'accordo con la giornalista Anna Rita Briganti, perché io sono di un altro, diciamo, schieramento. Io voto il centrodestra, nello specifico Forza Italia, ma quello che dice adesso il collega, chiedo scusa, dell'onorevole Vannacci, perché ormai è onorevole, secondo me è proprio una cosa triste, perché sì, il femminicidio è proprio commesso nei confronti della vittima, perché è donna, e ripeto, lo dico da uomo eterosessuale, bianco, sposato, votante di centrodestra, quindi secondo me sono fandonie. E ripeto, sono d'accordo con la giornalista in questo caso.
1: Guardate, vi dico la sincera verità, ho smesso di sentire la Zanzara perché non volevo più sentire gente come la Briganti, veramente, che a cui non si può parlare insieme, perché tutti gli altri sono sottosviluppati, secondo lei. Siamo tutti dei deficienti. Beh, vorrà dire che non ascolterò più neanche voi. Arrivederci.
2: A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Così recitava Oscar Wilde. Ma veramente io pensavo che il generale Vannacci fosse coevo, ma di Oscar Wilde non l'avrei mai immaginato, eh? Si saranno incontrati? Non lo so. Buonasera a tutti.
3: Buonasera Maria Teresa. Briganti, mi togli il pubblico?
4: Mi fai scappare il pubblico? Posso dirti una cosa? Mandare in onda insulti gratuiti, vabbè. Diciamo che in questo paese ormai se esprimi la tua opinione con educazione in modo indipendente.
3: Ma che insulto gratuito ti è stato fatto, dai?
4: No, vabbè, questo signore che non mi vuole sentire, cioè sinceramente questi uomini così frustrati,
3: ci perdo
4: così
3: io,
4: rabbiosi, mi hanno anche stufato. Cioè, perché sinceramente io ho semplicemente espresso una cosa che pensano
5: è
4: in
5: l'uomo
4: tanti.
5: Cattivo,
4: forse,
5: è l'uomo esagerato.
4: Posso dirle una cosa? Forse le persone hanno paura di dire le cose. In effetti hanno paura di dire le cose, perché poi se hanno difficoltà sul lavoro, se hanno difficoltà nella vita. Ma io non ho paura, perché certo non assisto allo sfascio della società in cui vivo in silenzio. Quindi le persone preferiscono mandare questi messaggini. Vabbè, salutiamo il signore. Sinceramente basta dire non sono d'accordo, piuttosto che fare queste minacce e fare questi commenti.
3: Ma non ha fatto
4: personali.
3: Nessuna minaccia, che minaccia ha fatto?
4: Vabbè, dai, Roberto, un maleducato. Stavo parlando di un argomento serio, stavo parlando di violenza.
3: Ho capito, ma non ti ha minacciata,
4: violento,
3: però,
4: no. Beh, però dire ho smesso, allora smetto qui, fare i ricatti,
3: smetto di ascoltarmi.
4: Screditarmi, dai,
3: magari non piacere.
4: Io mi vergognerei di avere un paese in cui un rappresentante dell'esercito, un eurodeputato, si esprime in questo modo, e mi riservo di scrivere al presidente Mattarella per chiedere, in quanto cittadina, se il futuro nazionale ha i requisiti per la legislazione italiana antifascista, visto che il dottore ci ha confermato che non sono affatto antifascisti. Vogliono fare l'AFD, vediamo se in Italia è possibile farlo.
3: Ionghi.
5: È chiaro, insomma, che la dottoressa Briganti ha le sue idee, ce l'ha con gli uomini, col patriarcato, si
4: non
5: offende per qualunque cosa.
4: Vabbè,
5: lei dica la sua, e se vuole faccia il suo partito e vediamo quante persone la seguono. Detto questo, futuro nazionale va avanti per la sua strada, che è quella di finalmente ridare voce alla destra profonda e vasta che esiste in Italia e che non aveva voce da tempo.
3: Grisolia, perché, quanto la spaventa tutto questo? Quanto la spaventa tutto questo programma?
6: Ma guardi, per il momento il problema del fascismo non è l'ideologia in sé, è l'elemento di violenza contro il movimento dei lavoratori, il movimento degli studenti, gli altri movimenti e la sinistra.
5: È rimasta la rivoluzione bolscevica, Grisolia.
6: E hanno paura, esatto, hanno paura del fascismo.
5: Siete
6: fascismo,
5: i due ospiti sono del secolo scorso, del millennio scorso. Cosa c'entra il fascismo? Cosa c'entra il fatto che fascisti, comunisti, io non sono fascista, ma non sono assolutamente antifascista, perché quelle sono le radici culturali della destra italiana e dell'Italia.
3: Al
6: millennio scorso, in questo paese ci sono decine di milioni di persone che credono al messaggio di una persona che è vissuta 2000 anni fa. no? Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, per esempio. Cosa c'è di male a credere a un messaggio vecchio? Perché loro è possibile e noi no, che siamo comunisti, eccetera? A parte il fatto che, insomma, la realtà dimostra che la lotta antifascista dall'America Latina, wow, a tanti altri movimenti si sviluppa. Allora, io non credo che oggi ci sia il rischio di grandi elementi di massa di violenza fascista, tantomeno direi a oggi da Futuro Nazionale. Certo, il rischio c'è, perché se ci fosse una ripresa del movimento operaio potrebbe anche essere utilizzato in questo
5: senso. Non ci sono più gli operai, sta parlando di schemi novecenteschi,
3: scusate,
5: sta parlando di società novecentesche, di equilibri passati.
3: Va bene, io ringrazio intanto Franco Grisolia del Partito Comunista dei Lavoratori.
6: Poi dice, anche il centro-sinistra da anni, e tutto nasce nel crogiolo degli anni Ottanta, che qualche scemotto di sinistra, Toni Negri, cioè in realtà, siccome non riusciva a convincere gli operai, ha detto che non esistevano più. Quando gli operai in Italia sono il 25% della popolazione italiana e gli impiegati sono sempre più dei sfruttati.
3: Grazie Franco Grisolia, grazie. Roberto Ionghi Lavarini, 10 secondi di conclusione.
5: Seguite il generale Vannacci, che cambierà gli schemi culturali e politici italiani. Siamo l'alternativa.
3: Ionghi.
5: Grazie Poletti, un saluto ai radioascoltatori e ai suoi due ospiti.
3: Briganti, in
4: io
3: conclusione, guarda che, guarda che non ti aveva minacciato quell'ascoltatore,
4: no, diciamo,
3: devi ascoltare
4: bene. Non è stato molto
3: ma
4: carino.
3: Ma sai quante volte
4: dirlo,
3: a me dicono cambio canale perché ci sei tu?
4: Va bene, comunque. Io lo rimporgo l'altra guancia, perché invece sono profondamente cattolica. Io chiudo con una citazione di Carlo Calenda, con cui sono in questo caso d'accordo: Vannacci è un pericolo nazionale, quindi vorrei che ci fossero persone a livello istituzionale che si dissociassero in modo evidente con le cose che abbiamo ascoltato, con le 140 pagine del programma.
3: Grazie Narita Briganti, bene.
4: Grazie a te sempre.
3: Bene, lo dico perché ho finito il programma stasera, perché siete stati difficili da gestire voi tre, ma noi torniamo domani naturalmente belli freschi dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, e su Giornale Radio, la radio libera di informare, ringraziando il pubblico, invito a restare perché c'è il timone delle 20, tra poco.
7: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
8: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: plane. È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolare temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Gente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo pungente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Qui abbiamo gente furiosa.
16: La novità però non lo dice a nessuno. È che la mozione stavolta divisa l'ha presentata al centrodestra. Perché c'è il generale Vannacci che si sta organizzando e la Meloni oggi è sbroccata contro Vannacci. Ora vado a dirglielo in aula, ma la verità è che questa si chiama pestare una banana.
17: La prima volta che accade viene a dirlo a noi,
16: ma la prima volta in cui le divisioni ce le ha lei.
6: Buongiorno! Lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana, e ricordate, stiamo attenti ai nostri pensieri, perché noi siamo quello che pensiamo. Ciao!
18: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ma l'avete vista? L'avete vista anche voi? Cioè erano dall'epopea Schumacher che non mi emozionavo per vedere guardando una gara di Formula 1. Ma l'avete visto, il 7 volte campione del mondo, l'ultra quarantenne Sir Lewis Hamilton, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere e non riusciva a starci dentro. Mi sembrava un adolescente alle giostre quando fa il punteggio più alto ai go-kart, che ne so, veramente incredibile. Diciamo che lui ci ha fatto diventare un po' più seri come scuderia e noi l'abbiamo fatto diventare un po' più, come si dice, mediterraneo come essere umano. Mi ha emozionato molto Sir Lewis Hamilton, grande ragazzi, grande. Non so, penso che Antonelli la vince facile sto mondiale, sarà veramente fenomenale per un italiano così giovane, ma avere una Ferrari che da 20 secondi al secondo è veramente qualcosa che a me piace, a me piace molto. Mi sono emozionato con la Formula 1, incredibile. Allegra, allegra ragazzi, state attenti che oggi arriva il vero caldo, portatemi dietro sempre un po' d'acqua da bere ragazzi, sempre. Allegra, allegra, andate piano e sempre comunque forza Milano, ciao ciao.
19: Sveglia dormienti, sveglia che stavolta ci siamo, la firma digitale, la pace del Golfo è stata siglata apposta perché scada dentro la data del compleanno di Donald Trump, ma come vedremo le rose si accompagnano le spine ed è stata in qualche modo una capitolazione, sì, così viene giudicata, soprattutto da Israele, che grida sia con gli oppositori che con i governanti, hanno vinto gli Ayatollah. Ma allora che cos'è che porta i protagonisti israeliani a fare questa valutazione? Beh, molto semplice. Ciò che mai avrebbe tollerato Bibi Netanyahu, ciò che mai avrebbe voluto è accaduto. Alla pace viene agganciato non solo il destino dell'uranio arricchito, non solo il destino del blocco navale che cessa, ma non solo il destino di Hormuz, ma anche quello del Libano. E dunque, secondo questo accordo, Israele si deve ritirare dal Libano, da tutte le porzioni di territorio del Libano che ha occupato indebitamente, e anche da Gaza. Possibile? Incredibile? Ebbene, questo è il frutto di 60 giorni di negoziato. Forse questa pace salterà, ma intanto parte così. E c'è anche la firma digitale. Wow! Bye, Peter!

Poi è il giorno della conclusione del congresso del generale Vannacci. E poi è il giorno del tentativo di Giorgia Meloni di recuperare a destra il patentino antifascista e censura. Dice, parlando della fiera più libri più liberi, e bisogna dire che su questo ha ragione, ma come viene in mente che degli editori debbano siglare una dichiarazione di antifascismo e di lealtà alla Costituzione? E se un editore in un paese libero volesse essere nemico della Costituzione, non può. Se vuole pubblicare autori di destra proibiti, se vuole pubblicare Céline, che in Italia e in Europa era bandito, ma ne parleremo fra poco. Il femminicidio non esiste, dice il generale Vannacci, ed è bufera. La Carfagna, pensate, Mara Carfagna dice, è stato un ranglio d'asino. La Buongiorno dice, spero che non gli manchi il delitto d'onore. Ma perché il generale lo fa? Perché attacca? Semplice, secondo me, perché così dimostra di essere politicamente scorretto. E conta più questo per il suo elettorato che il merito.

0: e c'è il giallo di Milano. Pensate, l'interprete dei re e dei capi di Stato ucciso brutalmente, massacrato con una statuetta. La polizia è al caccia di tutte le impronte. E poi c'è la libertà di Stasi, massacrato, linciato, l'uomo di ghiaccio, ve lo ricordate? E adesso sono costretti a liberarlo, ma non perché sia stato rivisto il processo, ma perché ha scontato la sua pena. Viva Dio, esce da uomo libero senza l'aiuto di nessuno. Bene, per fortuna si è svegliato Nicola Compagnone all'alba, cantavano i lupi e sentite la risposta a Giovanni Marinetti. Vannacci 5, io filo russo, fuffa.
1: Bene, ma c'è una persona che continua ogni giorno a dire che io faccio gli interessi della Russia. Non lo voglio nominare, però lo uso con lo pseudonimo che gli ho sempre dato, Remida al contrario. E lui continua a dirlo, no? E allora anche qua, siccome a me non piace parlare di fuffa, voglio solamente portare alcuni fatti indiscutibili. Nella mia carriera ho ricevuto circa, tra encomi, elogi, croci, medaglie e onorificenze, circa una trentina di onorificenze dalla Repubblica Italiana, fra cui l'ultima è stata quella di essere nominato con grande onore Cavaliere della Repubblica, proprio per aver fatto sempre gli interessi della Repubblica Italiana, fatti a rischio della mia vita e di quella dei miei uomini. Ecco, Remida al contrario non l'ho mai visto vicino a me. Non l'ho mai visto sotto il peso dello zaino o con un'arma al collo portare avanti gli interessi della Repubblica, dove fischiano i proiettili, cascano le granate e ogni tanto si perdono anche qualche camerata.
0: Qualche camerata. Vannacci parla anche di remigrazione. Non abbiamo un programma sull'immigrazione. Lo abbiamo solo sulla remigrazione 4.
2: L'immigrazione non è un capitolo del nostro programma, non abbiamo un programma di immigrazione, ma noi abbiamo un programma di remigrazione. La misura è già abbondantemente superata. Vogliamo che in Italia vivano gli italiani. E lo abbiamo detto ieri e lo ripeto oggi senza nessuna paura di qualche professorino che mi vuole rieducare. L'Italia ha gli italiani.
0: Ed ecco quel passaggio sul femminicidio che ha fatto tanto discutere, un reato che serve a far... Ed ecco quel passaggio sul femminicidio che ha fatto tanto discutere, un reato che serve a fare il lavaggio del cervello.

0: alla popolazione e alla cittadinanza.
1: Paolo Mieli commenta: il centrodestra deve stare attento, Vannacci può diventare un pericolo politico.
2: Molto improbabile che finisca dentro il centrodestra, perché ci aspetta un anno di battaglia fra lui e il centrodestra, più che fra il centrodestra e il centrosinistra, che va per dei suoi sentieri molto innovativi. E quindi secondo me la vera partita sarà fra il centrodestra e Vannacci per un anno intero. In più, se mi permette,
3: alla fine del quale si mettono insieme, va?
2: No, alla fine del quale se si mettono assieme perdo, ma perché io non so come va a finire quest'anno, perché questo è un anno molto particolare. Dunque, Vannacci non lo conosceremo mai per un voto vero, ma solo sui sondaggi. Sui sondaggi, per me, io sono abituato a quelli del lunedì di Mentana, sta a meno di un punto dalla Lega. Quando Vannacci supererà la Lega, e quando superasse la Lega o superasse Forza Italia, avrebbe degli effetti qui, adesso, oggi, domani, prima dell'estate. Cioè, potrebbe esplodere il centrodestra, potrebbero dei deputati, faccio delle ipotesi, però è questo, cioè, tutti sono convinti che la partita bisogna vedere come si comporteranno le elezioni, ma potrebbero essere una fuga dei deputati, quelli che non sono destinati a essere rieletti, che si aggiungono alla feccia.
3: È già successo, insomma, abbiamo visto Davetto,
2: abbiamo visto un inizio, ma se l'idea è che ci sia, che loro si fanno un'idea, tutto sui sondaggi, poi, ti ripeto, senza nessuna verifica.
1: È interessante questa osservazione, no? Non ci sarà un voto amministrativo importante, dunque è tutto virtualità. Le condizioni migliori in questo momento per il generale. Però da giorni io leggo di risico bancario, non capisco niente. Per fortuna che lo spiega bene Paolo Savona al punto G. L'operazione è in corso, è molto ben fatta, ma
4: l'operazione in corso, quella lanciata dall'Istituto San Paolo in connessione con altre banche italiane, è un'operazione di mercato molto ben fatta, quindi il mio giudizio è positivo. Il discorso è diverso per quanto riguarda la dimensione, ma questo so di essere una minoranza interpretativa. Io ritengo che non sia la dimensione a garantire il buon funzionamento delle banche, ma direi una buona politica bancaria, che a un certo punto oggi non è stata interamente chiarita, perché delle tre funzioni della moneta, e le banche partecipano al circuito monetario, quella di essere unità di misura, mezzo di scambio e serbatoio dei valori, e le prime due funzioni sono assolte ormai dalle nuove tecnologie, da nuove forme in vario modo. E quindi il punto che tra l'altro il CEO di Istituto San Paolo ha toccato riguardante il credito è il punto fondamentale: come esercitare il credito.
1: Ancora.
4: E qua subentra il fatto dell'aumento dei tassi che c'è stato avantieri ieri, quando hanno deciso alla Banca Centrale Europea, che aumenta i costi in una situazione in cui i rischi d'impresa, per via della, direi, moderata crescita, non possiamo ancora parlare di non crescita, per via della moderata crescita aumenta i costi.
5: Moderatissima, direi, allora, professore.
4: Esatto, benissimo, è chiaro, non è che siamo, direi, in recessione produttiva. A questo punto l'inflazione da costi, che nasce dal problema petrolifero in gran parte, non certo dalla domanda, non può essere combattuta con la domanda, e quindi l'aumento dei costi praticamente aumenterà i rischi delle imprese, e quindi la possibilità di concedere il credito, maggior credito, dipende dall'andamento dei rischi e del tasso dell'interesse. Non so se sono riuscito a spiegare esattamente qual è la forbice entro cui questa decisione bancaria si inserisce, che, ripeto, comunque sia, è una decisione positiva.

Bene, bene. Ma poi direte, adesso invece cosa ci racconti? Beh, c'è una piccola perla sul Corriere della Sera ed è una donna che racconta una storia, una vita, e la storia di questa vita è la storia di Fabrizio De André.

0: C'era un gallo ritardatario, non cantava mai prima di mezzogiorno, come se sapesse che Fabrizio lavorava di notte e si svegliava sempre molto tardi. La natura si era adeguata ai suoi tempi. Il gallo aveva una voce rock, e così lo chiamammo Vasco. E l'originale, lo sa, come no, era molto divertito. Dorighezzi è sempre molto bella, molto bionda, come quando nel 69 Frangetta Labardò e mini abito da cosacca spopolava con il ballo della steppa. O duettava con l'inseparabile Wes. E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme, se ci arrabbiamo poi, ci ritiriamo poi, un corpo e un'anima. In quel 74 Dori conobbe Fabrizio D'André, un grande amore, restarono insieme per 25 anni, nella buona, nella cattiva sorte, fino alla fine. La ragazza del Casa Shock. Quando la casa discografica mi propose il brano, accettai. Non avevo nulla da perdere, comunque avevo capito che poteva essere un successo. Decidi in fretta, altrimenti c'è già pronta la Goggi per questo brano. Prendere o lasciare? La musica per me era tutto, però non avevo mai pensato di fare la cantante di professione. Ero schiva, non mi piaceva essere giudicata. Invece a quel tempo c'era sempre una gara, Cantagiro, Sanremo, canzonistica. Cominciai per non deludere mio zio Piero, che suonava la chitarra. A presentarti a Fabrizio fu Malgioglio. Sì, la prima volta che fu Fabrizio fu al Lido di Genova nel 69, al premio Caravella d'Oro. Ci fissammo dall'inizio alla fine, ma c'era sua moglie. 5 anni dopo, Capodanno 74, avevo tenuto un concerto al Lido, le 2 di notte. Sulla scala trovai una moneta da 50 lire, calpestata. La tenni come un amuleto. Cristiano per me era un fratello e mi indicò delle... finestre. E disse: lo sai che lì abita De André? Era scritto, dice il Corriere della Sera. Sì, 3 mesi dopo io e Malgioglio eravamo in uno studio di registrazione. Al bar incrociammo Fabrizio, che era suo amico. Ci presentò, stava registrando Valzer per un amore. Me la contò guardandomi negli occhi. E per questo ti dico, amor, amor, io ti attenderò ogni sera, ma tu vieni a non aspettare ancora. Vieni adesso finché è primavera. Ci scambiammo i numeri e il giorno dopo mi chiamò. Fu come se ci conoscessimo da sempre. Cominciò così, sì. Il 30 marzo festeggiò il compleanno a casa del mio amico compagno, con tanti amici. Fabrizio, posso venire? Sì. A un tratto Mina e Ornella, che avevano cantato molti suoi pezzi, chiesero: scriveresti una canzone per noi? E lui, se proprio dovessi scrivere per altri, lo farei solo per Dori. Una vera dichiarazione, e il suo compagno la prese per una battuta, poi si rese conto che era una cosa seria, ma era troppo tardi. Lei, che era il Corriere, era già innamorata da subito. Amare Fabrizio non era difficile, lui era unico. 2 giorni dopo la festa siamo stati insieme per la prima volta. Ero al 1° aprile. Quanto abbiamo riso. Che bello quest'amore, l'amore degli amori, l'amore di Dori e Fabrizio. Sapete che facciamo? Abbiamo volato, ci fermiamo alcuni istanti e poi torniamo con la musica di André.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 11 11 622.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: È 1:37. Giornale Radio.
5: Meteo. Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Ora devi parlare.
7: Non posso.
6: Devi. È la nostra sola speranza.
7: Speranza.
8: Luca, siccome io ti adoro e ti stimo, e siccome sei un giornalista, soprattutto perché sei un giornalista, no, devi dare informazioni parziali o sbagliate. A proposito di Scasi, tu hai detto che è uscito perché è libero. Non è così. Non è che ha scontato la pena, non è così. Ha scontato 10 anni, adesso può fare i restanti 6 come per legge, in una pena alternativa, in questi casi una pena lavorativa, se così, così si dice in gergo, cioè può lavorare, abitare per conto suo e probabilmente anche essere sicuramente controllato a random di notte, di giorno dalla polizia, se sta in casa di notte e se va veramente a lavorare di giorno. Quindi non è libero, deve fare ancora 6 anni in pena alternativa. Poi se entro questi 6 anni si verificherà che non è stato lui a compiere quel reato, allora sarà sospesa la pena, sarà sospesa questa sospensione, diciamo, di pena carceraria e commutata in altra forma. Quindi attenzione, non diciamo che è libero. Ciao caro.
9: Ma buongiorno Telese, ma il General Fantozzi che mi mette una canzone di un artista scomparso, ahimè. Una canzone come inno, una canzone come inno di un artista dichiaratamente gay. Ma di che cosa stiamo parlando? E tutti quelli che seguono il General Fantozzi si devono fare veramente due domande, soprattutto sulle dichiarazioni shock che ha fatto sul femminicidio. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che seguite una persona oltretutto estremamente curiosa del mondo crossdresser o comunque del mondo trans? È veramente tutto assurdo, sono incredula. Un bacio da Nicole Borromeo.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno.

0: fare benzina. Donaldone ha vinto la guerra, ha piegato il regime iraniano e per questo noi lo ringraziamo. Donald, l'Occidente ti ringrazia. Grazie a lui i terroristi iraniani non avranno la bomba atomica. Controlleremo lo stretto di Hormuz perché non si verificano più in futuro azioni di questo tipo da parte del regime terrorista iraniano. Io voglio solo dire grazie Donald a nome di tutto l'Occidente, ti ringraziamo e goditi i tuoi 80 anni. Numero uno, Donaldone, viva il trampone!
1: Antonio da Milano, sull'espressione di Vannacci contro il femminicidio, una domanda, ma se la vittima è un transessuale, è femminicidio? Scusate.
2: Buongiorno, allora spiegate al generale che il femminicidio e l'uccisione di una donna in quanto donna è legata a ragioni di genere e non si tratta semplicemente dell'omicidio di una vittima femminile, ma è un atto che nasce da dinamiche di potere, di controllo, di possesso e discriminazione nei confronti delle donne. Ma spiegatelo a tutti, perché altrimenti non mi spiego come possa trovare terreno fertile nella popolazione comune. Mi verrebbe da pensare che questo davvero si sente la zanzara ogni giorno e pende dal becco di qualche giornalista che queste cose le ha sempre negate, ma facendo satira però. Ciao Roberto da Amsterdam.

0: e un po' di tenerezza, l'amore perduto di André e le vostre voci. Che meraviglia, che ballata, che voce.
1: E quando ti trovi

0: Cioè, dire viva Donald Trump è il massimo. Ma comunque ci hanno i minuti contati questi, perché pure mo Netanyahu andrà alle urne e perderà, lui, Benjamin, che lo criminale di guerra, li butteranno in galera come Trump. Trump ormai è di 80 anni, quanto può durare? 4-5 anni ed è finita. Scusate il dialetto calabro. Ma innanzitutto però voglio dire agli italiani, al centro-sinistra, di preparare subito un programma serio da portare agli italiani, e cacciare di mezzo sto fatto da patrimoniale che non serve proprio a nulla. Grazie.
1: E no, con la feccia non ci sto. Subito switching.
2: Buongiorno Luca. Si critica Vannacci su tutto, tutto, tutto quello che dice. Va bene, anch'io ero a sinistra. Ma ditemi, sulla politica di immigrazione, non reimmigrazione, ma cosa ha fatto la sinistra in 10 anni che è stata al governo con Tizio Caio Sempronio? Ma ditemi, cosa ha fatto la sinistra sul lavoro, sulla sanità? Cosa ha fatto? Ditemi qualcosa di sinistra, come diceva Moretti, ma ditela, qualcosa di serio che ha fatto, di concreto. Ciao Luciano da Milano.
3: Buongiorno. Io veramente stamattina ho una sensazione di indignazione, di frustrazione, perché veramente questo Vannacci, peraltro, ha nel nome già un dispregiativo. Non so proprio perché sta prendendo questi consensi. Allora, perché bisogna solo parlarne, parlarne, parlarne? Ma facciamo qualcosa. Non si può fare una dimostrazione in piazza, qualcosa, non si può riunire tutto quel popolo, quella parte di persone che sta contro queste idiozie, queste cose arretrate che sta dicendo. Ma con chi parla? Ma chi è? Facciamo qualcosa, cosa si può fare? Perché veramente non è possibile, stiamo sempre a guardare, sempre a sentire, sempre solo a guardare, guardare. Come si fa? Voi giornalisti lanciate qualcosa, lanciate un appello, non lo so. Io farei qualcosa subito. E poi vorrei anche sentire la famiglia, gli eredi di Dalla che si risentano affinché questo Vannacci ritragga tutto quello che ha detto a proposito della canzone di cui si è appropriato proprio meschinamente. Buongiorno, Laura da Roma.

è molto interessante quello che state dicendo. Si potrebbe fare un nuovo Annacci Day? Sì, ma conviene, come dire, dare tutta questa luce a un personaggio che in questo momento ha legittimamente girato le sue carte politiche, ma che ha proprio bisogno di visibilità, di attenzione per continuare la sua scalata. Ieri, e vi devo dire la cosa che più mi ha colpito, sentendo quel discorso, veramente mi è venuto in mente, come dire, un nuovo reato, non la sostituzione etnica ma la sostituzione politica. Il discorso di Vannacci delineava proprio una forza tipica della destra sociale, con un po' di ammiccamenti a sinistra, di qualcosa di destra, citando ovviamente Moretti, la citazione di De André, l'appropriazione di Dalla. Ma poi c'era Almirante ovunque, Almirante. C'era una sorta di versione cattivista della destra sociale, e l'eroe applaudito, l'unico altro grande nome protagonista, per quanto assente, era Gianni Alemanno, che sta per uscire dal carcere e che era evocato al grido di Gianni, Gianni. Ebbene, Futuro Nazionale sta mangiando in primo luogo i consensi della Lega, è vero, ma è come se fosse costruito per vampirizzare quelli di Fratelli d'Italia. E come ho detto forse 5 giorni fa, sembra fatto apposta per far invecchiare sia la Lega, sia Fratelli d'Italia, sia Salvini, sia la Meloni. È come un 2.0, il più puro che ti è pura, che manda gli altri alla capolinea. Quindi molto interessante, ma soprattutto molto complicato da disinnescare, così potremmo dire, per i partiti di centrodestra. Quindi, come dice Mieli, avete sentito quella citazione che ha ritagliato il nostro compagnone: sarà un anno lungo, ma sarà un anno virtuale, non si vota, saranno solo i sondaggi a scandire se funziona oppure no. E noi sappiamo che talvolta i sondaggi si sbagliano anche. Le vostre voci al 334 11 11 622. Sentite il parere di Patrick Facciolo, il punto G. La Gruber e Vannacci hanno portato a casa un ottimo risultato, ma in che senso?

0: entrambi hanno fatto bene, entrambi hanno portato a casa un ottimo risultato, chi in termini di ascolto e chi in termini di visibilità. È chiaro che queste operazioni per un personaggio politico che è emergente, per quanto noto, e che sta crescendo nei sondaggi, fanno bene a prescindere. A meno che non fosse successo qualcosa di clamorosamente dannoso all'interno della puntata, gli ha fatto bene. Poi io nei miei video ho evidenziato più che altro l'emozione di Vannacci, nel senso che Vannacci è apparso piuttosto in difficoltà, più che altro emotiva, di gestione dello stress durante la partita televisiva di questo incontro. Detto questo, gli ha fatto comunque bene. Ecco, questo ci tengo a specificarlo perché giustamente molte persone hanno confuso il fatto che io abbia analizzato la paura di Vannacci attraverso il linguaggio del corpo, l'analisi del linguaggio del corpo che ho fatto sui social, col fatto che non sia stato percepito come efficace. No, sono due cose diverse. Una persona può essere spaventata e allo stesso tempo apparire efficace. Una persona può essere spaventata e allo stesso tempo aver fatto bene ad andarci.
1: Allora, alle 7:49, fra poco arriva il comandante Peter Bescapè. Qualcuno dice: ma per caso è morto Dori Ghezzi? No, grazie a Dio, sta come un fiore, ha 80 anni, solo che Dori ha parlato, e non è usuale, di Fabrizio De André. Ha raccontato il modo in cui si sono conosciuti, il loro primo amore. Io ho goduto nel ripercorrerlo come una cronaca di una morte annunciata, come un continuo ritorno, incontri, lampi, sguardi e alla fine quella fatalità. Adesso volevo chiedere a Peter un altro lampo di citazione musicale che introduco con queste parole: il racconto della fine. Dice Dori: il padre aveva ordinato a Fabrizio di non bere più e lui incredibilmente aveva accettato, ma non gli aveva ordinato di non fumare. Fabrizio aveva detto: senza di te, Dori, mi avrebbero trovato morto, alcolizzato in una qualche soffitta. E però non è stato quello che lo ha portato alla fine, è stato una metastasi che si era diffusa nei polmoni. Racconta Dori Ghezzi: accadde a Saint Vincent, doveva suonare il concerto, ma improvvisamente il suo corpo fu attraversato da dolori terribili. Tirò a terra una chitarra, la distrusse, corse in ospedale, era un tour durante le prove. Andò in ospedale ad Aosta, lo esaminarono e gli dissero: dottor De André, le restano solo 3 mesi di vita. Il male era partito dai polmoni, ma ormai era ovunque. Fabri.

0: e gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno, lui lo ha macellato.
1: Che cos'è, Peter? Che cos'è questo?
0: E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini...

0: avanti, eh?
1: E allora alle 7:54 c'è un signore che si chiama Fabrizio De André che si è materializzato nello spazio frenetico delle nostre mattine, detta al suo tempo, nacque chansonnier, nacque emulo dei grandi francesi, di cantautori, di strofe, di bettole, di osterie, poi divenne in qualche modo eponimo di se stesso, poi divenne grandissimo nell'ultima parte della sua vita, interprete di una canzone etno, world, folk, genovese che non aveva pari. Le anime salve siamo noi che lo abbiamo sentito. Giuliano, dove sei?

0: Presente, buongiorno, buon inizio di settimana.
1: Eccoci. Allora,
0: bella questa mattina che inizia sotto il segno di De André.
1: È bella questa intervista anche di Dorighezzi, perché esprime questa fatalità, no, dell'amore. Lei fidanzata, lui sposato, si inseguono per 2-3 anni. Uno immagina che De André e Dori fossero andati per le spicce, invece erano altri tempi, c'erano corteggiamenti, sguardi, c'erano tempi molto più dilatati.
0: Ah, perché secondo te adesso no, ora non funziona così, ora si va immediatamente al sodo?
1: No, però qui Dori parla di un amore a prima vista, di un colpo di fulmine, poi si è inverato in un percorso di 3 anni, quindi è un'idea molto romantica, molto bella, mi ha dato da riflettere questo lungo corteggiamento, che poi avviene, la seduzione finale avviene attraverso la musica. Scriverei solo per Dori, di fronte a Ornella Vanoni e Mina, insomma.
0: E per giunta con Dori, che era lì con il suo compagno dell'epoca, che non si era reso ben conto di quello che gli stava succedendo.
1: Ecco, quella è l'inconsapevole è veramente un dramma, un altro dramma a parte.
0: Come avrebbe cantato Battisti, un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso.
1: Ah, fantastico, fantastico. Oggi siamo per grande contaminazione, ma ti volevo chiedere il tuo amore per il generale, tu che sei il nostro termometro nel popolo della destra. Sale o scende? Roberto è capitolato, tu?
0: Allora, intanto sappi con molto affetto e molta amicizia che se tu ridirai questa bugia un'altra volta, io con tutto l'affetto ti querelo, perché non posso essere diffamato impunemente da un ragazzo impertinente come te. Quindi nel mondo della destra ci sarai tu e il termometro di Vannacci conficcato non so dove, molto probabilmente sei tu. Fa molta impressione. Io sono convinto, e vorrei proporti un'analisi.
1: Non si può
0: un
1: essere così in urbani, avere proprio lo stigma della volgarità. Poi,
0: beh, non so a chi tu alluda, probabilmente al tuo generale Vannacci, però ti volevo proporre un'analisi un po' oltre, perché a me le spiegazioni che vengono date in questi giorni